0: soffro di, ho la pressione sempre alta, ipertensione, la minima sempre alta, non mi sto più curando.
1: Perché?
0: Perché non mi ricordo più, mi sto lasciando andare, ecco, mi sto lasciando andare.
1: Però questo mettici un po' di impegno,
0: lo so.
1: Prendersi la pastiglia la mattina, la sera, no?
0: Però io vi dico la verità,

0: portinaio.
1: Cioè, tu che lavoro facevi?
0: Io facevo il portinaio in via Cantore e lui era pieno di... lui era seguito a CSM, puntura.
1: Quanti anni fa questo?
0: Allora, io sono entrato a fare il portinaio nel 2017. Era tutto ok nel 2017. Poi lui ha conosciuto...
1: Sua moglie?
0: Mia moglie è mancata nel 2000, è morta 17 anni fa. Mio figlio aveva 12 anni.
1: E lì è iniziato le difficoltà?
0: Difficoltà di tutto, poi aveva anche a scuola ricevuto quella pallonata. Che
1: ecco,
0: tutto.
1: Quale pallonata?
0: E giocavano, lui guardava in palestra, giocavano a pallone i suoi compagni, lui era seduto, ha ricevuto una pallonata nell'occhio, sembrava una cosa da niente. Alla mattina lo porto in farmacia, mi ha detto, cioè aveva l'occhio rosso, mi ha detto guarda, lo porti subito a pronto soccorso perché è una cosa che è grave, qua lì io la vedo grave. E gli hanno riscontrato che aveva perso la retina e lui vede a puntine in un occhio, è rimasto permanente. Poi noi abbiamo chiesto i danni alla scuola, 8 anni di calvario, tribunale, ed è scontato di testimoni, un ragazzo ha dichiarato, anche la professoressa, quello che è successo. Vabbè, fin dei conti, poi è stato risarcito e si era anche scritto sul giornale, sul
1: sito. Vabbè, non importa.
0: Comunque, dopo tanto hanno fatto ricorso, oltre danno la beffa. Hanno fatto ricorso, hanno vinto, perché loro sostengono che non c'entra l'assicurazione, perché essendo che c'era la professoressa, non dovevano risarcirlo. Io i soldi non ce l'ho più, perché l'ho spesi per mio figlio.
1: Hai anche chiesto di restituirli?
0: Di restituirli, gli hanno sequestrato, mi hanno... Mio figlio ha i conti sequestrati alla posta, alla banca, perché riscuotendo
1: la pensione.
0: Ora la pensione, sì, la pensione gli hanno dato ora.
1: Ecco, torniamo sul filone principale, no? Tu hai difficoltà quotidiane, sì. Com'è la tua giornata? Raccontaci.
0: La mia giornata, io la mattina riesco ad avere un po' di libertà perché dico che vado a fare la spesa. La verità, aiuto mia mamma che ha 80 anni, andiamo a fare la spesa.
1: Lui ti aspetta.
0: Lui sta lì, al pomeriggio devo stare con lui, devo fare quello, cioè andiamo a fare il giro, c'è stato un periodo che prendevamo il treno, mi ha portato anche ad Asti. Ad Asti ho detto Davide io no, sono qua 50 euro di viaggio andata e ritorno, poi mangi
1: perché
0: qualcosa.
1: Vuole andare a Asti.
0: Lui dice che si sente tranquillo, si rilassa sul treno. Ora ad esempio tutti i giorni prendevamo treno, ora questi giorni non l'abbiamo preso perché gli ho detto che l'abbonamento sta scadendo, perché io ho l'abbonamento a MT come lui e non ho i soldi per rinnovarla, facendo voltri e nervi che non pago. Ho l'abbonamento, oggi è l'ultimo giorno che l'abbonamento, fine. Io spero che da domani lui si rende conto, se non mi tocca.
1: Cioè sul treno lui si calma, diventa
0: gestibile. Mi dice
1: che
0: gli piace il treno.
1: Uno dei problemi che tu dici è la casa.
0: È la casa.
1: Avreste bisogno di una casa.
0: Perché io non riesco a gestirlo, perché in casa di mia mamma, oltre ad essere piccolo, poi mia mamma...
1: Raccontaci com'è la casa dove vivete voi.
0: Allora, la casa c'è una camera da letto, una cucina, e l'ingresso e il bagno. E tra l'altro è umido, ho fatto le foto, sono andata anche all'arte 3-4 volte, sì, veniamo, ma non
1: ma
0: so
1: è piccola
0: mai.
1: Soprattutto, dove
0: è
1: dormite?
0: E in una camera da letto, e che siamo i tre, più il cane, c'ho anche il cane.
1: Dormite la nonna, tu e
0: sì,
1: il figlio,
0: sì.
1: Nella stessa cameretta?
0: Nella camera, capisci?
1: Così è dura?
0: È dura, sì, ma la mia paura è che è per mia mamma, che se gli viene un infarto, lui grida, fino anche ieri sera, lui alle volte grida.
1: Poi aveste bisogno di una... Hai chiesto la casa?
0: Sì, ho chiesto. Allora, la casa, io gli ho detto, loro mi hanno detto che dovevo avere lo sfratto. Io lo sfratto l'ho avuto, io facevo il portinaio in via Cantore. Io lo sfratto l'ho avuto, però loro dico che non dovevano consegnare le chiavi, perché io mi davano 80 punti. E dovevo aspettare la pubblica assicurazione, l'ufficiale giudiziario, però io ho detto, ma se il tribunale mi ha detto di... Io non posso andare contro la legge, io sono
1: ma adesso comunque c'è un modo per avere una casa popolare, visto che tu il reddito, che reddito hai in questo momento?
0: Io sono prendo in ASPI 600 rotti euro.
1: La disoccupazione?
0: Disoccupazione.
1: Quando hai lavorato l'ultima volta?
0: Io ho finito di lavorare nel 2024 ad aprile, mi è scaduto...
1: Come portinaio?
0: Sì, mi hanno licenziato.
1: E l'altro lavoro non lo trovi?
0: Niente, perché poi anche mio figlio così, io...
1: Non riesci a lavorare?
0: No, come faccio? Devo stare a seguire lui, loro lo sanno.
1: Che lavoro potresti fare tu?
0: Io facevo anche il magazziniere. Io ho fatto magazziniere a Lansaldo, 13 anni di cooperativa. L'ultimo lavoro...

0: Ora era questo, ho fatto anche...
1: Tu hai studiato?
0: Io fino alla terza media ho avuto un negozio sia l'edicola, in centro, l'edicola. E sempre e merceria Molassana, che io abitavo a Molassana, avevo una vita tranquilla.
1: Ma economicamente riuscite ad avere, riuscire ad arrivare a fine mese?
0: Siamo presi, perché lui ha delle esigenze, nel senso voglio questo, voglio quello.
1: Cosa vuole?
0: Oltre a mangiare, coprimi questo, il maglione, coprimi quello. Prima c'erano i soldi, ha fatto dei casini per l'iPhone, ho dovuto andargliela a comprare, se no.
1: E lo usa adesso?
0: No, l'ho dovuto, lui vuole che i telefoni devono stare in magazzino. Io ho la cantina, pago 100 euro al mese perché dove le mettevo mobili quella.
1: Sì.
0: E l'ho dovuto mettere in cantina. L'iPhone che ha fatto casino. E poi gli dico uno, appena un paio di giorni fa mi ha spaccato il telefono. Sai perché? Perché mia mamma quando era a Palermo doveva fargli le preghiere, lui dice nonna fammi la preghiera, perché lui fa le preghiere anche alla sera.
1: È molto credente.
0: Per star, sì, lui fa le
1: aiuto
0: preghiere.
1: Questo.
0: Sì.
1: E lui sei credente?
0: Io no, lo ero ma ho perso le speranze, gli dico la verità. Ho perso. Perché sono deluso di tutto, dalla vita, delle istituzioni, te l'ho detto, no, mi sto lasciando andare, perché non... E mi sta contagiando mio figlio, cioè tutto addosso a me, perché io devo stare dietro anche a mia madre.
1: Cioè tu non hai un amico, amicizia, una donna che ti possa dare una mano?
0: No, no, no, non posso avere, perché con lui, in questo casino, io sono anni che sono da solo. Mi sono anche abituata a stare da sola, cioè voglio dire. Ho avuto una relazione con una persona al di fuori 2 anni, però ho dovuto mollare, perché mio figlio, essendo... non ho più vita io. Io sono... cioè, capisci? Cioè...
1: E non poi... si immagina una storia così dall'esterno, la gente che ti vede, ti conosce, non sa le tue difficoltà.
0: Sì, sì, conoscono. Sono indignati anche loro, perché dicono com'è possibile che vi lasciano così.
1: Anche senti solidarietà.
0: Guarda, ti dico una cosa, mi è rimasto impresso, io ho speso più di 1500, quasi 1800 euro, sono andato in albergo, da quando gli ha dato il pugno, ho detto io ho paura.
1: Ah, per non stare in casa?
0: Per non stare in casa, in piazza Massena, devo dire grazie all'albergatore, quello che non ha, mi ha fatto un po' di sconto, sapendo questa situazione.
1: Vedi,
0: e mi è rimasto, ha detto una bella frase che... noi non lo diciamo, perché io al telefono ho detto guarda lascio la stanza, io ti ringrazio di quello che hai fatto, quello che non hanno fatto loro. Sa cosa mi ha risposto? Siamo italiani. Una bella frase.
1: Cioè, insomma, se era uno straniero non cambiava niente.
0: No, no, ma voglio dire, lui ha detto, modo di dire, aiutiamoci, no, perché lui c'ha
1: sì,
0: tanti.
1: Sì, sì, dico, però.
0: No, è un'umanità, voglio dire.
1: L'umanità deve essere umanità per tutti.
0: Per tutti,
1: no?
0: Sì,
1: per
0: sì.
1: Gli italiani.
0: Ma io conosco, io ho più amici stranieri, eh.
1: Sì, sì, ma io non dico però.
0: Sì.
1: Se c'era una difficoltà la famiglia tunisina non è che cambiava qualcosa.
0: No, no, no, no, assolutamente.
1: Sì.
0: L'umanità deve esistere in qualsiasi colore. Io ho amici tanti stranieri. Vado più d'accordo più con loro che con gli italiani stessi, perché noi non siamo uniti.
1: Noi speriamo che raccontando questa tua storia possa servirti a dare più aiuto da parte delle istituzioni, magari, e anche magari speriamo che la domanda per la casa c'è adesso.
0: No, esce a settembre, però gli dico la verità, non ci credo. No. Anche facendo la domanda, non me la danno.
1: C'è un'emergenza abitativa la tua?
0: Sì, però loro non me la danno. Io ho la mia paura che succede qualcosa. Io ho timore. Sì, molto, molto.
1: Hai
0: io sono traumatizzato con mio figlio. Io ora sono qua, ma la mia testa è a casa da mia mamma.
1: Hai paura che possa fare una sciocchezza?
0: Sai, vai a sapere, quando roba di testa, non è una gamba, un braccio, cioè voglio dire, roba di testa non... Ti dirò, alle volte succede a gente che sta bene, dice ma possibile, era sempre stato...
1: Può anche... Hai paura che possa fare del male a tua mamma, davvero?
0: Capisci, cioè io... Ora c'è anche di mezzo la polizia giudiziaria, perché la stessa sociale ha mandato gli atti a loro e anche il dottore primario di San Piero d'Arena, 101, ma no, non va bene 101, lui ha bisogno di una caup, perché lui...
1: La caup.

0: cos'è? Una residenza? Per...
1: OCAUP è una casa abitativa che c'è il dottore, c'è l'educatore.
0: Se tu non puoi gestirlo più da solo.
1: Perché lui con gli estranei riesce a seguirli, da noi no. Cioè lui ha, come ha detto agli poliziotti, ringrazio anche la polizia, che mi sono stati vicini. Devo dire che grazie a loro, perché anche a Milano... Comunque ho avuto tanti interventi e io devo dire grazie a loro.
0: Milano che c'entra, scusa?
1: E Milano mi era successo quando l'ho portato a Palermo, ho perso un sacco di soldi. Lui non voleva più tornare a Genova. Quando io lavoravo.
0: L'hai portato a Milano o a Palermo?
1: No, è successo che io l'ho portata, siamo stati 10 giorni a Palermo per farlo sbagare, non voleva più tornare a Genova. Niente, non c'era verso, ho bisogno di volta alla polizia, lui si è fatto ricoverare a Palermo per non partire. Ho perso 300 passeri di biglietti, non voleva più venire, perché dice che Genova non vola. E perché lui ogni tanto ci vengono le fobie, gli passa una e gliene viene un'altra. Da lì mi ha fatto andare a Milano. Da Milano.
0: Raccontiamo questa storia, la raccontiamo, la rendiamo pubblica perché speriamo qualcuno possa darti una mano.
1: Io?
0: Di più non possiamo fare, cercheremo di sensibilizzare anche noi, io, sia i servizi della sanità che quelli sociali.
1: Io spero che qualcuno si muova, me lo auguro, perché non è facile, cioè io
0: hai paura,
1: lo auguro
0: hai
1: a nessuno, ho paura, io sono traumatizzato. Grazie di tutto.
0: Grazie a te, grazie.
1: Ok.

0: Una buona serata, ben ritrovati a Gradinata Sud, un saluto da Franco Nativo, ha costipato tutta questa settimana, speriamo di arrivare sino alla fine della puntata, se la voce mi aiuterà, ecco perché questa sera avrò bisogno tantissimo dei nostri opinionisti, insomma dei nostri amici. A noi ci piace più che opinionisti, ci piace considerarli amici, tifosi, tifosi di tutti i giorni, che poi sono quelli, il cuore della Sampdoria, sono loro, al di là di tutto, senza fare della demagogia spicciola e senza fare troppi ruffiani, questa è la verità. E Gradinata Sud, insieme a Laura Rossetti, che tanto la presento, buonasera Laura, abbiamo insomma l'abbiamo impostata così, l'abbiamo voluta impostare così Gradinata Sud, e ne siamo contenti. Non cerchiamo clamori, cerchiamo consensi, però di quelli belli, quelli emozionali. Allora io vado subito a presentare, oltre Laura che l'ho presentata pochi istanti fa, buonasera Laura, grazie, anche questa sera sempre più bello, abbronzato con il maglione non di ordinanza però Paolo Repetto,
1: ciao, grazie Franco, buonasera a tutti.
0: Poi un buon ritorno, Daniele Cambiaso, buonasera Daniele.
2: Buonasera, ciao a
0: sei
2: tutti.
0: Pronto per il libro?
2: Sempre di più, tra l'altro stiamo veramente scrivendo un libro dove ci sarà anche un po' di Sampdoria, è partito, cerchiamo di pubblicarlo per l'anno prossimo, tengo i segreti per scaramanzia.
0: Non spoileriamo nulla,
2: però ci lavoriamo.
0: Ricordati un piccolo capitolo dedicato a Laura e al povero Frank, mi raccomando. E questa sera diamo il benvenuto a Francesca Zuppardi, buonasera Francesca.
3: Ciao, buonasera, buonasera a tutti.
0: Allora Francesca, anche lei è una tifosissima, lo sapete che a noi piace invitare i tifosi, definirli normali e stupidi, mi dice i veri tifosi. Lei ha una bella storia da raccontare, ma lo faremo dopo, grazie per essere con noi.
3: Grazie a voi.
0: Allora, partiamo subito con un impact, perché da lì partiamo, per Cucci, taglia, taglia e cucci. Grazie a Tilio. In questo grazie a Tilio, giustamente Laura, abbiamo voluto dire tanto. Abbiamo veramente voluto dire grazie per tutto quello che hai fatto, per quello che sei stato, ma soprattutto per quello che hai fatto adesso. Senza fare troppi rimpianti, non dovevamo, perché l'avete mandato via, chi arriverà al suo posto. A noi interessava stasera partire da questo grazie.
3: Sì, esatto, anche perché la polemica lascia un po' il tempo che trova, nel senso che poi il calcio fa parlare e tacere, l'abbiamo sempre detto, è una frase banale, ma è così, perché se dovesse, ce l'auguriamo tutti, penso, arrivare un allenatore che magari farà le fortune della Sampdoria, saremo tutti felici e contenti. Quindi
0: addirittura
3: aspettiamo
0: le fortune.
3: Non lo so, cioè, me lo auguro.
0: No, questo è ovvio, però tu sei sempre molto...
3: Però al di là di questo, Attilio in questo momento va osannato, va ringraziato, va tutto quello che è possibile fare, perché ha fatto qualcosa di, oltre veramente ha fatto qualcosa, certo, di bello, perché si è assunto una responsabilità.

0: responsabilità in una società che di responsabilità non sa neanche cosa siano, non sapeva, o perlomeno non sapeva neanche cosa fossero. Ci ha messo la faccia, ma ci ha messo il cuore. Cioè, nel senso che per un allenatore qualsiasi si gioca una carriera. Attilio si è giocato una storia, perché poi, ripeto, probabilmente contro Attilio non si sarebbe mai rivoltato nessuno, però se poi non fai bene, c'è sempre quello che magari... Certo. Può fare polemica ed è una polemica che avrebbe fatto sicuramente male, no? Perché male. Tutto certo. Possiamo mettere in dubbio tranne il fatto che Lombardo avrebbe messo qualsiasi cosa di tutto e di più per salvare la Sampdoria, quindi.
1: Per collegarmi, Paolo, a quello che diceva Laura, non dimentichiamoci che Attilio Lombardo ha fatto bene anche con Chicco Evani e quindi, certo, hai capito? Beh. Quindi il processo è stato molto lungo.
2: Sì, ha detto... tutto Laura.
1: E allora basta,
2: tutto Laura, però io concludo, ha detto tutto Laura bene su Attilio Lombardo, però io dico almeno un premio lo merita. Cioè non si può uscire di scena senza almeno ringraziarlo, no? Io penso che Tei dovrebbero promuoverlo presidente della Samp. L'ha fatto l'Anna, lo può fare anche lui.
0: Però diciamolo, svegliamola sta cosa. Paolo adesso sta programmando,
1: pensavo
0: sta
1: la dicessi più avanti sta roba qua.
0: No, petizione per avere Lombardo presidente. No, così lo sapete, vi mettete il cuore in pace.
2: È piaciuta
1: E pensa senza nemmeno saperlo, sei un genio Paolo, sei un genio. Peccato che ti diamo solo 90.000 euro a puntata, bisognerebbe darti molto
2: dammi
1: di
2: qualcosa di più perché forse la merito, questo è uno scudo.
1: Allora Daniele, al di là ovviamente di questo libro, quindi tanti auguri, poi ce lo verrai a presentare, adesso invece dobbiamo parlare di questa Samp che prova veramente, io non lo so quanto, a cambiare rotta. Diciamo che la prua per adesso è dalla parte sbagliata, hanno iniziato di nuovo malissimo, però come dicevamo con Laura, non diamo subito addosso finché la pelle dell'orso.
3: Finora sono rumors, per cui dobbiamo vedere, a parte il discorso Lombardo che effettivamente non è stato confermato. Allora, Tei quando ha parlato di un traguardo da raggiungere nel 2028, se non ricordo male.
1: Ha dato delle scadenze.
3: Scadenze. Ecco, poteva essere forse, allora, in quest'ottica, un anno di consolidamento, allora forse Lombardo come allenatore non lo avrei visto male, perché in questo momento ancora aveva il gruppo in mano.
1: Coeso, certo.
3: Coeso, molto unito, ha dato un senso di appartenenza forte alla squadra, ai ragazzi. Abbiamo visto anche dei cambiamenti tattici utili, finalmente abbiamo visto la difesa a 4, l'abbiamo invocata per tutto l'anno, abbiamo visto delle cose inenarrabili, ha gestito bene i cambi, quindi forse non avrà grande esperienza, ma ha dimostrato di avere molto buon senso e molta conoscenza.
1: E l'ha salvata due volte la Samp, non dimentichiamoci, come dicevamo con
3: tre chi? Con l'intervento che fece dal giocatore nel 2021 insieme all'Anna quando tornarono a fine carriera in una situazione che era un po' simile, per cui Lombardo in un'ottica di mantenimento, diciamo consolidamento, poteva funzionare.
1: Fermo restando, poi lo chiedo un po' a tutti, poi darò anche giustamente la parola a Francesca, se arriva qualcuno deve essere qualcuno all'altezza però, perché se mi mandi via Attilio Lombardo mi devi prendere qualcuno all'altezza.
3: Deve essere un big, deve essere quello che era stato per noi Novellino quando è arrivato, che ci ha portati in Serie A sparati, altrimenti Lombardo tutta la vita, secondo me.
1: Allora, cara Francesca, insomma, partiamo proprio dall'antefatto. Insomma, tu sei qui stasera, tanto perché sei sampdoriana, ci mancherebbe altro, se no qui dentro non ci mettevi nemmeno piede e distante. Però, al di là di tutto, al di là degli scherzi, insomma, ne vieni da una famiglia che proprio, insomma, non era, no? Verso quei colori.
4: No, purtroppo sono quelli dell'altra...
1: Vabbè, non c'è bisogno.
4: Non li nominiamo neanche.
1: Ok.
4: Sì, i miei genitori, i miei nonni, i miei zii, tutti...
0: Ahimè, avevano un difetto.
4: Esatto, hanno un grosso difetto ancora.
1: Ecco, ma come ti trasformi però tu invece in sampdoriana? Dici, ah sì, voi sì, e io questo.
4: E io invece faccio la pecora nera. Praticamente all'asilo ho visto un mio compagno di asilo con una maglietta della Samp e ho visto questi colori meravigliosi, perché poi sono i colori più belli del mondo, quindi... ho iniziato a seguire il calcio, a seguire le partite, mi facevo portare allo stadio da mio papà.
1: E
4: una volta mi ha portato anche in trasferta e poi mi ha giurato che non mi ci avrebbe mai più portata perché ho combinato.
1: Perché tu cosa facevi sul pullman?
4: Cantavo un pullman di Juventini, cantavo le canzoni della Samp.
1: Ma tanto coraggio
4: e comunque,
1: tutte ste donne.
4: Mio papà si è gelato, mi ha detto: Franci, basta, non ti porto più da nessuna parte. E però

0: Vabbè, Marassi continua ad andare tutt'oggi.
1: Assolutamente. Allora, Francesca, tieniti idea ancora tante cose perché poi dobbiamo parlare, insomma, di come la vedi anche tu, insomma, tutto quello. Però adesso volevo, così perlomeno gli ultimi 4 minuti li dedichiamo a questo, lanciare il video di Attilio Lombardo che era presente a Stelle nello Sport. A proposito, salutiamo anche Michele Corti, insomma, questo grande evento che ormai è diventato un punto di riferimento per tutti gli sportivi. Ascoltiamo che cosa ha detto ai nostri microfoni, poi insieme ai nostri opinionisti e amici e tifosi li commentiamo insieme. Grazie.
2: Oh, credo che io ho sempre detto che la possibilità che mi è stata data è come se fosse stata data a tutti i tifosi della Sampdoria. Quindi in panchina non c'era Attilio Lombardo, ma c'era proprio tutto il popolo sampdoriano. Quindi per me questo è già una grande cosa.
3: Cosa pensi?
2: Non ho pensato nulla. Penso che sia stata l'immagine più bella che ho vissuto, forse non l'ho vissuta nemmeno da calciatore. Quindi questa è una cosa che mi porterò dentro per tutta la vita, perché non pensavo di avere uno stadio tutto per me, anche se poi i meriti erano anche è stato anche dei giocatori, logicamente.
3: Senti, adesso?
2: E adesso il mio futuro lo sapete quale sarà, quindi vediamo. Ho qualche giorno per pensare a quello che sarà il mio futuro e loro hanno già deciso quello che sarà il mio futuro, però siamo sempre in due a decidere, quindi il mio destino lo deciderò solo io.
3: L'unica certa rimani, dicono. Penso che lo direbbero in tanti. L'unica certezza è che la Sampdoria nel tuo cuore ha un
2: Sì,
3: posto.
2: l'unica certezza è che la squadra, la Sampdoria, mi ha fatto piacere riportare ancora tanta gente allo stadio, ma non l'ho riportata io per quello che sono stato in questi 2 mesi e mezzo, ma è perché comunque la squadra ha fatto il suo dovere, forse doveva farlo prima, però l'ha fatto comunque concludendo bene il campionato.
1: Laura, il mio futuro lo decido io. Loro sanno già invece che cosa vogliono fare. Allora partiamo da
0: Beh,
1: qui, qualora ce ne fosse
0: questa è
1: bisogno.
0: la notizia, cioè, che non è ancora arrivata ufficiale, quindi ci basiamo sempre su, dobbiamo sempre andare un po'
1: Ma certo.
0: a sciogliere i misteri, no? Vabbè, Lombardo di fatto ha un contratto quindi in essere, quindi è normale che non esca un comunicato dicendo non è più l'allenatore, quindi aspettiamo, però la notizia la dà lui, dice loro hanno già deciso, però a questo punto decido io se rimanere, anche perché, ripeto, lui alla Sampdoria ci può stare, ci deve
1: Certo,
0: stare al
1: certo.
0: contratto, quindi deciderà lui, è giusto. Non so se sceglie. Forse questa sarà una delle uno dei primi segnali per capire che intenzione ha questa società.
1: Questo
0: Perché
1: senz'altro.
0: dalla decisione di Lombardo, perché questa volta secondo me
1: Passano
0: deciderà in
1: tante.
0: base anche a un suo ritorno, no?
1: Assolutamente, assolutamente. Paolo, senti un po' di amarezza nelle parole di Attilio.
0: Triste, un
4: No,
0: po'
4: no,
0: triste.
4: veramente amareggiato, lui lo dice, io sono sampdoriano come tutto il popolo, era tutto il popolo che era in panchina, quindi
1: Vero.
4: io praticamente li rappresentavo tutti, per questo che adesso, dato che l'amarezza di lasciare la panchina, però va premiato con un altro incarico ben più
0: Il
4: importante.
0: presidente.
1: Presidente. Fermi lì, Francesca, veloce anche per te, quanto ti dispiace se davvero Lombardo non verrà riconfermato?
5: Tantissimo, tantissimo perché secondo me lui è proprio una persona che riesce a motivare i calciatori, riesce proprio a tirare fuori il meglio e l'abbiamo visto, abbiamo visto i risultati che si è portato a casa, quindi secondo me sarebbe veramente un peccato se andasse via.
1: Daniele, veramente 30 secondi perché devo andare in pubblicità, prego.
6: Io ho ancora negli occhi le lacrime della conferenza stampa di Attilio, per cui è un cuore, proprio come ha detto lui, è uno di noi e come tutti noi è preoccupato e l'ho visto anche tanta preoccupazione e tristezza e la condividiamo.
1: Noi ci fermiamo solo per un attimo, ma rientriamo con Gradinata Sud. Datemi davvero pochissimi istanti, abbiamo ancora tante tante cose da dirvi e da farvi vedere.

0: Gradinate Sud ancora insieme, tanto grazie, vedo che stanno arrivando anche tanti tanti WhatsApp e se dovessimo sintetizzarli, non è facile perché sono già arrivati tanti, vanno in collegamento, stretto collegamento con questo impact che ve lo facciamo vedere subito, che recita proprio così: operazione pulizia, ma non solo dei denti, qui ci sono i denti, c'è il naso, c'è la bocca, ci sono tante tante persone.
1: Franco, tra l'altro, scusa, nessuno sa chi è te e cosa fa te, è un dentista, ce l'ha un po' la faccia da dentista.

0: dentista, tra l'altro.
1: Un ottimo dentista. Ecco. Con la mascherina, ecco. Poi.
2: Allora, Paolo, partiamo da lì. Ecco. Ma questa operazione deve essere un'operazione non tanto per farla, deve essere un'operazione poi congrua, atta certo. Poi a arrivare veramente a un obiettivo. Cioè,
1: il risultato di questa trasformazione, di questo tè, che adesso fortunatamente vede che la Sampdoria l'abbraccia, è di portare prima di tutto allenatore, io anche dico il direttore sportivo, che ci cambi un pochettino i connotati a questa squadra. Io ho in mente l'allenatore e lo dico perché se vogliamo salire, sì. Cioè, perché questo bacino di utenza di tifosi lo merita, prendiamoci un allenatore che l'ha portata molto spesso alle squadre in Serie A. Prendiamoci il signor Stroppa.
0: Allora Paolo, facciamo una cosa. Però mi devi mettere anche il direttore sportivo, perché sennò... Allora, se arrivano i tuoi due nomi, io me li tatuo. Perché no, vorrebbe dire...
1: Ha ragione, il secondo nome è pesantissimo. Se venisse il secondo nome, il direttore sportivo, Sartori...
0: Allora. Me li tatuo, cioè, così...
1: Soldi ce l'ha.
2: Sì. Ah, senza poi parlare di Raffaele Fiorella, che anche lui probabilmente, ciao, grazie, arrivederci, e poi si ventila l'ipotesi di questo Claudio Morelli. Poi vedremo. Comunque, Laura, invece adesso rientriamo un attimo a parlare di questa pulizia. È una pulizia che va fatta non solo in profondità, ma anche una pulizia che deve essere, come dicevamo con Paolo, atta veramente poi a arrivare però a un obiettivo, non solo tanto per farla. Mi tolgo un po' di roba sporca dal tappeto.
0: Allora, nel calcio parlare è sempre difficile, perché poi parlano i risultati, a volte delle scelte che possono sembrare giuste, sì, poi si rivelano sbagliate, quindi bisogna essere sempre molto attenti. L'unica cosa che si può fare, secondo me, è essere coerenti. Io sono 3 anni che predico che una società normale che arriva in un posto, che acquista qualcosa di difettoso, perché la Sampdoria che arriva sull'orlo del fallimento è sicuramente una società difettosa.
2: Ci sei andata anche leggera solo a dire difettoso.
0: Esatto. Sono 3 anni che parliamo di ambiente tossico, dove arrivano giocatori che hanno un rendimento e vanno via che sembrano i fratelli venuti male di quelli che sono arrivati. Quindi ben venga la pulizia. Cioè, ma per me, da tutto al suolo, hai presente? Cioè tutti i volti nuovi. Ovvio. So quello che lascio, non so quello che trovo, ma in questo caso se lascio quello che lascio, è comunque positivo non averlo più.
2: Allora Daniele, senti, quando si parla di cosa volevi dire? Guarda che di più di 90.000 euro non ti possiamo dare, Paolo.
1: Ha detto bravo. No.
0: Vuole che le diano anche a me, perché vedi, brava.
1: Ha detto pulizia.
2: Senti Daniele, questa pulizia a volte però bisogna anche essere sinceri, perché io capisco che a volte giustamente il tifoso parla anche con la pancia, vuole cambiate, però non è proprio così tanto scontato, e bisogna anche capire come muoversi, sì, perché l'errore è dietro l'angolo, sì. E la Samp ha dimostrato di sbagliare quasi sempre.
3: L'abbiamo visto con Accardi, una rivoluzione c'è stata, purtroppo non ha portato i risultati che si pensava, anzi, che arrivassero. Sono stati fatti degli investimenti su giocatori che sono stati fallimentari, quindi se si fa deve essere fatta bene, ma da persone con grande esperienza della categoria e che abbiano capito cos'è la Sampdoria, cos'è il bacino della Sampdoria e che tipo di giocatori servono per questo campionato.
0: Daniele, però ci sono tanti scompartimenti, no? Perché noi magari pensiamo che pulizia, io per pulizia intendo pulizia, cioè tappeto, cuscino, materasso,
3: certo,
0: nel senso che aria medica, no, perché il direttore sportivo mi va bene Mancini, poi bisogna vedere chi sta sopra Mancini, bisogna vedere chi si occupa della comunicazione, e qua mi fermo, ecco, che è meglio, chi del settore medico,
3: certo,
0: cioè, sì, è un,
2: vabbè, una roba
0: tutto,
2: roba,
3: cioè,
2: roba,
3: medico,
0: molto
3: parlato
0: più profondo, allora, e lì
3: è vero.
0: Allora, puoi Daniele, sbagliare, ma è difficile fare peggio.
2: Daniele, finisci per favore, grazie. No,
3: quindi penso che sia importante individuare delle figure che abbiano queste caratteristiche per fare un lavoro di reimpostazione. Gli attuali vertici societari non ci fanno pensare benissimo. Ecco, da questo
1: Daniele,
3: punto di
1: due
3: vista.
1: Nomi.
2: Okay. Che senti, tu non lanciare troppi nomi.
3: L'uomo,
2: Paolo,
3: dell'isola di Man, per esempio, è un personaggio che a me inquieta tantissimo.
2: E allora
3: mi fermo qui.
2: Senti Francesco, facciamolo vedere quei braccialetti lì sulla sinistra, che sono meravigliosi. Guarda quanto, adesso non so se riusciamo ad andare poi in primo piano. Guarda che meraviglia, tutti quei colori blu cerchiati. Senti Francesca, parliamo invece anche per te di quello che potrebbe

0: Potrebbe essere nell'immaginario collettivo, insomma, di questa stampa. Io penso che non voli pindarici, ma non fateci soffrire.
1: Esatto.
0: Questo penso sia, no, la sintesi.
1: Esatto, sono 2 anni che veramente insomma si patisce parecchio. E quindi ci auguriamo che, come diceva Laura, ci sia una bella pulizia e che qualcosa succeda, insomma.
0: Certo, c'è bisogno di cambiamento, questo senz'altro.
1: Assolutamente.
0: Allora, lo andiamo a vedere il video di Instagram, ce l'abbiamo? Grazie Alessio, perché così poi andiamo avanti. Qui, di nuovo interessante. Allora, prego, andiamolo a vedere.
2: Sampdoria, ragazzi, è una squadra che ti entra nel cuore e te lo sfonda.
3: Ciao, siamo i Two Twins di chiamarsi Bomber e con BKT siamo nella superba e marittima città di Genova. Oggi parleremo della passione per i blu cerchiati.
1: Io vengo da una famiglia di genovani, all'asilo ho visto la maglietta della Sampdoria e sono innamorata.
3: La sfida di oggi è scoprire la ricetta del pesto genovese.
4: La prima ricetta del pesto genovese risale all'epoca dell'Ottocento. Tradizionalmente il pesto genovese si preparava col mortaio in marmo e il pestello in legno. Gli ingredienti sono pinoli, aglio, basilico, sale grosso, olio extravergine di oliva, parmigiano e fiore sardo. L'amore per il pesto.
0: Hai capito il pesto, hai capito il basilico, mamma mia, ci abbiamo sfumato perché ragazzi, se no qui non mangiamo e come al solito Paolo Repetto è peggio di benvenuto. Dice non ha portato nemmeno un pezzo di pane.
5: Devo portarla su.
0: Senti, Francesca, quanto ti sei divertita con quei due pazzi?
1: Tantissimo, tantissimo. Io loro li conosco da un po' di anni. E sono simpaticissimi, sono dei personaggi.
0: Senti, ma la Samp attira a livello ancora di social, al di là di come sta vivendo?
1: Ma secondo me sì. Io comunque su Instagram, su Facebook vedo tantissime pagine della Sampdoria.
0: Quindi attira ancora. Allora, alcune domande che abbiamo posto. Laura, sei pronta? Prontissimi. Allora, andiamo un po' a vederle. Vediamo un po' cosa ci dice la regia. Allora, Mancini confermato. Vorresti un DS al suo fianco? Ok, sì. Mancini con un DS esperto, 40%. No, Mancini deve lavorare in totale autonomia, 60%. Allora, 60 più 40 fa 100, cara Laura.
6: Ma dai.
0: Quindi vedi che ho studiato.
6: Dovrebbero aumentare lo stipendio anche a te, ma perché no, sei anche bravo in matematica.
0: Non lo fanno, anzi danno qualcosa in meno a me perché devono dare tutto a Paolo Repetto. Senti, no, al di là degli scherzi, 60-40, pensavi diverso?
6: Sì, pensavo fosse
0: anch'io,
6: più netto, sinceramente.
0: Anch'io. Come mai? Ti sei data una spiegazione?
6: Allora, forse perché con la Samp in questi anni c'è sempre il dubbio su qualsiasi domanda ci si ponga, no? Mancini con un DS esperto, pensavo avesse ancora meno come percentuale.
0: Visto anche i
6: trasporti, però ti dico, lo studio della domanda è stato proprio fatto in base ai social, agli umori dei social, perché quando si parlava, ad esempio, di Palmieri o di ipotetici nomi che plausibili per poter venire, tutti dicevano bene, se con Mancini ben venga, quindi non era un no assoluto, un con Mancini potrebbero lavorare bene. Dall'altra parte io mi sono chiesta, li abbiamo visti i doppioni, chi lavora in due, chi decide, due teste che devono decidere una cosa,
0: eppure
6: ha vinto con poco scarto, però vabbè, discreto scarto, pensavo di più sinceramente.
0: Paolo, anche per te
5: sì,
0: questo...
5: sono d'accordo, se deve rimanere Mancini, spero da una parte, sì, autonomo, senza l'ausilio di nessun di essere
0: anche
5: esperto.
0: Perché i trascorsi,
5: oppure come avevo detto, o viene quello molto esperto,
0: ma molto
5: esperto, che libera il campo,
0: sì,
5: oppure rimanga lui al limite
0: senza
5: da
0: mai,
5: solo,
0: certo, senza mai dimenticare Daniele, che secondo me gioca con tutta la bravura che può avere Andrea, gli facciamo veramente gli auguri perché ha fatto anche, a volte ha preso anche i giocatori veramente con 0 lire, anzi 0 euro, però c'è sempre comunque il padre che ti può sempre comunque
7: c'è quest'aura del padre che può consigliare, che può favorire dei contatti. Io credo che poi lui, tra l'altro, stia maturando però in autonomia positivamente. La campagna di gennaio è sua ed era una situazione molto critica, si è mosso bene, ha puntellato le situazioni veramente più allarmanti, e ha creato un organico che finalmente ha permesso di arrivare al traguardo minimo, che è proprio veramente minimo, della salvezza. Quindi ha operato bene, secondo me l'ha fatto.
0: No,
7: io sì, lo vedrei come un punto fermo.
0: Francesca, anche per te, veloce su Mancini?
1: Assolutamente sì, anche secondo me.
0: Ma come sei d'accordo su quel sondaggio, comunque su quelle domande che abbiamo posto via social?

0: ti stupisci quel 40% che comunque dice sì, ma con un DS esperto, dopo quello che hai passato, dico, allora, chiedo per un amico.
1: Mi stupisce assolutamente e penso che comunque ci sia troppa confusione, quindi secondo me deve operare da solo.
0: Ok, Frank, dimmi tutto.
2: Ma ce l'abbiamo l'omaggio per Francesca?
0: Che sarebbe?
2: Il video.
0: Sì, ce l'abbiamo, ma devo aspettare che finiva. E guarda, è una roba
1: incredibile. No, dobbiamo farlo vedere.
2: Chiacchiero troppo.
0: Andiamo a vedere. Sei pronta?
2: No, ma perché io ho paura che col passare del tempo, con l'età, tu possa magari dimenticare qualcosa. E certo, chi?
0: Dai, allora lancialo, vai. Lancialo tu, vai.
2: Servizio.
0: Dai, è una roba incredibile. Vai.

0: Ma senti Laura, non mi invitare più, non mi invitare, tanto t'abbiamo
1: no,
0: beccato.
1: Tu diglielo.
0: Non mi invitare più persone, la Laura, che vanno in posti belli e
1: esotici.
0: Paolo, puoi stare un attimo zitto o no? Oh, io non lo faccio più il conduttore. Allora, dicevo, non mi invitare più persone che vanno in posti esotici e bellissimi, perché io sono sempre qua sotto i riflettori con l'influenza. Ci fermiamo un attimo e poi con Francesca commentiamo. T'abbiamo beccato, l'abbiamo beccata di brutto stavolta. Dai, fermiamoci un attimo. Ancora insieme con Gradinata Sud e con i nostri ospiti, e prima della pubblicità abbiamo visto insomma la nostra Francesca, beata lei, tanto doveri che ti ho invidiato in una
2: ero
0: maniera...
2: in Oman
0: e non ti vergogni?
2: Sì, beh, un pochino.
0: Senti, ovviamente sempre con i colori della Samp,
2: certo.
0: E mi dicevi che anche lì però
2: li hanno riconosciuti.
0: Alla faccia?
2: Sì, sì, nell'albergo mi hanno detto Sampdoria, quindi
0: hai capito.
2: Sì.
0: Tu pensa
3: strano
0: cosa...
3: perché da Recco dov'è che era? Da
0: sì,
3: Recco?
0: Infatti non so dove era. Pensa cosa hanno fatto Vialli, Mancini, Bosco, tutta sta gente.
2: Veramente,
0: qui, è vero?
2: No? Veramente.
0: Senti, ti fai sempre questi viaggetti qua?
2: No, cioè, a volte capita, sì, sì,
0: e
2: sì.
0: Porti comunque sempre la Sampdoria dietro.
2: Ovvio,
0: ma
2: ovvio.
0: Ma tu quando sei all'estero riesci sempre poi a capire cosa sta facendo la Samp, ti colleghi, fai?
2: Io sono super, mi tengo sempre informatissima sulla Samp, guai.
0: Senti, invece oltre naturalmente mamma e papà c'è un altro problema in famiglia.
2: Sì.
0: Vabbè, pazienza. Il marito,
2: Sì.
0: Non sei riuscita a...
2: Niente, figlio romanista, tutti romanisti.
0: Hai capito. Vabbè, sì. Pazienza, ce ne faremo una ragione.
2: Purtroppo sì.
0: Allora, un altro impact, la mente malata di Laura Rossetti, questa volta generato disease. Eccolo qua.
3: Beh no, qui dai, qui.
0: No, ma scherzavo. Ma molto... perché sei stata
3: no, ma perché gli ultimi due.
0: Ripartiamo da qui. Lui sarà davvero l'eroe, il grande condottiero di questa Samp. Noi ce l'auguriamo non solo perché porta un cognome pesante, Laura, ma perché quei tifosi dietro, che sono tutti generati, per l'amor di Dio, con l'intelligenza artificiale, quindi non paghiamo nessuno a livello di diritti, però vorrebbero probabilmente questo, Laura.
3: Guarda, mi scappa già da ridere perché, allora... è una garanzia per i tifosi e una garanzia sulla vita per Fredberg, perché se rimane Mancini oggettivamente lui diciamo che si mette un attimino nell'angolino e dice vabbè, prima di prendermi gli insulti. Mancini ha dimostrato di saperci fare, ripeto, tutto da valutare con un budget e un appoggio, perché l'ha detto, poi vedremo le parole di Mancini, secondo me nelle dichiarazioni che ha rilasciato c'è tanta carne al fuoco, se noi analizziamo tutto quello che ha detto, ci dà delle spiegazioni, ci dà dei punti, degli spunti e dei punti su cui riflettere. Sicuramente non ha detto parole tanto per dire, perché ad esempio...
0: Anche perché lui parla veramente poco.
3: Parla poco e secondo me su questo deve migliorare, perché un direttore sportivo deve avere più personalità.
0: Ma ha preso un po' dal padre, Mancini,
3: lo so,
0: anche per
3: però,
0: tirargli fuori le parole a Roberto.
3: Però soprattutto l'anno scorso in una società così carica,

0: Secondo me una sua parola avrebbe forse aiutato tanto. Dice delle cose, le vediamo dopo, dai.
1: Paolo, sarebbe banale dire ripartiamo da qui, però è da qui che veramente bisogna pensare se vuoi costruire qualcosa di diverso per questa Samp.
2: È vero Franco, hai detto tu, questa è una sicurezza, il nome già Mancini a noi serve per, diciamo, coagulare tutti i nostri tifosi. Ecco, il problema è questo. Riuscirà da solo, se rimane, e spero anch'io che rimanga, se deve essere lui, a portare la propria volontà e i propri desideri di acquisti o altre operazioni.
1: Ma mi metti questa pulce nell'orecchio?
2: Ti te la metto proprio questa pulce. Anche perché secondo me, come era la domanda di prima, affiancare qualcuno non crescerà mai.
1: Bravo.
2: Lui deve crescere. E per crescere
1: e ha le potenzialità per farlo.
2: No,
1: eh?
2: Secondo me ce l'ha sicuro. Puoi anche sbagliare. Adesso non puoi tanto più sbagliare.
1: Bravo,
2: il problema nostro è questo.
1: Allora, Daniele, senti, ripartire da qui vuol dire anche poi mettere però in circolo tutte le cose che veramente non sono andate nella scorsa stagione, nella scorsa ancora e nella scorsa ancora. Però come non permettere poi veramente poi troppa canne sul fuoco ed essere troppo anche combattivi. Però tu sei convinto che abbiano preso coscienza di tutti gli errori?
3: Ma non ne ho la certezza assoluta proprio dalla mossa Lombardo, perché comunque Lombardo...
1: Ammetti che quella magari...
3: Sì, ma vediamo come la gestiscono. Forse, dicevamo anche prima, vedere come viene gestita la questione Lombardo, l'offerta che faranno a lui, il ruolo che intenderanno dargli, potrebbe farci capire quanto abbiano preso coscienza. E sono un po' di anni che continuano a fare gli stessi errori, sperare in un'improvvisa maturazione sembra quasi ultra ottimistico. Speriamo che qualcosa, il fatto che rimanga Mancini però potrebbe già essere un ottimo punto di partenza in questo processo.
1: Francesca, tu vai spesso tantissimo sempre allo stadio,
4: sì.
1: Com'è la temperatura del tifoso vero, quello che va in gradinata, nei distinti? Soprattutto non ti chiedo solo la generazione Z, perché quelli sono veramente molto molto giovani, quindi stanno prendendo adesso davvero coscienza anche un po' di tutto, ma quelli della tua età indicativamente, mi interessava questa parte, com'è? Come la sta vivendo?
4: La sta vivendo male,
1: chiaramente. E questo va bene, però c'è speranza, c'è qualche cosa?
4: Secondo me sì, solo che...
1: Non hanno mollato gli ormeggi, dico, ma
4: no,
1: sì, tanto vai con...
4: No, la cosa bella dei tifosi sandoriani è che noi non molliamo.
1: No, questo senz'altro. Però sai, magari quelli già di una certa età dicono, ma io sai, ormai me lo sono visto, lo scudetto, una cosa e l'altra, invece c'è sempre quella tenacia,
4: sì,
1: no? Questo è importante.
4: Proprio, secondo me, proprio perché abbiamo visto lo scudetto che sappiamo dove la Sampdoria può arrivare e quindi ci crediamo fino alla fine.
1: Fino alla fine.
0: Però posso fare un
1: appunto? Tanto ditemi voi quando abbiamo ottimizzato il collegamento.
0: Non mi piace parlare bene di una categoria così.
1: Anche per stasera in versione vacante, sei capito?
0: Sono sempre vacante, esatto. Però bisogna fare un applauso ai genitori di sta ragazza, perché non credo sia facile, soprattutto in quei tempi lì, assecondare una decisione così avversa per loro, cioè portarla allo stadio, portarla in trasferta. Poi mi ha confessato oggi che ieri anzi mi diceva, cerco anche delle foto magari di quando ero bimba allo stadio, e poi è andata a chiedere alla mamma e dice anche le foto però no,
4: Non avrei mai fatto le foto con quei colori.
1: Allora noi siamo pronti a prendere il nostro aereo blu cerchiato, eccolo che vola, per atterrare dove? Non facciamo un grande volo, andiamo in Veneto e andiamo esattamente, caro Paolo, dove di
0: quindi
1: solito...
0: Quindi bravo anche in geografia.
1: Sì, ma bravissimo, infatti mi faccio aumentare in maniera esponenziale. Andiamo a Padova con il nostro Davide Piasentini ed è un piacere rincontrarti. Buonasera Davide.
5: Ciao, beato te, ciao, grazie
1: beato
5: mille
1: te.
5: Per l'invito.
1: Grazie a te. Allora, tanto complimenti perché sei a bordo della tua Ferrari testa rossa.
5: Sì, esatto, interni scamosciati, perfetti.
1: Ci vedono. Allora Davide, ritorniamo, ahimè, a parlare di cose non tragiche, perché sennò userei troppo un eufemismo, insomma. Questa Samp parte con una decisione che sembrerebbe di nuovo abbastanza clamorosa, lasciare a caso, comunque non continuare l'idilio con Attilio Lombardo / dopo tutto quello che ha fatto. Lo so, è un po' come sparare sulla Croce Rossa, ma io questa domanda te la faccio comunque. Si riparte da qui, secondo te, con che tipo di registro?

0: Ma il registro viene completato solo e unicamente da quelli che saranno i passi successivi, perché ovviamente umanamente dispiace moltissimo, però se il passaggio deve essere quello che c'è stato l'anno scorso con Evani e Lombardo a Donati, si dovesse replicare, chiaramente sarebbe qualcosa di drammatico. Se dovesse arrivare un allenatore che magari incontra realmente la fiducia di tutti, perché Lombardo, l'ho già detto in altre sedi, non è stato scelto in maniera diretta, perché erano stati sondati degli altri allenatori e lui era già lì, per cui non era comunque una prima scelta. Credo che al di là dell'amore per Attilio e la gratitudine infinita che io ho e io avrei riconfermato, è fondamentale che l'allenatore sia scelto con fiducia, perché altrimenti si parte con una strada in salita. Questo vale non per la Sampdoria, vale per tutte le squadre, tutti i club, per cui speriamo che la scelta che verrà fatta sarà una scelta all'altezza di quelle che possono essere le ambizioni.
1: Allora Davide, noi ti facciamo vedere una grafica insieme, prego la regia, ringrazio, eccola qua. Allora, queste sono le parole, Davide, ma l'avrei anche visto, di Andrea Mancini, che dice: la scorsa stagione è stata strana e siamo partiti in ritardo, c'era parecchia confusione perché presidente e proprietario erano due persone diverse. Adesso, attenzione, adesso per fortuna la situazione è cambiata. Due punti, Andrea Mancini, va bene. Davide Piasentini, che peraltro non l'ho detto, giornalista, ha detto ai lavori, ti chiedo di nuovo, poi lo chiedo anche ai miei ospiti in studio, ma davvero questa situazione è cambiata come dice Andrea Mancini?
0: Ma allora, dato mi vedete correttamente, perché non riesco a capire. Allora, la situazione è cambiata, me lo auguro, cioè nel senso, io non ho mi fido di Mancini e penso che l'eventuale sua non partecipazione a questo nuovo corso sarebbe stata devastante, proprio in termini programmatici, perché Mancini secondo me è quello che ha fatto meglio in questi 3 anni di Serie B abbastanza disastrosi, considerando che in uno non c'è stato. Mi auguro che sia così, mi auguro soprattutto che Andrea abbia la possibilità di lavorare in maniera libera, e questo veramente è il grande nocciolo della questione, e che passi tutto attraverso di lui in maniera con fiducia. Il problema non è tanto tutto questo discorso dei proprietari, ma secondo me è sono le persone che ruotano attorno al proprietario. Manfredi aveva fatto il suo tempo, quindi la sua l'uscita secondo me è una nota molto positiva. Non mi aspettavo sicuramente che saltassero 1 miliardo di teste. Se rimane quella di Mancini, come spero e come credo, sono sicuramente un pochettino più fiducioso, e credo che ci sia da fidarsi delle sue parole, perché è un uomo di grande competenza.
1: Allora Davide, senti, io mi devo solo fermare un attimo per un po' di pubblicità, ma rimani insieme a noi, perché poi nell'altro blocco assolutamente vogliamo continuare questo discorso, quindi certo. Laura, tieniti anche la domanda, anche voi, un secondo davvero di pubblicità e rientriamo, grazie, non andate via.

0: Eccoci, ben ritrovati. Tanto a beneficio di chi si fosse sintonizzato solo in questo istante, siamo collegati con il giornalista Davide Piasentini da Padova, che come sempre ringraziamo. Però attenzione, Davide, perché qui c'è il nostro amico Paolo Repetto, che probabilmente vorrebbe semplicemente forse annotare un qualcosa sul discorso di Mancini, o sbaglio, Paolo?
1: No, certo, Davide, ti volevo fare questa domanda. Ora, che lui sia di grande competenza, non lo so, sicuramente è preparato, diventerà un buon direttore sportivo, se non un ottimo direttore sportivo, ma qualche errorino l'ha fatto anche lui, diciamoci la verità. Quindi credo,
2: Certo.
1: che possa migliorare e quindi aspettiamolo nel tempo, ma che adesso incomincia a funzionare da solo.
2: Ma gli errori si fanno, chi non fa non sbaglia mai. Penso che se dobbiamo fare un paragone con il calcio della Serie A, io penso che ad esempio a Verona ci sia un direttore sportivo come Sean Sogliano, che quest'anno sicuramente il Verona non ha reso in alcun modo, ci sono state anche delle scelte di un certo tipo. Ovvio che serve il supporto della società.

0: però tendenzialmente i giocatori che sono passati attraverso Mancini sono per ottima percentuale dei giocatori che hanno avuto che hanno dei contenuti. Le scelte sono sempre rischiose, però è chiaro ed è evidente che da quando Mancini nella seconda parte di stagione ha preso in mano un po' di decisionalità, la rotta si è invertita, perché dopo la partita con l'Entella dell'andata credo che nessuno di voi avrebbe scommesso su una permanenza in Serie B. Io ho scritto a Laura un messaggio quella sera ed ero fermamente convinto che saremmo retrocessi, per cui credo che vada dato merito a questo, e ovviamente gli errori sono stati commessi, altrimenti adesso saremo ancora in gioco probabilmente per qualcosa di importante.
1: Anche Raffaele Fiorella dovrebbe essere arrivato ai titoli di coda, ma magari ne parliamo anche con te, questo proprio al netto tutto il discorso della dirigenza. Laura, volevi mica
2: chiedere? Sì, prima di salutare Davide. Tu Davide hai espresso un pensiero ragionato, no? Dicendo è una speranza, spero siano cambiate le cose, da questo e questo me lo auguro, però a sensazione le prime uscite ad esempio, modo magari sbagliato, ma poi lo valuteremo più avanti anche questo, sono d'accordo con te, bisogna aspettare, capire chi va via, chi arriva, pienamente d'accordo, ma a sensazione anche il fatto che uno che non ha mai parlato comunque attraverso, ripeto e ribadisco, mezzi discutibili, comunque ha firmato qualcosa, no? Nel senso che le interviste sono uscite a suo nome, quindi che l'abbia fatto a voce, per messaggio, eccetera, comunque ha detto la sua per ben 3 volte nel giro di 2 settimane. Sì. È venuto a Marassi. Anche Mancini ha detto una cosa importante, dice prima 2 teste, confusione, nessuno conosceva nessuno, perché non conoscevano Tei, ma i giocatori, i più, non conoscevano neanche Manfredi, non aveva mai visto, mai parlato, quindi questo cambiamento a tua sensazione proprio a cuore, secondo te sei più ottimista o più pessimista?
0: Finché parla gente che non capisce di calcio, io sono sempre pessimista. Se questo è, e mi riferisco ovviamente prima a Manfredi, poi a Tei, e anche se non pensavo, anche Fredberg, io linguaggio calcistico ne ho sentito poco, l'ho sentito solo da Mancini, da Lombardo, Invernizzi ha una figura diversa, per cui per il momento non posso essere ottimista, perché veniamo da 3 anni secondo me veramente devastanti, per cui io però sono anche del parere che le fasi di transizione devono essere analizzate con pacatezza, quindi queste dichiarazioni a me non mi hanno fatto né caldo né freddo. Io aspetto i fatti, e i fatti sono che per il momento l'allenatore che ci ha salvato è stato allontanato, non so se rientrerà, non credo, conoscendo Lombardo che lo farà, e quindi aspetto i fatti. Se arrivano altri pseudo donati, ragazzi, siamo alla frutta, per cui sono pessimista, ma io sono una persona ottimista e di natura, per cui la natura sandoriana, che in questo momento è un po' pessimista, e quella mia che è ottimista, si stanno scontrando, quindi aspetto di vedere che cosa accadrà.
2: Pensa all'ottimista che sono 3 mesi che mi diceva retrocediamo, erano 3 mesi che mi diceva retrocediamo.
0: Ma perché quella è la parte sandoriana che meno certo. Male è solo nel weekend, perché sennò sarebbe un disastro la mia vita. Speriamo, io mi auguro che un nome come può essere quello di Aquilani, che è un ottimo tecnico, certo, possa essere uno dei nomi spendibili.
1: Va bene, sì. Davide, senti, grazie, adesso puoi rimettere in moto la tua Ferrari e volare per le strade. Noi aspettiamo veramente quanto prima, anche via fermo posta, una gallina di Padova, di quelle buone da mangiare, perché lì la fate,
0: sì,
1: davvero,
0: sì,
1: bene.
0: Ve le porto là le galline padovane, poi bisogna prenderle, bisogna andare giù pesanti, però non che stiamo a bere acqua dopo,
1: no, assolutamente no, buona serata, grazie come
2: grazie.
1: Sempre buon lavoro.
0: Grazie anche a voi.
1: Allora, ritorniamo a parlare con Daniele, ha detto delle cose però molto molto interessanti, oltre ad essere un giornalista, quindi non ha detto ai lavori, però ha detto poi, aspettiamo naturalmente, come stiamo dicendo un po' da tutti, quello che veramente saranno i prossimi passi della Samp. Ti chiedo veramente di essere veloce, perché poi sì, partiamo con i prossimi impact.

0: Credo che le primissime mosse che ci aspettano diranno veramente molto di dove girerà quella prua di cui si parlava prima. Vediamo chi vanno a scegliere al posto di Lombardo, vediamo un
1: Perché se mi
0: pochettino.
1: sbagli anche la seconda
0: E
1: mossa,
0: beh,
1: allora
0: basta, perché se arriva un altro Donati,
2: hai
0: allora
2: finito le chance.
1: siamo
0: allora,
1: nel
0: gatto.
1: dicevo, quella mente malata di Lauro Rossetti ha partito.
2: Questa però è bella,
1: Questa
2: eh?
1: sì, questa sì.
2: Questa è
1: Allora, andiamo a
2: bella.
1: vedere questo impact, ha generato questo. Dimmi la verità, ma non dormi tu alla
2: No.
1: notte, no? Ok, vabbè. Adesso lo andiamo a vedere. Arriva, eccolo qua. One is better than two. Vabbè, pensate che non viene nemmeno pagata da questa nota azienda
0: Azienda
1: di
0: di gelati.
1: gelati.
2: Che non,
1: Che per
2: guarda,
1: l'amor
2: non
1: di
2: si
1: Dio,
2: vede
1: per l'amor
2: niente.
1: di Dio.
0: Sponsor.
1: Paolo, senti,
2: Beh, l'ha
1: qui.
2: detto prima, no?
0: Scusa, se la nota ditta di gelati fosse lo sponsor della Samp, intanto ci sarebbe
2: Addolciremo un po' le domeniche,
0: anche del
2: insomma.
0: capitale, nonostante tutto,
1: Abbiamo anche una grafica, perché da lì poi ripartiamo tutti insieme. Se me la fai vedere, Alessio Calcinai, grazie, in regia. Allora, con Fredberg abbiamo dovuto imparare a conoscerci, ma a gennaio abbiamo lavorato bene insieme per sistemare la squadra. Allora, Laura, poi sento un attimo anche la nostra Francesca.
2: Noi l'avevamo detto,
1: Quello che
2: eh?
1: abbiamo
2: Noi
1: detto, certo.
2: l'abbiamo detto a gennaio, Manfredi, che io torno sempre lì, secondo me mi denuncerà
0: No,
1: vabbè,
0: per
1: ma
0: oh,
2: beh,
1: un po'
2: sì,
1: di
2: dai.
1: giorni di galera è giusto
2: No,
1: che tu ne faccia, dai.
2: però quando qualcuno aveva voluto dare i meriti, probabilmente su commissione, a Manfredi per l'arrivo di Pierini, invece il merito è stato di Fredberg, che ha dato una scossa all'ambiente dicendo Pierini dobbiamo prenderlo, e Pierini è arrivato. Quindi che lui si sia plasmato con
1: Ah,
2: Mancini, abbia preso
1: abbia
2: la
1: fatto
2: sì,
1: tutt'uno?
2: esatto. Secondo me questo è vero, perché l'abbiamo detto, quindi è
1: Allora,
2: solo la conferma.
1: Francesca, ti
2: Sì.
1: faccio vedere una cosa, perché tu essendo una grande tifosa non potrai non esserci. Andiamo a vedere, insomma, la foto, quella della festa degli Ultras. Eh sì, signori, eh sì. Per cui
0: 6
1: qui
0: giugno.
1: parliamo di una delle date sicuramente più importanti, ma non per fare i ruffiani, ma per dire davvero le cose come stanno. Allora, Francesca, 6 giugno 2026, tu lo sai che non puoi mancare. Ma
2: Assolutamente.
1: marito, moglie, figli, quello che vuoi tu, non mancare lì,
2: No,
1: eh.
2: no, assolutamente, ci
1: Che
2: sarò.
1: giornata è? Tu l'hai vissuta le altre volte? Sei riuscita ad andarci durante
2: No,
1: le
2: in
1: feste?
2: realtà no.
1: Ah, quest'anno però ci
2: No, però
1: andrai?
2: andrò, sì, assolutamente.
1: È un momento di fortissima aggregazione, soprattutto lì vedi anche veramente poi le famiglie, i bimbi piccoli che diventeranno poi adulti. Quella è una grande
2: Ecco,
1: festa, no?
2: ora visto che qualcuno prima o poi mi aspetta giù, mi faccio picchiare anche da suo marito.
1: Perché?
2: Porta tuo
1: Ah,
2: figlio.
1: sì,
2: Questa è l'occasione per.
1: sì.
2: Così, dai.
1: Guarda che è di là suo marito, ti becca
2: Appunto, ho detto, poi
1: subito.
2: cioè, se non mi aspettano giù, mi aspettano dalla
1: Beh,
2: porta
1: senti.
2: direttamente. Mio figlio è romanista, però è andato a scuola quando abbiamo vinto il derby in Coppa Italia con la maglia della Samp.
1: Ah, beh, allora è grande,
2: Pochino.
1: grande, grande. Ragazzi, ho
2: Sì.
1: 3 minuti? 3, cioè, allora dobbiamo volare. Daniele, dobbiamo essere velocissimi. Senti, in conclusione, non abbiamo parlato, non abbiamo avuto il tempo, lo faremo sicuramente con Laura la prossima settimana. Se ci fossero, dimmi solo 3 nomi di calciatori che veramente vorresti la loro riconferma.
0: La riconferma Viti,
1: Yes.
0: proverei Brunori con un assetto diverso davanti,
1: Ok.
0: perché comunque ha bisogno di giocare con qualcuno
1: Ok.
0: che. E poi,
1: Belgica.
0: vabbè, certo, lui assolutamente, lui non lo citavo perché lo davo quasi per
1: Quale
0: scontato,
1: però
0: assolutamente,
1: ormai
0: ma
1: nella
0: non lo
1: Samp
0: è,
1: non
0: ma
1: c'è
0: non lo
1: niente.
0: è vero.
1: Chissà per Martinelli, ma ho tanto paura che la
0: Martinelli
1: Fiorentina se lo
0: piacerebbe
1: porti via.
0: anch'io.
1: Paolo, anche per te, fammene
0: Anch'io.
1: altre tre se vuoi, eh.
0: No, no, no,
1: No.
0: Viti sicuramente, perché secondo me Viti
1: Ok.
0: sarà un grosso perno della squadra.
1: Investimento,
0: È
1: certo.
0: un
1: E poi per il resto,
0: investimento
1: Brunori, sei
0: Belgica.
1: d'accordo?
0: Su Brunori
1: Brunori o Perini, non lo so, dimmi tu.
0: Perini sicuramente.
1: Anche se nelle ultime
0: Perini
1: si è fatto male
0: sicuramente.
1: tante
0: Bruno,
1: volte sto
0: Brunori lo
1: ragazzo.
0: lascerei un pochettino, un
2: Anch'io.
0: po'
2: Però vi
0: distante.
2: dico che non è così impossibile invece che rimanga il portiere, eh? Perché
0: Martinelli,
2: pare che
1: se rimane,
2: stiano
1: che forte quel
2: trovando
1: ragazzo lì. Sì, Mancini mi hanno detto
2: un
1: che stanno
2: accordo,
1: cercando di
2: esatto.
1: ottenerlo.
2: Comunque, Begic,
0: Sì?
2: se non ti interessa
1: Belgic,
2: che te lo dica io,
1: Viti.
2: ma te lo dico
1: Dimmelo,
2: io.
1: sei lì?
2: Begic, Pierini
1: Sì?
2: e Viti.
1: Ok, va bene.
0: Certo.
1: Francesca?
2: Io Martinelli,
1: Ok.
2: Begic ovviamente e Pierini
1: Ah,
2: direi.
1: Pierini,
2: Sì.
1: senti, eh. Va bene, ragazzi, siamo arrivati alla fine. Io davvero vi ringrazio, ringrazio anche tutte le persone come al solito.
2: Lo
1: Cosa
2: sapevo!
1: volevi
2: Lo
1: fare?
2: sapevo!
1: Dimmi, cosa.
2: Quando ti dico che perdi, comincio a perdere i colpi,
1: Dimmi.
2: devi dire che prima della sigla di non. Di,
1: Oh, dillo, dillo,
2: ecco,
1: dillo.
2: prima della sigla non spegnete subito, perché L'omaggio sembra, poverino, che sia passato a miglior vita,
1: brava.
2: No? Però dai. È un omaggio.

0: Un bel aneddoto che è negli archivi di Primo Canale, che abbiamo voluto rendere omaggio anche noi a modo nostro ad Attilio Lombardo.
1: Io me la sono tenuta in fondo perché se no lei poi dice che parla sempre io e alla fine va bene. No, a parte gli scherzi, hai fatto bene perché io veramente me l'ero dimenticato e chiedo veramente scusa.

0: di Gradinata Sud, i colori più belli del mondo.
1: Attilio Lombardo, 35 anni compiuti il giorno dell'Epifania, torna alla Sampdoria dopo 6 stagioni e qualche mese. Era il 1995, epopeie dopo aver trascorso 6 splendidi anni alla corte di Mantovani con 28 gol, uno scudetto, una Coppa Italia, una Coppa Coppa e una Supercoppa Italiana, veniva acquistato dalla Juventus. Dopo le 2 stagioni bianconere con alterne vicende e un altro titolo italiano vinto, l'esperienza oltremanica con il Crystal Palace, prima nella Premier League e poi nella Serie B inglese. Dal gennaio del 99 il passaggio alla Lazio, con la quale ha conquistato una Coppa Coppa, una Supercoppa Europea, una Coppa Italia e uno scudetto. E ora è il ritorno. Dei suoi vecchi compagni non c'è più nessuno, ritrova però un ambiente che non l'ha mai dimenticato. Attilio Lombardo ha stipulato un contratto che lo legherà alla Sampdoria per 2 anni e mezzo, a 2 miliardi netti con un successivo incarico da team manager. In cambio la Lazio non soldi ma la contropartita tecnica di Emanuele Mazzuzzi, che piace ai vertici della squadra capitolina. E per Attilio, già domenica con il Pescara a Marazzi, potrebbe essere il gran ritorno per continuare quella catena blu cerchiata fermatasi a 201 presenze.

0: Buonasera, buonasera, bentrovati a Cosa succede in città. Stasera parliamo del progetto Cammino Via in Valbisagno. Ieri c'è stata questa giornata di confronto in Consiglio Comunale, o meglio nella Commissione Consiliare Competente. Si è capito qualcosa? Beh, oddio, noi di Primo Canale abbiamo capito poco e adesso cercheremo anche di spiegarvi perché. Avremmo voluto vedere, abbiamo potuto soltanto sentire, ma di questo parleremo. Intanto ringrazio per essere con noi Sonia Paglialunga, consigliere del municipio Bassa Valbisagno.
1: Buonasera.
0: Siamo quindi nella parte bassa del tracciato, esatto. Di qualunque tracciato possibile immaginabile. Buonasera a Carla Vagge, comitato Insieme per la Valbisagno. Sì, grazie mille per essere con noi. Buonasera a Maurizio Remassi, già presidente della Media Valbisagno, adesso capogruppo di Vince Genova, quindi all'opposizione in quel quartiere. Buonasera a Vincenzo Censuales, che invece fa parte del comitato informale opposizione allo Sky Metro per una Valbisagno sostenibile. Questo è il nome completo di questo comitato. Allora, vi stavamo raccontando della giornata di ieri. Se avete visto il nostro sito o la nostra TV ieri pomeriggio, avete visto che purtroppo noi in questa giornata abbiamo potuto farvi ascoltare soltanto la voce o le voci di questo dibattito in Consiglio Comunale. Peraltro di per sé noioso, perché sono sempre un po' noiose queste discussioni, un po' lunghe. Le immagini ci avrebbero molto aiutato a darvi un servizio più completo, a rendere godibile più o meno almeno la diretta che volevamo proporre, e invece ci è stato impedito. Matteo Angeli si trovava proprio in Consiglio Comunale, direi Matteo, già subodorando quello che sarebbe successo. Questo perché purtroppo era già capitato a me la volta prima e ad altri colleghi, forse a te stesso la volta precedente. A un certo punto, dai vertici del comune, arriva l'ordine: far spegnere la telecamera a Primo Canale. Ci racconti com'è andata?
2: Ciao Matteo, buonasera anche naturalmente agli ospiti che ci sta guardando da casa. Beh, è stato sicuramente un pomeriggio particolare quello che abbiamo vissuto, un copia e incolla, diciamo, di altri pomeriggi vissuti, o mattinate a seconda dell'orario, vissuti dentro le commissioni comunali. Quelle che noi riteniamo e abbiamo ritenuto in passato importanti per la cittadinanza, abbiamo deciso naturalmente di renderle il più possibile pubblico. Era successo per esempio ultimamente con la commissione che riguardava il futuro dello stadio Ferrari, se no, quindi era una commissione importante, non so se decisiva, perché poi anche lì bisognerà capire quello che sarà il futuro. Mi sembra ancora piuttosto avvolto nella nebbia quello del futuro dello stadio Ferrari, ma non è questo l'argomento di questa sera. Commissione comunale per quanto riguarda lo studio, l'ipotesi di una cabinovia in Valbisagno, e allora noi di Primo Canale abbiamo deciso ancora una volta di farla, di renderla il più possibile pubblica, in modo che chi non potesse essere presente ovviamente dentro la Sala Rossa potesse in qualche modo avere una situazione il più completa possibile. Cosa succede? Che per un regolamento del tutto interpretabile e interpretato

0: naturalmente dal Consiglio Comunale, ci viene impedito durante le commissioni di trasmettere la parte video. Si può trasmettere, secondo gli uffici del Comune, solo la parte audio. Beh, due cose. Intanto va da sé, insomma, per chi ovviamente è un telespettatore, insomma, vedere un qualcosa e non sentire qualcosa e non poter vedere quello che accade, beh, sicuramente già bizzarro di per sé, soprattutto poi durante una commissione così importante dove c'era il professor Coppola del Politecnico di Milano che ha illustrato diverse schede, diverse slide, diverse ipotesi e di studio, quindi quando lui diceva, per esempio, nell'audio, qui potete vedere nella slide numero 4 piuttosto che nella slide numero 5, quindi era ovviamente un parlato che andava ovviamente di concerto con delle immagini, no? E allora chi guardava da casa ovviamente non capiva assolutamente nulla. C'è di più, che lo streaming offerto dal comune, diciamo così, messo a disposizione dal comune solo quello audio, in diversi momenti del pomeriggio andava balbettando e quindi insomma non si capiva nulla. Per esempio, non si è capito nulla o quasi delle parole di Silvia Salis, per esempio, ma come di altri esponenti che hanno parlato nel corso del pomeriggio. E allora a quel punto, considerata la situazione, ovviamente di concerto con l'editore, dal direttore, ovviamente ho preso il telefono e ho chiamato il 112 perché in quel momento, secondo noi, c'erano tutti gli estremi per una violazione del diritto di cronaca, quindi una violazione importante sancita dalla Costituzione, e poi c'era proprio un impedimento di poter fare il nostro
1: Hai
0: lavoro.
1: esposto
0: Quindi,
1: denuncia,
0: al di
1: no?
0: là di
1: Sostanzialmente, hanno raccolto la
0: qualsiasi.
1: tua denuncia.
0: Assolutamente sì, sono arrivati in via Garibaldi, anche tra lo stupore di qualche passante, naturalmente, oltre che di tanti turisti, ma anche di qualche passante che chiedeva il perché, e ovviamente vedendomi col microfono del primo canale, con i carabinieri ovviamente davanti in via Garibaldi, ovviamente molti si chiedevano perché. È arrivata anche, devo dire, la solidarietà di molti partiti, molti esponenti, ma anche di molti cittadini, no? Che sia oggi nelle varie mail, nei messaggi WhatsApp, ma anche in qualche telefonata al mattino durante le nostre trasmissioni della giornata, in molti, devo dire, hanno dato, non abbiamo bisogno di solidarietà, non è quello, ovviamente, non andiamo in cerca di nessuna solidarietà. Noi cerchiamo sempre, ovviamente, di fare il nostro lavoro e penso che sia addirittura sciocco, permettetemi, Matteo, questo termine, davvero non concedere una diretta così importante, perché trincerandosi dietro un regolamento che, come diciamo noi, è interpretato male e quindi c'è un buco in questo regolamento, noi siamo andati dentro, dobbiamo arrivare fino in fondo, non è una questione di principio, oppure sì. Diciamo così, è una questione di principio, ma penso che i telespettatori, i genovesi tutti, chiedano a gran voce di poter vedere quello che accade dentro la Sala Rossa e se ci viene impedito noi andremo fino in
1: Non
0: fondo.
1: c'ho dubbio. Grazie Matteo Angeli. Ti faccio vedere a tutti un pezzo brutto di TV. Posso farvi vedere un pezzo brutto di TV? Non è colpa di Matteo Angeli, però a un certo punto, quando ti obbligano a fare una cosa in maniera anche un po' esagerata, tu ti ritrovi lì che non sai come fare, anche la regia non sa come fare, no? Allora, a un certo momento ieri è successo questo, vi faccio vedere. Stava parlando un tizio, il professor Coppola, che stava facendo suo spiegone. Guardate cosa è successo.
2: Dal paniere delle alternative che noi abbiamo considerato la metropolitana leggera. E quindi le soluzioni oggetto della nostra analisi sono state il BRT, la funivia e il tram. Primo elemento che non è banale, noi l'abbiamo sintetizzato in 10 minuti, 4 slide,
3: Come
2: però
3: avete visto, ci hanno invitato di lasciare l'aula consiliare, la diretta secondo loro è vietata, secondo noi invece è corretta. Tra poco chiameremo le forze dell'ordine per capire se davvero questa è una situazione che si può tollerare. Questi, i nostri telespettatori sono in diretta, sono i primi a essere penalizzati da questa situazione. Vi lasciamo naturalmente all'audio solo della diretta, poi ci sentiremo tra poco.
1: Oh, questo è quello che è successo. Fondamentalmente si è interrotta la telecamera, quindi il nostro Angelo ha dovuto prendere il microfono e tentare di giustificarsi al pubblico che era a casa, che appunto poi dopo ha continuato questa giornata. Allora, come vi ho detto anche prima dell'inizio della diretta, questa è una cosa nostra e l'abbiamo gestita noi, nel senso che è un problema tra noi e il comune di Genova, evidentemente non stiamo simpatici per qualche motivo che mi è ignoto, però così è. Se volete dire una battuta e vi interessa esprimere un'opinione, un remassi,

0: Cominciamo da lei, ma poi passiamo al tema, quello diciamo, della cabinovia vera e propria.
1: Come ha fatto il mio gruppo politico Vince Genova, esprimo la massima solidarietà se per me, e quello che è successo. Io ritengo che il diritto di informazione ai cittadini debba essere garantito perché siamo un paese democratico. Non trasmettere questa e non far vedere questo dibattito importantissimo per la città è un atteggiamento non utile al dibattito che si deve instaurare in questa città, soprattutto su un argomento che riguarda una parte fondamentale della nostra città.
0: Le persone che vivono sul territorio. Paglialunga?
2: Ma sì, sicuramente mi accodo anch'io alla solidarietà, anche perché non tutti i cittadini possono permettersi di venire magari in Sala Rossa, e quindi seguire da casa il servizio sarebbe stato utile. Ma devo dire che noi consiglieri siamo purtroppo abituati a questo sistema, perché ricordo che un mese e mezzo fa c'è stata la conferenza stampa di annuncio di questo studio, e noi consiglieri siamo andati a Tursi per seguire la conferenza stampa, ma non ci è stato permesso di accedere.
0: Solo il Presidente. Sullo stadio abbiamo detto che eravate scarsi, o sbaglio?
2: Sì. No?
0: L'assessore, non mi ricordo quale, ha detto
2: sì.
0: Che non eravate abbastanza bravi come...
2: Sì, ecco, quindi voglio dire, questa la racconta sulla tanto decantata concertazione.
0: Ci mancherebbe. Comunque, Censuales, al di là delle nostre polemiche, però comunque interessa l'argomento alla gente, cioè mica tutti potevano venire in Sala Rossa, era un buon servizio, no? Quello
3: gli
0: di
3: guardare. Gli aderenti al nostro comitato hanno cercato, anche perché era stato annunciato che ci sarebbe stata questa diretta, quindi siamo tutti corsi a passare i link per riuscire a collegarsi.
0: Sono addormentati, vero? Sì, poi.
3: Poi no,
0: erano
3: un po', diciamo che no, perché le cose che venivano dette erano abbastanza
0: importanti.
3: Disturbanti.
0: Ah, ok. Beh, quindi... disturbanti, adesso ci entriamo. Vargi, tra l'altro anche voi avete avuto un problemino di registrazione.
4: Sì, a parte che appunto
0: esprimiamo
4: la solidarietà, perché giustamente diciamo che le immagini erano una cosa piuttosto importante e interessanti per chi non poteva essere presenti, e noi per esempio la presidente del comitato voleva registrare il nostro intervento per poi farlo alla sera stessa, abbiamo avuto una riunione, portarlo nella nostra riunione, gli è stato chiesto cortesemente di non registrare.
0: Insomma, una specie di maxi processo. Matteo Angeli, per chiudere con te.
5: Assolutamente sì, quello che ci tengo a sottolineare è che già quando era accaduto nelle precedenti occasioni, insomma, ci eravamo mossi naturalmente con il presidente del consiglio comunale Villa, con anche l'ordine dei giornalisti, per avere proprio una strada, no, da percorrere. Nessuno vuole fare la guerra a nessuno, almeno da parte nostra naturalmente, però vogliamo lavorare. E allora insomma c'è stato, siccome è una situazione che si ripete nel tempo, non è quella di ieri, così un fulmine a ciel sereno. Noi cerchiamo da tempo di chiedere che questo regolamento, probabilmente desueto, probabilmente fuori dai tempi, probabilmente scritto male, probabilmente interpretabile, quindi non scritto bene, possa cambiare. E noi ci auguriamo che questo regolamento prima o poi cambi, in modo da evitare situazioni spiacevoli come queste. Insomma, noi, è l'appello che faccio ancora una volta anche al Consiglio Comunale, agli uffici, insomma, se questo regolamento ha un buco e non c'è un divieto espresso di poter trasmettere questi video e non solo l'audio, insomma, che ci facciano lavorare, non noi come primo canale, qualunque televisione, qualunque emittente, qualunque media abbia la voglia, e poi bisogna avere anche la voglia, noi ce l'abbiamo sempre, neanche tanta, di andare proprio a fare il nostro lavoro, insomma, chiunque debba essere messo nelle condizioni di poter lavorare. Questo a prescindere da tutte le polemiche che poi spero prima o poi di chiudere, però insomma noi, questo che chiedo ancora una volta, lo faccio adesso in questo piccolo appello al Consiglio Comunale, al Comune in generale, insomma, cercate di venirci incontro, comunque di venire incontro a chi ci sta guardando da casa, ai genovesi, non al primo canale, che voglio dire, poi alla fine sopravvive e vive lo stesso, però insomma penso che la città di Genova meriti questo, meriti che tutti possano sapere quello che accade bene dentro la Sala Rossa.
0: Non c'ho dubbio, anche perché tanto ci torniamo, anche alla prossima. Prego, prego.
3: Questo incidente, chiamiamolo così, si inserisce però in una situazione un po' più complessiva. C'è una estrema difficoltà regolamentare a far partecipare la popolazione alle cose del comune. Questo vale per Tursi, ma vale anche per i municipi. Cioè, ci sono dei regolamenti alle volte anche nati da situazioni di persona e chi in qualche maniera ha

0: il dovere e il diritto di parlare come rappresentanti eletti. Ricordo che con la precedente amministrazione c'era il divieto anche di esprimersi a sensazione, cioè non si poteva né applaudire né fare bu, non so come dire.
1: Certo.
0: E quindi alla fine perché ci vai a fare? Il Consiglio Comunale, la Sala Rossa di Tursi dovrebbe essere la cerniera, no? Tra le istituzioni e i cittadini. E quindi c'è un po' un senso di inutilità andare lì perché poi non puoi neanche muoverti, e allora forse bisognerebbe cercare di far ritornare un po' più viva quella sala.
1: Certo. Ora poi nel rispetto della regolarità dei lavori, posso capire, però insomma in linea generale sono d'accordo. Grazie Matteo Angeli, grazie a tutti. Allora stasera parliamo di Cabinovia della Val Bisagno. Devo fare una premessa, lo dico ai comitati che mi sembrano abbastanza allineati per il no a questa infrastruttura, lo dico agli esponenti politici, ce ne saranno alcuni per il no, altri per il sì. Alle 21.30 ci collegheremo con il consigliere regionale Stefano Giordano. E sono curioso di avere la posizione del Movimento 5 Stelle su quest'opera, perché sicuramente i 5 Stelle sono sempre abbastanza rigidi sulle infrastrutture. Vedremo cosa dirà. Io personalmente ho deciso di dedicare la puntata a questo tema perché, vabbè, non si poteva fare altrimenti, è il tema della settimana a Genova. Però non credo minimamente al fatto che quello che diremo stasera, che si è detto ieri, poi diventerà un progetto reale. Mentre aveva senso accapigliarsi anche duramente sullo Sky Metro, perché c'era un finanziamento in atto e quindi quella era un'opera che si sarebbe fatta, diciamo, nei tempi poi biblici dell'Italia, ma si sarebbe fatta, questa secondo me no. Mi posso sbagliare, ma questa è la mia opinione. Questo lo dico come premessa, perché poi c'è sempre quello che critica dicendo ma parlate di una cosa che non succederà mai. Perché appunto quello che si è capito è che siamo allo studio, poi bisognerà discuterne con la gente. Come diceva prima Matteo Angeli, Silvia Salis si è sentita male nell'audio che è stato messo a disposizione. Per fortuna ha parlato che ancora eravamo nella sala. La nostra telecamera c'era. E allora vi faccio sentire un pezzettino di Silvia Salis che fa una battuta sul coinvolgimento dei comitati e delle persone e dei cittadini. Così me lo commentate, comitati. Sentiamo la Salis.
2: Le questioni che per me sono fondamentali, ed è fondamentale parlarne con voi oggi e trasferirle alla città, è la volontà di condivisione, perché questo è uno studio che apre un ragionamento sul territorio, un ragionamento che non c'è mai stato. Non c'è mai stato, parliamoci chiaro, in queste dimensioni, in queste modalità. Non è uno studio che tifa per qualcosa, ma è uno studio che vuole aprire una discussione sul territorio. Ringrazio il professor Coppola perché ha già avuto modo di incontrare il 12 maggio gli esperti nominati dai comitati e tutti gli esperti che hanno voluto con lui interloquire. Li rincontrerà il 27 maggio e ci sarà un terzo incontro. Ovviamente la discussione dopo questa giornata del 3 giugno si sposterà nelle sedi municipali e poi si aprirà alla partecipazione collettiva.
1: Carla Vaggia, è così? Cioè è cambiato un po', è cambiata l'aria, c'è più confronto ora?
3: Devo dire la verità, su questo ha ragione. Poi bisognerà vedere i fatti, perché parlare è facile e poi bisognerà vedere come sarà. Perché per esempio parlo del progetto Quattro Assi, c'è stato calato dall'alto. Non c'è stato mai un percorso partecipato, non è mai stato, diciamo così, interloquito con i cittadini. E quindi ci siamo un pochino trovati una soluzione di trasporto pubblico in Val Bisagno che per noi, per quanto riguarda noi, non è adeguata alla Val Bisagno, in quanto purtroppo la valle ha ancora strade vecchie, ha strade antiche, con delle grosse problematiche e quindi sì che noi parliamo di un BRT veloce, ma ammesso e non concesso che noi facessimo tutte aree, diciamo, per i bus chiuse al trasporto privato, eccetera, qualora in certi punti ci fosse un incidente, ci fosse un'ambulanza, è tutto fermo, perché sono strade strette, antiche, che andrebbero, è quello il nostro progetto di base, riviste e ammodernate.
1: E allargate, specialmente in alcuni punti.
3: Esatto, bravo.
1: Pure Massi, io questa critica di Carla Vaggio l'ho già sentita nei confronti del centrodestra che fu, e se avete perso le elezioni magari c'è anche questo.
3: Scusi,
1: no?
3: Posso? Sì. Il percorso partecipato, io non sono qua a parlare di destra e sinistra, doveva essere stato fatto molto tempo prima, 2017-2018.
1: Però siccome c'era il centrodestra all'epoca...
3: Il municipio no.
1: Il municipio è vero, il municipio... Sì, è vero, nel municipio è vero, bisogna recuperare anche, diciamo, il giusto localismo.

0: Pure Massi, però non sfugga lo stesso alla questione.
1: No, non sfuggo. Devo dire che in effetti, poi chiaramente i risultati elettorali si sono visti, abbiamo fatto degli errori. Non abbiamo fatto un'apertura che forse era necessaria, anzi era necessaria. Per quanto riguarda, se mi permettete, quello che è stato detto prima dalla signora sindaca, io... Non è vero che non c'è mai stato un percorso partecipato, perché io, per essere onesti, al tempo, quando era stato, sono una specie di memoria storica, sono anziano, e quando c'era stata la proposta del People Mover, questa era stata discussa, c'era l'assessore Merella col tempo, avevamo fatto una discussione. Quindi capisco che la sindaca è più giovane del sottoscritto, però quel tempo avevamo affrontato anche questo problema.
0: Tra l'altro People Mover, io ve lo rilancio lì, ve lo metto lì, ha sempre i pali, perché per forza deve andare in sopraelevata, i piloni ci sono per forza, però per esempio c'è a Perugia, c'è a Pisa nel trasferimento aeroporto stazione centrale, e ha il vantaggio di essere molto silenzioso e di essere automatico, perché di fatto è un cavo che si arrotola, è una specie di funivia ma molto più grande, molto più solida rispetto. Carla?
2: Io ero presente all'epoca del People Mover proposto da Enrico Musso, e ha ragione quel che dice lei, era molto veloce, e torniamo al discorso di prima: purtroppo le strade sono strette ed era impattante, perché su sponda destra sarebbero stati forse a pochi metri dalle case. Cioè, noi facevamo la battuta tipica che mentre passava il People Mover, il cittadino che era
0: lì
2: poteva lanciarsela.
0: Allora, Sonia Paglialunga, le faccio sentire un Vox Populi che abbiamo raccolto in Bassa Valbisagno. Vox Populi, va bene, per quei quattro che non lo sanno, è quando vai per strada e chiedi un po' di pareri a caso alle persone che passano. È chiaro che è molto diverso vivere, non so, a ridosso di Brignole, oppure vivere molto lontani nell'Alta Valbisagno o comunque nella media. Evidentemente, perché ci sono diverse distanze da coprire, quindi uno dice ci vado a piedi a Brignole, oppure no, devo prendere un mezzo e ci metto tanto tempo. Sentiamo che cosa hanno detto i cittadini, poi glielo faccio commentare.
3: Posso chiedere un'opinione sulla cabinovia?
4: Ah, guardi, per conto mio, niente da fare.
3: Cosa non le convince?
4: Niente, non mi convince il vento, più che altro.
3: I piloni alti anche 40 metri.
4: Vi saluto. Mamma mia, troppo, una cosa esagerata.
5: Non mi piace, basta.
6: Non sono aggiornato, però non sarebbe una cattiva idea. Per il traffico, dico.
3: Un sistema di trasporto qui in Valbisagno serve nuovo.
6: Secondo me sì.
7: Non mi piace perché a 50 metri di altezza, dicono i pali sono 50 metri, poi magari sarà anche più bassa, col vento che c'è stato in questi giorni e che ci sarà, non so come può andare a finire. Io avrei preferito lo Sky Metro, forse impattante, però mi dà l'impressione che... Perché poi, ecco, un'altra domanda, se c'è un anziano a bordo che deve scendere, cosa fa? Lo prendono giù? Perché dicono che rallenta solo. Dicono che rallenta solo, quindi non so come fa uno a scendere veloce.
3: Insomma, avrebbe scelto un'altra IPO.
7: Diciamo, non vogliamo fare lo Sky Metro, ma almeno una tranvia. Solo che la tranvia ti porta via una corsia. E con la confusione che c'è in Valbisagno, normalmente una corsia di meno non...
8: Bisogna vedere prima di parlare, secondo me. Poi vediamo un po' com'è. Io sono curioso. Da ignorante ti dico, vediamo com'è la situazione, poi se è una cosa che frutta, bene, se no bisogna provare le cose, ragazzi, se non si prova non si può mai giudicare le persone.
6: Qual è la cabinovia? Questa?
3: Quel progetto che... Sì.
6: No, non va bene.
3: Mi piace?
6: No.
3: Perché?
6: Sarà l'aria, chi ci va lassù?
3: Non la prenderebbe?
6: No, perché è meglio che quella di Cotronina, la metro è meglio, è bene. Con quella lì che ci va nessuno, com'è.
3: Non la convince, insomma.
6: No, io ero favorevole con quelle che hanno fatto prima.
9: Domanda, la cabinovia non saprei cosa dire, però mi sembra un po' azzardata come idea. Potrebbe funzionare, però l'idea di avere un mezzo autobus che gira in su mi sembra un po' azzardato, sinceramente.
3: Ma forse scegliere un'altra soluzione.
9: Un po' più basso, magari.
0: Non piace, almeno ho fatto conto 4.

0: Che poteva essere quello un sistema del trasporto pubblico locale. Magari facciamo dei sottomarini e andiamo da una parte all'altra della città. Scherzi a parte, sentiamo l'Enrico Musso numero uno, questo per la regia, che fa un quadro di ciò che si è sentito ieri dal suo punto di vista nella commissione consiliare. Sentite.
1: L'ipotesi di una cabina via per la Val Bisagno, che è stata presentata, era un'ipotesi che girava già da un po' di anni. A suo tempo l'avevamo anche considerata e poi l'avevamo scartata, anche se in alcune città del mondo ci sono degli esempi di questo genere. Per il caso della Val Bisagno non sembrava, sembra presentare alcune criticità. Ecco. La principale forse è un tema di capacità complessiva. Ecco, quando mi ero occupato del piano della mobilità di Genova, mi si era detto che lì la domanda a cui far fronte era dell'ordine di 3.500 passeggeri per ora per direzione. Con questo sistema siamo a un terzo, quindi assolutamente non è adeguato alla domanda che risulta esserci. Un altro tema importante è la velocità, cioè rispetto ad altri progetti di tipo metropolitano, SkyMetro, cosa, che vanno a 35 km all'ora di velocità commerciale, questo va, nel caso di Parigi, il punto di riferimento che è stato anche esplicitamente presentato, ha una velocità commerciale di 15 km all'ora, quindi siamo alla metà, che significa che il percorso Brignole-Molassana si fa in poco meno di mezz'ora. E qui viene una terza criticità che è legata al vento, non tanto il vento sopra i 70 km all'ora, che sarà magari 2 giornate all'anno in cui l'impianto si deve fermare, ma il vento quasi normale dei 35-40 km all'ora richiede un ulteriore rallentamento dell'ordine dei 12-13 km all'ora. Questo significa che per andare da Brignole a Molassana ci vuole più di mezz'ora. A quel punto non è competitivo con l'autobus alla fine e quindi diciamo che vanifica un po' l'effetto. D'altra parte la portata della singola cabina sarebbe di 10 posti. Ora un autobus a 18 metri di quelli che usiamo a Genova ne tiene 150, quindi equivale a 15 cabine. Anche se la cabina arriva ogni 30 secondi, c'è da chiedersi quando arriverà una cabina con un posto libero, quindi le attese diventano lunghe e così via.
0: Insomma, mi pare, Censuales, che almeno dall'occhio dell'esperto di trasporti come Enrico Musso, già mobility manager del Comune di Genova, questa opzione, diciamo, presenti diverse crepe proprio tecniche.
2: Ma sì, molte sono state dette. Fa specie che il professor Coppola, in risposta alle osservazioni dei comitati, abbia detto che la cabinovia di Parigi va un po' più lenta perché c'è il vento. E quindi perché un amico di un'associazione ha fatto vedere che se noi mettiamo quei parametri, alla fine la cabinovia non è concorrenziale rispetto all'autobus. Stessa cosa per i costi, insomma, questa, si è un po' arrampicato sugli specchi il professor Coppola. Bisogna dire che in qualche maniera, ritornando alla cosa iniziale della sindaca Salis, io segnalo positivamente un cambiamento di approccio. Perché noi ricordiamo tutti l'infelice frase in coda alla presentazione in consiglio comunale a Tursi, la conferenza stampa di quel sabato mattina. Non ripeto la frase perché penso che i genovesi se la ricordano tutti, ma non mi venite a cercare.
0: Qualora non funzionasse, perché insomma
2: Esatto, che
0: questo.
2: avete niente del traffico. Allora, devo dire che lo studio è perentorio. Il professor Coppola lo ha ricordato ieri in consiglio comunale. Lo studio dice che la cabinovia è la soluzione. Il fatto che non sia così si evince anche dalle cose che diceva il professor Musso, ma voglio dire, è abbastanza lapalissiano perché noi abbiamo trovato nella sua tabella del professor Coppola un esempio di tram con più o meno fermate, quindi c'era la tranvia veloce con 13 fermate o la tranvia, diciamo, tra virgolette lenta da 20 fermate, quella da 20 fermate, quindi quella più penalizzante, diciamo così, guarda, aveva un aggravio di tempo di 3 minuti rispetto alla funivia, quella che va veloce perché non c'è il vento.
0: Quindi
2: Ok? Allora,
0: mediamente.
2: come vediamo, c'è qualcosa che non
0: Ecco,
2: funziona
0: però
2: in questo.
0: posso coinvolgervi in un pensiero che io ho da tempo, no? Perché sono molto, come dire, convinto che quando so una cosa ci tengo che gli altri la riconoscano, no? E allo stesso modo sono molto, diciamo, rispettoso nei confronti di quelli che sanno cose. Allora, se tutti gli studi possibili e immaginabili che abbiamo visto in questi anni dicono che la tranvia non si può fare perché impatta troppo su.

0: i parcheggi e anche... Però finiamo la descrizione e poi ognuno mi dica la sua.
1: Non è proprio così, ecco.
0: Però la tranvia nessuno la considera praticabile, né quelli di prima né quelli d'oggi. Ovviamente scavare sottoterra Savasandir è un'ipotesi che nemmeno si prende in considerazione, perché vorrebbe dire miliardi e decenni per poterla immaginare. Entrambi gli studi, quelli di prima e quelli di oggi, a mio giudizio arrivano alla stessa conclusione: serve una struttura sopraelevata, cioè ci vogliono dei piloni, che siano 50-100, che siano grandi, piccoli, alti o medi, comunque quella è la soluzione. Perché?
1: Perché partono da un assunto sbagliato e scorretto, che è quello che il sedime stradale sia intoccabile. Cioè non si ragiona in termini di gestione della mobilità complessiva. Quello che abbiamo fatto noi nel nostro studio in alternativa allo skymetro, abbiamo dimostrato che il tram ci sta senza perdere parcheggi, anzi paradossalmente abbiamo trovato anche spazi per parcheggi in più. Bisogna ragionare in modo più complesso, bisogna ragionare con le direttrici di traffico, bisogna ragionare con le matrici origine e destinazione, bisogna fare un minimo di sforzo.
0: Non avete paura dei tempi di costruzione che praticamente tolgono una corsia senza darvi il tram?
1: No, perché gli esempi molto vicini a noi, come quelli di Firenze, ci dimostrano che in 3 anni, andando molto lentamente, quindi voglio dire cercando di non bloccare la valle, è possibile realizzare le cose. È un problema di cantieristica, però qua stiamo ragionando in termini di è possibile, ci sta? La domanda che va posto lei correttamente è: ci sta il tram in Val Misagno? Allora, questa è la domanda che ci siamo fatti fin dal 2009, 2008 forse, la famosa manifestazione contro la busvia. Ho detto: ma se io che non sono nessuno, vorrei tanto il tram a Genova, a cominciare dalla Val Misagno, andiamo un po' a vedere. Ci siamo fatti le camminate estive su e giù per la Val Misagno, abbiamo contato il numero di posti auto, il numero di passi carabili, i numeri di supermercati con accesso, abbiamo fatto quello che dovrebbe fare chiunque faccia pianificazione, e quindi siamo andati a vedere, ma ci sta? Siamo partiti da alcuni criteri, li abbiamo applicati nel territorio e abbiamo visto che ci stava. Allora, se uno invece ha paura di andare a toccare l'esistente, se non guarda al futuro, se non guarda alle novità migliori che ci sono in giro per il mondo, e guarda sempre solamente il suo ombelico,
0: rimane chiuso, rimane chiuso in se stesso. Allora, vi faccio sentire un altro pezzettino della mia chiacchierata di oggi con il professor Enrico Musso, quando parla di futuro, perché la soluzione Musso la individua. Oltre a considerare, non mi ricordo se in questo passaggio o in un altro, ma ve lo dico io, ha detto che non si farà mai la cabinovia. Dal suo punto di vista ci sono troppi limiti, resterà un esercizio di stile, quindi diciamo concorda con la mia opinione su questo tema. Però poi traccia quella che potrebbe essere la sua idea. Sentiamola.
2: Ci sono tanti impatti, da un punto di vista di impatto di emissioni locali. Ha un senso ragionare sulle ipotesi, e quindi che sia stata anche ipotizzata questa cabinovia, secondo me, può non essere sbagliato. Il problema è che secondo me le criticità sono tali per cui questo progetto non verrà mai realizzato. Torno a dire che secondo me per la Val Misagno bisogna puntare a questo punto su qualche cosa, se vogliamo, di meno impattante ma di più realizzabile, e da questo punto di vista una busvia, cosiddetto BRT, cioè una busvia protetta ma realmente riservata e con i semafori realmente in priorità ai mezzi pubblici, diventa il sistema tutto sommato migliore, quantomeno rispetto alle alternative che vengono proposte adesso.
0: Che mi sembra essere abbastanza la vostra linea, no?
3: Allora, io ho ascoltato molto. Prima si dice che dobbiamo abbandonare la macchina per servirci del servizio pubblico, e poi si ci preoccupa solo dei parcheggi. E non che un tessuto commerciale in Val Misagno rimanga vivo, perché il tessuto commerciale tiene viva la valle e non permette che la valle diventi purtroppo vissuta solamente, purtroppo,
0: sì,
3: da...
0: Sì, o come dormitorio, diciamo più in generale.
3: Esatto. Quindi il discorso che si fa, si guarda sempre il palmo dal proprio naso. Bisogna aprirsi, bisogna guardare avanti. Vede, lei prima ha detto una cosa, quando lei avrà 70 anni, la Val Misagno non si farà mai niente, perché la Val Misagno è quello che porta alla discussione. E va una giunta, facciamo questo, no, l'altra è in opposizione, va l'altra, facciamo questo, e l'altra va in opposizione. posizione. E la Val Bisagna è sempre in un

0: Una valle di lacrime. Io dico solo una cosa, la Val Bisagna ha bisogno di rispetto, ha bisogno di rispetto per i residenti, per i parcheggi, per le attività commerciali che ci vivono e che tengono il quartiere vivo. Quindi assolutamente la Val Bisagna, come in Columbia ha 8 corsie, 10 corsie, la Val Bisagna, la città di Genova, la sua bellezza è la particolarità. E bisogna giudicare questa particolarità e cercare di far eseguire dei progetti che esaltino questa particolarità e che non la rovinino. Quindi per noi la cabinovia, come l'avevamo già eliminata in altri punti della città, perché è impattante, perché noi parliamo di Parigi. Parigi va una cabinovia dalla periferia a oltre. Questa andrebbe dal centro a coprire la periferia, cioè cerchiamo di parlare, cioè in certo senso io ascolto molto, perché a me piace ascoltare e imparare l'ingegneristica, mi piace anche ascoltare anche chi la vive la Val Bisagna.
1: Non c'è dubbio, anzi, fondamentale questo. Paglialunga, però c'è una critica in quello che dice Vagge che io condivido. E tra l'altro lo dico a lei che ha un tono sempre così moderato, lei è appena uscita dal suo partito e ha abbracciato tutti, grazie, siete stati gentili, poteva dare legnate come fanno tutti, scandalosi, squallore, si usano sempre questi termini in politica, invece lei è stata misurata e corretta. E però io sento tutti i giorni la politica parlare solo così. Cioè non ne posso più, si può dire non ne posso più di sentire i politici che si insultano con delle parole terribili che nella vita reale ti darebbero uno schiaffo se gli parli. Cioè, nella piazza, se mi dici una roba del genere, prendi un mal rovescio. Invece in politica sembra che ormai sia questo il modo di comunicare. E allora poi la gente non si fida più, dico voi tanto, questi si azzuffano per finta, poi vanno a bere il caffè insieme, probabilmente finisce tutto lì. Perché la politica non riesce a ragionare in modo un po' diverso?
2: Questo è uno dei modi dei motivi per il quale i cittadini poi non si appassionano più alla politica, indipendentemente dal colore e dall'appartenenza, non ci crede. Invece è giusto cercare di coinvolgere la cittadinanza nei temi che comunque servono per i cittadini. Parlavamo appunto di incremento del trasporto pubblico, non può passare tramite la cabinovia o ovovia, perché su stessa missione del Politecnico questo incrementerebbe solo poco più dell'1% del trasporto pubblico, l'1,4%, quindi vorrebbe dire che comunque le persone continuerebbero a prendere il proprio mezzo privato, quindi assolutamente non si può andare in quella direzione. Concordo con l'idea, bisogna tornare a parlare una politica di vicinanza ai cittadini senza avere dei toni troppo alti da squadre calcistiche.
1: Sì, appunto, ma anche perché poi voglio dire, no?
0: Se mi permetto un appunto,
1: sì.
0: Quanto diceva la signora e quanto diceva lei, è giustissimo, il cittadino non crede più alla politica. Ieri sera siamo stati in municipio e noi come comitato abbiamo portato avanti proposte per non far chiudere le scuole, per la sicurezza, per la pulizia. Perché vengono a cercarne i comitati e non vanno in municipio a cercare e a chiedere giustamente quel che è giusto per i cittadini?
1: Certo.
0: Perché non credono più alla politica, perché come le dicevo prima, non c'è colore, si è succeduto diciamo a Genova qualsiasi colore, ma siamo sempre lì a dire sarà il prossimo, sarà chi succederà.
1: È colpa dell'altro.
0: È colpa dell'altro. Ieri sera dicevano di chi è colpa e io ho risposto di tutti.
1: Certo.
0: Di tutti.
3: C'è un modo per arrivare quando andrà in pensione a vedere qualcosa in Val Bisagna? È quello di uscire da queste logiche di contrapposizione e di avere fiducia nei cittadini. Nel senso, mi riallaccio alla prima cosa che ha detto la Salis. La pianificazione si fa con i tecnici, con gli esperti, ma si fa anche con i cittadini.
0: Partenza.
3: Allora, noi abbiamo partecipato al percorso di partecipazione del 2011, che era arrivato a un punto. Allora, ci abbiamo messo 4 mesi, non 4 anni o 40 anni. In 4 mesi siamo arrivati a un punto, esperti dell'università, cittadini, funzionari del comune, perché c'erano anche funzionari del comune, quindi tutte le organizzazioni sindacali, quelle di categoria, commercianti, c'erano tutti lì dentro, tutti hanno detto la loro, con un metodo corretto tutti hanno potuto dire la loro, si è arrivati a un punto e poi la politica lo ha mollato. Allora bisogna ritornare da lì, le cose che ha detto la Salis all'inizio della commissione, bisogna prendere sul serio, noi le prendiamo sul serio perché noi crediamo nella politica,
1: sì,
3: alta.
1: Deve essere loro a prenderla sul serio,
3: sì,
1: voi siete
3: sul serio le sue
1: soggetti passivi,
3: allora,
1: di questa.
3: Significa

0: che noi chiediamo che si apra subito un percorso di partecipazione, che non è quello che ci ha prospettato il professor Coppola. Il professor Coppola ha detto: venite da me che vi convinco. Mm-hmm. Allora, la partecipazione, se lo ricorderà, non funziona così. C'è un terzo che fa, come si dice in termine tecnico, il facilitatore, cioè quello che guida, che, dà le, che fa rispettare le regole, che trova le risorse se c'è un dubbio. E poi ci sono le parti che si confrontano, che non sono due, sono N, ok?
1: Ognuno poi però posso farle una domanda?
0: Questa cosa qua è durata 4 perché mesi, sono non 40 anni.
1: Bellissimo, sono molto rispettoso nei confronti del vostro lavoro di comitati e se abitassi in una certa zona magari ne farei anche parte se lo ritenessi opportuno. Però c'è un momento in cui la discussione finisce?
0: Certo.
1: Cioè, che poi, voglio dire, lei vuole il tram,
0: sì.
1: Lavaggio vuole il BRT, dico così a caso, sì, sì. Se si fa il BRT lei a un certo punto si arrende o si incatena
2: no,
1: la strada
2: Un percorso, una soluzione.
0: Il percorso di partecipazione è fatto per gestire al meglio i conflitti, cioè è un modo per risolvere i conflitti più grossi, quelli più importanti, in modo tale che la comunità nel suo complesso arrivi a un punto di maturazione.
1: Giusto, ma su questo sono
0: se non è questo non è partecipazione. La partecipazione deve avere sempre un obiettivo chiaro, preciso, misurabile da raggiungere.
1: E sicuramente...
0: Se no è aria fritta e i cittadini scappano.
1: E sicuramente
0: non ci credono.
1: Venite a me che vi convinco pargoli bravo, gentili,
0: esatto,
1: perché non funziona,
0: esatto,
1: non può funzionare
0: anche
1: così.
0: Anche perché cos'è? Non vogliamo convincere il professor Coppola? Se lo convinco però mi nominano professore associato a Politecnico.
1: Le piace l'idea?
0: Allora,
1: professor Censuale, se
0: associato,
1: la vedo. Anche questo cognome altisonante, vagamente spagnolo, secondo
0: ma
1: me funziona.
0: Ma non è quello l'obiettivo, l'obiettivo è mettercela tutta ognuno col suo, questo è
1: però...
0: il punto.
1: Ci fermiamo un attimo, poi vado da Uremassi, anche perché mi raccontava Uremassi che di funivia non è mica la prima volta che si parla.
3: Sì.
1: Adesso ci entriamo nell'ultima parte della nostra puntata, che in realtà poi non finisce con noi, perché avremo anche una intervista molto profonda, purtroppo, all'interno di questo nostro programma e ne parliamo tra poco.

0: Allora, Aure Massi, nel 2015 già si parlava di funivia in quella zona di Genova.
1: Sì, il 17 febbraio, mi sembra, del 2015, nella sala di Confindustria, a Genova, quindi a Brignole, era stato presentato da un gruppo di 11 tecnici, tra cui molti ingegneri e architetti, un progetto, una proposta di trasporto in funivia, non cabinovia, funivia, quindi con mezzo capiente, quindi come sono le funivie che sono in montagna, che poteva trasportare anche fino a 3.000 passeggeri all'ora. Questo studio era stato fatto al tempo che c'era la Giunta Doria ed era stato giudicato impattante. Quindi l'idea della funivia, di un trasporto aereo in Val Bisagno, esisteva già. E questa soluzione della cabinovia, dal punto di vista tecnico, adesso parlo come ingegnere, non è sostenibile, perché sono stati fatti alcune osservazioni importanti già dal professor Musso e anche da altri, ma anche il discorso di sostegni dai 20 ai 40 metri, 40 metri ce n'è solo una, però tutti gli altri sono dai 20 ai 30, quindi sono 50 piloni altamente impattanti lungo da Brignole andare a Molassana. Quindi direi che l'impatto esiste, poi dove passano le cabine, se passano su una strada oppure se passano sopra un edificio, bisogna fare degli impalcati a protezione delle strade e dell'edificio dove passano.
0: Quindi l'impatto sarebbe forte. Ecco, sentiamo sulla questione dell'impatto il professor Musso, a cui ho posto proprio questa domanda.
2: Ci sono tanti impatti, da un punto di vista di impatto di emissioni locali siamo a zero emissioni in tutte e due i casi, diciamo così. Da un punto di vista di impatto visivo non c'è dubbio che il progetto dello SkyMetro aveva un impatto visivo maggiore, ma anche questo non scherza, quindi visto che quel progetto era stato molto divisivo tra chi aveva ipoteticamente lo SkyMetro davanti alle finestre e chi invece non lo vedeva,

0: ma l'avrebbe potuto utilizzare, ci sarebbe da chiedersi se quelli che invece dello Sky Metro avranno la cabinovia davanti alle finestre e magari sopra le proprie abitazioni, sopra intesa nel senso in verticale sopra, ma che lo vedono verso l'alto le proprie abitazioni, c'è da chiedersi se saranno così tanto più contenti rispetto alle ipotesi alternative. Io mi ero permesso nel piano mobilità del 2018 di fare un'ipotesi, se vogliamo, più prosaica, meno suggestiva di queste due, che era quella di una busvia seria, protetta, senza interruzioni ogni pochi metri, perché questo o quel gruppo di commercianti o di residenti desiderava che lì non ci fosse la corsia riservata, e con la priorità ai semafori per i mezzi pubblici, cosa che poi invece pare che a Genova misteriosamente sia difficile o pericolosa da applicare, mentre invece esiste in tutte le città del mondo. È un po' quello che ha sfociato nel progetto dei quattro assi, però doveva avere questa caratteristica, invece forse non ce l'avrà, quindi da questo punto di vista nemmeno questo è soddisfacente.
1: Quindi c'è una critica di Musso anche sui quattro assi, proprio per il fatto che non si riesce ad avere questi mezzi in seduta veramente protetta. Devo dire una cosa sulle funivie. Io una volta sono stato inviato a fare un servizio sulla funivia che supera il Tamigi a Londra e che è stata realizzata da un costruttore italiano, diciamo dell'Alto Adige. E io sono andato ovviamente per conto di questo costruttore, quindi ovviamente potete immaginare, uno si immagina di andare a vedere una struttura che dovrebbe funzionare benissimo. Sono arrivato a Londra, apriti cielo, quelli della Transport for London mi hanno detto: guarda, questo è un clamoroso buco nell'acqua, perché questa funivia non la prende nessuno, perché il concetto di salire in quota per superare il Tamigi è proprio fuori dalla portata media dell'utente normale, che dice: vabbè, vado in autobus, faccio un giro un po' più lungo, ma sto seduto sull'autobus.
2: C'è solo quello, in questo caso, della cabinovia. Quando arriva alla stazione, queste cabine non si fermano, rallentano, anche a 0,2 km all'ora, però non si fermano. Quindi io ritengo che questo sia un trasporto che non sia per tutti, perché una persona anziana cosa deve fare? Sì, la cabina si può staccare dal percorso originario, avere un motore e prendere un binario parallelo, quindi fermarsi. Ma se su varie cabine ci sono tutte persone anziane, o una persona portatore di handicap, oppure una mamma con un passeggino, questi vanno a fermare le cabine. Quindi altro che più di 28 minuti di tempo da Brignola a Molassana, ne abbiamo molti di più. Poi le cabine devono partire ogni 30 secondi, quindi c'è un accumulo di cabine, e quindi ecco lì che il trasporto ha delle difficoltà.
3: Se in più difficoltà. C'è il vento, abbiamo sentito che rallenta ulteriormente.
2: Ecco, quindi allora il problema, una persona anziana, e in Val Bisagno ce ne sono tantissime, ma uno che va a sciare può anche scendere, è preparato a sciare, e quindi può scendere in corsa, perché
4: uno sportivo.
2: Ma esatto, una persona anziana un po' di timore a scendere ce l'ha se la cabina non si ferma.
1: E poi comunque, chiudere, signori, un conto è superare un dislivello, come certo, l'ipotesi della funivia degli Arzelli, certo, la funivia che era stata ipotizzata per i Forti, sì, e va bene, devi fare una salita molto ripida, e quello può essere, insieme alle funicolari che abbiamo a Genova, e poi gli ascensori verticali, cioè, tante cose diverse, è una soluzione tecnica legata a un problema specifico, ingegneristico, che devo salire verso l'alto più rapidamente possibile. Se devo andare dritto in piano, non credo che la funivia sia la cosa più.
5: Quella di Medellin, ad esempio, sì, deve superare di certo, livelli importanti. Certo. Quelle lineari che ci sono, quella di Parigi come quella di Berlino, attraversano un territorio che non può essere attraversato in un'altra,
1: sì,
5: maniera.
1: Per esempio, su Parigi c'è un fascio ferroviario.
5: A Parigi collega, come è stato detto prima, l'estrema periferia a una periferia. In questo spazio c'è la Trenitalia ad alta velocità, sì, le ferrovie regionali, sì, un'autostrada molto grande, quindi era difficile andarci sotto, no? Era una cosa incredibile. Oppure devi fare un viadotto molto lungo, cioè era difficilissimo.
1: Certo.
5: A Berlino, attraverso un parco vincolato.
1: Certo, beh, è una
5: e quindi anche
1: turistica.
5: Lì, no, esatto, ma più che altro, lì sotto non potevi farci una,
1: sì,
5: cosa,
1: comunque
5: perché dovevi distruggere parte del parco.
1: Cioè, ho massimo rispetto per la Val Bisagno, ma non ce lo vedo uno di Milano che viene sulla funivia a farsi in giro a vedere
5: stagione. Non c'è l'ostacolo da superare per questo. Ma infatti, voglio dire, io ritorno a una cosa che è stata detta prima, che forse è scivolata veloce, ma sta roba qua non serve. Cioè 1,4%,
2: certo,
5: significa 2.000 macchine
2: buttare via dei soldi
5: durante il giorno, che significa 200 macchine.

0: macchine nell'ora di punta, di cui un tot vanno verso nord, quindi stiamo parlando, questi sono numeri del professor Coppola, 120 macchine che moltiplicato per il coefficiente 1,2 sono 136 persone.
1: Sì.
0: Abbiamo sentito proprio il professor Musso dire che un autobus forza 150, un po' meno, perché 150 già non ci sali
2: 120,
0: sopra.
2: 120.
0: Ma 130 è un autobus da 18 metri pieno, ma è un autobus e noi spendiamo 140 milioni di euro
3: di più
0: per far andare,
3: guarda,
0: saranno anche di più, ma
3: sono,
0: io uso i numeri del professor Coppola,
1: certo.
0: Ok, io li prendo per buoni, 140 milioni di euro per spostare 135 persone, cioè più di un milione a persona.
4: Oh, vi ci porto io con la macchina, signori.
0: Esatto.
4: Vi ci porto io con la macchina.
0: Allora, noi giuro. Speriamo di non dover più parlare troppo di questa roba.
4: Faccio velocissimo.
0: Perché è una cosa assurda.
4: Per un milione di euro.
0: Le persone non ci salgono. Tra l'altro, dico anche un'altra cosa. Lo studio che è stato commissionato, non si capisce bene chi lo paga. Perché se dentro i 100.000 euro mi sta bene, se sono soldi aggiuntivi già inizia a avere qualcosa un po', se lo paga MIT magari, perché lo fanno in collaborazione.
4: Figuriamoci.
0: Cosa viene fuori? Cosa potrà venire fuori? Che un tot di persone, perché quelle l'1,4% significa sono mattoncini, sono vagoncini, cioè non sono persone, sono oggetti. La persona gli chiede, ma tu ci sali da sopra? No, non ci salgo. Allora, quelle 1,4 già inizia a essere 1,2, forse 1, forse 0,8. Allora, l'utilità si abbassa ulteriormente.
4: No, certo.
0: Non possiamo che aspettarci da uno studio simile che diminuisca ancora l'utilità dell'opera. Bisogna ritornare a mettersi di testa a cuocere, approfittando che oggi non ci sono soldi, per cui rispondo anche la domanda iniziale, non c'è nessuna possibilità oggi che venga costruito nulla perché non ci sono i soldi, abbiamo perso l'occasione con lo schemetro, forse potremo recuperare se non si fa il tunnel sotto il porto, avremo centinaia di milioni di euro che magari si possono investire meglio, ma quello è un altro discorso, ma oggi non ci sono i soldi, però possiamo con calma qualche mese,
3: ecco,
0: progettare qualcosa in cui tutti i conflitti, BRT, posteggio, commerciante, scuola, si risolvano in un confronto.
3: Ecco.
0: Chiamo democrazia.
2: Semplicissimo.
3: Dottor Cantile, è fondamentale una cosa.
2: Semplicissimo.
3: Prima di tutto, perché l'idea di una tranvia veloce, che io chiamo metro, di superficie, perché non può fare tutte le fermate come adesso fa l'autobus, però fatta dopo che si finisce lo scolmatore e si cambia il piano di bacino,
2: si riesce anche adesso, mi dispiace dirtelo, ma si riesce anche adesso,
3: però fare una cosa che sia parallela a Via Emilia, passi a fianco di Via Emilia, di Via Piacenza e
2: certo.
3: Via Bobbio,
2: è questa
3: con
2: la sede propria.
3: Elevazione nel passaggio tra di alcuni ponti, cioè l'uscita
2: si riesce.
3: E il ponte Campanella lì da Via Montaldo, a questo punto è una soluzione che si può studiare.
2: Anche meno costosa.
3: Insieme alla
2: anche
3: gente,
2: meno costosa.
3: Con la partecipazione delle persone, con la partecipazione di tutta questa, di questi noi, sia dal punto di vista di eletti in municipio, ma anche di comitati, cominciare a studiare una soluzione di questo tipo che è fattibile ed è una soluzione che non va.
2: Scusa,
0: anche per il BRT.
2: No, ma momento, scusami. E quello che sta dicendo lui, visto che abbiamo comprato dei bus elettrici, che qui ci bisognerebbe aprire una grande bus elettrici nella zona più sondabile del nord Italia, pericolosissimi. Chiudiamo subito così. Comunque, se arriveranno, sono costosi. Quindi un asse in sede propria al limite su gomma.
4: Potrebbe
2: usando
4: essere.
2: Questi.
4: Allora, visto che ce li
0: abbiamo. Per fare questo.
1: A proposito,
0: allora,
1: l'asse di forza
0: oggi quello della Val Bisagno fa abbastanza schifo, cioè non è il BRT. Il BRT è stato correttamente detto che è 100% riservato perché consente frequenze di 2 minuti. Ok?
2: Costa
0: un sacco di soldi farlo e usarlo, perché ci vogliono ovviamente un autista, uno stipendio ogni 2 minuti, ok? Quindi attenzione. Bisogna fare tante cose in Val Bisagno. E per fare queste cose andremo a scontentare tante persone.
2: Non è vero, basta.
0: E allora bisogna metterle insieme.
2: Basta usare il cervello.
0: Bisogna metterle insieme.
2: Basta usare il cervello.
0: Si discute insieme e si trovano le soluzioni migliori.
4: Grazie mille. Avete visto? Si fa così. Se volete faccio anche da moderatore.

0: Facciamo un consiglio, tra l'altro qua c'è audio e video, si può vedere tutto.
1: Ah, sì?
0: Ci mettiamo qua, veramente? Ci mettiamo i comitati, abbiamo i professori, ci mettiamo i politici di tutte le parti possibili e immaginabili, stiamo qua 3 giorni e dopo troviamo una soluzione.
2: Volevo ricordare,
0: devo chiudere?
3: Sicuramente il municipio ci dovranno arrivare, quindi noi invitiamo la cittadinanza a partecipare alle commissioni che ci saranno in municipio, proprio anche per sentire quali saranno le opinioni anche dei consiglieri.
2: Volevo
0: un flash.
2: Sì, un flash, bisogna anche considerare, nessuno ne ha ancora parlato, e esiste la città metropolitana, la Val Bisagno è il punto di arrivo della Val Trebbia, della Val Fontanabuona.
3: Certo.
2: Quindi occorre anche considerare tutte le persone che ogni giorno partono da Toriglia, partono da Gattorna, certo, partono da Bargagli e vengono a lavorare.
0: Parcheggio di interscambio, la mia risposta è questa, parcheggio di interscambio.
1: Parcheggio di
0: interscambio. Io vado a Milano, Famagosta e poi, certo, poi lascio lì la macchina, certo, anche quando l'azienda mi paga il parcheggio in San Babila.
2: Certo.
0: Non ci vado, ok? L'azienda mi pagherebbe teoricamente il parcheggio in San Babila, non ci vado,
3: no,
0: mi fermo a Famagosta, faccio prima, evito il traffico.
2: In questo dibattito non si è citato ieri neanche il fatto che la gente arriva da fuori Genova, dalla Val Trebbia.
0: Non c'è dubbio, dobbiamo fermarci.
1: L'unica soluzione,
0: signori,
1: è questa.
0: Il problema del dibattito,
1: certo,
0: a un certo punto finisce.
1: No,
0: perché...
1: no, certamente. Bisogna sperare che ci sia la volontà,
0: giusto,
1: di fare,
0: giusto,
1: tutto quello,
0: giusto,
1: che stasera
0: speriamo che ci
1: detto
0: sia. Grazie a tutti voi,
1: grazie
0: per essere stati con me stasera, per esservi confrontati in maniera civile e produttiva. Il dibattito mi è piaciuto. Tra poco Matteo Angeli ha intervistato il marito della professoressa Montefalcone, quella donna deceduta alle Maldive in un incidente mentre stava realizzando una sua, diciamo, attività di escursione subacquea. Lei era un'esperta, è morta lei, è morta la figlia, altre 3 persone, 4 su 5 avevano legami con Genova. Sentiremo il marito, una testimonianza forte. Vi invito a restare con noi.

0: Carlo, da dove iniziamo, insomma, a parlare di questa situazione? Insomma, lei, la prima cosa che lei tiene a sottolineare è urlare un po' al mondo chi era sua moglie.
1: Mia moglie, a parte come moglie, era una persona fantastica, ci mancherebbe, anche come madre, ma come professionista sicuramente era una professionista eccellente, almeno per quello che ha seminato e per quello che si dice in giro di lei. Quello che ci tengo a dire è che purtroppo non stiamo vivendo, io e mio figlio, una situazione molto bella, anche perché sentiamo notizie di erano turisti, erano inesperti, c'era l'allerta meteo, e hanno ritrovato i corpi, hanno ritrovato soltanto quello di Gianluca, ho già detto alle emittenti che hanno ritrovato quello di mia moglie e non era vero. Io sono in contatto con l'ambasciata a Colombo in Sri Lanka, dove oggi è arrivato anche l'ambasciatore dall'Italia, ieri mi ha chiamato vice ambasciatore e mi hanno detto che c'è stata questa tragedia, che sono deceduti 5 subacquei, che erano state attivate le ricerche e si stava cercando di fare il possibile. Poi hanno trovato il corpo di Gianluca, che era la guida esperta, come mia moglie del resto, che non era la guida ma era anche lei un'istruttrice subacquea con un sacco di brevetti, con migliaia di immersioni, ha iniziato a 16 anni ad immergersi, ne ha 51, ha fatto un sacco di immersioni e quindi tutto, che si può parlare di tutto tranne che dell'impreparazione dei subacquei, perché erano tutti 5 esperti ed erano soprattutto non turisti ma persone che sono lì per la ricerca. Sono per la ricerca lì perché comunque si occupano di fare campionamenti, di fare monitoraggi. E stamattina sentivo il professor Bavestrello, con l'eminente professore dell'Università di Genova, che diceva che secondo lui Monica Montefalcone è quella che ha più dati e letteratura in tutto il mondo, secondo lui, delle Maldive. Io ho detto che è troppo buono, però poi in effetti Monica ha un sacco di pubblicazioni sulle Maldive, ha un sacco di persone che hanno fatto la tesi sulle Maldive, e quindi ci tendo a sottolineare che non era turismo, ma era una crociera scientifica, una crociera volta alla ricerca, volta a dare un contributo. Mia moglie era una di quelle persone che quando tornava dalle Maldive i coralli erano morti, era in lutto, perché vedere tutti quei coralli morti per lei era un dramma. Poi

0: quando pian piano riniziavano a riformarsi e a rivedere che c'era di nuovo un po' di vita, era come se avesse vinto all'otto.
1: Le Maldive anche per voi in famiglia, no? è un posto particolare.
0: Sì, per me è un posto molto particolare, forse c'era il destino. Noi ci siamo sposati nel 2004 e siamo andati in viaggio di nozze io, mia moglie e mia figlia Giorgia, che aveva un anno e mezzo, e nel periodo che c'è stato lo tsunami purtroppo, io non mi immergevo, avevo qualche immersione, ma avendo la bambina o andava lei o andavo io, ma quel giorno fortunatamente ha deciso di andare lei, e quando erano in immersione purtroppo è arrivata l'onda lunga da Sumatra, dove era partito l'epicentro dello tsunami, e li ha colti sott'acqua, lei e altri due fortunatamente professionisti, e penso che sarebbero morti quasi tutti in un'immersione del genere, che era imprevista perché le condizioni erano ottimali, al mattino era bellissimo e tutto, poi quando arriva l'onda non lo sapevano neanche, non era neanche stato dato l'allarme, perché non si pensava neanche arrivasse poi fino addirittura in Kenya quelle onde lì, no? E sono stati trascinati a 51 metri. E poi sono riemersi rapidamente, proprio perché c'era da scegliere fra o morire o rischiare di morire, e ha scelto di rischiare di morire venendo su. Poi hanno avuto un po' problemi respiratori, un po' di sangue nei polmoni, ma poi ne sono usciti bene tutti.
1: Ecco, in questi giorni si leggiamo, no, anche ricostruzioni più o meno veritiere, lei dice anche a volte anche un po' fantastiche, nel senso che molta gente che è fantasticata un po' oltre. Lei non ha l'esperienza di sua moglie, naturalmente, per quanto riguarda il mondo sottomarino, però un'idea così di massima, ma io, di cosa allora, possa essere successo.
0: Allora, io sulle cose dette, cioè mi riferisco al fatto che si è detto che erano turisti, che erano inesperti, che erano con un bello yacht. E quindi...
1: e poi fosse anche successo così,
0: mi sì, per l'amor del cielo, sì, sono affari loro, però cioè, erano tutte persone studiosi, gente che è andata lì per la ricerca, gente che non è andata certo a far turismo, gente che si impegna, fa immersioni, prende dati, campioni, si mette su Excel, fanno riunioni, presentazioni, cioè si lavora sodo, parecchio sodo. No, poi sul discorso di cosa possa essere successo, io non sono un esperto, magari qualcuno ha avuto un malore, ha cercato di aiutarlo, magari l'aiuto è stato prolungato e quindi magari finita l'aria, o magari è stata male più di una persona, o magari sono stati male tutti, magari potevano essere le bombole, non lo so, cioè io dico quello che ho sentito dire un po' di esperti, no? Magari, attenzione, magari potrebbe essere stato un problema di ricarica di bombole, oppure potrebbe essere stato che uno si è sentito male e non sono riusciti magari a uscire nessuno dei cinque, non lo so. Le condizioni meteo non erano, come dicevano, allerta e tutto, erano condizioni ottimali, perché conoscendo mia moglie, che è una persona quadrata, e Gianluca, che è quello che hanno ritrovato, che era considerato, cioè, proprio un generale, non si sarebbero mai immersi in condizioni non ottimali. Poi queste qua sono persone che fanno briefing, cioè puntuali, si fa l'analisi dell'immersione e si controlla tutta l'attrezzatura, cioè sono veramente quasi al limite della paranoia, quindi non è certo l'inesperienza. Posso dire forse che è stato il destino, forse era la loro ora. Mi dispiace perché io ne ho persi due familiari, quindi una brutta disgrazia. Ora poi c'è Gianluca, hanno ritrovato Gianluca, domani continuano le ricerche, oggi l'ambasciata mi ha comunicato che ha fatto le ricerche e non hanno trovato niente, continueranno domani a monitorare dei siti lì adiacenti. E c'è il corpo di Gianluca, non so se faranno un'autopsia per vedere che cosa è stato, se poi li dovessero trovare, spero che qualcuno avesse magari, non so, una videocamera, per una sorta di scatola nera, no? Per dire, per capire che cosa fosse realmente accaduto.
1: Senti, queste ultime ore abbiamo anche saputo, anche per chi non la conoscesse e non l'avesse conosciuta sua moglie, anche dal punto di vista proprio, anche come diceva lei, professionale, la professionista che era, no? Quindi anche l'università tutta, gli allievi o comunque chi, i colleghi, stanno tutti spendendo parole, sì, stupende, no?
0: Foto poco fa, che davanti al suo ufficio ci sono un sacco di mazzi di fiori, mi ha mandato la foto poco fa una studentessa e non mi fa altro che commuovere, perché poi Monica era una persona, non dico a no,

0: ma particolare, cioè non si tirava indietro per il lavoro, lavorava a ciclo continuo, cioè alle 7 del mattino era in macchina e tornava alle 7 di sera a casa, e più le sue aule erano gremite di studenti, più gente si iscriveva ai suoi corsi, e più lei era contenta, non dicevano troppi, che scatole piene. Cioè, vogliono fare la tesi con me, sono contenta, ne ho tanti, però è difficile seguirli tutti, però lei aveva una passione indescrivibile.
1: Ma e la figlia aveva la stessa passione?
0: Mia figlia sì, era il clone della mamma, ha fatto il triennale di ingegneria biomedica, si stava laureando tra un mese, sarebbe laureata nella triennale, però era il clone della mamma, amava l'acqua, andava sott'acqua con la mamma, ha fatto un sacco di immersioni anche lei, quest'anno l'ha seguita perché comunque poi gli fa da segretaria sui dati, sugli Excel, uno scrive, l'altro, uno detta, l'altro scrive, e infatti dice, oh, mamma non sta mai fermo, fa anche fare riposino perché siamo sempre qua a mettere dati, a fare PDF, a rispondere a mail. Era la sua seconda casa al mare, in più le Maldive, cioè oltre che il mare le Maldive, perché ci va da 20 anni.
1: E in questo momento di dolore, no? Lei dice il calore comunque che sto ricevendo, ne sta ricevendo tanto.
0: Tanto, sì. Non ho dormito, no? E ho una forza che non so dove sto trovando, perché forse non ho ancora razionalizzato bene. C'ho mio figlio, quindi devo essere un padre esemplare per lui, quindi non posso farmi vedere giù. Stanotte lui qualcosa ha dormito, io sono stato sul poggiolo a meditare, non è facile, non ho ancora razionalizzato e spero che ritrovino le salme, me lo auguro con tuo cuore, penso che il momento più brutto sarà quando dovrò vedere Giorgio e Monica per l'ultima volta e non poterli parlare.
1: In questo momento così delicato, diceva anche, la forza può arrivare anche da suo figlio, no? È lei che dà forza a lui o più lui che dà forza a lei in questo momento?
0: È più lui che dà forza a me, perché lo vedo un ventenne che ha bisogno di me, quindi mi dà lo stimolo per rimanere forte, ma in realtà poi, insomma, dentro, se fuori sembro di marmo, dentro sono di, insomma, di zucchero filato.
1: È ovvio che in questo momento lei aveva voluto anche essere qui davanti a questa telecamera, anche proprio per ricordare chi era sua moglie, chi era sua figlia, ma soprattutto per lei, l'abbiamo detto all'inizio di questa chiacchierata, vuole urlare al mondo, come ho detto all'inizio, insomma, che questa era una donna che dava tutto per il suo lavoro, per la natura, per il mare, quindi insomma non era una turista, che poi, diciamo la verità, anche se fosse accaduta una tragedia quando uno era in vacanza e da turista, insomma non sarebbe stato successo nulla, no. Non sarebbe cambiato nulla, no? Sempre tragedia si tratta, però lei dice il mare era qualcosa che era dentro, sì, questa donna.
0: Sì, cioè... Io innanzitutto, cioè, un po' mi vergognavo, perché ho sempre pensato che quelli che sono in televisione il giorno dopo una tragedia magari cercano la notorietà, no? E io non ho Instagram, non ho Facebook, non ho i social più di tanto, cioè qualche cavolata magari la guardo ogni tanto, ma non li amo, però non me la sono sentita dire di no a chi è venuto, un po' perché rispetto il lavoro di tutti, anche se qualcuno lo fa male, perché ci hanno un po' bombardato con la ritrovata o non la ritrovata, sono ritrovati tutti, ci hanno un po' rimbalzato, e quindi io e mio figlio eravamo un po' disorientati. Lo faccio solo per il rispetto di mia moglie e di mia figlia, perché so che cosa faceva mia moglie, so che a volte discutevamo perché, cazzo, quanto lavori, cioè sei sempre a lavorare, ti chiamano mille cose, la chiamavano a Geo, l'ha chiamata in TV un sacco di volte, l'hanno premiata al Tridente d'Oro quest'anno, che lo danno ogni anno, mi sembra che sia annuale, a tre persone per la sportività subacquea, mi sembra, per la ricerca, per altre cose, e lei l'hanno premiata, e hanno premiato persone. Se uno va a vedere il Tridente d'Oro, sono stati premiati Pellizzari, mi sembra, non so, Maiorca o Maiorca, non mi ricordo, voglio dire cavolate, però se uno va a vedere i premiati del Tridente d'Oro sono autorevoli, professori universitari rinomati, quindi il fatto che mia moglie l'avessero premiata era un fattore di orgoglio, ma non è un premio così, è un premio che si è guadagnato sudando. Se uno va su internet e cerca Monica Montefalcone,

0: non finiscono le pagine di internet per tutte le pubblicazioni che ha. Cioè, il suo mondo era quello, la ricerca, l'insegnamento e pubblicare.
1: Lei è stato molto anche duro e crudo, però anche molto realista quando lei ha detto si vede che era destino, no? Il mare.
0: È il mare così. Il mare è così. Tu sai che cosa fai, se sei il pompiere puoi morire bruciato, però piuttosto di non poter salvare qualcheduno rischi la pelle. Probabilmente se fosse stato che qualcuno si sente male, mia moglie sicuramente sarebbe tirata indietro. Quindi sono orgoglioso di lei, anche solo persa. E conosco Monica, una persona che sicuramente non avrebbe mai abbandonato nessuno se fosse sentito male qualcuno, ma come gli altri, sicuramente come Gianluca, come Muriel, come Federico, perché era un team molto unito, affiatato e molto esperto, ed è per quello che a volte senti dire ho fatto la cazzata, il meteo non era favorevole. La gente a volte, non so, per riempire i social o per riempire gli articoli deve dire qualcosa, forse qualche cosa di più denigrante è quella che forse tutto sommato attira di più, no? Perché poi c'è una certa, un certo cinismo in alcune persone che va al di fuori di ogni limite. Io voglio, se sono davanti alle telecamere sono solo perché glielo devo a mia moglie e a mia figlia, come lo devo a Gianluca, a Muriel e a Federico, che è una persona di una grandissima competenza, di una grande passione per il mare, di una grande passione per la ricerca, per dare un contributo. Ripeto, mia moglie tornava, vedeva coralli morti, stava male 10 giorni. Quando tornava qualche anno dopo che diceva ce ne sono, e sembrava che era la sua seconda vita fondamentalmente, e io ero felice perché la vedevo poco, perché insomma lavora tanto, però vederla, avere una che ti dice sono andata, che dice una che bello oggi ho fatto questo, oggi si è laureato quello, ho preso un bel voto, è stato bravissimo, era sempre, poi non c'è una foto, se voi cercate una foto di mia moglie non troverete mai mia moglie non sorridente, era sempre sorridente, e così mia figlia, erano due cloni.
1: Grazie.
0: Grazie a voi.

0: Ho perso le speranze, gli dico la verità. Ho perso perché sono deluso di tutto, dalla vita, delle istituzioni. Non mi sto lasciando andare perché non... E mi sta contagiando mio figlio, cioè tutto addosso a me.
1: Si parla tanto delle mamme coraggio, ma a volte si trascura che ci sono anche uomini, papà, che in silenzio reggono il peso, il macigno, una montagna di dolore e angosce di una famiglia che il destino ha sgretolato troppo presto. Questa è la storia di Enzo, uomo, marito e papà, che ha chiesto di raccontarsi a Michè perché a un certo punto anche i supereroi non sanno più dove trovare la forza per continuare a volare e superare gli abissi che sembrano sul punto di inghiottirti. 57 anni, giunto dalla Sicilia quando era ancora un bambino, lui nella vita ha sempre lottato e a un certo punto pensava di avercela fatta, una moglie che amava, un figlio, un lavoro da portinaio che per lui era tutto. Poi il buio, il tracollo, la malattia di lei e anche del figlio che lo travolgono e gli fanno perdere lavoro e casa. Lui ingenuo pensava che a quel punto qualcuno, lo Stato, i servizi sociali, chissà un amico, lo avrebbero aiutato. Io sono sempre stato un cittadino corretto e esemplare, non possono abbandonarmi così. E invece lui, Enzo, si è ritrovato terribilmente solo. La conferma in una frase alla fine dell'intervista. Ora sto già meglio, avevo bisogno di essere ascoltato, ammette a microfono spento, quasi in lacrime.
2: Enzo, tu hai una storia molto particolare e piena di difficoltà perché ti trovi dopo una vita normale di lavoro,
0: certo,
2: con la famiglia, ti ritrovi con un figlio da solo, un figlio con un deficit mentale pesante, no?
0: Lui è invalido al 100%.
2: Raccontaci cos'ha tuo figlio, quanti anni ha?
0: Allora, mio figlio ha 29 anni e è stato diagnosticato un lieve ritardo mentale, cioè lui è seguito al centro salute mentale di San Pierdarena, alla Fiumara, ha avuto tanti ricoveri e gli ho fatto fare anche un ricovero a spese mia a Milano, alla Villa Turro a San Raffaele,

0: abbiamo fatto la risonanza magnetica e il risultato è che c'ha qualcosa al cervello da tenerlo sotto controllo. Però io, dato che lui, la mamma è morta di una malattia a cuore di Huntington, io conosco bene i sintomi e lui sta facendo come faceva sua mamma, questa malattia qua, che si chiama cuore di Huntington.
1: Malattia grave.
0: È una malattia incurabile ed è grave, porta fino alla morte, che ancora tuttora non c'è cura.
1: Tu l'hai detto ai medici?
0: I medici. E allora i medici loro dicono per il momento loro non vedono questi sintomi. Loro, io li conosco bene perché ci ho vissuto con sua madre, le manie, quello che fa, lui non ragiona, lui è come un bambino, cioè lui non...
1: Cioè, è violento?
0: È aggressivo, sì. Qualche volta non ci siamo presi a botte perché lui dopo fa quello che vuole lui e poi tante cose, cioè...
1: Il problema è che tu convivi anche con la tua mamma,
0: esatto,
1: che è anziana e che lui hai paura possa fare da male a lei.
0: Esatto, perché lui già gli ha tirato un pugno l'altra volta, che sono venuto anche alla polizia, l'hanno portato all'ospedale, perché lui...
1: Ha dei problemi.
0: Ha dei problemi, non ragiona.
1: Ha delle crisi.
0: Ha delle crisi, ha paura di tutto, lui sente le voci, dice quelli ce l'hanno tutti con me.
1: Ma lui ha una vita sociale, incontra qualcuno, vede, sì. È capace, può uscire?
0: Lui no, esce solo con me, solo con me. Io sono impegnato tutto il pomeriggio, solo la mattina che lui, e io dico vado a fare la spesa.
1: Che dorme, cosa fa?
0: Sì, o dorme o sta lì. Lui anche il telefono non lo vuole, non guarda televisione, lui c'ha tutti questi...
1: È isolato completamente?
0: Sì, è isolato, sì, esatto.
1: Non ha degli amici?
0: Niente, niente, magari se le vede fuori, tu lo vedi fuori, ti è educato, ti saluta, anche all'ospedale mi hanno detto che lui è educato, gentile, cioè lui vive in un altro mondo, cioè, però se io non lo accontento, lui grida. Diventa
1: aggressivo.
0: Io faccio.
1: E tu ti senti solo, hai bisogno di che cosa?
0: Io ho bisogno, uno, sono fuori di casa e ho paura per mia madre. Tra l'altro mia mamma ha la casa piccola e anche umido, come ho chiamato, mia mamma ha dato anche dall'arte con le foto, tutto.
1: Dove, in che zona siete voi?
0: Noi siamo a Rivarolo, via Pierino Negrotto Cambiaso, in via Bezzani. E io ho paura, mia mamma c'ha il diabete, va a insulina, e io ho paura. Ora mia mamma è partita 20 giorni, lei diventiamo nervosi tutti in casa, io grido, io dico la verità, io inizio a giocare, io mi sto ammalando. E gliene racconto uno, io sono una persona ipertesa, ho lasciato la cura, io soffro di... ho la pressione sempre alta, ipertensione. La minima sempre alta, non mi sto più curando.
1: Perché?
0: Perché non mi ricordo più, mi sto lasciando andare, ecco, mi sto lasciando andare.
1: Però questo mettici un po' di impegno, prendersi la pastiglia la mattina e la sera, no?
0: Però io vi dico la verità, non ho più voglia di vivere, cioè è un inferno è diventato vivere così, perché mi vengono i traumi, le paure, è un contagio.
1: Sì, ma tu reggi tutto, se crolli tu crolla tutto.
0: Lo so, me l'hanno detto, però qua l'istituzione, io mi sono rivolto a tutti, ma zero, zero, lo sanno, perché anni che io faccio questa battaglia, ho perso anche lavoro con mio...
1: Ecco, tu che lavoro facevi?
0: Io facevo il portinaio in via Cantore. E lui era pieno di... lui era seguito a CSM, puntura.
1: Quanti anni fa questo?
0: Allora, io sono entrato a fare il portinaio nel 2017, era tutto ok nel 2017. Poi lui ha conosciuto...
1: Sua moglie?
0: Mia moglie è mancata nel 2000, è morta 17 anni fa, mio figlio aveva 12 anni e...
1: E lì è iniziato le difficoltà?
0: Difficoltà di tutto, poi aveva anche a scuola ricevuto quella pallonata. Che
1: ecco, quale pallonata?
0: E giocavano, lui guardava in palestra, giocavano a pallone i suoi compagni, lui era seduto, ha ricevuto una pallonata nell'occhio, sembrava una cosa da niente. Alla mattina lo porto in farmacia, mi ha detto, cioè aveva l'occhio rosso, mi ha detto guarda, lo porti subito a pronto soccorso perché è una cosa che è grave, qua io la vedo grave. E gli hanno riscontrato che aveva perso la retina e lui vede a puntine in un occhio, è rimasto permanente. Poi noi abbiamo chiesto i danni alla scuola, 8 anni di calvario, tribunale, ed è scontato

0: di testimoni, un ragazzo ha dichiarato, anche la professoressa, quello che è successo. Vabbè, fin dei conti, poi è stato risarcito e si era anche scritto sul giornale, sul
1: sito. Vabbè, non importa.
0: Comunque, dopo tanto hanno fatto ricorso, oltre danno la beffa. Hanno fatto ricorso, hanno vinto, perché loro sostengono che non c'entra l'assicurazione, perché essendo che c'era la professoressa, non dovevano risarcirlo. Io i soldi non ce l'ho più, perché l'ho spesi per mio figlio.
1: Hai anche chiesto di restituirli?
0: Di restituirli, gli hanno sequestrato, mi hanno... Mio figlio ha i conti sequestrati alla posta, alla banca, perché riscuotendo
1: la pensione.
0: Ora la pensione, sì, la pensione gli ha andato ora.
1: Ecco, torniamo sul filone principale, no? Tu hai difficoltà quotidiane, sì. Com'è la tua giornata? Raccontaci.
0: La mia giornata, io la mattina riesco a avere un po' di libertà perché dico che vado a fare la spesa. La verità, aiuto mia mamma che ha 80 anni, andiamo a fare la spesa.
1: Lui ti aspetta.
0: Lui sta lì, al pomeriggio devo stare con lui, devo fare, cioè andiamo a fare il giro, c'è stato un periodo che prendevamo il treno, mi ha portato anche ad Asti. Ad Asti ho detto: Davide, io no, sono qua 50 euro di viaggio andata e ritorno, poi mangi
1: perché
0: qualcosa.
1: Vuole andare a Asti.
0: Lui dice che si sente tranquillo, si rilassa sul treno. Ora ad esempio tutti i giorni prendiamo treno, ora questi giorni non l'abbiamo preso perché gli ho detto che l'abbonamento sta scadendo, perché io ho l'abbonamento a MT come lui e non ho i soldi per rinnovarla, facendo voltri e nervi che non pago. Ho l'abbonamento, oggi è l'ultimo giorno l'abbonamento, fine. Io spero che da domani lui si rende conto, se no mi tocca.
1: Cioè, sul treno lui si calma, diventa
0: lui dice gestivo. Che gli piace il treno.
1: Uno dei problemi che tu dici è la casa.
0: È la casa.
1: Avreste bisogno di una casa.
0: Perché io non riesco a gestirlo, perché il casa di mia mamma, oltre ad essere piccolo, poi mia mamma...
1: Raccontaci com'è la casa dove vivete voi.
0: Allora, la casa c'è una camera da letto, una cucina, e l'ingresso e il bagno. E tra l'altro è umido, ho fatto le foto, sono andata anche all'arte 3-4 volte, sì, veniamo, ma non
1: ma
0: so.
1: Ma è piccola soprattutto, dove dormite?
0: E in una camera da letto, e che siamo in tre, più il cane, cioè anche il cane.
1: E dormite la nonna, tu e il figlio nella stessa cameretta?
0: Nella camera, capisci?
1: Così è dura?
0: È dura, sì, ma la mia paura è che è per mia mamma, che se gli viene un infarto, lui grida, fino anche ieri sera, lui alle volte grida.
1: Poi aveste bisogno di una... Hai chiesto la casa?
0: Sì, ho chiesto. Allora, la casa, io gli ho detto, loro mi hanno detto che dovevo avere lo sfratto. Io lo sfratto l'ho avuto, io facevo il portinaio in via Cantore. Io lo sfratto l'ho avuto, però loro dico che non dovevano consegnare le chiavi, perché io mi davano 80 punti. E dovevo aspettare la pubblica sicurezza, l'ufficiale giudiziario, però io ho detto, ma se il tribunale mi ha detto di... Io non posso andare contro la legge, io sono
1: stato... Ma adesso comunque c'è un modo per avere una casa popolare, visto che tu, il reddito, che reddito hai in questo momento?
0: Io sono, prendo in ASPI 600 rotti euro.
1: La disoccupazione?
0: Disoccupazione.
1: Quando hai lavorato l'ultima volta?
0: Io ho finito di lavorare nel 2024 ad aprile, mi è scaduto...
1: Come portinaio?
0: Sì, mi hanno licenziato, ho
1: e
0: fatto causa...
1: Non lo trovi?
0: Niente, perché poi anche mio figlio così, io...
1: Non riesce a lavorare?
0: No, come faccio? Devo stare a seguire lui, loro lo sanno.
1: Che lavoro potresti fare tu?
0: Io facevo anche il magazziniere, io ho fatto magazziniere a Lansaldo, 13 anni in cooperativa. L'ultimo lavoro era questo, ho fatto anche...
1: Tu hai studiato?
0: Io fino alla terza media, ho avuto negozio sia l'edicola, in centro, e sia e merceria Molassana, che io abitavo a Molassana, avevo una vita tranquilla.
1: Ma economicamente riuscite ad avere... riuscire a arrivare a fine mese?
0: Siamo presi perché lui ha delle esigenze, nel senso voglio questo, voglio quello.
1: Cosa vuole?
0: Oltre a mangiare, coprimi questo, il maglione, coprimi quello. Prima c'erano i soldi, ha fatto dei casini per l'iPhone, ho dovuto andargliela a comprare, se no...
1: E lo usa adesso?
0: No, l'ho dovuto, lui vuole che i telefoni devono stare in magazzino. Io ho la cantina, pago 100 euro al mese perché... dove le mettevo mobili quella,
1: sì.
0: E l'ho dovuto mettere in cantina, l'iPhone che ha fatto casino, e poi gliene dico uno, appena un paio di giorni fa mi ha spaccato il telefono, sai perché? Perché mia mamma quando era a Palermo doveva fargli le preghiere, lui dice nonna fammi la preghiera, perché lui fa le preghiere anche alla sera,
1: è molto credente,
0: sì, lui fa le
1: preghiere,
0: sì, e

0: tu sei credente?
1: Io no, lo ero, ma ho perso le speranze, gli dico la verità. Ho perso, perché sono deluso di tutto, dalla vita, delle istituzioni. Te l'ho detto, no, mi sto lasciando andare, perché non... E mi sta contagiando mio figlio, cioè tutto addosso a me, perché io devo stare dietro anche a mia madre.
0: Tu non hai un amico, amicizia, una donna?

0: No, no, no, no, non può sapere, perché con lui in questo casino, io sono anni che sono da solo, mi sono anche abituato a stare da solo, cioè voglio dire, ho avuto una relazione con una persona al di fuori 2 anni, però ho dovuto mollare, perché mio figlio, essendo, non ho più vita io sono, cioè capisci, cioè...
1: E non poi si immagina una storia così dall'esterno, la gente che ti vede, ti conosce, non sa le tue difficoltà.
0: Sì, sì, conoscono, sono indignati anche loro, perché dico, com'è possibile che mi lasciano così?
1: Anche senti solidarietà?
0: Guarda, ti dico una cosa, mi è rimasto impresso, io ho speso più di 1.500, quasi 1.800 euro soldati in albergo, da quando gli ha dato il pugno, ho detto io ho paura.
1: Ah, per non stare in casa?
0: Per non stare in casa, in piazza Massena. Devo dire grazie all'albergatore, quello che mi ha fatto un po' di sconto, sapendo questa situazione.
1: Vedi,
0: e mi è rimasto, ha detto una bella frase che noi non lo diciamo, perché io al telefono ho detto guarda lascio la stanza, io ti ringrazio di quello che hai fatto, quello che non hanno fatto loro. Sa cosa mi ha risposto? Siamo italiani. Una bella frase.
1: Cioè, insomma, se era uno straniero non cambiava niente.
0: No, no, ma voglio dire, lui ha detto, modo di dire, aiutiamoci, no, perché lui c'ha
1: sì,
0: tanti.
1: Sì, sì, dico, però.
0: No, è un'umanità, voglio dire.
1: L'umanità deve essere umanità per tutti.
0: Per tutti,
1: no?
0: Sì,
1: per
0: sì,
1: gli italiani.
0: Ma io conosco, io ho più amici stranieri,
1: Sì, sì, ma io non dico però.
0: Sì.
1: Se c'era una difficoltà la famiglia tunisina non è che cambiava qualcosa.
0: No, no, no, no, assolutamente.
1: Sì.
0: L'umanità deve esistere in qualsiasi colore. Io ho amici tanti stranieri. Vado più d'accordo più con loro che con gli italiani stessi, perché noi non siamo uniti.
1: Noi no. Speriamo che raccontando questa tua storia possa servirti a dare più aiuto da parte delle istituzioni, magari, e anche magari speriamo che la domanda per la casa c'è adesso.
0: No, esce a settembre, però gli dico la verità, non ci credo. No, no. Anche facendo la domanda, non me la danno.
1: C'è un'emergenza abitativa la tua?
0: Sì, però loro non me la danno. Io ho la mia paura che succede qualcosa. Io ho timore. Sì, molto, molto.
1: Hai
0: io sono traumatizzato
1: possa...
0: con mio figlio. Io ora sono qua, ma la mia testa è a casa da mia mamma.
1: Hai cioè, paura che possa fare una sciocchezza?
0: Sai, vai a sapere quando roba di testa, non è una gamba, un braccio, cioè voglio dire, roba di testa non... Ti dirò, alle volte succede a gente che sta bene, dice ma possibile, era sempre stato.
1: Può hai anche... paura che possa far del male a tua mamma, davvero?
0: Cioè io ora c'è anche di mezzo la polizia giudiziaria, perché la stessa sociale ha mandato gli atti a loro e anche il dottore primario di San Piero d'Arena, 101, ma no, non va bene 101. Lui ha bisogno di una CAUP, perché lui...
1: Una CAUP cos'è? Una residenza? Per...
0: Una CAUP è una casa abitativa, che c'è il dottore, c'è l'educatore...
1: Se tu non puoi gestirlo più da solo.
0: Perché lui, con gli estranei, riesce a seguirli, da noi no. Cioè lui ha, come ha detto agli poliziotti, ringrazio anche la polizia, che mi sono stati vicini, devo dire che grazie a loro, perché anche a Milano...
1: Vabbè,
0: comunque ho avuto tanti interventi, io devo dire grazie a loro.
1: Milano che c'entra, scusa?
0: E Milano mi era successo quando l'ho portato a Palermo, ho perso un sacco di soldi, lui non voleva più tornare a Genova. Quando io lavoravo.
1: L'hai portato a Milano o a Palermo?
0: No, è successo che io l'ho portata, siamo stati 10 giorni a Palermo per farlo sbagare, non voleva più tornare a Genova. Niente, non c'era verso, ho bisogno di volta alla polizia, lui si è fatto ricoverare a Palermo per non partire. Ho perso 300 passeri di biglietti, non voleva più venire, perché dice che Genova non vola. E perché lui ogni tanto ci vengono le fobie, gli passa una e gliene viene un'altra. Da lì mi ha fatto andare a Milano. Da Milano.
1: Raccontiamo questa storia, la raccontiamo, la rendiamo pubblica perché speriamo qualcuno possa darti una mano.
0: Io?
1: Di più non possiamo fare, cercheremo di sensibilizzare anche noi,
0: io,
1: sia i servizi della sanità che quelli sociali.
0: Io spero che qualcuno si muova, me lo auguro, perché non è facile, cioè io
1: hai paura,
0: lo auguro
1: hai
0: a
1: paura.
0: Nessuno, ho paura, io sono traumatizzato, grazie di tutto.
1: Grazie a te, grazie.
0: Ok.

0: Sono tornati a casa Don Luciano di Vona, parroco della chiesa di San Giovanni Battista di Via Prasca, IV, e Fanny, la signora ecuadoregna che si occupa della canonica, ad accoglierli prima fra tutti Lady, una cagnetta di 4 anni, nera come il suo padrone, un incrocio tra pastore tedesco e Doberman, forse un po' sovrappeso, 29 kg di coccole anche gastronomiche, che però ha salvato letteralmente la vita alla sua famiglia. Quando, una settimana fa, Lady ha avvertito il pericolo del perfido monossido di carbonio che stava saturando l'aria della casa e di conseguenza uccidendone gli abitanti, non ha esitato, ha abbaiato e guaito, ha leccato e morsicchiato disperatamente il viso del suo padrone per risvegliarlo dal torpore in cui era caduto e poter così chiamare i soccorsi.
1: Certo, gli animali non hanno niente da insegnare agli uomini, o almeno dovrebbe essere così. Gli uomini non dovrebbero avere messaggi da animali, perché sono esseri inferiori. Però rimane il fatto che, come mi ha accolto lei quando sono ritornato, l'accoglienza che lei mi ha fatto, magari ce lo facessero tutti quelli che ci vogliono bene, sia nel saperlo davvero esprimere, perché molte volte c'è e non lo sappiamo esprimere, mentre invece loro sono spontanei, davvero lo sanno esprimere. E mi pare che questa fedeltà, l'accoglienza, il saper perdonare, perché poi qualche volta gli si dà qualche scolaccione perché è cattivo, ma dopo un pochino è lei che viene a chiedere scusa anziché essere noi di averla sculacciato d'altro, perché poi qualcheduna le fa, eh. E mi pare che queste sono tutte cose che noi dovremmo fare con coscienza, mentre loro che fanno con spontaneità, diciamo pure che lo fanno per istintività, e pur tuttavia hanno davvero da insegnare a noi in questa generosità che hanno di rapporto.
2: Se l'amico si vede nel momento del bisogno, le storie di Leo e Natalina confermano che il cane resta il miglior amico dell'uomo. Il sesto senso di due cani meticci ha infatti salvato la vita a diverse persone nei giorni delle alluvioni spezzine. Storie che sono state raccontate nella sala del consiglio provinciale alla presenza del presidente Fiasella. Si parte da Leo, adottato a distanza in Serbia dal signor Pierpaolo Paradisi, che poi lo ha voluto con sé a Vernazza, nelle Cinque Terre. E lui, il cane, ha contraccambiato l'affetto in quel tragico 25 ottobre 2011, mentre insieme al suo nuovo padrone percorreva in auto una strada.
3: Poco prima di una curva, prima di arrivare a casa nostra, noi abitiamo fra Vernazza e Corniglia, in località Prevo, sotto San Bernardino. E lì, poco prima di una curva, mi è saltato addosso, impedendomi di continuare a guidare l'auto. A quel punto mi sono dovuto bloccare e in quella frazione di secondo la montagna che c'era davanti a noi è collassata su se stessa, trascinando sul burrone un'auto che ci precedeva.
2: Poi c'è Natalina, altro meticcio. Si torna indietro nel tempo, al Natale 2010. Una frana stava per travolgere un'abitazione di Vezzano Ligure e lei ha tratto in salvo la padrona, Carla Tozzi, e gli ospiti che aveva a cena.
4: Il 24 dicembre del 2009, e eravamo tutti a casa per festeggiare in attesa della vigilia. Il cane era già circa mezz'ora, tre quarti d'ora che cominciava a essere, era nervoso, e siccome aveva imparato da sola ad aprire la porta, apriva la porta e cercava di portarci fuori. Nessuno aveva capito la situazione e sinceramente eravamo anche un po', non dico scocciati, però magari non la consideravamo per il fatto che era. A un certo punto, quando ha visto che nessuno era retta, ha aperto nuovamente la porta, ha preso mia mamma per i calzoni e l'ha portata fuori dalla porta, proprio nel luogo dove in quel momento cominciava a scendere la frana.
2: I due cani eroi hanno ricevuto una bandana disegnata a mano dai giovani stilisti del corso moda del professionale Einaudi Chiodo. Pronta anche una maglietta realizzata per beneficenza, il ricavato contribuirà ad assistere i cani sopravvissuti all'alluvione, sparpagliati oggi in più canili della Liguria e della Toscana, perché anche l'uomo si ricordi che il suo miglior amico ogni tanto va aiutato.
5: Ha affrontato il pericolo per salvare la vita ad un cercatore di funghi senza mai essere addestrato alla ricerca o al salvataggio. E Pongo, un labrador milanese di 6 anni, il vincitore della 49esima edizione del premio fedeltà del cane a San Rocco di Camogli.
6: È andato giù diretto, io ho gridato, ho detto dove vai, dove vai, dove è? Poi chiaramente ho capito che c'era qualcosa che non andava e l'ho raggiunto, e poi c'era questa persona giù e lui che cercava di trascinarselo verso la riva. Lui quello

0: lì era, non si muoveva, non faceva nessun gesto, e a quel punto abbiamo chiamato i soccorsi. E lui continuava a tenerselo lì a riva, se lo teneva a riva, fin quando sono arrivati i soccorsi, e poi l'ha mollato. A quel punto l'ha mollato e poi siamo riusciti a tirarlo su.
1: Non sono da meno Cody della scuola cani da ricerca di Trento e Rocky, che da solo ha trovato la strada per tornare a casa, da Salerno a Carrara, per più di 600 chilometri.
2: L'ho trovato sdraiato sulla destra con la zambe. Cosa faccio io? Come conosco dopo 3 anni? È uscita la parola Rocky dal mio bocca senza sentimento, senza dire. Con questa parola ha fatto terremoto dentro la macchina, poi esco da, esce dal tetto, dal finestra, ha volato, fersomi, buttatemi il terra, mordi fino al sangue, anche fino a ora mi fiata. Ritornata la sua babbo.
1: Non si può però dimenticare anche chi rifonde negli amici a quattro zampe la stessa generosità che loro hanno dimostrato di riservare a noi.
3: Vado spesso in vacanza in Sardegna da 30 anni e si trovano spesso cani per la strada, oppure maltrattati, oppure morenti, e con mia moglie li abbiamo presi, curati, fatti vaccinare, li abbiamo portati qua in Liguria e abbiamo cercato qualche famiglia ad adottarli. Ecco, è una cosa del tutto individuale, spontanea.
4: Noi facciamo la festa patronale di San Rocco e la festa del paese, e abbiniamo la festa del paese con il premio fedeltà del cane, perché San Rocco era protettore dei cani, e quindi cerchiamo, oltre che descrivere delle storie interessanti, far vedere cosa i cani fanno per gli uomini, e possibilmente, visto che premiamo anche i bambini che fanno i disegni sulle storie di fedeltà, cerchiamo di promuovere una buona educazione dei bambini e delle persone, che vengano stimolate nell'affetto e nella fedeltà da quello che fanno i cani.
5: Lei è Maya ed è uno dei cani che ha partecipato a una grandissima tragedia che ha colpito Genova. Stiamo parlando delle vittime a Mologiano lo scorso maggio. Ecco, è un cane dei Vigili del Fuoco. La vediamo adesso inquadrata ed è stata anche lei, insieme a voi, un eroe per ciò che avete fatto.
6: Sì, anche lei ha partecipato insieme alle altre 12 unità regionali dei Vigili del Fuoco alla ricerca dei presunti superstiti. Abbiamo lavorato giorno e notte per parecchi giorni.
5: Perché in mare c'erano i sommozzatori, a terra tra le macerie c'eravate voi e c'erano quanti cani come mai?
6: Esattamente, noi come cani abbiamo girato in più volte però tutte le 12 unità che abbiamo in regione come Vigili del Fuoco. Noi cercavamo chiaramente sulle macerie, sulle banchine, e in acqua c'erano i colleghi sommozzatori e di altri enti che cercavano purtroppo corpi degli operai che lavoravano alla torre piloti.
7: Una notte è successo che Bianca è andata nel letto dei miei genitori e ha iniziato a lamentarsi, e praticamente la mia mamma si è svegliata e è andata in camera mia per vedere se era successo qualcosa. Mi misurò la glicemia e avevo 30, che è un valore glicemico molto basso. Presi del glucosio per fare risalire la glicemia e dopo andò bene, e insomma Bianca mi ha salvato.
8: Allora, lo diciamo per chi magari non l'avesse capito, Gianmarco ha il diabete, quindi perché al diabete possono capitare queste crisi ipoglicemiche. Qualcuno si può chiedere che come ha fatto, insomma, Bianca ad avvertire questo pericolo. Lo chiediamo alla mamma, Barbara.
9: Credo che Bianca abbia sentito la differenza di respirazione di Gianmarco. I cani che vengono educati a questo tipo di riconoscimento normalmente riconoscono una molecola presente nella saliva della persona affetta da diabete di tipo 1. Quella notte credo che Bianca abbia sentito che Gianmarco rantolava, perché aveva proprio cambiato modo di respirare, e mi ha avvisato, cosa che lei normalmente non fa, di abbaiare. Quella sera ringhiava, mi è venuta addosso e ringhiava, poi si è tranquillizzata fino a che ha aspettato che Gianmarco stesse bene. Quindi credo che riconoscano qualcosa o nella respirazione o nell'alito.
8: Gianmarco, è vero che vi siete un po' scelti a vicenda all'inizio?
7: Sì, perché quando sono andata a prenderla c'era in questo campo, cioè un allevamento era, c'era una grande tovaglia dei signori che pranzavano, e c'erano 3 cani, c'era lei, suo fratello e un altro cagnetto, e mi abbassai per vedere chi c'era, quali canini c'erano, e c'era

0: proprio questi tre cani e fra tutti è uscita lei, Bianca, che è venuta vicino a me praticamente per abbracciarmi e mi ha baciato.
1: Mi perdoni il gioco, lei si chiama la manna dal cielo un po' è stato Sansone per lei.
2: Eh sì, però proprio dirlo.
1: Cos'è successo?
2: In tutti i sensi. Sono stato falciato da un'auto pirata e la mia fortuna era appunto avere a fianco Sansone, perché mio angelo custode mi ha completamente rianimato, mi ha fatto prendere conoscenza, essendo un momento difficile perché stavo diventando padre per la prima volta, quindi insomma è stato un momento proprio delicato, difficile, però ringraziando sempre che avevo lui a fianco che mi ha rianimato e mi ha dato una vita in più.
1: Proprio vero, lei era a piedi, attraversava la strada?
2: No, ero su una banchina esterna giù di strada e un'auto si vede che ha perso il controllo e mi ha falciato praticamente prendendomi alle spalle, quindi non mi sono accorto di nulla, mi sono solamente risvegliato vedendo lui che mi stava leccando il viso.
1: E dopo quanto?
2: Penso saranno passati un 5-10 minuti credo dall'impatto, siamo passati quella tempistica lì. Poi mi ha preso dal giubbino perché era freddo, stavamo parlando di febbraio, e ha cercato proprio di strattonarmi verso casa perché aveva sentito che ero in pericolo e non c'è un forte passaggio di traffico, quindi se non avrei avuto Sansone speravo che passasse qualche macchina, ma meno male che avevo lui a fianco, meno male.
1: Senta, com'è cambiato il vostro rapporto dopo questo episodio?
2: Si è rinforzato ancora di più, era già forte prima, adesso un po' di più. Diciamo che il mio primo figlio è lui.
1: E poi gli altri.
2: E poi c'è sì, il nuovo arrivato che è qui con noi oggi.
1: Quindi la sua indole difensiva si è subito fatta vedere qua.
2: Sì, vuol dirlo forte.
1: Del resto si chiama Sansone, non è un nome a caso.
2: In tutti i sensi.

0: Una buona serata, ben ritrovati a Gradinata Sud, un saluto da Franco Nativo, ha costipato tutta questa settimana, speriamo di arrivare sino alla fine della puntata, se la voce mi aiuterà, ecco perché questa sera avrò bisogno tantissimo dei nostri opinionisti, insomma dei nostri amici. A noi ci piace più che opinionisti, ci piace considerare gli amici, tifosi, tifosi di tutti i giorni, che poi sono quelli, il cuore della Sampdoria, sono loro, al di là di tutto, senza fare della demagogia spicciola, senza fare troppi ruffiani, questa è la verità. E Gradinata Sud, insieme a Laura Rossetti, che tanto la presento, buonasera Laura, l'abbiamo impostata così, l'abbiamo voluta impostare così, Gradinata Sud, e ne siamo contenti. Non cerchiamo clamori, cerchiamo consensi però di quelli belli, quelli emozionali. Allora, io vado subito a presentare, oltre Laura che l'ho presentata pochi istanti
1: Buonasera a
0: fa,
1: tutti.
0: buonasera Laura, grazie. Anche questa sera sempre più bello, abbronzato, con il maglione non di ordinanza però, Paolo Repetto, ciao
2: Grazie Franco, buonasera a tutti.
0: Poi un buon ritorno, Daniele Cambiaso. Buonasera, Daniele.
3: Buonasera, ciao a
0: Sei
3: tutti.
0: pronto per il libro?
3: Sempre di più. Tra l'altro, stiamo veramente scrivendo un libro dove ci sarà anche un po' di Sampdoria. È
0: Che
3: partito,
0: bello.
3: cerchiamo di pubblicarlo per l'anno prossimo. Tengo i segreti per
0: Non
3: scaramanzia,
0: spoileriamo nulla,
3: però ci lavoriamo.
0: ricordati un piccolo capitolo dedicato a Laura e al povero Frank, mi raccomando. E questa sera diamo il benvenuto a Francesca Zuppardi. Buonasera
4: Ciao,
0: Francesca.
4: buonasera, buonasera a tutti.
0: Allora, Francesca, anche lei è una tifosissima, lo sapete che a noi piace invitare i tifosi, definirli normali e stupidi, mi dice i veri tifosi. Lei ha una bella storia da raccontare, ma lo faremo dopo. Grazie per essere con noi.
4: Grazie
0: Allora, partiamo subito con un impact, perché da lì partiamo per Cuci, taglia, taglia e cuci. Grazie Attilio. In questo grazie Attilio, giustamente Laura, abbiamo voluto dire tanto, abbiamo veramente voluto dire grazie per tutto quello che hai fatto, per quello che sei stato, ma soprattutto per quello che hai fatto adesso. Senza fare troppi rimpianti, non dovevamo, perché l'avete mandato via, chi arriverà al suo posto, a noi interessava stasera partire da questo grazie.
4: Sì, esatto, anche perché la polemica lascia un po' il tempo che trova, nel senso che poi il calcio fa parlare e tacere, l'abbiamo sempre detto, è una frase banale, ma è così, perché se dovesse, ce l'auguriamo tutti, penso, arrivare un allenatore che magari farà le fortune della Sampdoria, saremo tutti felici e contenti. Quindi
0: Addirittura le
4: aspettiamo.
0: fortune.
4: Non lo so, cioè, me lo
0: No,
4: auguro.
0: questo è ovvio, però tu che sei sempre molto.
4: Però al di là di questo, Attilio in questo momento.

0: momento va osannato, va ringraziato, va tutto quello che è possibile fare, perché ha fatto qualcosa di, oltre veramente ha fatto qualcosa, certo, di bello, perché si è assunto una responsabilità in una società che di responsabilità non sa neanche cosa siano, non sapeva, o perlomeno non sapeva neanche cosa fossero. Ci ha messo la faccia, ma ci ha messo il cuore. Cioè, nel senso che per un allenatore qualsiasi si gioca una carriera. Yeah. Attilio si è giocato una storia, perché poi, ripeto, probabilmente contro Attilio non si sarebbe mai rivoltato nessuno, però se poi non fai bene, mm-hmm, c'è sempre quello che magari... Certo. Può fare polemica, ed è una polemica che avrebbe fatto sicuramente male, no? Perché tutto possiamo mettere in dubbio, tranne il fatto che Lombardo avrebbe messo qualsiasi cosa di tutto e di più per salvare la Sampdoria. Quindi,
1: per collegarmi, Paolo, quello che diceva Laura, non dimentichiamoci che Attilio Lombardo ha fatto bene anche con Chicco Evani, e quindi, certo, hai capito? Beh. Quindi il processo è stato molto lungo.
2: Sì, ha detto tutto Laura.
1: E allora basta,
2: ha detto tutto Laura, però io concludo.
1: Concludo,
2: ha detto tutto Laura bene su Attilio Lombardo, però io dico almeno un premio lo merita, cioè non si può uscire di scena senza almeno ringraziarlo, no? Io penso che Tei dovrebbero promuoverlo presidente della Samp.
0: Vabbè, ma
2: l'ha fatto l'Anna, lo può fare anche lui.
0: Però diciamolo, svegliamola sta cosa. Paolo adesso sta programmando, petizione per avere Lombardo presidente. No, così lo sapete, vi mettete il cuore in pace.
2: Ti è piaciuta?
1: E pensa, senza nemmeno saperlo, sei un genio, Paolo. Sei un genio. Peccato che ti diamo solo 90.000 euro a puntata, bisognerebbe darti molto, no, molto.
2: Dammi
1: di più.
2: Qualcosa in più, perché forse la merito. Questo è uno scritto.
1: Allora, Daniele, al di là ovviamente di questo libro, quindi tanti, tanti auguri, poi ce lo verrai a presentare. Adesso invece dobbiamo parlare di questa Samp che prova veramente, io non lo so quanto, a cambiare rotta. Diciamo che la prua per adesso è dalla parte sbagliata, hanno iniziato di nuovo malissimo, però come dicevamo con Laura, non diamo subito addosso finché la pelle dell'orso.
3: Finora sono rumors, per cui dobbiamo vedere, a parte il discorso Lombardo che effettivamente non è stato confermato. Allora, Tei quando ha parlato di un traguardo da raggiungere nel 2028, se non ricordo male.
1: Ha dato delle scadenze.
3: Scadenze. Ecco, poteva essere forse, allora, in quest'ottica, un anno di consolidamento, allora forse Lombardo come allenatore non lo avrei visto male, perché in questo momento ancora aveva il gruppo in mano.
1: Coeso, certo.
3: Coeso, molto coeso, molto unito, ha dato un senso di appartenenza forte alla squadra, ai ragazzi. Abbiamo visto anche dei cambiamenti tattici utili, finalmente abbiamo visto la difesa a 4, l'abbiamo invocata per tutto l'anno, abbiamo visto delle cose inenarrabili, ha gestito bene i cambi, quindi forse non avrà grande esperienza, ma ha dimostrato di avere molto buon senso e molta conoscenza.
1: E l'ha salvata due volte, dimentichiamoci, come dicevamo con
3: tre chi? Con l'intervento, bravissimo, che fece dal giocatore nel 2021 insieme all'Anna, quando tornarono a fine carriera in una situazione che era un po' simile, per cui Lombardo in un'ottica di mantenimento, diciamo consolidamento, poteva funzionare.
1: Fermo restando, poi lo chiedo un po' a tutti, poi darò anche giustamente la parola a Francesca, se arriva qualcuno deve essere qualcuno all'altezza, però perché se mi mandi via Attilio Lombardo mi devi prendere qualcuno all'altezza.
3: Deve essere un big, deve essere quello che era stato per noi Novellino quando è arrivato, che ci ha portati in Serie A sparati, altrimenti Lombardo tutta la vita, secondo me.
1: Allora, cara Francesca, insomma, partiamo proprio dall'antefatto. Fatto, insomma, tu sei qui stasera, tanto perché sei sampdoriano, ci mancherebbe altro, se no qui dentro non ci mettevi nemmeno piede, è distante. Però al di là di tutto, al di là degli scherzi, insomma, ne vieni da una famiglia che proprio, insomma, non era, no? Verso quei colori.
4: No, purtroppo sono quelli dell'altra.
1: Vabbè, non c'è bisogno.
4: non li nominiamo neanche.
1: Ok.
4: Sì, i miei genitori, i miei nonni, i miei zii, tutti...
0: Ahimè, avevano un difetto.
4: Esatto, hanno un grosso difetto ancora.
1: Ecco, ma come ti trasformi però tu invece in sampdoriano? Dici, ah sì, voi sì, e io questo.
4: E io invece faccio la pecora nera. Praticamente all'asilo ho visto un mio compagno di asilo con una maglietta della Samp e ho visto questi colori meravigliosi, perché poi sono i colori più belli del mondo, quindi... Mm-hmm. Ho iniziato a seguire il calcio, a seguire le partite, mi facevo portare allo stadio da mio papà.
1: Mm-hmm.
4: E una volta mi ha portato anche in trasferta, e poi mi ha giurato che non mi ci avrebbe mai più portata, perché ho combinato.
1: Perché tu cosa facevi sul pullman?

0: cantavo un pullman di Juventini, cantavo le canzoni della Samp.
1: Ma tanto coraggio
0: e quindi,
1: comunque. Tutte ste donne.
0: Mio papà si è gelato, mi ha detto Franci, basta, non ti porto più da nessuna parte. E, però vabbè, Marassi continua ad andare tutt'oggi.
1: Allora Francesca, tieniti ancora tante cose, perché poi dobbiamo parlare insomma di come la vedi anche tu, insomma tutto quello. Però adesso volevo, così perlomeno gli ultimi 4 minuti li dedichiamo a questo, lanciare il video di Attilio Lombardo che era presente a Stelle nello Sport. A proposito, salutiamo anche Michele Corti, insomma questo grande evento che ormai è diventato un punto di riferimento per tutti gli sportivi. Ascoltiamo che cosa ha detto ai nostri microfoni, poi insieme ai nostri opinionisti e amici e tifosi li commentiamo insieme. Grazie.
2: Oh, credo che io ho sempre detto che la possibilità che mi è stata data è come se fosse stata data a tutti i tifosi della Sampdoria. Quindi in panchina non c'era Attilio Lombardo, ma c'era proprio tutto il popolo sampdoriano, quindi per me questo è già una grande cosa.
3: Cosa pensi?
2: Non ho pensato nulla, penso che sia stata l'immagine più bella che ho vissuto, e forse non l'ho vissuta nemmeno da calciatore, quindi questa è una cosa che mi porterò dentro per tutta la vita, perché non pensavo di avere uno stadio tutto per me, anche se poi i meriti erano anche è stato anche dei giocatori, logicamente.
3: Senti, e adesso?
2: E adesso il mio futuro lo sapete quale sarà, quindi vediamo. Ho qualche giorno per pensare a quello che sarà il mio futuro, e loro hanno già deciso quello che sarà il mio futuro, però siamo sempre in due a decidere, quindi il mio destino lo deciderò solo io.
3: L'unica certezza, rimani, dicono. Penso che lo direbbero in tanti. L'unica certezza è che la Sampdoria nel tuo cuore ha un posto...
2: L'unica certezza è che la squadra, la Sampdoria, mi ha fatto piacere riportare ancora tanta gente allo stadio, ma non l'ho riportata io per quello che sono stato in questi 2 mesi e mezzo, ma è perché comunque la squadra ha fatto il suo dovere, forse doveva farlo prima, però l'ha fatto comunque concludendo bene il campionato.
1: Laura, il mio futuro lo decido io, loro sanno già invece che cosa vogliono fare, allora partiamo da qui qualora ce ne fosse bisogno.
0: È la notizia, cioè che non è ancora arrivato ufficiale, quindi ci basiamo sempre su, dobbiamo sempre andare un po' a sciogliere i misteri, no? Vabbè, Lombardo di fatto ha un contratto quindi in essere, quindi è normale che non esca un comunicato dicendo non è più l'allenatore, quindi aspettiamo, però la notizia la dà lui, dice loro hanno già deciso, però a questo punto decido io se rimanere, anche perché ripeto lui alla Sampdoria ci può stare, ci deve stare al contratto, quindi deciderà lui, è giusto. Non so se sceglie, forse questa sarà una delle prime uno dei primi segnali per capire che intenzione ha questa società, perché dalla decisione di Lombardo, perché questa volta secondo
1: passano
0: me deciderà
1: tante,
0: in base anche a un suo ritorno,
1: assolutamente,
0: no?
1: Assolutamente. Paolo, senti, un po' di amarezza però l'abbiamo letta nelle parole di Attilio,
0: triste, no, un po' triste,
4: sì, veramente amareggiato lui, sì. Lo dice, io sono sampdoriano come tutto il popolo, era tutto il popolo che era in panchina. Quindi io praticamente li rappresentavo tutti, per questo che adesso, dato che l'amarezza di lasciare la panchina, però va premiato con un altro incarico ben più importante.
0: Il presidente.
1: Il presidente. Certo. Fermi lì, Francesca, veloce anche per te, quanto ti dispiace se davvero Lombardo non verrà riconfermato?
0: Tantissimo, tantissimo, perché secondo me lui è proprio una persona che riesce a motivare i calciatori, riesce proprio a tirare fuori il meglio, e l'abbiamo visto, abbiamo visto i risultati che si è portato a casa, quindi secondo me sarebbe veramente un peccato se andasse via.
1: Daniele, veramente 30 secondi perché devo andare in pubblicità, prego.
5: Io ho ancora negli occhi le lacrime della conferenza stampa di Attilio, per cui è un cuore, proprio come ha detto lui, è uno di noi e come tutti noi è preoccupato, e l'ho visto anche tanta preoccupazione e tristezza, e la condividiamo.
1: Noi ci fermiamo solo per un attimo, ma rientriamo con Gradinata Sud, datemi davvero pochissimi istanti, abbiamo ancora tante tante cose da dirvi e da farvi vedere.

Gradinata Sud ancora insieme, tanto grazie, vedo che stanno arrivando anche tanti tanti WhatsApp e se dovessimo sintetizzarli, non è facile perché sono già arrivati tanti, vanno in collegamento, stretto collegamento con questo Impact che ve lo facciamo vedere subito, che recita proprio così.

0: operazione pulizia, ma non solo dei denti, qui ci sono i denti, c'è il naso, c'è la bocca, ci sono tante tante persone.
1: Volte, Franco, tra l'altro, scusa, nessuno sa chi è te e cosa fa te. È un dentista? Ce l'ha un po' la faccia da dentista, tra l'altro.
2: Un ottimo dentista, ecco. Con la mascherina poi.
0: Allora Paolo, partiamo da lì, ma questa operazione deve essere un'operazione non tanto per farla, deve essere un'operazione poi congrua, atta poi a arrivare veramente a un obiettivo.
2: Il risultato di questa trasformazione, di questo tè, che adesso fortunatamente vede che la Sampdoria l'abbraccia, è di portare prima di tutto allenatore, io anche dico il direttore sportivo, che ci cambi un pochettino i connotati a questa squadra. Io ho in mente l'allenatore e lo dico perché se vogliamo salire, perché questo bacino di utenza di tifosi lo merita, prendiamoci un allenatore che l'ha portata molto spesso alle squadre in Serie A. Prendiamoci il signor Stroppa.
1: Allora Paolo, facciamo una cosa, però mi devi mettere anche il direttore sportivo, perché sennò allora se arrivano i tuoi due nomi io me li tatuo. Perché no, vorrebbe dire...
2: Ha ragione, il secondo nome è pesantissimo. Se venisse il secondo nome, direttore sportivo, Sartori...
1: Allora. Melitato, così...
2: Soldi ce l'ha.
0: Sì. Ah, senza poi parlare di Raffaele Fiorella, che anche lui probabilmente, ciao, grazie, arrivederci, e poi si ventila l'ipotesi di questo Claudio Morelli. Poi vedremo. Comunque, Laura, invece adesso rientriamo un attimo a parlare di questa pulizia. È una pulizia che va fatta non solo in profondità, ma anche una pulizia che deve essere, come dicevamo con Paolo, atta veramente poi arrivare però a un obiettivo, non solo tanto per farla. Mi tolgo un po' di roba sporca dal tappeto.
1: Allora, nel calcio parlare è sempre difficile, perché poi parlano i risultati, a volte delle scelte che possono sembrare giuste poi si rivelano sbagliate, quindi bisogna essere sempre molto attenti. L'unica cosa che si può fare, secondo me, è essere coerenti. Io sono 3 anni che predico che una società normale che arriva in un posto, che acquista qualcosa di difettoso, perché la Sampdoria che arriva sull'orlo del fallimento è sicuramente una società
0: ci
1: difettosa.
0: Ci sei andata anche leggera solo a dire difettoso.
1: Esatto. Sono 3 anni che parliamo di ambiente tossico, dove arrivano giocatori che hanno un rendimento e vanno via che sembrano i fratelli venuti male di quelli che sono arrivati. Quindi ben venga la pulizia. Cioè, ma per me, da tutto al suolo, hai presente? Cioè tutti i volti nuovi. Ovvio. So quello che lascio, non so quello che trovo, ma in questo caso se lascio quello che lascio è comunque positivo non averlo più.
0: Allora Daniele, senti, quando si parla di che volevi dire? Guarda che di più di 90.000 euro non ti possiamo dare, Paolo.
2: Ha detto bravo. No.
1: Vuole che li diano anche a me, perché vedi, brava.
2: Ha detto pulizia.
0: Senti Daniele, questa pulizia a volte però bisogna anche essere sinceri, perché io capisco che a volte giustamente il tifoso parla anche con la pancia, vuole cambiate, però non è proprio così tanto scontato e bisogna anche capire come muoversi, perché l'errore è dietro l'angolo e la Samp ha dimostrato di sbagliare quasi sempre.
3: L'abbiamo visto con Accardi, la rivoluzione c'è stata, purtroppo non ha portato i risultati che si pensava che arrivassero. Sono stati fatti degli investimenti su giocatori che sono stati fallimentari, quindi se si fa deve essere fatta bene, ma da persone con grande esperienza della categoria e che abbiano capito cos'è la Sampdoria, cos'è il bacino della Sampdoria e che tipo di giocatori servono per questo campionato.
1: Daniele, però ci sono tanti scompartimenti, no? Perché noi magari pensiamo che pulizia, io per pulizia intendo pulizia, cioè tappeto, cuscino, materasso,
3: certo.
1: Nel senso che aria medica, no, perché il direttore sportivo mi va bene Mancini, poi bisogna vedere chi sta sopra Mancini, bisogna vedere chi si occupa della comunicazione, e qua mi fermo, ecco. Che è meglio, chi del settore medico,
3: certo,
1: cioè,
0: vabbè, una
1: tutto,
0: roba nuova,
1: cioè,
0: sì,
1: è molto più profondo, allora, e lì
3: è vero.
1: Allora, puoi Daniele, sbagliare, ma è difficile fare peggio.
0: Daniele, finisci per favore, grazie. No,
3: quindi penso che sia importante individuare delle figure che abbiano queste caratteristiche per fare un lavoro di reimpostazione. Gli attuali vertici societari non ci fanno pensare benissimo. Ecco,
2: Daniele, due nomi.
0: Okay. Senti, tu non lanciare troppi nomi.
3: L'uomo
0: Paolo,
3: dell'isola di Man, per esempio, è un personaggio che a me inquieta tantissimo.
0: E allora
3: vi fermo qui.

0: Senti Francesco, facciamolo vedere quei braccialetti lì sulla sinistra che sono meravigliosi. Guarda quanto adesso, non so se riusciamo ad andare poi in primo piano. Guarda che meraviglia, tutti quei colori blu cerchiati. Senti Francesca, parliamo invece anche per te di quello che potrebbe essere nell'immaginario collettivo, insomma, di questa stamp. Io penso che non voli pindarici, ma non fateci soffrire.
1: Esatto.
0: Questo penso sia, non la sintesi.
1: Esatto, sono 2 anni che veramente, insomma, si patisce parecchio. E quindi ci auguriamo che, come diceva Laura, ci sia una bella pulizia e che qualcosa succeda, insomma.
0: Certo, c'è bisogno di cambiamento, questo senz'altro.
1: Assolutamente.
0: Allora, lo andiamo a vedere il video di Instagram, ce l'abbiamo? Grazie Alessio, perché così poi andiamo avanti. È qui, di nuovo interessante. Allora, prego, andiamolo a vedere.
2: Sampdoria ragazzi, è una squadra che ti entra nel cuore e te lo sfonda.
3: Ciao, siamo i Two Twins di chiamarsi Bomber e con BKT siamo nella superba e marittima città di Genova. Oggi parleremo della passione per i blu cerchiati.
1: Io vengo da una famiglia di genuani, all'asilo ho visto la maglietta della Sampdoria e sono innamorata.
3: La sfida di oggi è scoprire la ricetta del pesto genovese.
4: La prima ricetta del pesto genovese risale all'epoca dell'Ottocento. Tradizionalmente il pesto genovese si preparava col mortaio in marmo e il pestello in legno. Gli ingredienti sono pinoli, aglio, basilico, sale grosso, olio extravergine di oliva, parmigiano e fiore sardo. L'amore per il pesto.
0: Hai capito il pesto, hai capito il basilico, mamma mia, ci abbiamo sfumato perché ragazzi sennò qui non mangiamo e come al solito Paolo Repetto è peggio di benvenuto, dice non ha portato nemmeno un pezzo di pane.
5: Devo portarla assolutamente.
0: Senti, Francesca, quanto ti sei divertita con quei due pazzi?
1: Tantissimo, io loro li conosco da un po' di anni. E sono simpaticissimi, sono dei personaggi.
0: Senti, ma la Samp attira a livello ancora di social, al di là di come sta vivendo?
1: Ma secondo me sì. Io comunque su Instagram, su Facebook, vedo tantissime pagine della Sampdoria.
0: Quindi attira ancora. Allora, alcune domande che abbiamo posto. Laura, sei pronta? Prontissimi. Allora, andiamo un po' a vederle. Vediamo un po' cosa ci dice la regia. Allora, Mancini, confermato. Vorresti un DS al suo fianco? Ok, sì. Mancini con un DS esperto, 40%. No, Mancini deve lavorare in totale autonomia, 60%. Allora, 60 più 40 fa 100, cara Laura.
6: Ma dai.
0: Quindi vedi che ho studiato.
6: Dovrebbero aumentare lo stipendio anche a te, perché sei anche bravo in matematica.
0: Non lo fanno, anzi danno qualcosa in meno a me perché devono dare tutto a Paolo Repetto. Senti, al di là degli scherzi, 60-40, pensavi diverso?
6: Sì, pensavo fosse
0: anch'io,
6: più netto, sinceramente.
0: Come mai? Ti sei data una spiegazione?
6: Allora, forse perché con la Samp in questi anni c'è sempre il dubbio su qualsiasi domanda ci si ponga, no? Mancini con un DS esperto, pensavo avesse ancora meno come percentuale.
0: Visto anche i trascorsi,
6: però,
0: no?
6: Però ti dico, lo studio della domanda è stato proprio fatto in base ai social, agli umori dei social, perché quando si parlava ad esempio di Palmieri o di ipotetici nomi che plausibili per certo. Poter venire, tutti dicevano bene, se con Mancini ben venga, quindi non era un no assoluto, un con Mancini potrebbero lavorare bene. Dall'altra parte io mi sono chiesta, li abbiamo visti i doppioni, chi lavora in due, chi decide, due teste che devono decidere una cosa,
0: eppure
6: ha vinto con poco scarto, però vabbè. Discreto scarto, pensavo di più sinceramente.
0: Paolo, anche per te.
5: Sì,
0: questo...
5: sono d'accordo. Se deve rimanere Mancini, spero da una parte, sì, autonomo, senza l'ausilio di nessun di essere
0: anche
5: esperto.
0: Perché i trascorsi.
5: Oppure, come avevo detto, o viene quello molto esperto,
0: ma molto
5: esperto, che libera il campo,
0: sì.
5: Oppure rimanga lui al limite,
0: solo. Certo, senza mai dimenticare Daniele, che secondo me gioca con tutta la bravura che può avere Andrea, gli facciamo veramente gli auguri perché ha fatto anche, a volte ha preso anche giocatori veramente con 0 lire, anzi 0 euro, sì. Però c'è sempre comunque il padre, che ti può sempre comunque...
7: C'è quest'aura del padre che può consigliare, che può fa favorire dei contatti. Io credo che poi lui, tra l'altro, stia maturando però in autonomia positivamente. La campagna di gennaio è sua ed era una situazione molto critica. Si è mosso bene, ha puntellato le situazioni veramente più allarmanti,
0: critiche, certo.
7: E ha creato un organico che finalmente ha permesso di arrivare al traguardo minimo, che è proprio veramente minimo, della salvezza. Quindi ha operato bene, secondo me l'ha fatto.

0: fatto.
1: Quindi tu dici un punto fermo comunque, no?
0: Io sì, lo vedrei come un punto fermo.
1: Francesca, anche per te veloce su Mancini?
2: Assolutamente sì, anche secondo me.
1: Ma come sei d'accordo su quel sondaggio, comunque su quelle domande che abbiamo posto via social? Ti stupisci quel 40% che comunque dice sì, ma con un DS esperto, dopo quello che hai passato, dico,
2: allora,
1: chiedo per un amico.
2: Mi stupisce assolutamente e penso che comunque ci sia troppa confusione, quindi secondo me deve operare da solo.
1: Ok, Frank, dimmi tutto.
2: Ma ce l'abbiamo l'omaggio per Francesca?
1: Che sarebbe?
2: Il video.
1: Sì, ce l'abbiamo, ma devo aspettare che finiva. Guarda, è una roba
2: incredibile. No, dobbiamo farlo vedere.
3: Chiacchiero troppo.
1: Andiamo a vedere. Sei pronta?
2: No, ma perché io ho paura che col passare del tempo, con l'età,
1: vai,
2: tu possa magari dimenticare
1: ma
2: qualcosa.
1: Ma io?
2: Certo, chi?
1: Dai, allora lancialo, vai. Lancialo tu, vai.
2: Servizio.
1: Dai, è una roba incredibile. Vai.

0: Ma senti Laura, non mi invitare più, non mi invitare, tanto t'abbiamo beccato.
1: No, tu diglielo.
0: Non mi invitare più persone, la Laura, che vanno in posti belli e esotici. Paolo, puoi stare un attimo zitto o no? Oh, io non lo faccio più il conduttore. Allora, dicevo, non mi invitare più persone che vanno in posti esotici e bellissimi, perché io sono sempre qua sotto i riflettori con l'influenza. Ci fermiamo un attimo e poi con Francesca commentiamo. L'abbiamo beccata di brutto stavolta. Dai, fermiamoci un attimo. Ancora insieme con Gradinata Sud e con i nostri ospiti, e prima della pubblicità abbiamo visto insomma la nostra Francesca, beata lei, tanto dovere che ti ho invidiato. In una
2: ero
0: maniera...
2: in Oman.
0: E non ti vergogni?
2: Sì, un pochino.
0: Senti, ovviamente sempre con i colori della Samp.
2: Certo.
0: E mi dicevi che anche lì però?
2: Li hanno riconosciuti.
0: Alla faccia?
2: Sì, sì, nell'albergo mi hanno detto Sampdoria, quindi...
0: Hai capito?
2: Sì.
0: Tu pensa
3: strano
0: cosa...
3: perché da Recco, dov'è che era? Da
0: sì,
3: Recco?
0: Infatti non so dove era. Pensa cosa hanno fatto Vialli, Mancini, Bosco, tutta sta gente
2: veramente,
0: qui, è vero o no?
2: Veramente.
0: Senti, ti fai sempre questi viaggetti qua?
2: No, cioè, a volte capita, sì, sì.
0: E porti comunque sempre la Sampdoria dietro.
2: Ovvio.
0: Ma tu quando sei all'estero riesci sempre poi a capire cosa sta facendo la Samp, ti colleghi, fai?
2: Io sono super, mi tengo sempre informatissima sulla Samp, guai.
0: Senti, invece c'è, oltre naturalmente mamma e papà, c'è un altro problema in famiglia.
2: Sì.
0: Vabbè, pazienza. Il marito,
2: Sì.
0: Non sei riuscita a...
2: Niente, figlio, romanista, tutti romanisti.
0: Hai capito. Vabbè, sì. Pazienza, ce ne faremo una ragione.
2: Purtroppo sì.
0: Allora, un altro impact, la mente malata di Laura Rossetti, questa volta generato disease. Eccolo qua.
3: Beh no, qui dai, qui.
0: No, ma scherzavo. Ma molto... perché sei stata
3: cattiva? Ma perché gli ultimi due.
0: Ripartiamo da qui. Lui sarà davvero l'eroe, il grande condottiero di questa Samp. Noi ce l'auguriamo non solo perché porta un cognome pesante, Laura, ma perché quei tifosi dietro, che sono tutti generati, per l'amor di Dio, con l'intelligenza artificiale, quindi non paghiamo nessuno a livello di diritti, però vorrebbero probabilmente questo, Laura.
3: Guarda, mi scappa già da ridere perché, allora... è una garanzia per i tifosi e una garanzia sulla vita per Fredberg, perché se rimane Mancini oggettivamente lui diciamo che si mette un attimino nell'angolino e dice vabbè, prima di prendermi gli insulti. Mancini ha dimostrato di saperci fare, ripeto, tutto da valutare con un budget e un appoggio, perché l'ha detto, poi vedremo le parole di Mancini, secondo me nelle dichiarazioni che ha rilasciato c'è tanta carne al fuoco, se noi analizziamo tutto quello che ha detto, ci dà delle,
0: certo.
3: Sì, ci dà delle spiegazioni, ci dà dei punti, degli spunti e dei punti su cui riflettere. Sicuramente non ha detto parole tanto per dire, perché ad esempio...
0: Anche perché lui parla

0: veramente poco.
1: E parla, quando parla poco, e secondo me su questo deve migliorare, perché un direttore sportivo deve avere più personalità.
0: Cioè, ma ha preso un po' dal padre, Mancini,
1: lo so,
0: anche per
1: però,
0: tirargli fuori le parole a Roberto.
1: Però soprattutto l'anno scorso, in una società così carente,
0: avrebbe,
1: secondo
0: dovuto,
1: me una sua parola avrebbe forse aiutato tanto. Dice delle cose, le vediamo dopo, dai.
0: Paolo, sarebbe banale dire ripartiamo da qui, però è da qui che veramente bisogna pensare se vuoi costruire qualcosa di diverso per questa Samp.
2: È vero Franco, hai detto tu, questa è una sicurezza, il nome già Mancini a noi serve per, diciamo, coagulare tutti i nostri tifosi. Ecco, il problema è questo. Riuscirà da solo, se rimane, e spero anch'io che rimanga, se deve essere lui, a portare la propria volontà e i propri desideri di acquisti o altre operazioni.
0: Mi metti questa pulce nell'orecchio?
2: Ti te la metto proprio questa pulce. Anche perché secondo me, come era la domanda di prima, affiancare qualcuno non crescerà mai.
0: Bravo.
2: Lui deve crescere. E per crescere,
0: e ha le potenzialità per farlo.
2: No, secondo me ce l'ha sicuro. Puoi anche sbagliare. Adesso non puoi tanto,
0: ecco,
2: più sbagliare.
0: Bravo,
2: il problema nostro è questo.
0: Allora, Daniele, senti, ripartire da qui vuol dire anche poi mettere però in circolo tutte le cose che veramente non sono andate nella scorsa stagione, nella scorsa ancora e nella scorsa ancora. Però come non permettere poi veramente poi troppa canne sul fuoco ed essere troppo anche combattivi. Però tu sei convinto che abbiano preso coscienza di tutti gli errori?
3: Ma non ne ho la certezza assoluta, proprio dalla mossa Lombardo, perché comunque Lombardo,
0: ammetti che quella magari,
3: sì sì, ma vediamo come la gestiscono. Forse dicevamo anche prima, vedere come viene gestita la questione Lombardo, l'offerta che faranno a lui, il ruolo che intenderanno dargli, potrebbe farci capire quanto abbiano preso coscienza. E sono un po' di anni che continuano a fare gli stessi errori, sperare in un improvviso, un'improvvisa maturazione sembra quasi ultra ottimistico. Speriamo che qualcosa, il fatto che rimanga Mancini però potrebbe già essere un ottimo punto di partenza in questo processo.
0: Francesca, tu vai spesso tantissimo sempre allo stadio, com'è la temperatura del tifoso vero, quello che va in gradinata, nei distinti? Soprattutto non ti chiedo solo la generazione Z, perché quelli sono veramente molto molto giovani, quindi stanno prendendo adesso davvero coscienza anche un po' di tutto, ma quelli della tua età indicativamente, mi interessava questa parte, com'è? Come la sta vivendo?
4: La sta vivendo male, chiaramente.
0: E questo va bene, però come... c'è speranza, c'è qualche cosa? Non
4: ma
0: so,
4: ma... secondo me sì, solo che...
0: Non hanno mollato gli ormeggi, dico, ma
4: no,
0: sì, tanto vai con...
4: No, no, la cosa bella dei tifosi sandoriani è che noi non molliamo.
0: No, cioè, questo senz'altro.
4: Proprio...
0: Però sai, magari quelli già di una certa età dicono, ma io sai, ormai me lo sono visto, lo scudetto, una cosa e l'altra. Invece c'è sempre quella tenacia,
4: sì,
0: no? Questo è importante.
4: Proprio, secondo me, proprio perché abbiamo visto lo scudetto che sappiamo dove la Sampdoria può arrivare. E quindi ci crediamo fino alla fine.
0: Fino alla fine.
1: Però posso fare un,
0: vai,
1: un
0: tanto,
1: appunto?
0: Ditemi voi quando abbiamo ottimizzato il collegamento.
1: Non
0: grazie.
1: Mi piace. Piace parlare bene di una categoria così.
0: Anche per stasera in versione vacante, sei capito?
1: Sono sempre vacante, esatto. Però bisogna fare un applauso ai genitori di sta ragazza, perché non credo sia facile, soprattutto in quei tempi lì, assecondare una decisione così avversa per loro. Cioè, portarla allo stadio, portarla in trasferta. Poi mi ha confessato oggi che, ieri anzi, mi diceva, cerco anche delle foto magari di quando ero bimba allo stadio, e poi è andata a chiedere alla mamma e dice, anche le foto però no.
4: Non avrei mai fatte le foto con quei colori.
0: Allora, noi siamo pronti a prendere il nostro aereo blu cerchiato. Eccolo che vola per atterrare dove? Non facciamo un grande volo, andiamo in Veneto e andiamo esattamente, caro Paolo, dove di solito...
1: Quindi bravo anche in geografia.
0: Sì, ma bravissimo, infatti mi faccio aumentare in maniera esponenziale. Andiamo a Padova con il nostro Davide Piasentini ed è un piacere rincontrarti. Buonasera Davide.
5: Ciao,
0: beato te,
5: ciao, grazie
0: beato
5: mille
0: te.
5: Per l'invito.
0: Grazie a te. Allora, tanto complimenti perché sei a bordo della tua Ferrari testa rossa.
5: Sì, esatto, interni scamosciati, perfetto.
0: Ci vedono. Allora Davide, ritorniamo, ahimè, a parlare di cose non tragiche, perché sennò userei troppo un eufemismo, insomma, Questa Samp parte con una decisione che sembrerebbe di nuovo abbastanza clamorosa, lasciare a caso, comunque non continuare l'idea.

0: Ilio con Attilio Lombardo, barra dopo tutto quello che ha fatto. Lo so, è un po' come sparare sulla Croce Rossa, ma io questa domanda te la faccio comunque. Si riparte da qui, secondo te, con che tipo di registro?
1: Ma il registro viene completato solo e unicamente da quelli che saranno i passi successivi, perché ovviamente umanamente dispiace moltissimo, però se il passaggio deve essere quello che c'è stato l'anno scorso con Evani e Lombardo a Donati, si dovesse replicare, chiaramente sarebbe qualcosa di drammatico. Se dovesse arrivare un allenatore che magari incontra realmente la fiducia di tutti, perché Lombardo, l'ho già detto in altre sedi, non è stato scelto in maniera diretta, perché erano stati sondati degli altri allenatori e lui era già lì, per cui non era comunque una prima scelta. Credo che al di là dell'amore per Attilio e la gratitudine infinita che io ho e io avrei riconfermato, è fondamentale che l'allenatore sia scelto con fiducia, perché altrimenti si parte con una strada in salita. Questo vale non per la Sampdoria, vale per tutte le squadre, tutti i club, per cui speriamo che la scelta che verrà fatta sarà una scelta all'altezza di quelle che possono essere le ambizioni.
0: Allora Davide, noi ti facciamo vedere una grafica così la possiamo poi commentare un po' tutti insieme. Prego la regia, ringrazio. Eccola qua. Allora, queste sono le parole, Davide, ma l'avrei anche visto, di Andrea Mancini, che dice: la scorsa stagione è stata strana e siamo partiti in ritardo. C'era parecchia confusione perché presidente e proprietario erano due persone diverse. Adesso, attenzione, adesso per fortuna la situazione è cambiata. Due punti, Andrea Mancini, va bene. Davide Piasentini, che peraltro non l'ho detto, giornalista, ha detto ai lavori, ti chiedo di nuovo, poi lo chiedo anche ai miei ospiti in studio, ma davvero questa situazione è cambiata come dice Andrea Mancini?
1: Ma allora, dato mi vedete correttamente, perché non riesco a capire. Allora, la situazione è cambiata, me lo auguro, cioè nel senso, io non ho mi fido di Mancini e penso che l'eventuale sua non partecipazione a questo nuovo corso sarebbe stata devastante, proprio in termini programmatici, perché Mancini secondo me è quello che ha fatto meglio in questi tre anni di Serie B abbastanza disastrosi, considerando che in uno non c'è stato. Mi auguro che sia così, mi auguro soprattutto che Andrea abbia la possibilità di lavorare in maniera libera, e questo veramente è il grande nocciolo della questione, e che passi tutto attraverso di lui in maniera con fiducia. Il problema non è tanto tutto questo discorso dei proprietari, ma secondo me è sono le persone che ruotano attorno al proprietario. Manfredi aveva fatto il suo tempo, quindi la sua uscita secondo me è una nota molto positiva. Non mi aspettavo sicuramente che saltassero un miliardo di teste. Se rimane quella di Mancini, come spero e come credo, sono sicuramente un pochettino più fiducioso, e credo che ci sia da fidarsi delle sue parole, perché è un uomo di grande competenza.
0: Allora Davide, senti, io mi devo solo fermare un attimo per un po' di pubblicità, ma rimani insieme a noi, perché poi nell'altro blocco assolutamente vogliamo continuare questo discorso, quindi certo. Laura, tieniti anche la domanda, anche voi, un secondo davvero di pubblicità e rientriamo, grazie, non andate via.

0: Eccoci, ben ritrovati. Tanto a beneficio di chi si fosse sintonizzato solo in questo istante, siamo collegati con il giornalista Davide Piasentini da Padova, che come sempre ringraziamo. Però attenzione, Davide, perché qui c'è il nostro amico Paolo Repetto, che probabilmente vorrebbe semplicemente forse annotare un qualcosa sul discorso di Mancini, o sbaglio, Paolo?
1: No, certo. Davide, ti volevo fare questa domanda. Ora, che lui sia di grande competenza non lo so, sicuramente è preparato, diventerà un buon direttore sportivo, se non un ottimo direttore sportivo, ma qualche errorino l'ha fatta anche lui, diciamoci la verità. Quindi credo, certo, che possa migliorare, e quindi aspettiamolo nel tempo, ma che adesso incomincia a funzionare da solo.
2: Ma gli errori si fanno, chi non fa non sbaglia mai. Penso che se dobbiamo fare un paragone con il calcio della Serie A, io penso che ad esempio

0: esempio a Verona ci sia un direttore sportivo come Sean Sogliano, che quest'anno sicuramente il Verona non ha reso in alcun modo, ci sono state anche delle scelte di un certo tipo, ovvio che serve il supporto della società, però tendenzialmente i giocatori che sono passati attraverso Mancini sono per ottima percentuale dei giocatori che hanno dei contenuti. Le scelte sono sempre rischiose, però è chiaro ed è evidente che da quando Mancini nella seconda parte di stagione ha preso in mano un po' di decisionalità, la rotta si è invertita, perché dopo la partita con l'Entella dell'andata credo che nessuno di voi avrebbe scommesso su una permanenza in Serie B. Io ho scritto a Laura un messaggio quella sera ed ero fermamente convinto che saremmo retrocessi, per cui credo che vada dato merito a questo, e ovviamente gli errori sono stati commessi, altrimenti adesso saremo ancora in gioco probabilmente per qualcosa di importante.
1: Anche Raffaele Fiorella dovrebbe essere arrivato ai titoli di coda, ma magari ne parliamo anche con te, questo proprio al netto tutto il discorso della dirigenza. Laura, volevi mica
2: prima
1: chiedere...
2: di salutare Davide. Tu Davide hai espresso un pensiero ragionato, no? Dicendo è una speranza, spero siano cambiate le cose, da questo e questo me lo auguro, però a sensazione le prime uscite, ad esempio modo magari sbagliato, ma poi lo valuteremo più avanti anche questo, sono d'accordo con te, bisogna aspettare, capire chi va via, chi arriva, pienamente d'accordo, ma a sensazione anche il fatto che uno che non ha mai parlato comunque attraverso, ripeto e ribadisco, mezzi discutibili, comunque ha firmato qualcosa, no? Nel senso che le interviste sono uscite a suo nome, quindi che l'abbia fatto a voce, per messaggio, eccetera, comunque ha detto la sua per ben 3 volte nel giro di 2 settimane. Sì. È venuto a Marassi. Anche Mancini ha detto una cosa importante, dice prima 2 teste, confusione, nessuno perché non conoscevano Tei, ma i giocatori i più non conoscevano neanche Manfredi, non aveva mai visto, mai parlato, quindi questo cambiamento a tua sensazione proprio a cuore, secondo te sei più ottimista o più pessimista?
0: Finché parla gente che non capisce di calcio, io sono sempre pessimista. Se questo è, e mi riferisco ovviamente prima a Manfredi, poi a Tei, e anche se non pensavo, anche Fredberg, io linguaggio calcistico ne ho sentito poco, l'ho sentito solo da Mancini, da Lombardo, Invernizzi ha una figura diversa, per cui per il momento non posso essere ottimista, perché veniamo da 3 anni secondo me veramente devastanti, per cui io però sono anche del parere che le fasi di transizione devono essere analizzate con pacatezza, quindi queste dichiarazioni a me non mi hanno fatto né caldo né freddo. Io aspetto i fatti, e i fatti sono che per il momento l'allenatore che ci ha salvato è stato allontanato, non so se rientrerà, non credo, conoscendo Lombardo che lo farà, e quindi aspetto i fatti. Se arrivano altri pseudo donati, ragazzi, siamo alla frutta, per cui sono pessimista, ma io sono una persona ottimista e di natura, per cui questa è la natura sandoriana, che in questo momento è un po' pessimista, e quella mia che è ottimista, si stanno scontrando, quindi aspetto di vedere che cosa accadrà.
2: Pensa all'ottimista che sono 3 mesi che mi diceva retrocediamo, erano 3 mesi che mi diceva retrocediamo.
0: Ma perché quella è la parte sandoriana che meno male è solo nel weekend, perché sennò sarebbe un disastro la mia vita. Speriamo, io mi auguro che un nome come può essere quello di Aquilani, che è un ottimo tecnico, certo, possa essere uno dei nomi spendibili.
1: Va bene, sì. Davide, senti, grazie, adesso puoi rimettere in moto la tua Ferrari e volare per le strade. Noi aspettiamo veramente quanto prima, anche via fermo posta, una gallina di Padova, di quelle buone da
0: là, le galline padovane, poi bisogna prenderle, bisogna andare giù pesanti, però non che siamo a bere acqua dopo,
1: no, assolutamente no. Okay, si va di schnapp, si va di schnapp. Davide, buona serata, grazie come
0: grazie.
1: Sempre buon lavoro.
0: Grazie anche a voi.
1: Allora ritorniamo a parlare con Daniele, Davide Daniele, insomma, ha detto delle cose però molto molto interessanti, oltre ad essere un giornalista, quindi non addetta ai lavori, però

0: Ho detto, poi esce la mia sandorianità del pessimismo, però ho detto aspettiamo naturalmente, come stiamo dicendo un po' da tutti, quello che è veramente saranno i prossimi passi della Samp. Ti chiedo veramente di essere veloce perché poi partiamo con i prossimi impact.
1: Ma credo che le primissime mosse che ci aspettano diranno veramente molto di dove girerà quella prua di cui si parlava prima. Vediamo chi vanno a scegliere al posto di Lombardo, vediamo un pochettino.
0: Perché se mi sbagli anche la seconda mossa,
1: Basta, perché se arriva un altro

0: parte, no? Ok, vabbè. Adesso lo andiamo a vedere. Arriva, eccolo qua. One is better than two. Vabbè, pensate che non viene nemmeno pagata da questa nota azienda di gelati.
1: Che
0: per l'amor di Dio.
1: Guarda, non si vede niente.
2: Di Dio. Sponsor,
0: Paolo, senti, qui...
1: l'ha detto prima, no?
2: Scusa, se la nota... ditte di gelati fosse lo sponsor della Samp, intanto ci sarebbe,
1: ci addolciremo un po' le domeniche
2: anche del capitale, nonostante tutto.
0: Abbiamo anche una grafica, perché da lì poi ripartiamo tutti insieme. Se me la fai vedere, Alessio Calcinai, grazie, in regia. Allora, con Fredberg abbiamo dovuto imparare a conoscerci, ma a gennaio abbiamo lavorato bene insieme per sistemare la squadra. Allora, Laura, poi sento un attimo anche la nostra Francesca.
1: L'abbiamo detto a gennaio. Manfredi, che io torno sempre lì, secondo me mi denuncerà
0: giorni di galera, giusto,
1: no,
0: che tu
1: però,
0: la faccia, dai.
1: Però quando qualcuno aveva voluto dare i meriti probabilmente su commissione a Manfredi per l'arrivo di Pierini, invece il merito è stato di Fredberg, che ha dato una scossa all'ambiente dicendo Pierini dobbiamo prenderlo, e Pierini è arrivato. Quindi che lui si sia plasmato con Mancini,
0: abbia fatto tutt'uno?
1: Esatto. Secondo me questo è vero, perché l'abbiamo detto, quindi allora, è solo la conferma.
0: Francesca, sì, ti faccio vedere una cosa, perché tu, essendo una grande tifosa, non potrai non esserci. Andiamo a vedere, insomma, la foto, quella della festa degli Ultras. Sì signori. Per cui qui parliamo di una delle date sicuramente più importanti, ma non per fare i ruffiani, ma per dire davvero le cose come stanno. Allora, Francesca, il 6 giugno 2026 tu lo sai che non puoi mancare.
1: Assolutamente.
0: Ma marito, moglie, figli, quello che vuoi tu, non mancare lì.
1: No, assolutamente.
0: Che giornata è? Tu l'hai vissuta le altre volte? Sei riuscita ad andarci durante le feste?
1: No, in realtà no.
0: Ah, quest'anno però ci andrai?
1: Però andrò, sì, assolutamente.
0: È un momento di fortissima aggregazione, soprattutto lì vedi anche veramente poi le famiglie, i bimbi piccoli che diventeranno poi adulti, quella è una grande festa.
1: Ecco, ora, no? Visto che qualcuno prima o poi mi aspetta giù, mi faccio picchiare anche da suo marito.
0: Perché?
1: Porta tuo figlio.
0: Ah sì.
1: Questa è l'occasione per... Così.
0: Da... Guarda che è di là suo marito.
1: Appunto, ho detto, poi se non mi aspettano giù, mi aspettano dalla porta direttamente.
3: Mio figlio è romanista, però è andato a scuola quando abbiamo vinto il derby in Coppa Italia con la maglia della Samp.
0: Grande. Ragazzi, ho tre minuti? Tre? Cioè, allora, dobbiamo volare. Daniele, dobbiamo essere velocissimi. Senti, in conclusione, non abbiamo parlato, non abbiamo avuto il tempo, lo faremo sicuramente con Laura la prossima settimana. Se ci fossero, dimmi solo tre nomi di calciatori che veramente vorresti la loro riconferma.
4: La riconferma, Viti.
0: Yes.
4: Proverei Brunori, con un assetto diverso davanti.
0: Ok.
4: Perché comunque ha bisogno di giocare con qualcuno che...
0: Ok.
4: E poi...
0: Belgic.
4: Vabbè, certo, lui è assolutamente. Belgic. Lui... non lo citavo perché lo davo quasi per scontato.
0: Non c'è niente. Chissà per Martinelli, ma ho tanto paura che
4: Martinelli,
0: la Fiorentina se lo porti via. Paolo, anche per te, fammene altre tre se vuoi.
2: No. Viti sicuramente. Perché secondo me Viti... sarà un grosso perno della squadra.
0: Investimento, certo.
2: Un investimento.
0: E poi per il resto, Brunori, sei d'accordo?
2: Su Brunori è...
0: Brunori o Pierini? Non lo so, dimmi tu.
2: Pierini sicuramente.
0: Anche se nelle ultime...
2: Pierini sicuramente.
0: Si è fatto male tante volte,
2: Brunori lo lascerei un pochettino,
1: anch'io,
2: un po' distante.
1: Però vi dico che non è così impossibile invece che rimanga il portiere. Perché pare che stiano trovando
0: Mancini, mi hanno detto
1: un
0: che stanno
1: accordo,
0: cercando.
1: Un esatto. Comunque, Belgic, non ti interessa che te lo dica io, ma te lo dico io, Belgic, Pierini e Viti.
0: Ok, va bene.
2: Certo.
0: Francesca?
3: Io Martinelli, Belgic ovviamente e Pierini direi.
0: Ah, Pierini, senti. Va bene, ragazzi, siamo arrivati alla fine. Io davvero vi ringrazio, ringrazio anche tutte le persone come al solito.
1: Lo sapevo!
0: Cosa volevi fare?
1: Lo sapevo!
0: Dimmi,
1: quando ti dico che cominci a perdere i colpi, devi dire che prima della sigla di non...
0: Dillo.
1: Ecco,
0: dillo.
1: Prima della sigla, non spegnete subito, perché l'omaggio sembra, poverino, che sia passato a miglior vita.
0: Brava.
1: No, però è un omaggio, è un bel aneddoto che è negli archivi di Primo Canale, che abbiamo voluto rendere omaggio anche noi a modo nostro ad Attilio Lombardo.
0: Io me la sono tenuta in fondo, perché se no lei poi dice che parla sempre io alla fine. Vabbè, no, a parte gli scherzi, hai fatto bene, perché io veramente me l'ero dimenticato e chiedo veramente scusa. Ma Attilio Lombardo, ti meriti questo e tanto tanto altro, per tutto quello che hai fatto e per quello che saprai ancora fare nel cuore di tutti noi sandoriani. Grazie a tutti i nostri ospiti.

0: Grazie alla regia, ci vediamo venerdì prossimo con una nuova puntata di Gradinata Sud, i colori più belli del mondo.
1: Attilio Lombardo, 35 anni compiuti il giorno dell'Epifania, torna alla Sampdoria dopo 6 stagioni e qualche mese. Era il 1995, epopeie dopo aver trascorso 6 splendidi anni alla corte di Mantovani con 28 gol, uno scudetto, una Coppa Italia, una Coppa Coppa e una Supercoppa Italiana, veniva acquistato dalla Juventus. Dopo le due stagioni bianconere con alterne vicende e un altro titolo italiano vinto, l'esperienza oltremanica con il Crystal Palace, prima nella Premier League e poi nella Serie B inglese. Dal gennaio del 99 il passaggio alla Lazio, con la quale ha conquistato una Coppa Coppa, una Supercoppa Europea, una Coppa Italia e uno scudetto. E ora è il ritorno. Dei suoi vecchi compagni non c'è più nessuno, ritrova però un ambiente che non l'ha mai dimenticato. Attilio Lombardo ha stipulato un contratto che lo legherà alla Sampdoria per 2 anni e mezzo, 2 miliardi netti con un successivo incarico da team manager. In cambio la Lazio non soldi ma la contropartita tecnica di Emanuele Mazzuzzi, che piace ai vertici della squadra capitolina. E per Attilio, già domenica con il Pescara a Marazzi, potrebbe essere il gran ritorno per continuare quella catena blu cerchiata fermatasi a 201 presenze.

0: Ho perso le speranze, gli dico la verità. Ho perso perché sono deluso di tutto, dalla vita, delle istituzioni. Non mi sto lasciando andare perché non... E mi sta contagiando mio figlio, cioè tutto addosso a me.
1: Si parla tanto delle mamme coraggio, ma a volte si trascura che ci sono anche uomini, papà, che in silenzio reggono il peso, il macigno, una montagna di dolore e angosce di una famiglia che il destino ha sgretolato troppo presto. Questa è la storia di Enzo, uomo, marito e papà, che ha chiesto di raccontarsi a Michè perché a un certo punto anche i supereroi non sanno più dove trovare la forza per continuare a volare e superare gli abissi che sembrano sul punto di inghiottirti. 57 anni, giunto dalla Sicilia quando era ancora un bambino, lui nella vita ha sempre lottato e a un certo punto pensava di avercela fatta, una moglie che amava, un figlio, un lavoro da portinaio che per lui era tutto. Poi il buio, il tracollo, la malattia di lei e anche del figlio che lo travolgono e gli fanno perdere lavoro e casa. Lui ingenuo pensava che a quel punto qualcuno, lo Stato, i servizi sociali, chissà un amico, lo avrebbero aiutato. Io sono sempre stato un cittadino corretto, esemplare, non possono abbandonarmi così. E invece lui, Enzo, si è ritrovato terribilmente solo. La conferma in una frase alla fine dell'intervista. Ora sto già meglio, avevo bisogno di essere ascoltato. Ammette a microfono spento, quasi in lacrime.
2: Enzo, tu hai una storia molto particolare e piena di difficoltà perché ti trovi dopo una vita normale di lavoro,
0: certo,
2: con la famiglia, ti ritrovi con un figlio da solo, un figlio con un deficit mentale pesante, no?
0: Lui è invalido al 100%.
2: Raccontaci cosa ha tuo figlio, quanti anni ha?
0: Allora, mio figlio ha 29 anni e è stato diagnosticato un lieve ritardo mentale, cioè lui è seguito al centro salute mentale di San Pierdarena, la Fiumara, ha avuto tanti ricoveri e gli ho fatto fare anche un ricovero a spese mia a Milano, alla Villa Turro a San Raffaele, gli hanno fatto la risonanza magnetica e gli è risultato che c'ha qualcosa al cervello da tenerlo sotto controllo, però io, dato che lui, la mamma è morta di una malattia a cuore di Huntington, io conosco bene i sintomi e lui sta facendo come faceva sua mamma, questa malattia qua, che si chiama cuore di Huntington.
2: Malattia grave.
0: È una malattia incurabile ed è grave, porta fino alla morte, che ancora tuttora non c'è cura.
2: Tu l'hai detto ai medici?
0: I medici. E allora i medici loro dicono per il momento loro non vedono questi sintomi. Loro, io li conosco bene perché ci ho vissuto con sua madre, le manie, quello che fa, lui non ragiona, lui è come un bambino, cioè lui non...
2: Cioè, è violento?
0: È aggressivo, sì, qualche volta non ci siamo presi a botte perché lui dopo fa quello che vuole lui e poi tante cose,

0: Il problema è che tu convivi anche con la tua mamma,
1: esatto,
0: che è anziana, e che lui hai paura possa fare da male a lei.
1: Esatto, perché lui già ha avuto, gli ha tirato un pugno l'altra volta, che sono venuto anche alla polizia, l'hanno portato all'ospedale, perché lui cioè,
0: ha dei problemi.
1: Ha dei problemi, non ragiona.
0: Ha delle crisi.
1: Ha delle crisi, ha paura di tutto, lui sente le voci, dice quello ce l'hanno tutti con me.
0: Ma lui ha una vita sociale, incontra qualcuno, vede, è capace, può uscire?
1: Lui no, esce solo con me, solo con me. Io sono impegnato tutto il pomeriggio, solo la mattina che lui e lei, io dico vado a fare la spesa.
0: Che dorme, cosa fa?
1: Sì, o dorme o sta lì. Lui anche il telefono non lo vuole, non guarda televisione. Lui c'ha tutti questi...
0: È isolato completamente?
1: Sì, è isolato, sì, è isolato.
0: Non ha degli amici?
1: Niente, niente. Magari se le vede fuori, tu lo vedi fuori, ti è educato, ti saluta. Anche all'ospedale mi hanno detto che lui è educato, gentile. Cioè, lui vive in un altro mondo. Cioè, però se io non lo accontento, lui grida, diventa
0: aggressivo.
1: Io faccio...
0: E tu ti senti solo, hai bisogno di che cosa?
1: Io ho bisogno, uno, sono fuori di casa e ho paura per mia madre. Tra l'altro mia mamma ha la casa piccola e anche umido, come ho chiamato, mia mamma è andata anche dall'arte con le foto, tutto.
0: Dove, in che zona siete voi?
1: Noi siamo a Rivarolo, via Pierino Negrotto Cambiaso, in via Bezzani. E io ho paura, mia mamma c'ha il diabete, va a insulina, e io ho paura. Ora mia mamma è partita 20 giorni per lasciarci da soli, perché anche lei diventiamo nervosi tutti in casa, io grido, io dico la verità, io inizio a giocare, io mi sto ammalando. E io ne racconto uno, io sono una persona ipertesa, ho lasciato la cura, io soffro di... ho la pressione sempre alta, ipertensione, la minima sempre alta, non mi sto più curando.
0: Perché?
1: Perché non mi ricordo più, mi sto lasciando andare, ecco, mi sto lasciando andare.
0: Però questo mettici un po' di impegno,
1: lo so.
0: Prendersi la pastiglia la mattina, la sera, no?
1: Però io vi dico la verità, non ho più voglia di vivere, cioè è un inferno, è diventato vivere così, perché mi vengono i traumi, le paure, è un contagio.
0: Sì, ma tu reggi tutto, se crolli tu crolla tutto.
1: Lo so, me l'hanno detto, però qua l'istituzione, io mi sono rivolto a tutti, ma zero, zero, lo sanno. Perché anni che io faccio questa battaglia, ho perso anche il lavoro con mio...
0: Cioè, tu che lavoro facevi?
1: Io facevo il portinaio in via Cantore e lui era pieno di... lui era seguito a CSM, puntura.
0: Quanti anni fa questo?
1: Allora io sono entrato a fare il portinaio nel 2017, era tutto ok nel 2017, poi lui ha conosciuto...
0: Sua moglie?
1: Mia moglie è mancata nel 2000, è morta 17 anni fa. Mio figlio aveva 12 anni e
0: lì è iniziato le difficoltà.
1: Difficoltà di tutto, poi aveva anche a scuola ricevuto quella pallonata. Che
0: ecco, quale pallonata?
1: E giocavano, lui guardava in palestra, giocavano a pallone i suoi compagni, lui era seduto, ha ricevuto una pallonata nell'occhio, sembrava una cosa da niente. Alla mattina lo porto in farmacia, mi ha detto, cioè aveva l'occhio rosso, mi ha detto guarda, lo porti subito al pronto soccorso perché è una cosa che è grave, quale io la vedo grave. E gli hanno riscontrato che aveva perso la retina e lui vede a puntine in un occhio, è rimasto permanente. Poi noi abbiamo chiesto i danni alla scuola, 8 anni di calvario, tribunale, del scontato di testimoni, un ragazzo ha dichiarato, anche la professoressa, quello che è successo. Vabbè, fin dei conti, poi è stato risarcito e si era anche scritto sul giornale, sul
0: sito. Vabbè, non importa.
1: Comunque, dopo tanto hanno fatto ricorso, oltre danno la beffa, hanno fatto ricorso, hanno vinto, perché loro sostengono che non c'entra l'assicurazione, perché essendo che c'era la professoressa, non dovevano risarcirlo. Io i soldi non ce l'ho più, perché l'ho spesi per mio figlio.
0: Hai chiesto di restituirli?
1: Di restituirli, gli hanno sequestrato, mi hanno... Mio figlio ha i conti sequestrati alla posta, alla banca, perché riscuotendo
0: la pensione.
1: Ora la pensione, sì, la pensione gli hanno dato ora.
0: Ecco, torniamo sul filone principale, no? Tu hai difficoltà quotidiane,
1: sì.
0: Com'è la tua giornata? Raccontaci.
1: La mia giornata, io la mattina riesco a avere un po' di libertà perché dico che vado a fare la spesa. La verità, aiuto mia mamma che ha 80 anni, andiamo a fare la spesa.
0: Lui ti aspetta.
1: Lui sta lì, al pomeriggio devo stare.

0: con lui, devo fare quello, cioè andiamo a fare il giro. C'è stato un periodo che prendevamo il treno, mi ha portato anche ad Asti, e ad Asti ho detto: Davide, io non sono qua, 50 euro di viaggio andata e ritorno, poi mangi
1: perché
0: qualcosa.
1: Vuole andare a Asti.
0: Lui dice che si sente tranquillo, si rilassa sul treno. Ora ad esempio, e tutti i giorni prendevamo treno, ora questi giorni non l'abbiamo preso perché gli ho detto che l'abbonamento sta scadendo, perché io ho l'abbonamento a MT come lui e non ho i soldi per rinnovarla, facendo voltri e nervi che non pago, ho l'abbonamento, oggi è l'ultimo giorno che l'abbonamento, fine. Io spero che da domani lui si rende conto. Se no mi tocca.
1: Cioè, sul treno lui si calma e diventa.
0: Lui dice che gli piace il treno.
1: Uno dei problemi che tu dici è la casa.
0: È la casa.
1: Avreste bisogno di una casa.
0: Perché io non riesco a gestirlo, perché il casa di mia mamma, oltre ad essere piccolo, poi mia mamma.
1: Raccontaci com'è la casa dove vivete voi.
0: Allora, la casa c'è una camera da letto, una cucina, e l'ingresso e il bagno. E tra l'altro è umido, ho fatto le foto, sono andata anche all'arte 3-4 volte, sì, veniamo, ma non
1: ma
0: so.
1: È piccola
0: mai.
1: Soprattutto, dove
0: è
1: dormite?
0: E in una camera da letto, e che siamo i tre, più il cane, c'ho cioè anche il cane.
1: E dormite la nonna, tu e il figlio, tutti nella sta cameretta?
0: Nella camera, capisci?
1: Così è dura?
0: È dura, sì. Ma la mia paura è che è per mia mamma, che se gli viene un infarto, lui grida, fino anche ieri sera, lui alle volte grida.
1: Poi aveste bisogno di una. Hai chiesto la casa?
0: Sì, ho chiesto. Allora, la casa, io gli ho detto, loro mi hanno detto che dovevo avere lo sfratto. Io lo sfratto l'ho avuto, io facevo il portinaio in via Cantore. Io lo sfratto l'ho avuto, però loro dico che non dovevano consegnare le chiavi, perché io mi davano 80 punti. E dovevo aspettare la pubblica sicurezza, l'ufficiale giudiziario, però io ho detto, ma se il tribunale mi ha detto di. Io non posso andare contro la legge, io sono.
1: Ma adesso comunque c'è un modo per avere una casa popolare, visto che tu il reddito, che reddito hai in questo momento?
0: Io sono. Prendo in ASPI 600 rotti euro.
1: La disoccupazione?
0: Disoccupazione.
1: Quando hai lavorato l'ultima volta?
0: Io ho finito di lavorare nel 2024 ad aprile, mi è scaduto.
1: Come portinaio?
0: Sì, mi hanno licenziato. Ho
1: e fatto un altro lavoro, non lo trovi?
0: Niente, perché poi anche mio figlio così, io.
1: Non riesce a lavorare.
0: Non, come faccio? Devo stare a seguire lui, loro lo sanno.
1: Che lavoro potresti fare tu?
0: Io facevo anche il magazziniere. Io ho fatto magazziniere a Lansaldo, 13 anni di cooperativa. L'ultimo lavoro era questo, ho fatto anche.
1: Tu hai studiato?
0: Io fino alla terza media ho avuto negozio sia l'edicola, un centro, e sempre. E merceria Molassana, che io abitavo a Molassana, avevo una vita tranquilla.
1: Ma economicamente riuscite ad avere. Riuscire ad arrivare a fine mese?
0: Siamo presi perché lui ha delle esigenze, nel senso voglio questo, voglio quello.
1: Cosa vuole?
0: Oltre a mangiare, coprimi questo, il maglione, coprimi quello. Prima c'erano i soldi, ha fatto dei casini per l'iPhone, ho dovuto andargliela a comprare, se no.
1: E lo usa adesso?
0: No, l'ho dovuto, lui vuole che i telefoni devono stare in magazzino. Io ho la cantina, pago 100 euro al mese perché. Dove le mettevo mobili quella
1: sì.
0: E l'ho dovuto mettere in cantina l'iPhone che ha fatto casino e poi gli dico uno appena un paio di giorni fa mi ha spaccato il telefono sai perché? Perché mia mamma quando era a Palermo doveva fargli le preghiere lui dice nonna fammi la preghiera perché lui fa le preghiere anche alla sera
1: è molto credente
0: per star, sì lui fa le
1: aiuta
0: preghiere
1: questo.
0: Sì e
1: lui sei credente?
0: Io no. Lo ero, ma ho perso le speranze, gli dico la verità. Ho perso. Perché sono deluso di tutto, dalla vita, delle istituzioni. Te l'ho detto, no, mi sto lasciando andare. Perché non. E mi sta contagiando mio figlio, cioè tutto addosso a me. Perché io devo stare dietro anche a mia madre.
1: Ma tu non hai un amico, un'amicizia, una donna che ti possa dare una mano?
0: No. Non posso avere, perché con lui. Questo casino, io sono anni che sono da solo, mi sono anche abituato a stare da solo, cioè voglio dire, ho avuto una relazione con una persona al di fuori 2 anni, però ho dovuto mollare, perché mio figlio, essendo, non ho più vita io sono, cioè capisci, cioè,
1: E non poi si immagina una storia così dall'esterno, la gente che ti vede, ti conosce, non sa le tue difficoltà.
0: Sì, conoscono. Sono indignati anche loro, perché

0: dico, com'è possibile che mi lasciano così?
1: Anche senti quando solidarietà.
0: Guarda, ti dico una cosa, mi è rimasto impresso, io ho speso più di 1500, quasi 1800 euro soldati in albergo da quando gli ha dato il pugno, ho detto io ho paura.
1: Ah, per non stare in casa?
0: Per non stare in casa, in piazza Massena, devo dire grazie all'albergatore, quello che mi ha fatto un po' di sconto, sapendo questa situazione.
1: Vedi,
0: e mi è rimasto, ha detto una bella frase che noi non lo diciamo. Perché io al telefono ho detto guarda lascio la stanza, io ti ringrazio di quello che hai fatto, quello che non hanno fatto loro. Sa cosa mi ha risposto? Siamo italiani. Una bella frase.
1: Cioè, beh, insomma, se era uno straniero non cambiava niente.
0: No, no, ma voglio dire, lui ha detto, modo di dire, aiutiamoci, no, perché lui c'ha
1: sì,
0: tanti.
1: Sì, sì, dico, però.
0: No, è un'umanità, voglio dire.
1: L'umanità deve essere umanità per tutti.
0: Per tutti,
1: no?
0: Sì,
1: per
0: sì.
1: Italiani.
0: Ma io conosco, io ho più amici stranieri, eh.
1: Sì, sì, ma io non dico però.
0: Sì.
1: Se c'erano difficoltà la famiglia tunisina non è che cambiava qualcosa.
0: No, assolutamente.
1: Sì.
0: L'umanità deve esistere in qualsiasi colore. Io ho amici tanti stranieri. Vado più d'accordo più con loro che con gli italiani stessi, perché noi non siamo uniti.

0: Una buona serata, ben ritrovati a Gradinata Sud, un saluto da Franco Nativo, ha costipato tutta questa settimana, speriamo di arrivare sino alla fine della puntata, se la voce mi aiuterà, ecco perché questa sera avrò bisogno tantissimo dei nostri opinionisti, insomma dei nostri amici. A noi ci piace più che opinionisti, ci piace considerarli amici, tifosi, tifosi di tutti i giorni, che poi sono quelli, il cuore della Sampdoria, sono loro, al di là di tutto, senza fare della demagogia spicciola e senza fare troppi ruffiani, questa è la verità. E Gradinata Sud, insieme a Laura Rossetti, che tanto la presento, buonasera Laura, abbiamo insomma l'abbiamo impostata così, l'abbiamo voluta impostare così, Gradinata Sud, e ne siamo contenti, non cerchiamo clamori, cerchiamo consensi, però di quelli belli, quelli emozionali. Allora io vado subito a presentare, oltre Laura che l'ho presentata pochi istanti fa, buonasera Laura, grazie, anche questa sera sempre più bello, abbronzato, con il maglione non di ordinanza però, Paolo Repetto,
1: ciao, grazie Franco, buonasera a tutti.
0: Poi un buon ritorno, Daniele Cambiaso, buonasera Daniele.
2: Buonasera, ciao a
0: tutti.
2: Sei
0: pronto per il libro?
2: Sempre di più. Tra l'altro stiamo veramente scrivendo un libro dove ci sarà anche un po' di Sampdoria. È partito, cerchiamo di pubblicarlo per l'anno prossimo, tengo i segreti per scaramanzia.
0: Non spoileriamo nulla.
2: Però ci lavoriamo.
0: Ricordati un piccolo capitolo dedicato a Laura e al povero Frank, mi raccomando. E questa sera diamo il benvenuto a Francesca Zuppardi. Buonasera Francesca.
3: Ciao, buonasera, buonasera a tutti.
0: Allora Francesca, anche lei è una tifosissima, lo sapete che a noi piace invitare i tifosi, definirli normali e stupidi, mi dice i veri tifosi. Lei ha una bella storia da raccontare, ma lo faremo dopo. Grazie per essere con noi.
3: Grazie a voi.
0: Allora, partiamo subito con un impact, perché da lì partiamo, per Cuci, taglia, taglia e cuci. Grazie a Tilio. In questo grazie a Tilio, giustamente Laura, abbiamo voluto dire tanto. Abbiamo veramente voluto dire grazie per tutto quello che hai fatto, per quello che sei stato, ma soprattutto per quello che hai fatto adesso. Senza fare troppi rimpianti, non dovevamo, perché l'avete mandato via, chi arriverà al suo posto. A noi interessava stasera partire da questo grazie.
3: Sì, esatto, anche perché la polemica lascia un po' il tempo che trova, nel senso che poi il calcio fa parlare e tacere, l'abbiamo sempre detto, è una frase banale, ma è così, perché se dovesse, ce l'auguriamo tutti, penso, arrivare un allenatore che magari farà le fortune della Sampdoria, saremo tutti felici e contenti. Quindi
0: addirittura
3: aspettiamo.
0: Le fortune?
3: Non lo so, cioè, me lo auguro.
0: No, questo è ovvio, però tu che sei sempre molto...
3: Però al di là di questo, Attilio in questo momento va osannato, va ringraziato, va tutto quello che è possibile fare, perché ha fatto qualcosa di, oltre veramente ha fatto qualcosa, certo, di bello, perché si è assunto una responsabilità in una società che di responsabilità non sa neanche cosa siano, non sapeva, o perlomeno non sapeva neanche cosa fossero. Ci ha messo la faccia, ma ci ha messo il cuore. Cioè, nel senso che per un allenatore qualsiasi si gioca una carriera. Attilio si è giocato una storia, perché poi, ripeto, probabilmente contro Attilio non si sarebbe mai rivoltato nessuno. Però se poi non fai bene, c'è sempre quello che magari... Certo. Può far polemica, ed è una polemica che avrebbe fatto sicuramente male, no? Perché tutto possiamo mettere in dubbio tranne il fatto

0: che Lombardo avrebbe messo qualsiasi cosa, di tutto e di più, per salvare la Sampdoria. Quindi,
1: per collegarmi, Paolo, a quello che diceva Laura, non dimentichiamoci che Attilio Lombardo ha fatto bene anche con Chicco Evani, e quindi, certo, hai capito? Beh, quindi il processo è stato molto lungo.
2: Sì, ma ha detto tutto Laura.
1: E allora basta,
2: ci
1: andiamo.
2: Tutto ce Laura, andiamo. Però io concludo,
1: chiudere, ciao,
2: concludo, ha detto tutto Laura bene su Attilio Lombardo, però io dico, almeno un premio lo merita. Cioè, non si può uscire di scena senza almeno ringraziarlo, no? Io penso che Tei dovrebbero promuoverlo presidente della Samp.
0: Vabbè, ma
2: l'ha fatto l'AN, lo può fare anche lui.
0: Però diciamolo, svegliamola sta cosa. Paolo adesso sta programmando,
1: pensavo
0: sta
1: mettendo, che la dicessi più avanti,
0: no,
1: sta roba qua.
0: Petizione per avere Lombardo presidente. No, così lo sapete, vi mettete il cuore in pace.
2: È piaciuta?
1: E pensa, senza nemmeno saperlo, sei un genio, Paolo. Peccato che ti diamo solo 90.000 euro a puntata, bisognerebbe darti molto, molto.
2: Dammi
1: di più.
2: Qualcosa di più, perché forse la merito, questo è uno scritto.
1: Allora, Daniele, al di là ovviamente di questo libro, quindi tanti tanti auguri, poi ce lo verrai a presentare. Adesso invece dobbiamo parlare di questa Samp che prova veramente, io non lo so quanto, a cambiare rotta. Diciamo che la prua per adesso è dalla parte sbagliata, hanno iniziato di nuovo malissimo, però come dicevamo con Laura, non diamo subito addosso finché la pelle dell'orso.
3: Finora sono rumors, per cui dobbiamo vedere, a parte il discorso Lombardo che effettivamente non è stato confermato. Allora, te quando ha parlato di un traguardo da raggiungere nel 2028, se non ricordo male.
1: Ha dato delle scadenze.
3: Scadenze. Ecco, poteva essere forse, allora, in quest'ottica, un anno di consolidamento, allora forse Lombardo come allenatore non lo avrei visto male, perché in questo momento ancora aveva il gruppo in mano.
1: Coeso, certo.
3: Coeso, molto coeso, molto unito, ha dato un senso di appartenenza forte alla squadra, ai ragazzi. Abbiamo visto anche dei cambiamenti tattici utili, finalmente abbiamo visto la difesa a 4, l'abbiamo invocata per tutto l'anno, abbiamo visto delle cose inenarrabili, ha gestito bene i cambi, quindi forse non avrà grande esperienza, ma ha dimostrato di avere molto buon senso e molta conoscenza.
1: E l'ha salvata due volte,
3: Dimentichiamoci,
1: come dicevamo con
3: tre
1: chi?
3: Con l'intervento che fece dal giocatore nel 2021 insieme all'Anna, quando tornarono a fine carriera, in una situazione che era un po' simile, per cui Lombardo in un'ottica di mantenimento, diciamo consolidamento, poteva funzionare.
1: Tu, fermo restando, poi lo chiedo un po' a tutti, poi darò anche giustamente la parola a Francesca, se arriva qualcuno deve essere qualcuno all'altezza, però, perché se mi mandi via Attilio Lombardo mi devi prendere qualcuno all'altezza.
3: Deve essere un big, deve essere quello che era stato per noi Novellino quando è arrivato, che ci ha portati in Serie A sparati, altrimenti Lombardo tutta la vita, secondo me.
1: Allora, cara Francesca, insomma, partiamo proprio dall'antefatto. Insomma, tu sei qui stasera, tanto perché sei sampdoriano, ci mancherebbe altro, se no qui dentro non ci mettevi nemmeno piede, è distante. Però al di là di tutto, al di là degli scherzi, insomma, ne vieni da una famiglia che proprio, insomma, non era, no? Verso quei colori.
4: No, purtroppo sono quelli dell'altra.
1: Vabbè, non c'è bisogno.
4: non li nominiamo neanche.
1: Ok.
4: Sì, i miei genitori, i miei nonni, i miei zii, tutti...
0: Ahimè, avevano un difetto.
4: Esatto, hanno un grosso difetto ancora.
1: Ecco, ma come ti trasformi però tu invece in sampdoriano? Dici, ah sì, voi sì, e io questo.
4: E io invece faccio la pecora nera. Praticamente all'asilo ho visto un mio compagno di asilo con una maglietta della Samp e ho visto questi colori meravigliosi, perché poi sono i colori più belli del mondo, quindi... ho iniziato a seguire il calcio, a seguire le partite, mi facevo portare allo stadio da mio papà. E una volta mi ha portato anche in trasferta e poi mi ha giurato che non mi ci avrebbe mai più portata, perché ho combinato.
1: Perché tu cosa facevi sul pullman?
4: Cantavo un pullman di Juventini, cantavo le canzoni della Samp.
1: Tanto coraggio, comunque, tutte ste donne.
4: Mio papà si è gelato, mi ha detto Franci basta, non ti porto più da nessuna parte. E però vabbè, Marassi continua ad andare tutt'oggi.
1: Allora Francesca, tieniti ancora tante cose, perché poi dobbiamo parlare, insomma, di come la vedi anche tu, insomma, tutto quello. Però adesso volevo, così perlomeno gli ultimi 4 minuti li dedichiamo a questo, lanciare il video di Attilio Lombardo che era presente a Stelle nello Sport. A proposito, salutiamo anche Michele Corti, insomma, questo grande evento che ormai è diventato un punto di riferimento per tutti gli sportivi. Ascoltiamo che cosa ha detto ai nostri microfoni, poi insieme ai nostri opinionisti e amici e tifosi li commentiamo insieme. Grazie.
5: Credo che io ho sempre detto che la possibilità che mi è stata

0: data è come se fosse stata data a tutti i tifosi della Sampdoria, quindi in panchina non c'era Tiglio Lombardo ma c'era proprio tutto il popolo sampdoriano, quindi per me questo è già una grande cosa.
1: Cosa pensi?
0: Non ho pensato nulla, penso che sia stata l'immagine più bella che ho vissuto e forse non l'ho vissuta nemmeno da calciatore, quindi questa è una cosa che mi porterò dentro per tutta la vita, perché non pensavo di avere uno stadio tutto per me, anche se poi i meriti erano anche dei, è stato anche dei giocatori, logicamente.
1: Senti, adesso?
0: E adesso il mio futuro lo sapete quale sarà, quindi vediamo. Ho qualche giorno per pensare a quello che sarà il mio futuro e loro hanno già deciso quello che sarà il mio futuro, però siamo sempre in due a decidere, quindi il mio destino lo deciderò solo io.
1: L'unica certezza rimani, dicono. Penso che lo direbbero in tanti. L'unica certezza è che la Sampdoria nel tuo cuore ha un posto...
0: L'unica certezza è che la squadra, la Sampdoria, mi ha fatto piacere riportare ancora tanta gente allo stadio, ma non l'ho riportata io per quello che sono stato in questi due mesi e mezzo, ma è perché comunque la squadra ha fatto il suo dovere, forse doveva farlo prima, però l'ha fatto comunque concludendo bene il campionato.
2: Laura, il mio futuro lo decido io, loro sanno già invece che cosa vogliono fare, allora partiamo da qui qualora ce ne fosse bisogno.
3: Questa è la notizia, cioè che non è ancora arrivato ufficiale, quindi ci basiamo sempre su, dobbiamo sempre andare un po' a sciogliere i misteri, no? Vabbè, Lombardo di fatto ha un contratto quindi in essere, quindi è normale che non esca un comunicato dicendo non è più l'allenatore, quindi aspettiamo, però la notizia la dà lui, dice loro hanno già deciso, però a questo punto decido io se rimanere, anche perché ripeto lui alla Sampdoria ci può stare, ci deve stare al contratto, quindi deciderà lui, è giusto. Non so se sceglie, forse questa sarà una delle prime uno dei primi segnali per capire che intenzione ha questa società, perché dalla decisione di Lombardo, perché questa volta secondo me deciderà in base anche a un suo ritorno.
2: Assolutamente,
3: no?
2: Assolutamente. Paolo, senti, un po' di amarezza però l'abbiamo letta nelle parole di Attilio.
3: Triste.
4: Veramente amareggiato, lui lo dice, io sono sampdoriano come tutto il popolo, era tutto il popolo che era in panchina. Quindi io praticamente li rappresentavo tutti, per questo che adesso, dato che l'amarezza di lasciare la panchina, però va premiato con un altro incarico ben più importante.
3: Il presidente.
2: Certo. Fermi lì, Francesca, veloce anche per te, quanto ti dispiace se davvero Lombardo non verrà riconfermato?
5: Tantissimo, perché secondo me lui è proprio una persona che riesce a motivare i calciatori, riesce proprio a tirare fuori il meglio e l'abbiamo visto, abbiamo visto i risultati che si è portato a casa, quindi secondo me sarebbe veramente un peccato se andasse via.
2: Daniele, veramente 30 secondi perché devo andare in pubblicità, prego.
6: Io ho ancora negli occhi le lacrime della conferenza stampa di Attilio, per cui è un cuore, proprio come ha detto lui, è uno di noi e come tutti noi è preoccupato, e l'ho visto anche tanta preoccupazione e tristezza, e la condividiamo.
2: Noi ci fermiamo solo per un attimo, ma rientriamo con Gradinata Sud, datemi davvero pochissimi istanti, abbiamo ancora tante cose da dirvi e da farvi vedere.

0: Gradinata Sud ancora insieme, tanto grazie, vedo che stanno arrivando anche tanti tanti WhatsApp e se dovessimo sintetizzarli, non è facile perché sono già arrivati tanti, vanno in collegamento, stretto collegamento con questo impact che ve lo facciamo vedere subito, che recita proprio così: operazione pulizia, ma non solo dei denti, qui ci sono i denti, c'è il naso, c'è la bocca, ci sono tante tante persone.
1: Volti, Franco, tra l'altro, scusa, nessuno sa chi è Tei, cosa fa Tei? È un dentista? C'è un po' la faccia da dentista, tra l'altro.
2: Un ottimo dentista, ecco. Con la mascherina, ecco. Poi.
0: Allora Paolo, partiamo da lì, ecco. Ma questa operazione deve essere un'operazione non tanto per farla, deve essere un'operazione poi congrua, alta, certo. Poi arrivare veramente a un obiettivo.
2: Cioè, il risultato di questa trasformazione, di questo Tei, che adesso fortunatamente vede che la Sampdoria l'abbraccia, è di portare prima di tutto allenatore, io anche dico il direttore sportivo, che ci cambi un pochettino i connotati a questa squadra. Io ho in mente l'allenatore.

0: E lo dico perché se vogliamo salire, sì, cioè, perché questo bacino di utenza di tifosi lo merita, prendiamoci un allenatore che l'ha portata molto spesso alle squadre in Serie A. Mm. Prendiamoci il signor Stroppa.
1: Allora Paolo, facciamo una cosa. Però mi devi mettere anche il direttore sportivo, perché sennò... Allora, se arrivano i tuoi due nomi, io me li tatuo. Perché no, vorrebbe dire...
0: Ha ragione, il secondo nome è pesantissimo. Se venisse il secondo nome, il direttore sportivo, Sartori...
1: Allora, me li tatuo, così.
0: Soldi ce l'ha.
2: Sì. Ah, senza poi parlare di Raffaele Fiorella, che anche lui probabilmente, ciao, grazie, arrivederci, e poi si ventila l'ipotesi di questo Claudio Morelli. Poi vedremo. Comunque, Laura, invece adesso rientriamo un attimo a parlare di questa pulizia. È una pulizia che va fatta non solo in profondità, ma anche una pulizia che deve essere, come dicevamo con Paolo, atta veramente poi ad arrivare però a un obiettivo, non solo tanto per farla. Mi tolgo un po' di roba sporca dal tappeto.
1: Allora, nel calcio parlare è sempre difficile, perché poi parlano i risultati, a volte delle scelte che possono sembrare giuste, sì, poi si rivelano sbagliate, quindi bisogna essere sempre molto attenti. L'unica cosa che si può fare, secondo me, è essere coerenti. Io sono 3 anni che predico che una società normale che arriva in un posto, che acquista qualcosa di difettoso, perché la Sampdoria che arriva sull'orlo del fallimento è sicuramente una società
2: ci
1: difettosa.
2: Ci sei andata anche leggera solo a dire difettoso.
1: Esatto. Sono 3 anni che parliamo di ambiente tossico, dove arrivano giocatori che hanno un rendimento e vanno via che sembrano i fratelli venuti male di quelli che sono arrivati. Quindi ben venga la pulizia. Cioè, ma per me, da tutto al suolo, hai presente? Cioè tutti i volti nuovi. Ovvio. So quello che lascio, non so quello che trovo, ma in questo caso se lascio quello che lascio, è comunque positivo non averlo più.
2: Allora Daniele, senti, quando si parla di cosa volevi dire? Guarda che di più di 90.000
0: detto bravo. No.
1: Vuole che le diano anche a me, perché vedi,
0: ha
1: brava.
0: Detto pulizia.
2: Senti Daniele, questa pulizia, a volte però bisogna anche essere sinceri, perché io capisco che a volte giustamente il tifoso parla anche con la pancia, vuole cambiate, però non è proprio così tanto scontato, bisogna anche capire come muoversi, sì, perché l'errore è dietro l'angolo, sì, e la Samp ha dimostrato di sbagliare quasi sempre.
3: L'abbiamo visto con Accardi, la rivoluzione c'è stata, purtroppo non ha portato i risultati che si pensava. Anzi, che arrivassero. Sono stati fatti degli investimenti su giocatori che sono stati fallimentari, quindi se si fa deve essere fatta bene, ma da persone con grande esperienza della categoria e che abbiano capito cos'è la Sampdoria, cos'è il bacino della Sampdoria e che tipo di giocatori servono per questo campionato.
1: Daniele, però ci sono tanti scompartimenti, no? Perché noi magari pensiamo che pulizia, io per pulizia intendo pulizia, cioè tappeto, cuscino, materasso,
3: certo,
1: nel senso che aria medica, no, no, perché il direttore sportivo mi va bene Mancini, poi bisogna vedere chi sta sopra Mancini, bisogna vedere chi si occupa della comunicazione, e qua mi fermo, ecco, che è meglio, chi del settore medico,
3: certo,
1: cioè
3: certo,
1: è un
2: vabbè, una
1: tutto
2: roba globale,
1: cioè,
2: una roba
1: molto parlato più profondo, allora, e lì
3: è vero.
1: Allora, puoi sbagliare, ma è difficile fare peggio.
2: Daniele,
1: eh?
2: Finisci per favore, grazie. No,
3: quindi sì, penso che sia importante individuare delle figure che abbiano queste caratteristiche per fare un lavoro di reimpostazione. Gli attuali vertici societari non ci fanno pensare benissimo. Ecco, da questo
0: Daniele,
3: punto di
0: due
3: vista.
0: Nomi.
2: Okay. Senti, tu non lanciare troppi nomi.
3: L'uomo
2: Paolo,
3: dell'isola di Man, per esempio, è un personaggio che a me inquieta tantissimo.
2: E allora
3: mi fermo qui.
2: Senti Francesco, facciamolo vedere quei braccialetti lì sulla sinistra che sono meravigliosi. Guarda quanto adesso, non so se riusciamo ad andare poi in primo piano. Guarda che meraviglia, tutti quei colori blu cerchiati. Senti Francesca, parliamo invece anche per te di quello che potrebbe essere nell'immaginario collettivo, insomma, di questa Samp. Io penso che non voli pindarici, ma non fateci soffrire.
4: Esatto.
2: Questo penso sia, non la sintesi.
4: Esatto, sono 2 anni che veramente, insomma, si patisce parecchio. E quindi boh, ci auguriamo che, come diceva Laura, ci sia una bella pulizia e che qualcosa succeda, insomma.
2: Certo, c'è bisogno di cambiamento, questo senz'altro.
4: Assolutamente, assolutamente.
2: Allora, lo andiamo a vedere il video di Instagram, ce l'abbiamo? Grazie Alessio, perché così poi andiamo avanti. Qui di nuovo interessante.

0: Allora, prego, andiamolo a vedere.
1: Sampdoria, ragazzi, è una squadra che ti entra nel cuore e te lo sfonda.
2: Ciao, siamo i Two Twins di chiamarsi Bomber! E con BKT siamo nella superba e marittima città di Genova. Oggi parleremo della passione per i blu cerchiati.
3: Io vengo da una famiglia di genuani, all'asilo ho visto la maglietta della Sampdoria e sono innamorata.
2: La sfida di oggi è scoprire la ricetta del pesto genovese.
4: La prima ricetta del pesto genovese risale all'epoca dell'Ottocento. Tradizionalmente il pesto genovese si preparava col mortaio in marmo e il pestello in legno. Gli ingredienti sono pinoli, aglio, basilico, sale grosso, olio extravergine di oliva, parmigiano e fiore sardo. L'amore per il pesto
0: Hai
4: è lo
0: capito il
4: stesso
0: pesto? Hai capito il basilico? Mamma mia, ci abbiamo sfumato perché ragazzi, se no qui non mangiamo e come al solito Paolo Repetto è peggio di benvenuto. Dice, non ha portato nemmeno un pezzo di pane
5: Devo
0: raffermo.
5: portarla assolutamente.
0: Senti, Francesca, quanto ti sei divertita con quei due pazzi lì?
3: Tantissimo, tantissimo. Io loro li conosco da un po' di anni e sono simpaticissimi, sono dei personaggi.
0: Senti, ma la Samp attira a livello ancora di social, al di là di come sta vivendo?
3: Ma secondo me sì, io comunque su Instagram, su Facebook vedo tantissime pagine della Sampdoria, quindi
0: Quindi
3: secondo me
0: attira
3: sì.
0: ancora. Allora, alcune domande che abbiamo posto. Laura, sei pronta? Prontissimi. Allora, andiamo un po' a vederle, vediamo un po' cosa ci dice la regia. Allora, Mancini confermato. Vorresti un DS al suo fianco? Ok, sì, Mancini con un DS esperto 40%. No, Mancini deve lavorare in totale autonomia 60%. Allora, 60 più 40 fa 100, cara Laura.
6: Ma dai,
0: Quindi vedi che ho studiato.
6: Dovrebbero aumentare lo stipendio anche a te
0: Ma
6: perché sei
0: no,
6: anche bravo in
0: non lo
6: matematica.
0: fanno, anzi danno qualcosa in meno a me perché devono dare tutto a Paolo Repetto. Senti, no, al di là degli scherzi, 60-40, pensavi
6: Sì,
0: diverso?
6: pensavo fosse più
0: Anch'io,
6: netto,
0: anch'io. Come mai? Ti
5: anche
0: sei data una
5: per
0: spiegazione?
6: me. Ma no, allora, forse perché con la Samp in questi anni c'è sempre il dubbio su qualsiasi domanda ci si ponga, no? Mancini con un DS esperto, pensavo avesse ancora meno come percentuale,
0: Visto anche i trascorsi, no?
6: però ti dico, lo studio della domanda è stato proprio fatto in base ai social, agli umori dei social, perché quando si parlava, ad esempio, di Palmieri o di ipotetici nomi plausibili per
0: Certo.
6: poter venire, tutti dicevano bene, se con Mancini ben venga. Quindi non era un no
0: Sì, sì,
6: assoluto,
0: sì, sì.
6: era un con Mancini potrebbero lavorare bene. Dall'altra parte io mi sono chiesta, li abbiamo visti i doppioni, chi lavora in due, chi decide, due teste che devono decidere una cosa. Eppure ha vinto con poco scarto, però vabbè, discreto scarto, pensavo di più,
0: Paolo,
6: sinceramente.
0: anche per te
5: Sì, sono
0: questo.
5: d'accordo. Se deve rimanere Mancini, spero da una parte, sì, autonomo, senza l'ausilio di nessun DS
0: Anche perché i
5: esperto.
0: trascorsi.
5: Oppure, come avevo detto, o viene quello molto esperto,
0: Ma molto,
5: ma
0: eh?
5: molto esperto, che libera il campo,
0: Sì.
5: oppure rimanga lui al limite,
0: Senza
5: da
0: mai,
5: solo.
0: certo, senza mai dimenticare Daniele che secondo me gioca con tutta la bravura che può avere Andrea, gli facciamo veramente gli auguri perché ha fatto anche, a volte ha preso anche i giocatori veramente con 0 lire, anzi 0 euro, però c'è comunque il padre, che ti può sempre
7: C'è
0: comunque.
7: quest'aura del padre che può consigliare, che può favorire dei contatti. Io credo che poi lui, tra l'altro, stia maturando però in autonomia positivamente. La campagna di gennaio è sua ed era una situazione molto critica. Si è mosso bene, ha puntellato le situazioni veramente più
0: Critiche,
7: allarmanti
0: certo.
7: e ha creato un organico che finalmente ha permesso di arrivare al traguardo minimo, che è proprio veramente minimo della salvezza. Quindi ha operato bene, secondo me l'ha fatto.
0: Quindi tu
7: Ha
0: dici un punto
7: dimostrato,
0: fermo comunque, no?
7: io sì,
0: Quello,
7: lo vedrei come un punto
0: assolutamente.
7: fermo.
0: Francesca, anche per te, veloce su Mancini,
6: Assolutamente
0: penso.
6: sì, anche secondo
0: Ma
6: me
0: come
6: dovrebbe.
0: sei d'accordo su quel sondaggio, comunque su quelle domande che abbiamo posto via social? Ti stupisci quel 40% che comunque dice
6: Sì.
0: sì, ma con un DS esperto, dopo quello che hai passato, dico,
6: Allora,
0: chiedo per un amico.
6: mi stupisce assolutamente e penso che comunque ci sia troppa confusione, quindi secondo
0: Ah,
6: me deve operare
0: giusto.
6: da solo.
0: Ok, quindi
6: Frank,
0: dimmi
6: ma ce
0: tutto.
6: l'abbiamo l'omaggio per Francesca?
0: Che sarebbe?
6: Il video.
0: Sì, ce l'abbiamo, ma devo aspettare che finiva. E guarda, è una roba
6: No, dobbiamo
0: incredibile.
6: farlo vedere
0: Ah,
6: tutto.
0: andiamo a
6: No.
0: vedere. Sei pronta?
6: No, ma perché io ho paura che col passare del tempo,
0: No.
6: con l'età, tu
0: Vai.
6: possa magari dimenticare
0: Ma io?
6: qualcosa. E
0: Ma
6: certo.

0: Ma senti Laura, non mi invitare più, non mi invitare, tanto ti abbiamo beccato.
1: No, tu diglielo.
0: Non mi invitare più persone, Laura, che vanno in posti belli e esotici. Paolo, puoi stare un attimo zitto o no? Oh, io non lo faccio più il conduttore. Allora, dicevo, non mi invitare più persone che vanno in posti esotici e bellissimi, perché io sono sempre qua sotto i riflettori con l'influenza. Ci fermiamo un attimo e poi con Francesca commentiamo. T'abbiamo beccato, l'abbiamo beccata di brutto stavolta. Dai, fermiamoci un attimo. Ancora insieme con Gradinata Sud e con i nostri ospiti, e prima della pubblicità abbiamo visto insomma la nostra Francesca, beata lei, tanto doveri che ti ho invidiato. In una
2: ero
0: maniera...
2: in Oman.
0: E non ti vergogni?
2: Sì, beh, un pochino.
0: Senti, ovviamente sempre con i colori della Santa.
2: Certo.
0: E mi dicevi che anche lì però?
2: Li hanno riconosciuti.
0: Alla faccia?
2: Sì, sì, nell'albergo mi hanno detto Sandoria, quindi...
0: Hai capito?
2: Sì.
0: Tu pensa
3: strano
0: cosa...
3: perché da Recco, dov'è che era? Da
0: sì,
3: Recco?
0: Infatti non so dove era. Pensa cosa hanno fatto Vialli, Mancini, Bosco, tutta sta gente
2: veramente,
0: qui, è vero?
2: No? Veramente.
0: Senti, ti fai sempre questi viaggetti qua?
2: No, cioè, a volte capita, sì, sì, sì.
0: E porti comunque sempre la Sandoria dietro.
2: Ovvio,
0: ma
2: ovvio.
0: Tu quando sei all'estero riesci sempre poi a capire cosa sta facendo la Samp, ti colleghi, fai?
2: Io sono super, mi tengo sempre informatissima sulla Samp, guai.
0: Senti, invece c'è, oltre naturalmente mamma e papà, c'è un altro problema in famiglia.
2: Sì.
0: Vabbè, pazienza. Il marito,
2: Sì.
0: Non sei riuscita a...
2: Niente, figlio, romanista, tutti romanisti.
0: Hai capito. Vabbè, sì. Pazienza, ce ne faremo una ragione.
2: Purtroppo sì.
0: Allora, un altro impact, la mente malata di Laura Rossetti, questa volta generato disease. Eccolo qua.
3: Beh no, qui dai, qui.
0: No, ma scherzavo. Ma perché sei stata
3: No, ma perché gli ultimi due.
0: Ripartiamo da qui. Lui sarà davvero l'eroe, il grande condottiero di questa Samp. Noi ce l'auguriamo non solo perché porta un cognome pesante, Laura, ma perché quei tifosi dietro, che sono tutti generati, per l'amor di Dio, con l'intelligenza artificiale, quindi non paghiamo nessuno a livello di diritti, però vorrebbero probabilmente questo, Laura.
3: Guarda, mi scappa già da ridere perché, allora... È una garanzia per i tifosi e una garanzia sulla vita per Fredberg, perché se rimane Mancini, oggettivamente, lui diciamo che si mette un attimino nell'angolino e dice vabbè, prima di prendermi gli insulti... Mancini ha dimostrato di saperci fare, ripeto, tutto da valutare con un budget e un appoggio, perché l'ha detto, poi vedremo le parole di Mancini, secondo me nelle dichiarazioni che ha rilasciato c'è tanta carne al fuoco, se noi analizziamo tutto quello che
0: si
3: ha detto, ci dà delle spiegazioni, ci dà dei punti, degli spunti e dei punti su cui riflettere. Sicuramente non ha detto parole tanto per dire, perché ad esempio...
0: Anche perché lui parla veramente poco.
3: Parla poco e secondo me su questo deve migliorare, perché un direttore sportivo deve avere più personalità.
0: Cioè, ma ha preso un po' dal padre, Mancini,
3: lo so,
0: anche
3: però,
0: per tirargli fuori le parole a Roberto.
3: Però soprattutto l'anno scorso, in una società così carente, secondo me una sua parola avrebbe forse aiutato tanto. Dice delle cose, le vediamo dopo, dai.
0: Paolo, sarebbe banale dire ripartiamo da qui, però è da qui che veramente bisogna pensare se vuoi costruire qualcosa di diverso per questa Samp.
1: È vero Franco, hai detto tu, questa è una sicurezza, il nome già Mancini a noi serve per diciamo coagulare tutti i nostri tifosi. Ecco, il problema è questo. Riuscirà da solo se rimane

0: rimane, e spero anch'io che rimanga, se deve essere lui a portare la propria volontà e i propri desideri di acquisti o altre operazioni.
1: Mi metti questa pulce nell'orecchio?
0: Ti te la metto proprio questa pulce. Anche perché secondo me, come era la domanda di prima, affiancare qualcuno non crescerà mai.
1: Bravo.
0: Lui deve crescere. E per crescere...
1: E ha le potenzialità per farlo?
0: No, secondo me ce l'ha sicuro. Puoi anche sbagliare. Adesso non puoi tanto più sbagliare.
1: Bravo.
0: Il problema nostro è questo.
1: Allora, Daniele, senti, ripartire da qui vuol dire anche poi mettere però in circolo tutte le cose che veramente non sono andate nella scorsa stagione, nella scorsa ancora e nella scorsa ancora, però come non per mettere poi veramente poi troppa canne sul fuoco ed essere troppo anche combattivi, però tu sei convinto che abbiano preso coscienza di tutti gli errori?
2: Ma non ne ho la certezza assoluta proprio dalla mossa Lombardo, perché comunque Lombardo...
1: Ammetti che quella magari...
2: Sì, sì, ma vediamo come la gestiscono. Forse, dicevamo anche prima, vedere come viene gestita la questione Lombardo, l'offerta che faranno a lui, il ruolo che intenderanno dargli, potrebbe farci capire quanto abbiano preso coscienza. E sono un po' di anni che continuano a fare gli stessi errori, sperare in un'improvvisa maturazione sembra quasi ultra ottimistico. Speriamo che qualcosa, il fatto che rimanga Mancini però potrebbe già essere un ottimo punto di partenza in questo processo.
1: Francesca, tu vai spesso tantissimo sempre allo stadio, com'è la temperatura del tifoso vero, quello che va in gradinata, nei distinti? Soprattutto non ti chiedo solo la generazione Z, perché quelli sono veramente molto molto giovani, quindi stanno prendendo adesso davvero coscienza anche un po' di tutto, ma quelli della tua età indicativamente, mi interessava questa parte, com'è? Come la sta vivendo?
3: La sta vivendo male,
1: e questo va bene, però c'è speranza, c'è qualche cosa?
3: Secondo me sì, solo che...
1: Non hanno mollato gli ormeggi, dico, ma
3: no,
1: sì, tanto vai con...
3: No, la cosa bella dei tifosi sandoriani è che noi non molliamo.
1: No, cioè, questo senz'altro. Però sai, magari quelli già di una certa età dicono, ma io sai, ormai me lo sono visto, lo scudetto, una cosa e l'altra. Invece c'è sempre quella tenacia,
3: sì,
1: no? Questo è importante.
3: Proprio, secondo me, proprio perché abbiamo visto lo scudetto che sappiamo dove la Sampdoria può arrivare. E quindi ci crediamo fino alla fine.
1: Fino alla fine.
4: Però posso fare un
1: appunto? Tanto ditemi voi quando abbiamo ottimizzato il collegamento.
4: Non grazie. Mi piace parlare bene di una categoria così.
1: Anche per stasera in versione vacante, sei capito?
4: Sono sempre vacante, esatto. Però bisogna fare un applauso ai genitori di sta ragazza, perché non credo sia facile, soprattutto in quei tempi lì, assecondare una decisione così avversa per loro, cioè portarla allo stadio, portarla in trasferta. Poi mi ha confessato oggi che ieri anzi mi diceva, cerco anche delle foto magari di quando ero bimba allo stadio, e poi è andata a chiedere alla mamma e dice anche le foto però no,
3: Non avrei mai fatto le foto con quei colori.
1: Allora noi siamo pronti a prendere il nostro aereo blu cerchiato, eccolo che vola, per atterrare dove? Non facciamo un grande volo, andiamo in Veneto e andiamo esattamente, caro Paolo, dove di
4: quindi
1: solito...
4: bravo anche in geografia.
1: Sì, ma bravissimo, infatti mi faccio aumentare in maniera esponenziale. Andiamo a Padova con il nostro Davide Piasentini, ed è un piacere rincontrarti. Buonasera Davide.
5: Ciao, beato te, grazie mille per l'invito.
1: Grazie a te. Allora, tanto complimenti perché sei a bordo della tua Ferrari testa rossa.
5: Sì, esatto, interni scamosciati, perfetti.
1: Ci vedono. Allora Davide, ritorniamo ahimè a parlare di cose non tragiche, perché sennò userei troppo un eufemismo, insomma. Questa Samp parte con una decisione che sembrerebbe di nuovo abbastanza clamorosa, lasciare a caso, comunque non continuare l'idilio con Attilio Lombardo / dopo tutto quello che ha fatto. Lo so, è un po' come sparare sulla Croce Rossa, ma io questa domanda te la faccio comunque. Si riparte da qui, secondo te, con che tipo di registro?
5: Ma il registro viene completato solo e unicamente da quelli che saranno i passi successivi, perché ovviamente umanamente dispiace moltissimo, però se il passaggio deve essere quello che c'è stato l'anno scorso con Evani e Lombardo a Donati, si dovesse replicare, chiaramente sarebbe qualcosa di drammatico. Se dovesse arrivare un allenatore che magari incontra realmente la fiducia di tutti, perché Lombardo, l'ho già detto in altre sedi, non è stato scelto in maniera diretta, perché

0: erano stati sondati degli altri allenatori e lui era già lì, per cui non era comunque una prima scelta. Credo che al di là dell'amore per Attilio e la gratitudine infinita che io ho e io avrei riconfermato, è fondamentale che l'allenatore sia scelto con fiducia, perché altrimenti si parte con una strada in salita. Questo vale non per la Sampdoria, vale per tutte le squadre, tutti i club, per cui speriamo che la scelta che verrà fatta sarà una scelta all'altezza di quelle che possono essere le ambizioni.
1: Allora Davide, noi ti facciamo vedere una grafica così la possiamo poi commentare un po' tutti insieme. Prego la regia, ringrazio. Eccola qua. Allora, queste sono le parole, Davide, ma l'avrei anche visto, di Andrea Mancini, che dice: la scorsa stagione è stata strana e siamo partiti in ritardo. C'era parecchia confusione perché presidente e proprietario erano due persone diverse. Adesso, attenzione, adesso per fortuna la situazione è cambiata. Due punti, Andrea Mancini, va bene. Davide Piasentini, che peraltro non l'ho detto, giornalista, ha detto ai lavori, ti chiedo di nuovo, poi lo chiedo anche ai miei ospiti in studio, ma davvero questa situazione è cambiata come dice Andrea Mancini?
0: Ma allora, dato mi vedete correttamente, perché non riesco a capire. Allora, la situazione è cambiata, me lo auguro, cioè nel senso, io non ho... mi fido di Mancini e penso che l'eventuale sua non partecipazione a questo nuovo corso sarebbe stata devastante, proprio in termini programmatici, perché Mancini secondo me è quello che ha fatto meglio in questi tre anni di Serie B abbastanza disastrosi, considerando che in uno non c'è stato. Mi auguro che sia così, mi auguro soprattutto che Andrea abbia la possibilità di lavorare in maniera libera, e questo veramente è il grande nocciolo della questione, e che passi tutto attraverso di lui in maniera con fiducia. Il problema non è tanto tutto questo discorso dei proprietari, ma secondo me è sono le persone che ruotano attorno al proprietario. Manfredi aveva fatto il suo tempo, quindi la sua l'uscita secondo me è una nota molto positiva. Non mi aspettavo sicuramente che saltassero un miliardo di teste. Se rimane quella di Mancini, come spero e come credo, sono sicuramente un pochettino più fiducioso, e credo che ci sia da fidarci le sue parole, perché è un uomo di grande competenza.
1: Allora Davide, senti, io mi devo solo fermare un attimo per un po' di pubblicità, ma rimani insieme a noi perché poi nell'altro blocco assolutamente vogliamo continuare questo discorso, quindi certo. Laura, tieniti anche la domanda anche voi, un secondo davvero di pubblicità e rientriamo, grazie, non andate via.

0: Eccoci, ben ritrovati. Tanto a beneficio di chi si fosse sintonizzato solo in questo istante, siamo collegati con il giornalista Davide Piasentini da Padova, che come sempre ringraziamo. Però attenzione, Davide, perché qui c'è il nostro amico Paolo Repetto, che probabilmente vorrebbe semplicemente forse annotare un qualcosa sul discorso di Mancini, o sbaglio, Paolo?
1: No, certo, Davide, ti volevo fare questa domanda. Ora, che lui sia di grande competenza, non lo so. Sicuramente è preparato. Diventerà un buon direttore sportivo, se non un ottimo direttore sportivo, ma qualche errorino l'ha fatta anche lui, diciamoci la verità. Quindi credo
2: Certo.
1: che possa migliorare e quindi aspettiamolo nel tempo, ma che adesso incominci a funzionare da solo.
2: Gli errori si fanno, chi non fa non sbaglia mai. Penso che se dobbiamo fare un paragone con il calcio della Serie A, io penso che ad esempio a Verona ci sia un direttore sportivo come Sean Sogliano, che quest'anno sicuramente il Verona non ha reso in alcun modo, ci sono state anche delle scelte di un certo tipo, ovvio che serve il supporto della società. Però tendenzialmente i giocatori che sono passati attraverso Mancini sono per ottima percentuale dei giocatori che hanno dei contenuti. Le scelte sono sempre rischiose, però è chiaro ed è evidente che da quando Mancini nella seconda parte di stagione ha preso in mano un po' di decisionalità, la rotta si è invertita, perché dopo la partita con l'Entella dell'andata, credo che nessuno di voi avrebbe scommesso su una permanenza in Serie B. Io ho scritto a Laura un messaggio quella sera.

0: ero fermamente convinto che saremmo retrocessi, per cui credo che vada dato merito a questo, e ovviamente gli errori sono stati commessi, altrimenti staremo adesso saremmo ancora in gioco probabilmente per qualcosa di importante.
1: Anche Raffaele Fiorella dovrebbe essere arrivato ai titoli di coda, ma magari ne parliamo anche con te, questo proprio al netto tutto il discorso della dirigenza. Laura, volevi
2: sì,
1: mica
2: prima
1: chiedere...
2: di salutare Davide, Davide. Una... tu Davide hai

0: a sensazione, le prime uscite, ad esempio, modo magari sbagliato, ma poi lo valuteremo più avanti anche questo, sono d'accordo con te, bisogna aspettare, capire chi va via, chi arriva, pienamente d'accordo, ma a sensazione, anche il fatto che uno che non ha mai parlato comunque attraverso, ripeto e ribadisco, mezzi discutibili, comunque ha firmato qualcosa, no? Nel senso che le interviste sono uscite a suo nome, quindi che l'abbia fatto a voce, per messaggio, eccetera, comunque ha detto la sua per ben 3 volte nel giro di 2 settimane. Sì. È venuto a Marassi. Anche Mancini ha detto una cosa importante, dice: prima 2 teste, confusione, nessuno conosceva nessuno, perché non conoscevano Tei, ma i giocatori, i più, non conoscevano neanche Manfredi, non aveva mai visto, mai parlato. Quindi questo cambiamento, a tua sensazione, proprio a cuore, secondo te sei più ottimista o più pessimista?
1: Finché parla gente che non capisce di calcio, io sono sempre pessimista. Se questo è, e mi riferisco ovviamente prima a Manfredi, poi a Tei, e anche se non pensavo, anche Fredberg, io linguaggio calcistico ne ho sentito poco, l'ho sentito solo da Mancini, da Lombardo, Invernizzi ha una figura diversa, per cui per il momento non posso essere ottimista, perché veniamo da 3 anni secondo me veramente devastanti, per cui io però sono anche del parere che le fasi di transizione devono essere analizzate con pacatezza. Quindi queste dichiarazioni a me non mi hanno fatto né caldo né freddo. Io aspetto i fatti, e i fatti sono che per il momento l'allenatore che ci ha salvato è stato allontanato, non so se rientrerà, non credo, conoscendo Lombardo, che lo farà. E quindi aspetto i fatti, se arrivano altri pseudo donati, ragazzi, siamo alla frutta, per cui sono pessimista, ma io sono una persona ottimista di natura, per cui la natura sandoriana, che in questo momento è un po' pessimista, e quella mia che è ottimista, si stanno scontrando, quindi aspetto di vedere che cosa accadrà.
0: Pensa all'ottimista che sono 3 mesi che mi diceva retrocediamo, erano 3 mesi che mi diceva retrocediamo.
1: Ma perché quella è la parte sandoriana che meno certo. Male è solo nel weekend, perché sennò sarebbe un disastro la mia vita. Speriamo, io mi auguro che un nome come può essere quello di Aquilani, che è un ottimo tecnico, certo, possa essere uno dei nomi spendibili.
2: Va bene, sì. Davide, senti, grazie, adesso puoi rimettere in moto la tua Ferrari e volare per le strade. Noi aspettiamo veramente quanto prima, anche via fermo posta, una gallina di Padova, di quelle buone da mangiare, perché lì la fate
1: sì,
2: davvero
1: sì,
2: bene.
1: Ve le porto là le galline padovane, poi bisogna prenderle, bisogna andare giù pesanti, però
2: non va
1: che,
2: bene,
1: non che siamo a bere acqua dopo,
2: no, assolutamente no, si va di snap, si va di snap. Davide, buona serata, grazie come
0: grazie.
2: Sempre, buon lavoro.
1: Grazie anche a voi.
2: Allora, ritorniamo a parlare con Daniele, insomma, ha detto delle cose però molto molto interessanti, oltre ad essere un giornalista, quindi non ha detto ai lavori, però ha detto, poi esce la mia sandorianità del pessimismo, però ha detto, aspettiamo naturalmente, come stiamo dicendo un po' da tutti, quello che veramente saranno i prossimi passi della Samp. Ti chiedo veramente di essere veloce, perché poi partiamo con i prossimi impact.
3: Ma credo che le primissime mosse che ci aspettano diranno veramente molto di dove girerà quella prua di cui si parlava prima. Vediamo chi vanno a scegliere al posto di Lombardo, vediamo un pochettino,
2: perché se mi sbagli anche la seconda mossa, allora
3: basta, perché se arriva un altro Donati, allora
0: hai finito le chance.
2: Allora dicevo, quella mente malata di Lauro Rossetti ha partito
0: questa sì.
2: Allora andiamo a vedere questo impact, ha generato questo. Dimmi la verità, ma non dormi tu alla notte? No. Ok, vabbè, adesso lo andiamo a vedere. Arriva, eccolo qua. One is better than two. Vabbè, pensate che non viene nemmeno pagata da questa nota azienda di gelati.
0: Che
2: per l'amor di Dio.
0: Non si vede niente.
4: Di Dio.
2: Paolo, senti, qui...
0: l'ha detto prima, no?
4: Scusa, se la nota... Ditte di gelati fosse lo sponsor della Samp, intanto ci sarebbe,
0: ci addolciremo un po' le domeniche
4: anche del capitale, nonostante tutto.
2: Abbiamo anche una grafica, perché da lì poi ripartiamo tutti insieme, se me la fai vedere, Alessio Calcinai, grazie, in regia. Allora, con Fredberg abbiamo dovuto imparare a conoscerci, ma a gennaio abbiamo lavorato bene insieme per sistemare la squadra. Allora Laura, poi sento un attimo anche la nostra Francesca.

0: noi l'avevamo detto, noi
1: detto, cioè.
0: l'abbiamo detto a gennaio, Manfredi, che io torno sempre lì, secondo me mi denuncerà
1: un po' di giorni di galera, giusto che tu faccia, dai.
0: Però quando se qualcuno aveva voluto dare i meriti probabilmente su commissione a Manfredi per l'arrivo di Pierini, invece il merito è stato di Fredberg, che ha dato una scossa all'ambiente dicendo Pierini dobbiamo prenderlo, e Pierini è arrivato. Quindi che lui si sia plasmato con Mancini, abbia preso,
1: abbia fatto tutt'uno,
0: esatto, secondo me questo è vero, perché l'abbiamo detto, quindi allora, è solo la conferma.
1: Francesca, ti faccio vedere una cosa, perché tu essendo una grande tifosa non potrai non esserci. Andiamo a vedere insomma la foto, quella della festa degli Ultras. Sì signori, per cui qui parliamo di una delle date sicuramente più importanti, ma non per fare i ruffiani, ma per dire davvero le cose come stanno. Allora Francesca, 6 giugno 2026, tu lo sai che non puoi mancare.
2: Assolutamente.
1: Ma marito, moglie, figli, quello che vuoi tu, non mancare lì.
2: No, assolutamente.
1: Che, che giornata è? Tu l'hai vissuta le altre volte? Sei riuscita ad andarci durante le feste?
2: No, in realtà no.
1: Ah, quest'anno però ci andrai?
2: Però andrò, sì, assolutamente.
1: È un momento di fortissima aggregazione, soprattutto lì vedi anche veramente poi le famiglie, i bimbi piccoli che diventeranno poi adulti, quella è una grande festa.
0: Ecco, ora visto che qualcuno prima o poi mi aspetta giù, mi faccio picchiare anche da suo marito.
1: Perché?
0: Porta tuo figlio.
1: Ah sì.
0: Questa è l'occasione per... Così. Dai.
1: Guarda che è di là suo marito.
0: Appunto, ho detto, poi cioè se non mi aspettano giù mi aspettano dalla porta direttamente.
2: Mio figlio è romanista, però è andato a scuola quando abbiamo vinto il derby in Coppa Italia con la maglia della Samp.
1: Ah, okay. Ah beh, allora grande. Ragazzi, ho tre minuti? Tre? Cioè, allora, dobbiamo volare. Daniele, dobbiamo essere velocissimi. Senti, in conclusione, non abbiamo parlato, non abbiamo avuto il tempo, lo faremo sicuramente con Laura la prossima settimana. Se ci fossero, dimmi solo tre nomi di calciatori che veramente vorresti la loro riconferma.
3: La riconferma, Viti.
1: Yes.
3: Proverei Brunori con un assetto diverso davanti.
1: Ok.
3: Perché comunque ha bisogno di giocare con qualcuno che...
1: Ok.
3: E poi...
1: Belgic.
3: Vabbè, certo, lui assolutamente. Lui non lo citavo perché lo davo quasi per scontato. Assolutamente. Ma non lo è,
1: Chissà per Martinelli, ma ho tanto paura che
3: Martinelli
1: la Fiorentina se lo porti via. Paolo, anche per te, fammene altre tre se vuoi.
4: No. Viti sicuramente. Perché secondo me Viti... Okay. Sarà un grosso perno della squadra.
1: Investimento, certo.
4: Un investimento.
1: E poi per il resto, Brunori,
4: magico.
1: Sei d'accordo?
4: Su Brunori è...
1: Brunori o Pierini? Non lo so, dimmi tu.
4: Pierini sicuramente.
1: Anche se nelle ultime...
4: Pierini sicuramente.
1: Si è fatto male tante volte.
4: Brunori lo lascerei un pochettino, anch'io, un po' distante.
0: Però vi dico che non è così impossibile invece che rimanga il portiere.
4: Perché
0: pare che stiano
1: che
0: trovando un
1: Mancini mi hanno detto
0: un
1: che stanno
0: accordo,
1: cercando.
0: Esatto. Comunque Belgic,
1: sì?
0: Non ti interessa che te lo dica io, ma te
1: lo
0: dico io, Belgic, Pierini e Viti.
1: Ok, va bene.
4: Certo.
1: Francesca?
2: Io Martinelli, Belgic ovviamente, e Pierini direi.
1: Ah, Pierini, senti. Va bene, ragazzi, siamo arrivati alla fine. Io davvero vi ringrazio, ringrazio anche tutte le persone come al solito.
0: Lo sapevo!
1: Cosa volevi fare?
0: Lo sapevo!
1: Dimmi,
0: quando ti dico che comincia a perdere i colpi, devi dire che prima della sigla di non...
1: Dillo.
0: Ecco, prima della sigla non spegnete subito, perché l'omaggio sembra poverino che sia passato a miglior vita.
1: Brava.
0: No, però è un omaggio, un bel aneddoto che è negli archivi di Primo Canale, che abbiamo voluto rendere omaggio anche noi a modo nostro ad Attilio Lombardo.
1: Io me la sono tenuta in fondo, perché se no lei poi dice che parla sempre io alla fine. Vabbè, no, a parte gli scherzi, hai fatto bene, perché io veramente me l'ero dimenticato e chiedo veramente scusa. Ma Attilio Lombardo, ti meriti questo e tanto tanto altro, per tutto quello che hai fatto e per quello che saprai ancora fare nel cuore di tutti noi sandoriani. Grazie a tutti i nostri ospiti, grazie alla regia, ci vediamo venerdì prossimo con una nuova puntata di Gradinata Sud, i colori più belli del mondo.
5: Attilio Lombardo, 35 anni, compiuti il giorno dell'Epifania, torna alla Sampdoria dopo 6 stagioni e qualche mese. Era il 1995, epopeie dopo aver trascorso 6 splendidi anni alla corte di Mantovani con 28 gol, uno scudetto, una Coppa Italia, una Coppa e una Supercoppa italiana, veniva acquistato dalla Juventus. Dopo le due stagioni bianconere con alterne vicende e un altro titolo italiano vinto, l'esperienza oltremanica con il Crystal Palace, prima nella Premier League e poi nella Serie B inglese. Dal gennaio del 99 il passaggio alla Lazio, con la quale ha conquistato una Coppa, una Supercoppa europea, una Coppa Italia e uno scudetto. E ora è il ritorno. Dei suoi vecchi compagni non c'è più nessuno, ritrova però un ambiente che non l'ha mai dimenticato. Attilio Lombardo ha stipulato un contratto che lo

Spiegherà la Sampdoria per 2 anni e mezzo a 2 miliardi netti con un successivo incarico da team manager. In cambio la Lazio non soldi ma la contropartita tecnica di Emanuele Mazzuzzi, che piace ai vertici della squadra capitolina. E per Attilio, già domenica con il Pescara a Marazzi, potrebbe essere il gran ritorno per continuare quella catena blucerchiata fermatasi a 201 presenze.

0: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
1: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di Primo Canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.
2: Vuoi scoprire dove abita la bellezza? Allora seguila. Piumi, più di 300 negozi in tutta Italia dedicati a te, alla tua casa e ai tuoi amici del cuore.
3: Da Piumi sono arrivati gli imperdibili. Questa settimana Bio Presto detersivo lavatrice liquido assortito 35 lavaggi, 3 pezzi a solo 8,97 euro.
2: Piumi, la bellezza ha trovato casa.

0: Buonasera, buonasera, bentrovati a Cosa succede in città. Stasera parliamo del progetto Camminovia in Val Bisagno. Ieri c'è stata questa giornata di confronto in Consiglio Comunale, o meglio nella commissione consiliare competente. Si è capito qualcosa? Beh, oddio, noi di Primo Canale abbiamo capito poco e adesso cercheremo anche di spiegarvi perché. Avremmo voluto vedere, abbiamo potuto soltanto sentire, ma di questo parleremo. Intanto ringrazio per essere con noi Sonia Paglialunga, consigliere del municipio Bassa Val Bisagno.
1: Buonasera.
0: Siamo quindi nella parte bassa del tracciato, esatto. Di qualunque tracciato possibile e immaginabile. Buonasera Carla Vagge, comitato Insieme per la Val Bisagno. Sì, grazie mille per essere con noi. Buonasera Maurizio Remassi, già presidente della media Val Bisagno, adesso capogruppo di Vince Genova, quindi all'opposizione in quel quartiere. Buonasera Vincenzo Censuales, che invece fa parte del comitato informale opposizione allo Sky Metro per una Val Bisagno sostenibile. Questo è il nome completo di questo comitato. Allora, vi stavamo raccontando della giornata di ieri. Se avete visto il nostro sito o la nostra TV ieri pomeriggio, avete visto che purtroppo noi in questa giornata abbiamo potuto farvi ascoltare soltanto la voce o le voci di questo dibattito in Consiglio Comunale. Peraltro di per sé noioso, perché sono sempre un po' noiose queste discussioni, un po' lunghe. Le immagini ci avrebbero molto aiutato a darvi un servizio più completo, a rendere godibile più o meno almeno la diretta che volevamo proporre, e invece ci è stato impedito. Matteo Angeli si trovava proprio in Consiglio Comunale, direi Matteo, già subodorando quello che sarebbe successo. Questo perché purtroppo era già capitato a me la volta prima. Precedente, a un certo punto dai vertici del comune arriva l'ordine: far spegnere la telecamera a Primo Canale. Ci racconti com'è andata?
2: Ciao Matteo, buonasera anche naturalmente agli ospiti che ci sta guardando da casa. Beh, è stato sicuramente un pomeriggio particolare quello che abbiamo vissuto, un copia e incolla diciamo di altri pomeriggi vissuti o mattinate a seconda dell'orario vissuti dentro le commissioni comunali. Quelle che noi riteniamo e abbiamo ritenuto in passato importanti per la cittadinanza, abbiamo deciso naturalmente di renderle il più possibile pubblico. Era successo la commissione che riguardava il futuro dello stadio Ferrari, se no, quindi era una commissione importante, non so se decisiva, perché poi anche lì bisognerà capire quello che sarà il futuro. Mi sembra ancora piuttosto avvolto nella nebbia quello del futuro dello stadio Ferrari.

0: non è questo l'argomento di questa sera. Commissione comunale per quanto riguarda lo studio, l'ipotesi di una cabinovia in Val Bisagno, e allora noi di Primo Canale abbiamo deciso ancora una volta di farla, di renderla il più possibile pubblica, in modo che chi non potesse essere presente ovviamente dentro la Sala Rossa potesse in qualche modo avere una situazione il più completa possibile. Cosa succede? Che per un regolamento del tutto interpretabile, interpretato naturalmente dal Consiglio Comunale, ci viene impedito durante le commissioni di trasmettere la parte video. Si può trasmettere, secondo gli uffici del Comune, solo la parte audio. Due cose. Intanto va da sé, insomma, per chi ovviamente è un telespettatore, insomma, vedere un qualcosa e non sentire qualcosa e non poter vedere quello che accade, sicuramente già bizzarro di per sé, soprattutto poi durante una commissione così importante, dove c'era il professor Coppola del Politecnico di Milano, che ha illustrato diverse schede, diverse slide, diverse ipotesi di studio. Quindi quando lui diceva, per esempio, nell'audio, qui potete vedere nella slide numero 4 piuttosto che nella slide numero 5, quindi era un parlato che andava ovviamente di concerto con delle immagini, no? E allora chi guardava da casa ovviamente non capiva assolutamente nulla. C'è di più, che lo streaming offerto dal Comune, diciamo così, messo a disposizione dal Comune, solo quello audio, in diversi momenti del pomeriggio andava balbettando e quindi, insomma, non si capiva nulla. Per esempio, non si è capito nulla o quasi delle parole di Silvia Salis, per esempio, ma come di altri esponenti che hanno parlato nel corso del pomeriggio. E allora, a quel punto, considerata la situazione, ovviamente di concerto con l'editore, dal direttore, ovviamente ho preso il telefono e ho chiamato il 112, perché in quel momento secondo noi c'erano tutti gli estremi per una violazione del diritto di cronaca, quindi una violazione importante sancita dalla Costituzione, e poi c'era proprio un impedimento di poter fare il nostro lavoro. Quindi,
1: denuncia, al di là, sostanzialmente, hanno raccolto la tua denuncia.
0: Assolutamente sì, sono arrivati in via Garibaldi, anche tra lo stupore di qualche passante, naturalmente, oltre che di tanti turisti, ma anche di qualche passante che chiedeva il perché, e ovviamente vedendomi col microfono del Primo Canale, due carabinieri ovviamente davanti in via Garibaldi, ovviamente molti si chiedevano perché. È arrivata anche, devo dire, la solidarietà di molti partiti, molti esponenti, ma anche di molti cittadini, no? Che sia oggi nelle varie mail, nei messaggi WhatsApp, ma anche in qualche telefonata al mattino durante le nostre trasmissioni della giornata, di solidarietà. Non è quello, ovviamente non andiamo in cerca di nessuna solidarietà, noi cerchiamo sempre ovviamente di fare il nostro lavoro, e penso che sia addirittura sciocco, permettetemi Matteo questo termine, davvero non concedere una diretta così importante, perché trincerandosi dietro un regolamento che, come diciamo noi, è interpretato male, e quindi c'è un buco in questo regolamento, noi siamo andati dentro, dobbiamo arrivare fino in fondo, non è una questione di principio, oppure sì, diciamo così, è una questione di principio, ma penso che i telespettatori, i genovesi tutti, chiedano a gran voce di poter vedere quello che accade dentro la Sala Rossa, e se ci viene impedito noi andremo fino in fondo.
1: Non c'ho dubbio. Grazie Matteo Angeli. Ti faccio vedere a tutti un pezzo brutto di TV. Posso farvi vedere un pezzo brutto di TV? Non è colpa di Matteo Angeli, però a un certo punto, quando ti obbligano a fare una cosa in maniera anche un po' esagerata, tu ti ritrovi lì che non sai come fare, anche la regia non sa come fare, no? Allora, a un certo momento ieri è successo questo, vi faccio vedere. Stava parlando un tizio, il professor Coppola, stava facendo la sua suo spiegone. Guardate cosa è successo.
2: Dal paniere delle alternative che noi abbiamo considerato, la metropolitana leggera. E quindi le soluzioni oggetto della nostra analisi sono state il BRT, la funivia e il tram. Primo elemento, che non è banale, noi l'abbiamo sintetizzato in 10 minuti, 4 slide, però...
3: Come avete visto, ci hanno invitato di lasciare l'aula consiliare, la diretta secondo loro è vietata, secondo noi invece è corretta. Tra poco chiameremo le forze dell'ordine per capire se davvero questa è una situazione che si può tollerare. I nostri telespettatori sono in diretta, sono i primi a essere penalizzati da questa situazione. Vi lasciamo naturalmente all'audio solo della diretta, poi ci sentiremo tra poco.

0: Oh, questo è quello che è successo. Fondamentalmente si è interrotta la telecamera, quindi il nostro Angelo ha dovuto prendere il microfono e tentare di giustificarsi al pubblico che era a casa, che appunto poi dopo ha continuato questa giornata. Allora, come vi ho detto anche prima dell'inizio della diretta, questa è una cosa nostra e l'abbiamo gestita noi, nel senso che è un problema tra noi e il comune di Genova, evidentemente non stiamo simpatici per qualche motivo che mi è ignoto, però così è. Se volete dire una battuta e vi interessa esprimere un'opinione, Ure Massi, cominciamo da lei, ma poi passiamo al tema, quello diciamo della cabinovia vera e propria.
1: Come ha fatto il mio gruppo politico Vince Genova, esprimo la massima solidarietà se per me, e quello che è successo. Io ritengo che il diritto di informazione ai cittadini debba essere garantito, perché siamo un paese democratico. E appunto non trasmettere questa e non far vedere questo dibattito importantissimo per la città è un atteggiamento non utile al dibattito che si deve instaurare in questa città, soprattutto su un argomento che riguarda una parte fondamentale della nostra città.
0: Le persone che vivono sul territorio. Paglialunga?
2: Ma sì, sicuramente mi accodo anch'io alla solidarietà, anche perché non tutti i cittadini possono permettersi di venire magari in Sala Rossa e quindi seguire da casa il servizio sarebbe stato utile. Ma devo dire che noi consiglieri siamo purtroppo abituati a questo sistema, perché ricordo che un mese e mezzo fa c'è stata la conferenza stampa di annuncio di questo studio e noi consiglieri siamo andati a Tursi per seguire la conferenza stampa, ma non ci è stato permesso di accedere.
0: Solo i presidenti. Sullo stadio avevano detto che eravate scarsi, o sbaglio?
2: Sì.
0: No? L'assessore, non mi ricordo quale, ha detto
2: sì.
0: Che non eravate abbastanza bravi come...
2: Sì, ecco, quindi voglio dire, questa la racconta sulla tanto decantata concertazione.
0: Questo ci mancherebbe. Comunque, Censuales, al di là delle nostre polemiche, però comunque interessa l'argomento alla gente, cioè mica tutti potevano venire in Sala Rossa, era un buon servizio, no? Quello
3: di guardare. Gli aderenti al nostro comitato hanno cercato, anche perché era stato annunciato che ci sarebbe stata questa diretta, quindi siamo tutti corsi a passare i link per riuscire a collegarsi.
0: Sono addormentati, vero? Sì, poi.
3: Poi no,
0: erano
3: un po', diciamo che no, perché le cose che venivano dette erano abbastanza
0: importanti.
3: Disturbanti.
0: Ah, ok. Okay, quindi... disturbanti, adesso ci entriamo. Vargi, tra l'altro anche voi avete avuto un problemino di registrazione.
4: Sì, a parte che appunto
0: esprimiamo
4: la solidarietà, perché giustamente diciamo che le immagini erano una cosa piuttosto importante e interessanti per chi non poteva essere presenti, e noi per esempio la presidente del comitato voleva registrare il nostro intervento per poi farlo alla sera stessa, abbiamo avuto una riunione, portarlo nella nostra riunione, gli è stato chiesto cortesemente di non registrare.
0: Mm-hmm. Insomma, una specie di maxi processo. Matteo Angeli, per chiudere con te.
5: Assolutamente sì, quello che ci tengo a sottolineare è che già quando era accaduto nelle precedenti occasioni, insomma, ci eravamo mossi naturalmente con il presidente del consiglio comunale Villa, con anche l'ordine dei giornalisti, per avere proprio una strada, no, da percorrere. Nessuno vuole fare la guerra a nessuno, almeno da parte nostra naturalmente, però vogliamo lavorare. E allora insomma c'è stato, siccome è una situazione che si ripete nel tempo, non è quella di ieri, così un fulmine a ciel sereno. Noi cerchiamo da tempo di chiedere che questo regolamento, probabilmente desueto, probabilmente fuori dai tempi, probabilmente scritto male, probabilmente interpretabile, quindi non scritto bene, possa cambiare. E noi ci auguriamo che questo regolamento prima o poi cambi, in modo da evitare situazioni spiacevoli come queste. Insomma, noi, è l'appello che faccio ancora una volta anche al Consiglio Comunale, agli uffici. Insomma, se questo regolamento ha un buco, e non c'è un divieto espresso di poter trasmettere questi video e non solo l'audio, insomma, che ci facciano lavorare, non noi come primo canale, qualunque televisore, qualunque emittente, qualunque media abbia la voglia, e poi bisogna avere anche la voglia, noi ce l'abbiamo sempre, neanche tanta, di andare a fare il nostro lavoro, insomma, chiunque debba essere messo nelle condizioni di poter lavorare. Questo a prescindere da tutte le polemiche che poi spero prima o poi di chiudere, però insomma noi, questo che chiedo ancora una volta, lo faccio adesso in questo piccolo appello al Consiglio Comunale, al Comune in generale, insomma, cercate di venirci incontro, comunque di venire incontro a chi ci sta guardando da casa, ai genovesi, non al primo canale, che voglio dire, poi alla fine sopravvive e vive lo stesso, però insomma penso che la città di Genova meriti questo, meriti che tutti possano sapere quello che accade bene dentro la Sala Rossa.
0: Non c'ho dubbio. Anche perché...

0: Che tanto ci torniamo anche la prossima. Prego, prego.
1: Questo incidente, chiamiamolo così, si inserisce però in una situazione un po' più complessiva. C'è una estrema difficoltà regolamentare a far partecipare la popolazione alle cose del comune. Questo vale per Tursi, ma vale anche per i municipi. Cioè ci sono dei regolamenti alle volte anche nati da situazioni di conflitto, diciamo così, tra chi veniva di persona e chi in qualche maniera ha il dovere e il diritto di parlare come rappresentanti eletti. Ricordo che con la precedente amministrazione c'era il divieto anche di esprimersi a sensazione, cioè non si poteva né applaudire né fare bu, non so come dire.
0: Certo.
1: E quindi alla fine perché ci vai a fare? Il Consiglio Comunale, la Sala Rossa di Tursi dovrebbe essere la cerniera, no? Tra le istituzioni e i cittadini. Certo. E quindi c'è un po' un senso di inutilità andare lì perché poi non puoi neanche muoverti e allora forse bisognerebbe cercare di far ritornare un po' più viva quella sala.
0: Certo. Ora poi nel rispetto della regolarità dei lavori, posso capire, però insomma, in linea generale sono d'accordo. Grazie Matteo Angeli, grazie a tutti. Allora stasera parliamo di Cabino Viale della Val Bisagno. Devo fare una premessa, lo dico ai comitati che mi sembrano abbastanza allineati per il no a questa infrastruttura, lo dico agli esponenti politici, ce ne saranno alcuni per il no, altri per il sì, alle 21.30 ci collegheremo con il consigliere regionale Stefano Giordano. E sono curioso di avere la posizione del Movimento 5 Stelle su quest'opera, perché sicuramente i 5 Stelle sono sempre abbastanza rigidi sulle infrastrutture, vedremo cosa dirà. Io personalmente ho deciso di dedicare la puntata a questo tema perché, vabbè, non si poteva fare altrimenti, è il tema della settimana a Genova. Però non credo minimamente al fatto che quello che diremo stasera, che si è detto ieri, poi diventerà un progetto reale. Mentre aveva senso accapigliarsi anche duramente sullo Sky Metro, perché c'era un finanziamento in atto e quindi quella era un'opera che si sarebbe fatta, diciamo, nei tempi poi biblici dell'Italia, ma si sarebbe fatta, questa secondo me no. Mi posso sbagliare, ma questa è la mia opinione. Questo lo dico come premessa, perché poi c'è sempre quello che critica dicendo ma parlate di una cosa che non succederà mai. Perché appunto quello che si è capito è che siamo allo studio, poi bisognerà discuterne con la gente. Come diceva prima Matteo Angeli, Silvia Salis si è sentita male nell'audio che è stato messo a disposizione. Per fortuna ha parlato che ancora eravamo nella sala. La nostra telecamera c'era. E allora vi faccio sentire un pezzettino di Silvia Salis che fa una battuta sul coinvolgimento dei comitati e delle persone e dei cittadini. Così me lo commentate, comitati. Sentiamo la Salis.
2: Le questioni che per me sono fondamentali, ed è fondamentale parlarne con voi oggi e trasferirle alla città, è la volontà di condivisione, perché questo è uno studio che apre un ragionamento sul territorio, un ragionamento che non c'è mai stato. Non c'è mai stato, parliamoci chiaro, in queste dimensioni, in queste modalità. Non è uno studio che tifa per qualcosa, ma è uno studio che vuole aprire una discussione sul territorio. Ringrazio il professor Coppola perché ha già avuto modo di incontrare il 12 maggio gli esperti nominati dai comitati e tutti gli esperti che hanno voluto con lui interloquire. Li rincontrerà il 27 maggio e ci sarà un terzo incontro. Ovviamente la discussione dopo questa giornata del 3 giugno si sposterà nelle sedi municipali e poi si aprirà alla partecipazione collettiva.
0: Carlavaggio, è così? Cioè è cambiato un po', è cambiata l'aria, c'è più confronto ora?
3: Devo dire la verità, su questo ha ragione. Poi bisognerà vedere i fatti, perché parlare è facile e poi bisognerà vedere come sarà. Perché per esempio parlo del progetto Quattro Assi, c'è stato calato dall'alto. Non c'è stato mai un percorso partecipato, non è mai stato, diciamo così, interloquito con i cittadini. E quindi ci siamo un pochino trovati una soluzione di trasporto pubblico in Val Bisagno che per noi, per quanto riguarda noi, non è adeguata alla Val Bisagno. In quanto purtroppo la valle ha ancora strade vecchie, ha strade antiche, con delle grosse problematiche e quindi sì che noi parliamo di un BRT veloce, ma ammesso e non concesso che noi facessimo tutte aree, diciamo, per i bus chiuse al trasporto privato, eccetera, qualora in certi punti ci fosse un incidente, ci fosse un'ambulanza, ci fosse... tutto fermo, perché sono strade strette, antiche che andrebbero, è quello il nostro progetto di base.

0: case riviste e ammodernate,
1: allargate, esatto, specialmente in alcuni punti.
0: Esatto, bravo.
1: Pure, ma se io questa critica di Carla Vaggio l'ho già sentita nei confronti del centrodestra che fu, e se avete perso le elezioni magari c'è anche questo.
0: Scusi,
1: no?
0: posso? Sì. Il percorso partecipato, io non sono qua a parlare di destra e sinistra,
1: sì,
0: ma
1: sì,
0: era,
1: sì,
0: doveva essere stato fatto molto tempo prima, 2017-2018.
1: Però siccome c'era il centrodestra all'epoca...
0: Il municipio no.
1: Il municipio è vero, il municipio sì, è vero,
0: ecco,
1: nel municipio
0: esatto,
1: è vero, bisogna
0: esatto,
1: recuperare anche diciamo, giusto? Il giusto localismo. Uremassi, però non sfugga lo stesso alla questione.
2: No, non sfuggo, devo dire che in effetti, poi chiaramente i risultati elettorali si sono visti, abbiamo fatto degli errori, non abbiamo fatto un'apertura che forse era necessaria, anzi era necessaria. Per quanto riguarda, se mi permettete, quello che è stato detto prima dalla signora sindaca, io non è vero che non c'è mai stato un percorso partecipato, perché io, per essere onesti, al tempo, quando era stato, sono una specie di memoria storica, sono anziano, e quando c'era stata la proposta del People Mover, questa era stata discussa, c'era l'assessore Merella, sì, col sì, tempo, avevamo fatto una discussione. Quindi capisco che la sindaca è più giovane del sottoscritto, però quel tempo avevamo affrontato anche questo problema.
1: Tra l'altro People Mover, io sì, ve lo rilancio lì, ve lo metto lì, ha sempre i pali, perché per forza deve andare in sopraelevata, i piloni ci sono per forza, però per esempio c'è a Perugia, c'è a Pisa nel trasferimento aeroporto stazione centrale, e ha il vantaggio di essere molto silenzioso e di essere automatico, perché di fatto è un cavo che si arrotola, è una specie di funivia, ma molto più grande, molto più solida rispetto... Carla?
0: Io ero presente all'epoca del People sì, Mover, proposto da Enrico Musso, e ha ragione quel che dice lei, era molto veloce, e torniamo al discorso di prima, purtroppo le strade sono strette, ed era impattante perché su sponda destra sarebbero stati forse a pochi metri dalle case, cioè noi facevamo la battuta tipica che mentre passava il People Mover il cittadino che era
1: poteva
0: lì
1: lanciare la
0: poteva lanciarsela.
1: Allora, Sonia Paglialunga, le faccio sentire un Vox Populi che abbiamo raccolto in Bassa Valbisagno. Vox Populi, va bene, per quei quattro che non lo sanno, è quando vai per strada e chiedi un po' di pareri a caso alle persone che passano. È chiaro che è molto diverso vivere, non so, a ridosso di Brignole, oppure vivere molto lontani nell'Alta Valbisagno o comunque nella media. Evidentemente, perché ci sono diverse distanze da coprire, quindi uno dice ci vado a piedi a Brignole, oppure no, devo prendere un mezzo e ci metto tanto tempo. Sentiamo che cosa hanno detto i cittadini, poi glielo faccio commentare.
3: Posso chiedere un'opinione sulla cabinovia?
4: Ah, guardi, per conto mio niente da fare.
3: Cosa non le convince?
4: Niente, non mi convince il vento più che altro.
3: I piloni alti anche 40 metri.
4: Vi saluto. Mamma mia, troppo, una cosa esagerata.
5: Non mi piace, basta.
6: Non sono aggiornato, però non sarebbe una cattiva idea. Non ci Almeno per il traffico, dico.
3: Un sistema di trasporto qui in Valbisagno serve nuovo.
6: Secondo me sì.
7: Non mi piace perché a 50 metri di altezza, dicono i pali sono 50 metri, poi magari sarà anche più bassa, col vento che c'è stato in questi giorni e che ci sarà, non so come quando era finito. Io avrei preferito lo sky metro, forse impattante, però mi dà l'impressione, perché poi, ecco, un'altra domanda, se c'è un anziano a bordo che deve scendere, cosa fa? Lo prendono giù? Perché dicono che rallenta solo. Dicono che rallenta solo, quindi non so come fa uno a scendere veloce.
3: Insomma, avrebbe
7: quindi
3: scelto un'altra IPO.
7: Diciamo, non vogliamo fare lo sky metro, ma almeno una tranvia. Solo che la tranvia ti porta via una corsia. E con la confusione che c'è in Valbisagno, normalmente una corsia di meno non...
6: Bisogna vedere prima di parlare, secondo me. Poi vediamo un po' com'è. Io sono curioso. Da ignorante ti dico, vediamo com'è la situazione, poi se è una cosa che frutta, bene, se no bisogna provare le cose, ragazzi, se non si prova non si può mai giudicare le persone.
2: Qual è la cabinovia? Questa?
3: Quel progetto che... Sì.
2: No, non va bene.
3: Mi piace?
2: No.
3: Perché?
2: Sarà l'aria, chi ci va lassù?
3: Non la prenderebbe?
2: No, perché è meglio che quella di Cotronina, la metro, è meglio, bene. Con quella lì che ci va nessuno.

0: Secondo me
1: non la convince, insomma.
0: No, io ero favorevole con quelle che hanno fatto prima.
2: Domanda, la cabino via non saprei cosa dire, però mi sembra un po' azzardata come idea. Potrebbe funzionare, però l'idea di avere un mezzo autobus che gira in su mi sembra un po' azzardato, sinceramente.
1: Doveva forse scegliere un'altra soluzione.
2: Un po' più basso, magari.
3: Cioè, non piace. Almeno, ne ho fatto conto 4-1.5, diciamo.
4: Le perplessità che sentiamo sono effettivamente legittime, anche perché la prima cosa che sentiamo è l'impatto. Era una delle critiche sullo Sky Metro, cioè che era un'opera impattante, che andava a impattare, diciamo, sull'aspetto, sullo skyline, sulle abitazioni, e questo va via è anche oltre, perché abbiamo visto che dovrebbero essere 50 piloni, alcuni 40 metri d'altezza, quindi effettivamente non è una cosa proprio che passa inosservata. E poi tantissimi hanno sollevato la questione del vento, la paura di andare in altezza. Tantissimi cittadini mi chiamano e mi dicono: ma veramente si fa questa cosa? E nel nostro municipio lo Sky Metro era visto più come una servitù, perché era comunque più vicino a Brignole, quindi l'utilità era sentita più sicuramente dalla zona di Molassana rispetto a Borgo Incrociati, però questa opera sarebbe ancora più impegnativa, ecco. E in più non abbiamo i vantaggi di quello che sarebbe stato un eventuale Sky Metro, perché va comunque più lento, ha un minor carico di persone e quant'altro.
3: E poi sentiremo anche tra poco, vi farò sentire alcuni estratti di un'intervista che ho realizzato oggi al presidente dell'aeroporto, ma in questo caso professore di economia, esperto di trasporto, Enrico Musso, che ha fatto alcune considerazioni anche sul vento, perché il tema non è tanto il vento fortissimo, oltre 70 km orari, che porterebbe al fermo dell'infrastruttura, perché quello in effetti dovrebbe essere abbastanza limitato, una, due, tre volte l'anno se siamo sfortunati. Il problema è il vento a 30-40 km orari, molto più ordinario, che obbligherebbe, dice Musso, ad un città di esercizio, il che ovviamente genererebbe ulteriore problema al sistema. E allora ci fermiamo un attimo, tra poco ci colleghiamo invece da remoto con Stefano Giordano, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle. A tra poco.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia, ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Con la loro app non riesco a fare molto. Ma almeno in filiale parlo con qualcuno.
2: Andare in filiale può essere una scelta. Con Fineco decidi tu. Fai tutto via app o ti affidi al tuo consulente per investire. Fineco. Change is good.

0: Eccoci di nuovo in diretta. Buonasera Stefano Giordano, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle. Grazie di essere con noi.
1: Buonasera a tutti e grazie dell'invito.
0: No, sa che sono curioso, non mi ricordo più esattamente la sua posizione sulla cabinovia e sono curioso perché oggettivamente il Movimento 5 Stelle non è mai tenero con le infrastrutture anche un po' impattanti sul piano anche dell'ambientale o comunque insomma dell'impatto visivo. Lei che idea si è fatto di questo studio del Politecnico di Milano? Sa da fare oppure resterà un esercizio di stile?
1: Dunque, intanto non posso rinnegare il nostro DNA sul trasporto pubblico, soprattutto sulla Val Bisagno, perché sono stato il primo firmatario di un atto approvato all'unanimità nel 2018 in cui si richiedeva la tranvia della Val Bisagno, approvato anche dal sindaco Bucci che ha sottoscritto l'atto, l'aveva inserito nel 2017 nel suo programma elettorale, ma ahimè questo tipo di

0: L'infrastruttura che secondo noi era la soluzione per l'intera città è stata bocciata con quattro assi che in realtà poi dal MIT sono stati bocciati per 3 volte e poi come tutti rimandati nel nostro paese alla fine poi viene promosso. Detto questo, abbiamo dei seri dubbi anche sul BRT dell'asse della Val Bisagno per come è stato progettato, perché non garantisce l'asse protetto al 100% in una città che aveva necessità invece di avere un trasporto pubblico locale con
1: La
0: delle
1: fermo al
0: partenze
1: volo.
0: precise
1: BRT vuol
0: e degli arrivi
1: dire
0: precisi.
1: Bus Rapid Transit, è un acronimo inglese, cioè sono praticamente quegli autobus che viaggiano in sede completamente protetta e quindi le macchine non ci possono andare in mezzo, i semafori di solito sono prioritari, quindi diciamo che quando passa l'autobus è come un
0: Grazie.
1: treno, va dritto come se ci fossero i passaggi a livelli e questo è il vantaggio di non fare code, di fare prima, insomma, no?
0: Grazie della precisazione. Poi a forza di fare riunioni parliamo di acronimi e non spieghiamo bene quello che contengono. Detto questo, è molto trasparente la nostra posizione. Abbiamo espresso dei dubbi su questa idea che diciamo è stata studiata dal Politecnico di Milano con l'ingegner Coppola, che ha descritto diciamo in un paio di incontri che abbiamo fatto come maggioranza questa idea. Stiamo attendendo lo studio diciamo di questa idea un po' più corposo, che contiene insomma 200 pagine a quanto sembra, che avremo necessità di studiare e di essere parte attiva in questo percorso. Poi, come vigile del fuoco, io lo dico molto chiaramente, ho espresso anche i miei dubbi dal punto di vista anche di percezione del vento. Insomma, ricordavo che la nostra città, insieme ad altre città sul territorio nazionale, ha come allerta l'allerta vento. E quindi su questo, insomma, storicamente dal 97 svolgo quel lavoro e so perfettamente che cosa significa il vento nella nostra città. Però siamo aperti a questa proposta, nell'analizzarla con i numeri trasportistici e con la sua utilità dal punto di vista, insomma, di un asse aggiuntivo sulla Val Bisagno, ma siamo molto, diciamo, rigidi sulla modalità in cui deve essere, con la quale deve essere proposta. Diciamo che questa è un'idea, come dice giustamente la sindaca Salis, è un'idea che avvia una serie di confronti sul territorio, ma questi confronti devono essere aperti. Cosa significa? Che i cittadini possono intervenire e dare il loro contributo sia sulle sofferenze che, insomma, in una vallata così un po' abbandonata, diciamo, negli ultimi anni, ha necessità anche di una riqualificazione urbana. Perché ricordo che il trasporto pubblico locale deve essere anche pensato nella nostra città, non solo sull'andata e il ritorno delle grandi masse che lavorano, ma anche su un qualche cosa di attrattivo che nei quartieri deve essere inserito. La riqualificazione urbana può essere un polo studentesco, uno studentato, un qualche cosa che dà l'opportunità di far rivivere una vallata che ha troppe servitù, ma
1: Chiaro.
0: pochi servizi.
1: Giordano, mi consenta di chiudere però facendole questa domanda. L'11 marzo del 2048 io compio 70 anni. Secondo lei, se decidessi di passare la mia pensione in Val Bisagno, prenderò una qualche forma di trasporto che oggi non esiste o staremo ancora facendo un ragionamento partecipato, bellissimo, molto democratico, ma che però non porterà a niente? La domanda è provocatoria, sì, lo è.
0: Ma io penso e spero che nel 2048 il trasporto privato non esista più, perché se non dovesse più esistere, se dovesse esistere ancora il trasporto privato, probabilmente non avremmo alcuna argomentazione da portare in una trasmissione come questa. Quindi io spero che veramente le metropoli, le città come la sesta città d'Italia, sia una visione
1: Dipende
0: futuristica
1: tantissimo
0: senza
1: da dove
0: trasporto
1: vado
0: privato
1: questo,
0: all'interno
1: perché
0: della
1: vuol
0: città.
1: dire grande forza al trasporto pubblico.
0: E certo, detto questo, vorrei anche aggiungere una cosa. Abbiamo votato martedì scorso in regione con grande senso di responsabilità l'IDL 108 che immetteva 40 milioni di euro in MT in una situazione che la vecchia amministrazione ha lasciato con macerie e solamente macerie, ricca di debiti, poca, diciamo, prospettiva futura. Mentre invece, ahimè, in comune il piano di risanamento di MT ha avuto il voto di astensione del centrodestra. Ecco, io su questo porrei, insomma, un
1: Rivendicate
0: approfondimento, una
1: serietà,
0: riflessione collettiva
1: rivendicate. No,
0: sul senso di
1: è giusto
0: responsabilità.
1: ricordarlo. Grazie Stefano Giordano.

0: Giordano, grazie, grazie mille
1: grazie
0: al consigliere regionale del Movimento 5 Stelle. Vi dicevo, oggi ho incontrato il professor Enrico Musso. È curioso il fatto che io l'abbia incontrato davanti al sottomarino. Ho pensato che poteva essere quello un sistema di trasporto pubblico locale. Magari facciamo dei sottomarini e andiamo da una parte all'altra della città. Scherzi a parte, sentiamo l'Enrico Musso numero uno, questo per la regia, che fa un quadro di ciò che si è sentito ieri dal suo punto di vista nella commissione consiliare. Sentite.
2: L'ipotesi di una cabina via per la Val Bisagno che è stata presentata era un'ipotesi che girava già da un po' di anni, a suo tempo l'avevamo anche considerata e poi l'avevamo scartata, anche se in alcune città del mondo ci sono degli esempi di questo genere. Per il caso della Val Bisagno non sembra presentare alcune criticità, ecco. La principale forse è un tema di capacità complessiva, ecco, quando mi ero occupato del piano della mobilità di Genova mi si era detto che lì la domanda a cui far fronte era dell'ordine di 3.500 passeggeri per ora per direzione. Con questo sistema siamo a un terzo, quindi assolutamente non è adeguato alla domanda che risulta esserci. Un altro tema importante è la velocità, cioè rispetto ad altri progetti di tipo metropolitano, SkyMetro, che vanno a 35 km all'ora di velocità commerciale, questo va, nel caso di Parigi, il punto di riferimento che è stato anche esplicitamente presentato, a una velocità commerciale di 15 km all'ora, quindi siamo alla metà, e significa che il percorso Brignole-Molassana si fa in poco meno di mezz'ora. E qui viene una terza criticità che è legata al vento, non tanto il vento sopra i 70 km all'ora che sarà magari due giornate all'anno in cui l'impianto si deve fermare, ma il vento quasi normale dei 35-40 km all'ora richiede un ulteriore rallentamento nell'ordine dei 12-13 km all'ora. Questo significa che per andare da Brignole-Molassana ci vuole più di mezz'ora, a quel punto non è competitivo con l'autobus alla fine, e quindi diciamo che vanifica un po' l'effetto. D'altra parte la portata della singola cabina sarebbe di 10 posti, ora un autobus a 18 metri di quelli che usiamo a Genova ne tiene 150, quindi equivale a 15 cabine. Anche se la cabina arriva ogni 30 secondi, c'è da chiedersi quando arriverà una cabina con un posto libero, quindi le attese diventano lunghe e così via.
0: Insomma, mi pare, Censuales, che almeno dall'occhio dell'esperto di trasporti come Enrico Musso, già mobility manager del Comune di Genova, questa opzione, diciamo, presenti diverse crepe proprio tecniche.
3: Ma sì, molte sono state dette, fa specie che il professor Coppola in risposta alle osservazioni dei comitati abbia detto che la cabinovia di Parigi va un po' più lenta perché c'è il vento. E quindi perché un amico di un'associazione ha fatto vedere che se noi mettiamo quei parametri alla fine la cabinovia non è concorrenziale rispetto all'autobus. Stessa cosa per i costi, insomma, questa si è un po' arrampicato sugli specchi il professor Coppola. Bisogna dire che in qualche maniera, ritornando alla cosa iniziale della sindaca Salis, io segnalo positivamente un cambiamento di approccio, perché noi ricordiamo tutti l'infelice frase in coda alla presentazione in consiglio comunale a Tursi, la conferenza stampa di quel sabato mattina. Non ripeto la frase perché penso che i genovesi se la ricordano tutti, ma non mi venite a cercare
0: qualora non funzionasse,
3: esatto,
0: perché insomma questo
3: dipendente del traffico. Allora devo dire che lo studio è perentorio. Il professor Coppola lo ha ricordato ieri in consiglio comunale. Lo studio dice che la cabinovia è la soluzione. Mm-mm. Il fatto che non sia così si evince anche dalle cose che diceva il professor Musso, ma voglio dire, è abbastanza lapalissiano, perché noi abbiamo trovato nella sua tabella del professor Coppola un esempio di tram con più o meno fermate, quindi c'era la tranvia veloce con 13 fermate o la tranvia, diciamo, tra virgolette lenta da 20 fermate, quella da 20 fermate, quindi quella più penalizzante, diciamo così, aveva un aggravio di tempo di 3 minuti rispetto alla funivia, quella che va veloce perché non c'è il vento. Okay?
0: Quindi mediamente.
3: Allora, come vediamo, c'è qualcosa che non,
0: ecco,
3: funziona.
0: Ecco, però posso coinvolgervi in un pensiero che ho da tempo, no? Perché sono molto, come dire, convinto che quando so una cosa ci tengo che gli altri la riconoscano.

0: E poi ci sono le parti che si confrontano, che non ne sono due, sono N. Ok,
1: ognuno. Poi però posso farle una domanda?
0: Questa cosa qua è durata 4
1: perché
0: mesi, non 40 anni.
1: Bellissimo, sono molto rispettoso nei confronti del vostro lavoro di comitati e se abitassi in una certa zona magari ne farei anche parte se lo ritenessi opportuno. Però c'è un momento in cui la discussione finisce?
0: Certo.
1: Cioè, che poi, voglio dire, lei vuole il tram,
0: sì.
1: Lavaggio vuole il BRT, dico così a caso,
0: sì, sì.
1: Se si fa il BRT, lei a un certo punto si arrende o si incatena,
0: il percorso di partecipazione è fatto per gestire al meglio i conflitti, cioè un modo per risolvere i conflitti più grossi, quelli più importanti, in modo tale che la comunità nel suo complesso arrivi a un punto di maturazione.
1: Giusto, ma su questo sono
0: se non è questo non è partecipazione. La partecipazione deve avere sempre un obiettivo chiaro, preciso, misurabile da raggiungere.
1: E sicuramente,
0: se no è aria fritta e i cittadini scappano.
1: E sicuramente non
0: ci credono, non ci credono.
1: Venite a me che vi convinco pargoli gentili,
0: esatto,
1: perché non funziona,
0: esatto,
1: non può funzionare
0: anche
1: così.
0: Perché cos'è? Non vogliamo convincere il professor Coppola? Se lo convinco però mi nominano professore associato a Politecnico.
1: Le piace, le piace l'idea?
0: Allora,
1: professor Censuale, se la vedo, anche questo sonante, vagamente spagnolo, secondo
0: ma
1: me funziona.
0: Ma non è quello l'obiettivo, l'obiettivo è mettercela tutta ognuno col suo, questo è il punto.
1: Ci fermiamo un attimo, poi vado da Uremassi, anche perché mi raccontava Uremassi che di funivia non è mica la prima volta che si parla.
2: Sì.
1: Adesso ci entriamo nell'ultima parte della nostra puntata, che in realtà poi non finisce con noi, perché avremo anche una intervista molto profonda, purtroppo, all'interno di questo nostro programma e ne parliamo tra poco.
3: Lavori? Sei in pensione? O sei giovane e il lavoro lo stai cercando? Iscriviti alla CGIL. CGIL difende e conquista diritti individuali e collettivi. Difendi insieme a noi il lavoro e i suoi diritti, il lavoro giustamente retribuito e non precario. Il lavoro è dignità ed emancipazione. Iscriviti alla CGIL e aggiungi la tua forza. Tu, noi, CGIL.
1: Allora, Uremassi, nel 2015 già si parlava di funivia,
2: sì,
1: in quella zona di Genova.
2: Sì, il 17 febbraio, mi sembra, del 2015, nella sala di Confindustria, a Genova, quindi a Brignole, era stato presentato da un gruppo di 11 tecnici, tra cui molti ingegneri e architetti, un progetto, una proposta di trasporto in funivia, non cabinovia, funivia, quindi con mezzo capiente, quindi come sono le funivie che sono in montagna, che poteva trasportare anche fino a 3.000 passeggeri all'ora. Questo studio era stato fatto al tempo che c'era la Giunta Doria ed era stato giudicato impattante. Quindi l'idea della funivia, di un trasporto aereo in Val Bisagno, esisteva già. E questa soluzione della cabinovia, dal punto di vista tecnico, adesso parlo come ingegnere, non è sostenibile, perché sono stati fatti alcune osservazioni importanti già dal professor Musso e anche da altri, ma anche il discorso di sostegni dai 20 ai 40 metri, 40 metri ce n'è solo una, però tutti gli altri sono dai 20 ai 30, quindi sono 50 piloni altamente impattanti lungo da Brignole. È che l'impatto esiste. Poi dove passano le cabine, se passano su una strada oppure se passano sopra un edificio, bisogna fare degli impalcati a protezione delle strade e dell'edificio dove passano.
1: Quindi l'impatto sarebbe forte. Ecco, sentiamo sulla questione dell'impatto il professor Musso, a cui ho posto proprio questa domanda.
4: Ci sono tanti impatti, da un punto di vista di impatto di emissioni locali siamo a zero emissioni in tutte e due i casi, diciamo così. Da un punto di vista di impatto visivo non c'è dubbio che il progetto dello SkyMetro aveva un impatto visivo maggiore, ma anche questo non scherza, quindi visto che quel progetto era stato molto divisivo tra chi aveva

0: ipoteticamente lo schermetto davanti alle finestre, chi invece non lo vedeva ma l'avrebbe potuto utilizzare, ci sarebbe da chiedersi se quelli che invece dello schermetto avranno la cabinovia davanti alle finestre e magari sopra le proprie abitazioni, sopra intesa nel senso in verticale sopra, ma che lo vedono verso l'alto le proprie abitazioni, c'è da chiedersi se saranno così tanto più contenti rispetto alle ipotesi alternative. Io mi ero permesso nel piano mobilità del 2018 di fare un'ipotesi, se vogliamo, più prosaica, meno suggestiva di queste due, che era quella di una busvia seria, protetta, senza interruzioni ogni pochi metri, perché questo o quel gruppo di commercianti o di residenti desiderava che lì non ci fosse la corsia riservata, e con la priorità ai semafori per i mezzi pubblici, cosa che poi invece pare che a Genova misteriosamente sia difficile o pericolosa da applicare, mentre invece esiste in tutte le città del mondo. È un po' quello che ha sfociato nel progetto dei quattro assi, però doveva avere questa caratteristica, invece forse non ce l'avrà, quindi da questo punto di vista nemmeno questo è soddisfacente.
1: Quindi c'è una critica di Musso anche sui quattro assi, proprio per il fatto che non si riesce ad avere questi mezzi in seduta veramente protetta. Devo dire una cosa sulle funivie. Io una volta sono stato inviato a fare un servizio sulla funivia che supera il Tamigi a Londra e che è stata realizzata da un costruttore italiano, diciamo, dell'Alto Adige. E io sono andato ovviamente per conto di questo costruttore, quindi ovviamente potete immaginare, uno si immagina di andare a vedere una struttura che dovrebbe funzionare benissimo. Sono arrivato a Londra, apriti cielo, quelli della Transport for London mi hanno detto: guarda, questo è un clamoroso buco nell'acqua, perché questa funivia non la prende nessuno, perché il concetto di salire in quota per superare il Tamigi è proprio fuori dalla portata media dell'utente normale, che dice: vabbè, vado in autobus, faccio un giro un po' più lungo, ma sto seduto sull'autobus.
2: C'è solo quello in questo caso della cabinovia. Quando arriva alla stazione, queste cabine non si fermano, rallentano anche a 0,2 km all'ora, però non si fermano. Quindi io ritengo che questo sia un trasporto che non sia per tutti, perché una persona anziana cosa deve fare? Sì, la cabina si può staccare dal percorso originario, avere un motore e prendere un binario parallelo, quindi fermarsi. Ma se su varie cabine ci sono tutte persone anziane, o una persona portatore di handicap, oppure una mamma con un passeggino, questi vanno a fermare le cabine. Quindi altro che più di 28 minuti di tempo da Brignola a Molassana. Ne abbiamo molti. 30 secondi, quindi c'è un accumulo di cabine e quindi ecco lì che il trasporto ha delle difficoltà.
3: In più c'è il vento, abbiamo sentito, che rallenta ulteriormente.
2: Ecco, quindi allora il problema, una persona anziana, e in Val Bisagno ce ne sono tantissime, ma uno che va a sciare può anche scendere, è preparato a sciare e quindi può scendere in corsa, perché
4: uno sportivo.
2: Ma una persona anziana un po' di timore a scendere ce l'ha se la cabina non si ferma.
1: E poi quindi, chiudere, signori, un conto è superare un dislivello, come certo, l'ipotesi della funivia degli Arzelli, certo, la funivia che era stata ipotizzata per i forti, sì, e va bene, devi fare una salita molto ripida, e quello può essere, insieme alle funicolari che abbiamo a Genova e poi gli ascensori verticali, tante cose diverse, è una soluzione tecnica legata a un problema specifico, ingegneristico, che devo salire verso l'alto più rapidamente possibile. Se devo andare dritto in piano, non credo che la funivia sia la cosa più.
5: Ci sono nel mondo, quella di Medellin, ad esempio, sì, deve superare di livelli importanti. Certo. Quelle lineari che ci sono, quella di Parigi come quella di Berlino, attraversano un territorio che non può essere attraversato in un'altra maniera.
1: Per esempio, su Parigi c'è un fascio ferroviario.
5: A Parigi si collega, come è stato detto prima, l'estrema periferia a una periferia. In questo spazio c'è la Trenitalia ad alta velocità, sì, le ferrovie regionali, un'autostrada molto grande, quindi era difficile andarci sotto, no? Era una cosa incredibile, oppure dovevi fare un viadotto molto lungo, cioè era difficilissimo.
1: Certo.
5: A Berlino, attraverso un parco vincolato.
1: Certo, beh, è
5: e quindi anche
1: turistica.
5: Lì, no, ma più che altro, altro di andiamo sotto non potevi farci una cosa,
1: comunque
5: perché dovevi distruggere parte del parco.
1: Cioè, ho massimo rispetto per la Val Bisagno, ma non ce lo vedo uno di Milano che viene sulla funivia a farsi il giro a vedere
5: Stagliere. Non c'è l'ostacolo da superare per questo. Ma infatti, voglio dire, io ritorno a una cosa che è stata detta prima, che forse è scivolata veloce, ma questa roba qua non serve. Cioè 1,4%,
2: certo,
5: significa 2000

0: macchine,
1: buttare via dei soldi
0: durante il giorno, che significa 200 macchine nell'ora di punta, di cui un tot vanno verso nord, quindi stiamo parlando, questi sono numeri del professor Coppola, 120 macchine che moltiplicato per il coefficiente 1,2 sono 136 persone. Abbiamo sentito proprio il professor Musso dire che un autobus porta 150, un po' meno, perché 150 già non ci sale sopra, ma 130 è un autobus da 18 metri pieno. Ma è un autobus e noi spendiamo 140 milioni di euro
1: di più
0: per far andare. Guarda, saranno anche di più, ma io uso i numeri del professor Coppola. Io li prendo per buoni. 140 milioni di euro per spostare 135 persone. Cioè più di un milione a persona.
2: Oh, vi ci porto io con la macchina, signori.
0: Esatto.
2: Vi ci porto io con la macchina.
0: Allora, speriamo di non dover più parlare troppo di questa roba.
2: Faccio velocissimo,
0: è una cosa assurda.
2: Per un milione di euro.
0: Le persone non ci salgono. Tra l'altro dico anche un'altra cosa. Lo studio che è stato commissionato non si capisce bene chi lo paga. Perché se dentro 100.000 euro mi sta bene, se sono soldi aggiuntivi già inizia a avere qualcosa un po', se lo paga MIT magari, perché lo fanno in collaborazione.
2: Figuriamoci.
0: Cosa viene fuori? Cosa potrà venire fuori? Che un tot di persone, perché l'1,4% significa in un modello di simulazione che sono mattoncini, sono vagoncini, cioè non sono persone, sono oggetti. La persona gli chiede: ma tu ci sali da sopra? No, non ci salgo. Allora quelle 1,4 già inizia a essere 1,2, forse 1, forse 0,8. Allora l'utilità si abbassa ulteriormente. Non possiamo che aspettarci da uno studio simile che diminuisca ancora l'utilità dell'opera. Bisogna ritornare a mettersi di testa a cuocere, approfittando che oggi non ci sono soldi, per cui rispondo anche la domanda iniziale, non c'è nessuna possibilità oggi che venga costruito nulla, perché non ci sono i soldi. Abbiamo perso l'occasione con lo schemetro, forse potremo recuperare, se non si fa il tunnel sotto il porto, avremo centinaia di milioni di euro che magari si possono investire meglio, ma quello è un altro discorso. Ma oggi non ci sono i soldi, però possiamo con calma qualche mese, progettare qualcosa in cui tutti i conflitti, BRT, posteggio, commerciante, scuola, si risolvano in un confronto. Chiamo democrazia.
1: Semplicissimo. Dottor Cantile, è fondamentale una cosa.
3: Semplicissimo.
1: Prima di tutto, perché l'idea di una tranvia veloce, che io chiamo metro, di superficie, perché non può fare tutte le fermate come adesso fa l'autobus, però fatta dopo che si finisce lo scolmatore e si cambia il piano di bacino,
3: si riesce anche adesso, mi dispiace dirtelo, ma si riesce anche adesso.
1: Però fare una cosa che sia parallela a Via Emilia, passi a fianco di Via Emilia, di Via Piacenza e Via Bobbio,
3: è questa
1: con
3: la sede propria.
1: Una sovraelevazione nel passaggio tra di alcuni ponti, cioè l'uscita dalla
3: si riesce.
1: E il ponte Campanella lì da Via Montaldo. A questo punto è una soluzione che si può studiare.
3: Anche meno costosa. Anche meno costosa.
1: Con la partecipazione delle persone, con la partecipazione di tutta questa, di questi noi, sia dal punto di vista di eletti in municipio, ma anche di comitati, cominciare a studiare una soluzione di questo tipo, che è fattibile ed è una soluzione che non va.
3: Scusami, e quello che sta dicendo lui, visto che abbiamo comprato dei bus elettrici, che qui ci bisognerebbe aprire una grande bus elettrici nella zona più sondabile del nord Italia, pericolosissimi, chiudiamo subito questo, comunque se arriveranno sono costosi, quindi un asse in sede propria al limite su gomma.
2: Potrebbe
3: usando
2: essere.
3: Questi
2: allora, visto che ce li abbiamo.
0: Per fare questo,
4: a proposito allora, l'asse di forza
0: oggi quello della Val Bisagno fa abbastanza schifo, cioè non è il BRT. Il BRT è stato correttamente detto che è 100% riservato perché consente frequenze di 2 minuti. Ok?
3: Costa
0: un sacco di soldi farlo e realizzare e usarlo, bravo, perché ci vogliono ovviamente un autista, uno stipendio ogni 2 minuti, ok? Quindi attenzione. Bisogna fare tante cose in Val Bisagno. E per fare queste cose andremo a scontentare tante persone.
3: Non è vero, basta.
0: E allora bisogna metterle insieme.
3: Il cervello.
0: Bisogna metterle insieme.
3: Basta usare il cervello.
0: Si discute insieme e si trovano le soluzioni migliori.
2: Grazie, grazie, grazie.

0: Grazie mille, avete visto? Si fa così. Se volete faccio anche da moderatore, la facciamo anche, facciamo un consiglio. Tra l'altro qua c'è audio e video, si può vedere tutto.
1: Ah, sì?
0: Ci mettiamo qua, veramente? Ci mettiamo i comitati, abbiamo i professori, ci mettiamo i politici di tutte le parti possibili e immaginabili. Stiamo qua 3 giorni e dopo troviamo una soluzione.
1: Volevo ricordare.
0: Devo chiudere?
2: Sicuramente il municipio ci dovranno arrivare, quindi noi invitiamo la cittadinanza a partecipare alle commissioni che ci saranno in municipio, proprio anche per sentire quali saranno le opinioni anche dei consiglieri.
0: Un flash,
1: bisogna anche considerare, nessuno ne ha ancora parlato, e esiste la città metropolitana, la Val Bisagno è il punto di arrivo della Val Trebbia, della Val Fontanabuona,
2: certo.
1: Quindi occorre anche considerare tutte le persone che ogni giorno partono da Toriglia, partono da Gattorna, certo. Partono da Bargagli e vengono a lavorare.
0: Parcheggio di interscambio, la mia risposta è questa,
2: parcheggio di interscambio.
0: Io vado a Milano Famagosta e poi, certo. Poi lascio lì la macchina, certo. Anche quando l'azienda mi paga il parcheggio in San Babila, certo. Non ci vado, ok? L'azienda allora, mi pagherebbe teoricamente il parcheggio in San Babila, non ci vado, mi fermo a Famagosta, faccio prima, evito il traffico.
1: In questo dibattito non si è citato ieri neanche il fatto che la gente arriva da fuori Genova, dalla Val Trebbia.
0: Non c'è dubbio, dobbiamo fermarci, signori,
2: è questa.
0: Il problema del dibattito che a un certo punto finisce.
2: Certamente,
1: bisogna sperare che ci sia la volontà.
0: Giusto,
1: che stasera
0: speriamo che ci
1: detto.
0: Sia, grazie a tutti voi, grazie per essere stati con me stasera, per esservi confrontati in maniera civile e produttiva. Il dibattito mi è piaciuto. Tra poco Matteo Angeli ha intervistato il marito della professoressa Montefalcone, quella donna deceduta alle Maldive in un incidente mentre stava realizzando una sua, diciamo, attività di escursione subacquea. Lei era un'esperta, è morta lei, è morta la figlia, altre 3 persone, 4 su 5 avevano legami con Genova. Sentiremo il marito, una testimonianza forte. Vi invito a restare con noi.

0: Carlo, da dove iniziamo, insomma, a parlare di questa situazione? Insomma, lei, la prima cosa che lei tiene a sottolineare è urlare un po' al mondo chi era sua moglie.
1: Mia moglie, a parte come moglie, era una persona fantastica, ci mancherebbe, anche come madre, ma come professionista, sicuramente era una professionista eccellente, almeno per quello che ha seminato e per quello che si dice in giro di lei. Quello che ci tengo a dire è che purtroppo non stiamo vivendo, io e mio figlio, una situazione molto bella, anche perché sentiamo notizie di erano turisti, erano inesperti, c'era l'allerta meteo, e hanno ritrovato i corpi, hanno ritrovato soltanto quello di Gianluca, ho già detto alle emittenti che hanno ritrovato quello di mia moglie e non era vero. Io sono in contatto con l'ambasciata a Colombo in Sri Lanka, dove oggi è arrivato anche l'ambasciatore dall'Italia, ieri mi ha chiamato vice ambasciatore e mi hanno detto che c'è stata questa tragedia, che sono deceduti 5 subacquei, che erano state attivate le ricerche e si stava cercando di fare il possibile. Poi hanno trovato il corpo di Gianluca, che era la guida esperta, come mia moglie del resto, che non era la guida ma era anche lei un'istruttrice subacquea con un sacco di brevetti, con migliaia di immersioni, ha iniziato a 16 anni ad immergersi, ne ha 51, ha fatto un sacco di immersioni e quindi tutto, che si può parlare di tutto tranne che dell'impreparazione dei subacquei, perché erano tutti 5 esperti ed erano soprattutto non turisti ma persone che sono lì per la ricerca. Sono per la ricerca lì perché comunque si occupano di fare campionamenti, di fare monitoraggi. E stamattina sentivo il professor Bavestrello, con l'eminente professore dell'Università di Genova, che diceva che secondo lui Monica Montefalcone è quella che ha più dati e letteratura in tutto il mondo, secondo lui, delle Maldive. Io ho detto è troppo buono, però poi in effetti Monica ha un sacco di pubblicazioni sulle Maldive, ha un sacco di persone che hanno fatto la tesi sulle Maldive, e quindi ci tendo a sottolineare che non era turismo ma era una crociera scientifica, una crociera volta alla ricerca, volta a dare un contributo. Mia moglie era una di quelle persone che quando tornava dalle Maldive i coralli erano morti, era in lutto, perché vedere tutti quei coralli

0: morti per lei era un dramma, poi quando pian piano riniziavano a riformarsi e a rivedere che c'era di nuovo un po' di vita, era come se avesse vinto all'otto.
1: Le Maldive anche per voi in famiglia, no? è un posto particolare.
0: Sì, per noi è un posto molto particolare, forse c'era il destino. Noi ci siamo sposati nel 2004 e siamo andati in viaggio di nozze io, mia moglie e mia figlia Giorgia, che aveva un anno e mezzo, e nel periodo che c'è stato lo tsunami purtroppo io non mi immergevo, avevo qualche immersione, ma avendo la bambina o andava lei o andavo io, ma quel giorno fortunatamente ha deciso di andare lei, e quando erano in immersione purtroppo è arrivata l'onda lunga da Sumatra, dove era partito l'epicentro dello tsunami, e li ha colti sott'acqua, lei e altri due fortunatamente professionisti, e penso che sarebbero morti quasi tutti in un'immersione del genere, che era imprevista perché le condizioni erano ottimali, al mattino era bellissimo e tutto, poi quando arriva l'onda non lo sapevano neanche, non era neanche stato dato l'allarme, perché non si pensava neanche arrivasse poi fino addirittura in Kenya quelle onde lì, no? E sono stati trascinati a 51 metri. E poi sono riemersi rapidamente, proprio perché c'era da scegliere fra o morire o rischiare di morire, e ha scelto di rischiare di morire venendo su. Poi hanno avuto un po' problemi respiratori, un po' di sangue nei polmoni, ma poi ne sono usciti bene tutti.
1: Ecco, in questi giorni se leggiamo, no, anche ricostruzioni più o meno veritiere, lei dice anche a volte anche un po' fantastiche, nel senso che molta gente che è fantasticata un po' oltre. Lei non ha l'esperienza di sua moglie, naturalmente, per quanto riguarda il mondo sottomarino, però un'idea così di massima, ma io, di cosa possa essere successo.
0: Allora, io sulle cose dette, cioè mi riferisco al fatto che si è detto che erano turisti, che erano inesperti, che erano con un bello yacht. E quindi...
1: poi fosse anche successo così.
0: Sì. Per l'amor del cielo, sono affari loro, però erano tutte persone studiosi, gente che è andata lì per la ricerca, gente che non è andata certo a far turismo, gente che si impegna, fa immersioni, prende dati, campioni, si mette su Excel, fanno riunioni, presentazioni, cioè si lavora sodo, parecchio sodo. No, poi sul discorso di cosa possa essere successo, io non sono un esperto, magari qualche uno ha avuto un malore, ha cercato di aiutarlo, magari l'aiuto è stato prolungato e quindi magari finita l'aria, o magari è stata male più di una persona, o magari sono stati male tutti, magari potevano essere le bombole, non lo so, cioè io dico quello che ho sentito dire un po' di esperti, no? Magari, attenzione, magari potrebbe essere stato un problema di ricarica di bombole, oppure potrebbe essere stato che uno si è sentito male e non sono riusciti magari a uscire nessuno dei cinque, non lo so. Le condizioni meteo non erano, come dicevano, allerta e tutto, erano condizioni ottimali, perché conoscendo mia moglie, che è una persona quadrata, e Gianluca, che è quello che hanno ritrovato, che era considerato, cioè, proprio un generale, Non si sarebbero mai immersi in condizioni non ottimali. Poi queste qua sono persone che fanno briefing, cioè puntuali, si fa l'analisi dell'immersione e si controlla tutta l'attrezzatura, cioè sono veramente quasi al limite della paranoia, quindi non è certo l'inesperienza. Posso dire forse che è stato il destino, forse era la loro ora. Mi dispiace, perché io ne ho persi due familiari, quindi una brutta disgrazia. Ora poi c'è Gianluca, hanno ritrovato Gianluca, domani continuano le ricerche, oggi l'ambasciata mi ha comunicato che ha fatto le ricerche e non hanno trovato niente, continueranno domani a monitorare dei siti lì adiacenti, e c'è il corpo di Gianluca, non so se faranno un'autopsia per vedere che cosa è stato, se poi li dovessero trovare, spero che qualcuno avesse magari, non so, una videocamera, per una sorta di scatola nera, no, per dire, per capire che cosa fosse realmente accaduto.
1: Senti, queste ultime ore abbiamo anche saputo, anche per chi non la conoscesse e non l'avesse conosciuta sua moglie, anche dal punto di vista, proprio anche come diceva lei, professionale, la professionista che era, no? Quindi anche l'università tutta, gli allievi, o comunque chi, i colleghi, stanno tutti spendendo parole stupende, no?
0: Foto poco fa, che davanti al suo ufficio ci sono un sacco di vasi di fiori, mi ha mandato la foto poco fa una studentessa e mi fa altro che

0: muovere, perché poi Monica era una persona, non dico anomala, ma particolare, cioè non si tirava indietro per il lavoro, lavorava a ciclo continuo, cioè alle 7 del mattino era in macchina e tornava alle 7 di sera a casa, e più le sue aule erano gremite di studenti, più gente si iscriveva ai suoi corsi, e più lei era contenta, non diceva ne ho troppi, che scatole piene. Cioè vogliono fare la tesi con me, sono contenta, ne ho tanti, però è difficile seguirli tutti, però lei aveva una passione indescrivibile.
1: E la figlia aveva la stessa passione?
0: Mia figlia sì, era il clone della mamma, ha fatto il triennale di ingegneria biomedica, si stava laureando tra un mese, sarebbe laureata nella triennale, però era il clone della mamma, amava l'acqua, andava sott'acqua con la mamma, ha fatto un sacco di immersioni anche lei, quest'anno l'ha seguita perché comunque poi gli fa da segretaria sui dati, sugli Excel, uno scrive, l'altro uno detta, l'altro scrive, e infatti dicevo, oh, no, la mamma non sta mai ferma, fa anche fare riposino perché siamo sempre qua a mettere dati, a fare PDF, a rispondere a mail. Era la sua seconda casa al mare, in più le Maldive, cioè oltre che il mare le Maldive, perché ci va da 20 anni.
1: E in questo momento di dolore, no? Lei dice il calore comunque che sto ricevendo, ne sta ricevendo tanto.
0: Tanto, sì. Non ho dormito, no? E ho una forza che non so dove sto trovando, perché forse non ho ancora razionalizzato bene. C'ho mio figlio, quindi devo essere un padre esemplare per lui, quindi non posso farmi vedere giù. Stanotte lui in qualcosa ha dormito, io sono stato sul poggiolo a meditare, non è facile, non ho ancora razionalizzato e spero che ritrovino le salme, me lo auguro con tuo cuore, penso che il momento più brutto sarà quando dovrò vedere Giorgio e Monica per l'ultima volta e non poterli parlare.
1: In questo momento così delicato, diceva anche, la forza può arrivare anche da suo figlio, no? È lei che dà forza a lui o più lui che dà forza a lei in questo momento?
0: È più lui che dà forza a me, perché lo vedo un ventenne che ha bisogno di me, quindi mi dà lo stimolo per rimanere forte, ma in realtà poi, insomma, dentro, se fuori sembro di marmo, dentro sono di, insomma, zucchero filato.
1: È ovvio che in questo momento lei aveva voluto anche essere qui davanti a questa telecamera, anche proprio per ricordare chi era sua moglie, chi era sua figlia, ma soprattutto per lei, l'abbiamo detto all'inizio di questa chiacchierata, vuole urlare al mondo, come ho detto all'inizio, insomma, che questa era una donna che dava tutto per il suo lavoro, per la natura, per il mare, quindi insomma non era una turista, che poi, diciamo la verità, anche se fosse accaduta una tragedia quando uno era in vacanza da turista, insomma non sarebbe stato successo nulla, no. Non sarebbe cambiato nulla, no? Sempre tragedia si tratta, però lei dice il mare era qualcosa che era dentro, sì, questa donna.
0: Sì, cioè... Io innanzitutto, cioè, un po' mi vergognavo, perché ho sempre pensato che quelli che sono in televisione il giorno dopo una tragedia magari cercano la notorietà, no? E io non ho Instagram, non ho Facebook, non ho i social più di tanto, cioè qualche cavolata magari la guardo ogni tanto, ma non li amo, però non me la sono sentita dire di no a chi è venuto, un po' perché rispetto il lavoro di tutti, anche se qualcuno lo fa male, perché ci hanno un po' bombardato con la ritrovata, non la ritrovata, sono ritrovati tutti, e ci hanno un po' rimbalzato, e quindi io e mio figlio eravamo un po' disorientati. Lo faccio solo per il rispetto di mia moglie e di mia figlia, perché so che cosa faceva mia moglie, so che a volte discutevamo perché cazzo quanto lavori, cioè sei sempre a lavorare, ti chiamano mille cose, la chiamavano a Geo, l'ha chiamata in TV un sacco di volte, l'hanno premiata al Tridente d'Oro quest'anno, che lo danno ogni anno, mi sembra che sia annuale, a tre persone per la sportività subacquea, mi sembra, per la ricerca, per altre cose, e lei l'hanno premiata, e hanno premiato persone. Se uno va a vedere il Tridente d'Oro, sono stati premiati Pellizzari, mi sembra, non so, Maiorca o Maiò, non mi ricordo, voglio dire cavolate, però se uno va a vedere i premiati del Tridente d'Oro sono autorevoli, professori universitari rinomati, quindi il fatto che mia moglie l'avessero premiata era un fattore di orgoglio, ma non è un premio così, è un premio che si è guadagnato.

0: Nato sudando, se uno va su internet e cerca Monica Montefalcone non finiscono le pagine di internet per tutte le pubblicazioni che ha. Cioè il suo mondo era quello, la ricerca, l'insegnamento e pubblicare.
1: Lei è stato molto anche duro e crudo, però anche molto realista quando lei ha detto si vede che era destino, no? Il mare.
0: È il mare così, il mare così. Tu sai che cosa fai, se sei il pompiere puoi morire bruciato, però piuttosto di non poter salvare qualcheduno rischi la pelle. Probabilmente se fosse stato che qualcuno si sente male, mia moglie sicuramente sarebbe tirata indietro. Quindi sono orgoglioso di lei, anche se l'ho persa. E conosco Monica, una persona che sicuramente non avrebbe mai abbandonato nessuno se fosse sentito male qualcuno. Ma come gli altri, sicuramente come Gianluca, come Muriel, come Federico, perché era un team molto unito, affiatato e molto esperto. Ed è per quello che a volte senti dire, ho fatto la cazzata, il meteo non era favorevole. La gente a volte, non so, per riempire i social o per riempire gli articoli, deve dire qualcosa, forse qualche cosa di più denigrante è quella che forse tutto sommato attira di più, no? Perché poi c'è una certa, un certo cinismo in alcune persone che va al di fuori di ogni limite. Io voglio, se sono davanti alle telecamere sono solo perché glielo devo a mia moglie e a mia figlia, come lo devo a Gianluca, a Muriel e a Federico, che è una persona di una grandissima competenza, di una grande passione per il mare, di una grande passione per la ricerca, per dare un contributo. Ripeto, mia moglie tornava, vedeva coralli morti, stava male 10 giorni. Quando tornava qualche anno dopo che diceva ce ne sono, e sembrava che era la sua seconda vita fondamentalmente. E io ero felice perché la vedevo poco, perché insomma lavora tanto, però vederla, avere una che ti dice sono andata, che dice una che bello oggi ho fatto questo, oggi si è laureato quello, ha preso un bel voto, è stato bravissimo, era sempre, poi non c'è una foto, se voi cercate una foto di mia moglie non troverete mai mia moglie non sorridente, era sempre sorridente, e così mia figlia, erano due cloni.
1: Grazie.
0: Grazie a voi.

0: TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
1: Dal 1963, 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente, una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.
2: Genova non è facile, te lo dicono tutti. È stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca.
3: Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
4: Allora, andiamo a casa. Dai, basta.
3: Sì, dai, papà, andiamo, su.

Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di primo canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.

0: Andai alla Paris Fashion Week con tanti abiti della collezione Chanel.
1: Hai ancora tutto?
0: No, li ho regalati.
1: Cosa?
0: Erano un po' troppo in una redazione.
2: Nonostante 21 candidature all'Oscar e 3 statuette vinte, credo che nessun nome possa essere così familiare e associato a Meryl Streep come quello di Miranda Priestly, la protagonista del Diavolo Veste Prada, che nel 2006 ottenne al botteghino un successo clamoroso, diventando uno dei film più cult degli ultimi 20 anni. Pubblicizzato come una commedia romantica, in realtà era tutt'altro, una critica al ruolo della moda e dei media, all'immagine delle donne al loro interno e soprattutto al peso del potere, intelligente, divertente e ironico. 20 anni dopo, Il Diavolo Veste Prada 2, più consequel nostalgico, è un testo sociologico che osserva l'esaurimento professionale e culturale di una generazione. Il film comincia con la giornalista Andy Sachs, interpretata da Anne Hathaway, che è diventata una pluripremiata autrice di articoli di approfondimento, mentre la Emily Charlton di Emily Blunt dirige la sede newyorkese di Dior. La situazione precipita quando la rivista di Hathaway viene chiusa dal proprietario per motivi fiscali, mentre Miranda Priestly ha i suoi problemi. Runaway, da un lato, sta attraversando un periodo di cambiamenti, dal momento che i contenuti digitali hanno stravolto il mondo dell'editoria, e dall'altro è al centro di uno scandalo legato allo sfruttamento del lavoro minorile nel settore della moda, una vicenda che minaccia di travolgere e distruggere la sua reputazione. È a questo scopo che l'editore decide di assumere Andy per riabilitare l'influenza di Runaway con i suoi articoli. Come intuibile, questo darà il via ad aspre lotte intestine, anche perché Andy entrerà di nuovo in contatto con l'ex rivale Emily. A differenza del primo film, che seguiva figure ambiziose agli inizi della loro carriera, questa volta incontriamo personaggi maturi che hanno raggiunto l'apice ma smarrito la strada. Il Diavolo Veste Prada 2 si concentra più sulla stanchezza creata da un mondo in cambiamento che sulle storie di successo individuali. La moda non è più una fabbrica di sogni, ma un'industria fragile che dipende dagli sponsor per sopravvivere. La trasformazione di riviste un tempo all'avanguardia in cataloghi pubblicitari dimostra chiaramente l'erosione non solo dell'editoria, ma anche dell'autorità culturale. I redattori, un tempo forza trainante dell'estetica, sono ora figure ridotte al silenzio, costrette a evitare di irritare gli inserzionisti, mentre al contempo decifrano la nuova morale del sistema capitalistico. Poi, l'inevitabile ascesa della digitalizzazione non rappresenta un progresso tecnologico, ma una sorta di purga culturale. Il tema concreto è come il giornalismo in tutte le sue forme sia ormai in pericolo con il traffico web e la viralità che sono arrivati a contare più della sostanza. Se il primo film funzionava come una parabola sull'ingresso nel mondo adulto travestita da commedia sulla moda, questo secondo capitolo appare più crepuscolare. Le dinamiche editoriali che un tempo erano rigidamente verticali, la temibile direttrice, l'assistente devota, vengono ora filtrate attraverso un presente in cui l'autorità stessa è diventata instabile. In altre parole, non è più chiaro chi detenga davvero il potere, chi detta le regole o chi le rende superate. Il fatto poi che le riviste cartacee, un tempo arbitre del gusto, appaiono ormai come reliquie eleganti, costrette a competere con un flusso digitale incessante e democratico solo in apparenza, svela un'ossessione tipicamente contemporanea, la paura di diventare irrilevanti. Tuttavia, nonostante queste ambizioni, il sequel è come se rimanesse intrappolato nella propria eredità. Il tono ironico e tagliente dell'originale, quella capacità di essere simultaneamente seducente e spietato, è difficile da replicare in un'epoca che ha già metabolizzato e in parte neutralizzato la sua critica. Dove prima c'era scoperta, ora c'è riconoscimento, dove prima c'era tensione morale, ora c'è inquietudine. Il risultato è un film che sembra oscillare tra due impulsi. Da un lato, aggiornare il proprio sguardo per riflettere un mondo cambiato, dall'altro, preservare l'aura iconica che lo ha reso un punto di riferimento culturale. È proprio in questa oscillazione che nasce il suo limite. In definitiva, Il Diavolo Veste Prada è un sequel più cupo che si allontana dalla scintillante facciata del suo predecessore e indaga la stanchezza che si cela dietro di essa. Sebbene a tratti si appoggi alla nostalgia, il suo scopo principale è raccontare la storia di persone che cercano di sopravvivere in un mondo odierno totalmente privo di estetica. E sotto la superficie apparentemente divertente si cela una chiara osservazione. L'arte e la moda esistono ancora, ma le loro anime sono state ormai comprate dal sistema.
3: Ci serve i pantaloni Brunello Cucinelli, questi li adoro. E ti serve assolutamente un set totem ricamato, ma non terracotta perché sei pallida come una morta.
4: Oh mio Dio, nascondi l'emozione per una volta, ti prego.
5: È che io amo il mio lavoro.

0: Tech & Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
1: Ogni nome ha una rotta. Ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri il MEI, Museo Nazionale delle Migrazioni Italiane a Genova. Al MEI, la storia degli italiani nel mondo prende vita. Tre piani di emozioni, dall'Unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo. Ti aspettiamo a Genova, in Piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua storia. MEI. Le mie radici sono qui.
2: Ugo Flex di Rossi Liliana, dalla fabbrica al consumatore. Confeziona materassi topper e guanciali personalizzati per le vostre esigenze. La qualità artigianale al giusto prezzo. Offerta materasso in memory sfoderabile matrimoniale, alto 22 cm a 540 euro, con topper sfoderabile alto 7 cm in omaggio. Unica sede Ponte Decimo, Genova.
3: Ciao, sono Alessandro e queste sono le notizie della Regione Liguria. Le Frecce Tricolori tornano in Liguria con un air show mozzafiato, gratuito e aperto a tutti. Appuntamento domenica 17 maggio dalle 14.30 sul lungomare di Varazze per uno spettacolo straordinario. Sabato 16 maggio una pedalata solidale attraverserà tutta la Liguria, dal confine con la Toscana fino a quello con la Francia. 300 km per sostenere la ricerca e lanciare il messaggio di speranza dell'Associazione Italiana contro le leucemie, linfomi e mieloma. I limoni di Monte Rosso al Mare, immortalati da Eugenio Montale, sono i migliori della Liguria. Sabato 16 maggio, durante la Sagra del Limone, Monte Rosso si tingerà di giallo, di profumi di agrumi e tante bancarelle da scoprire. Uno degli appuntamenti più attesi dedicati alla nautica tradizionale e alla cultura del mare. Il Classic Boat Show sta per tornare a Genova. Dal 15-17 maggio, alla Marina di Genova Sestri Ponente, appuntamento con il salone dedicato alla nautica d'epoca, con imbarcazioni d'epoca e classiche. Ad Andorra, dal 15-17 maggio, torna la 12ª edizione della rassegna gastronomica Azzurro Pesce d'Autore. Un evento dedicato alla degustazione di golosità del territorio, della Riviera delle Palme e non solo, con tanti stand di street food della tradizione. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

0: Ho perso le speranze, gli dico la verità. Ho perso. Perché sono deluso di tutto, dalla vita, delle istituzioni. No, mi sto lasciando andare. Perché non. E mi sta contagiando mio figlio, cioè tutto addosso a me.
1: Si parla tanto delle mamme coraggio, ma a volte si trascura che ci sono anche uomini, papà, che in silenzio reggono il peso, il macigno, una montagna di dolore e angosce di una famiglia che il destino ha sgretolato troppo presto. Questa è la storia di Enzo, uomo, marito e papà, che ha chiesto di raccontarsi a Michè perché a un certo punto anche i supereroi non sanno più dove trovare la forza per continuare a volare e superare gli abissi che sembrano sul punto di inghiottirti. 57 anni, giunto dalla Sicilia quando era ancora un bambino, lui nella vita ha sempre lottato e a un certo punto pensava di avercela fatta, una moglie che amava, un figlio, un lavoro da portinaio che per lui era tutto. Poi il buio, il tracollo, la malattia di lei e anche del figlio che lo travolgono e gli fanno perdere lavoro e casa. Lui ingenuo pensava che a quel punto qualcuno, lo Stato, i servizi sociali, chissà un amico, lo avrebbero aiutato. Io sono sempre stato un cittadino corretto, esemplare, non possono abbandonarmi così. E invece lui, Enzo, si è ritrovato terribilmente solo. La conferma in una frase alla fine dell'intervista. Ora sto già meglio, avevo bisogno di essere ascoltato. Ammette a microfono spento, quasi in lacrime.
2: Enzo, tu hai una storia molto particolare e piena di difficoltà perché ti trovi dopo una vita normale di lavoro,
0: certo,
2: con la famiglia, ti ritrovi con un figlio da solo, un figlio con un deficit mentale pesante, no?
0: Lui è invalido al 100%.
2: Raccontaci cosa ha tuo figlio, quanti anni ha?
0: Allora, mio figlio ha 29,

0: Ha 29 anni e è stato diagnosticato un lieve ritardo mentale, cioè lui è seguito al centro salute mentale di San Pierdarena, la Fiumara, ha avuto tanti ricoveri e gli ho fatto fare anche un ricovero a spese mia a Milano, alla Villa Tour a San Raffaele. Gli hanno fatto la risonanza magnetica e gli è risultato che c'ha qualcosa al cervello da tenerlo sotto controllo. Però io, dato che lui, la mamma è morta di una malattia a cuore di Huntington, io conosco bene i sintomi e lui sta facendo come faceva sua mamma, questa malattia qua, che si chiama cuore di Huntington.
1: Malattia grave.
0: È una malattia incurabile ed è grave, porta fino alla morte, che ancora tuttora non c'è cura.
1: Vorrei... Tu l'hai detto ai medici?
0: I medici. E allora i medici loro dicono per il momento loro non vedono questi sintomi. Loro, io li conosco bene perché ci ho vissuto con sua madre, le manie, quello che fa, lui non ragiona, lui è come un bambino, cioè lui non...
1: Cioè, è violento?
0: È aggressivo, sì. Qualche volta non ci siamo presi a botte perché lui dopo fa quello che vuole lui e poi tante cose. Cioè...
1: Il problema è che tu convivi anche con la tua mamma,
0: esatto,
1: che è anziana e che lui hai paura possa fare da male a lei.
0: Esatto, perché lui già ha avuto, gli ha tirato un pugno l'altra volta, che sono venuto anche alla polizia, l'hanno portato all'ospedale, perché lui... cioè,
1: ha dei problemi.
0: Ha dei problemi, non ragiona.
1: Ha delle crisi.
0: Ha delle crisi, ha paura di tutto. Lui sente le voci, dice, quello ce l'hanno tutti con me.
1: Ma lui ha una vita sociale, incontra qualcuno, vede, è capace, può uscire?
0: Lui no, esce qui solo con me, solo con me. Io sono impegnato tutto il pomeriggio, solo la mattina che lui e io dico vado a fare la spesa.
1: Che dorme, cosa fa?
0: Sì, o dorme o sta lì. Lui anche il telefono non lo vuole, non guarda televisione, lui c'ha tutti questi...
1: È isolato completamente?
0: Sì, è isolato, sì, è isolato.
1: Non ha degli amici?
0: Niente, niente, magari se le vede fuori, tu lo vedi fuori, ti è educato, ti saluta, anche all'ospedale mi hanno detto che lui è educato, gentile, cioè lui vive in un altro mondo, cioè, però se io non lo accontento, lui grida. Diventa
1: aggressivo.
0: Io faccio.
1: E tu ti senti solo, hai bisogno di che cosa?
0: Io ho bisogno, uno, sono fuori di casa e ho paura per mia madre. Tra l'altro mia mamma ha la casa piccola e anche umido, come ho chiamato, mia mamma ha dato anche dall'arte con le foto, tutto.
1: Dove, in che zona siete voi?
0: Noi siamo a Rivarolo, via Pierino. Io ho paura, mia mamma ha il diabete, va a insulina, e io ho paura. Ora mia mamma è partita 20 giorni per lasciarci da soli, perché anche lei diventiamo nervosi tutti in casa, io grido, io dico la verità, io inizio a giocare, io mi sto ammalando. E gliene racconto uno, io sono una persona ipertesa, ho lasciato la cura, io soffro di... ho la pressione sempre alta, ipertensione, la minima sempre alta, non mi sto più curando.
1: Perché?
0: Perché non mi ricordo più, mi sto lasciando andare, ecco, mi sto lasciando
1: Vabbè,
0: andare.
1: Però questo mettici un po' di impegno,
0: lo so.
1: Prendersi la pastiglia la mattina, la sera, no?
0: Però io, vi dico la verità, non ho più voglia di vivere, cioè è un inferno è diventato vivere così, perché mi vengono i traumi, le paure, è un contagio.
1: Sì, ma tu reggi tutto, se crolli tu crolla tutto.
0: Lo so, me l'hanno detto, però qua l'istituzione, io mi sono rivolto a tutti, ma zero, zero, lo sanno, perché anni che io faccio questa battaglia, ho perso anche il lavoro, con mio...
1: Cioè, ecco, tu che lavoro facevi?
0: Io facevo il portinaio in via Cantore. E lui era pieno di... lui era seguito a CSM, puntura.
1: Quanti anni fa questo?
0: Allora, io sono entrato a fare il portinaio nel 2017, era tutto ok nel 2017. Poi lui ha conosciuto...
1: Sua moglie?
0: Mia moglie è mancata nel 2000, è morta 17 anni fa, mio figlio aveva 12 anni e...
1: E lì è iniziato le difficoltà?
0: Difficoltà di tutto, poi aveva anche a scuola ricevuto quella pallonata. Che
1: ecco, quale pallonata?
0: E giocavano, lui guardava in palestra, giocavano a pallone i suoi compagni, lui era seduto, ha ricevuto una pallonata nell'occhio, sembrava una cosa da niente. Alla mattina l'ho portato in farmacia, mi ha detto che aveva l'occhio rosso, mi ha detto: guarda,

0: lo porti subito a pronto soccorso perché è una cosa che è grave, qua lì la vedo grave. E gli hanno riscontrato che aveva perso la retina e lui vede a puntine in un occhio, è rimasto permanente. Poi noi abbiamo chiesto i danni alla scuola, 8 anni di calvario, tribunale, ed è scontato di testimoni, un ragazzo ha dichiarato, anche la professoressa, quello che è successo. Vabbè, fin dei conti, poi è stato risarcito e si era anche scritto sul giornale, sul
1: sito. Vabbè, non importa.
0: Comunque, dopo tanto hanno fatto ricorso, oltre danno la beffa, hanno fatto ricorso, hanno vinto, perché loro sostengono che non c'entra l'assicurazione, perché essendo che c'era la professoressa, non dovevano risarcirlo. Io i soldi non ce l'ho più, perché l'ho speso per mio figlio.
1: Hai anche chiesto di restituirli?
0: Di restituirli, gli hanno sequestrato, mi hanno... Mio figlio ha i conti sequestrati alla posta, alla banca, perché riscuotendo
1: la pensione.
0: Ora la pensione, sì, la pensione gli ha andato ora.
1: Ecco, torniamo sul filone principale, no? Tu hai difficoltà quotidiane, sì. Com'è la tua giornata? Raccontaci.
0: La mia giornata, io la mattina riesco ad avere un po' di libertà perché dico che vado a fare la spesa. La verità, aiuto mia mamma che ha 80 anni, andiamo a fare la spesa.
1: Lui ti aspetta.
0: Lui sta lì, al pomeriggio devo stare con lui, devo fare, cioè andiamo a fare il giro, c'è stato un periodo che prendevamo il treno, mi ha portato anche ad Asti. Ad Asti ho detto Davide, io no, sono qua 50 euro di viaggio andata e ritorno, poi mangi
1: perché
0: qualcosa.
1: Vuole andare a Asti.
0: Lui dice che si sente tranquillo, si rilassa sul treno. Ora ad esempio tutti i giorni prendiamo treno, ora questi giorni non l'abbiamo preso perché gli ho detto che l'abbonamento sta scadendo, perché io ho l'abbonamento a MT come lui e non ho i soldi per rinnovarla, facendo voltri e nervi che non pago. Ho l'abbonamento, oggi è l'ultimo giorno. L'abbonamento, fine. Io spero che da domani lui si rende conto. Se non mi tocca.
1: Cioè, sul treno lui si calma, diventa.
0: Lui dice che gli piace il treno.
1: Uno dei problemi che tu dici è la casa.
0: È la casa.
1: Avreste bisogno di una casa.
0: Perché io non riesco a gestirlo, perché il casa di mia mamma, oltre ad essere piccolo, poi mia mamma.
1: Raccontaci com'è la casa dove vivete voi.
0: Allora, la casa c'è una camera da letto, una cucina e l'ingresso e il bagno. E tra l'altro è umido, ho fatto le foto, sono andata anche all'arte 3-4 volte, sì, veniamo, ma non
1: ma
0: so.
1: Ma è piccola soprattutto, dove dormite?
0: E in una camera da letto, e che siamo i tre più il cane, cioè anche il cane.
1: Dormite la nonna, tu e il
0: sì,
1: figlio,
0: sì.
1: Tu nella sta cameretta?
0: Nella camera, capisci?
1: Così è dura?
0: È dura, sì, ma la mia paura è che è per mia mamma, che se gli viene un infarto, lui grida, fino anche ieri sera, lui alle volte grida.
1: Poi aveste bisogno di una... Hai chiesto la casa?
0: Sì, ho chiesto. Allora, la casa, io gli ho detto, loro mi hanno detto che dovevo avere lo sfratto. Io lo sfratto l'ho avuto, io facevo il portinaio in via Cantore. Io lo sfratto l'ho avuto, però loro dico che non dovevano consegnare le chiavi, perché io mi davano 80 punti. E dovevo aspettare la pubblica sicurezza, l'ufficiale giudiziario, però io ho detto, ma se il tribunale mi ha detto di... Io non posso andare contro la legge, io sono stato...
1: Ma adesso comunque c'è un modo per avere una casa popolare, visto che tu, il reddito, che reddito hai in questo momento?
0: Io sono, prendo in ASPI 600 rotti euro.
1: La disoccupazione?
0: Disoccupazione.
1: Quando hai lavorato l'ultima volta?
0: Io ho finito di lavorare nel 2024 ad aprile, mi è scaduto...
1: Come portinaio?
0: Sì, mi hanno licenziato, ho
1: e
0: fatto causa...
1: Non lo trovi?
0: Niente, perché poi anche mio figlio così, io...
1: Non riesce a lavorare? Non,
0: come faccio? Devo stare a seguire lui, loro lo sanno.
1: Che lavoro potresti fare tu?
0: Io facevo anche il magazziniere, io ho fatto magazziniere a Lansaldo, 13 anni di cooperativa. L'ultimo lavoro era questo, ho fatto anche...
1: Tu hai studiato?
0: Io fino alla terza media, ho avuto negozio sia l'edicola, in centro, e sia e merceria Molassana, che io abitavo a Molassana, avevo una vita tranquilla.
1: Ma economicamente riuscite ad avere... riuscire ad arrivare a fine mese?
0: Siamo presi perché lui ha delle esigenze, nel senso voglio questo, voglio quello.
1: Cosa vuole?
0: Oltre a mangiare, coprimi questo, il maglione, coprimi quello. Prima c'erano i soldi, ha fatto dei casini per l'iPhone, ho dovuto andargliela a comprare, se no...
1: E lo usa adesso?
0: No, l'ho dovuto, lui vuole che i telefoni devono stare in magazzino. Io ho la cantina, pago 100 euro al mese perché... dove le mettevo mobili quella
1: sì.
0: E ero dovuto

0: Lo mettere in cantina. L'iPhone che ha fatto casino. E poi gliene dico uno, appena un paio di giorni fa mi ha spaccato il telefono. Sai perché? Perché mia mamma quando era a Palermo doveva fargli le preghiere, lui dice nonna fammi la preghiera, perché lui fa le preghiere anche alla sera.
1: Molto credente.
0: Per star, sì, lui fa le
1: aiuto
0: preghiere.
1: Questo.
0: Sì. E
1: tu sei credente?
0: Io no, lo ero, ma ho perso le speranze, gli dico la verità. Ho perso. Perché sono deluso di tutto, dalla vita, delle istituzioni. Te l'ho detto, no, mi sto lasciando andare. Perché non. E mi sta contagiando mio figlio, cioè tutto addosso a me, perché io devo stare dietro anche a mia madre.
1: Tu non hai un amico, amicizia, una donna che ti possa dare una mano?
0: No, no, no, non posso avere, perché con lui in questo casino, io sono anni che sono da solo, mi sono anche abituato a stare da solo, cioè voglio dire, ho avuto una relazione con una persona al di fuori 2 anni, però ho dovuto mollare, perché mio figlio, essendo. Non ho più vita io sono, cioè capisci, cioè.
1: E non poi si immagina una storia così dall'esterno, la gente che ti vede, ti conosce, non sa le tue difficoltà.
0: Sì, sì, conoscono. Sono indignati anche loro, perché dico com'è possibile che vi lasciano così.
1: Anche senti quando solidarietà.
0: Guarda, ti dico una cosa, mi è rimasto impresso, io ho speso più di 1500, quasi 1800 euro, sono andato in albergo, da quando gli ha dato il pugno, ho detto io ho paura.
1: Ah, per non stare in casa?
0: Per non stare in casa, in piazza Massena, devo dire grazie all'albergatore, quello che mi ha fatto un po' di sconto, sapendo questa situazione.
1: Vedi,
0: e mi è rimasto, ha detto una bella frase che noi non lo diciamo. Perché io al telefono ho detto guarda lascio la stanza, io ti ringrazio di quello che hai fatto, quello che non hanno fatto loro. Sa cosa mi ha risposto? Siamo italiani. Una bella frase.
1: Cioè, insomma, se era uno straniero non cambiava niente.
0: No, no, ma voglio dire, lui ha detto, modo di dire, aiutiamoci, no, perché lui c'ha
1: sì,
0: tanti.
1: Sì, sì, dico, però.
0: No, è un'umanità, voglio dire.
1: L'umanità deve essere umanità per tutti.
0: Per tutti,
1: no?
0: Sì,
1: per
0: sì.
1: Italiani.
0: Ma io conosco, io ho più amici stranieri, eh.
1: Sì, sì, ma io non dico però.
0: Sì.
1: Se c'era una difficoltà la famiglia tunisina non è che cambiava qualcosa.
0: No, no, no, no, assolutamente.
1: Sì.
0: L'umanità deve esistere in qualsiasi colore. Io ho amici tanti stranieri. Vado più d'accordo più con loro che con gli italiani stessi, perché noi non siamo uniti.
1: Noi speriamo che raccontando questa tua storia possa servirti a dare più aiuto da parte delle istituzioni, magari, e anche magari speriamo che la domanda per la casa c'è adesso.
0: No, esce a settembre, però gli dico la verità, non ci credo. Non, no, anche facendo la domanda, non me la danno.
1: C'è un'emergenza abitativa la tua, eh?
0: Sì, però loro non me la danno. Io ho la mia paura che succede qualcosa. Io ho timore. Sì, molto, molto.
1: Hai
0: io sono traumatizzato
1: possa.
0: Con mio figlio. Io ora sono qua, ma la mia testa è a casa da mia mamma.
1: Hai cioè, paura che possa fare una sciocchezza?
0: Sai, vai a sapere, quando roba di testa, non è una gamba, un braccio, cioè voglio dire, roba di testa non. Ti dirò, alle volte succede a gente che sta bene, dice ma possibile, era sempre stato.
1: Può anche. Ho paura che possa fare del male a tua mamma, davvero.
0: Capisci, cioè io ora c'è anche di mezzo la polizia giudiziaria, perché la stessa sociale ha mandato gli atti a loro e anche il dottore primario di San Piero d'Arena, 101, ma no, non va bene 101. Lui ha bisogno di una CAUP, perché lui.
1: La CAUP cos'è? Una residenza per.
0: La CAUP è una casa abitativa che c'è il dottore, c'è l'educatore.
1: Sì, tu non puoi gestirlo più da solo.
0: Perché lui con gli estranei riesce a seguirli, da noi no. Cioè lui ha, come ha detto agli poliziotti, ringrazio anche la polizia, che mi sono stati vicini. Devo dire che grazie a loro, perché anche a Milano.
1: Vabbè,
0: comunque ho avuto tanti interventi e io devo dire grazie a loro.
1: Milano che c'entra, scusa?
0: E Milano mi era successo quando l'ho portato a Palermo, ho perso un sacco di soldi. Lui non voleva più tornare a Genova. Quando io lavoravo.
1: L'hai portato a Milano o a Palermo?
0: No, è successo che io l'ho portata, siamo stati 10 giorni a Palermo per farlo sbagare. Non voleva più tornare a Genova. Niente, non c'era verso. La polizia, ho bisogno di rivolto alla polizia, lui si è fatto ricoverare.

0: a Palermo. Per non partire, ho perso 300 passeri di biglietti, non voleva più venire perché dice che Genova non vola. E perché lui ogni tanto ci vengono le fobie, gli passa una e gliene viene un'altra. Da lì
1: penso noi
0: mi ha fatto andare a Milano. Da Milano
1: raccontiamo questa storia, la raccontiamo, la rendiamo pubblica, perché speriamo qualcuno possa darti una mano.
0: Io
1: di più non possiamo fare, cercheremo di sensibilizzare anche noi,

0: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
1: Lavori? Sei in pensione? O sei giovane e il lavoro lo stai cercando? Iscriviti alla CGIL. CGIL difende e conquista diritti individuali e collettivi. Difendi insieme a noi il lavoro e non precario. Il lavoro è dignità ed emancipazione. Iscriviti alla CGIL e aggiungi la tua forza. Tu, noi, CGIL.
2: C'è chi aspetta, chi si preoccupa, chi non sa dove andare. Al CAF CISL Liguria siamo qui per questo, aiutarti con i 730. Prenota online su cafcisleliguria.it oppure vieni direttamente in una delle nostre sedi.
3: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni, per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi, distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della Comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.
4: Vuoi scoprire dove abita la bellezza? Allora seguila. Piumi, più di 300 negozi in tutta Italia dedicati a te, alla tua casa e ai tuoi amici del cuore.
5: Da Piumi sono arrivati gli imperdibili. Questa settimana, Pril, tutto in uno, gel lavastoviglie, 3 flaconi da 35 lavaggi a solo 8,95 euro.
4: Piumi, la bellezza ha trovato casa.

0: Bentornati a una nuova puntata di Presa Diretta che vi racconterà una chiesa veramente simbolica per Genova, la chiesa di San Bartolomeo degli Armeni, che custodisce da 650 anni il Santo Mandillo. Benvenuto padre Giorgio Viganò. Grazie. Proprio il parroco di questa chiesa, il
1: rettore
0: della chiesa. Intanto la bellezza di questa chiesa è che è intitolata San Bartolomeo degli Armeni, quindi c'è una storia legata anche agli armeni, è vero?
1: Certo. Allora, questa chiesa che nasce nel 1300 come chiesa officiata dai monaci basiliani, quindi monaci di rito orientale, c'è questa caratteristica che è bello sottolineare, è dedicata a San Bartolomeo, uno degli apostoli degli armeni, perché sarà l'apostolo che evangelizzerà proprio quella parte del mondo allora conosciuto. E a questa caratteristica si aggiunge poi la custodia affidata ai monaci basiliani di questa preziosissima icona del Santo Volto, che è un'icona che arriva proprio da Edessa, almeno così vuole la tradizione. Quindi è una chiesa ricca di fascino, di storia, se si vuole anche di mistero.
0: Allora andiamo subito a vedere, a mostrare e a raccontare la storia di questa reliquia sacra veramente unica. Eccola qua.
1: Eccoci. La tradizione vuole che Abgar, re di Edessa e quindi re degli Armeni, ammalato, avesse chiesto, peraltro tramite un rapporto epistolare che sarebbe un unicum per quanto riguarda Gesù, sarebbe un'unica lettera scritta da Gesù, Abgar chiede di essere guarito da una malattia. Oh.

0: gli risponde appunto epistolarmente, ovviamente questa lettera non la custodiamo, però ne custodiamo il testo tramandato da Eusebio di Cesarea, ad esempio.
1: E dov'è la lettera?
0: È tramandata da testi come la Storia Ecclesiastica di Eusebio di Cesarea, poi in realtà fattivamente non c'è la lettera stessa. Ma Gesù gli risponderebbe: guarda, per me si stanno compiendo i giorni per cui sono stato inviato, per cui non posso venire da te. Quando sarò salito al cielo, verrà da te un mio discepolo che ti porterà la salute del corpo e quella dello spirito. In effetti il popolo armeno è il primo caso di popolo che si converte come popolo al cristianesimo. Non è la storia di singole conversioni che poco alla volta si sono fatte strada. È un popolo intero che si converte. Quindi qualcosa al di là di questa leggenda o dentro questa leggenda, qualcosa di vero c'è.
1: Certo.
0: Bene, Abgar, non contento della risposta, dice al servo Anania: guarda, vai e fammi almeno un ritratto di Gesù. Anania sarebbe stato evidentemente pittore, ma Anania, trovandosi di fronte a Gesù, alla sua autorevolezza, alla sua immagine, è talmente agitato che non sa da che parte cominciare. Quindi Gesù si asciuga in un lino, appunto in un mandilion, dal sudore e lascia questo mandilion di lino ad Anania. E Anania, ricalcando un pochino le tracce lasciate dal sudore e dall'acqua, riesce a dipingere questo volto, che poi i raggi X dimostrano essere una ridipintura, probabilmente legata anche alla necessità di conservarlo lungo il tempo. Il volto originale sembrerebbe essere un volto di Gesù, dicono gli specialisti, a goccia rovesciata, quindi dobbiamo immaginarlo senza le due ciocche di capelli a destra e a sinistra. Però certamente l'antichità del manufatto è evidente, anche perché nel 1300 arriva a Genova.
1: Ecco, le stavo per chiedere quando e come arriva a Genova.
0: Sì, Leonardo Montaldo, questo condottiero, porta a Genova, non si sa se perché la riceve in dono, perché la trafuga, non si sa perché, porta a Genova questa icona e la consegna, pur mantenendone la proprietà, la consegna ai monaci basiliani che appunto gestivano questa chiesa. C'è un passaggio intermedio, testimoniato anche dalla bellissima rizza d'argento in filigrana, d'argento dorato, che è di Costantinopoli. Quindi da Edessa passiamo a Costantinopoli, da Costantinopoli a Genova. Oltretutto le 10 formelle che vengono anche inquadrate in questo momento e che fanno parte della rizza d'argento costantinopolitana raffigurano più o meno la storia che vi ho raccontato adesso.
1: Ah, è vero, ci sono dei disegni.
0: Congiuntamente alla storia appunto della sua traslazione. C'è una barchetta con sopra 3 vescovi che portano appunto...
1: E riesce a indicarla?
0: Deve essere quella in basso a destra.
1: Ok, quindi qua più o meno.
0: Ecco.
1: Diceva, racconta.
0: Che testimonia il passaggio da Edessa a Costantinopoli.
1: Ah.
0: Gli storici dicono se a Costantinopoli si è reputato necessario fare una cornice di questo tipo, che è un unicum da un punto di vista anche dell'oreficeria, significa che gli abitanti di Costantinopoli davano un valore immenso al dipinto.
1: Certo.
0: Che prima aveva un'altra cornice, probabilmente il volto era contornato da perle, però cornice andata perduta, restano soltanto i segni, le scalfitture
1: mancanti.
0: Ecco, il dipinto è effettivamente lino incollato su una tavoletta di pioppo. Ci sono anche delle stoffe preziosissime che lo avvolgevano e che noi custodiamo in casa. E il ricamo del broccato, anche gli ortodossi che spesso vengono a venerare questa reliquia, è tale da far pensare all'autenticità di tutto, perché i monaci ortodossi hanno detto sì, questa stoffa è dell'epoca, questa stoffa è un ricamo tipico di Edessa, eccetera. Quindi, insomma, abbiamo a Genova, e molti non lo sanno, anche perché questa chiesa è inglobata in un palazzo, un unicum, oserei dire, al mondo.
1: Veramente.
0: Non soltanto per la nostra città.
1: Per questo siamo venuti. La curiosità appunto di questa chiesa, che dall'esterno sembra un palazzo, cioè è un palazzo.
0: Dall'esterno è un palazzo perché nel 1905, dopo le soppressioni napoleoniche, i Barnabiti, chierici regolari di San Paolo, che dalla seconda metà del 600 gestiscono questa chiesa, ordine del quale io evidentemente faccio parte, costruiscono su una donazione del Brio

0: Mignole questo palazzo. La logica per cui abbiano deciso di inglobare la facciata della chiesa nel palazzo non gliela so dire. Certo che molti, anche genovesi, mi è capitato anche settimana scorsa, non sanno che c'è una chiesa e forse del Santo Mandiglio non hanno sentito parlare.
1: Mandiglio, che poi in genovese mandillo significa fazzoletto,
0: esatto.
1: Ma anche in greco mandiglio.
0: Anche in greco, esattamente.
1: Molto, molto curioso, bellissimo anche l'organo, anche i dipinti che sono all'interno di questa chiesa. E questo Santo Mandiglio viene festeggiato, viene onorato come? Ci sono delle date, delle cerimonie?
0: Allora, la sua festa è una festa di 8 giorni, è tanto importante che un giorno non bastava. Quindi andremo dalla festa, dalla solennità di Pentecoste alla solennità della Santissima Trinità, quindi 24-31 maggio. Inizieremo col solenne pontificale presieduto dal Cardinal Bagnasco. Il maestro Paolo Vigo, che è uno dei nostri organisti, ha composto anche un inno per l'occasione, anche se l'organo adesso non suona. Dentro i 1000 progetti che sto portando avanti c'è anche il restauro dell'organo, che probabilmente verrà anche sostenuto dal Lions Club, da uno dei Lions di Genova.
1: Ecco, ci sono altri restauri che interessano.
0: Ci sono altri restauri. Abbiamo degli affreschi del 1400 nell'antisacrestia, anzi forse adesso riusciamo anche a vedere i restauratori all'opera.
1: Che bello.
0: E sono affreschi bellissimi che meritano un restauro, perché in questa chiesa c'è un grosso problema, l'umidità. E quindi è terribile per gli affreschi.
1: Ah, che meraviglia!
0: E si presume che questi affreschi possano anche andare oltre e interessare tutta la zona absidale.
1: Accidenti.
0: Infatti qualcosina si vede.
1: Che bella scoperta. Allora, diamo giusto un'occhiata, sfruttiamo.
0: Possiamo disturbare
1: l'occasione.
0: Ma siamo già in fase di demolizione.
1: Qua si vede qualcosa.
0: Guardate che meraviglia.
1: Che spunta, ma qua c'è veramente
0: adesso sì.
1: L'apoteosi.
0: Caspita.
1: Ed ecco qua.
0: Ecco gli affreschi, sono del 1400, Tra l'altro con i signori restauratori abbiamo scoperto anche che in questa botola c'è un vero e proprio sepolcreto con 30 teschi e quindi 30 cadaveri, insomma, defunti.
1: Qua sotto?
0: Sì, qua sotto, sì.
1: Curioso, si continuano a scoprire,
0: si
1: insomma,
0: continuano
1: cose
0: a scoprire
1: anche dopo tanti anni. Quando verrà terminato il restauro, diciamo?
0: Noi abbiamo fine giugno, a cavallo tra giugno e luglio, dovremmo vedere questo posto rimesso a nuovo, libero da queste costruzioni posteriori, compresa la scala, che hanno portato umidità e poi hanno rovinato la bellezza di questa, che probabilmente era una cappelletta.
1: Veramente, allora da luglio, diciamo, se tutto va bene, anche a metà giugno, i genovesi potranno anche ammirare quanto
0: assolutamente, un pezzo in più di questa bellezza.
1: Bene, io chiuderei ancora con un'immagine del trittico, che è molto...
0: Trittico del Vanni,
1: esatto.
0: Vanni, autore pisano.
1: Pisano.
0: È anche strano che ci sia un'opera unica in Genova di un pisano, visto che c'era un po' di...
1: Maretta,
0: di maretta,
1: come si suol dire.
0: Possiamo usare proprio questo termine.
1: Tutto, insomma, intarsiato, dorato con le raffigurazioni. C'è San Bartolomeo.
0: Bartolomeo, altri santi. I monaci basiliani vengono raffigurati nella base del trittico. È stato restaurato 10 anni fa. Infatti si vede che è molto bello.
1: Sì, è ancora nel suo splendore, veramente.
0: Sì.
1: Padre Giorgio, io la ringrazio tanto e credo
0: grazie
1: che anche i genovesi la ringrazieranno e i liguri, insomma, chi ci vede, per aver fatto scoprire questo tesoro, il Santo Mandiglio in particolare, che veramente, come lei ha detto all'inizio, in pochi forse conoscono, troppo pochi rispetto alla, diciamo, unicità che lo contraddistingue.
0: Certo.
1: Grazie Padre Giorgio.
0: Grazie.
1: Noi
0: a voi.
1: Continuiamo il nostro viaggio e andiamo a curiosare attraverso gli scorci più belli di questo quartiere genovese di Castelletto.

Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo.

0: Impresa diretta, raccontiamo. Abbiamo raccontato il Santo Mandillo della chiesa di San Bartolomeo degli Armeni nel quartiere di Castelletto a Genova. E adesso siamo usciti per raccontare un po' la storia di questo quartiere così bello, elegante, con l'aiuto di Antonio Figari, che è autore del sito, lo posso definire, sì, I segreti dei vicoli di Genova. Ma non solo dei vicoli, perché lui ci sa raccontare un po' tutto. Roberto Gnecco vi apre l'immagine su quella che è la vista che stiamo godendo adesso. Intanto, dove siamo qui, Antonio?
1: Siamo in circonvallazione a monte, cioè nei viali ottocenteschi nati come appunto una circonvallazione a monte della città antica che finiva esattamente giusto là in piazza Corvetto, e che a metà ottocento inizio dell'ottocento si decide di ampliare, quindi si decide di salire a monte, appunto saliva in questa zona dove siamo oggi.
0: E questa via qua sotto?
1: Questa è via Palestro, diciamo negli anni 20 il Barabino, che poi morirà di colera nel 35, sarà sostituito dal suo discendente, che è Giovanni Bessaresasco, decidono, c'è sempre in concerto col comune, di ampliare la città e costruire delle strade in salita. E si pensa a tre valli in particolare: la valle San Bartolomeo degli Armeni, ossia la valle dove oggi c'è via Sarotti,
0: sì,
1: la valle di San Rocchino, dove siamo adesso, quindi la valle dove c'è salita San Rocchino e via Palestro, e la valle di Sant'Anna o di Bachernia, ossia dove oggi c'è via Caffaro oppure salita Sant'Anna. Queste tre valli qua sono tre valli dove si sono costruite queste tre strade in salita, appunto, verso un qualcosa che non c'è ancora in realtà. Per questo anno, a fine secolo, arriverà circolazione a monte, ossia la strada dove siamo oggi noi.
0: Perché si chiama Castelletto questo quartiere?
1: Ma il Castelletto era un piccolo castello che era dove oggi c'è Spianata. La Spianata del Castelletto è la Spianata del Castelletto, ossia il Castelletto non c'è più perché è stato spianato il suo sedime, è rimasto una piccola pianura per costruire dei palazzi. È un antico castello abbastanza in odore genovese, perché più che aiutare la città a difendersi, controllava la città. Infatti nei vari secoli è stato più volte occupato dai francesi, dai nostri nemici, che controllavano appunto i Savoia in ultimo, poi controllavano la città, controllavano appunto i genovesi. Quindi quando a metà del 1800 si riesce finalmente a distruggere, a spianarlo, è una soddisfazione per i genovesi, un sospiro di sollievo, come dire.
0: Che belle queste cancellate, come definirle?
1: Sì, nell'Ottocento l'arredo urbano era molto curato ed era, in questo caso qua abbiamo per esempio queste lunghe ringhiere e cancellate, sono tutte uguali in tutta la circolazione a monte. Se voi correte, fate una corsa, una passeggiata da Piazza Manin fino a Corso Firenze, fino a Castello Albertis, vedete sempre questo motivo che si ripete appunto per tutta la circolazione a monte, ed è un motivo, ed è molto interessante l'idea di pensare che si crea una sorta di modello Genova, una sorta di modello di queste ringhiere tutte uguali e si ripetono sempre. Se oggi sostituiamo un paletto in città, scrivete un paletto a caso, anche la stessa via, abbiamo tanti paletti diversi, perché in realtà non c'è questo occhio all'arredo urbano, oppure perlomeno a tenere tutto uguale, a dare una specie di omogeneità al tutto. Spesso si sostituisce, però non si guarda questo. Una volta si guardava questo, e se vediamo sono arredo urbano che dura ormai da 150 anni.
0: Veramente, quindi molto molto resistente. Questo è un quartiere molto ricco, lo vediamo dai bellissimi palazzi, sono tutti bei palazzi.
1: Sì, l'idea iniziale era costruire i palazzi solo verso monte, lasciando verso valle, quindi verso mare, il vuoto, quindi con alberi, parchi, ma non costruire a valle, solamente a monte. Poi la speculazione, vinse contro il buon senso, e quindi in alcune vie di speculazione a monte abbiamo i palazzi anche a valle, in altre vie, in questo caso qua per esempio no, in Corso Magenta, Corso Paganini no, in Corso Amelini, Corso Ferina invece abbiamo palazzi anche verso valle. Quindi diciamo i palazzi a monte che nascevano con una vista anche verso mare vengono un po' chiusi, e anche le vie in realtà sono un pochino più buie, ecco. Però si mantiene l'idea di viali alberati, viali larghi, quindi dove si può vivere bene, confortevolmente, e anche i palazzi rispecchiano questa idea di...
0: Antonio, ci hai portato qua perché c'è un'altra particolarità.
1: Sì, quando si pensa a...

0: a che livello, a che curva di livello costruire la strada di circolazione a monte, come si dice, non si butta niente, si riutilizza un antico tracciato del tracciato dell'acquedotto storico. Qui in Costa Alfierino, anzi per essere precisi, in Sette San Rocchino, come vediamo nelle immagini, abbiamo degli archi dell'acquedotto storico. L'acquedotto storico corre in teoria ancora, sotto i nostri piedi e arriva fino a Castelletto. In Corso Paganini, in Corso Magenta, abbiamo delle cisterne, abbiamo anche dei chiusini, che aprendoli possiamo infilarci sotto e esaminare anche l'acquedotto o ciò che rimane dell'acquedotto storico. In questo caso qua non c'è erba, cioè spesso magari c'è più erba, c'è più oggi che è incolto, ma è sapulito, possiamo godere questi archi appunto che insistono su Saita San Rocchino.
1: E quindi sotto correva l'acqua.
0: Sopra gli archi vedete quelle piccole porticine, sono piccole sopracine di ispezione, piuttosto che bronzine dove si poteva, c'erano le varie utenze, quindi il signor Rossi aveva la sua piccola utenza e partiva di lì.
1: Era bellissimo perché c'è anche una specie di passerella sotto quelle.
0: Sì, ma non solo, se guardate con attenzione sarebbero state anche delle vasche di derivazione, quindi diciamo tutta l'acqua passava di qua. Logicamente non dovete pensare all'acqua di oggi, cioè l'acqua era molto meno. Quindi non saremo come oggi che possiamo aprire l'acqua quanto vogliamo, ma comunque ogni palazzo, ogni utenza va al suo bronzino, va alla sua cassetta di derivazione, che era quello nostro, come dire, il nostro castell'acqua, dove vai a controllare se arriva l'acqua o non arriva l'acqua, era lì la tua utenza, ecco.
1: Bene Antonio, cerchiamoci ancora uno spunto adesso, ci spostiamo da qualche parte così chiudiamo questa parte attraverso le bellezze di Castelletto.
0: Beh, possiamo, ah sì, c'è una bella particolarità, se guardiamo nelle inferriate che danno su via Palestro, possiamo notare delle piccole scheggiature. In realtà sono schegge che, secondo i vecchi del quartiere, ricordano degli scontri della Seconda Guerra Mondiale. Se adesso è difficilissimo, ecco, la vedo già. Vedete per esempio questa piccola inferriata, vedete che c'è una scheggia. Questa scheggia qua è un proiettile che è sintomo, cioè è testimone. Accidenti. Di uno scontro. Così ci raccontano i vecchi, ma in realtà così sarà veramente. Perché se vedete in ferro non ha subito un danno lì.
1: Mamma proprio... mia, che bello, impressionante.
0: E poi, ma lo lasciamo ai nostri, come dire, coloro che ci ascoltano, di cercare, ci sono delle altre in realtà. Se guardate con attenzione, anche altre inferriate hanno delle piccole scheggiature e dovrebbero essere appunto testimoni di questo antichi scontro, in realtà antichi, beh, ormai quasi 80 anni fa.
1: C'era una divisione tra chi viveva nel centro storico a livello proprio di importanza, di pregio. Sappiamo che nel centro storico ci sono i palazzi nobiliari.
0: Sì, il gioco diciamo si ripete un po'. Diciamo nel 500 i nobili che stavano nelle sette vie del centro storico decidono di andare a vivere in via Garibaldi. Quindi questa è una via più areata, una via dove poter, come dire, avere un giardino, una casa un po' più sopra. La luce, perché la luce tra nei vicoli poi ce n'è una poca.
1: Esatto.
0: L'Ottocento i nuovi ricchi, diciamo i nuovi nobili, il secolo d'oro cinquecentesco si ripete a fine 800, quando i genovesi conquistano il mondo, le loro navi, e diventano ricchissimi. La chiesa dell'Immacolata per esempio, con bellissimi marmi, è un testimone di questa ricchezza dei genovesi, che poi danno soldi anche per costruire chiese, cioè, e costruire i propri palazzi. Quei palazzi li costruiscono anche in circolazione a monte, quindi vogliono delle belle esigenze dove vivere, non più però nei vicoli che nel mentre, anche se io li amo moltissimo, sono sporchi, sono bui. Si cercano nuove zone, una nuova zona per eccellenza è circolazione a monte, dove un po' vengono utilizzate antiche ville, Villa Gruber per esempio, un'antica villa cinquecentesca viene riutilizzata, Villa Croce, la Villa Gnecco, sono ville più antiche che già nascevano qua, e oppure si costruiscono nuovi palazzi, come in questi casi, i nostri palazzi dove abbiamo, vedete, molto areati, grandi, con grossi ingressi, graniglia, quindi diciamo...
1: E tanto verde intorno, come dicevamo.
0: E tanto verde intorno, esatto. Ne volevano ancora di più? Via Sarotti, via Palestro, nell'intenzione originaria dovevano nascere come via gli alberati, in realtà non nascono e poi, come dire, più palazzi, meno verde in realtà, però invece qua vediamo ancora tanto verde. In questo caso abbiamo tantissimi ippocastani, alcuni poverini sono un po' più vecchietti, alcuni sono giovanetti, ma se vedete questo periodo qua, alcuni feriscono, che sono anche molto belli da vedere. Abbiamo anche alcuni parchi urbani, appunto Villa Gruber, abbiamo... salendo verso Pizzavani, poi saliamo verso poi il Righi, cioè la zona verde, poi che sale, ce ne sono tantissime. E anche tanti giardini privati, se guardiamo intorno abbiamo tanti giardini intorno alle case.
1: Si notano le creuse proprio lì davanti a noi.
0: Esatto, perché in realtà la costruzione di circolazione a monte incrocia molte creuse. Dicevamo, siamo attorno agli Armeni, in realtà è una creusa che saliva fino alle mura e ancora oggi si incrocia con via Sarotti. Se sai San Rocchino, che parte da via, collega via, più o meno, fuori lungo via Sarotti e arriva dove siamo noi oggi, adesso in circolazione a monte. Saita Sant'Anna, che partiva da Piazza Portello, arrivava.

0: appunto al convento di Sant'Anna. Quindi spesso sono i conventi collegati con la città da queste crese, e lungo queste crese erano costruite anche alcune ville, per esempio giusto lungo Sant'Anna è costruita Villa Gnecco, San Rocchino c'ha le sue ville dove, per esempio, dove sono le sue Giuseppine, quindi ognuna c'erano tutte le crese che portavano verso i monti, per tanto verso la città muraria che c'era già nel 600, però è una zona non abitata.
1: Ma si percorrevano solo a piedi o anche a bordo, in sella, a qualche mulo? Chissà.
0: Sì, volendo con i muli, sì, c'è anche la storia dei, se guardate, alcune crese che hanno una parte in mattoni e una parte in pietra. Generalmente la parte in pietra.
1: Questo qua davanti è un esempio, esatto. Allora possiamo anche con attenzione attraversare, perché questa.
0: La parte in pietra dovrebbe essere la parte centrale, dove i zoccoli dei muri riescono a affondare più e quindi tenersi.
1: Invece in questo caso.
0: Sì, questo caso diciamo che non guardatela troppo, ma pensate come se fosse in mezzo con i mattoni invece laterali. I mattoni laterali sono utili per le ruote,
1: è vero.
0: Dove corrono meglio. Invece i sassi, questi sono sassi di fiume, quindi arrotondati, ma sono più grip per dirla come sì. Una moto, per riuscire a salire lungo queste crese. Sì, comunque un lavoro faticosissimo, questi poveri muli.
1: Ma ci sono altri quartieri oggi molto diciamo benestanti di Genova, come Carignano, come Albaro ad esempio. Quindi in diverse epoche, piano piano, sì. Le famiglie più importanti, come già raccontavi, decidono di appropriarsi di queste sì. Zone un po' più alte che aprono verso la vista.
0: Sì, forse per
1: il
0: Barro è un'altra cosa, forse il Barro è ancora diverso, perché il Barro era la nostra campagna. I nostri nonni, i nostri bisnonni dicevano vado in campagna per andare al Barro, perché al Barro c'erano tante ville nobili, quindi diciamo, i nobili già avevano colonizzato, diciamo così, al Barro già anticamente, quindi già nel 600 avreste stato al Barro nelle vostre ville di campagna. Ancora oggi se fate via al Barro, a parte c'è il Paradiso, Villa Saluzzo, sono tante ville, magari oggi più nascoste, però se correte giusto lungo via al Barro ne avete ancora tante, e sono ville antiche che erano ville di campagna, come d'altra parte avevamo Sabbia d'Arena, certo. Cornigliano. Poi sì, pian piano nel Novecento, adesso noi oggi quando facciamo al Barro vediamo un quartiere densamente popolato, spesso i giardini delle ville diventano lottizzati, diventano palazzi, quindi perdiamo anche l'idea di questi grossi giardini. Ma pensate giusto il Paradiso, che è la prima villa che vedete arrivando ad Albaro. Ancora la villa e ancora l'enorme giardino intorno. Quindi è l'esempio di villa che avesse trovato ad Albaro nel 600, anzi da fino al 900, perché ancora i nostri nonni dicevano vado in campagna e in realtà andavano semplicemente ad Albaro.
1: Ora chiudo con una domanda, non so se mi sai rispondere. Da cosa deriva la parola creusa?
0: Bella domanda, lasciamo ai nostri.
1: Alla prossima puntata.
0: Dai, facciamo così, sennò se diciamo tutto non vale.
1: Veramente, grazie, grazie Antonio. Ci rivediamo poi per altre puntate alla scoperta delle bellezze della città, difficile anche da mantenere. Vediamo pavimentazioni antiche, un po' l'erba ovunque, ma la città è ampia.
0: Anzi, uno sprone al comune che la bellezza deve essere mantenuta, mettiamola così. Poi.
1: Va bene, grazie, grazie Roberto Gnecco per le immagini. E Presa Diretta torna alla prossima puntata.

Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di primo canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.

virus andino o Andes, come è popolarmente ormai conosciuto, è caratterizzato dal fatto, a differenza di tutti gli altri virus, che questo, con contatti molto stretti e prolungati con soggetti malati, si può trasmettere non solo tramite urine, feci e territori, ma anche da dei roditori, ma anche da persona a persona, che è quello che poi ha innescato questo focolaio epidemico. Però, diciamo, io dico sempre le due P di preoccupazione e panico, in questi casi non le dobbiamo utilizzare. Dobbiamo utilizzare sicuramente la S di sorveglianza, come sta avvenendo, perché è chiaro che questi casi,

0: che si sono verificati ad oggi, 11 di cui 9 confermati in laboratorio e 3 purtroppo mortali, sono quei casi che hanno innescato i contatti stretti, cioè quelle persone che hanno convissuto a lungo, per un periodo prolungato, in questa nave da crociera con questi casi. E poi, siccome questi contatti sono sbarcati dalla nave e sono andati nelle loro zone di residenza, a questo proposito ricordo che i 4 ipotetici casi italiani, compreso il caso del marittimo calabrese che ha manifestato sintomi respiratori, perché sono, diciamo, i sintomi iniziali che si possono manifestare, gli esami effettuati a Roma presso l'Istituto Spallanzani sono risultati negativi. Quindi al momento in Italia non abbiamo nessun tipo di caso tra i contatti. I contatti vanno, come dicevo, l'essere di sorveglianza, quindi sorvegliati, vanno attentamente monitorati da 1 a 6 settimane, perché questo può essere il periodo di incubazione del virus, tant'è vero che i contatti che sono oggi sorvegliati, attenzionati, diciamo, essendo in sorveglianza intorno al 10 maggio, 12 di maggio, la sorveglianza finirà il 17 di giugno, e quindi questo è il periodo in cui più o meno queste persone dovranno essere attentamente sorvegliate e valutate. Preoccupazione però no, perché mentre il SARS-CoV-2, tanto per rimanere all'ultima pandemia, diciamo così, era un virus a trasmissione respiratoria e quindi facilmente diffusibile da una persona all'altra quando questo virus si è adattato all'uomo, qua parliamo di un virus che ha la possibilità di trasmettersi da uomo a uomo, ma non con la stessa facilità che hanno i virus respiratori. Quindi sostanzialmente una situazione da attenzionare, ma che non deve creare panico e preoccupazione, semplicemente precauzione e attenzione, sicuramente sì.
1: Allora, l'antivirus è un virus a RNA abbastanza simile al virus, ad altri virus conosciuti nel passato, anche tutto sommato non tanto diverso rispetto al virus del Covid, che tipicamente si trasmette da un animale, il topo, all'uomo. Siamo però purtroppo in questo caso di fronte a una variante che è la variante o la sottospecie andina, quindi è l'antivirus Andes, che ha la capacità di essere trasmesso anche da uomo a uomo con contatti molto ravvicinati, ma è possibile la trasmissione. Quindi diciamo che fino ad oggi noi abbiamo visto anche in Italia, anche in Europa, casi di antivirus. Io stesso devo dire che ho avuto modo, quando lavoro in Friuli Venezia Giulia, di assistere vari casi, ma questa è la prima volta che un'infezione andina che aveva colpito tipicamente in Argentina e in Cile esce da quei due paesi. Se l'Italia preferisce non parlarne, guardate semplicemente cosa sta succedendo in tutto il mondo. Cioè, se lei guarda i quotidiani online, dal Washington Post al New York Times, BBC, CNN, aprono tutti come prima notizia su l'antivirus, ma non perché vogliono fare terrorismo, allarmismo, tanto perché i mezzi di comunicazione servono a intercettare chi potenzialmente può essere stato vicino a questi casi e magari dirgli statene in qualche modo in isolamento, ma soprattutto perché si tratta di informare. Nel nostro paese noi preferiamo parlare di pavoni, di famiglia del bosco e del delitto di Garlasco. Evidentemente c'è una idea diversa sulla comunicazione, forse perché qualcuno si vergogna di essersi astenuto da non avere votato il piano pandemico dell'OMS. Quello che si sta facendo oggi a livello internazionale è tutto scritto in quel piano globale pandemico, dove l'Italia è stato uno dei pochi paesi al mondo che ha deciso di astenersi, cioè fondamentalmente non ha votato a favore.
2: Caso antivirus. Susi De Martini, che cosa si è sbagliato a bordo di Ondius?
3: Tutto. È stata una gestione catastrofica, perché non è stata presa in considerazione la diagnosi differenziale importantissima e necessaria, data la regione geografica dove questo decesso è avvenuto, una regione dove è endemico l'antivirus e non solo, anche l'aviaria e altre malattie infettive, quindi il sospetto di una malattia infettiva doveva essere essenziale.
2: Cosa si può fare da questo errore per evitarne altri?
3: Si può assolutamente

0: sicuramente migliorare, ed è un'esigenza fondamentale, la formazione dei medici di bordo in quelle zone remote e anche l'attrezzatura a bordo. Quindi ci stiamo muovendo sia come Facoltà di Medicina Marittima Internazionale col Royal College di Londra, di fare pressione anche presso la IMO e le altre strutture responsabili affinché a bordo ci siano medici adeguatamente preparati e attrezzature adeguate a gestire queste emergenze in territori remoti.
1: Su questa nave cosa c'era di medico a livello di struttura?
0: Se si va sul sito della compagnia, questa Ocean Wide Expeditions, si vedono i prezzi, 25.000 euro per ogni passeggero, ma c'è scritto che c'è una basic infirmary, quindi un'attrezzatura basica, e nessuna, diciamo, competenza specifica era richiesta al medico a bordo di epidemiologia o della gestione di un intensive care, di una terapia intensiva, intubazione, ventilatori, nulla.
2: Nati per prendersi cura, formati per eccellere è lo slogan che l'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Genova lancia in occasione della Giornata Internazionale dell'Infermiere, che coincide con la data di nascita di Florence Nightingale, fondatrice della moderna professione infermieristica. In Liguria gli infermieri sono circa 15.000, dove si sta concludendo il concorso per assumere nuovi infermieri che andranno in tutti gli ospedali della regione. Sono 611 professionisti in graduatoria pronti all'immissione in servizio, per la categoria però ancora troppo pochi.
3: È chiaro che questo, secondo me, non deve essere un punto di arrivo ma un punto di inizio. 611 comunque è un ottimo numero, se poi ne serviranno ancora, questo lo vedremo dai dati, faremo di nuovi concorsi, questo sicuramente.
2: Intanto il 2026 segna una tappa storica, i 100 anni dell'avvio delle prime scuole infermieristiche in Italia. Oggi l'infermiere è un professionista laureato, specializzato e impegnato nella ricerca, detto il presidente dell'Ordine di Genova, Carmelo Gagliano, e Genova, aggiunto, sarà la prima sede delle lauree magistrali a indirizzo clinico per corsi di secondo livello della durata di 2 anni per infermieri che desiderano specializzarsi nella cura diretta, nella gestione avanzata e l'organizzazione dei servizi sanitari. Intanto nuovi professionisti vengono formati all'università.
4: Da quando ero bambina ho sempre avuto questo desiderio di volermi prendere cura delle persone, e quindi quando sono poi diventata grande ho scelto questo percorso. Una volta entrata, giustamente con le lezioni, gli esami, i tirocini che coincidono più delle volte nello stesso periodo, mi sono resa conto che effettivamente è un percorso complesso, questo sì, ma che poi ti dà anche tanta soddisfazione. Proprio mi sono resa conto che magari a fine turno di un tirocinio torno a casa, anche se sono stanca, comunque sono molto soddisfatta di aver fatto la differenza nella vita di qualcun altro.
5: Mattarella ha parlato anche del numero insufficiente di infermieri. Oggi qual è la situazione nella nostra regione e quali sono le conseguenze più gravi di questa carenza?
6: Beh, il problema della carenza è un problema importante nazionale, ma in Regione Liguria dobbiamo fare molta attenzione. Il recente concorso che ha ultimato con la graduatoria ha un numero di infermieri appena sufficiente a garantire il turnover e l'avvio di questa riforma sanitaria sia ospedaliera che territoriale. L'impatto che noi vogliamo chiedere come impegno alle istituzioni è quello di attivarsi immediatamente per avviare ulteriori nuovi concorsi per gli infermieri, sia per la parte metropolitana ma anche per le aree della Regione Liguria tutte, sia Ponente che Levante. Se non riusciamo a far partire l'attività concorsuale, rischiamo che alcuni nuovi servizi implementati, soprattutto per la riforma territoriale, debbano prevedere, come dire, un arretramento su quello che è l'attivazione fatta fino ad oggi. Non ce lo possiamo permettere, perché siamo entrati in un meccanismo virtuoso dove tutto il sistema funziona se tutte le componenti del sistema ospedaliero e territoriale lavoreranno insieme.
7: Le forme classiche, cioè il malassorbimento, il bambino con la pancia gonfia o la diarrea, in realtà sono solo la punta di un iceberg di questa malattia, quindi che nella maggior parte dei casi si manifesta in modo subdolo, tant'è vero è chiamata la malattia del camaleonte, quindi dovrebbero, diciamo, essere inviate a screening tutti i pazienti che hanno dei sintomi atipici, quelli che possono essere ad esempio l'anemia, la stanchezza cronica, oppure le anomalie dello smalto dentario, delle dermatite ricorrenti, che

quindi non rispondono, diciamo, ai trattamenti standard. La diagnosi in realtà sia solo il punto di inizio rispetto a questa patologia, perché in realtà la parte più dura comincia proprio dopo. L'impatto infatti dell'alimentazione senza glutine, quindi l'impatto di quello che può essere la necessità, l'esclusione sociale, di quello che è la stigmatizzazione che purtroppo avviene nel paziente con malattia celiaca, soprattutto in età pediatrica, ma in particolar modo nell'adolescenza, ha un impatto sulla qualità di vita di queste famiglie e dei nostri ragazzi. E io dico sempre ai nostri ragazzi che dobbiamo rendere questo come un fattore positivo per la vita, nel saper affrontare le difficoltà nella vita e nello sviluppare quello che si chiama resilienza, quindi la capacità di reagire anche a situazioni spiacevoli con uno spirito di miglioramento continuo di se stessi soprattutto.

0: Una volta facevo il tuo lavoro. Andai alla Paris Fashion Week con tanti abiti della collezione Chanel.
1: Hai ancora tutto?
0: No, li ho regalati.
1: Cosa?
0: Erano un po' troppo in una redazione.
2: Nonostante 21 candidature all'Oscar e 3 statuette vinte, credo che nessun nome possa essere così familiare e associato a Meryl Streep come quello di Miranda Priestly, la protagonista del Diavolo Veste Prada, che nel 2006 ottenne al botteghino un successo clamoroso, diventando uno dei film più cult degli ultimi 20 anni. Pubblicizzato come una commedia romantica, in realtà era tutt'altro, una critica al ruolo della moda e dei media, all'immagine delle donne al loro interno e soprattutto al peso del potere, intelligente, divertente e ironico. 20 anni dopo, Il Diavolo Veste Prada 2, più consequo nostalgico, e un testo sociologico che osserva l'esaurimento professionale e culturale di una generazione. Il film comincia con la giornalista Andy Sachs, interpretata da Anne Hathaway, che è diventata una pluripremiata autrice di articoli di approfondimento, mentre la Emily Charlton di Emily Blunt dirige la sede newyorkese di Dior. La situazione precipita quando la rivista di Hathaway viene chiusa dal proprietario per motivi fiscali, mentre Miranda Priestly ha i suoi problemi. Runaway, da un lato, sta attraversando un periodo di cambiamenti, dal momento che i contenuti digitali hanno stravolto il mondo dell'editoria, e dall'altro è al centro di uno scandalo legato allo sfruttamento del lavoro minorile nel settore della moda, una vicenda che minaccia di travolgere e distruggere la sua reputazione. È a questo scopo che l'editore decide di assumere Andy per riabilitare l'influenza di Runaway con i suoi articoli. Come intuibile, questo darà il via ad aspre lotte intestine, anche perché Andy entrerà di nuovo in contatto con l'ex rivale Emily. A differenza del primo film, che seguiva figure ambiziose agli inizi della loro carriera, questa volta incontriamo personaggi maturi che hanno raggiunto l'apice, ma smarrito la strada. Il Diavolo Veste Prada 2 si concentra più sulla stanchezza creata da un mondo in cambiamento che sulle storie di successo individuali. La moda non è più una fabbrica di sogni, ma un'industria fragile che dipende dagli sponsor per sopravvivere. La trasformazione di riviste un tempo all'avanguardia in cataloghi pubblicitari dimostra chiaramente l'erosione non solo dell'editoria, ma anche dell'autorità culturale. I redattori, un tempo forza trainante dell'estetica, sono ora figure ridotte al silenzio, costrette a evitare di irritare gli inserzionisti, mentre al contempo decifrano la nuova morale del sistema capitalistico. Poi, l'inevitabile ascesa della digitalizzazione non rappresenta un progresso tecnologico, ma una sorta di purga culturale. Il tema concreto è come il giornalismo in tutte le sue forme sia ormai in pericolo con il traffico web e la viralità che sono arrivati a contare più della sostanza. Se il primo film funzionava come una parabola sull'ingresso nel mondo adulto travestita da commedia sulla moda, questo secondo capitolo appare più crepuscolare. Le dinamiche editoriali che un tempo erano rigidamente verticali, la temibile direttrice, l'assistente devota, vengono ora filtrate attraverso un presente in cui l'autorità stessa è diventata instabile. In altre parole, non è più chiaro chi detenga davvero il potere, chi detta le regole o chi le rende superate. Il fatto poi che le riviste cartacee, un tempo arbitre del gusto, appaiono ormai come reliquie eleganti, costrette a competere con un flusso digitale incessante e democratico solo in apparenza, svela un'ossessione tipicamente contemporanea, la paura di diventare irrilevanti. Tuttavia, nonostante queste ambizioni, il sequel è come se rimanesse intrappolato nella propria eredità. Il tono ironico e tagliente dell'originale, quella capacità di essere simultaneamente seducente e spietato, è difficile da replicare in un'epoca che ha già metabolizzato e in parte neutralizzato la sua critica. Dove prima c'era scoperta, ora c'è riconoscimento, dove prima c'era tensione morale, ora c'è inquietudine. Il risultato è un film che sembra oscillare tra due impulsi. Da un lato, aggiornamento.

0: il proprio sguardo per riflettere un mondo cambiato, dall'altro preservare l'aura iconica che lo ha reso un punto di riferimento culturale. È proprio in questa oscillazione che nasce il suo limite. In definitiva, Il diavolo veste Prada è un sequel più cupo che si allontana dalla scintillante facciata del suo predecessore e indaga la stanchezza che si cela dietro di essa. Sebbene a tratti si appoggi alla nostalgia, il suo scopo principale è raccontare la storia di persone che cercano di sopravvivere in un mondo odierno totalmente privo di estetica. E sotto la superficie apparentemente divertente si cela una chiara osservazione. L'arte e la moda esistono ancora, ma le loro anime sono state ormai comprate dal sistema.
1: Ci serve i pantaloni Brunello Cucinelli, questi li adoro. E ti serve assolutamente un set totem ricamato, ma non terracotta perché sei pallida come una morta.
2: Oh, il collo in fiamme.
3: Oh mio Dio, nascondi l'emozione per una volta, ti prego.
4: È che io amo il mio lavoro.

0: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
1: Genova non è facile, te lo dicono tutti. È stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca. Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
2: Allora, andiamo a casa. E dai, basta.
1: Sì, dai, papà, andiamo, su.
3: Anche quest'estate non si dorme dal caldo.
4: Ma vieni a dormire, che abbiamo comprato il materasso nuovo da Ugoflex, a temperatura controllata.
3: A temperatura controllata?
5: La freschezza della linea Smartthermo in promozione da Ugoflex, di Rossi Liliana. Unica sede a Ponte Decimo. Novità, Ugoflex confeziona il materasso personalizzato per te, dalla fabbrica al consumatore.
6: La notizia passa di bocca in bocca.
7: Come, come?
6: La bocca sarà sulla bocca di tutti.
7: Perché?
6: A maggio parte l'Oral Cancer Day.
7: Oh, finalmente!
6: Il mese della prevenzione del tumore del cavo orale.
7: Oh.
6: Fumo, eccesso di alcol. Possono provocarlo, ma è uno dei più curabili se preso in tempo. Niente acqua in bocca.
7: Va bene.
6: Fai un controllo dal tuo dentista per prevenire il tumore del cavo orale. Fondazione Andi. Dai una mano alla salute della tua bocca.
8: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni. Per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi. Distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.
9: Buongiorno dottore.
10: Ospite di Primo Canale, Claudio Senzioni, grazie di essere con noi.
9: Grazie a voi.
10: Procuratore del principe Antonio Domenico Pallavicino, ma con una carriera straordinaria che oggi vogliamo scoprire in questa nostra chiacchierata.
9: Grazie.
10: Quindi grazie di aver accettato il nostro invito. Claudio Senzioni oggi appunto è il procuratore del principe Pallavicino,
9: sì.
10: Un incarico di massima fiducia di una delle personalità più note e importanti della città. Com'è cominciato questo rapporto?
9: Questo rapporto è cominciato nel 1990 quando l'ambasciata mi chiese di affiancare il principe nell'evento che si svolgeva delle Colombiadi, e quindi di lì poi abbiamo intrapreso la nostra amicizia, e l'amicizia poi è diventata, si è trasformata in un lavoro definitivo.
10: Quindi sostanzialmente il trait d'union è il Principato di Monaco.
9: Il
10: Principato di Monaco non entra nella vita di Claudio Senzioni con il principe Pallavicino, ma è il contrario.
9: Esatto, esatto.
10: Come mai questa vicinanza

0: Monaco?
1: Perché io ero amico dell'ambasciatore all'epoca del Principato di Monaco, che risiedeva giù a Roma ovviamente, e lo stesso René Novella, che era ambasciatore, poi è diventato anche segretario di Stato. Però questo rapporto con l'ambasciatore era nato a Roma quando io mi occupavo in Parlamento come capo di gabinetto della Commissione Politiche Comunitarie. Commissione speciale politiche sì. comunitarie, che poi si è trasformata.
0: Lì è nato il rapporto, perché nella carriera di Claudio Sensioni, lo vediamo rapidamente come da curriculum vitae, tra l'84 e l'87 è stato segretario particolare del ministro, sì. dell'allora ministro dell'economia Pierluigi Romita.
1: Componente della segreteria
0: esatto.
1: particolare.
0: 87-88 incarico analogo con il
1: Enrico
0: ministro
1: Ferri.
0: Dei trasporti Enrico Ferri.
1: Il che ministro dei lavori pubblici.
0: Esatto, che sì. era vicino a noi, diciamo sì, anche territorialmente, esatto, perché esatto. è dell'altissima Toscana.
1: Esatto.
0: Più di recente è stato assistente del sottosegretario alla cultura Vittorio Sgarbi, che
1: sì,
0: è un suo amico personale.
1: Sì, amico personale.
0: E nel mezzo c'è stato questa serie di incarichi, presidenza del Consiglio e Camera dei Deputati, quindi tutta una sì. serie di incarichi, diciamo, di fiduciario politico.
1: Sì, molto particolari e molto riservati.
0: Non c'è dubbio, come sempre sono questi incarichi. Torneremo tra poco sul, diciamo, rapporto col principe Pallavicino e anche cose che interessano sicuramente il nostro pubblico a livello di gossip, cioè per esempio com'è vivere in una corte, poi adesso ne parliamo, però c'è anche una storia molto importante di Claudio Sensioni che torna peraltro anche in questo momento della sua vita, che è quello con il volo,
1: sì,
0: perché un suo zio
1: sì,
0: che
1: sì.
0: si chiamava Giorgio Bragaglia,
1: sì.
0: insieme con una donna aviatrice, che all'epoca insomma era una cosa abbastanza rara, Carina Massone Negrone, hanno fondato l'Aeroclub Italiano insieme ad altri grandi nomi,
1: di Genova, dei
0: fratelli
1: Padron, esatto,
0: sì, il Genova del dopoguerra,
1: esatto.
0: la prima fondazione è pre-guerra, quindi l'asso
1: sì.
0: del volo Giorgio Parodi,
1: esatto,
0: insomma sappiamo
1: esatto.
0: Questa storia. Ecco, lei alla fine degli anni 80, primi anni 90, diciamo, entra in gioco nell'Aeroclub di Genova per andare a risolvere una situazione molto controversa.
1: Molto controversa. L'Aeroclub viaggiava in condizioni penose, aveva una situazione finanziaria terribile.
0: Anche per una malversazione.
1: Assolutamente.
0: Si sa,
1: assolutamente. Adesso non volevo entrare nei particolari per persone che non ci sono più. Comunque mi hanno chiamato per prendere in mano la presidenza in quanto stavano per chiudere. Mi ricordo che l'allora commissario Mauro Zunino di Albenga, che è stato anche lui presidente dell'Aeroclub di Albenga, mi disse: guarda, stai attento che ti prendi una gatta da pelare. E io ho detto: beh, le sfide a me mi piacciono, e ho preso in mano l'Aeroclub esaltando i giovani, e io ebbi anche la lungimiranza di avere un vicepresidente giovane, Fabio Repetto,
0: che poi
1: poverino
0: è mancato,
1: e mi aveva affiancato molto bene, e ho tirato fuori con un po' di grinta, parecchia grinta, l'Aeroclub.
0: Però la grinta non basta, perché io, va bene, un po' di informazioni, anzi tutto quello che so, diciamo, di questa operazione l'ho trovato
1: sì.
0: in un libro che insomma lei ha contribuito a scrivere, l'ho scritto un giornalista, ma lei ha lavorato evidentemente alla raccolta degli appunti e dei pensieri di quell'epoca storica. Lì c'è anche di più che non ho coinvolto i giovani, ho lavorato, cioè, è stata una roba un po' folle oggettivamente.
1: Sì,
0: cioè certo, lei a un certo,
1: certo
0: punto è stato incaricato di prendere in mano questo Aeroclub in un momento difficilissimo in cui probabilmente bisognava guardarsi anche dall'interno oltre che dall'esterno, e nonostante questa situazione di enorme difficoltà, lei si è messo in gioco con le sue sostanze personali, è andato in banca, ha chiesto un prestito e ha saldato degli stipendi, cioè è una roba oggettivamente che non da tutti, cioè quasi da nessuno.
1: Io comunque mi sentivo coinvolto proprio anche per la faccenda che mio zio era stato un socio fondatore insieme ad altri naturalmente, e quindi mi sentivo molto coinvolto. Tra le altre cose, io ho preso il brevetto da pilota che avevo 21 anni, ancora con i militari all'epoca, perché all'epoca c'erano i militari che non solo dovevi passare la visita alla prima brigata aerea a Milano, militare, e gli esami te li facevano i militari, quindi il brevetto, mi ricordo che il mio primo brevetto era firmato dal generale G.B. Garretto,
0: che era insomma il generale che
1: dell'aeronautica,
0: comandante dell'aeronautica
1: esatto.
0: militare.

0: Quindi
1: peraltro...
0: mi sono sentito coinvolto anche...
1: E questa cosa lei insomma l'ha portata a casa alla fine con una determinazione straordinaria, peraltro non c'è soltanto la parte economica, amministrativa, di guerre più o meno grandi che ha dovuto combattere nel corso di questo periodo.
0: Beh, io ho dovuto combattere la guerra per riacquistare la fiducia dai fornitori,
1: certo.
0: Perché gli aeroplani non li servivano più di benzina in quanto avevano dei crediti notevoli precedenti. E quindi bisognava pagare in contanti. E gli aeroplani in quel momento per la scuola, con gli allievi che pagavano, erano una fonte di reddito.
1: Certo,
0: quindi bisognava farli girare. In più mi sono trovato male, ma ho messo a posto la situazione con l'INPS.
1: Esatto, e sull'INPS lì c'è una bella storia,
0: sì,
1: perché lei in pratica ha bleffato con l'INPS. Ha detto,
0: ho
1: guardate
0: bleffato,
1: ragazzi, che secondo me
0: veramente io ho avuto...
1: è colpa vostra,
0: sì,
1: se siamo se siamo così incancreniti nei debiti con voi, è colpa vostra che non avete vigilato. E se non accettate questa condizione, io la rendo pubblica comprando una pagina di giornale.
0: Io lì avevo copiato dal grande De Tomaso.
1: Quello delle macchine,
0: il quale De Tomaso aveva avuto la prontezza di fare una cosa del genere con i sindacati, tipo compro due pagine del Corriere della Sera e io racconto la verità. E quindi lì avevo... Allora io lì ho copiato e dissi, io mi compro una pagina del secolo XIX e dirò che la vostra noncuranza, perché non vi siete mai degnati di vedere, avete fatto arrivare questo debito a una cifra iperbolica. La vostra noncuranza chiude una cosa storica di Genova.
1: Certo.
0: E quindi, e allora lì siamo arrivati a...
1: Siete riusciti insomma,
0: ad avere,
1: a ottenere questo risultato.
0: Ad avere un colloquio.
1: E poi insomma l'Aeroclub si è salvato ed è tornato diciamo a fare la sua attività, però ci sono un sacco di storie, ma adesso il tempo ci vorrebbe troppo tempo per raccontarle tutte, ma a me è piaciuto molto anche il passaggio che lei ha introdotto anche delle abitudini conviviali,
0: la
1: colazione, uno spuntino di mezzogiorno,
0: la cena d'onore per i brevettati,
1: sono tutte cose che hanno
0: con la consegna dell'Aquiletta.
1: Per generare comunanza di valori e sentimenti condivisi. Però io ho trovato nella sua vita anche un altro nobile, perché adesso torniamo al principe Pallavicino, però c'è anche Amedeo di Savoia.
0: Ma
1: lei come li conosce questi
0: Amedeo
1: reali?
0: Di Savoia io l'ho conosciuto perché anche lui era un pilota, amante del volo. E la sua frase classica era, se avete voglia di mangiare un minestrone, venite da me al Borro, alla tenuta del Borro dove abito, perché aveva una pista in erba, aveva una pista d'atterraggio e quindi ci siamo trovati diverse volte ad andare da lui, insomma a fare dei voli insieme.
1: E quindi siete diventati colleghi di volo. Sì, e anche amici,
0: amici.
1: Che a un certo punto, quando Amedeo di Savoia è in visita a Genova, lo invita a venire all'Aeroclub e questo ovviamente è una pubblicità straordinaria, perché immagino che i giornali dell'epoca abbiano dato ampio risalto alla visita di un reale come lui. Bene, entriamo al principe Pallavicino. Dunque, lei oggi è il suo procuratore e lavora qui. Questa è un'immagine che abbiamo alle nostre spalle e che diciamo dimostra la bellezza del Palazzo Pallavicino, uno dei palazzi, Palazzo Interiano Pallavicino, il suo nome corretto. Com'è lavorare all'interno di quella che a tutti gli effetti è una corte, anche se diciamo il nobile in teoria è uno solo, però attorno a tante persone che lavorano con e per lui?
0: È entusiasmante sotto un certo punto di vista, perché non è una cosa usuale. Imbarazzante perché uno quando entra in ufficio e passa da questi saloni qui si trova, adesso io ho fatto un po' l'abitudine, ma si trova anche un po' in imbarazzo. È difficile perché bisogna seguire certe regole.
1: Ecco, ma infatti questo, perché nel libro che ho letto, io conosco ovviamente Claudio Sensioni, ma non bene così da diciamo determinare tutti i rivoli della sua vita, emerge un decisionista comandante, diciamo, più che un manager nel senso moderno del termine. E quindi immagino che invece qui si sia dovuto abituare anche ad un clima in cui la mezza parola è determinante.
0: Sì, tra le altre cose un mio rammarico è questo. Loro, insomma, tanti al di fuori dell'ambiente pensano che sia io che decido e che faccio. Io non muovo una virgola senza averla prima concordata con il principe.

0: Beh, assolutamente. Certo, poi sono io il portaparola,
1: certo.
0: E sembra che sia io, però, e lì bisogna comunque, in quel caso lì, stare attenti molto alla forma, sia per gli invitati, sia per come ci si muove.

0: volo e la vita professionale con il principe Pallavicino si intrecciano, perché a breve ci sarà un annuncio importante che è legato a una compagnia aerea di cui abbiamo già sentito parlare, si chiama Aeridea, ed è proprio un'idea quella, cioè, di rendere il volo su piccoli aeroplani non soltanto un charter o un volo privato, ma un volo di linea. Sì. Come vi è venuta questa idea?
1: No, veramente l'idea non è venuta a me, ma io mi ci sono buttato a capofitto dopo che avevo sentito una conferenza stampa in regione di presentazione di questa società, di questa compagnia nuova. Ho chiesto se c'era posto per acquisire delle azioni e con il principe Pallavicino, dopo aver conferito col principe Pallavicino, aver avuto il suo beneplacito, abbiamo acquistato delle azioni in questa compagnia, e direi che la cosa mi entusiasma molto, ma vedo che entusiasma anche il principe Pallavicino. Questa compagnia sarà un investimento e vediamo di mettercela tutta.
0: Beh, da quello che ho visto sull'Aeroclub siamo in una botta di ferro, diciamo.
1: Beh, insomma.
0: Passato qualche anno, dice, però qualche la tempra anno. Del comandante ci sarà ancora.
1: Sì,
0: insomma.
1: Sì, certo.
0: E allora vedremo naturalmente nel corso delle prossime settimane, penso che avremo notizie precise anche sull'inizio
1: composizione, sulla composizione del consiglio di amministrazione e la composizione del societario.
0: Esatto, e poi appunto abbiamo già dato notizia che presto inizieranno i voli, c'è tutto un programma, ci sarà un volo inaugurale e sicuramente ne parleremo e approfondiremo anche questa ultima fatica di Claudio Senzioni e anche naturalmente in questo caso insieme al principe.
1: Ma c'è qualcuno che mi ha detto: ma chi te lo fa fare la tua età di entrare?
0: E la risposta
1: in
0: qual è?
1: Qui? La risposta è che non si finisce mai. Nella vita non si finisce mai. La passione per il lavoro, per il volo innanzitutto.
0: Perché Senzioni dice da qualche parte in quel libro che abbiamo citato tanto oggi: non si può capire cosa significhi volare se non lo si fa per una volta almeno.
1: Sì.
0: Essere ai comandi di un aeroplano in mezzo all'aria è qualcosa di particolare.
1: In quel momento c'è solo Dio e noi.
0: Si farà fare un giro, non so se lo può pilotare gli aeroplani,
1: no.
0: Però
1: lo
0: strapuntino si può andare.
1: Io ho il brevetto scaduto oramai da anni, però abbiamo dei comandanti validissimi.
0: Vabbè, non c'è dubbio. Beh, no, sicuramente un passaggio in cabina Senzioni lo farà.
1: Senza dubbio.
0: Grazie mille Claudio Senzioni per essere stato con noi.
1: Grazie.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Passa a Palsiluce Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
2: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
1: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
3: Con la loro app non riesco a fare molto. Ma almeno in filiale parlo con qualcuno.
4: Andare in filiale può essere una scelta. Con Fineco decidi tu, fai tutto via app o ti affidi al tuo consulente per investire. Fineco, change is good.
5: Ogni nome ha una rotta. Ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri il MEI, Museo Nazionale delle Migrazioni Italiane a Genova. Al MEI, la storia degli italiani nel mondo prende vita. Tre piani di emozioni, dall'Unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo. Ti aspettiamo a Genova, in Piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua storia. MEI. Le mie radici sono qui.
6: Questa trasmissione è offerta da Fondazione Carige. Benvenuti in questa nuova puntata di Non ho l'età.

0: questa volta però un po' particolare, una puntata un po' particolare, perché non avremo ospite ma saranno Mario e Franco i miei ospiti, i protagonisti di questa puntata. E allora, io sono una giovane ragazza che si sta approcciando a questo mondo, al mondo del giornalismo e della comunicazione, quindi sono molto curiosa di ascoltare i vostri racconti, le vostre storie e, entrando poi nel focus della puntata, i vostri racconti sui cosiddetti anni di piombo che avete vissuto in prima linea da giornalisti, dove il mestiere del giornalista era davvero un mestiere particolare in quei tempi. Oh. E allora... sono molto contenta e molto curiosa di ascoltare i vostri racconti perché non ho l'età. Mario, Franco, direi di iniziare questa puntata dove voi sarete i veri protagonisti. Mi racconterete tutto quello che c'è da sapere sul lavoro, sul mestiere del giornalismo. E allora iniziamo. Come avete iniziato? I vostri genitori erano felici?
1: Beh, i miei genitori erano contenti, ma volevano che provassi altre cose, quindi mi hanno preteso che io mi laureassi in legge prima di incominciare a fare il giornalista. Quindi c'era questo step. Poi però ho incominciato subito e mi hanno affidato la redazione di due pagine marginali di un giornale che non esiste più, il Corriere del Pomeriggio, dove mi occupavo degli spettacoli e della terza pagina. Pensate, è una cosa molto intellettuale, ma pensavano che essendo un giovane laureato ne avevo la capacità. Però sono poi rapidamente passato alla cronaca.
2: E a quella terza pagina ha chiesto a me di collaborare. Io in quegli anni, siamo alla fine degli anni 60, dopo la maturità facevo teatro cabaret. Con
0: so che
2: compagnia,
0: è stata una tua grande passione il teatro.
2: Totale, la compagnia del Caracalla, era il nostro modello, erano i Gufi, e la cosa aveva preoccupato, da un lato divertito, perché venivano i miei spettacoli, dall'altro preoccupato abbastanza i miei genitori. Anch'io, in qualche maniera, sono stato invitato a portare la cosiddetta cosa scritta, che era una laurea in giurisprudenza, e quindi anch'io sono andato a fare giurisprudenza, però assolutamente pensando che non avrei fatto mai il mestiere di mio papà, che era medico.
0: E allora, quindi avete capito di voler intraprendere questa strada, e pensando agli esordi, ai vostri esordi, qual è stato il primo articolo, il vostro primo articolo che vi ricordate?
2: Io ti posso dire che il primo articolo l'abbiamo scritto qua in quarta o quinta elementare, eravamo compagni di banco alla Celesia di Castelletto e abbiamo fatto il classico banalissimo tema, il tuo compagno di banco, e ognuno dei due ha fatto l'intervista immaginaria all'altro.
1: In realtà io avevo già scritto a lungo un romanzo in quarta elementare che era intitolato Lo sceriffo traditore, ma mi ero reso conto che un romanzo era troppo lungo e che quindi era molto meglio scrivere breve. Allora ho pensato, giornalista è la mia strada, scrivo degli articoli che sono delle cose più contenute. Non sapevo che poi l'avrei fatto sul serio.
2: Come abbiamo cominciato? Guarda, molto semplicemente, subito dopo la laurea ho fatto per un anno l'assistente universitario a diritto industriale, dove mi divertivo anche. Poi a un certo punto un amico, un carissimo amico che si chiamava Peo Campodonico, proprio di quell'ambiente teatrale, oltre ad essere anche assessore, mi ha fatto un classico bigliettino di presentazione per andare al lavoro, che era il vecchio quotidiano socialista in salita di Negro. Sono andato lì dove Umberto Merani, uno straordinario direttore, mi ha fatto andare a lavorare.
0: Beh, allora, abbiamo ricordato il vostro primo articolo, già da piccolini, voi eravate proprio in classe insieme,
2: compagni
0: giusto?
2: Di banco.
0: Insieme. Compagni di
1: quarta
0: banco.
1: Elementare,
2: dalla quarta elementare al liceo.
0: Una vita insieme. Insomma,
1: direi di sì, perché insieme
0: così
1: abbiamo giocato, scritto, sì, studiato, lavorato,
2: fatto gite scolastiche.
1: Fatto gite scolastiche, qualsiasi cosa, maturando questa decisione sempre più forte di fare giornalisti. E ci siamo riusciti in un'età giovane, con grande fortuna rispetto alle difficoltà che ci avete voi adesso.
2: Sì, noi siamo,
0: sì, sono
2: punto
0: magari
2: di vista,
0: cambiati.
2: Siamo stati fortunati.
1: Noi siamo la generazione più fortunata.
2: I giornali erano fortissimi.
1: Mestiere.
0: Anche il ruolo del giornalista era magari
1: era
0: visto diversamente,
1: portato
0: più in alto.
1: È molto riconosciuto, però dovevi avere la qualità,
2: certo,
1: la qualità di partenza. E se non ce l'avevi, i tuoi capi te la facevano venire,
2: sì,
1: perché ti stracciavano i pezzi.
2: Cioè la cosa, scrivere. La qualità di partenza era porta le notizie, perché non è che
1: scrivile bene.
2: E poi scrivile bene, ma intanto portale.

0: bisogna mandarla a cercare.
1: A proposito di notizie, qual è il primo vostro scoop che avete fatto, che avete dato?
2: Io credo che il mio primo grande scoop sia stato quello che ha individuato la storia del mostro di Bargagli. A Bargagli c'erano una serie di assassini terribili che erano una coda di regolamenti di conti durante la Resistenza, tanti omicidi messi insieme. Noi indagavamo, non capivamo, interrogavamo gli inquirenti. Un giorno un magistrato in un corridoio, alla mia domanda "ma non sarà mica un mostro quello di Bargagli?", mi ha risposto "sì, è un mostro". Io feci il titolo sul mio giornale, che allora era il giornale di Montanelli, dove io facevo la cronaca giudiziaria di Genova. Titolammo "è un mostro che uccide a Bargagli", e da lì è incominciata una lunghissima storia. Quindi con orgoglio dico che quello è stato il mio primo scoop.
3: E a io proposito... scoop non me ne ricordo molti, però ti posso dire che me ne ricordo un piccolo buco dato a tanti.
1: Parliamo anche di buchi.
3: Perché il buco è importante.
1: Spieghiamo che cosa sono, cioè, i buchi.
3: Il buco è avere la notizia
2: che gli altri, non hanno.
3: Che gli altri non hanno, uscire con la tua notizia che poi logicamente saranno costretti a copiare il giorno,
1: certo,
3: dopo. Con Umberto Bossi. Umberto Bossi, leader della Lega Nord, accetta di fare una intervista a Primo Canale. Questa la voglio raccontare. Arriva di notte con mille difficoltà, eravamo in questi studi, e si siede parlando così del più del meno. A un certo punto mi dice "sono qui a Genova perché ho proposto di aprire l'Istituto Italiano di Tecnologia". E da lì abbiamo dato la notizia e poi è successo.
2: I primi ma già, in Italia.
3: Abbiamo già fatto un po' di esperienza giornalistica.
2: Eri già vice
3: 27
2: direttore.
3: Anni al secolo.
1: Ma entriamo nel vivo della puntata. Cosa dite?
3: Sì,
1: entriamo,
3: certo,
1: nel vivo della
3: anni.
1: Puntata. Esatto, in quegli anni. Raccontiamo un po' come avete vissuto da giornalisti gli anni di piombo. Quindi stiamo parlando degli anni 70, 80.
3: Gli anni di piombo sono anni che vanno dalla fine a Genova, vanno dalla fine degli anni 60 in avanti,
2: fino a metà
3: anni.
2: Degli anni 80.
3: Quasi a metà degli anni 80. Quindi sono tanti.
2: Io li ho vissuti molto intensamente all'inizio, perché ero un cronista giudiziario che si doveva occupare di terrorismo. Quindi ho incominciato a indagare sulla colonna genovese delle Brigate Rosse, che era definita, come poi è successo in un libro famoso, Gli Imprendibili di Andrea Casazza, perché non se ne sapeva niente. Questi compivano azioni sempre più gravi. Io ricordo la prima, il sequestro di un capo personale dell'Ansaldo che si chiamava Casabona, rapito la mattina, processato, messo praticamente denudato davanti a una grande bandiera delle Brigate Rosse e poi rilasciato. Non si sapeva chi erano, da dove venivano, si sapevano solo che erano Brigate Rosse, perché poi scrivevano dei volantini incomprensibili, massicci.
3: Questa direi che è la parte forse più interessante. Io facevo il cronista politico.
2: Dovevi interpretare.
3: E dovevo, la prima cosa era Verdi. Cioè, chiamava, arrivava la telefonata. Io mi ricordo al lavoro, arriva la telefonata. O era al lavoro il giorno, forse no, arriva la telefonata al giornale, arriva la telefonata e le Brigate Rosse dicono "abbiamo lasciato un comunicato nella cabina telefonica di via Sant'Alberto a Sestri". Si partiva cronista e fotografo, grandi fotografi,
2: certo,
3: grandi fotografi,
2: grandi
3: Paolo
2: nomi.
3: Welters, Dino Nazzaro, Francesco Leoso, erano i grandi della fotografia. E si va, questo succedeva sempre, si va alla cabina telefonica, aprivi la cabina, prendevi l'elenco telefonico, c'era dentro il messaggio. Prima cosa, fotografia avanti e indietro, riposto il messaggio in cabina, si tornava in redazione, si chiamava la polizia. E tu eri il primo a leggere il messaggio.
1: Quindi eravate proprio in prima linea.
2: In primissima linea,
3: senza,
2: tant'è vero che rischiavamo
1: esatto,
2: molto. Abbiamo avuto momenti di paura vera, perché per fare il mestiere,
3: quando eravamo al giornale.
2: Perché
1: allora,
2: le Brigate Rosse ci minacciavano.
1: Ecco, entriamo proprio in questo, nel vivo del racconto, quindi un vostro racconto personale, di un'esperienza personale che vi ha particolarmente segnato colpito.
2: Io mi ricordo quando ero di guardia una sera da solo in redazione e il problema era poi tornare a casa. Siccome eravamo minacciati, nessuno ci accompagnava, allora ci accompagnavamo noi due. Se ero di turno io, mi veniva a prendere Mario, se era di turno Mario, lo veniva a prendere io. Una sera io ho avuto una telefonata che mi ha detto "attento, attento, che fra poco ti scoppia una bomba".
1: Immagino.
2: E allora cosa ho fatto? Sono uscito di corsa e sono andato in questura, che era a pochi passi dalla redazione, e una pattuglia della questura è arrivata in redazione. In realtà non era, era solo una

0: minaccia, però certo, era una minaccia vera, insomma.
1: Io ricordo invece quella mattina, era il 1978, io ero da poco arrivato al secolo XIX, quella mattina che arrivò la telefonata che annunciava l'uccisione di un sindacalista. Non si sapeva ancora niente, ci siamo precipitati nella zona di Via Fracchia e era stato il delitto di Guido Rossa, che segnava poi, che ha segnato poi una svolta totale. Guido Rossa, sindacalista, comunista, certo, che aveva denunciato uno che in fabbrica diffondeva i volantini delle BR, quindi ha sconvolto tutto.
0: E pensate che quel Guido Rossa io l'ho visto deporre davanti al tribunale, certo, e indicare il suo questo Francesco Berardi, che era il postino delle Brigate Rosse, che lui denunciava con grande coraggio da solo quest'uomo, me lo ricordo, con l'eschimo,
1: un uomo atletico
0: che faceva il brigatista, che era nella banco degli imputati, lo indicava facendo questo gesto, come dire, è quello che poi è successo. Io mi ricordo che lo scrissi, ero ancora al giornale allora, e fui l'unico a scriverlo. E pensavo che ci sarebbe stata una reazione da parte degli inquirenti che avevano visto quella scena. Non ci fu reazione, e un mese e mezzo dopo Rossa, come raccontava Mario prima, fu ucciso all'alba sulle alture di Oreggina.
1: Cioè, quando ti arrivava la telefonata molto presto, al mattino, voleva dire che era successa qualche
0: cosa. Una tragedia.
1: Cioè, non c'era il telefonino, funzionava così. Quindi partivi, andavi a vedere cosa era successo sul posto e ti trovavi di fronte a queste situazioni. E succedeva, vedi, per un certo periodo di anni, diciamo tra il 76 e il 78 soprattutto, non ti dico che fosse quotidiana, ma
0: quasi
1: due o tre volte al mese.
0: Tutte le mattine c'era uno sparato alle gambe, un professore universitario, un sindacalista,
1: infatti
0: un capo
1: fu
0: del
1: inventata
0: personale,
1: la parola gambizzazione,
0: oppure c'era qualcuno che veniva sequestrato, processato, come, certo, il famoso professor Filippo Peschiera,
1: pazzesca,
0: l'unico che riuscì a dialogare polemicamente con i brigatisti prima di essere gambizzato.
1: Fece sostanzialmente una sorta di esame al brigatista, dicendo chi vi fa venire, perché, qual è il motivo politico. A un certo punto questi qua hanno detto ci sta prendendo in giro.
0: E le gambizzazioni erano delle cose serie che potevano andare bene per
1: certo,
0: il ferito, ma anche male. Ricordiamo il professor Castellano, uno dei primi a essere sparato, che ancora adesso con grande coraggio porta i segni. Di quelle ferite, o altri che invece sono usciti bene dalla ferita, ma hanno sofferto per altri
1: anche
0: motivi.
1: Psicologicamente. Era pesante. Ci raccontava Lorenzo Cuocolo di suo papà Fausto, grande professore universitario, che girava con una borsa con dentro una sorta di scudo d'acciaio per proteggersi dai colpi di pistola.
0: E i lacci emostatici.
1: Per legare la gamba, e gli hanno sparato proprio uscendo.
0: Mentre stava
1: uscendo
0: facendo lezione.
1: Dalla lezione.
0: E si è.
2: Mario Franco, io direi di andare avanti in un'altra puntata. Abbiamo
1: Siamo
2: ancora
1: troppo
2: tanto
1: lunghi, sai,
2: quando, da raccontare,
1: quando
2: lo so.
1: Quando fai le domande agli anziani sono pericolosissimi, perché anche noi non abbiamo l'età.
0: Non si fermano più, perché anche noi non abbiamo l'età,
1: esatto,
0: Mario.
2: Se non l'avete voi, direi che io non ho l'età. Questa trasmissione è stata offerta da Fondazione Carige.
3: Tecno D, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
4: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di primo canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.

0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, cari amiche e cari amici, ben ritrovati. Buongiorno a tutti voi, sono le 10, 1 minuto, 30 secondi, quando riparte al servizio del pubblico, linea diretta da questo momento, linea diretta fino alle 12.30. Oggi è sabato, è il 16 maggio, siete sintonizzati sul primo canale, salutiamo Andrea Rocchiccioli, Mario Bocuni, che seguono la regia, seguono noi e seguiranno voi, si occuperanno anche delle vostre telefonate, redazione all'ascolto con i colleghi alla Newsroom 28. Intanto ben ritrovati, è stata una settimana anche questa molto molto particolare. Una settimana fa eravamo probabilmente un po' più allegri, un po' più su di giri, perché entravamo nel cuore della dunata degli alpini a Genova, quindi sabato scorso la città aveva iniziato ad animarsi al venerdì precedente, quindi però era sabato, poi la domenica, la lunga sfilata, poi è passata una tremendo di terribile nel corso delle ultime 48 ore. Io direi di sentirci al telefono, potete immaginare di cosa stiamo parlando. Chi vi parla si chiama Enrico Cirone, 800-680-771, 347-6766-291 per le vostre telefonate. Al sabato forse c'è un po' più tempo per parlare, la giornata notoriamente noi diciamo più sonnacchiosa, poi non è vero perché riceviamo più telefonate al sabato che negli altri giorni, ce n'è una in linea a proposito, però chi non ha mai chiamato lo sollecita. Insomma, di farsi forte rispetto ai soliti, alle colonne, no, della nostra trasmissione. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, sono Giancarlo da San Fruttuoso.
0: Sì, buongiorno.
1: Avevo telefonato 2 o 3 giorni fa per la questione dei ticket con la mutua, l'invalidità, eccetera.
0: Sì,
1: no?
0: Sì.
1: In ogni modo, riepilogando, io ho la residenza in provincia di Savona,
0: sì.
1: Domicilio sanitario a Genova, ho l'invalidità al 100% con la legge 104, sono andato alla ASL di competenza, quella di Via Rimede, mi hanno aggiornato la tessera sanitaria cartacea,
0: sì.
1: Con tutte le esenzioni ticket.
0: Esenzioni, sì.
1: Che poi questa tessera sanitaria bisogna farla prevenire anche al medico di base, è meglio, gli arriva automaticamente, però è meglio andarci, ecco, e
0: sì.
1: Presentarla.
0: Okay.
1: Questo è tutto l'iter da fare,
0: sì.
1: Che avevo
0: quindi,
1: chiesto.
0: Sì, è quello appunto che avevamo poi con l'aiuto dei telespettatori capito insieme, no? Quindi
1: esatto,
0: intanto l'automatismo, perché sarebbe arrivato al medico di base, anche se all'ASL di Archimede a Genova le suggeriscono di andare lei dal medico di base. Però direi che si quadra il cerchio, no?
1: Perfetto, quindi io ho telefonato giusto per dire com'è tutto l'iter.
0: Sì. Corrisponde a quello che ci avevano detto. Quindi a posto adesso, insomma, un pensiero di meno, Giancarlo.
1: Certo, certamente.
0: Ecco, senta, avevo scoperto, poi a seguito della sua telefonata abbiamo scoperto, che le esenzioni dal ticket non è per tutto, sono per alcuni farmaci, oppure per tutti.
1: Dovrebbe essere per tutti i farmaci.
0: Ah, ok. Perché qualcuno mi ha scritto che a seconda ha un'esenzione, non per tutti, però insomma.
1: Ma perché sulla tessera sanitaria cartacea c'è scritto esenzione totale.
0: Ok, perfetto. Meglio, certo, sarebbe meglio non averne,
1: esatto,
0: bisogno,
1: sì.
0: Anche per carità. Però.
1: Vabbè,
0: grazie Giancarlo per averci.
1: Grazie,
0: la saluto. Provincia di Savona, poi, cioè la provenienza era dalla provincia di Savona. Quindi è bello anche quando, grazie all'aiuto da casa, quello che date voi, quando qualcuno ha qualche problema, che il problema si risolve, però anche quando mi chiamate per dirmi a riguardo che abbiamo risolto la cosa, tante volte poi non sappiamo più niente, non sappiamo se l'aiuto ha funzionato, cosa è successo, anche perché può essere d'aiuto alle altre persone. Quindi è bello quando, ok, richiamo, ho fatto come avete detto, tutto bene. Perché poi noi continuiamo a pensarvi, non è che la cosa finisce lì. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno Ciro, ciao, sono Emilio.
0: Ciao Emilio, buongiorno.
2: Ciao. Ecco, io vorrei sottolineare, segnalare, mettere l'accento sopra una cosa

0: secondo me di una gravità notevole, se lo sai, ecco. Ecco, io ho avuto notizia ieri del fatto che i lavori della metropolitana sono stati definanziati.
1: Sì.
0: Ma allora qua, buonanotte, possiamo andarci una casa che non è finito tutto, cioè le vere opere che farebbero modo di trasformare la città in una città a misura d'uomo e a ridurre il traffico privato e tutto quanto, stiamo facendo dei bei discorsi, ma se succedono queste cose qua, è finita. Sì. Cioè il discorso di trasformare Genova in una città con meno merci che arrivano in porto su camion, con meno traffico privato, adesso per fortuna forse a partire l'elettrificazione, cioè di cosa stiamo parlando? Se a Roma levano il ministero, il signor Rixi forse, leva i danari per il prolungamento della metropolitana, qua di cosa è finita, cioè ci stiamo raccontando la storia dell'uva, ecco.
1: Sì.
0: Sarebbe bene che chiedeste un po' ai vari di farci spiegare un po' dai vari Rixi il comune se cosa a riguardo, che cosa, com'è per quale motivo, qual è la motivazione, ecco.
1: Ma allora c'è una norma che deve essere il comune ad attivarsi per la conferma del finanziamento, sono 74 milioni che finiranno in un fondo unico per il potenziamento delle reti metropolitane, fondo unico, ma il comune, quindi l'assessore Ferrante e il comune devono attivarsi per richiedere, rinnovare la richiesta. Tutto qua, non penso che sia dal momento, sono tornati in questo calderone, sono 74 milioni, sono rifiniti in questo calderone, il comune dovrà richiederli nuovamente, non penso che, anche se il governo di un colore opposto a quello della nostra giunta, non penso che, insomma, il problema sia, non penso che sia quello, hai capito? Però sento di lavori, forse 2027 possiamo parlare di Piazza Martinez, quando noi vediamo, ma chi parla un cretino, cioè non siamo al Politecnico di Milano e neanche a quello di Firenze e tantomeno a quello di Genova, quando tu vedi un fascio di binari e lo vedi in Corso Castaldi che partono da Brignole e arrivano sotto San Martino, e tu dici, ma porca miseria, ma un binario non possiamo sottrarre, sono già lì, quanti sono, 20, 30, un fascio, perdonate la parola, un fascio binario, e li vedi, li arrivano sotto San Martino, dici, ma tu pensa che bello un trenino, un vagone, ripeto, non parlo al Politecnico di Milano, chiedo scusa all'architettura, poi Genova ha dato degli ingegneri pazzeschi, ho detto architettura, parlo di ingegneria, e un vagone che va avanti, indietro, e porta i pazienti, i parenti dei pazienti, dei parenti, a San Martino, torna indietro, il 18 si libera, la frequenza del 18 l'altra mattina era di non meno di 20 minuti. Come fai? Se perdi il 18 hai una visita, 20 minuti per aspettare un nuovo 18? Imbarazzante, eh? Cioè perdi la visita, poi ti mandano, giustamente, dice lei non si è presentato, ti mandano le 20 euro a casa da pagare, ma 20 minuti è imbarazzante. Quando ci sono, sono già lì, che fanno? E vengo, e il treno, e porta, San Martino. E slitterebbe di un anno l'arrivo a Martinez, che Martinez è una goccia nell'oceano, per arrivare poi a San Martino, però per carità. Pronto, buongiorno, ecco qui, grazie Rocchiccioli. Pronto? Sì, alla TV accesa, beh sì,
2: pronto,
1: la spengo.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Pronto, ecco, mi sente?
1: Sì, purtroppo sì, Ornella. No, per
2: pronto.
1: Fortuna ho detto,
2: dunque,
1: per fortuna.
2: Qua abbiamo i marciapiedi. E le cunette piene di canigella, parietaria, e quella che va nelle orecchie ai cani, le spighe.
1: Sì, la parietaria.
2: Ecco. E non si vede uno più a pulire la strada. Ecco, che mandi la signora sindaco, che mandi un po' qualcuno a pulire le strade, qualche argonauti.
1: Di Isola,
2: Vernazzola e via Icaro, tutta piena di spighe che vanno nelle orecchie ai cani, che c'è il

0: la parietaria.
1: La cosa per cani.
0: Sì.
1: Ecco.
0: Grazie. Ok, ok, bene, grazie. Ora, devo dire che le telefonate della signora Via Chizzola, Vernazzola, Argonauti, bello gli Argonauti, arrivavano anche quando c'era la giunta, l'altra giunta. Quindi non è che viene la sindaca adesso o il sindaco, non è che viene lui. La signora dice mandasse qualcuno. Le telefonate arrivavano frequentemente anche quando c'era l'altra giunta. Lo dico per onestà intellettuale, che non si dica che noi qui siamo, non ce ne può importare di meno. Arrivavano anche paro paro. Punto. Boh. Prendo le distanze da entrambe le giunte. Buongiorno, pronto?
1: Buongiorno Enrico.
0: Oh, buongiorno Flaviana, buongiorno.
1: Si è rinfrescata l'aria.
0: Sì, freddino, io ho la felpa, sai, ho la felpina.
1: Sì, sì, ma...
0: Sono uscito con la felpa.
1: Io avevo già messo i riscaldamenti, me l'avevano messa estivi. Stanotte si sono accesi.
0: Oh, mamma mia. È precipitata.
1: Io passavo sì. Ai caloriferi.
0: No, cioè, è vero, ieri all'esterno c'erano, credo, 14 gradi, no?
1: Sì, sì, ma stanotte 10.
0: Stanotte
1: io almeno... Io vicino ai caloriferi.
0: A San Pier d'Arena, e tu sei a San Pier d'Arena.
1: Sì, io vicino ai caloriferi, insomma, ma che aria calda che sento.
0: Come va?
1: Le vado a toccare e non accesi.
0: Quindi piumone, piumoncino, bisogna tirare fuori il piumoncino.
1: Sai, con riscaldamenti accesi è andato bene.
0: Sì, sì,
1: così,
0: sì, vabbè, dai.
1: Mi sono un po' meravigliata perché ho messo estivo e, capito, la caldaia lei si è accesa lo stesso.
0: È partito lo stesso. Bene, bene Flaviana, tutto bene allora? Sì, grazie.
1: Sì, bene, va avanti.
0: Bene, raccontato, chissà, sto pensando, forse non solo da te, in altre case probabilmente. Direi della Liguria, perché ieri il freddo era generalizzato.
1: Sì,
0: chissà
1: sì.
0: In quanti si è ripartito il riscaldamento, no?
1: Sì, vero. Vabbè. Va bene,
0: dai, grazie, buon
1: Flaviana. Weekend, ciao.
0: Grazie. Fra l'altro, lo dico proprio in questa stagione, il gas non costa niente. No. Proprio il gas non... Niente costa, no? Mannaggia, sì, niente, no? Non costa proprio niente, ma in questa stagione anche il riscaldamento che parte da solo, mannaggia, è con quello che costa niente il gas. Allora, regia, dai, 1013 800 640 771 347 6766 291 per i vostri WhatsApp, che sì, devo leggere, non mi sono ancora fermato un attimo con voi. Prendiamo questa telefonata, dai. Ok, pronto, buongiorno.
2: Buongiorno,
0: chi è?
2: Senta, io mi chiamo Attilio.
0: Attilio, buongiorno Attilio.
2: Senta, io ho due cose da esporre. Uno, ieri sera ho visto la trasmissione che parlavano della Val Bisagno, questo famoso sistema veicolare per
0: sì, la cabinovia, sì.
2: Ma con i tempi moderni non si potrebbe aggiungere una corsia per parte del Bisagno, ma non coi piloni sul Bisagno, ma con attaccandosi alla strada,
0: certo.
2: Cioè praticamente sospesa così,
0: sì.
2: In modo da avere due corsie, una d'andata e una di ritorno, per far viaggiare o i mezzi pubblici, o se sono troppo pesanti per poi reggere sempre un traffico così, di lì passano le automobili. E all'interno della strada che c'è sempre stata eterna, no?
0: Sì.
2: Passano i mezzi pubblici.
0: Sì.
2: No?
0: Una sorta di sopraelevata.
2: Sospesa, no?
0: Sì,
2: non
0: sospesa.
2: Non quei pironi dentro a Bisagno.
0: No, per carità, non si può, non si potrebbe. Però i piloni devono comunque poggiare sul terreno, no?
2: Sì, sì.
0: Sì, insomma, sospesa, chiamiamola sopraelevata per capirci. A mio avviso si dovrebbe ragionare un po' di più, come dice lei, su quello che si può rubare alla terra, anziché ai carichi sospesi. Benissimo, cammino via, per carità, va benissimo. Però a mio avviso bisognerebbe ragionare un po' di più. Le dirò che i rivi, l'alveo è intoccabile. L'alveo

del bisagno è intoccabile, non lo puoi toccare, non lo puoi allargare, cioè forse allargare sì, tantomeno restringere, non si può toccare, perché l'idea era, l'idea si pensava, lo scolmatore del bisagno nei casi di disastro porterebbe via tanta acqua dal bisagno e quindi il bisagno non sarebbe mai in condizioni critiche, effettivamente critiche. A quel punto pensare di rubacchiare, lo dico tra virgolette, chiedo scusa, un metro ad un argine, un metro all'altro argine, insomma si potrebbero ridisegnare le corsie. Il signore parla di una sorta di sopraelevata, non impattante immagino come la sopraelevata che abbiamo adesso, però a mio avviso si dovrebbe ragionare un po' più su quello. Però, ripeto, gli argini sono intoccabili, è una legge regionale intoccabile, però sul trasporto via terra si potrebbe, dovrebbe fare qualcosa di solido, no? Dice, poi ben venga la cabinovia, per carità, noi non siamo, immaginate una televisione come la nostra. A proposito, mi veniva in mente, so che ha fatto discutere ieri tante telefonate, su quando primo canale, cos'era, giovedì? No, oggi è sabato, abbiamo chiamato i carabinieri perché volevamo riprendere una commissione ed era proprio sulla Val Bisagno, no? Volevamo riprendere con le telecamere, no? La commissione pubblica, e sapete che c'è stato impedito, il regolamento lo impedisce, noi abbiamo provato a forzare il regolamento chiamando i carabinieri, perché il regolamento dice che si può solo registrare l'audio. A nostro avviso, in un mondo come oggi, il mondo dei social, ma perché l'audio? Lo facciamo anche vedere. È come se il regolamento a noi sembra obsoleto, a noi, a voi no, a noi sembra obsoleto un regolamento che dica una commissione 2026 pubblica, di persone pubbliche, la puoi solo sentire l'audio. Ma cosa sono le registrazioni di Garlasco? Come se il regolamento ammettesse la televisione, dice però solo deve trasmettere in bianco e nero. Lo capisci che è anacronistico, no? Potete riprendere magari il regolamento di 50 anni fa, però sono messe le, non si immaginava il colore, le riprese in bianco e nero, e oggi nel 2026 noi dovremo continuare a riprendere in bianco e nero perché il regolamento antico diceva che il bianco e nero. A mio avviso noi abbiamo forzato la mano, ma per spingere a rinnovare il regolamento, che poi lo riprendiamo noi, lo riprende Tele Sud, lo riprende Tele Est o lo riprende Tele Ovest, chi se ne importa, no? Però, per carità, ecco qua, vedi? Ma quando hai visto i carabinieri, Mario, ti sei agitato? Allora, ecco il direttore Angeli. Allora, il direttore Angeli sta parlando con i carabinieri, eccolo qua, spiegando questo, c'è il regolamento, infatti ci avete anche preso in giro, dicevo non vi vergognate, c'è il regolamento, ma amici, ma il regolamento è di 100 anni fa, perdonatemi, cioè io capisco l'odio che avete per Primo Canale, per noi, lo capisco, ma a voi basta quel regolamento? A voi basta sentire la commissione come se fosse la radio quando puoi avere la TV? Io su questo continuo a non capirvi e cercate di capire noi che con una richiesta legittima ad effetto proviamo a forzare questo regolamento. Quando un giorno potrà andare Tele Rocca Cannuccia, Tele Cornicione a filmare la cosa, direte beh bravo Primo Canale che si è speso per noi. Scusate, ma secondo voi lo facciamo per noi? Ma secondo voi andiamo a riprendere perché godiamo nell'andare a riprendere, mandare un tecnico, pagare un giornalista per andarlo lì? No! Secondo voi perché? Per una trasparenza, no? Però dice, guarda, sono ammesse solo le immagini in bianco e nero, o con la cassetta. Anzi, dovete riprendere con la videocassetta, allora sì. Ma a me sembra anacronistico, Poi, per carità, avete sempre ragione voi. Pausa, grazie, a tra poco.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia, ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno.
1: Per questo dobbiamo ascoltarla,

A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.

Ciao, sono Alessandro e queste sono le notizie della Regione Liguria. Le frecce tricolori tornano in Liguria con un air show mozzafiato, gratuito e aperto a tutti. Appuntamento domenica 17 maggio dalle 14.30 sul lungomare di Varazze per uno spettacolo straordinario. Sabato 16 maggio una pedalata solidale attraverserà tutta la Liguria, dal confine con la Toscana fino a quello con la Francia. 300 km per sostenere la ricerca e lanciare il messaggio di speranza dell'Associazione Italiana contro le leucemie, linfomi e mieloma. I limoni di Monte Rosso al Mare, immortalati da Eugenio Montale, sono i migliori della Liguria. Sabato 16 maggio, durante la Sagra del Limone, Monte Rosso si tingerà di giallo, di profumi di agrumi e tante bancherelle da scoprire. Uno degli appuntamenti più attesi dedicati alla nautica tradizionale e alla cultura del mare. Il Classic Boat Show sta per tornare a Genova. Dal 15 al 17 maggio, alla Marina di Genova Sestri Ponente, appuntamento con il salone dedicato alla nautica d'epoca, con imbarcazioni d'epoca e classiche. Ad Andorra, dal 15 al 17 maggio, torna la 12ª edizione della rassegna gastronomica Azzurro Pesce d'Autore, un evento dedicato alla degustazione di golosità del territorio della Riviera delle Palme e non solo, con tanti stand di street food della tradizione. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

0: Allora, prima della telefonata, gli auguri, auguri, auguri, auguri, tantissimi auguri ad un signor papà, un giovanottone di 97 anni. Un giovanottone di 97 anni, il figlio Enrico, grande nome, e il papà si chiama Arturo. Arturo, un giovanottone di 97 anni che ci segue probabilmente da San Pier d'Arena e mi raccomando, ora non 97 candeline, nel senso, capisco la portata del soffio, ma magari 9 candeline e mezza, spegnere 97 candeline anche per uno come noi può essere comunque, con i numeri sì, 9 e 7, anzi 7 e 9, no, meglio. E auguri a tutti noi, seguire la nostra trasmissione fa bene. Fa bene, lunga vita, lunga vita, lunga vita. Complimenti, complimenti Arturo, da San Pier d'Arena. Pronto, buongiorno.
1: Pronto, buongiorno. Mi scusi, guardi, io sono quello di prima, figlio.
0: Sì.
1: Perché le volevo spiegare ancora una cosa, no?
0: Sì.
1: E poi è passato il tempo.
0: Sì, va bene, va bene, va bene.
1: Ed è questo, dato che so che lei conosce la zona, io abito da San Francesco da Paola.
0: Sì.
1: E ho già telefonato parecchie volte,
0: sì.
1: No? Tutto, no? Io, se è possibile, visto che voi fate un cosa molto interessante, girate tutti i posti della città a vedere cosa che vanno e cosa che non vanno, se per una volta, due minuti, no? Venisse a vedere le condizioni di San Francesco da Paola. Il comune, no? Sia con la giunta di prima che quella di adesso, si trincera dietro che ha andato la palta a fare. Bene. Però noi cittadini che abitiamo lì, il non poter camminare, non sappiamo dove mettere i piedi
0: dalle foglie,
1: dalle buche, piastrelle che muovono. Con la macchina non si potrebbe andare. Io, mia moglie, Maldi, non può camminare, ho dovuto chiamare un'ambulanza, non può passare di lì dai buchi che c'è perché è caduta e ha il bacino inclinato.
0: Oh,
1: ho dovuto farci fare tutto il giro di via Bologna, tutto, far venire giù, perché di lì no. Sono stato dei vigili di San Pier d'Arena, che è una cosa vergognosa, a mio modo di vedere, no? A denunciarlo al municipio, a una cosa con Cornaghi, una cosa fuori dal mondo, no? Sono stato in comune due o tre volte a far chiamare

0: gli assessori o uno o l'altro politico, nessuno li si muove. Sono stato dai carabinieri per fare denuncia in via San Benedetto, ma hanno detto che loro di strada di una denuncia del genere non ne fanno. Ma è possibile che i carabinieri non accettino una denuncia? E se cade uno e si rompe una gamba o peggio, questo io, da chi si deve rivolgere?
1: Per carità, per carità. Senta Attilio, grazie. Lei parla in particolar modo della salita a San Francesco da Paola.
0: Sì. Ah, scusi, in salita Bella Giovanna, che è quella che è in cima, che poi è una derivazione, un vicolo, c'è un buco che è 3 mesi che ho denunciato proprio nella curva, che si passa appena a filo, si passa con la macchina. Andando in questo buco la macchina oscilla, si rischia di andare a toccare i muri. Io non so di più cosa si deve fare. Non usciamo di casa?
1: No, per carità. Per carità. Allora, Attilio, grazie. Io ricordo proprio telefonate da via Bella Giovanna, il nome deve essere proprio questa Giovanna, ma bella, perché dedicarle una via. Ricordo telefonate sulle foglie, sul fogliame, è una via in salita o in discesa, ce ne sono tante a Genova, quindi si rischia anche a piedi di slittare con le suole lisce, normali, normalmente lisce, magari non di gomma, si riesce alle suole di cuoio come una volta, si riesce a dislittare. So che la salita di San Francesco da Paola, ho visto, dunque siamo a maggio, sì, direi a primavera, addirittura 3-4 persone con lo scavatore che stavano rimettendo a posto le pietre e i mattoni, perché c'è parte mattonata e parte con i risseux, quelle pietre sembrano delle uova, operai pancia a terra a rimettere a posto tutto. Le macchine, non insultatemi, non dovrebbero passare, ma in realtà ci passano, perché è chiaro che non è asfalto e quindi è ovvio che ne passa una, ne passa due, passa la mia, passa la tua, passa la sua. Dopo 10.000 iniziano le pietre, iniziano a vacillare come i denti di una bocca. Questa è salita grazie, vedi? E i tanti dimostra, vediamo tanti alberi per fortuna, ma ricordo proprio tante telefonate sul fogliame che rimaneva lì. Ora il fogliame rimane lì, si rimuove, perché questi sono i tempi della precedente giunta, io sono severo ma imparziale, ce n'è per tutti, questo già ai tempi della precedente. Speriamo che la nuova, appunto, non c'è da fare molto, le foglie si rastrello, portano via, c'è la spirapolvere, no? Si possono portare via. Allora vado in regia, dai, 10.30, grazie a Tilio, un attimo di pausa, mi concentro ai vostri WhatsApp che sono tanti, li leggiamo tra poco, forza.

Ben ritrovati amici di Primo Canale a questo nuovo appuntamento previsionale per la giornata di sabato 16 maggio. Sulla Liguria residua variabilità nella prima parte del giorno sull'area centro-orientale. Si tratta del transito di nuvolosità, ma per lo più sterile, in graduale diradamento col passare delle ore. Tutto sommato sarà una bella giornata, poi ampiamente soleggiata. Vediamo più nel dettaglio ciascuna provincia, partendo da Imperia. Situazione meteo buona e tranquilla. Il sole sarà prevalente sul territorio, soffierà un po' di vento di tramontana inizio giornata, poi in graduale attenuazione, temperature diurne contenute non oltre i 20-21 gradi. Diamo uno sguardo a cosa ci attenderà su Savona, analoga condizione, cieli sereni o poco nuvolosi. Contesto dunque stabile, asciutto e finalmente una temporanea tregua dalle perturbazioni. Soffierà un po' di vento da nord a inizio giornata, ma poi in attenuazione col passare delle ore. Ed anche su Genova il tempo sarà asciutto ed assolato, qualche nube di passaggio possibile, ma innocua, come vi anticipavo. Soffierà un po' di vento di tramontana moderato a tratti teso, ma poi in progressiva attenuazione. Temperature diurne anche qui prossime ai 20 gradi. Uno sguardo al Tiguglio, ebbene anche qui tempo stabile ed assolato, qualche nube di passaggio, ma innocua, non darà luogo a conseguenti disturbi. Le temperature diurne saranno prossime ai 19-21 gradi. Ed anche sullo Spezzino il sole sarà prevalente, qualche nube di passaggio sì sarà possibile, ma non darà luogo a conseguenti effetti. Le temperature massime contenute sotto la media della stagione saranno prossime ai 19-21 gradi.

0: Nella giornata di domenica 17 maggio sulla Liguria tornerà a splendere il sole su tutto il territorio, cieli sereni o poco nuvolosi, una ventilazione per lo più debole a regime di brezza a tutte le quote, poche le variazioni termiche, i valori minimi saranno prossimi ai 12-13 gradi, i valori diurni prossimi ai 19-20 gradi, non oltre. Dettagli ed approfondimenti maggiori sulla nostra nuova app Trebi Meteo.
1: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.

0: Allora, prima della telefonata vi leggo un messaggio. State con noi, intanto buon sabato, se state facendo colazione, bene. Spremuta di pompelmo, magari, attenzione però alla pastiglia della pressione. Allora, questo è bello, eh? È bello, lo scrive Jean-Pierre. Cioè, bello, dice, la libertà è sentire Cirone, ma per carità, potete farne a meno, come Travaglio, Crozza, Tajani e Calenda e poi fare le tue scelte. Hai capito? Ieri c'è stata una diatriba con una signora. Pensate che poi ieri sera sono andato a fare la spesa in un grosso supermarket e ha una S molto lunga, no? E una signora mi viene incontro, mi dice, ma signor Cirone, ma cosa è successo oggi? Sai che la stiamo ancora col figlio? Dice, l'abbiamo sentita tutta la mattina, 15 minuti telefonata, ma cos'è successo? Insomma, ci siamo anche divertiti sulla telefonata di una signora. Però dice, la libertà, poi dice, fate quello che volete. Vabbè. Pronto, buongiorno.
1: Ciao Henry, sono Sergio.
0: Sergio, da Cogoleto. Sergio, buongiorno.
1: Bravissimo. Allora, Henry, io ieri sono rimasto malissimo. Adesso tu hai accennato ancora già a qualcosa. Io non potevo stamattina non chiamarti. Intanto siamo amici, ci possiamo andare del tu, sì?
0: Sì, sì, no, sì, la signora diceva che okay. Io vado in solluchero con gli amici. Gli amici. Insomma, era l'amichettismo, era diventato amichettismo.
1: Con i tuoi amici.
0: Un po' meloniano.
1: Devi dire a Rossi che io oggi voglio 12 minuti almeno di monologo, perché io devo dire quello che dice, che non mi piace di te, ma non della trasmissione, di te.
0: Vabbè, ho capito, quindi... ma non è bello, nel senso, io vengo a casa tua, ti dico che mi fai schifo, cioè tu dici, ma scusami, ma perché?
1: Io dico, senza voler infierire, senza...
0: No,
1: però,
0: ma per carità.
1: Questa aggressività della gente è figlia dell'aggressività che si vede tutti i giorni dai nostri capoccioni che ci governano, perché davvero stiamo andando verso una deriva terrificante. Io ai tempi di Berlinguer, di Almirante, di questi bei personaggi qua che si confrontavano. E poi un'altra cosa, a me piacerebbe cercare di prendere la linea una volta nella mia vita, non so, quando c'è la Bianca, quando c'è la Lilli, e provare a scaricare, ma te non devi fare lei qui,
0: Travaglio.
1: Quella là è un Travaglio.
0: Sì, prova con Travaglio.
1: Un nanosecondo mi chiudo, mi tagliano, chiaro.
0: Ma non ti fanno neanche, ma stai scherzando.
1: Volevo solo
0: Bruno Vespa.
1: Vespa poi ti alza dalla sedia e ti sbatte sulla
0: ti viene a prendere a casa, bro.
1: Henry, tu sei stato un gran signore perché te lo dico davvero, perché non hai quasi voluto infierire, cioè hai lasciato campo libero, e questo non va bene, non per te,
0: no, capito.
1: A chi l'interlocutore, Trice, c'è un po' più di rispetto per quando entri in casa degli altri.
0: Okay.
1: Di quello che devi dire, lo devi dire in un certo modo.
0: Sì, certo. Vengo in casa tua a dirti, poi per carità va bene tutto, però benvenga la signora, cioè benvenga una voce, ma non contro, noi non siamo contro.
1: No, però come suggerimento mi sta bene, ma come imposizione, no, tu devi. Questo non va bene.
0: Va bene. Adesso devi mettere giù, grazie.
1: Grazie, ciao
0: Sergio, ciao caro, ciao. Adesso devi mettere giù.

0: No, per carità, ma bene, magari il signor ci sta seguendo con affetto, non sto, era uno scambio di pareri, su come si gestisce una trasmissione. A mio avviso c'è sempre quella presunzione, ma non della signora, di pensare che noi siamo di, no? Ieri si parlava, ma avete visto anche Jean-Pierre, si parla poi di libertà, dice guardate quello che volete, poi fate i conti, poi fate i conti voi. Allora, non vi voglio annoiare, vi leggo un po' di WhatsApp. Dunque, allora, voi che date voce a tanta gente, oltre a non aver voce non ha più dignità, vedo gente talmente assente, vuota, talmente delusa, che se cerchi di imbastire un qualsiasi discorso ti chiude dicendo è inutile, sono tutti uguali, chissà a cosa si riferiscono queste esternazioni. Allora, in Cina le foglie secche le pressano, le usano e fanno i pellet per le stufe. Fai vedere la foto sulla Val Bisagno, ma forse l'avevo già salvata questa foto. Dunque, aspettate un attimo. Beh, è bella, cioè la chiamo Bisagno per fare prima. È una metropolitana leggera oppure un bus che in corsia protetta va e viene da Val Bisagno. Che bello! Ci vuole Roby da Ponte Decimo. Allora l'ho chiamata Bisagno, arriva. Ci vuole lo spazio, Roby. Questo è la problema, come diceva un mio amico straniero. Pronto, buongiorno. Ecco qua, vedi? È bello, sì, però questa è la Val Padana, non è la Val Bisagno. Proviamo a chiamare la persona, pronto? Pronto? Niente. Proviamo. No, è caduta. Si libera l'800, si libera 800. Se la persona ha chiamato, rifaccio. Quindi, certo, Roby, che meraviglia. Avercene, ma questo non puoi farlo manco via 20 settembre, una roba del genere. Allora, dunque, foto, Giusi da Molassana. Ah, abbiamo, guarda che bello. Che bello, questo è un... Adesso, ma un secondo dura, no? Aspetta. C'è la telefonata, salviamo. Sì. Lo chiamo Bambi, chissà come mai. Adesso vi direte, è un capriolo, è un daino, dura 2 secondi, peccato, però l'ho chiamato Bambi. Voi mi direte che sapete tutto, è un capriolo, è un daino, è un... capriolo, daino, direi, di là non si scappa. Pronto, buongiorno.
1: Pronto, buongiorno a tutti. La chiamo da Savona.
0: Oh, buongiorno Savona, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Senta, volevo sapere una cosa, cosa ne pensano,
0: sì,
1: della faccenda che stanno levando il 118, diciamo, dai capoluoghi di provincia.
0: Sì.
1: Perché non mi sembra una cosa tanto logica.
0: Ho visto perché è a Savona, no? 118.
1: Sì, era nato oltretutto a
0: era
1: Savona.
0: Nato,
1: eh.
0: E direi tanto, tanto onore al dottor Bermano. Mi conferma?
1: Sì, è nato nell'84. Beh. E penso che dal punto di vista del territorio sia un problema. Oltretutto mancano i medici, cioè mancano gli infermieri, volontari, certo, nelle Croce Rosse, come ha fatto mio genero per tantissimi anni, che faceva anche un lavoro pesante. Forse dovrebbero anche nelle scuole cercare di attivarsi per, certo, avere più volontari. Non mi sembra una bella... Non lo so, io penso che sia anche una perdita di tempo non conoscere bene il territorio.
0: Assolutamente.
1: Secondo me, poi non lo so, perché...
0: Certo. Allora,
1: non sono...
0: Sì. Sì. Signora, ok? No, continui pure.
1: No, perché appunto mi sembra una cosa. Loro hanno detto, ho letto che le dichiarazioni lì dei presidenti, dei direttori vogliono risparmiare e migliorare il servizio. Dice che le cose, anche se sono vecchie, a volte si possono cambiare. Uh-huh. Ma a me sembra una cosa molto complicata. Uh-huh. Per il territorio che abbiamo, se secondo me si perde tempo nelle telefonate, anche perché io purtroppo ne ho avuto un'esperienza,
0: certo,
1: drammatica, cioè da noi a Savona sono venuti subito,
0: sì,
1: però non lo so se con questo sistema le cose migliorano o si perde tempo, specie,
0: certo,
1: per chi non conosce bene le località, i paesini, le ville, ecco, tutto lì.
0: Certo. Allora, quando si parla, allora intanto ricordo, la signora parlava del 1984, ricordo il dottor Bermano, direi Paolo, ma correggetemi telespettatori perché chi parla...

Ricordo medico del pronto soccorso dell'ospedale di Savona che si attivò quindi per questo e credo fu il primo dirigente fino forse a poco tempo fa del 118, quindi con un'esperienza straordinaria. Di solito quando si fanno questi spostamenti si parla di razionalizzazione.

E poi Toni bisogna risparmiare. L'ospedale di Cairo c'era il dottor Rossi, grandissimo chirurgo, bisogna risparmiare. E allora tagli, tagli, tagli. Quando vi dicono queste cose bisogna accorpare, così invece di 4 sedi ne paghiamo una sola, invece di avere 4 uscieri ne abbiamo uno solo, invece di avere 20 telefoniste ne abbiamo 2 che fanno lavoro di 20, ma sono pagate come uno. E perché dobbiamo tagliuzzare e ci tolgono queste cose che sul territorio è la prima percezione dell'aiuto, no? dell'associazione che ti aiuta, del 118. Il problema è questo, bisogna tagliuzzare. Cosa abbiamo ancora da tagliuzzare? Togliamo il San Martino per risparmiare? Togliamo il Galliera per risparmiare? Non si può, però abbiamo tagliuzzato tutto il tagliuzzabile. Ma allora stavamo meglio prima? Eravamo più ricchi prima quando avevamo la sensazione di essere poveri? Non lo so, ditemelo voi. Comunque grazie per la telefonata da Savona. 10.42, WhatsApp, fermi lì. Allora, abbiamo visto la... Buongiorno Berruti. Come no? Sì, no, non direttore, lui si è occupato da MT, l'ex sindaco di Savona, commercialista di livello assoluto. Poi, dunque, la Cina, ce lo siamo detto, la linea 64 Belvedere da Passano Manin è stata ripristinata, domanda Anna, non lo so, ve lo dite? Siamo a Genova, linea 64 Belvedere da Passano Manin, chiede questa bella signora. Mi piacerebbe sapere che intenzioni ha il comune, quindi il sindaco, per il Ponente. Le mando una foto dei cassonetti della spazzatura in via Biancheri a Sestri Ponente. Scattata ieri la foto alle 4 del pomeriggio. Oh, mamma mia, la salviamo come Biancheri. Aspetta, intanto arriva la telefonata. Scusatemi, bisogna fare un'operazione. Biancheri. Ah, c'è già una foto Biancheri? L'ho sostituita. Sentiamo il telefono e poi vediamo foto Biancheri, Sesti Ponente. Pronto? Vabbè, vediamo foto Biancheri, poi andiamo in pubblicità. Allora, questa è la situazione di via Biancheri, G. Biancheri, Sesti Ponente, ieri alle 16. Purtroppo è una situazione che si presenta sovente e noi abitanti dobbiamo subire, scrive Gianni. Mi piacerebbe sapere che intenzione ha il comune, quindi vabbè, il sindaco per il Ponente, le mando una foto dei cassonetti della spazzatura. Sono come non vorremmo vederli, e invece li vediamo. E non vorremmo vederli. Peraltro, ma sono ancora quelli tradizionali, direi, cassonetti? Perché accanto, sì, nel senso che quei fogli di cartoncino, quei fogli di legno pressato accanto alla campana del vetro, beh, potrebbero essere infilati tranquillamente nell'indifferenziato, no? Basta schiacciare un pedale. Ora, quella masonite appoggiata lì, i cassonetti mi sembrano quelli tradizionali, no? Quello della carta è tradizionale. Cioè, anche noi potremmo aiutare a conferire meglio, no? Poi mi direte, era pieno, ma non lo metti certo lì. Ma non puoi abbandonare comunque un sacchetto lì in mezzo, ragazzi. Cioè, capiamo che AMIU è un po' indietro su queste cose, no? Siamo indietro per tante ragioni, non ci sta più, non sappiamo dove conferire la roba, se si fermano gli impianti di Alessandria ci fermiamo anche noi, però questa situazione va avanti da troppo tempo. Anche noi cerchiamo di dare una mano, se il sacchettino non sta, una cosa, facciamo 100 metri. So che mi odiate quando dico queste cose, però diamo una mano anche noi se AMIU non ce la fa, no? Poi mandiamo ad AMIU una bolletta, puoi pagare in una rata sola, in 3 rate, e poi ad AMIU alla vigilia di Natale, appena arriva la 13ª, mandiamo il conguaglio. Dici, guarda, ho raccolto questo, mandiamo il conguaglio e per una, no? Su 2 binari, giochiamo su 2 binari paralleli. Regia, dai, spot e poi torniamo, chiamatemi.

0: ricordo ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Ogni nome ha una rotta. Ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri il MEI, Museo Nazionale delle Migrazioni Italiane a Genova. Al MEI, la storia degli italiani nel mondo prende vita. Tre piani di emozioni, dall'Unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo. Ti aspettiamo a Genova, in Piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua storia. MEI. Le mie radici sono qui.

Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo,

0: Allora, sentiamo la telefonata, poi ecco la via. Via Biancheri è quella strada che porta alla stazione di Sesti Ponente. Quindi non stiamo parlando di, diciamo, sotto gli occhi di tutti, non è un gran biglietto da visita, per carità. Pronto, buongiorno.
1: Pronto, buongiorno Enrico.
0: Buongiorno. Chi sei?
1: Sono Giovanna.
0: Giovanna, buongiorno Giovanna.
1: Giovanna. E purtroppo, volevo dire, ora non ci sono più gli alpini, però stanotte le aggressioni ci sono state nei vicoli.
0: Eh sì, ho letto. Una signora...
1: Ecco. Comunque io sono nuora di un alpino, moglie di un alpino e mamma di un alpino.
0: Sì.
1: Quindi sono un alpino anch'io.
0: Assolutamente. Per discendenza, no? Per vicinanza. E
1: ma
0: che bello.
1: Dimmi. Nel cuore. Io anche se sono nata qui a Genova, ma nei prati ci sono cresciuta. No, volevo dire della disgrazia dei sub.
0: Sì.
1: C'era mio nipote, è venuto a casa la domenica prima, era sulla stessa barca.
0: Sì, ma pensa.
1: E la sua professoressa con un suo amico che dovevano dare l'esame insieme sono
0: oh,
1: periti.
0: Oh mamma mia.
1: Guardi, è stata una cosa che quando l'ho sentito dire mi si è stretto il cuore.
0: Ecco
1: perché
0: qua
1: poteva
0: la...
1: poteva esserci lui. Lui, perché la stessa barca, la sua professoressa, era andato insieme a lei a fare questa, non era la prima volta,
0: certo,
1: studiava
0: certo,
1: insieme qui a Genova all'università.
0: Certo.
1: È grossa, no? Non si sa il perché, come
0: no.
1: Dice tutti.
0: No, no, si rischiano,
1: che...
0: ora adesso si pensa alle bombole, l'unica persona che è stata ritrovata nella seconda grotta aveva l'ossigeno a zero, cioè la bombola era scarica.
1: Si teme,
0: ora non siamo esperti per carità, non sarebbe assurdo dire qualsiasi cosa. Si teme che possa essere successo anche agli altri quattro, che sia terminato l'ossigeno.
1: Sì.
0: Che poi non è solo l'ossigeno.
1: Tutti esperti, lei era, ti dico,
0: ma assolutamente. Parliamo di persone...
1: Qualcosa che non è andato di... Ma io se mi penso, anche mia nuora, mio figlio, che praticamente sarebbe stato mio nipote, sono rimasti distrutti, perché dice, a pensare che poteva esserci lui là.
0: Sì, era venuto a casa.
1: Domenica scorsa. È una cosa allucinante. Le volte ci dico, sotto al mare io non so nuotare, non ci vado.
0: No, beh, perché...
1: Però...
0: Ma lui, quindi questo ragazzo è venuto a casa prima che succedesse la tragedia?
1: Sì, è stato solo una settimana.
0: Ah, ecco.
1: Doveva starci 15 giorni, poi invece è venuto via prima. Altrimenti poteva esserci lui là, perché con questa sua professoressa
0: certo.
1: Andava sempre, è andato diverse volte anche.

0: da qualche altra
1: certo,
0: parte.
1: Certo.
0: A fare le ricerche, prendevano tutti i cosini, avevano tutte le boccettine, prendevano tutto e poi studiavano, perché anche lui quando ha fatto gli anni gli ha regalato la tuta, tutto.
1: Sì.
0: Purtroppo è così, bisogna dirci.
1: Ma quando suo nipote ha sentito giovedì accaduto, no? La notizia arrivata.
0: Sì.
1: Ma immagino.
0: Io non l'ho più sentito, perché ce l'ho chiesto a mia nuora, a mio figlio, mi fa: ma non ci telefonare, no mamma, perché è distrutto.
1: Mamma mia. Beh, lo credo.
0: Anche perché la sua professoressa e il suo amico che dovevano dare l'esame insieme erano
1: certo. Ma pensi, la figlia, la povera Giorgia, si doveva laureare il prossimo mese, no?
0: Sì, era già laureato, fra i quali io ho due fratelli e sorelle, sono laureati al terzo anno, hanno preso la laurea lo stesso giorno, e siamo andati giù a vederli, è stato bellissimo, hanno fatto la laurea dei 3 anni, però poi hanno continuato tutte e due. Mia nipote studia la flora alpina, terrestre, invece lui ha preso il mare.
1: Pensa.
0: Lui va sotto il mare.
1: Pensa.
0: Sì. Tutti e due bravissimi, due ragazzi d'oro.
1: Immagino che così chi si occupa uno del mare, l'altro della flora terrestre siano persone per bene, no? Immagino, a prescindere, poi per carità.
0: Sì, però gli piace.
1: Chi si occupa della natura, non penso che è quello che va a mettere il materasso davanti ai cassonetti di via Cantore, penso, no?
0: Madonna, non mi dica niente, che io qua io abito qui a Teglia, in via la Costa di Teglia, fino a qualche anno fa ero un giardino, adesso non possiamo più uscire di casa, c'è di tutto,
1: come
0: dei cassonetti, di tutto e di più. No, è una cosa, c'era l'altro giorno, ma penso ci sia ancora un carrello di qualche supermercato pieno di pezzi di marmo.
1: Ah, ecco, addirittura.
0: Un frigorifero.
1: Sì,
0: tutto,
1: la lavastoviglie.
0: Tutto.
1: Ma sì, ma chi se ne frega?
0: Ma chi se ne frega, guarda.
1: Ma tanto, va bene così.
0: Ormai è così. Anche io darei 10.000 lire al mese a quei propri. Una volta che chiamavamo Spassina, e nei turbini che si devono veramente fare
1: il mazzo
0: a pulire quel poco che puliscono, perché poi anche loro hanno uno stomaco, pulire.
1: È un lavoro difficile. Signora, io la saluto, la ringrazio. Soprattutto per aver.
0: Grazie a lei che mi è stata a sentire. Grazie.
1: Ma no,
0: buongiorno,
1: ci mancherebbe.
0: Enrico.
1: Soprattutto perché ci mostra ancora vicinanza alla tragedia dell'altro ieri. E voglio ricordare a tutti voi che tra poco alle 11 sentiremo il marito della povera docente, della signora Monica Montefalcone, Carlo Sommacalla. Alle 11 sentiremo l'intervista con questo signore distrutto, perché ha perso la moglie e la figlia. Le prime cose che ha detto sono quelle che mai la moglie avrebbe messo a rischio la vita della figlia, è normale che sia così. E quindi lo sentiremo tra qualche minuto. Ricordo che è stato ritrovato il corpo di uno dei 5, si chiama Giancarlo, con le bombole vuote, le bombole d'ossigeno vuote. È stato trovato nella seconda delle 3 grotte e si immagina che, non essendo trovato alcuno nella prima grotta, gli altri 4 siano nella terza grotta. Giancarlo è stato trovato nella seconda nella seconda delle 3 grotte e basta, e la bombola era vuota, non c'era più ossigeno. Pronto, buongiorno.
2: Ciao, sono Lino, senti, voglio un attimo esulare da questa notizia che veramente ci ha lasciato il cuore infranto nel modo veramente più assoluto di persone che hanno dato un qualche cosa e hanno significato passaggio esistenziale della nostra vita. Però io sono qualche cosa che ti devo dire, io non so

0: molto più le esternazioni giornalistiche, politiche, quotidiane,
1: sì,
0: per quanto riguardano le loro affermazioni. Cioè, qua sì, stiamo diventando un paese che si tramanda da generazione in generazione. Vuoi vedere una trasmissione politica? Bene, c'hai un ascendente o discendente con lo stesso cognome. Vuoi vedere una trasmissione giornalistica? Vuoi vedere una trasmissione televisiva? Cioè, qui siamo in un range che è abbastanza ristretto. Quindi la nostra democrazia, che dicono questi signori qua, è ristretta, ma molto ristretta. Questa è la mia vabbè, osservazione.
1: Ci sta, democrazia ristretta. Io quello che non capisco è il bianco e il nero. Certo, capisco di più il nero azzurro, però è il bianco e il nero. Sento il telegiornale, c'è quel polpettone, ora è una roba, è una cosa che i giornalisti della RAI sono persone serie, persone per bene, hanno fatto un concorso, sono dei super professionisti, dovrebbero insorgere, bloccare la RAI, scioperare, perché non possono mettere insieme quell'orrendo polpettone che dopo le prime notizie del giornale ci parla, c'è un giornalista che deve dare voce a Meloni, Renzi, a maggioranza, Malan, è un periodo di Malan, come si chiamano lì, Bonelli, Frattoianni, Renzi, e devono fare un polpettone, e la prima parte è dedicata alla maggioranza, perché sono col bilancino, sono col cronometro. Ora un giornalista che parla di libertà, che parla di servizio pubblico, dovrebbe dire no, ma non lo faccio, sta porcata, scusatemi, non l'ho mai detto, questa è una porcata, è un polpettone, non posso farlo. E invece sono col cronometro, c'è la stessa immagine, ora, la stessa immagine di Meloni che sorridente, perché passa da un salone all'altro, fateci caso, con un tailleur bianco, tailleur giacca, pantalone bianca, dietro di lei ha un assistente che a un certo punto va in un altro e arriva sorridente. Ogni volta inizia il polpettone c'è questa immagine di Meloni. Ora, se noi il telegiornale di primo canale, ma quindi un piccolo, povera televisione di provincia, di regione, è la prima, l'unica, no? Facesse ogni volta che parla di Bucci o di Salis e mettesse la stessa immagine, alla terza volta Rossi ti prende per le orecchie e vai giù direttamente dal trentesimo piano. Cioè, ma è possibile che un direttore non veda questo? Le stesse immagini, Meloni che esce, entra in macchina, a un certo punto è distratta al cellulare e poi si accorge e saluta la persona che le chiude la porta. Stessa immagine, Schlein che arriva circondata e abbraccia tutti. Avete notato, di solito è un Montgomery, vabbè, adesso siamo d'estate, è giaccone, giacca lunga, e abbraccia, è molto, molto corporale, no? Molto fisica, abbraccia, è sempre la stessa immagine. Ma un direttore non vede ste porcate, queste porcherie? Io non vi capisco. La sintesi del polpettone, maggioranza dice, opposizione è il contrario. Domani ci sarà l'opposizione, la maggioranza, esatto. Ma è possibile che non esistano le mezze misure? Quello che va benissimo l'Italia è l'altro, lo schifo assoluto, il vomito. Io non capisco, cioè ci sarà una via di mezzo, ci sarà qualche cosa che funziona o non funziona, onestamente che lo si dica. E noi dobbiamo tifare, siamo costretti a tifare o per l'uno o per l'altro, senza capire poi qual è la verità. Chiuso, sono le 11. Dopo lo spot, no, rientriamo dopo lo spot, sì, rientro dopo, state con noi perché c'è questa testimonianza, anche solo con il cuore, per sentire il signore, il marito della docente che è morta con la figlia in questa immersione. L'abbiamo intervistato e quindi lo vediamo dopo la pubblicità. State con noi che poi ve lo ripresento.
2: C'è chi aspetta, chi si preoccupa, chi non sa dove andare. Al CAF CISL Liguria siamo qui per questo, aiutarti con i 730. Prenota online su cafcisleliguria.it oppure vieni direttamente in una delle nostre sedi.
3: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni, per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi, distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice

0: fiscale della Comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.
1: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di Primo Canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.
2: Allora, a seguito della tragedia, del disastro dell'altro ieri, fioriscono da parte poi di persone, gente, gli esperti, no? Siamo stati tutti ingegneri, siamo tutti virologi, siamo tutti giornalisti, gli esperti su cosa può essere accaduto, qualche cosa di tremendo, di tragico. E giustamente il marito della docente, il signore che ha perso la moglie e la figlia, dice anche basta, no, con le illazioni. Mia moglie è la persona più esperta del mondo, 5.000 immersioni, certo non metteva la figlia a rischio. E quindi questo signore, Carlo si chiama, Carlo Sommacal, ha sentito il bisogno di dire queste cose. Le vediamo insieme? Lo vediamo insieme? Sentiamo cosa dice questo signore che ha avuto il fatto gli ha dato la tragedia più grande che un uomo possa vivere sulla terra. Sulle alture di Pegli, andiamo a sentirlo, guardiamolo insieme e poi torniamo. Dai.
3: Carlo, da dove iniziamo, insomma, a parlare di questa situazione? Insomma, lei, la prima cosa che lei tiene a sottolineare è urlare un po' al mondo chi era sua moglie.
4: Mia moglie, a parte come moglie, era una persona fantastica, ci mancherebbe, e anche come madre, ma come professionista sicuramente era una professionista eccellente, almeno per quello che ha seminato e per quello che si dice in giro di lei. Quello che ci tengo a dire è che purtroppo non stiamo vivendo, io e mio figlio, una situazione molto bella, anche perché sentiamo notizie di erano turisti, erano inesperti, c'era l'allerta meteo, e hanno ritrovato i corpi, hanno ritrovato soltanto quello di Gianluca, ho già detto alle emittenti che hanno ritrovato quello di mia moglie e non era vero. Io sono in contatto con l'ambasciata a Colombo in Sri Lanka, dove oggi è arrivato anche l'ambasciatore dall'Italia, ieri mi ha chiamato vice ambasciatore e mi hanno detto che c'è stata questa tragedia, che sono deceduti 5 subacquei, che erano state attivate le ricerche e si stava cercando di fare il possibile. Poi hanno trovato il corpo di Gianluca, che era la guida esperta, come mia moglie del resto, che non era la guida ma era anche lei un'istruttrice subacquea con un sacco di brevetti, con migliaia di immersioni. Ha iniziato a 16 anni ad immergersi, ne ha 51, ha fatto un sacco di immersioni e quindi tutto, che si può parlare di tutto tranne che dell'impreparazione dei subacquei, perché erano tutti 5 esperti ed erano soprattutto non turisti ma persone che sono lì per la ricerca. Sono per la ricerca lì perché comunque si occupano di fare campionamenti, di fare monitoraggi. E stamattina sentivo il professor Bavestrello, con un eminente professore dell'Università di Genova, che diceva che secondo lui Monica Montefalcone è quella che ha più dati e letteratura in tutto il mondo, secondo lui, delle Maldive. Io ho detto che è troppo buono, però poi in effetti Monica ha un sacco di pubblicazioni sulle Maldive, ha un sacco di persone che hanno fatto la tesi sulle Maldive, e quindi ci tendo a sottolineare che non era turismo, ma era una crociera scientifica, una crociera volta alla ricerca, volta a dare un contributo. Mia moglie era una di quelle persone che quando tornava dalle Maldive i coralli erano morti, era in lutto, perché vedere tutti quei coralli morti per lei era un dramma. Poi quando pian piano riniziavano a riformarsi e a rivedere che c'era di nuovo un po' di vita, era come

0: come se avesse vinto all'otto.
1: Le Maldive anche per voi in famiglia, no? è un posto particolare.
0: Sì, per me è un posto molto particolare, forse c'era il destino. Noi ci siamo sposati nel 2004 e siamo andati in viaggio di nozze io, mia moglie e mia figlia Giorgia, che aveva un anno e mezzo, e nel periodo che c'è stato lo tsunami, e purtroppo io non mi immergevo, avevo qualche immersione, ma avendo la bambina o andava lei o andavo io, ma quel giorno fortunatamente ha deciso di andare lei, e quando erano in immersione purtroppo è arrivata l'onda lunga da Sumatra, dove era partito l'epicentro dello tsunami, e li ha colti sott'acqua, lei e altri due fortunatamente professionisti, e penso che sarebbero morti quasi tutti in un'immersione del genere, che era imprevista perché le condizioni erano ottimali, al mattino era bellissimo e tutto, poi quando arriva l'onda non lo sapevano neanche, non era neanche stato dato l'allarme, perché non si pensava neanche arrivasse poi fino addirittura in Kenya quelle onde lì, no? E sono stati trascinati a 51 metri e poi sono riemersi rapidamente, proprio perché c'era da scegliere fra o morire o rischiare di morire, e ha scelto di rischiare di morire venendo su. Poi hanno avuto un po' problemi respiratori, un po' di sangue nei polmoni, ma poi ne sono usciti bene tutti.
1: Ecco, in questi giorni si leggiamo, no, anche ricostruzioni più o meno veritiere, lei dice anche a volte anche un po' fantastiche, nel senso che molta gente che è fantasticata un po' oltre. Lei non ha l'esperienza di sua moglie, naturalmente, no, per quanto riguarda il mondo sottomarino, però un'idea così di massima, ma io, di cosa possa essere successo?
0: Allora, io sulle cose dette, cioè mi riferisco al fatto che si è detto che erano turisti, che erano inesperti, che erano con un bello yacht.
1: Quindi... E poi fosse anche successo così, mi
0: sì,
1: perdoni.
0: Per l'amor del cielo, non so. Sì, sono affari loro, però cioè, erano tutte persone studiosi, gente che è andata lì per la ricerca, gente che non è andata certo a far turismo, gente che si impegna, fa immersioni, prende dati, campioni, si mette su Excel, fanno riunioni, presentazioni, cioè si lavora sodo, parecchio sodo. No, poi sul discorso di cosa possa essere successo, io non sono un esperto, magari qualcuno ha avuto un malore, ha cercato di aiutarlo, magari l'aiuto è stato prolungato e quindi magari finita l'aria, o magari è stata male più di una persona, o magari sono stati male tutti, magari potevano essere le bombole, non lo so, cioè io dico quello che ho sentito dire un po' di esperti, no? Magari, attenzione, magari potrebbe essere stato un problema di ricarica di bombole, oppure potrebbe essere stato che uno si è sentito male e non sono riusciti magari a uscire nessuno dei cinque, non lo so. Le condizioni meteo non erano, come dicevano, allerta e tutto, erano condizioni ottimali, perché conoscendo mia moglie, che è una persona quadrata, e Gianluca, che è quello che hanno ritrovato, che era considerato, cioè, proprio un generale, non si sarebbero mai immersi in condizioni non ottimali. Poi queste qua sono persone che fanno briefing, cioè puntuali, si fa l'analisi dell'immersione e si controlla tutta l'attrezzatura, cioè sono veramente quasi al limite della paranoia, quindi non è certo l'inesperienza. Posso dire forse che è stato il destino, forse era la loro ora. Mi dispiace perché io ne ho persi due familiari, quindi una brutta disgrazia. Ora poi c'è Gianluca, hanno ritrovato Gianluca, domani continuano le ricerche, oggi l'ambasciata mi ha comunicato che ha fatto le ricerche e non hanno trovato niente, continueranno domani a monitorare dei siti lì adiacenti, e c'è il corpo di Gianluca, non so se faranno un'autopsia per vedere che cosa è stato, se poi li dovessero trovare, spero che qualcuno avesse magari, non so, una videocamera, per una sorta di scatola nera, no, per dire, per capire che cosa fosse realmente accaduto.
1: Senti, queste ultime ore abbiamo anche saputo, anche per chi non la conoscesse e non l'avesse conosciuta, sua moglie, anche dal punto di vista proprio, anche come diceva lei, professionale, la professionista che era, no? Quindi anche l'università tutta, gli allievi o comunque chi, i colleghi, stanno tutti spendendo parole, sì, stupende, no?
0: Una foto poco fa che davanti al suo ufficio ci sono un sacco di mazzi di fiori, gli ha mandato la foto poco fa una studentessa. E non mi fa altro che commuovere, perché poi Monica era una persona, non dico anomala, ma particolare, cioè non si tirava indietro per il lavoro, lavorava a ciclo continuo, cioè alle 7 del mattino era in macchina, tornava alle 7 di sera a casa,

0: e più le sue aule erano gremite di studenti, più gente si iscriveva ai suoi corsi, e più lei era contenta, non dicevano troppi, che scatole piene. Cioè vogliono fare la tesi con me, sono contenta, ne ho tanti, però è difficile seguirli tutti, però lei aveva una passione indescrivibile.
1: Ma e la figlia aveva la stessa passione?
0: Mia figlia sì, era il clone della mamma, ha fatto il triennale di ingegneria biomedica, si stava laureando tra un mese, sarebbe laureata nella triennale, però era il clone della mamma, amava l'acqua, andava sott'acqua con la mamma, ha fatto un sacco di immersioni anche lei, quest'anno l'ha seguita perché comunque poi gli fa da segretaria sui dati, sugli Excel, uno scrive, l'altro, uno detta, l'altro scrive, e infatti dice, oh mamma, non sta mai fermo, mi fa anche fare il riposino perché siamo sempre qua a mettere dati, a fare PDF, a rispondere a mail. Era la sua seconda casa al mare, in più le Maldive, cioè oltre che il mare le Maldive, perché ci va da 20 anni.
1: E in questo momento di dolore, no? Lei dice il calore comunque che sto ricevendo, ne sta ricevendo tanto.
0: Tanto, sì. Non ho dormito, no? E ho una forza che non so dove sto trovando, perché forse non ho ancora razionalizzato bene. C'ho mio figlio, quindi devo essere un padre esemplare per lui, quindi non posso farmi vedere giù. Stanotte lui in qualcosa ha dormito, io sono stato sul poggiolo a meditare, non è facile, non ho ancora razionalizzato e spero che ritrovino le salme, me lo auguro con tutto il cuore, penso che il momento più brutto sarà quando dovrò vedere Giorgio e Monica per l'ultima volta e non poterli parlare.
1: In questo momento così delicato, diceva anche, la forza può arrivare anche da suo figlio, no? È lei che dà forza a lui o più lui che dà forza a lei in questo momento?
0: È più lui che dà forza a me, perché lo vedo un ventenne che ha bisogno di me, quindi mi dà lo stimolo per rimanere forte, ma in realtà poi, insomma, dentro, se fuori sembro di marmo, dentro sono di, insomma, di zucchero filato.
1: È ovvio che in questo momento lei aveva voluto anche essere qui davanti a questa telecamera, anche proprio per ricordare chi era sua moglie, chi era sua figlia, ma soprattutto per lei, l'abbiamo detto all'inizio di questa chiacchierata, vuole urlare al mondo, come ho detto all'inizio, insomma, che questa era una donna che dava tutto per il suo lavoro, per la natura, per il mare, quindi insomma non era una turista, che poi, diciamo la verità, anche se fosse accaduta una tragedia quando uno era in vacanza da turista, insomma non sarebbe stato successo nulla, non sarebbe cambiato nulla, no? Sempre tragedia si tratta, però lei dice il mare era qualcosa che era dentro, sì, questa donna.
0: Sì, cioè io innanzitutto, cioè, un po' mi vergognavo, perché ho sempre pensato che quelli che sono in televisione il giorno dopo una tragedia magari cercano la notorietà, no? E io non ho Instagram, non ho Facebook, non ho i social più di tanto, cioè qualche cavolata magari la guardo ogni tanto, ma non li amo, però non me la sono sentita dire di no a chi è venuto, un po' perché rispetto il lavoro di tutti, anche se qualcuno lo fa male, perché ci hanno un po' bombardato con la ritrovata, non la ritrovata, sono ritrovati tutti, ci hanno un po' rimbalzato, e quindi io e mio figlio eravamo un po' disorientati. Lo faccio solo per il rispetto di mia moglie e di mia figlia, perché so che cosa faceva mia moglie, so che a volte discutevamo perché cazzo, quanto lavori, cioè sei sempre a lavorare, ti chiamano mille cose, la chiamavano a Geo, la chiamata in TV un sacco di volte, l'hanno premiata al Tridente d'Oro quest'anno, che lo danno ogni anno, mi sembra che sia annuale, a tre persone per la sportività subacquea, mi sembra, per la ricerca, per altre cose, e lei l'hanno premiata, e hanno premiato persone. Se uno va a vedere il Tridente d'Oro, sono stati premiati Pellizzari, mi sembra, non so, Maiorca o Maiol, non mi ricordo, voglio dire delle cavolate, però se uno va a vedere i premiati del Tridente d'Oro sono autorevoli, professori universitari rinomati, quindi il fatto che mia moglie l'avessero premiata era un fattore di orgoglio, ma non è un premio così, è un premio che si è guadagnato sudando. Se uno va su internet e cerca Monica Montefalcone, non finiscono le pagine di internet per tutte le pubblicazioni che ha. Cioè, il suo mondo era quello, la ricerca, l'insegnamento e pubblicare.

0: Molto anche duro e crudo, però anche molto realista, quando lei ha detto si vede che era destino, no? Il mare.
1: È il mare così. Il mare è così. Tu sai che cosa fai? Se sei il pompiere puoi morire bruciato, però piuttosto di non poter salvare qualcheduno rischi la pelle. Probabilmente se fosse stato che qualcuno si sente male, mia moglie sicuramente sarebbe tirata indietro. Quindi sono orgoglioso di lei, anche se l'ho persa. E conosco Monica, una persona che sicuramente non avrebbe mai abbandonato nessuno se fosse sentito male qualcuno. Ma come gli altri, sicuramente come Gianluca, come Muriel, come Federico, perché era un team molto unito, affiatato e molto esperto. Ed è per quello che a volte senti dire, ho fatto la cazzata, il meteo non era favorevole. La gente a volte, non so, per riempire i social, per riempire gli articoli, deve dire qualcosa, forse qualche cosa di più denigrante è quella che forse tutto sommato attira di più, no? Perché poi c'è un certo cinismo in alcune persone che va al di fuori di ogni limite. Io voglio, se sono davanti alle telecamere sono solo perché glielo devo a mia moglie e a mia figlia, come lo devo a Gianluca, a Muriel e a Federico, che è una persona di una grandissima competenza, di una grande passione per il mare, di una grande passione per la ricerca, per dare un contributo. Ripeto, mia moglie tornava, vedeva coralli morti, stava male 10 giorni. Quando tornava qualche anno dopo che diceva ce ne sono, e sembrava che era la sua seconda vita fondamentalmente, e io ero felice perché la vedevo poco, perché insomma lavora tanto, però vederla, avere una che ti dice che sono andata, che dicevo che bello, oggi ho fatto questo, oggi si è laureato quello, ha preso un bel voto, è stato bravissimo, era sempre, poi non c'è una foto, se voi cercate una foto di mia moglie non troverete mai mia moglie non sorridente, era sempre sorridente, e così mia figlia, erano due cloni.
2: Lavori? Sei in pensione? O sei giovane e il lavoro lo stai cercando? Iscriviti alla CGIL. CGIL difende e conquista diritti individuali e collettivi. Difendi insieme a noi il lavoro e i suoi diritti, il lavoro giustamente retribuito e non precario. Il lavoro è dignità ed emancipazione. Iscriviti alla CGIL e aggiungi la tua forza. Tu, noi, CGIL.
3: Ugo Flex di Rossi Liliana, dalla fabbrica al consumatore, confeziona materassi topper e guanciali personalizzati per le vostre esigenze. La qualità artigianale al giusto prezzo. Offerta materasso in memory sfoderabile matrimoniale, alto 22 cm a 540 euro, con topper sfoderabile alto 7 cm in omaggio. Unica sede Ponte Decimo, Genova.
4: Ciao, sono Alessandro e queste sono le notizie della Regione Liguria. Le Frecce Tricolori tornano in Liguria con un air show mozzafiato, gratuito e aperto a tutti. Appuntamento domenica 17 maggio dalle 14.30 sul lungomare di Varazze per uno spettacolo straordinario. Sabato 16 maggio una pedalata solidale attraverserà tutta la Liguria, dal confine con la Toscana fino a quello con la Francia. 300 km per sostenere la ricerca e lanciare il messaggio di speranza dell'Associazione Italiana contro le leucemie, linfomi e mieloma. I limoni di Monte Rosso al Mare, immortalati da Eugenio Montale, sono i migliori della Liguria. Sabato 16 maggio, durante la Sagra del Limone, Monte Rosso si tingerà di giallo, di profumi di agrumi e tante bancarelle da scoprire. Uno degli appuntamenti più attesi dedicati alla nautica tradizionale e alla cultura del mare. Il Classic Boat Show sta per tornare a Genova. Dal 15 al 17 maggio, alla Marina di Genova Sestri Ponente, appuntamento con il salone dedicato alla nautica d'epoca, con imbarcazioni d'epoca e classiche. Ad Andorra, dal 15 al 17 maggio, torna la 12ª edizione della rassegna gastronomica Azzurro Pesce d'Autore, un evento dedicato alla degustazione di golosità del territorio della Riviera delle Palme e non solo, con tanti stand di street food della tradizione. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.
5: E così nella nostra mattinata abbiamo sentito anche questa testimonianza raccolta dal direttore Matteo Angeli, Carlo Sommacal, che ha perso la moglie Monica Montefalcone, la figlia Giorgia, nella tragedia delle Maldive. Anche il fidanzato di Giorgia parlava di lei, parlava di questa ragazza come di una luce, di una ragazza sempre presente. Dice l'unica cosa che li divideva era il tipo.

0: tifo, divideva, perché lui è interista, lei è milanista, però lei era andata poi con lui a vedere la partita dell'Inter, lui era anche un giocatore, e quindi ricordava questo ragazzo in, una, in uno stadio, non so, in che della provincia, insomma, di Genova, in un freddo inverno, lei era la sola spettatrice, sempre per stare vicino a lui, per vederlo giocare. Mi immagino abbiate visto con noi questo, no? Siamo rimasti tutti con i brividi, e possiamo anche ringraziare questa persona che per quello che ha detto, ma perché ha voluto prima di tutto anticipare quelle che sono le considerazioni di noi che non siamo subacquei, perché improvvisamente siamo diventati tutti subacquei e tutti sappiamo quelle che sono le percentuali di ossigeno, 21%, di azoto, 78%, delle bombole, abbiamo capito tutto, il filo di Arianna, e quindi questa persona si è esposta, nonostante il dolore che prova dentro, che penso sia il massimo dolore che un uomo possa provare, per mettere dei punti precisi. L'idea del turismo, ma se anche fosse stato turismo, uno merita di, non credo. Quindi poi le voci si diventano, la pallina poi diventa una valanga e poi si perde di vista quello che è la terribile realtà. E quindi lo ringraziamo anche per questa disponibilità nel voler chiarire la comunicazione, le comunicazioni che ci sono state, ci saranno intorno a questa tragedia tremenda. E quindi lo ringraziamo anche, anche solo per questo, dal punto di vista dell'informazione. Ok? Grazie. Allora, possiamo, sì, 11:23. Cristina da Struppa, questione Sky Metro viabilità Val Bisagno. Si dice che i margini del Bisagno non si toccano, però lo stadio, per lo stadio la copertura è stata fatta. Sì, perché è stata fatta, era in previsione del 1990, c'era una sensibilità diversa, c'erano delle leggi diverse che hanno permesso la copertura, oggi non la permetterebbero mai, mai, mai, punto, in nessun fiume, rivo del nostro paese. Allora sono passati 30 anni, 40, è un'altra cosa. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, sono Nello.
0: Buongiorno Nello, buongiorno.
1: È un po' tanto.
0: Nello.
1: Sì. Volevo dirle, a proposito di, diciamo, di quella, la definisco discussione, ma forse è un termine improprio, con la signora di ieri.
0: Sì.
1: E io con lei in passato ho avuto, diciamo, più o meno, diciamo, abbiamo trattato questo argomento. Chiaramente io la chiamavo per fare una riflessione. Il discorso che qualcuno di noi, fra questi anch'io, possa percepire che la vostra, diciamo, linea editoriale possa essere indirizzata magari più verso una certa linea politica, che poi ognuno può definire come vuole, centro, qualsiasi cosa possa essere, diciamo, definita. E secondo me questo, se non sfocia in offese o, diciamo, accuse infondate, secondo me potrebbe anche essere, sia dal nostro punto di vista di spettatori che dal vostro punto di vista, potrebbe essere anche, diciamo, un confronto che può generare comunque discussioni piacevoli e che possono arricchire sia voi che noi che ascoltiamo. Io questo dico, secondo me la linea editoriale di chiunque faccia una trasmissione aperta al pubblico è percepita dal pubblico, credo, a livello personale, cioè non è che se io dico che secondo me voi lo siete veramente, è la percezione che ho io, ma questo non è che cambia il fatto che io non vi ascolti.
0: No, ma ci mancherebbe.
1: Io vi ascolto tutte le mattine e credo che ogni volta che io sia intervenuto, chiaramente magari avendo idee diverse, non ho mai né offeso né dato l'impressione che quello che dico io è legge, quello che devo è sbagliato. Io mi confronto e poi chiaramente rimango della mia idea. E questo è quello che, non secondo me, ieri il messaggio sbagliato che è passato, forse magari la signora è un po' esagerato, o magari voi ve lo siete presa un po' troppo, ma secondo me sono cose normalissime. Cioè avete talmente un bacino d'utenza così vasto che ci può essere benissimo qualcuno che percepisca qualcosa.
0: Certo,
1: che magari per voi non è, era questo che volevo dire, secondo me,
0: e
1: acuire, diciamo, gli animi per un argomento del genere è sbagliato da ambo le parti, era questo che volevo dirle. Okay. E la ringrazio,
0: certo.
1: E buona giornata.
0: No, la ringrazio perché mi dà modo di dare una risposta che non avrei pensato di dare ieri. Cioè spesso, occupa il telefono Mario, un secondo, occupalo, non voglio.

0: non voglio sentire. Allora, mi viene in mente una cosa che da 30 anni non è mai venuta in mente. Voi pensate che ci sia un indirizzo politico, editoriale? Nello parlare di indirizzo editoriale, ci sta, è giusto che voi pensiate così perché siete abituati così. Pensavo che quando noi veniamo a lavorare per il primo canale, Rossi non è che ci ha preso Enrico Cirone perché. Non abbiamo mai parlato di politica. Enrico Cirone è, aspetta, mi piace di destra, di centrodestra. Sì, mi piace. 30 anni fa, immaginate, di centrodestra. Mai. Rocchiccioli che lavora a Tiziana, il giorno che venne, e fu una fortuna per il primo canale a fare la stagista, non è che venne presa perché era brava. Angeli, direttore, dice: guarda. Perché tu per chi sei? Ah sì, no, no, sei di sinistra, non ti voglio. Cioè, Rossi, qui lavorano persone che di politica, poi se ne può parlare. Con Rossi, con l'editore che ci paga, a me non è che mi hanno preso, ma uguale per Dario Vassallo. Dario Vassallo, sei bravo al cinema? Sì, vieni, dai. Mi fermo il nome, Aurora, Giorgio Fabbiocchi. Eravamo insieme in un'altra TV, eravamo insieme a Telegenova. Brava, se vuoi venire, sì, brava. Sei di destra, sei di sinistra, nessuno gli ha chiesto. Ci siamo presi per questo. Che poi uno abbia un'idea, la mia, ma non ve la dirò mai, vi ho solo detto che invecchiando sono diventato conservatore. Se vedo. Conservatore, spesso ogni tanto quello che dico vengo contestato anche da chi è in regia. Cioè, immaginate, cioè, pensate, ogni tanto quello che dico contestato da chi è in regia, quindi pensate che non lo so. Però ogni volta dirvi, spiegarvi questo, questa spiegazione che mi ha fatto sorgere Nello, appunto è questa. Io non sono stato preso perché ai tempi ero, cos'ero nel 90? Beh, ero un guerrafondaio, no? Ero, stavo col giovane che picchiava il poliziotto, adesso sto col poliziotto che picchia il giovane, non lo so, ma non abbiamo mai parlato di questo. Rossi si è innamorato di Renzi, si è innamorato di Bucci. Ah, l'ha detto, si è innamorato di Salis. Silvia è venuta in primo canale come una regina. Come una regina, cioè si innamora di Calenda, ma Calenda se ha una cosa, Calenda, viva Calenda! Cioè, io però non devo spiegarvi tutta questa roba qua ogni giorno. Capisco che se parliamo di rete pubblica è abbastanza normale che si venga, no? Perché tutto qua. Boh, libera il telefono. Però noi siamo stati scelti qua perché secondo Rossi siamo più bravi degli altri. Punto, no. Tutto qua, pubblicità, dai, 11:30, vi ho annoiato? Non devo convincervi ogni volta di, no? Dai, a tra poco.
1: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita. Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.

0: Ecco, diciamo che potremmo essere una lista civica. Una lista civica, come ieri quella di Vobbia, no? Diciamo, lei che lista è di qualche partito, mi dica che lei è, eh? Dai, che lei è un po'... È un po', dai. No, no, dice, no, noi abbiamo preso il meglio. Diciamo che siamo una lista civica, ok? Bon. Pronto, buongiorno.
1: Sono Fuji, ciao.
0: Oh, Fuji, buongiorno Fuji, buongiorno.
1: Per sentire, io posso dirti una cosa, pur avendo un'idea praticamente, tra virgolette, diversa a certi tipi di opinioni, vi seguo perché per me siete interessanti, siete professionisti. Con questo vorrei andare avanti, parlare un attimino di sanità, riprendere il discorso iniziale. E tu parlavi, anche se andato in Italia, chiuso gli ospedali. Sì, però c'è stata un'operazione selvaggia praticamente della privatizzazione su questi esami. E per quanto riguarda invece gli infermieri e i dottori, c'è stata la scadenza del contratto, poi valutato poi con un aumento, con una votazione non passata, adesso praticamente questi infermieri e medici non hanno un contratto, non hanno uno stipendio praticamente che vada equiparata con l'inflazione e nient'altro. Poi okay. Politicamente lo sai, lo penso in una maniera diversa, ma con questo niente da dire. Ti saluto.
0: Grazie, grazie. Ma io ho sentito, direi settimana scorsa, sto cercando su internet, perché ho sentito settimana scorsa, ripeto, allora non lo faccio mai, nel senso quello che vi dico è perché l'ho memorizzato, però l'ho sentito settimana scorsa, non ce lo siamo detto, ho sentito di un rinnovo del contratto degli infermieri non da poco, 500 euro lordi al mese, quelli dei pronto soccorso oltretutto. Siccome non ce lo siamo detto, allora l'avevo perso di vista, quindi sono andato adesso a cercarlo, è la prima volta che lo faccio, normalmente quando vi parlo di cose che ho memorizzato, però gli incrementi lordi mensili seguono una crescita progressiva, dunque a questo si aggiungono contratto sanità, hanno aumenti di stipendio fino a 209 euro. Aumento stipendio infermieri, gli stipendi di infermieri beneficiano aumenti in busta paga grazie al rinnovo, il comparto sanità, gli incrementi, indennità di specificità, un incremento strutturale fino a 1.600 euro lordi annui, 130 lordi al mese, beh non è pazzesco, rinnovo del contratto collettivo, poi si uniscono altri rinnovi, però insomma è stato rinnovato, se è stato rinnovato penso sia stato un dialogo tra governo e sindacati, immagino... Però insomma bene, ben per loro. Io ho letto quelli dei pronto soccorso in particolare che hanno avuto una robusta iniezione, bene, ho pensato a loro, dico bene, ancora si prendono le botte da quegli sciamanati che vanno a sfasciargli il pronto soccorso perché secondo loro non li hanno curati come sono dei geni, no? Sono dei premi Nobel, come dei fenomeni, come pensavano, ma tanta roba. Mi è sembrato, vedo che in effetti è stato questo momento. Pronto, buongiorno.
2: Sì, pronto, buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno, chi è? Chi è?
2: Chi parla? Non lo so,
0: Gaviscon.
2: Indovina lei.
0: Gaviscon.
2: Bravo.
0: Allora, c'ho la foto, ho salvato la foto, Gaviscon. La vediamo
2: sì,
0: subito.
2: Sì, molto bella. Ma tra l'altro... Sembra tuo fratello, sembra, quella foto lì.
0: Sì, aspetta che adesso ti vediamo con l'alpino.
2: Sì, ma è tuo fratello quello lì che mi ha fatto fare la foto, eh?
0: Ma che questo vicino a te?
2: È uguale a te.
0: Questo omone?
2: Sì, sembra un bambino io vicino a lui.
0: Ma io non sono così, con tutto il rispetto, sono robusto.
2: No, sempre meno pancia, dai, perché
0: dai, almeno quello. Ma cosa gli portavi?
2: Sono bello, no?
0: Cosa gli portavi?
2: Stavo andando a fare la farmacia, le medicine.
0: Ah, hai capito?
2: Sì, nell'angolo di via Vecchia.

0: 20.
1: Sì.
0: Perché... ero in Piazza Colombo, ero.
1: Ero in Piazza Colombo. Con la...
0: con... ma te l'ho detto, non mi ferma né le Alpine, né il Covid, niente, non mi ferma niente.
1: Niente, niente, neanche l'antivirus ti...
0: No, lasciamo fare, ci manca anche quella lì, ci manca. No, diciamo che combattiamo più che altro per il periodo di tempo strano che c'è. Porto tante di quelle medicine per la gola che la metà basta.
1: Ah, è vero, c'è stato il raffreddamento, ma si è sentito subito, cioè come il tempo cambia si sente subito. La gente ha mal di gola e deve, ha bisogno,
0: sì,
1: delle caramelle.
0: Di voce.
1: Ma pensa, pensa.
0: Ma se tu pensi che ci sta rovinando il mese più bello, vabbè.
1: E quindi
0: non
1: vai con le pastiglie, vai con...
0: ho preso dai chiovi una grandinata ieri sera.
1: Mamma mia, mamma mia.
0: Quindi, ma ormai il tutto è cambiato.
1: Quindi adesso porti il Benagol, cosa porti?
0: No, portiamo le medicine più che altro, vabbè, a parte il Gaviscon, quello c'è sempre.
1: Vabbè, quello.
0: Però
1: beh,
0: roba per le infiammazioni della gola.
1: Come si chiamano? Dammi dei, dei nomi.
0: Sì, vabbè, ce n'è tanti, ora non mi vengono in mente ora tutti, però a parte che la gente si lamenta dei prezzi, sono aumentati i prezzi, stanno facendo una vita, ragazzi.
1: Sì, anche Hormuz, anche la chiusura di Hormuz contribuisce a questo. Tutto aumenta, tutto aumenta.
0: Diciamo
1: basta...
0: che Loki va per la maggiore.
1: Ah, ecco qua, Loki.
0: Loki per la maggiore.
1: È un antidolorifico, no? Antifiammatorio.
0: Antifiammatorio, sì, infatti.
1: Loki.
0: Dovessi andare in farmacia, diglielo, Lele, non Gaviscon, Lele.
1: Sì.
0: Sono amico di Lele.
1: Di Lele, va bene.
0: Ora mi chiamano tutti Lele.
1: Va bene, andate in farmacia, dite siamo amici di Lele. Ti saluto, Lele.
0: Ma te lo dico, Enrico. Te che sei mio amico.
1: Ti saluto.
0: Faccio
1: ciao.
0: Fare lo sconto.
1: Va bene, ciao Lele.
0: Un ciao. Bacione, buon weekend, Eri.
1: Grazie.
0: Ciao,
1: bene,
0: caro.
1: Ciao. Ho letto tra l'altro un altro lutto in procura, è morto il PM Arena. Dispiace, ma era giovane. Di averlo insomma, letto, senz'altro era una persona giovane. Dispiace. Vento strappa le vele della barca, turista francese alla deriva, questo a Monterosso. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno Cirone, sono Rolando.
1: Rolando, buongiorno.
2: Ho ascoltato la sua riflessione precedentemente e le dico, quello che ha detto lei dovrebbe valere, no? Cioè, io sono una persona che ascolta, legge, e non mi interessa se il giornalista ha una linea o la pensa politicamente, voglio dire, a modo suo. Io valuto se un giornalista, dal mio punto di vista, è una persona competente e che soprattutto, voglio dire, fa le pulce al potere, no? Perché è più facile fare i lecchini del potere piuttosto che fare le domande scomode al potere. Io ritengo che un giornalista, a prescindere dalle sue idee politiche, che sono sue, ognuno ha le proprie, la sua competenza, secondo me, va valutata su ciò che è lui nel proprio lavoro, a prescindere dalle sue idee politiche. Per cui, se una persona è in gamba, punto. Poi può essere di destra, di sinistra, di centro, l'importante è che abbia una professionalità, vuol dire che abbia uno skill, come tutte le persone, vuol dire che possa essere, come diceva lei, dal suo editore, preso, no? Allora, se la Gruber è alla 7 non è perché è di sinistra, ci sono alla 7 anche gente che io, voglio dire, leggo e ascolto, che non sono sicuramente di sinistra, ma io valuto da persona, da telespettatore, la persona come lavora e come conduce, o piuttosto come fa le domande agli ospiti, per cui a me non mi interessa cosa pensa Cirone, cosa è e che cosa vota, sono affari di Cirone.
1: Certo.
2: Penso che sia, valuto Cirone al di là delle sue idee, che posso essere d'accordo o no, ma questa è una cosa normale, ma per quanto riguarda la sua competenza nel suo lavoro, punto.
1: Certo.
2: Questo è il mio ragionamento.
1: Certo.
2: Invece io volevo dire una cosa per chiuderla. Sono rimasto, voglio dire, pesantemente colpito da ciò, a parte quel signore che gli faccio le mie condoglianze.
1: È certo, va bene.
2: Okay.
1: Certo.
2: Però io in questi giorni ho letto gli approfondimenti su Bakary, quel lavoratore del Mali che hanno ammazzato quei sei criminali, no? Minorenni, 5 minorenni e uno maggiorenne, che lo hanno ammazzato soltanto perché era una persona di un colore diverso.
1: Sì.
2: Io penso che i primi a doversi fare un esame di coscienza, a parte questi criminali e le loro famiglie che dovrebbero, voglio dire, farsi qualche esame di coscienza anche loro,

invece di pensare alla granellare dei riporti, abbassare i toni e a cercare di non fare quotidianamente inoculare nella società sì. odio, razzismo, intolleranza, perché poi, come ha già detto lei qualche volta, le persone un po', voglio dire, no, che non stanno tanto bene o che hanno, voglio dire, delle turbe, poi vanno a fare queste, no, queste cose che sono la vergogna dell'umanità, perché questa persona che era un giovane

0: spiega del genere, e i politici sono i primi che per accumulare dei voti fanno e continuano a fomentare queste cose, sono i primi responsabili, che sono vergognosi e fanno impallidire l'indecenza, l'imbarazzo e la vergogna.
1: Okay.
0: Salute, buon weekend.
1: Grazie. Grazie Rolando. Sì, ci fa riflettere. Occupa il telefono un secondo. Allora, parliamo della grazia. Rimani un attimo qua. Occupalo un attimo, ne ho per un minuto. Non vi annoio. Parliamo del povero Sacco. Questo ragazzo di colore è stato accoltellato nella Taranto Vecchia, è stato accoltellato da un ragazzo di 15 anni che ne avrebbe avuti 16 fra tre giorni. Sono stati beccati tutti. È molto dispiaciuto. Ha detto che lui non voleva, temeva che questo povero Sacco, questo ragazzo di colore indifeso, temeva che potesse fare del male ai suoi amici. E quindi questo ragazzo, un codice d'onore, no? 15 anni, ha pensato bene di accoltellarlo. Ma c'è una serie, un corollario di storie storte intorno a questo, mostruose. Pensate che il ragazzo accoltellato, il povero Sacco, ha cercato rifugio in un bar, era già accoltellato. Nel bar gli hanno detto in dialetto tarantino, che io non lo so fare, dice: ma questo sta recitando, l'hanno buttato fuori, l'hanno portato fuori di peso pensando che stesse recitando, si sono accorti di quello che stava venendo, gli hanno rovesciato una secchiata d'acqua gelata in faccia e gli hanno alzato le gambe. A quel punto hanno scoperto che era praticamente morto. Il questore ha fatto chiudere il bar per 6 mesi, ma è il minimo, 6 anni chiudete il bar, 60 anni mi chiudete quel bar maledetto. E gli altri ragazzi, giovinastri, 2 maggiorenni che erano con l'accoltellatore di 15 anni, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Io mi avvalgo, sono addolorati, ma io mi avvalgo, secondo le leggi italiane, che io ti prendo a schiaffi, ti do 3 ceffoni, finché non parli e non ti avvali della facoltà di non rispondere. Si sono avvalsi, hanno visto Garlasco, hanno visto qualcosa in televisione, quindi io mi avvalgo, ho ucciso un uomo, ma mi avvalgo della facoltà di non rispondere davanti alla legge italiana. Signor procuratore, questo è tuo, ma sono addolorato, non pensavo che sarebbe morto, non volevo ammazzarlo, temevo per i miei compagni. Eccola, hai capito? 11:45, brevissima pausa, a tra poco.

Ben ritrovati amici di Primo Canale a questo nuovo appuntamento previsionale per la giornata di sabato 16 maggio. Sulla Liguria residua variabilità nella prima parte del giorno sull'area centro-orientale. Si tratta del transito di nuvolosità, ma per lo più sterile, in graduale diradamento col passare delle ore. Tutto sommato sarà una bella giornata, poi ampiamente soleggiata. Vediamo più nel dettaglio ciascuna provincia, partendo da Imperia. Situazione meteo buona e tranquilla. Il sole sarà prevalente sul territorio, soffierà un po' di vento di tramontana a inizio giornata, poi in graduale attenuazione, temperature diurne contenute non oltre i 20-21 gradi. Diamo uno sguardo a cosa ci attenderà su Savona, analoga condizione, cieli sereni o poco nuvolosi. Contesto dunque stabile, asciutto e finalmente una temporanea tregua dalle perturbazioni. Soffierà un po' di vento da nord a inizio giornata, ma poi in attenuazione col passare delle ore. Ed anche su Genova il tempo sarà asciutto ed assolato, qualche nube di passaggio possibile ma innocua, come vi anticipavo. Soffierà un po' di vento di tramontana moderato a tratti teso, ma poi in progressiva attenuazione. Temperature diurne anche qui prossime ai 20 gradi. Uno sguardo al Tigullio, ebbene anche qui tempo stabile ed assolato, qualche nube di passaggio, ma innocua, non darà luogo a conseguenti disturbi. Le temperature diurne saranno prossime ai 19-21 gradi. Ed anche sullo Spezzino il sole sarà prevalente, qualche nube di passaggio sì sarà possibile, ma non darà luogo a conseguenti effetti. Le temperature massime contenute sotto la media della stagione saranno prossime ai 19-21 gradi. Nella giornata di domenica 17 maggio sulla Liguria tornerà a splendere il sole su tutto il territorio, cieli sereni o poco nuvolosi, una ventilazione per lo più debole, regime di brezza a tutte le quote, poche le variazioni termiche. I valori minimi saranno prossimi ai 12-13 gradi, i valori diurni prossimi ai 19-20 gradi, non oltre. Dettagli ed approfondimenti maggiori sulla nostra nuova app Trebi Meteo.

0: Aggiungo, non l'ho detto prima, aveva dal telefono che il GIP di Taranto ha escluso l'aggravante per futili motivi. Quali sono i futili motivi? Quali sarebbero stati i futili motivi? Il giovanotto che ha coltellato il povero ragazzo 35enne ha detto che secondo lui ha rilasciato una dichiarazione spontanea, poi si è avvalso della facoltà di non rispondere. Dobbiamo tutelare, eh? Oh, dobbiamo tutelare, ma stiamo scherzando, ma insomma, dice, ma mi stava filmando col cellulare, quindi quella non è un futile motivo, è un motivo grave, quindi per cui io devo ammazzare un uomo. Dice, mi stava filmando col cellulare e quindi ho reagito, no? E quindi reagendo, ho temuto facesse male ai miei compagni, quello non è un futile motivo, secondo il GIP di Taranto. Però, quindi escludiamo quello. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno Enrico.
0: Oh, buongiorno Cristina.
1: Allora, visto il discorso che è uscito fuori con per i giornalisti che hanno delle tendenze sì. di partito, logicamente, io porto solo un esempio di educazione, di buona maniera, sì. di veramente persone eccellenti. Mediaset ha assunto delle giornaliste che sono praticamente di un'altra
0: sì.
1: politica.
0: Sì.
1: Perché c'è la Merlino e poi c'è quell'altra signora che mi piace anche tanto, che
0: Panella.
1: Dialoga sempre con quel signore della montagna.
0: Sì, sì, la Berlinguer, beh certo, la Berlinguer.
1: La Berlinguer,
0: sola. Certo,
1: ecco,
0: certo.
1: Da chi è stata
0: Bianchina.
1: Assunta? Da Mediaset.
0: Sì.
1: Ma perché scelgono le persone che sanno fare il loro mestiere
0: sì.
1: e dall'altra parte questo imprenditore, che è una cosa meravigliosa, che non ce n'è, per conto mio, di educazione, di tutto quanto. Ecco, questa è la dimostrazione come si deve agire.
0: Mm-hmm.
1: Sbaglio? Dico una
0: sì,
1: cosa
0: no,
1: sbagliata?
0: No, sì, ma ricordo. Ma no, ricordo. Allora, è una battuta di... Grazie, Cristina.
1: Ti saluto, sì.
0: Grazie. È una battuta di 20 anni fa, di Piero Chiambretti. Quando andò a lavorare, non mi ricordo che programma fosse, andate a vedere su Wikipedia, andò a Italia 1, andò a Italia 1. Andò a Italia 1, Chiambretti, adesso si è un po' spento Chiambretti, nel senso che mi è sembrato un po' spento. Ha detto, lui è torinese, dice ci sono Italia 1, ci sono più comunisti qui che a Rai 3, lui che veniva dalla Rai. È una battuta di Chiambretti, non è, però significativa, anche divertente. Lui veniva da Rai 3, quindi dice, no, come più comunisti qua Italia 1, perché la logica è quella. Poi è chiaro che è più facile per un Giordano, Mario Giordano, Porro, Del Debbio. Del Debbio è stato l'ispiratore del partito di Forza Italia, ha scritto lui il manifesto, Forza Italia si chiama, no? Ha scritto lui il manifesto, quindi è più facile trovare... Però quando il privato va a pescare poi quello che, tra quello che ti costa, l'audience che ti porta, a prescindere da, no? Poi Mirta Merlino, che ha sostituito la povera Barbara D'Urso, che è una mia coetanea, Barbara D'Urso, ha un anno meno di me, Barbarona. Mirta Merlino, sì, è sparita, diciamo, ogni tanto dice qualcosa su Garlasco, ma insomma, però, bella donna, ha una villa a Lampedusa con Tardelli, è Tardelli, un comunista, proprio comunista. Pronto, buongiorno.
2: Pronto?
0: Sì, Fabrizio.
2: Pegoni.
0: Signore, ma sei rauco, Fabrizio, non dovresti parlare.
2: Ho capito. Allora, Enrico...
0: Hai mal di gol, non dovresti parlare, non vorrei che fosse...
2: Capito, però ci tengo.
0: No, vabbè, allora, capito, ci tengo.
2: Dire, sì. Io vorrei che tu parlassi un po' del 2 luglio prossimo.
0: Luglio, sì.
2: 2 luglio. Arriverà dopo il suono che c'è dalle 18 alle

0: 24, giochi, regali, sorprese. Parli un po', perché sì, così in modo maniera che io e la mamma mi stanno, ci portano il 2 luglio alle 18:24.
1: Sì, dove?
0: Parli un po'. Perché lei però oggi mamma lì a sola, ha detto oggi. Mamma lì a sola, ha detto.
1: Ma dove? Dove? Dove?
0: A Mandantico.
1: Ah, al Porto Antico. Al Porto Antico, ok. Il 2 luglio, bene.
0: 2 luglio, non prima, 2.
1: No, 2 luglio, sì, 2 luglio, 2 luglio. Festa dello sport. Sì, beh, festa dello sport ci saremo certo, no? Bene.
0: E poi ti voglio dire una cosa. Posso?
1: Certo, Fabrizio, sei di casa, dai.
0: Oggi devo andare a cercarla. E mi ha preso un profumo buonissimo.
1: Ah, era andata in crociera tua sorella, vero?
0: È arrivata oggi.
1: Ah, è tornata. Monica, giusto?
0: Giusto, giusto.
1: Bene, vedi che mi ricordo. Beh. Bene, va bene, la salutiamo.
0: Però, una cosa, puoi fare di voi alla mamma?
1: Sì.
0: E l'unica scorsa di 10 maggio era la sua festa.
1: Alla mamma di Fabrizio? Sì. Ah, per la festa della mamma, va bene, va bene. Ok, grazie, grazie Fabrizio. Allora, è passata una settimana e quindi auguri alla mamma di Fabrizio, mamma di Monica, mamma di Fabrizio, credo che Monica sia più giovane di Fabrizio, e anche la mamma spesso, per esempio, va, adesso Monica è tornata dalla crociera, la mamma di Fabrizio spesso va in, va in crociera con Fabrizio, bene. Mi dispiace aver sentito Fabrizio così con questa voce, però senz'altro Fabrizio ha un debole per la mamma, no? Un cuoricino rosso, rosso, rosso che batte, batte per la mamma. Ok, grazie, grazie, grazie Fabrizio. 11:54. Dunque, eravamo sui giornalisti. Comunque, grazie, aveva ragione anche Rolando quando dice che secondo lui, alzando i toni con cui si parla della politica, ci si divide e io non ne posso più sulla politica, e poi probabilmente è un male anche per la società che si disintegra, che non capisce più niente, non si può essere o pro o contro, ci saranno le vie di mezzo, immigrazione, Vannacci, Piccolotti, ci saranno, no? Parlandone insieme, come le famose liste civiche. Dove andremo la prossima settimana? Abbiamo ancora i comuni. A Santo Stefano d'Aveto. Lunedì. Bene, bene, bene. Lunedì dice, ma che lista? Fratelli d'Italia, Santo Stefano d'Aveto. Fratelli d'Italia vuole via gli immigrati da Santo Stefano d'Aveto, li deportiamo a Chiavari. E invece no, il AVS vuole il salario minimo dei dipendenti di Santo Stefano d'Aveto, dice no. La nostra è una lista civica, c'è uno di Fratelli d'Italia, c'è uno di AVS, un 5 Stelle, però sono il meglio che abbiamo, no? Una lista civica. Pronto, buongiorno.
2: Ciao, sono Mario da Sanremo.
1: Ecco Mario, sì.
2: Volevo chiedere, perché non faccia un po' di comunicazione sul fatto che noi abbiamo praticamente una potenzialità del geotermico pari a 600 milioni di barili all'anno, quando non ce ne sarebbero 650, e in 4 anni non si è sviluppato niente, e in questo momento si va a cercare di nuovo di fare il nucleare. Noi abbiamo una ricchezza geotermica forse unica al mondo e non riusciamo a sfruttarla, che potrebbe darci l'energia elettrica, che ci sia il sole, la neve, il brutto tempo, il vento la mattina e la sera, ed è un'energia incommensurabile, cioè nel tempo, è infinita.
1: Bene, bene, bene.
2: Oltretutto a ciclo chiuso.
1: Sì, quindi, sì, vero, vero, vero. Energia, grazie, grazie. Energia che viene dalla Terra, non sono un esperto, per carità, però forse ha dei costi. Però è un serbatoio, la terra, di questa energia spaventoso. Penso che esistano degli esempi, no? di geotermia nei palazzi, nelle costruzioni, per cui non hai bisogno del riscaldamento, no? Praticamente non hai bisogno del riscaldamento. Forse ha dei costi, che magari non ci vorrebbe un altro bonus, ci vorrebbe, non si offenda nessuno, un altro bonus contiano.

0: italiano, un 120%, noi finiremo di pagare il bonus l'anno prossimo, gli interessi del bonus. Ogni anno, ogni volta c'è qualche cosa, dice, per cui le famiglie italiane spenderanno 2.000 euro in più. Ogni anno, da quando siamo bambini, c'era la lira, succede qualche cosa, il terremoto, il prodo sulla luna, il petrolio che si petrolifera, le malattie. Le famiglie spenderanno 2 milioni, 2.000 euro in più, mai 1.000 euro in meno, mai. Dice, quest'anno abbiamo azzeccato un filotto, le famiglie italiane spenderanno 1.000 euro. Mai. Ditemi se non è vero. Mai. Com'è? Perché? Pronto, buongiorno.
1: Dottor Cirone, sono sempre io, Giancarlo da San Fruttuoso.
0: Sì, Giancarlo.
1: Volevo fare alla famiglia, le mie condoglianze alla famiglia che hanno avuto quelle
0: Sommacal, sì, Carlo Sommacal, sì. E il marito. Sì.
1: Esatto. Poi volevo dire un'altra cosa. Siccome l'altro giorno sono stato alla ASL di Via Archimede, per la pratica che vi dicevo, ho visto che alla mattina alle 7 c'era già una coda di una decina di persone. Questo perché danno i numeri e di conseguenza poi c'è la gente che non vuole fare code, eccetera eccetera. Ma io mi domando, ma per qual motivo non fanno servizio al pubblico anche al pomeriggio? C'è qualche limitazione, non lo so.
0: Grazie. Allora, un turno sarà di 7 ore 6 ore, quindi 6 del mattino, lavoro fino all'1 e poi vado a casa, finito. Oppure 7 del mattino, lavoro fino a 7, 14, lavoro fino alle 13, e ci vorrebbe un altro che dalle 13 in poi, 13 più 7, fino alle 20, lavorasse. Ce l'abbiamo? Non ce l'abbiamo? Ci costa il doppio. Vi ricordo che 10 milioni e mezzo di persone, un tema caro a Rolando, non pagano l'IRPEF in Italia. Ce lo possiamo permettere? Non ce lo possiamo permettere? Ricorderete l'idea a un certo punto nella nostra storia, alle 2 del pomeriggio le sale operatorie degli ospedali e dalle 2 del pomeriggio pullulavano nelle cliniche, i dottori pullulavano. Dice, ma perché non può lavorare una sala operatoria fino a... Dai, deve anche convincere i medici, che sono molto sensibili. Sì, no, certo, l'aiuto umanitario, sto scherzando, grazie a Dio ho tanti amici, non si è mai offeso nessuno, però sono, sì, grandi umanitari, però insomma sono sensibili, devi anche convincerli, così come gli infermieri, non è che vanno solo i medici, in casa di cura andavo. Allora, è mezzogiorno, volatona, siamo ancora insieme a mezz'ora, quindi prendete la linea adesso. Buon sabato a tutti voi, ben ritrovati sul Primo Canale, bella giornata oggi, anche se abbiamo sentito questo freddo micidiale tra ieri e oggi. Dai, pausa e poi ripartiamo, chiamatemi.
2: Con la loro app non riesco a fare molto, ma almeno in filiale parlo con qualcuno.
3: Andare in filiale può essere una scelta. Con Fineco decidi tu, fai tutto via app o ti affidi al tuo consulente per investire. Fineco, change is good.
4: Ogni nome ha una rotta. Ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri il MEI, Museo Nazionale delle Migrazioni Italiane a Genova. Al MEI, la storia degli italiani nel mondo prende vita. 3 piani di emozioni, dall'Unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo. Ti aspettiamo a Genova, in Piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua storia. MEI. Le mie radici sono qui.

Allora, linea libera, abbiamo il reddito dei tassisti, di l'anno, con differenze tra Napoli, quindi 19.000, però lordi, quindi è la metà, no? Quindi sono 19 lordi, sì, quello dichiara, però lordi, scusa, mi

0: dichiara il lordo? Cioè, dichiaro il lordo, poi pago le tasse. Ah, su, dice, ho dichiarato 19.000 euro, quindi sì, non dovrei pagare le tasse, no? 19 lordi, quindi sono diviso 10, 1900, no, 1000, diviso 12, 19 diviso 12 in un mese, quanto sono? 1000? Sì, sono 30 euro al giorno, no? Una corsa. Sì, lordi, poi c'è la benzina, l'assicurazione. Beh, sì, una corsa. Sì, fanno una corsa, il tassista fa una corsa al giorno, non fa di più, no? Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, chi è? È un tassista?
1: Chi sono? No. Sono un pensionato, Corrado da Barbineto.
0: Corrado? Ah, sì.
1: Sì?
0: Sì, Corrado Barbineto. Sì, sì, mi ricordo di lei, Corrado.
1: Certo, certo. Allora, intanto qui fa un freddo caldo.
0: Ma glielo stavo per chiedere. Lo stavo per chiedere, perché fa freddo qua. Sul mare, sì, immagino, sì. Barbineto, no?
1: Sì. E qualche testa nera comincia a spuntare, ma non tante.
0: Parliamo di funghi.
1: Sì.
0: Attenzione,
1: sì,
0: se parla di teste nere, piano,
1: No, per l'amor di Dio, evitiamo la politica.
0: No. Teste di questi tempi.
1: Sono apolitico, no. Sì. Nel senso che no. Io sono un vecchio democristiano.
0: Con orgoglio.
1: Con orgoglio. Né destra né sinistra.
0: Bene. Democristiano ai tempi di Andreotti.
1: Di tutti quelli.
0: Rumor, Colombo.
1: Stati buoni e meno buoni, eccetera, eccetera. Mm. E con tanti difetti. Mm. Io l'avevo chiamata per questo. Io sto vedendo il primo canale in streaming, sulla pagina vostra dell'applicazione. E non si vede mai. Mm. Va 5 minuti, poi non va. Mm. E a me ne increce, perché
0: certo.
1: Piace la trasmissione, mi piace il primo canale.
0: Certo.
1: Però io ho un coso telefonico che, vabbè, non dico il nome, vabbè. Però se io vado a vedere in streaming un'altra emittente genovese, e non dico il nome, vedo bene.
0: Sì.
1: E questo è il fatto. Non so come mai capire perché.
0: Perché primo canale? Dovrebbe essere uguale per tutti.
1: Non lo so, l'altra la vedo bene e voi no, mi rincresce.
0: Anche a me rincresce. Non ho proprio idea di cosa sia. Mi chiedono se la vede sulla app o però.
1: Allora, ho provato sia sulla app, sia sulla ricerca su chiamiamo Google, sulla ricerca, e anche su dall'altra parte mi si interrompe la trasmissione.
0: Sì.
1: L'altra emittente ligure,
0: sì,
1: che io vedo più malvolentieri.
0: Immagino, la capisco.
1: Vedo bene.
0: Capisco.
1: Non va bene.
0: Ma per TV non ci può vedere?
1: Qui abbiamo 6 canali noi qui.
0: 6?
1: Mi sono fatto un'antenna. Pensi che mi sono fatto un'antenna con un attaccapanni io.
0: Qui arriva Italia 1, lei ne vede 6, arriva Italia 1.
1: Sì, arriva Italia 1, 6, 7, vabbè, insomma, di più non si vede con l'antenna, specialmente la parabola.
0: Sì.
1: Hai capito. Siamo ancora all'antichità.
0: Barbineto.
1: Ecco.
0: Barbineto. Vabbè, Corrado, ci riflettiamo, io non ho idea del perché.
1: Ma neanche
0: dovrebbero arrivare tutte nello stesso modo.
1: Riflettete.
0: Okay. Riflettiamo, grazie. Allora, ho visto, mentre aspettavo la telefonata, dunque 19.000 euro lordi diviso 12 sono 1.500 euro lordi al mese. Quindi un tassista dichiara da Roma, non so Genova, da Milano a Napoli in media 19.000 euro lordi l'anno sono 1.500 euro lordi al mese. E un mese a 30 giorni, no? Un tassista quanto lavora? Diviso

0: diviso 25, diviso 25, sono 63 euro lordi al giorno. 63 euro lordi sono una corsa, 63 euro lordi, una corsa Principe San Martino, e uno San Martino al ritorno e basta. Finisce lì, direi, la giornata del tassista, no? Eh sì, poi, sì, cioè, quando ho guadagnato 36 euro, beh, insomma, tanta roba, lordi però. Beh, sì, sono due corse, insomma, un tassista praticamente fa due corse al giorno. Poi, ma no, no, però il posto non prende, eh? Eh no, non prende, se ce le ha contanti, perché non prende il posto. Non prende, devo attivarlo, se me li dà così, non prende il posto, e quindi, vabbè, ci sta. Pronto, buongiorno.
1: Signor Cirone?
0: Sì, sì.
1: Buongiorno. Buongiorno, io è la prima volta che chiamo, però vi seguo sempre.
0: Sempre, sempre.
1: E quindi diciamo, ecco, io volevo dire una cosa, sono Loredana. Sì. Ho sentito che parlavate che ai fine settimana, sabato e domenica, non si fanno esami, queste cose. Io devo dire il contrario, perché ultimamente io sono un'ex malata oncologica, ok? Ah. Però praticamente io ho fatto 20 giorni fa una risonanza di domenica sera alle 18:30.
0: Ah.
1: E ho fatto una TAC di sabato a mezzogiorno e mezza. Mm. Quindi diciamo, infatti ho detto, ma strano che lavorate anche sabato, e dice sì, dobbiamo, perché oltretutto evidentemente c'è tanta richiesta, che comunque io oltretutto non privatamente, le ho fatte no, tramite...
0: Sì, dove? Mi dica dove, in che ospedale?
1: A San Martino.
0: San Martino.
1: In specialità due volte ho fatto risonanza.
0: Sì, sì, sì, sì, sì.
1: E a List ho fatto un eco sempre sabato e domenica. Quindi però, volevo dire che sì, magari sì, sì, appunto... Sì, sì. Non sono una raccomandata.
0: No, ma allora ci mancherebbe. Ma è curioso che lei le fanno la visita non solo sabato e domenica, un martedì, no?
1: Guardi, perché io le dico la verità, sono andata all'ultima risonanza che ho fatto, perché sono stata operata alla colonna, l'ho fatta 15 giorni fa, 20 giorni fa, in specialità, di domenica alle 19:30.
0: Hai capito? Beh, bene,
1: le dico, io ho dovuto prenotare il fisiatra, ce l'ho a settembre, quindi sì, diciamo sì, che sì, c'è sì, un sì. po' il pro e il contro, ecco, però comunque devo dire che esami a me sono capitate tre volte, che li ho fatti di sabato. Sì,
0: proprio come sento Loredana, dice, guarda, Loredana la visitiamo solo al sabato e alla domenica, dice, ma il dottore è andato a messa, sì, quando torna dalla messa, domenicale visita. Vabbè, Loredana, bene.
1: 19:30 alla sera. E oltretutto una persona molto valida, quindi diciamo che sono stata fortunata. Però vabbè, no, appunto sia di sabato che di domenica.
0: Non dobbiamo considerarci fortunati, è un dovere, è un diritto.
1: No, è un dovere, infatti, però diciamo che quando ci capita, diciamo, mamma mia, che fortuna! Però capita una volta ogni tanto, perché io purtroppo dal 2021 che sono attaccata al telefono col CUP e queste cose qua, quindi purtroppo mi sono trovata tante volte avere l'urgenza e andare privatamente.
0: Ok.
1: E quindi ecco, però adesso vi dico, 15 giorni fa, mm-hmm. l'ultima risonanza che ho fatto,
0: certo.
1: era domenica sera alle 19:30.
0: Certo. Vabbè, quindi lei al calendario segna solo le domeniche, no? Guardi le prossime domeniche, spero che non abbia bisogno, faccio le corna.
1: Sì, sabato e domenica.
0: Guardi un po' qual è il prossimo fine settimana.
1: La prossima volta spero di no, ma però se dovesse capitare io lo faccio sapere. Va bene.
0: Loredana, grazie.
1: La saluto, buona giornata,
0: grazie,
1: arrivederla, buongiorno.
0: Avete visto, sentito con un sorriso, no? È la prima volta che ci dicono che sabato domenica, però non sarà stata l'unica Loredana. Appena vedono Loredana, ci guarda, vado sul calendario, i giorni segnati in rosso, 25 aprile. Prossimo è il 2 giugno, la visitiamo il 2 giugno. Siamo a maggio, quali sono le prossime? Sì, 2 giugno, il 25 aprile è già passato, poi abbiamo Ferragosto. Allora, speriamo di no, ovviamente. Vado in regia. Gran finale, ci aspetta ancora un quarto d'ora, siamo addirittura d'arrivo, come se fosse una tappa del Giro d'Italia. Vado quindi in regia, dai, chiamatemi a

0: Σου.
1: C'è chi aspetta, chi si preoccupa, chi non sa dove andare. Al CAF Cisle Liguria siamo qui per questo, aiutarti con i 730. Prenota online su cafcisleliguria.it oppure vieni direttamente in una delle nostre sedi.
2: TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
3: Genova non è facile, te lo dicono tutti. È stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca.
4: Genova non ti regala niente, ma se impari a starci ti insegna tutto, anche a prenderti cura di chi ami e a volte anche un po' di te stessa.
5: Allora, andiamo a casa. E dai, basta.
4: Sì, dai, papà, andiamo, su.
6: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni, per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi, distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della Comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.
7: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di Primo Canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.

0: Allora, Orietta, la telefonata di Loredana ha interessato tanti di voi e dice che anche il marito ha fatto la risonanza alla testa al sabato nella specialità San Martino. Salutiamo Orietta, salutiamo anche Santo Martino. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, io mi chiamo Maria Rosa, no?
0: Sì.
1: E volevo dirle che questa mattina purtroppo ho avuto una brutta notizia. Sono andata a prendere delle medicine in farmacia e le ho dovute pagare. Sono una pensionata,
0: sì.
1: E mi dispiace questa cosa perché per gli occhi li devo pagare, per le gambe, la circolazione le devo pagare. Ora addirittura io soffro di un po' di mal di stomaco, cioè prendo per come posso spiegarle, mi viene su il rigurgito in continuazione.
0: Il reflusso.
1: Prendo delle pastiglie, no? Stamattina ho avuto la bella sorpresa che la dottoressa me le ha scritte, ma le ho dovute pagare. Capisce che continuano a togliere medicine che sono necessarie per
0: certo.
1: Noi, non riesco a capire il
0: certo.
1: Perché fanno questo lavoro a noi pensionati.
0: Ma lei prima non le pagava?
1: No, le pagavo fino all'ultima volta. Sono cose veramente, tolgano continuamente delle medicine a noi anziani che,
0: sì.
1: Non so, a questo punto penso che ci vogliano far andare dall'altra parte, perché non riusciamo poi a pagare tutte le medicine
0: e con le spese che
1: ci sono a sopravvivere.
0: Lei con quanto, mi scusi, intanto abbiamo una familiarità, di che pensione dispone, di quanto dispone?
1: Dispondo sulle 1200 euro, ma con tutte le spese che ci sono, io
0: sì.
1: Capisco che sono due pensioni, fra l'altro, quella di mio marito e quella di
0: Quindi arrivate insieme a 1200.

0: Sì. Ah. E continuano a torcere le medicine. Guardi, l'oculista bisogna aspettare mesi, bisogna pagare se vuoi, se non vuoi andare a finire male. Io ogni sei mesi devo fare dei controlli e per avere gli appuntamenti passano dei mesi, mesi e mesi. E proprio veramente sta andando tutta la malora, ecco, questo volevo dirle. E questo ci dispiace perché abbiamo sempre lavorato e meritavamo qualcosa di meglio. A 86 anni capisce che veramente sono cose veramente che fanno male, guardi.
1: Ma normalmente, cioè normalmente, per carità, anche credo per gli occhi siano costosette, insomma, i farmaci per gli occhi.
0: Sì, guardi, per gli occhi io devo comprarle, le pago, per le vene, la circolazione, le pago. Era l'unica cosa che adesso non pagavamo, queste del riflusso, dello stomaco, e oltretutto io ho anche allo stomaco, mi si è formato, non so come si chiamano, è benigno per fortuna, però si infiamma lo stomaco e poi magari mi viene a far male. Non capisco perché ci tolgano tutte le medicine in continuazione, capisce? Questo volevo dire. Mi dispiace, vorrei sapere sinceramente che qualcuno rispondesse a queste cose, perché nessuno ti dà le informazioni, ti dicano non le passano più, ecco basta. E queste sono le informazioni che ci danno.
1: Quello che passavano non lo passano più.
0: Non le passano più, forse bisogna avere un tumore, allora ti passano tutto, non lo so. Fortunatamente mio marito è morto di un tumore, io fortunatamente riesco ad andare ancora avanti benino, ma se andiamo avanti così sinceramente una poi non si cura perché non ce la fa.
1: La ringrazio, Maria Rosa. No, la ringrazio. Quindi lei ha la sua pensione e la reversibilità del marito?
0: Sì, e prendo sui 1200 euro.
1: Sì, ho capito. Sì. Ha la sua e la reversibilità del marito.
0: E fra l'altro, appunto, continua. Io ho lavorato anch'io, insomma, prendevo poco di pensione perché nel mio lavoro versavamo forse poco, non lo so. E quindi, guardi, veramente sono rimasta male questa mattina. Guardi, sono andata in farmacia e mi sono trovata a dover pagarmi le medicine, quindi non le dico altro. La ringrazio.
1: Grazie, Maria Rosa. Di questi tempi va di moda, no? Ricordate Meloni? Dicevo, io sono andato a fare la spesa sabato, quindi due sabati fa. E allora lei dice, anch'io vado a fare la spesa. E allora siamo andati, i colleghi giornalisti romani, non tanti, tanti, che li aspettano al varco, vado a fare la spesa, la maggioranza dice che hanno abbassato, l'opposizione, ma non date bandiera maggioranza e opposizione, domani l'opposizione sarà la maggioranza sarà l'opposizione, e sentiremo le stesse cose. E dice, ma il costo della vita, tuona l'opposizione, ma non è Frattoianni in sé, non è Bonelli, non ha fatto nulla, il carrello della spesa, adesso va di moda il carrello della spesa perché Meloni è andata a fare la spesa, e qui il carrello della spesa, no, ma anche Bonelli è andata a fare la spesa, quindi costa, e nessuno che chiede anche alla opposizione, scusi, ma lei, e quindi gli italiani sono sempre più poveri, gli italiani hanno le medicine, gli italiani sono sempre più poveri, dice, scusi, ma lei come fa ad andare avanti? E come faccio? Guadagno 18.000 euro. Come faccio? Cioè, quindi in quello che dicono, ora non è questione di essere francescani, le mie sono parole da ruffa popolo, non servono a nulla, però c'è una contraddizione. Ma io guadagno 18.000 euro, tu hai capito che noi non possiamo, siamo poveri, tu che invece sei ricco, e per noi non ci pensate? Gli italiani sono poveri, loro no. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Posso parlare? Ma certo, deve.
2: Io sono quella del cimitero della Castagna.
1: Sì.
2: No, ancora l'ascensore non funziona dall'anno scorso di maggio, giugno.
1: Mamma mia.
2: Allora l'8 aprile sono andata al comune in via, come si chiama ora, non mi viene il nome, ho parlato con la sindaca. C'era una riunione di loro lì, di Mangiafranchi.
1: Ma qui a Tursi, a Palazzo Tursi?
2: No, Palazzo...
1: A Municipio San Piero d'Arena.
2: Via Garibaldi,
1: sì. Ah, hai incontrato la sindaca?
2: Ho incontrato la sindaca, ho parlato.

0: gli ho spiegato che ci sono persone che hanno perso i figli quando avevano 18, ora loro ne hanno 85, 89, una bella età, non possono portare ai fiori più ai figli. Ci manda al fiorista, quando va mia figlia ce l'annaffia a queste persone, per carità, quello che possiamo fare. Però è giusto che un genitore non deve andare dai figli, una moglie non deve andare da un marito, no. Ma siamo disperati tutto, perché ce n'è parecchie lì, non è che ci sono due defunti.
1: No.
0: Niente.
1: Vabbè, la sindaca adesso non c'entra.
0: Ho parlato con lei, che questo lo sappia tutto Genova.
1: Vabbè, le ha detto che farà di tutto, cosa aveva detto?
0: Io gli ho chiesto con quello che ho detto a lei, c'è dall'anno scorso che non funziona l'ascensore e non abbiamo i soldi, 140.000 euro, lei non mi ha risposto, però non ha fatto tempo a dirgli, per fare un comizio lì per i cantanti, non mi viene il nome adesso.
1: No, vabbè, c'è stata la
0: 150.000 euro la li DJ. Hanno trovato lì,
1: vabbè.
0: E 40.000 euro non trovano per fare l'ascensore. Dopo c'è l'ufficio, mi sono informata, che sono andata l'altra volta, che al momento mi viene un infarto lassù per fare le scale, mi dice, signora, quando c'erano le elezioni erano tutti qua a guardare il cimitero, dopo che ha vinto quello che hanno fatto, non si è visto nessuno ancora qua, e basta. Dica lei che lo sappia tutto Genova, che a questo abbiamo
1: tutti. Vedo, l'ascensore era rotto già dai tempi di, quindi non è questione... Signora, grazie. Allora, occupa un attimo il telefono. Non c'entra, ripeto, ce lo siamo, direi, se fosse stato sindaco Bucci vi direi le stesse cose, vi avrei detto le stesse cose, signor Sari. Non è che il concerto della DJ belga toglie, è un'altra partita, sono dei soldi che servono per le manifestazioni, non è che se non facevi quello riparavi l'ascensore. Questo l'avrei detto anche con Bucci. È un'altra partita, fa parte del divertimento. Oltretutto il concerto è costato, ha fatto i calcoli Rossi, ha fatto un servizio, 20 euro a testa, cioè ci sta, un regalo alla città. Quindi non è che se non mi invita la DJ belga, che si chiamava, mi aiuti? Beh, poi... Ah, De Witt, bravo. Non aiuti la città. Devo dire che la Genova, con gli ascensori, è sfigata. Cioè, non è possibile. Cioè, l'ascensore di Villa Scassi... da tempo sono 9 anni, 9 anni per rifinirlo, è partito, 9 anni che è fermo, non è l'ascensore, avete sentito, del 40.000 euro, diceva un comune, la sesta città d'Italia, la potenza nucleare, il porto del Mediterraneo, non c'è 40.000 euro per un benedetto ascensore, le persone che parlava, di cui parlava la signora hanno pagato le tasse, stavo pensando, no, aspetta, e il cimitero della Castagna... Per andare ai piani, no? Una cabinovia. No. Una cabinovia. Diamo un lavoro al Politecnico di Milano. Tac. No. La cabinovia. Niente. Quello l'abbiamo vista ieri, no? Quella, la funivia che ha mandato Roby da Ponte, dice, ma la cabinovia. Dai. Perché no? Se no facciamo il concerto di De Witt, i poveri morti, nel senso, e i soldi, il guadagno, fai così all'ascensore. Pronto, buongiorno.
2: Ciao, Sirone.
1: Ciao.
2: Sono il tuo amico d'Oregina.
1: Ah, il mio amico, ne ho tanti amici di Oregina, c'è cioè Lorenzo, per esempio, Oregina.
2: Questo mese è il mio compleanno. Nel 43 ho visto Mussolini.
1: Vabbè,
2: nell'80 ho visto Craxi via Roma. Ho visto Pertini che ci ho pagato il caffè in ferrovia a Principe. Cosa c'hanno con questi fascisti? Il secolo, quella merda del secolo.
1: No. Allora, uno incontra il sindaco, questo incontra Mussolini nel 43. No, sto sorridendo, immagino prima del... Beh, certo, prima dell'8 settembre. Allora, amici, grazie per essere... Mamma mia, che sabato. Allora, io vi auguro, mi sposterò oggi... Vi auguro un sereno fine settimana, grazie per essere con noi anche al sabato, siete tanti tantissimi, continuate con Primo Canale.

canale. Adesso arriva un'importantissima pagina informativa, c'è Tiziana, Dario, chi c'è al lavoro, visto, sentito tutti, quindi non Filippo Serio, Giorgia, Aurora, Chiara, ok? Il direttore Angeli, autore dell'intervista con il povero signore, qui è morta in circostanze drammatiche, terribili, la moglie e la figlia. Allora, buon proseguimento, buon fine settimana, se Dio vuole, lunedì dovrei essere di nuovo con voi alle 10. Grazie, arrivederci.

0: Ben ritrovati amici di Primo Canale a questo nuovo appuntamento previsionale per la giornata di sabato 16 maggio. Sulla Liguria residua variabilità nella prima parte del giorno sull'area centro-orientale. Si tratta del transito di nuvolosità, ma per lo più sterile, in graduale diradamento col passare delle ore. Tutto sommato sarà una bella giornata, poi ampiamente soleggiata. Vediamo più nel dettaglio ciascuna provincia, partendo da Imperia. Situazione meteo buona e tranquilla. Il sole sarà prevalente sul territorio, soffierà un po' di vento di tramontana a inizio giornata, poi in graduale attenuazione, temperature diurne contenute non oltre i 20-21 gradi. Diamo uno sguardo a cosa ci attenderà su Savona, analoga condizione, cieli sereni o poco nuvolosi. Contesto dunque stabile, asciutto e finalmente una temporanea tregua dalle perturbazioni. Soffierà un po' di vento da nord a inizio giornata, ma poi in attenuazione col passare delle ore. Ed anche su Genova il tempo sarà asciutto ed assolato, qualche nube di passaggio possibile ma innocua come vi anticipavo. Soffierà un po' di vento di tramontana moderato a tratti teso, ma poi in progressiva attenuazione. Temperature diurne anche qui prossime ai 20 gradi. Uno sguardo al Tigullio, ebbene anche qui tempo stabile ed assolato, qualche nube di passaggio, ma innocua, non darà luogo a conseguenti disturbi. Le temperature diurne saranno prossime ai 19-21 gradi. Ed anche sullo Spezzino il sole sarà prevalente, qualche nube di passaggio sì sarà possibile, ma non darà luogo a conseguenti effetti. Le temperature massime contenute sotto la media della stagione saranno prossime ai 19-21 gradi. Nella giornata di domenica 17 maggio sulla Liguria tornerà a splendere il sole su tutto il territorio, cieli sereni o poco nuvolosi, una ventilazione per lo più debole a regime di brezza a tutte le quote, poche le variazioni termiche. I valori minimi saranno prossimi ai 12-13 gradi, i valori diurni prossimi ai 19-20 gradi, non oltre. Dettagli ed approfondimenti maggiori sulla nostra nuova app Trebi Meteo.
1: Anche quest'estate non si dorme dal caldo.
2: Ma vieni a dormire, che abbiamo comprato il materasso nuovo da Ugoflex, a temperatura controllata.
1: A temperatura controllata.
3: La freschezza della linea Smartterm in promozione da Ugoflex, di Rossi Liliana. Unica sede a Ponte Decimo. Novità, Ugoflex confeziona il materasso personalizzato per te, dalla fabbrica al consumatore.
4: Vuoi scoprire dove abita la bellezza? Allora seguila. Più Me, più di 300 negozi in tutta Italia dedicati a te, alla tua casa e ai tuoi amici del cuore.
5: Da Più Me sono arrivati gli imperdibili. Questa settimana Bio Presto, detersivo lavatrice liquido, assortito 35 lavaggi, 3 pezzi a solo 8,97 euro.
4: Più Me, la bellezza ha trovato casa.

E dopo uno stop causato dal maltempo sono ripartite le ricerche per il recupero dei quattro corpi dei sub dispersi alle Maldive, della professoressa Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Somacal, della ricercatrice Muriel Odenino e del neo laureato Federico Gualtieri, che sono morti durante un'immersione. Ancora poco chiara la dinamica a impedire la loro risalita. Potrebbe essere stato un problema la miscela di ossigeno nella bombola, come anche delle improvvise correnti, o potrebbe anche essere stata la perdita di orientamento di un anfratto. In questa grotta a 62 metri di profondità, lunga 60 metri, il ministro Tajani ha inviato personale di supporto all'ambasciata e sembra, queste sono le ultime notizie battute dalle agenzie, che il governo abbia chiesto proprio aiuto.

0: Per attrezzature speciali e particolari al governo italiano, sia il Regno Unito che l'Australia si sono detti disponibili per inviare personale e materiale specifico. Intanto a bordo dell'imbarcazione Duke of York si trovano gli altri 20 italiani, tutti legati all'Università di Genova, a bordo anche il professor Vanin, che ha confermato come le condizioni meteo fossero positive nel momento dell'immersione, un'immersione che doveva durare poco, e quando dopo un'ora non hanno visto rientrare, non hanno visto riemergere nessuno, hanno subito dato l'allarme. Matteo Angeli ieri ha incontrato il marito di Monica Montefalcone e il papà di Giorgia. Sentiamo un estratto di questa intervista che poi ascolteremo integralmente alle 12:45. Un uomo che dice: lo devo a mia moglie, lo devo a mia figlia. Mia moglie non era, era molto preparata e non avrebbe mai messo in pericolo mia figlia. Sentiamo.
1: Quello che ci tengo a dire è che purtroppo non stiamo vivendo, io e mio figlio, una situazione molto bella, anche perché sentiamo notizie di erano turisti, erano inesperti, c'era l'allerta meteo, e hanno ritrovato i corpi, hanno ritrovato soltanto quello di Gianluca, ho già detto alle emittenti che hanno ritrovato quello di mia moglie e non era vero, io sono in contatto con l'ambasciata a Colombo in Sri Lanka, dove oggi è arrivato anche l'ambasciatore dall'Italia, ieri mi ha chiamato vice ambasciatore e mi hanno detto che c'è stata questa tragedia, che sono deceduti 5 subacquei, che erano state attivate le ricerche e si stava cercando di fare il possibile, poi hanno trovato il corpo di Gianluca, che era la guida esperta, come mia moglie del resto, che non era la guida ma era anche lei un'istruttrice subacquea con un sacco di brevetti, con migliaia di immersioni, ha iniziato a 16 anni ad immergersi, ne ha 51, ha fatto un sacco di immersioni e quindi tutto, che si può parlare di tutto tranne che dell'impreparazione dei subacquei, perché erano tutti 5 esperti ed erano soprattutto non turisti ma persone che sono lì per la ricerca. Sono per la ricerca lì perché comunque si occupano di fare campionamenti, di fare monitoraggi. E stamattina sentivo il professor Bavestrello, con un eminente professore dell'Università di Genova, che diceva che secondo lui Monica Montefalcone è quella che ha più dati e letteratura in tutto il mondo, secondo lui, delle Maldive. Io ho detto che è troppo buono, però poi in effetti Monica ha un sacco di pubblicazioni sulle Maldive, ha un sacco di persone che hanno fatto la tesi sulle Maldive, e quindi ci tendo a sottolineare che non era turismo, ma era una crociera scientifica, una crociera volta alla ricerca, volta a dare un contributo. Mia moglie era una di quelle persone che quando tornava dalle Maldive i coralli erano morti, era in lutto, perché vedere tutti quei coralli morti per lei era un dramma, poi quando pian piano riniziavano a riformarsi e a rivedere che c'era di nuovo un po' di vita, era come se avesse vinto al lotto.
0: E adesso vado a salutare Filippo Serio per due rapine che sono avvenute questa notte. Buongiorno Filippo.
2: Buongiorno Tiziana, buongiorno ai nostri telespettatori. Sì, due notizie di cronaca nella stessa notte tra ieri venerdì e oggi sabato 16 maggio, per una serie di rapine, due ai danni, una di una turista e una ai danni di uno studente, in poche ore si sono verificate nel centro storico di Genova. Partiamo dalla prima, che si è verificata intorno alla mezzanotte in Vico Casana, dove una turista, abbiamo detto lombarda di 36 anni, ha raccontato alla polizia che è intervenuta sul posto di essere stata seguita e poi aggredita da un uomo che le avrebbe inferto una serie di pugni allo stomaco per rubarle il telefono cellulare. La donna è riuscita ad allontanarsi e a sfuggire all'aggressore per rifugiarsi in un locale di via Roma, dove ha chiesto aiuto. Le forze dell'ordine hanno raccolto la la testimonianza mentre la donna veniva trasportata in codice giallo all'ospedale Galliera. La seconda aggressione si è verificata intorno alle 2:30 della scorsa notte. Uno studente di 21 anni è stato accerchiato e aggredito da un gruppo di coetanei, dovrebbero essere tutti di origine

0: straniera nello stradone di Sant'Agostino, quindi sempre nel centro storico. Volevano sottrargli del denaro, volevano derubarlo, da quanto raccolto dalle prime informazioni. La polizia di Genova in questo caso è riuscita a intercettare e a fermare uno degli aggressori, mentre sono in corso le indagini per trovare gli altri anche attraverso l'utilizzo delle videocamere di sorveglianza. Anche in questo caso l'aggredito è stato portato all'ospedale Galliera in codice giallo. A te, Tiziana.
1: Grazie Filippo. E adesso vado a collegarmi, a salutare Giovanna Roncati, Un sogno per il Malawi. Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Allora, insieme a lei, per farci raccontare che cos'è Un sogno per il Malawi e come per voi tutto passi dall'istruzione, come si può aiutare la vostra associazione, Roncati.
2: Allora, diciamo che viene la nostra esperienza, nasce un bel po' di anni fa tramite la comunità di Sant'Egidio, con la quale andiamo in Africa per almeno due volte l'anno, e diciamo che c'è stata la necessità e la volontà assoluta, oltre che a costruire ambulatori e presidi medici dove le persone vengano in qualche modo perlomeno per le malattie più mortali, tra le quali la malaria e la, diciamo, l'epilessia e l'AIDS, di costruire un asilo. L'asilo è stato costruito tramite dei volontari, dei genitori di una ragazza che si chiamava Alice e che purtroppo è mancata per una malattia, e hanno costruito questo asilo dove noi, sempre tramite la comunità di Sant'Egidio, abbiamo dato luogo a un incontro tra bambini che sono in una realtà estremamente disagiata e estremamente troppo brutta. La nostra volontà è che questi bambini alla fine dell'asilo, siccome la scuola lì e l'istruzione secondo noi è la cosa principale per poter far sì che le persone riescano ad avere una vita migliore, abbiamo deciso, sempre in concordo con la comunità di Sant'Egidio, di formare un'associazione che in qualche modo possa far sì che i bambini possano continuare a studiare. Quindi dall'asilo si passa al sogno della scuola, quindi Un sogno per il Malawi è la costruzione di una scuola elementare che la nostra associazione sta cercando di costruire.
1: Ci sono tanti modi per aiutarvi, anche per conoscere sui social, su internet, la vostra associazione, e anche come poter aiutare con donazioni dirette, oppure la prossima settimana c'è un appuntamento a Genova, vero?
2: C'è un appuntamento molto importante a cui noi teniamo molto, sarà una festa a Villa dello Zerbino mercoledì 20, dove chi vuole può tranquillamente partecipare. Trova sul nostro Instagram, che è Un sogno per il Malawi naturalmente, oltre che il nostro progetto, e quindi qualcuno che vuole venire a conoscere qualcosa di più su di noi, sia su di noi che componiamo l'associazione, sia sul nostro sogno. E in questo caso si può venire alla festa direttamente, oppure ci sono tutti i link per poter in qualche modo donare all'associazione, in modo che noi possiamo realizzare quest'opera.
1: Che cosa le hanno insegnato quei bambini e quelle mamme?
2: Allora, direi che la cosa più importante è il fatto che comunque loro, come vivono, che sono situazioni molto spesso veramente al di sotto dell'umanità, hanno comunque sempre il sorriso, hanno sempre comunque una parola buona, sono comunque sempre sorridenti e trasmettono una voglia di vivere e una dignità che molto spesso noi ci dimentichiamo di avere. Con tutto quello che noi abbiamo non siamo forse in grado di capire la che abbiamo. Loro sono nati in un posto che è dall'altra parte del mondo, ma potevamo nascerci benissimo anche noi, invece è toccato a loro.
1: Grazie a Giovanna Roncati, Un sogno per il Malawi, buona giornata.
2: Grazie mille a voi, grazie, vi aspetto alla festa.
1: E noi adesso ci spostiamo a Cannes con Dario Vassallo, andiamo alla scoperta del Palazzo del Cinema, tutte le sale e tutti i suoi segreti. Poi vi ricordo che tutte le notizie le trovate sul sito primocanale.it e sui nostri social. A seguire l'intervista al marito della professoressa Monica Montefalcone e padre di Giorgia. E adesso ci vediamo il servizio sul Palais du Cinéma.

Questo è il Palazzo del Cinema del Festival di Cannes, o meglio, il Palais du Festival des Congrès, che per 10 giorni attrae su di sé gli sguardi di tutto il mondo cinematografico e che nel corso dell'anno dà spazio anche alle tante manifestazioni che ospita questa città della Costa Azzurra. Inaugurato nel 1982, è stato poi oggetto di varie ristrutturazioni dal 2010 in poi, per un totale di 35.000 metri quadrati. Per la verità, da un po' di anni si parla di costruire un nuovo palazzo, ma finora non si è fatto nulla.

immobile appena entrati ci portano al primo piano, dove troviamo il collegamento alle due sale più importanti, il Grand Auditorium Lumière e la corazzata del Festival, con i suoi 2.294 posti. Ospita tutte le proiezioni ufficiali e la presenza dei registi e del cast. Viene utilizzato durante la giornata, a partire dalle 8.30 del mattino, pure per le proiezioni degli addetti ai lavori, non solo giornalisti, ma tutti coloro che riescono a ottenere gli inviti per i vari film da parte delle case di produzione. Seconda per grandezza, la Debussy vanta 1.068 posti ed è il regno della sezione Un Certain Regard, la seconda per importanza del festival. Dal 2021 ospita anche le proiezioni di una nuova sezione, Camp Premier, con titoli anch'essi importanti. Sempre al primo piano, con una bella terrazza che dà sulla Croisette, si trova la sala stampa, che porta ancora i segni del Covid. Qui, prima della pandemia, erano a disposizione decine di computer che potevano essere utilizzati da tutti i giornalisti che non ne avevano uno proprio. Adesso le postazioni sono da riempire, nel senso che si lavora soltanto con il proprio PC. Questo fa sì che non sia difficile trovare un posto, mentre una volta dovevi metterti in coda e aspettare con infinita pazienza, a volte decine e decine di minuti, che le postazioni si liberassero. Mistero del Palais, non esiste un secondo piano, si passa direttamente al terzo. Prima che, post-Covid, la carta venisse completamente abolita, c'erano 2.000 caselle dove gli accreditati trovavano ciascuno i press book dei film, i comunicati ufficiali e altre notizie utili per il proprio lavoro. Anche in questo caso tutto è scomparso ed è stato digitalizzato. Resta solo il quotidiano del festival, un piccolo pieghevole che dà gli orari di tutte le proiezioni del giorno. Al terzo piano pure la Salle Bazin, dedicata a uno dei più famosi critici cinematografici francesi. È piccolina, solo 280 posti, ed è a uso e consumo dei soli giornalisti, come la Salle Buñuel, situata al quinto piano, che conta 452 posti. Al terzo piano si trova anche uno spazio all'apparenza del tutto anonimo, che per tre volte al giorno diventa il posto più caldo del festival. Viene transennato perché è preso d'assalto da reporter e colleghi a caccia di autografi, in quanto è da qui che passano le delegazioni dei film per entrare nella sala dove si svolgono le conferenze stampa. Come vedete non è particolarmente grande, per cui è necessario mettersi in coda con un certo anticipo per essere sicuri di entrare. L'ingresso è regolamentato rigidamente dal colore del proprio accredito, in ordine di importanza, bianco, rosa, azzurro e giallo. Per finire, ecco lo splendido panorama del porto turistico di Cannes che si può godere dalla Terrasse des Journalistes, una piccola oasi di pace in un contesto per molti versi super caotico, dove poter scrivere in tranquillità e rilassarsi un attimo.

Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia, ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.

0: Carlo, da dove iniziamo, insomma, a parlare di questa situazione? Insomma, lei, la prima cosa che lei tiene a sottolineare è urlare un po' al mondo chi era sua moglie.
1: Mia moglie, a parte come moglie, era una persona fantastica, ci mancherebbe, e anche come madre, ma come professionista sicuramente era una professionista eccellente, almeno per quello che ha seminato e per quello che si dice in giro di lei. Quello che ci tengo a dire è che purtroppo non stiamo vivendo, io e mio figlio, una situazione molto bella, anche perché sentiamo notizie di erano turisti, erano inesperti, c'era l'allerta meteo, e hanno ritrovato i corpi, hanno ritrovato soltanto quello di Gianluca, ho già detto alle emittenti che hanno ritrovato quello di mia moglie e non era vero. Io sono in contatto con l'ambasciata a Colombo in Sri Lanka, dove oggi è arrivato anche l'ambasciatore dall'Italia, ieri mi ha chiamato vice ambasciatore e mi hanno detto che c'è stata questa tragedia, che sono deceduti 5 subacquei, che

0: erano state attivate le ricerche e si stava cercando di fare il possibile. Poi hanno trovato il corpo di Gianluca, che era la guida esperta, come mia moglie del resto, che non era la guida ma era anche lei un'istruttrice subacquea con un sacco di brevetti, con migliaia di immersioni. Ha iniziato a 16 anni ad immergersi, ne ha 51, ha fatto un sacco di immersioni, e quindi tutto, che si può parlare di tutto tranne che dell'impreparazione dei subacquei, perché erano tutti 5 esperti ed erano soprattutto non turisti ma persone che sono lì per la ricerca. Insomma, per la ricerca lì, perché comunque si occupano di fare campionamenti, di fare monitoraggi. E stamattina sentivo il professor Bavestrello, con un eminente professore dell'Università di Genova, che diceva che secondo lui Monica Montefalcone è quella che ha più dati e letteratura in tutto il mondo, secondo lui, delle Maldive. Io ho detto che è troppo buono, però poi in effetti Monica ha un sacco di pubblicazioni sulle Maldive, ha un sacco di persone che hanno fatto la tesi sulle Maldive, e quindi ci tendo a sottolineare che non era turismo ma era una crociera scientifica, una crociera volta alla ricerca, volta a dare un contributo. Mia moglie era una di quelle persone che quando tornava dalle Maldive i coralli erano morti, era in lutto, perché vedere tutti quei coralli morti per lei era un dramma. Poi quando pian piano riniziavano a riformarsi e a rivedere che c'era di nuovo un po' di vita, era come se avesse vinto all'otto.
1: Le Maldive anche per voi in famiglia, no? È un posto particolare.
0: Sì, per me è un posto molto particolare, forse c'era il destino. Noi ci siamo sposati nel 2004 e siamo andati in viaggio di nozze io, mia moglie e mia figlia Giorgia, che aveva 1 anno e mezzo, e nel periodo che c'è stato lo tsunami e purtroppo io non mi immergevo, avevo qualche immersione ma avendo la bambina o andava lei o andavo io, ma quel giorno fortunatamente ha deciso di andare lei, e quando erano in immersione purtroppo è arrivata l'onda lunga da Sumatra, dove era partito l'epicentro dello tsunami, e li ha colti sott'acqua lei e altri 2 fortunatamente professionisti, e penso che sarebbero morti quasi tutti in un'immersione del genere, che era imprevista perché le condizioni erano ottimali, al mattino era bellissimo e tutto, poi quando arriva l'onda non lo sapevano neanche, non era neanche stato dato l'allarme, perché non si pensava neanche arrivasse poi fino addirittura in Kenya quelle onde lì, no? E sono stati trascinati a 51 metri e poi sono riemersi rapidamente, proprio perché c'era da scegliere fra o morire o rischiare di morire, e ha scelto di rischiare di morire venendo su. Poi hanno avuto un po' problemi respiratori, un po' di sangue nei polmoni, ma poi ne sono usciti bene tutti.
1: Ecco, in questi giorni si leggiamo, no, anche ricostruzioni più o meno veritiere, lei dice anche a volte anche un po' fantastiche, nel senso che molta gente che è fantasticato un po' oltre. Lei non ha l'esperienza di sua moglie, naturalmente, per quanto riguarda il mondo sottomarino, però un'idea così di massima, ma di cosa possa essere successo.
0: Allora, io sulle cose dette, cioè mi riferisco al fatto che si è detto che erano turisti, che erano inesperti, che erano con un bello yacht,
1: quindi... e poi fosse anche successo così, mi
0: sì, per l'amor del cielo, sì, sono affari loro, però, cioè, erano tutte persone studiosi, gente che è andata lì per la ricerca, gente che non è andata certo a fare turismo, gente che si impegna, fa immersioni, prende dati, campioni, si mette su Excel, fanno riunioni, presentazioni, cioè si lavora sodo, parecchio sodo. No, poi sul discorso di cosa possa essere successo, io non sono un esperto, magari qualcuno ha avuto un malore, ha cercato di aiutarlo, magari l'aiuto è stato prolungato e quindi magari finita l'aria, o magari è stata male più di una persona, o magari sono stati male tutti, magari potevano essere le bombole, non lo so, cioè io dico quello che ho sentito dire un po' di esperti, no? Magari, attenzione, magari potrebbe essere stato un problema di ricarica di bombole, oppure potrebbe essere stato che uno si è sentito male e non sono riusciti magari a uscire nessuno dei 5, non lo so. Le condizioni meteo non erano, come dicevano, allerta e tutto, erano condizioni ottimali, perché conoscendo mia moglie, che è una persona quadrata, e Gianluca, che è quello che hanno ritrovato, che era considerato, cioè, proprio un generale, non si sarebbero mai messo.

0: messi in condizioni non ottimali. Poi queste qua sono persone che fanno briefing, cioè puntuali, si fa l'analisi dell'immersione e si controlla tutta l'attrezzatura, cioè sono veramente quasi al limite della paranoia, quindi non è certo l'inesperienza. Posso dire forse che è stato il destino, forse era la loro ora. Mi dispiace perché io ne ho persi due familiari, quindi una brutta disgrazia. Ora poi c'è Gianluca, hanno ritrovato Gianluca, domani continuano le ricerche, oggi l'ambasciata mi ha comunicato che ha fatto le ricerche e non hanno trovato niente, continueranno domani a monitorare dei siti lì adiacenti. E c'è il corpo di Gianluca, non so se faranno un'autopsia per vedere che cosa è stato, se poi li dovessero trovare spero che qualcuno avesse magari, non so, una videocamera, per una sorta di scatola nera, no? Per dire, per capire che cosa fosse realmente accaduto.
1: Senti, queste ultime ore abbiamo anche saputo, anche per chi non la conoscesse e non l'avesse conosciuta, sua moglie, anche dal punto di vista proprio, anche come diceva lei, professionale, la professionista che era, no? Quindi anche l'università tutta, gli allievi o comunque chi, i colleghi, stanno tutti spendendo parole stupende, no?
0: Foto poco fa che davanti al suo ufficio ci sono un sacco di mazzi di fiori, mi ha mandato la foto poco fa una studentessa e non mi fa altro che commuovere, perché poi Monica era una persona, non dico anomala, ma particolare, cioè non si tirava indietro per il lavoro, lavorava a ciclo continuo, cioè alle 7 del mattino era in macchina, tornava alle 7 di sera a casa, e più le sue aule erano gremite di studenti, più gente si iscriveva ai suoi corsi, più lei era contenta, non diceva ne ho troppi, che scatole piene. Cioè vogliono fare la tesi con me, sono contenta, ne ho tanti, però è difficile seguirli tutti, però lei aveva una passione indescrivibile.
1: Ma veramente. E la figlia aveva la stessa passione?
0: Mia figlia sì, era il clone della mamma, ha fatto il triennale di ingegneria biomedica, si stava laureando tra un mese, sarebbe laureata nella triennale, però era il clone della mamma, amava l'acqua, andava sott'acqua con la mamma, ha fatto un sacco di immersioni anche lei, quest'anno l'ha seguita perché comunque poi gli fa da segretaria sui dati, sugli Excel, uno scrive, l'altro, uno detta, l'altro scrive, e infatti dice oh, no, la mamma non sta mai ferma, mi fa anche fare il riposino perché siamo sempre qua a mettere dati, a fare PDF, a rispondere a mail. Era la sua seconda casa al mare, in più le Maldive, cioè oltre che il mare le Maldive, perché ci va da 20 anni.
1: E in questo momento di dolore, no? Lei dice il calore comunque che sto ricevendo, ne sta ricevendo tanto.
0: Tanto, sì. Non ho dormito, no? E ho una forza che non so dove sto trovando, perché forse non ho ancora razionalizzato bene. C'ho mio figlio, quindi devo essere un padre esemplare per lui, quindi non posso farmi vedere giù. Stanotte lui in qualcosa ha dormito, io sono stato sul poggiolo a meditare, non è facile, non ho ancora razionalizzato e spero che ritrovino le salme, me lo auguro con tutto il cuore, penso che il momento più brutto sarà quando dovrò vedere Giorgio e Monica per l'ultima volta e non poterli parlare.
1: In questo momento così delicato, diceva, anche la forza può arrivare anche da suo figlio, no? È lei che dà forza a lui o più lui che dà forza a lei in questo momento?
0: È più lui che dà forza a me, perché lo vedo un ventenne che ha bisogno di me, quindi mi dà lo stimolo per rimanere forte, ma in realtà poi, insomma, dentro, se fuori sembro di marmo, dentro sono di, insomma, di zucchero filato.
1: È ovvio che in questo momento lei aveva voluto anche essere qui davanti a questa telecamera, anche proprio per ricordare chi era sua moglie, chi era sua figlia, ma soprattutto per lei, l'abbiamo detto all'inizio di questa chiacchierata, vuole urlare al mondo, come ho detto all'inizio, insomma, che questa era una donna che dava tutto per il suo lavoro, per la natura, per il mare, quindi insomma non era una turista, che poi, diciamo la verità, anche se fosse accaduta una tragedia quando uno era in vacanza da turista, insomma non sarebbe stato successo nulla, no. Non sarebbe cambiato nulla, no? Sempre tragedia si tratta, però lei dice il mare era qualcosa che era dentro,
0: sì,
1: questa donna.
0: Sì, cioè io innanzitutto, cioè, un po' mi vergognavo perché ho sempre pensato che quelli che sono in televisione il giorno dopo una tragedia magari cercano la notorietà, no? E io non ho Instagram, non ho Facebook, non ho...

0: i social più di tanto, cioè qualche cavolata magari la guardo ogni tanto, ma non li amo. Però non me la sono sentita dire di no a chi è venuto, un po' perché rispetto il lavoro di tutti, anche se qualcuno lo fa male, perché ci hanno un po' bombardato con la ritrovata, non la ritrovata, sono ritrovati tutti, e ci hanno un po' rimbalzato, e quindi io e mio figlio eravamo un po' disorientati. Lo faccio solo per il rispetto di mia moglie e di mia figlia, perché so che cosa faceva mia moglie, so che a volte discutevamo perché cazzo, quanto lavori, cioè sei sempre a lavorare, ti chiamano mille cose, la chiamavano a Geo, la chiamata in TV un sacco di volte, l'hanno premiata al Tridente d'Oro quest'anno, che lo danno ogni anno, mi sembra che sia annuale, a tre persone per la sportività subacquea, mi sembra, per la ricerca, per altre cose, e lei l'hanno premiata, e hanno premiato persone. Se uno va a vedere il Tridente d'Oro, sono stati premiati Pellizzari, mi sembra, non so, Maiorca o Maiol, non mi ricordo, voglio dire cavolate, però se uno va a vedere i premiati del Tridente d'Oro sono autorevoli, professori universitari rinomati, quindi il fatto che mia moglie l'avessero premiata era un fattore di orgoglio, ma non è un premio così, è un premio che si è guadagnato sudando. Se uno va su internet e cerca Monica Montefalcone, non finiscono le pagine di internet per tutte le pubblicazioni che ha. Cioè, il suo mondo era quello, la ricerca, l'insegnamento e pubblicare.
1: Lei è stato molto anche duro e crudo, però anche molto realista, quando lei ha detto, si vede che era destino, no? Il mare.
0: È il mare così. Il mare è così. Tu sai che cosa fai, se sei il pompiere puoi morire bruciato, però piuttosto di non poter salvare qualcheduno rischi la pelle. Probabilmente se fosse stato che qualcuno si sente male, mia moglie sicuramente sarebbe tirata indietro. Quindi sono orgoglioso di lei, anche solo persa. Conosco Monica, una persona che sicuramente non avrebbe mai abbandonato nessuno se fosse sentito male qualcuno, ma come gli altri, sicuramente come Gianluca, come Muriel, come Federico, perché era un team molto unito, affiatato e molto esperto, ed è per quello che a volte senti dire ho fatto la cazzata, il meteo non era favorevole. La gente a volte, non so, per riempire i social, per riempire gli articoli, devi dire qualcosa, forse qualche cosa di più denigrante è quella che forse tutto sommato attira di più, no? Perché poi c'è un certo cinismo in alcune persone che va al di fuori di ogni limite. Se sono davanti alle telecamere sono solo perché glielo devo a mia moglie e mia figlia, come lo devo a Gianluca, a Muriel e a Federico, che è una persona di una grandissima competenza, di una grande passione per il mare, di una grande passione per la ricerca, per dare un contributo. Ripeto, mia moglie tornava, vedeva coralli morti, stava male 10 giorni. Quando tornava qualche anno dopo che diceva ce ne sono, e sembrava che era la sua seconda vita fondamentalmente, e io ero felice perché la vedevo poco, perché insomma lavora tanto, però vederla, avere una che ti dice sono andata, che dice una che bello oggi ho fatto questo, oggi si è laureato quello, ha preso un bel voto, è stato bravissimo, era sempre, poi non c'è una foto, se voi cercate una foto di mia moglie non troverete mai mia moglie non sorridente, era sempre sorridente, e così mia figlia, erano due cloni.

0: Nella nostra finestra sul mondo con i liguri che vivono, lavorano, studiano all'estero, andiamo ad Oslo, oggi in Norvegia, a salutare Jacopo Fazzari Vasino. Buongiorno, ciao Jacopo.
1: Buongiorno, ciao.
0: Allora, ci racconti un po' la tua storia, come mai ti trovi ad Oslo?
1: Mi trovo ad Oslo per il primo anno di magistrale di un programma di marketing, un anno a Oslo e un anno a Roma. Sono quasi al termine del primo anno, ecco.
0: E come hai scelto Oslo? Ti è capitato oppure volevi proprio questa città?
1: Dopo un'estate

0: esperienza all'estero in Olanda, ho voluto sperimentare ancora più a nord e quindi ho detto quale posto migliore della Norvegia, più su di così sarebbe difficile andare e quindi ho voluto optare appunto per Oslo e la Scandinavia in generale come setting, sì.
1: Partiamo da queste immagini anche che stiamo vedendo, da che città è, da come ti stai trovando?
0: È una città molto giovane, estremamente giovane, tranquilla. Non ho mai avuto un minimo pensiero all'interno di questa città e mi sto trovando molto bene, devo dire. Comunque la qualità della vita è molto alta. I mezzi di trasporto sono puntuali, la città è estremamente pulita e per quanto la popolazione sia fredda, sono comunque molto disponibili nell'aiutare, diciamo, chiunque senza guardare in faccia a nessuno, ecco.
1: Ecco, il costo della vita è caro? Per esempio
0: Sì.
1: l'affitto, andare al ristorante, fare la spesa?
0: Sì, è molto caro. Io vivo in uno studentato, ho avuto la fortuna comunque di essere stato preso in uno studentato, quindi l'affitto pago come in Italia, pago circa 650 euro al mese. La spesa e uscire la sera sono due fattori molto cari, sì, sicuramente. Infatti, diciamo, bisogna stare molto attenti perché qua è tutto estremamente caro. Sì.
1: Ci fai qualche esempio, Jacopo?
0: Il primo esempio che mi viene in mente è quello che racconto sempre, diciamo, ad amici e
1: Sì?
0: familiari, è il prezzo delle verdure. Qua una zucchina, per esempio, può arrivare a costare fino a 6 euro al pezzo.
1: Oh, mamma mia.
0: Sì, diciamo che ecco, quello è il cibo da fuori sede, come molti definiscono, ma qua è impegnativo.
1: Proibitivo,
0: Ma altri
1: direi.
0: esempi. È estremamente proibitivo. Altri esempi, se uno vuole andare a mangiare fuori una pizza in momenti di malinconia, che non è male, devo dire, qua, però come minimo sono 25-30 euro per una margherita che in Italia, ecco, si trova abbastanza ovunque a prezzi più
1: Più
0: abbordabili,
1: abbordabili. E
0: sicuramente.
1: senti, le persone come sono? È facile fare amicizia, tu dicevi una città molto giovane.
0: È una città molto giovane, però culturalmente loro sono freddi, come ci si può aspettare, ma allo stesso tempo hanno un gran rispetto dello spazio personale e quindi è difficile fare amicizia con sconosciuti, magari uscire in un bar la sera e fare amicizia con sconosciuti perché rispettano molto i gruppi. E sono molto divisi all'interno di contesti sociali. Però qua loro, la prima cosa che ci hanno detto all'università è che se un norvegese si ubriaca inizia a parlare con chiunque. E in
1: Diciamo
0: effetti ho notato che è così.
1: si
0: Appena
1: sciolgono.
0: bevono, si
1: Si
0: sciolgono
1: sciolgono con
0: subito.
1: l'alcol, ok.
0: Sì.
1: Ed è
0: Quindi diciamo ci
1: diverso
0: vuole quello.
1: l'approccio universitario rispetto all'Italia?
0: Rispetto all'Italia direi di sì, beh, partiamo dal presupposto che i voti sono dati su una scala diversa, quindi loro qua vanno da A a F come in America e il metodo universitario è diverso, è molto americano, quindi progetti, presentazioni, pochi orali, pochi esoneri. Sono più presentazioni e poi esame finale che vale una percentuale del voto totale, ecco, come in America.
1: E dal punto di vista proprio delle lezioni, c'è una parte che è molto più pratica rispetto all'Italia, anche rivolta al mondo del lavoro, o è simile, diciamo?
0: Allora, io parlo ovviamente per quello che faccio io
1: Certo.
0: e

0: loro sono pratici perché comunque danno molta attenzione al workshop come tipo di lezione. A semestre noi abbiamo tre o quattro workshop dove ti fanno lavorare su casi reali, però come tipo di lezione la cosa più diversa dall'Italia è il rapporto col professore. Qua è
1: Cioè?
0: molto, molto, molto intimo. I professori si chiamano per nome e gli si dà del tu. Sì, infatti io non mi sono ancora abituato a questa cosa, ecco. Dovendo tornare in Italia, meglio se non mi abituo. Però qua sono molto intimi, ma capita anche che magari io mi sono ritrovata a lavorare con un professore durante quest'anno e mi ha offerto una cena alla fine, dopo aver dato il suo esame, mi ha offerto una cena di lavoro, quindi sono comunque contesti molto più, diciamo, intimi, ecco.
1: Insomma, cerchi di non abituarti troppo, ovviamente. Dal punto di vista del
0: Esatto.
1: meteo, ti sei abituato?
0: No.
1: No.
0: Stamattina qua facevano 3 gradi.
1: E
0: Non
1: fa
0: credo mi
1: caldo.
0: riuscirei mai ad abituare. Fa caldo, si suda, ecco, diciamo, se è estate. Però no, il meteo è impegnativo. Quest'inverno ho visto meno 25 gradi per qualche
1: Mamma.
0: giorno di fila, devo dire, è impegnativo. Però basta coprirsi e si sopravvive, ecco.
1: Che cos'è che in questi mesi ti è mancato di più di Genova?
0: Per quanto Oslo sia una città di mare, devo dire che il fiordo non ha nulla a che fare col mare di Genova e quello è qualcosa che mi manca sempre, quello, beh, la lingua, sicuramente sentire parlare in italiano per strada manca. E vabbè, il pesto, purtroppo sono un gran fanatico, ovviamente, quindi sì, queste
1: E
0: cose qua.
1: della lingua hai imparato qualcosa? La stai studiando? Oppure intanto tutti parlano inglese, quindi.
0: Loro parlano tutti inglese, sono tutti madrelingua praticamente. E ho lavorato in un ristorante per 9 mesi mentre studiavo e ho imparato qualcosina, ma è una lingua veramente complicata, diciamo, non si può imparare lavorando, bisogna studiarla e anche tanto. Sì,
1: Tu
0: sì, sì.
1: tornerai in Italia per terminare gli studi, pensi che la Norvegia e Oslo potrebbe essere una città dove costruirsi una vita o fare per un periodo un'esperienza ancora più lunga?
0: Non lo escludo perché dal momento in cui sono arrivato qua ho detto è una città dove uno può mettere su famiglia perché è perfetta per quello. E anche se sono giovane, non è ancora il mio pensiero primario, però non si sa mai.
1: Quindi c'è molta
0: Loro
1: attenzione
0: lavorano.
1: alle famiglie anche dal punto di vista lavorativo.
0: Sì, loro qua lavorano all'incirca 37 ore alla settimana e quindi hanno tempo per stare dietro la famiglia e
1: Andare a
0: accudire i
1: prendere i bambini
0: figli.
1: all'asilo, a scuola. Un
0: Sì,
1: altro mondo.
0: assolutamente sì.
1: Allora, Jacopo, il saluto in norvegese però ce lo fai. E
0: Adbra, è l'unica cosa che
1: come si
0: riesco
1: dice?
0: a.
1: Aspetta.
0: Ci provo, spero non ci sia un norvegese all'ascolto, ecco, dalla Liguria. Adebra, che
1: Adebra, che
0: vorrebbe
1: vorrebbe
0: dire
1: dire ciao.
0: arrivederci.
1: Arrivederci.
0: Arrivederci, sì. Ci ho
1: Vabbè,
0: provato.
1: grazie. Grazie mille a Jacopo Fazzari Vasino, genovese a Oslo, Norvegia. Ciao,
0: Grazie,
1: grazie.
0: arrivederci, grazie.
2: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia, ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla

0: Tonei, la prevenzione può salvarti la vita.
1: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte, senza saperlo, ne usiamo più di quanto immaginiamo.
2: Con l'energimetro di Palsiluce Gas, controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
3: Io scelgo Palsy, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
2: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture. I can with Palsy.
4: Ogni nome ha una rotta. Ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri il MEI, Museo Nazionale delle Migrazioni Italiane a Genova. Al MEI, la storia degli italiani nel mondo prende vita. Tre piani di emozioni, dall'Unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo. Ti aspettiamo a Genova, in Piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua storia. MEI. Le mie radici sono qui.

Ciao, sono Alessandro e queste sono le notizie della Regione Liguria. Le Frecce Tricolori tornano in Liguria con un air show mozzafiato, gratuito e aperto a tutti. Appuntamento domenica 17 maggio dalle 14.30 sul lungomare di Varazze per uno spettacolo straordinario. Sabato 16 maggio una pedalata solidale attraverserà tutta la Liguria, dal confine con la Toscana fino a quello con la Francia. 300 km per sostenere la ricerca e lanciare il messaggio di speranza dell'Associazione Italiana contro le leucemie, linfomi e mieloma. I limoni di Monte Rosso al Mare, immortalati da Eugenio Montale, sono i migliori della Liguria. Sabato 16 maggio, durante la Sagra del Limone, Monte Rosso si tingerà di giallo, di profumi di agrumi e tante bancherelle da scoprire. Uno degli appuntamenti più attesi dedicati alla nautica tradizionale e alla cultura del mare. Il Classic Boat Show sta per tornare a Genova. Dal 15 al 17 maggio, alla Marina di Genova Sestri Ponente, appuntamento con il salone dedicato alla nautica d'epoca, con imbarcazioni d'epoca e classiche. Ad Andorra, dal 15 al 17 maggio, torna la 12ª edizione della rassegna gastronomica Azzurro Pesce d'Autore, un evento dedicato alla degustazione di golosità del territorio, della Riviera delle Palme e non solo, con tanti stand di street food della tradizione. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

E dopo uno stop causato dal maltempo sono ripartite le ricerche per il recupero dei quattro corpi dei sub dispersi alle Maldive, della professoressa Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Somacal, della ricercatrice Muriel Odenino e del neo laureato Federico Gualtieri, che sono morti durante un'immersione. Ancora poco chiara la dinamica a impedire la loro risalita. Potrebbe essere stato un problema la miscela di ossigeno nella bombola, come anche delle improvvise correnti, o potrebbe anche essere stata la perdita di orientamento di un anfratto. Questa grotta ha 62 metri di profondità, lunga 60 metri. Il ministro Tajani ha inviato personale di supporto all'ambasciata e sembra, queste sono le ultime notizie battute dalle agenzie, che il governo abbia chiesto proprio aiuto per attrezzature speciali e particolari al governo italiano. Sia il Regno Unito che l'Australia si sono detti disponibili per inviare personale e materiale specifico. Intanto a bordo dell'imbarcazione Duke of York si trovano gli altri 20 italiani, tutti legati all'Università di Genova, a bordo anche il professor Vanin, che ha confermato come le condizioni meteo fossero positive nel momento dell'immersione, un'immersione che doveva durare poco, e quando dopo un'ora non hanno visto rientrare, non hanno visto riemergere nessuno, hanno subito dato l'allarme. Matteo Angeli ieri ha incontrato il marito di Monica Montefalcone e il papà di Giorgia. Sentiamo un estratto.

0: di questa intervista che poi ascolteremo integralmente alle 12:45. Un uomo che dice lo devo a mia moglie, lo devo a mia figlia. Mia moglie non era, era molto preparata e non avrebbe mai messo in pericolo mia figlia. Sentiamo.
1: Quello che ci tengo a dire è che purtroppo non stiamo vivendo io e mio figlio una situazione molto bella, anche perché sentiamo notizie di erano turisti, erano inesperti, c'era l'allerta meteo, e hanno ritrovato i corpi, hanno ritrovato soltanto quello di Gianluca, ho già detto alle emittenti che hanno ritrovato quello di mia moglie e non era vero, io sono in contatto con l'ambasciata a Colombo in Sri Lanka, dove oggi è arrivato anche l'ambasciatore dall'Italia, ieri mi ha chiamato vice ambasciatore e mi hanno detto che c'è stata questa tragedia, che sono deceduti 5 subacquei, che erano state attivate le ricerche e si stava cercando di fare il possibile, poi hanno trovato il corpo di Gianluca, che era la guida esperta, come mia moglie del resto, che non era la guida ma era anche lei un'istruttrice subacquea con un sacco di brevetti, con migliaia di immersioni, ha iniziato a 16 anni ad immergersi, ne ha 51, ha fatto un sacco di immersioni e quindi tutto, che si può parlare di tutto tranne che dell'impreparazione dei subacquei, perché erano tutti 5 esperti ed erano soprattutto non turisti ma persone che sono lì per la ricerca. Sono per la ricerca lì perché comunque si occupano di fare campionamenti, di fare monitoraggi. E stamattina sentivo il professor Bavestrello, con l'eminente professore dell'Università di Genova, che diceva che secondo lui Monica Montefalcone è quella che ha più dati e letteratura in tutto il mondo, secondo lui, delle Maldive. Io ho detto che è troppo buono, però poi in effetti Monica ha un sacco di pubblicazioni sulle Maldive, ha un sacco di persone che hanno fatto la tesi sulle Maldive, e quindi ci tendo a sottolineare che non era turismo, ma era una crociera scientifica, una crociera volta alla ricerca, volta a dare un contributo. Mia moglie era una di quelle persone che quando tornava dalle Maldive i coralli erano morti, era in lutto, perché vedere tutti quei coralli morti per lei era un dramma. Poi quando pian piano riniziavano a riformarsi e a rivedere che c'era di nuovo un po' di vita, era come se avesse vinto all'otto.
0: E adesso vado a salutare Filippo Serio per due rapine che sono avvenute questa notte. Buongiorno Filippo.
2: Buongiorno Tiziana, buongiorno ai nostri telespettatori. Sì, due notizie di cronaca nella stessa notte tra ieri venerdì e oggi sabato 18. Una serie di rapine, due ai danni, una di una turista e una ai danni di uno studente, in poche ore si sono verificate nel centro storico di Genova. Partiamo dalla prima, che si è verificata intorno alla mezzanotte in Vico Casana, dove una turista, abbiamo detto lombarda di 36 anni, ha raccontato alla polizia che è intervenuta sul posto di essere stata seguita e poi aggredita da un uomo che le avrebbe inferto una serie di pugni allo stomaco per rubarle il telefono cellulare. La donna è riuscita ad allontanarsi e a sfuggire all'aggressore per rifugiarsi in un locale di via Roma, dove ha chiesto aiuto. Le forze dell'ordine hanno raccolto la testimonianza mentre la donna veniva trasportata in codice giallo all'ospedale Galliera. La seconda aggressione si è verificata intorno alle 2:30 della scorsa notte. Uno studente di 21 anni è stato accerchiato e aggredito da un gruppo di coetanei, dovrebbero essere tutti di origine straniera, nello stradone di Sant'Agostino, quindi sempre nel centro storico. Volevano sottrargli del denaro, volevano derubarlo, da quanto raccolto dalle prime informazioni. La polizia di Genova in questo caso è riuscita a intercettare e a fermare uno degli aggressori, mentre sono in corso le indagini per trovare gli altri anche attraverso l'utilizzo delle videocamere di sorveglianza. Anche in questo caso l'aggredito è stato portato all'ospedale Galliera in codice giallo. A te Tiziana.
0: Grazie Filippo. E adesso vado a collegarmi a salutare Giovanna Roncati, Un sogno per il Malawi. Buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Allora, insieme a lei, per farci raccontare che cos'è Un sogno per il Malawi e come per voi tutto passa.

0: passi dall'istruzione, come si può aiutare la vostra associazione Roncati?
1: Allora, diciamo che viene la nostra esperienza, nasce un bel po' di anni fa tramite la comunità di Sant'Egidio, con la quale andiamo in Africa per almeno 2 volte l'anno. E diciamo che c'è stata la necessità e la volontà assoluta, oltre che a costruire ambulatori e presidi medici dove le persone vengano in qualche modo perlomeno per le malattie più mortali, tra le quali la malaria e diciamo, l'epilessia e l'AIDS, di costruire un asilo. L'asilo è stato costruito tramite dei volontari, dei genitori di una ragazza che si chiamava Alice e che purtroppo è mancata per una malattia. Hanno costruito questo asilo dove noi, sempre tramite la comunità di Sant'Egidio, abbiamo dato luogo a come si dice, un incontro tra bambini che sono in una realtà estremamente disagiata, estremamente troppo brutta. La nostra volontà è che questi bambini alla fine dell'asilo, siccome la scuola lì e l'istruzione secondo noi è la cosa principale per poter far sì che le persone riescano ad avere una vita migliore, abbiamo deciso, sempre in concordo con la comunità di Sant'Egidio, di formare un'associazione che in qualche modo possa far sì che i bambini possano continuare a studiare, quindi dall'asilo si passa al sogno della scuola, quindi un sogno per il Malawi è la costruzione di una scuola elementare che la nostra associazione sta cercando di costruire.
0: Ci sono tanti modi per aiutarvi, anche per conoscere sui social, su internet la vostra associazione e anche come poter aiutare con donazioni dirette, oppure la prossima settimana c'è un appuntamento a Genova, vero?
1: C'è un appuntamento molto importante a cui noi teniamo molto, sarà una festa a Villa dello Zerbino, mercoledì 20, dove chi vuole può tranquillamente partecipare, trova sul nostro Instagram, che è Un Sogno per il Malawi, naturalmente, oltre che il nostro progetto e quindi qualcuno che vuole venire a conoscere qualcosa di più su di noi, sia su di noi che componiamo l'associazione, sia sul nostro sogno. E in questo caso si può venire alla festa direttamente. Oppure ci sono tutti i link per poter in qualche modo donare all'associazione in modo che noi possiamo realizzare quest'opera.
0: Che cosa le hanno insegnato quei bambini e quelle mamme?
1: Allora, direi che la cosa più importante è il fatto che comunque loro, come vivono, che sono situazioni molto spesso veramente al di sotto dell'umanità, hanno comunque sempre il sorriso, hanno sempre comunque una parola buona, sono comunque sempre sorridenti e trasmettono una voglia di vivere e una dignità che molto spesso noi ci dimentichiamo di avere. Con tutto quello che noi abbiamo, non siamo forse in grado di capire la che abbiamo. Loro sono nati in un posto che è dall'altra parte del mondo, ma potevamo nascerci benissimo anche noi, invece è toccato a loro.
0: Grazie, grazie a Giovanna Roncati, Un Sogno per il Malawi, buona giornata.
1: Grazie mille a voi, grazie, vi aspetto alla festa.
0: E noi adesso ci spostiamo a Cannes con Dario Vassallo, andiamo alla scoperta del Palazzo del Cinema, tutte le sale e tutti i suoi segreti. Poi vi ricordo che tutte le notizie le trovate sul sito primocanale.it e sui nostri social. A seguire l'intervista al marito della professoressa Monica Montefalcone e padre di Giorgia. E adesso ci vediamo il servizio sul Palais du Cinéma.
2: Questo è il Palazzo del Cinema del Festival di Cannes, o meglio, il Palais du Festival des Congrès, che per 10 giorni attrae su di sé gli sguardi di tutto il mondo cinematografico e che nel corso dell'anno dà spazio anche alle tante manifestazioni che ospita questa città della Costa Azzurra. Inaugurato nel 1982, è stato poi oggetto di varie ristrutturazioni dal 2010 in poi per un totale di 35.000 metri quadrati. Per la verità, da un po' di anni si parla di costruire un nuovo palazzo, ma finora non si è fatto nulla. Scopriamolo insieme. Le scale mobili appena entrate ci portano al primo piano, dove troviamo il collegamento alle due sale più importanti, il Grand Auditorium Lumière e la corazzata del Festival, con i suoi 2.294 posti. Ospita tutte le proiezioni ufficiali e la presenza dei registi e del cast. Viene utilizzato durante la giornata, a partire dalle 8.30 del mattino, pure per le proiezioni degli addetti ai lavori, non solo giornalisti, ma tutti coloro che riescono

ottenere gli inviti per i vari film da parte delle case di produzione. Seconda per grandezza la Debussy vanta 1068 posti ed è il regno della sezione A Certain Regard, la seconda per importanza del festival. Dal 2021 ospita anche le proiezioni di una nuova sezione, Camp Premiere, con titoli anch'essi importanti. Sempre al primo piano, con una bella terrazza che dà sulla Croisette, si trova la sala stampa, che porta ancora i segni del Covid. Qui, prima della pandemia, erano a disposizione decine di computer che potevano essere utilizzati da tutti i giornalisti che non ne avevano uno proprio. Adesso le postazioni sono da riempire, nel senso che si lavora soltanto con il proprio PC. Questo fa sì che non sia difficile trovare un posto, mentre una volta dovevi metterti in coda e aspettare con infinita pazienza, a volte decine e decine di minuti, che le postazioni si liberassero. Mistero del Palais non esiste un secondo piano, si passa direttamente al terzo. Prima che, post-Covid, la carta venisse completamente abolita, c'erano 2000 caselle dove gli accreditati trovavano ciascuno i press book dei film, i comunicati ufficiali e altre notizie utili per il proprio lavoro. Anche in questo caso tutto è scomparso ed è stato digitalizzato. Resta solo il quotidiano del festival, un piccolo pieghevole che dà gli orari di tutte le proiezioni del giorno. Al terzo piano pure la Salle Bazin, dedicata a uno dei più famosi critici cinematografici francesi. È piccolina, solo 280 posti, ed è a uso e consumo dei soli giornalisti, come la Salle Buñuel, situata al quinto piano, che conta 452 posti. Al terzo piano si trova anche uno spazio all'apparenza del tutto anonimo, che per tre volte al giorno diventa il posto più caldo del festival. Viene transennato perché è preso d'assalto da reporter e colleghi a caccia di autografi, in quanto è da qui che passano le delegazioni dei film per entrare nella sala dove si svolgono le conferenze stampa. Come vedete non è particolarmente grande, per cui è necessario mettersi in coda con un certo anticipo per essere sicuri di entrare. L'ingresso è regolamentato rigidamente dal colore del proprio accredito, in ordine di importanza, bianco, rosa, azzurro e giallo. Per finire, ecco lo splendido panorama del porto turistico di Cannes che si può godere dalla Terrasse des Journalistes, una piccola oasi di pace in un contesto per molti versi super caotico, dove poter scrivere in tranquillità e rilassarsi un attimo.

0: Carlo, da dove iniziamo, insomma, a parlare di questa situazione? Insomma, lei, la prima cosa che lei tiene a sottolineare è urlare un po' al mondo chi era sua moglie.
1: Mia moglie, a parte come moglie, era una persona fantastica, ci mancherebbe, e anche come madre, ma come professionista sicuramente era una professionista eccellente, almeno per quello che ha seminato e per quello che si dice in giro di lei. Quello che ci tengo a dire è che purtroppo non stiamo vivendo, io e mio figlio, una situazione molto bella, anche perché sentiamo notizie di erano turisti, erano inesperti, c'era l'allerta meteo, e hanno ritrovato i corpi, hanno ritrovato soltanto quello di Gianluca, ho già detto alle emittenti che hanno ritrovato quello di mia moglie e non era vero. Io sono in contatto con l'ambasciata a Colombo in Sri Lanka, dove oggi è arrivato anche l'ambasciatore dall'Italia, ieri mi ha chiamato vice ambasciatore e mi hanno detto che c'è stata questa tragedia, che sono deceduti 5 subacquei, che erano state attivate le ricerche e si stava cercando di fare il possibile. Poi hanno trovato il corpo di Gianluca, che era la guida esperta, come mia moglie del resto, che non era la guida ma era anche lei un'istruttrice subacquea con un sacco di brevetti, con migliaia di immersioni, ha iniziato a 16 anni ad immergersi, ne ha 51, ha fatto un sacco di immersioni e quindi tutto, che si può parlare di tutto tranne che dell'impreparazione dei subacquei, perché erano tutti 5 esperti ed erano soprattutto non turisti ma persone che sono lì per la ricerca. Insomma, per la ricerca lì, perché comunque si occupano di fare campionamenti, di fare monitoraggi. E stamattina sentivo il professor Bavestrello, con un eminente professore dell'Università di Genova, che diceva che secondo lui Monica Montefalcone è quella che ha più dati e letteratura in tutto il mondo, secondo lui, delle Maldive. Io ho detto che è troppo buono, però poi in effetti Monica ha un sacco di pubblicazioni sulle Maldive, ha un sacco di persone che hanno fatto la tesi sulle Maldive. E quindi ci tendo a sottolineare che non era turismo ma era una crociera scientifica, una crociera volta alla ricerca, volta a dare un contributo. Mia moglie era una di quelle

0: Le persone che quando tornavo dalle Maldive e i coralli erano morti, era in lutto, perché vedere tutti quei coralli morti per lei era un dramma. Poi quando pian piano riniziavano a riformarsi e a rivedere che c'era di nuovo un po' di vita, era come se avesse vinto all'otto.
1: Le Maldive anche per voi in famiglia, no? È un posto particolare.
0: Sì, per me è un posto molto particolare, forse c'era il destino. Noi ci siamo sposati nel 2004 e siamo andati in viaggio di nozze io, mia moglie e mia figlia Giorgia, che aveva un anno e mezzo, e nel periodo che c'è stato lo tsunami, e purtroppo io non mi immergevo, avevo qualche immersione, ma avendo la bambina o andava lei o andavo io, ma quel giorno fortunatamente ha deciso di andare lei, e quando erano in immersione purtroppo è arrivata l'onda lunga da Sumatra, dove era partito l'epicentro dello tsunami, e li ha colti sott'acqua, lei e altri due fortunatamente professionisti, e penso che sarebbero morti quasi tutti in un'immersione del genere, che era imprevista perché le condizioni erano ottimali, al mattino era bellissimo e tutto, poi quando arriva l'onda non lo sapevano neanche, non era neanche stato dato l'allarme, perché non si pensava neanche arrivasse poi fino addirittura in Kenya quelle onde lì, no? E sono stati trascinati a 51 metri e poi sono riemersi rapidamente, proprio perché c'era da scegliere fra o morire o rischiare di morire, e ha scelto di rischiare di morire venendo su. Poi hanno avuto un po' problemi respiratori, un po' di sangue nei polmoni, ma poi ne sono usciti bene tutti.
1: Ecco, in questi giorni si leggiamo, no, anche ricostruzioni più o meno veritiere, lei dice anche a volte anche un po' fantastiche, nel senso che molta gente che è fantasticata un po' oltre. Lei non ha l'esperienza di sua moglie, naturalmente, no, per quanto riguarda il mondo sottomarino, però un'idea così di massima, ma io, di cosa allora, possa essere successo?
0: Allora, io sulle cose dette, cioè mi riferisco al fatto che si è detto che erano turisti, che erano inesperti, che erano con un bello yacht.
1: Quindi... E poi fosse anche successo così, mi
0: sì, per l'amor del cielo, sì, sono affari loro, però cioè, erano tutte persone studiosi, gente che è andata lì per la ricerca, gente che non è andata certo a far turismo, gente che si impegna, fa immersioni, prende dati, campioni, si mette su Excel, fanno riunioni, presentazioni, cioè si lavora sodo, parecchio sodo. No, poi sul discorso di cosa possa essere successo, io non sono un esperto, magari qualcuno ha avuto un malore, ha cercato di aiutarlo, magari l'aiuto è stato prolungato e quindi magari finita l'aria, o magari è stata male più di una persona, o magari sono stati male tutti, magari potevano essere le bombole, non lo so, cioè io dico quello che ho sentito dire un po' di esperti, no? Magari, attenzione, magari potrebbe essere stato un problema di ricarica di bombole, oppure potrebbe essere stato che uno si è sentito male e non sono riusciti magari a uscire nessuno dei cinque, non lo so. Le condizioni meteo non erano, come dicevano, allerta e tutto, erano condizioni ottimali, perché conoscendo mia moglie, che è una persona quadrata, e Gianluca, che è quello che hanno ritrovato, che era considerato, cioè, proprio un generale, non si sarebbero mai immersi in condizioni non ottimali. Poi queste qua sono persone che fanno briefing, cioè puntuali, si fa l'analisi dell'immersione e si controlla tutta l'attrezzatura, cioè sono veramente quasi al limite della paranoia, quindi non è certo l'inesperienza. Posso dire forse che è stato il destino, forse era la loro ora. Mi dispiace perché io ne ho persi due familiari, quindi una brutta disgrazia. Ora poi c'è Gianluca, hanno ritrovato Gianluca, domani continuano le ricerche, oggi l'ambasciata mi ha comunicato che ha fatto le ricerche e non hanno trovato niente, continueranno domani a monitorare dei siti lì adiacenti. E c'è il corpo di Gianluca, non so se faranno un'autopsia per vedere che cosa è stato, se poi li dovessero trovare, spero che qualcuno avesse magari, non so, una videocamera, per una sorta di scatola nera, no? Per dire, per capire che cosa fosse realmente accaduto.
1: Senti, queste ultime ore abbiamo anche saputo, anche per chi non la conoscesse e non l'avesse conosciuta, sua moglie, anche dal punto di vista proprio, anche come diceva lei, professionale, la professionista che era, no? Quindi anche l'università tutta, gli allievi o comunque chi, i colleghi stanno tutti spendendo parole stupende, no?
0: Molto poco fa che davanti al suo ufficio ci sono un sacco di vasi di fiori.

0: chiamato la foto poco fa una studentessa e non mi fa altro che commuovere, perché poi Monica era una persona, non dico anomala, ma particolare, cioè non si tirava indietro per il lavoro, lavorava a ciclo continuo, cioè alle 7 del mattino era in macchina, tornava alle 7 di sera a casa, e più le sue aule erano gremite di studenti, più gente si iscriveva ai suoi corsi, e più lei era contenta, non diceva ne ho troppi, che scatole piene. Cioè vogliono fare la tesi con me, sono contenta, ne ho tanti, però è difficile seguirli tutti, però lei aveva una passione indescrivibile.
1: Ma veramente. E la figlia aveva la stessa passione?
0: Mia figlia sì, era il clone della mamma, ha fatto il triennale di ingegneria biomedica, si stava laureando tra un mese, sarebbe laureata nella triennale, però era il clone della mamma, amava l'acqua, andava sott'acqua con la mamma, ha fatto un sacco di immersioni anche lei, quest'anno l'ha seguita perché comunque poi gli fa da segretaria sui dati, sugli Excel, uno scrive, l'altro, uno detta, l'altro scrive, e infatti dice oh, mamma non sta mai fermo, mi fa anche fare riposino perché siamo sempre qua a mettere dati, a fare PDF, a rispondere a mail. Era la sua seconda casa al mare, in più le Maldive, cioè oltre che il mare le Maldive, perché ci va da 20 anni.
1: E in questo momento di dolore, no? Lei dice il calore comunque che sto ricevendo, ne sta ricevendo tanto.
0: Tanto, sì. Non ho dormito, no? E ho una forza che non so dove sto trovando, perché forse non ho ancora razionalizzato bene. C'ho mio figlio, quindi devo essere un padre esemplare per lui, quindi non posso farmi vedere giù. Stanotte lui qualcosa ha dormito, io sono stato sul poggiolo a meditare, non è facile, non ho ancora razionalizzato e spero che ritrovino le salme, me lo auguro con tuo cuore, penso che il momento più brutto sarà quando dovrò vedere Giorgio e Monica per l'ultima volta e non poterli parlare.
1: In questo momento così delicato, diceva anche, la forza può arrivare anche da suo figlio, no? È lei che dà forza a lui o più lui che dà forza a lei in questo momento?
0: È più lui che dà forza a me, perché lo vedo un ventenne che ha bisogno di me, quindi mi dà lo stimolo per rimanere forte, ma in realtà poi, insomma, dentro, se fuori sembro di marmo, dentro sono di zucchero filato.
1: È ovvio che in questo momento lei aveva voluto anche essere qui davanti a questa telecamera, anche proprio per ricordare chi era sua moglie, chi era sua figlia, ma soprattutto per lei, l'abbiamo detto all'inizio di questa chiacchierata, vuole urlare al mondo, come ho detto all'inizio, insomma, che questa era una donna che dava tutto per il suo lavoro, per la natura, per il mare, quindi insomma non era una turista, che poi, diciamo la verità, anche se fosse accaduta una tragedia quando uno era in vacanza da turista, insomma non sarebbe stato successo nulla, no. Non sarebbe cambiato nulla, no? Sempre tragedia si tratta, però lei dice il mare era qualcosa che era dentro,
0: sì,
1: questa donna.
0: Sì, cioè io innanzitutto, cioè, un po' mi vergognavo perché ho sempre pensato che quelli che sono in televisione il giorno dopo una tragedia magari cercano la notorietà, no? E io non ho Instagram, non ho Facebook, non ho i social più di tanto, cioè qualche cavolata magari la guardo ogni tanto, ma non li amo, però non me la sono sentita dire di no a chi è venuto, un po' perché rispetto il lavoro di tutti, anche se qualcuno lo fa male, perché ci hanno un po' bombardato con la ritrovata, non la ritrovata, sono ritrovati tutti, ci hanno un po' rimbalzato, e quindi io e mio figlio eravamo un po' disorientati. Lo faccio solo per il rispetto di mia moglie e di mia figlia, perché so che cosa faceva mia moglie, so che a volte discutevamo perché cazzo quanto lavori, cioè sei sempre a lavorare, ti chiamano mille cose, la chiamavano a Geo, la chiamata in TV un sacco di volte, l'hanno premiata al Tridente d'Oro quest'anno, che lo danno ogni anno, mi sembra che sia annuale, a tre persone per la sportività subacquea, mi sembra, per la ricerca, per altre cose, e lei l'hanno premiata, e hanno premiato persone. Se uno va a vedere il Tridente d'Oro, sono stati premiati Pellizzari, mi sembra, non so, mai Maiorca o Maiol, non mi ricordo, voglio dire cavolate, però se uno va a vedere i premiati del Tridente d'Oro sono autorevoli, professori universitari

0: rinomati, quindi il fatto che mia moglie l'avessero premiata era un fattore di orgoglio, ma non è un premio così, è un premio che si è guadagnato sudando. Se uno va su internet e cerca Monica Montefalcone non finiscono le pagine di internet per tutte le pubblicazioni che ha. Cioè, il suo mondo era quello, la ricerca, l'insegnamento e pubblicare.
1: Lei è stato molto anche duro e crudo, però anche molto realista quando lei ha detto si vede che era destino, no? Il mare.
0: È il mare così, il mare così.

quindi sono orgoglioso di lei anche se l'ho persa. E conosco Monica, una persona che sicuramente non avrebbe mai abbandonato nessuno se fosse sentito male qualcuno. Ma come gli altri, sicuramente come Gianluca, come Muriel, come Federico, perché era un team molto unito, affiatato e molto esperto. Ed è per quello che a volte senti dire: ho fatto la cazzata, il meteo non era favorevole. La gente a volte, non so, per riempire i social o per riempire gli articoli, deve dire qualcosa, forse qualche cosa di più denigrante è quella che forse tutto sommato attira di più, no? Perché poi c'è un certo cinismo in alcune persone che va al di fuori di ogni limite. Io voglio, se sono davanti alle telecamere sono solo perché glielo devo a mia moglie e a mia figlia, come lo devo a Gianluca, a Muriel e a Federico, che è una persona di una grandissima competenza, di una grande passione per il mare, di una grande passione per la ricerca, per dare un contributo. Ripeto, mia moglie tornava, vedeva coralli morti, stava male 10 giorni. Quando tornava qualche anno dopo che diceva ce ne sono, e sembrava che era la sua seconda vita fondamentalmente, e io ero felice perché la vedevo poco, perché insomma lavora tanto, però vederla, avere una che ti dice sono andata, che diceva una che bello oggi ho fatto questo, oggi si è laureato quello, ha preso un bel voto, è stato bravissimo, era sempre, poi non c'è una foto, se voi cercate una foto di mia moglie non troverete mai mia moglie non sorridente, era sempre sorridente, e così mia figlia, erano due cloni.

0: La nostra finestra sul mondo con i liguri che vivono, lavorano, studiano all'estero. Andiamo ad Oslo, oggi in Norvegia, a salutare Jacopo Fazzari Vasino. Buongiorno, ciao Jacopo.
1: Buongiorno, ciao.
0: Allora, ci racconti un po' la tua storia, come mai ti trovi ad Oslo?
1: Mi trovo ad Oslo per il primo anno di magistrale di un programma di marketing, un anno a Oslo e un anno a Roma. Sono quasi al termine del primo anno, ecco.
0: E come hai scelto Oslo? Ti è capitato oppure volevi proprio questa città?
1: Dopo un'esperienza all'estero in Olanda ho voluto sperimentare ancora più a nord e quindi ho detto quale posto migliore della Norvegia, più su di così sarebbe difficile andare. E quindi io ho voluto optare appunto per Oslo e la Scandinavia in generale come setting, sì.
0: Partiamo da queste immagini anche che stiamo vedendo, da che città è, da come ti stai trovando?
1: È una città molto giovane, estremamente giovane, tranquilla. Non ho mai avuto un minimo pensiero all'interno di questa città. E mi sto trovando molto bene, devo dire. Comunque la qualità della vita è molto alta, i mezzi di trasporto sono puntuali, la città è estremamente pulita e per quanto la popolazione sia fredda sono comunque molto disponibili nell'aiutare, diciamo, chiunque senza guardare in faccia a nessuno, ecco.
0: Ecco, il costo della vita è caro? Per esempio l'affitto,
1: sì,
0: andare al ristorante, fare la spesa?
1: è molto caro. Io vivo in uno studentato, ho avuto la fortuna comunque di essere stato preso in uno studentato, quindi l'affitto pago come in Italia, pago circa 650 euro al mese. La spesa e uscire la sera sono due fattori molto cari, sì, sicuramente. Infatti, diciamo, bisogna stare molto attenti perché qua è tutto estremamente caro. Sì.
0: Ci fai qualche esempio, Jacopo?
1: Beh,

0: Il primo esempio che mi viene in mente è quello che racconto sempre, diciamo, ad amici e familiari, è il prezzo delle verdure. Qua una zucchina, per esempio, può arrivare a costare fino a 6 euro al pezzo.
1: Oh, mamma mia.
0: Sì, diciamo che ecco, quello è il cibo da fuorisede, come molti definiscono, ma qua è impegnativo,
1: Proibitivo,
0: ma
1: direi.
0: estremamente proibitivo. Altri esempi, se uno vuole andare a mangiare fuori una pizza in momenti di malinconia, che non è male, devo dire, qua, però come minimo sono 25-30 euro per una margherita che in Italia, ecco, si trova abbastanza ovunque a prezzi più
1: Più
0: abbordabili,
1: abbordabili. E
0: sicuramente.
1: senti, le persone come sono? È facile fare amicizia? Tu dicevi una città molto giovane.
0: È una città molto giovane, però culturalmente loro sono freddi, come ci si può aspettare, ma allo stesso tempo hanno un gran rispetto dello spazio personale. E quindi è difficile fare amicizia con sconosciuti, magari uscire in un bar la sera e fare amicizia con sconosciuti perché rispettano molto i gruppi e sono molto divisi all'interno di contesti sociali. Però qua loro, la prima cosa che ci hanno detto all'università è che se un norvegese si ubriaca inizia a parlare con chiunque. E in
1: Diciamo
0: effetti ho notato che è così.
1: si
0: Appena
1: sciolgono.
0: bevono, si
1: Si
0: sciolgono
1: sciolgono con
0: subito.
1: l'alcol, ok.
0: Sì.
1: Ed è
0: Quindi diciamo ci
1: diverso
0: vuole quello.
1: l'approccio universitario rispetto all'Italia?
0: Rispetto all'Italia direi di sì, beh, partiamo dal presupposto che i voti sono dati su una scala diversa. Quindi loro qua vanno da A a F come in America e il metodo universitario è diverso, è molto americano, quindi progetti, presentazioni, pochi orali, pochi esoneri, sono più presentazioni e poi esame finale che vale una percentuale del voto totale, ecco, come in America.
1: E dal punto di vista proprio delle lezioni, c'è una parte che è molto più pratica rispetto all'Italia, anche rivolta al mondo del lavoro, o è simile, diciamo?
0: Allora, io parlo ovviamente per quello che faccio io
1: Certo.
0: e loro sono pratici perché comunque danno molta attenzione al workshop come tipo di lezione. A semestre noi abbiamo 3 o 4 workshop dove ti fanno lavorare su casi reali, però come tipo di lezione la cosa più diversa dall'Italia è il rapporto col professore. Qua è
1: Cioè?
0: molto molto molto intimo. I professori si chiamano per nome e gli si dà del tu. Sì, infatti io non mi sono ancora abituato a questa cosa, ecco. Dovendo tornare in Italia, meglio se non mi abituo. Però qua sono molto intimi, ma capita anche che magari io mi sono ritrovata a lavorare con un professore durante quest'anno e mi ha offerto una cena alla fine, dopo aver dato il suo esame, mi ha offerto una cena di lavoro, quindi sono comunque contesti molto più, diciamo, intimi, ecco.
1: Insomma, cerchi di non abituarti troppo, ovviamente. Dal punto di vista del
0: Esatto.
1: meteo, ti sei abituato?
0: No.
1: No.
0: Stamattina qua facevano 3 gradi.
1: E
0: Non
1: fa
0: credo mi
1: caldo.
0: riuscirei mai ad abituare. Fa caldo, si suda, ecco, diciamo, se è estate. Però no, il meteo è impegnativo. Quest'inverno ho visto meno 25 gradi per qualche
1: Mamma.
0: giorno di fila, devo dire, è impegnativo. Però basta coprirsi e si sopravvive, ecco.
1: Che cos'è che in questi mesi ti è mancato di più di Genova?
0: Per quanto Oslo sia una città di mare, devo dire che il fiordo non ha nulla a che fare col mare di Genova e quello è qualcosa che mi

0: Mi manca sempre quello, beh, la lingua sicuramente, sentire parlare in italiano per strada manca. E vabbè, il pesto, purtroppo sono un gran fanatico, ovviamente, quindi sì, queste cose
1: E
0: qua.
1: della lingua hai imparato qualcosa? La stai studiando? Oppure intanto tutti parlano inglese, quindi.
0: Loro parlano tutti inglese, sono tutti madrelingua praticamente. E ho lavorato in un ristorante per 9 mesi mentre studiavo e ho imparato qualcosina, ma è una lingua veramente complicata, diciamo, non si può imparare lavorando, bisogna studiarla e anche tanto. Sì,
1: Tu
0: sì, sì.
1: tornerai in Italia per terminare gli studi, pensi che la Norvegia e Oslo potrebbe essere una città dove costruirsi una vita o fare per un periodo un'esperienza ancora più lunga?
0: Non lo escludo perché dal momento in cui sono arrivato qua ho detto è una città dove uno può mettere su famiglia perché è perfetta per quello. E anche se sono giovane, non è ancora il mio pensiero primario, però non si sa mai.
1: Quindi c'è molta
0: Loro
1: attenzione
0: lavorano.
1: alle famiglie anche dal punto di vista lavorativo.
0: Sì, loro qua lavorano all'incirca 37 ore alla settimana e quindi hanno tempo per stare dietro la famiglia e
1: Andare a
0: accudire i
1: prendere i bambini
0: figli.
1: all'asilo, a scuola. Un
0: Sì,
1: altro mondo.
0: assolutamente sì.
1: Allora, Jacopo, un saluto in norvegese, però ce lo fai. Come
0: Adbra, è l'unica cosa che
1: si
0: riesco
1: dice?
0: a.
1: Aspetta.
0: Spero non ci sia un norvegese all'ascolto, ecco, dalla Liguria. Adebra, che
1: Adebra, che
0: vorrebbe
1: vorrebbe
0: dire
1: dire ciao.
0: arrivederci.
1: Arrivederci.
0: Arrivederci, sì. Ci ho
1: Vabbè,
0: provato.
1: grazie. Grazie mille a Jacopo Fazzari Vasino, genovese a Oslo, Norvegia. Ciao, grazie.
0: Arrivederci, grazie.
2: TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
3: Lavori? Sei in pensione? O sei giovane e il lavoro lo stai cercando? Iscriviti alla CGIL. CGIL difende e conquista diritti individuali e collettivi. Difendi insieme a noi il lavoro e i suoi diritti, il lavoro giustamente retribuito e non precario. Il lavoro è dignità ed emancipazione. Iscriviti alla CGIL e aggiungi la tua forza. Tu, noi, CGIL.
4: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di primo canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.

0: medico risponde. Diamo il buongiorno a Gianluigi Zona, direttore della clinica neurochirurgica e neurotraumatologica dell'azienda ospedaliera metropolitana IRCCS Policlinico San Martino di Genova. Buongiorno.
1: Buongiorno, grazie dell'invito e buongiorno a tutti i telespettatori.
0: Per le vostre domande in diretta 800 640 771, oppure il numero WhatsApp 347 67 66 291. Partiamo dall'aneurisma cerebrale. Che cos'è e come si interviene? Quali sono i sintomi?
1: L'aneurisma cerebrale è una delle possibili malformazioni cerebrovascolari, probabilmente la più frequente. I sintomi purtroppo nella gran parte dei casi non ci sono sino alla rottura dell'aneurisma.

0: caratterizzati da un quadro clinico estremamente grave che prende il nome di emorragia subaracnidea. È una patologia che ancora purtroppo gravata da un'elevata mortalità. La mortalità nei primi 30 giorni dall'evento è intorno al 30-40% dei pazienti per tutta una serie di fattori, e le possibilità di trattamento sono sostanzialmente due. Una endovascolare, quindi in collaborazione con i colleghi neuroradiologi, che ringrazio per lo stretto lavoro di squadra che facciamo insieme, quindi arrivando nell'aneurisma attraverso dei microcateteri che operano l'aneurisma direttamente dall'interno, oppure per via chirurgica, posizionando una specie di piccola clip, una piccola mollettina che esclude la malformazione dal circolo sanguigno. Attualmente la gran parte degli aneurismi vengono trattati per via endovascolare dall'equipe del dottor Castellano qui del San Martino, e il rapporto tra aneurismi trattati per via endovascolare e per via chirurgica attualmente, e siamo in linea con i dati a livello mondiale, è circa il 75% per via endovascolare e un 25% per via chirurgica.
1: L'intervento, lei diceva i diversi tipi di intervento, anche il dopo, la qualità della vita.
0: Gli aneurismi cerebrali, quando si rompono, danno dei quadri, come dicevo, neurologici molto complessi, ma vale un po' la legge del tutto
1: adesso
0: del nulla.
1: Adesso c'è un'altra pila.
0: Pazienti che arrivano in buono stato neurologico, quindi senza alterazioni significative, soprattutto dello stato di coscienza, una volta risolta la problematica aneurismatica, quindi occluso l'aneurisma, è passata il primo mese dove possono insorgere una serie di complicanze legate proprio alla patologia e allo stravaso ematico, può essere molto buono. Purtroppo invece i pazienti che arrivano in condizioni gravi possono restare nella parte post-chirurgica anche con gravi sequele neurologiche. Quindi diciamo la determinante fondamentale, le determinanti fondamentali sono due: la rapidità di azione, rientra tra le cosiddette patologie tempo dipendenti, ma soprattutto lo stato neurologico all'arrivo del paziente in ospedale.
1: Patologie tempo dipendenti, allora quali sono, lo ripetiamo, quei campanelli d'allarme, quei sintomi a cui dobbiamo fare particolare attenzione e che cosa si deve fare immediatamente quindi?
0: Il primo sintomo della rottura di un aneurisma cerebrale, perché ripeto, la maggior parte degli aneurismi cerebrali non danno nessun sintomo sino al momento della rottura, è una violentissima cefalea. Il paziente avverte un dolore alla testa molto molto forte, come mai prima di quel momento aveva sperimentato, che può essere seguito o meno da alterazione dello stato di coscienza. Bene, in una condizione del genere, soprattutto in pazienti che in passato non hanno mai sofferto di cefalea, è bene recarsi nel più vicino pronto soccorso.
1: Ecco, allora partiamo con le domande al 347-6766-291. Buongiorno, volevo sapere se c'è familiarità. Grazie Silvia.
0: Allora sì, per gli aneurismi cerebrali esiste una familiarità, questo in alcuni paesi per un problema di deriva genetica come la Finlandia e il Giappone è particolarmente sviluppato, ma un paziente che presenta ad esempio aneurismi multipli, dobbiamo mettere in conto la possibilità di una familiarità. Non esiste una vera e propria determinante genetica, ma sicuramente nei familiari consanguini, soprattutto quando questo si verifica in un'età relativamente giovane, non è una patologia tipicamente pediatrica, ma del giovane adulto fino alla quarta, sesta decade di vita, in alcuni casi noi consigliamo, ripeto, soprattutto in presenza di pazienti giovani con aneurismi multipli, che vengano fatti degli studi anche nei consanguini diretti, sostanzialmente i fratelli e i genitori.
1: Sono casi in aumento? Ne vedete di più? C'è invece più attenzione? O forse anche si arriva a trovarli prima, magari per altri esami, altri tipi di patologie?
0: Allora, in realtà l'incidenza non è aumentata nel corso degli anni e questo

0: spiega uno dei problemi ancora non risolti, cioè quali sono i veri fattori di rischio, mentre per altre patologie cerebrovascolari, ad esempio l'ictus, di cui i nostri neurologi sono degli esperti, esistono dei fattori che possono ridurre l'incidenza. Sostanzialmente per l'emorragia subaracnoidea e per gli aneurismi questo non esiste. L'unica determinante, diciamo, una volta scoperto incidentalmente, e avviene sempre più frequentemente, cioè di scoprire aneurismi non rotti, perché il paziente, il cittadino, si sottopone ad esami come la risonanza magnetica, quindi si riscontra un aneurisma cerebrale. Ripeto, gli aneurismi cerebrali sono abbastanza frequenti nella popolazione, il 2% è l'incidenza generale. Bene, in questi casi la possibilità di decidere cosa fare, perché non sempre devono essere trattati, risulta molto importante.
1: Andiamo avanti con i messaggi al 347-6766-291. Buongiorno, fatta risonanza, eccolo qui il messaggio legato a quanto dicevamo prima, rilevato aneurisma. Allora, vi prego anche di scriverli un pochino più sintetici, così non devo fare la sintesi nel mentre. Volevo sapere se ci sono delle nuove modalità chirurgiche anche da noi in Liguria. Ho letto molto su internet e dei diversi centri, grazie.
0: Allora, il riscontro, come dicevo, incidentale, occasionale, di un aneurisma cerebrale è relativamente frequente. Cosa si tiene in conto per decidere se procedere a un trattamento, fare un follow up oppure nulla? Prima di tutto l'età del paziente. Pazienti sopra i 75-80 anni con un riscontro occasionale tendono a non essere trattati, perché il rischio del trattamento potrebbe essere superiore al rischio della rottura dell'aneurisma. Altra cosa che si tiene in considerazione è la dimensione dell'aneurisma e la forma dell'aneurisma, quindi sono tutti fattori che in maniera collegiale insieme ai colleghi neuroradiologi valutiamo per decidere se e come procedere. Le tecniche sostanzialmente dal punto di vista chirurgico non sono particolarmente variate negli ultimi anni. Ho molto piacere di aver inaugurato l'anno scorso un laboratorio di microchirurgia vascolare, grazie anche a delle associazioni di privati, in cui i giovani vengono allenati al trattamento chirurgico di questi aneurismi. Quindi se dal punto di vista chirurgico propriamente detto non esistono delle tecniche particolarmente innovative negli ultimi anni, in casi estremamente selezionati si può ricorrere a dei bypass, ma ripeto, sono dei casi estremamente selezionati. Quello che ha fatto dei passi da gigante e rende merito, rende conto del fatto che la maggior parte degli aneurismi vengono trattati per via endovascolare sono proprio gli avanzamenti in ambito neuroradiologico, quindi con la possibilità di mettere degli stent a diversione di flusso, il classico coiling, cioè l'inserimento di queste piccole spirali all'interno dell'aneurisma. Quindi le tecniche chirurgiche non sono particolarmente variate nel corso degli anni, ma lo sono le tecniche endovascolari.
1: Ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme con lei e le domande dei nostri telespettatori.
2: Ugo Flex di Rossi Liliana, dalla fabbrica al consumatore, confeziona materassi topper e guanciali personalizzati per le vostre esigenze. La qualità artigianale al giusto prezzo. Offerta materasso in memory sfoderabile matrimoniale, alto 22 cm a 540 euro, con topper sfoderabile alto 7 cm in omaggio. Unica sede Ponte Decimo, Genova.
3: C'è chi aspetta, chi si preoccupa, chi non sa dove andare. Al CAF CISL Liguria siamo qui per questo, aiutarti con i 730. Prenota online su cafcisleliguria.it oppure vieni direttamente in una delle nostre sedi.
1: Eccoci ancora insieme con Gianluigi Zona, stiamo parlando di aneurismi cerebrali, andiamo avanti con le domande al 347-6766-291, poi vi ricordo

0: che potete telefonarci anche in diretta all'800 640 771. Buongiorno, esistono esami preventivi che possono indicare presenza di aneurisma? Grazie.
1: Allora, l'esame che più facilmente scopre occasionalmente, ripeto, in assenza di una rottura dell'aneurisma, la presenza di questa malformazione vascolare è sostanzialmente la risonanza magnetica. In alcuni casi anche la TAC può far sorgere il sospetto, che poi generalmente quasi sempre confermato da una angiorisonanza, o che è un esame meno invasivo rispetto all'angiotac cerebrale. In realtà non esistono, se ne è discusso per tanti anni, dei programmi di screening per gli aneurismi cerebrali, perché pur essendo relativamente frequenti nella popolazione generale, ripeto, non tutti gli aneurismi vanno di vista medicina delle popolazioni. Il fatto di scoprire una patologia che non necessariamente determini poi un trattamento ne impedisce sostanzialmente una campagna di screening come per altre patologie.
0: Anche perché sarebbe una spesa sanitaria molto impattante.
1: Sarebbe una spesa estremamente impattante, perché dovremmo fare una risonanza a tutta la popolazione al di sopra dei 20 anni, e pur il riscontro di un aneurisma non significherebbe che quell'aneurisma sarebbe necessariamente trattato, quindi non ci sarebbe necessariamente un vantaggio.
0: Buongiorno, volevo chiedere al professore, mio figlio operato di meningioma benigno a dicembre, accusa sempre cefalea, continua ad assumere antipilettico, chiedo per quanto tempo ancora dovrà assumere la terapia. Vi ricordo che i nostri medici vi danno una risposta generale, ovviamente, perché non conoscono il caso, in questo caso, scusate il gioco di parole, suo figlio, però un'indicazione generale.
1: Allora, la cefalea può persistere per un periodo variabile dopo un intervento per meningioma, e ci sono anche cefalee che si associano e non sono necessariamente legate al tumore benigno che è stato operato. La terapia antiepilettica, questo lo gestiamo molto bene in gruppo multidisciplinare, anche con i neurofisiologi, generalmente se non ci sono state crisi epilettiche prima oppure che hanno causato la scoperta del meningioma, di questo tumore, la terapia oramai si fa per un periodo breve, che è intorno al mese, ed è una terapia di profilassi. In casi specifici, laddove ci sono stati degli equivalenti epilettici o è documentata una suscettibilità epilettica, allora può continuare per più lungo tempo.
0: Le leggo questo messaggio, anche se ha già risposto prima, ma probabilmente si è sintonizzata solo ora. Mia mamma 6 anni fa è stata colpita da un aneurisma cerebrale, che è risultato poi essere di natura congenita. Si suppone che anche mio nonno, suo padre, che si è sempre pensato fosse morto di infarto, fosse invece deceduto per aneurisma. Data la caratteristica congenita, io potrei avere la concreta possibilità di avere lo stesso problema. Quindi, quale esame mi consiglia di fare? Grazie Caterina. Lo ripetiamo.
1: Allora, sì, ripeto. Prima di tutto bisogna avere la certezza che il nonno, mi sembra di capire, sia effettivamente deceduto per un'emorragia subaracnoidea. Quindi se non è chiaramente documentato è solamente una ipotesi. Rispondo alla telespettatrice dicendo che l'esame da eseguire è una angiorisonanza magnetica come esame di screening, però ripeto, non siamo in questo caso sicuramente di fronte a una familiarità, se non c'è una dimostrazione certa che anche il nonno sia deceduto per un'emorragia subaracnoidea.
0: Cioè non basta solo il genitore?
1: No, allora, il concetto è: se il genitore è deceduto sicuramente per un'emorragia,
0: cioè, la mamma sì, ma il nonno dice forse probabilmente.
1: Il nonno forse probabilmente, ripetiamo, il nonno non avevamo la TAC, non avevamo tutto quello che abbiamo adesso, quindi c'è una percentuale di aneurismi che purtroppo muore immediatamente alla rottura e non arriva neanche in ospedale, certo. Quindi questa è una deduzione. Il fatto che solo la mamma, se aveva un aneurisma unico, ci faccia trovare di fronte a un caso di familiarità è tutto da dimostrare.
0: Zona, cambiamo argomento, parliamo di tumori al cervello. Anche qui qual è la situazione, la fotografia anche un po'

0: numeri e come sono cambiati anche i trattamenti e la chirurgia?
1: Sì, grazie della domanda. La neurooncologia ha fatto grandi passi, ecco, grandi passi nei confronti dei tumori cerebrali. Tumori cerebrali dividerei in due grandi categorie. Da una parte le metastasi cerebrali, che oggettivamente stanno aumentando di incidenza per un motivo, per due motivi sostanzialmente. Una è l'aumento della sopravvivenza dei pazienti colpiti da tumori, come polmone, mammella, tumori del tratto gastroenterico, e quindi aumentando la sopravvivenza è più alta la probabilità di sviluppare poi delle metastasi cerebrali. Secondo, ovviamente, l'affinamento delle tecniche diagnostiche. Ma questi sono tumori che provengono dal di fuori del cervello, e vi arrivano secondariamente. I tumori invece primitivi intracranici sono sostanzialmente di due tipi: i tumori benigni, la telespettatrice prima poneva la domanda sui meningiomi, che sono un po' l'archetipo, l'esempio più tipico di tumori cerebrali benigni, oppure i tumori intrinseci, cioè che nascono dentro al cervello, che sono i tumori della sede gliale, che sono una famiglia estremamente eterogenea di tumori, e per i quali abbiamo adesso molte più armi. La prima, è molto importante, è la chirurgia. Chirurgia che adesso ci permette di operare, tumori che una volta venivano considerati non operabili per i rischi di sequele che si potevano avere, e le tecniche chirurgiche sono molto cambiate. Si parla, ne abbiamo parlato spesso anche insieme, di chirurgia da sveglio, chirurgia monitorata, perché quello che è importante è quello che si definisce il bilancio oncofunzionale, cioè levare quanto più possibile tumore senza ledere la funzione. Quindi adesso il limite non è solo di tipo morfologico, ma è di tipo funzionale. E al pari dell'avanzamento delle tecniche chirurgiche sono migliorate anche le terapie mediche. Questo tipo di tumori, ripeto, i tumori della sede gliale, sono trattati sempre congiuntamente da noi come neurochirurghi, ma poi c'è sempre un secondo step di tipo radioterapico, radioterapeutico e oncologico. In questo senso, a San Martino, che è un centro di riferimento, esiste un gruppo multidisciplinare che valuta tutti questi tipi di tumori per scegliere la via terapeutica più giusta.
0: Sentiamo chi è in linea con noi, pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, pronto?
0: Sì, è lei, deve togliere l'audio della televisione e sentirci dal telefono, se no c'è un fastidioso ritorno della voce. Allora, qualche istante per togliere l'audio della televisione, così può fare la sua domanda in diretta e sentire bene la risposta. Prego.
2: Buongiorno, senta, io ho un figlio di 54 anni che praticamente 10 anni fa ha avuto un incidente con la moto, è caduto e diciamo, è cosciente, risponde alle domande e tutto, però quello che gli è successo è che ha perso la memoria dall'incidente in poi. Infatti non si ricorda magari cosa ha mangiato a mezzogiorno, cosa ha fatto
0: Il giorno
2: diciamo, il
0: prima.
2: giorno prima, roba del genere. Ora, volevo sapere se una cosa del genere dipende o è trattabile o qualcosa che si possa fare.
0: Grazie.
1: Allora, siamo adesso in un altro dominio che è quello traumatologico, però i deficit cognitivi che mi sembra di capire abbia il figlio del signore che ci ha chiamato possono essere una sequela dei gravi traumi cranici. Generalmente è difficile pensare che ci possa essere un recupero di queste funzioni a 10 anni da ora, se ho capito bene. Esistono però delle valutazioni neurocognitive che possono inquadrare in maniera precisa il deficit e eventualmente provare delle terapie riabilitanti da questo punto di vista. Quindi rispondendo è possibile che questo deficit cognitivo e della memoria sia in relazione al trauma, ovviamente va indagata meglio sia la tipologia di trauma che il deficit attualmente presente.
0: Andiamo avanti, buongiorno. Volevo sapere se ci sono novità per i gliomi.

0: grazie.
1: Sì, lo dicevo prima, esistono tante novità per i gliomi. Purtroppo questo tipo di tumori, appunto, ripeto, con il termine glioma si unisce sotto un unico cappello una tipologia di tumori che possono essere anche molto differenti l'uno dall'altro. Adesso non c'è più solo la diagnosi istologica, c'è una diagnosi molecolare. Quindi sicuramente ci sono stati degli avanzamenti, però nella stragrande maggioranza dei gliomi, soprattutto quelli più aggressivi, noi riusciamo con le terapie chirurgica, medica, e radioterapica spesso a aumentare in maniera significativa e in buona qualità la sopravvivenza dei pazienti. Non sempre purtroppo possiamo arrivare a una a guarigione, sono due concetti molto differenti.
0: Quali sono i consigli, in conclusione che possiamo dare ai nostri telespettatori? Mi verrebbe da dire, un po' scherzando, diciamo così, per mantenere il nostro cervello sano, ma questa non sarebbe una sua, diciamo così, branca, sarebbe quello psichiatra, mi sembra che ce ne sia molto da fare di salute mentale in questo momento, soprattutto di persone che hanno dei seri problemi e non accettano questo e quindi non si fanno curare e poi mettono a rischio tutti gli altri, diciamo anche normalmente sui posti di lavoro. Ma quali sono i consigli per quanto riguarda aneurismi e tumori cerebrali in conclusione? Zona.
1: Consigli purtroppo, ripeto, gli aneurismi cerebrali non danno segno di sé fino a quando non si rompono e quindi ovviamente vanno trattati. Io direi due cose rassicuranti. La scoperta fortuita di un aneurisma cerebrale non deve gettare nel panico, richiede ovviamente una valutazione specifica sul caso per decidere cosa fare e se fare qualcosa. Per quello che riguarda invece i tumori cerebrali, la comparsa di sintomi come possono essere, ad esempio, ovviamente una crisi epilettica, piuttosto che cefalea persistente non responsiva ai farmaci in pazienti anziani che precedentemente non ne hanno mai sofferto, la comparsa di deficit, un'emiparesi, una debolezza, un arto o quant'altro, debbono far porre il sospetto di una patologia, tumorale cerebrale. E in questo caso, passando sempre attraverso il proprio medico di medicina generale, valutare l'opportunità di richiedere una risonanza magnetica.
0: Grazie, grazie a Gianluigi Zona, buona giornata e buon lavoro.
1: Grazie a voi per l'invito, buona giornata anche a voi.
0: Arrivederci.
1: Buongiorno.

0: Una buona serata, ben ritrovati a Gradinata Sud, un saluto da Franco Nativo, ha costipato tutta questa settimana, speriamo di arrivare sino alla fine della puntata, se la voce mi aiuterà, ecco perché questa sera avrò bisogno tantissimo dei nostri opinionisti, insomma dei nostri amici. A noi ci piace più che opinionisti, ci piace considerarli amici, tifosi di tutti i giorni, che poi sono quelli, il cuore della Sampdoria, sono loro, al di là di tutto, senza fare della demagogia spicciola e senza fare troppi ruffiani, questa è la verità. E Gradinata Sud, insieme a Laura Rossetti, che tanto la presento, buonasera Laura, abbiamo insomma l'abbiamo impostata così, l'abbiamo voluta impostare così Gradinata Sud, e ne siamo contenti, non cerchiamo clamori, cerchiamo consensi, però di quelli belli, quelli emozionali. Allora io vado subito a presentare, oltre Laura che l'ho presentata pochi istanti fa, buonasera Laura, grazie, anche questa sera sempre più bello, abbronzato con il maglione non di ordinanza però, Paolo Repetto,
1: ciao, grazie Franco, buonasera a tutti.
0: Poi un buon ritorno, Daniele Cambiaso, buonasera Daniele.
2: Buonasera, ciao a
0: sei
2: tutti.
0: Pronto per il libro?
2: Sempre di più, tra l'altro stiamo veramente scrivendo un libro dove ci sarà anche un po' di Sampdoria, è partito, cerchiamo di pubblicarlo per l'anno prossimo, tengo i segreti per scaramanzia.
0: Non spoileriamo nulla,
2: però ci lavoriamo.
0: Ricordati un piccolo capitolo dedicato a Laura e al povero Frank, mi raccomando. E questa sera diamo il benvenuto a Francesca Zuppardi, buonasera Francesca.
3: Ciao, buonasera, buonasera a tutti.
0: Allora Francesca, anche lei è una tifosissima, lo sapete che a noi piace invitare i tifosi, definirli normali e stupidi, mi dice i veri tifosi. Lei ha una bella storia da raccontare, ma lo faremo dopo, grazie per essere con noi.
3: Grazie a voi.
0: Allora, partiamo subito con un impact, perché da lì partiamo, per Cuci, Taglia, Taglia e Cuci. Grazie.

0: Attilio. In questo grazie a Attilio, giustamente Laura, abbiamo voluto dire tanto, abbiamo veramente voluto dire grazie per tutto quello che hai fatto, per quello che sei stato, ma soprattutto per quello che hai fatto adesso. Senza fare troppi rimpianti, non dovevamo, perché l'avete mandato via, chi arriverà al suo posto, a noi interessava stasera partire da questo grazie.
1: Sì, esatto, anche perché la polemica lascia un po' il tempo che trova, nel senso che poi il calcio fa parlare e tacere, l'abbiamo sempre detto, è una frase banale, ma è così, perché se dovesse, ce l'auguriamo tutti, penso, arrivare un allenatore che magari farà le fortune della Sampdoria, saremo tutti felici e contenti. Quindi
0: addirittura
1: aspettiamo.
0: Le fortune.
1: Non lo so, me lo auguro.
0: No, questo è ovvio, però tu che sei sempre molto...
1: Però al di là di questo, Attilio in questo momento... va osannato, va ringraziato, va tutto quello che è possibile fare, perché ha fatto qualcosa di, oltre veramente ha fatto qualcosa, certo, di bello, perché si è assunto una responsabilità in una società che di responsabilità non sa neanche cosa siano, non sapeva, o perlomeno non sapeva neanche cosa fossero. Ci ha messo la faccia, ma ci ha messo il cuore. Cioè, nel senso che per un allenatore qualsiasi si gioca una carriera. Attilio si è giocato una storia, perché poi, ripeto, probabilmente contro Attilio non si sarebbe mai rivoltato nessuno, però se poi non fai bene, c'è sempre quello che magari... Certo. Può far polemica ed è una polemica che avrebbe fatto sicuramente male, no? Perché tutto possiamo mettere in dubbio, tranne il fatto che Lombardo avrebbe messo qualsiasi cosa di tutto e di più per salvare la Sampdoria. Quindi.
0: Per collegarmi, Paolo, quello che diceva Laura, non dimentichiamoci che Attilio Lombardo ha fatto bene anche con Chicco Evani. E quindi,
2: certo,
0: hai capito? Quindi il processo è stato molto lungo.
2: Sì, ha detto tutto Laura.
0: E allora basta,
2: Però io concludo.
0: Concludo,
2: ha detto tutto Laura bene su Attilio Lombardo, però io dico almeno un premio lo merita, cioè non si può uscire di scena senza almeno ringraziarlo, no? Io penso che tei dovrebbero promuoverlo presidente della Samp.
1: L'ha fatto l'Anna,
2: lo può fare anche lui.
1: Però diciamolo, svegliamola sta cosa. Paolo adesso sta programmando,
0: pensavo
1: sta mettendo
0: che la dicessi
1: una...
0: più avanti,
1: no,
0: sta roba qua.
1: Petizione per avere Lombardo presidente, no, così lo sapete, vi mettete il cuore in pace.
2: È piaciuta
0: E pensa, senza nemmeno saperlo, sei un genio Paolo, peccato che ti diamo solo 90.000 euro a puntata, bisognerebbe darti molto
2: dammi
0: di più.
2: Qualcosa di più, perché forse la merito, questo è uno scudo.
0: Allora Daniele, al di là ovviamente di questo libro, quindi tanti tanti auguri, poi ce lo verrai a presentare, adesso invece dobbiamo parlare di questa Samp che prova veramente, io non lo so quanto, a cambiare rotta. Diciamo che la prua per adesso è dalla parte sbagliata, hanno iniziato di nuovo malissimo, però come dicevamo con Laura, non diamo subito addosso finché la pelle dell'orso.
3: Finora sono rumors, per cui dobbiamo vedere, a parte il discorso Lombardo che effettivamente non è stato confermato. Allora, te quando ha parlato di un traguardo da raggiungere nel 2028, se non ricordo male.
0: Ha dato delle scadenze.
3: Scadenze. Ecco, poteva essere forse, allora, in quest'ottica, un anno di consolidamento, allora forse Lombardo come allenatore non lo avrei visto male, perché in questo momento ancora aveva il gruppo in mano.
0: Coeso, certo.
3: Coeso, molto unito, ha dato un senso di appartenenza forte alla squadra, ai ragazzi. Abbiamo visto anche dei cambiamenti tattici utili, finalmente abbiamo visto la difesa a 4, l'abbiamo invocata per tutto l'anno, abbiamo visto delle cose inenarrabili, ha gestito bene i cambi, quindi forse non avrà grande esperienza, ma ha dimostrato di avere molto buon senso e molta conoscenza.
0: E l'ha salvata due volte,
3: Non dimentichiamoci,
0: come dicevamo con
3: tre chi? Con l'intervento che fece dal giocatore nel 2021 insieme all'Anna, quando tornarono a fine carriera in una situazione che era un po' simile. Per cui Lombardo in un'ottica di mantenimento, diciamo consolidamento, poteva funzionare.
0: Fermo restando, poi lo chiedo un po' a tutti, poi darò anche giustamente la parola a Francesca, se arriva qualcuno deve essere qualcuno all'altezza però, perché se mi mandi via Attilio Lombardo mi devi prendere qualcuno all'altezza.
3: Deve essere un big, deve essere quello che era stato per noi Novellino quando è arrivato, che ci ha portati in Serie A sparati, altrimenti Lombardo tutta la vita, secondo me.
0: Allora, cara Francesca, insomma, partiamo proprio dall'antefatto. fatto, insomma, tu sei qui stasera, tanto perché sei di Sandro Reale, ci mancherebbe altro, perché sennò qui dentro non ci mettevi nemmeno piede è distante. Però al di là di tutto, al di là degli scherzi, insomma, ne vieni da una famiglia che proprio, insomma, non era, no? Verso quei colori.
4: No, purtroppo sono quelli del

0: L'altra.
1: Vabbè, non c'è bisogno.
0: Non abbiamo... diciamo, non li nominiamo neanche.
1: Ok.
0: Sì, i miei genitori, i miei nonni, i miei zii, tutti.
1: Ah no, vabbè.
2: Ahimè, avevano un difetto.
0: Esatto, hanno un grosso difetto ancora.
1: Ecco, ma come ti trasformi però tu invece in sandoriana? Dici, ah sì, voi sì, e io questo.
0: E io invece faccio la pecora nera. Praticamente all'asilo ho visto un mio compagno di asilo con una maglietta della Samp e ho visto questi colori meravigliosi, perché poi sono i colori più belli del mondo, quindi... Mm-hmm. E niente, ho iniziato a seguire il calcio, a seguire le partite, mi facevo portare allo stadio da mio papà.
1: Uh-huh.
0: E una volta mi ha portato anche in trasferta e poi mi ha giurato che non mi ci avrebbe mai più portata perché ho combinato.
1: Perché tu cosa facevi sul pullman?
0: Cantavo un pullman di Juventini, cantavo le canzoni della Samp.
1: Tanto coraggio
0: e
1: comunque. Tutte ste donne.
0: Mio papà si è gelato, mi ha detto Franci basta, non ti porto più da nessuna parte. E però vabbè, Marassi continua ad andare tutt'oggi.
1: Allora Francesca, tieniti ancora tante cose perché poi dobbiamo parlare insomma di come la vedi anche tu, insomma tutto okay. Quello. Però adesso volevo, così perlomeno gli ultimi 4 minuti li dedichiamo a questo, lanciare il video di Attilio Lombardo che era presente a Stelle nello Sport. A proposito salutiamo anche Michele Corti, insomma questo grande evento che ormai è diventato un punto di riferimento per tutti gli sportivi. Ascoltiamo che cosa ha detto ai nostri microfoni, poi insieme ai nostri opinionisti e amici e tifosi li commentiamo insieme, grazie.
3: Oh, credo che io ho sempre detto che la possibilità che mi è stata data è come se fosse stata data a tutti i tifosi della Sampdoria, quindi in panchina non c'era Attilio Lombardo ma c'era proprio tutto il popolo sampdoriano, quindi per me questo è già una grande cosa.
4: Cosa pensi?
3: Non ho pensato nulla, penso che sia stata l'immagine più bella che ho vissuto e forse non l'ho vissuta nemmeno da calciatore, quindi questa è una cosa che mi porterò dentro per tutta la vita, perché non pensavo di avere uno stadio tutto per me, anche se poi i meriti erano anche è stato anche dei giocatori, logicamente.
4: Senti, adesso?
3: E adesso il mio futuro lo sapete quale sarà, quindi vediamo. Ho qualche giorno per pensare a quello che sarà il mio futuro e loro hanno già deciso quello che sarà il mio futuro, però... siamo sempre in due a decidere, quindi il mio destino lo deciderò solo io.
4: L'unica certezza rimani, dicono. Penso che lo direbbero in tanti. L'unica certezza è che la Sampdoria nel tuo cuore ha un posto...
3: L'unica certezza è che la squadra, la Sampdoria, mi ha fatto piacere riportare ancora tanta gente allo stadio, ma non l'ho riportata io per quello che sono stato in questi 2 mesi e mezzo, ma è perché comunque la squadra ha fatto il suo dovere, forse doveva farlo prima, però l'ha fatto comunque concludendo bene il campionato.
1: Laura, il mio futuro lo decido io, loro sanno già invece che cosa vogliono fare, allora partiamo da qui qualora ce ne fosse bisogno.
2: È la notizia, cioè che non è ancora arrivato ufficiale, quindi ci basiamo sempre su, dobbiamo sempre andare un po' a sciogliere i misteri, no? Vabbè, Lombardo di fatto ha un contratto quindi in essere, quindi è normale che non esca un comunicato dicendo non è più l'allenatore, quindi aspettiamo, però la notizia la dà lui, dice loro hanno già deciso, però a questo punto decido io se rimanere, anche perché ripeto lui alla Sampdoria ci può stare, ci deve stare al contratto, quindi deciderà lui, è giusto. Non so se sceglie, forse questa sarà una delle prime uno dei primi segnali per capire che intenzione ha questa società, perché dalla decisione di Lombardo, perché questa volta secondo
1: passano
2: me deciderà
1: tante.
2: In base anche a un suo ritorno,
1: assolutamente,
2: no?
1: Assolutamente. Paolo, senti, un po' di amarezza però l'abbiamo letta nelle parole di Attilio,
2: triste, no, un po' no, triste,
5: sì, veramente amareggiato lui, sì. Lo dice, io sono sampdoriano come tutto il popolo, era tutto il popolo che era in panchina. Quindi io praticamente li rappresentavo tutti, per questo che adesso, dato che l'amarezza di lasciare la panchina, però va premiato con un altro incarico ben più importante.
2: Il presidente.
1: Certo. Fermi lì, Francesca, veloce anche per te, quanto ti dispiace se davvero Lombardo non verrà riconfermato?
0: Tantissimo, perché secondo me lui è proprio una persona che riesce a motivare i calciatori, riesce proprio a tirare fuori il meglio e l'abbiamo visto, abbiamo visto i risultati che si è portato a casa, quindi secondo me sarebbe veramente un peccato se andasse via.
1: Daniele, veramente 30 secondi perché devo andare in pubblicità, prego.
6: Io ho ancora negli occhi le lacrime della conferenza stampa.

0: papà di Attilio, per cui è un cuore, proprio come ha detto lui, è uno di noi e come tutti noi è preoccupato, e l'ho visto anche tanta preoccupazione e tristezza, e la condividiamo.
1: Noi ci fermiamo solo per un attimo, ma rientriamo con Gradinata Sud. Datemi davvero pochissimi istanti, abbiamo ancora tante tante cose da dirvi e da farvi vedere.
2: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
3: Dal 1963. 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente, una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.
1: Gradinata Sud ancora insieme, tanto grazie, vedo che stanno arrivando anche tanti tanti WhatsApp, e se dovessimo sintetizzarli, non è facile perché sono già arrivati tanti, vanno in collegamento, stretto collegamento con questo impact che ve lo facciamo vedere subito, che recita proprio così: operazione pulizia, ma non solo dei denti, qui ci sono i denti, c'è il naso, c'è la bocca, ci sono tante tante persone.
4: Franco, tra l'altro, scusa, nessuno sa chi è te, cosa fa te, è un dentista, ce l'ha un po' la faccia da dentista.
5: Un ottimo dentista, ecco. Con la mascherina, ecco. Poi.
1: Allora Paolo, partiamo da lì, ma questa operazione deve essere un'operazione non tanto per farla, deve essere un'operazione poi congrua, atta certo. Poi a arrivare veramente a un obiettivo. Cioè,
5: il risultato di questa trasformazione, di questo tè, che adesso fortunatamente vede che la Sampdoria l'abbraccia, è di portare prima di tutto allenatore, io anche dico il direttore sportivo, che ci cambi un pochettino i connotati a questa squadra. Io ho in mente l'allenatore e lo dico perché se vogliamo salire, sì. Cioè, perché questo bacino di utenza di tifosi lo merita, prendiamoci un allenatore che l'ha portata molto spesso le squadre in Serie A. Prendiamoci il signor Stroppa.
4: Allora Paolo, facciamo una cosa, però mi devi mettere anche il direttore sportivo, perché sennò allora se arrivano i tuoi due nomi io me li tatuo. Perché no, vorrebbe dire...
5: Ha ragione, il secondo nome è pesantissimo. Se venisse il secondo nome, direttore sportivo, Sartori...
4: Melitato,
5: soldi ce l'ha.
1: Sì, sì, sì. Ah, senza poi parlare di Raffaele Fiorella, che anche lui probabilmente, ciao, grazie, arrivederci, e poi si ventila l'ipotesi di questo Claudio Morelli. Poi vedremo. Comunque, Laura, invece adesso rientriamo un attimo a parlare di questa pulizia. È una pulizia che va fatta non solo in profondità, ma anche una pulizia che deve essere, come dicevamo con Paolo, atta veramente poi a arrivare però a un obiettivo, non solo tanto per farla. Mi tolgo un po' di roba sporca dal tappeto.
4: Allora, nel calcio parlare è sempre difficile, perché poi parlano i risultati, a volte delle scelte che possono sembrare giuste, sì, poi si rivelano sbagliate, quindi bisogna essere sempre molto attenti. L'unica cosa che si può fare, secondo me, è essere coerenti. Io sono 3 anni che predico che una società normale che arriva in un posto, che acquista qualcosa di difettoso, perché la Sampdoria che arriva sull'orlo del fallimento è sicuramente una società difettosa.
1: Ci sei andata anche leggera solo a dire difettoso.
4: Esatto. Sono 3 anni che parliamo di ambiente tossico, dove arrivano giocatori che hanno un rendimento e vanno via che sembrano i fratelli venuti male di quelli che sono arrivati. Quindi ben venga la pulizia. Cioè, ma per me, da tutto al suolo, hai presente? Cioè tutti i volti nuovi. Ovvio. So quello che lascio, non so quello che trovo, ma in questo caso se lascio quello che lascio, è comunque positivo non averlo più.
1: Allora Daniele, senti, quando si parla di cosa volevi dire? Guarda che di più di 90.000 euro non ti possiamo dare, Paolo.
5: Ha detto bravo. No.
4: Vuole che le diano anche a me, perché vedi, brava.
5: Ha detto pulizia.
1: Senti Daniele, questa pulizia, a volte però bisogna anche essere sinceri, perché io capisco che a volte giustamente il tifoso parla anche

0: che con la pancia vuole cambiate, però non è proprio così tanto scontato, bisogna anche capire come muoversi, sì, perché l'errore è dietro l'angolo, sì, sì, e la Samp ha dimostrato di sbagliare quasi sempre.
1: L'abbiamo visto con Accardi, la rivoluzione c'è stata, purtroppo non ha portato i risultati che si pensava, anzi, che arrivassero, sono stati fatti degli investimenti su giocatori che sono stati fallimentari, quindi se si fa deve essere fatta bene, ma da persone con grande esperienza della categoria e che abbiano capito cos'è la Sampdoria, cos'è il bacino della Sampdoria e che tipo di giocatori servono per questo campionato.
2: Daniele, però ci sono tanti scompartimenti, no? Perché noi magari pensiamo che pulizia, io per pulizia intendo pulizia, cioè tappeto, cuscino, materasso,
1: certo,
2: nel senso che area medica, no, no, perché il direttore sportivo mi va bene Mancini, poi bisogna vedere chi sta sopra Mancini, bisogna vedere chi si occupa della comunicazione, e qua mi fermo, ecco, che è meglio, chi del settore medico,
1: certo,
2: cioè, sì, è un,
0: vabbè, una
2: tutto,
0: roba
2: cioè,
0: sì,
1: roba
2: molto
1: parlato,
2: più profondo, allora, e lì
1: è vero.
2: Allora, puoi Daniele sbagliare, ma è difficile fare peggio.
0: Daniele,
2: eh?
0: Finisci per favore, grazie.
1: No, quindi sì, penso che sia importante individuare delle figure che abbiano queste caratteristiche per fare un lavoro di reimpostazione. Gli attuali vertici societari non ci fanno pensare benissimo. Ecco, da questo
3: Daniele,
1: punto di
3: due
1: vista.
3: Nomi.
0: Okay. Senti, tu non lanciare troppi nomi.
1: L'uomo,
0: Paolo,
1: dell'isola di Man, per esempio, sì, è un infatti personaggio che a me inquieta tantissimo.
0: Allora
1: vi fermo qui.
0: Senti, Francesco, facciamolo vedere quei braccialetti lì sulla sinistra che sono meravigliosi. Guarda quanto adesso, non so se riusciamo ad andare poi in primo piano. Guarda che meraviglia, tutti quei colori, sì, blu cerchiati. Senti, Francesca, parliamo invece anche per te di quello che potrebbe essere nell'immaginario collettivo, insomma, di questa Samp. Io penso che non voli pindarici, ma non fateci soffrire.
4: Esatto.
0: Questo penso sia, no, la sintesi.
4: Esatto, sono due anni che veramente insomma si patisce parecchio. E quindi ci auguriamo che, come diceva Laura, ci sia una bella pulizia e che qualcosa succeda, insomma.
0: Certo, c'è bisogno di cambiamento, questo senz'altro.
4: Assolutamente.
0: Allora, lo andiamo a vedere il video di Instagram, ce l'abbiamo? Grazie Alessio, perché così poi andiamo avanti. Qui, di nuovo interessante. Allora, prego, andiamolo a vedere.
5: Sampdoria, ragazzi, è una squadra che ti entra nel cuore e te lo sfonda.
6: Ciao, siamo i Two Twins di chiamarsi Bomber e con BKT siamo nella superba e marittima città di Genova. Oggi parleremo della passione per i blu cerchiati.
4: Io vengo da una famiglia di genovani, all'asilo ho visto la maglietta della Sampdoria e sono innamorata.
6: La sfida di oggi è scoprire la ricetta del pesto genovese.
7: La prima ricetta del pesto genovese risale all'epoca dell'Ottocento. Tradizionalmente il pesto genovese si preparava col mortaio in marmo e il pestello in legno. Gli ingredienti sono pinoli, aglio, basilico, sale grosso, olio extravergine di oliva, parmigiano e fiore sardo. L'amore per il pesto.
0: Hai capito il pesto, hai capito il basilico, mamma mia, ci abbiamo sfumato perché ragazzi, se no qui non mangiamo e come al solito Paolo Repetto è peggio di benvenuto. Dice non ha portato nemmeno un pezzo di pane.
3: Devo portarla assolutamente.
0: Senti, Francesca, quanto ti sei divertita con quei due pazzi?
4: Tantissimo, tantissimo. Io loro li conosco da un po' di anni. E sono simpaticissimi, sono dei personaggi.
0: Senti, ma la Samp attira a livello ancora di social, al di là di come sta vivendo?
4: Ma secondo me sì, secondo me sì. Io comunque su Instagram, su Facebook vedo tantissime pagine della Sampdoria. Quindi
0: attira ancora. Allora, alcune domande che abbiamo posto. Laura, sei pronta? Prontissimi. Allora, andiamo un po' a vederle, vediamo un po' cosa ci dice la regia. Allora, Mancini confermato. Vorresti un DS al suo fianco? Ok, sì. Mancini con un DS esperto, 40%. No, Mancini deve lavorare in totale autonomia, 60%. Allora, 60 più 40 fa 100, cara Laura.
2: Ma dai.
0: Quindi vedi che ho studiato.
2: Dovrebbero aumentare lo stipendio anche a te, perché sei anche bravo in matematica.
0: Non lo fanno, anzi danno qualcosa in meno a me perché devono dare tutto a Paolo Repetto. Senti, al di là degli scherzi, 60-40, pensavi diverso?
2: Sì, pensavo fosse
0: anch'io,
2: più netto, sinceramente.
0: Anch'io. Come mai? Ti sei data una spiegazione?
2: Allora, forse perché con la Samp in questi anni c'è sempre il dubbio su qualsiasi domanda ci si ponga, no? Mancini con un DS esperto, pensavo avesse ancora meno come percentuale.

0: visto anche i
1: però,
0: trascorsi, no?
1: però ti dico, lo studio della domanda è stato proprio fatto in base ai social, agli umori dei social, perché quando si parlava ad esempio di Palmieri o di ipotetici nomi che plausibili per poter venire, tutti dicevano: bene, se con Mancini

0: decide, due teste che devono decidere una cosa.
1: Eppure
0: ha vinto con poco scarto, però vabbè, discreto scarto. Pensavo di più, sinceramente.
1: Paolo, anche per te.
2: Sì,
1: questo...
2: sono d'accordo. Se deve rimanere Mancini, spero da una parte, sì, autonomo, senza l'ausilio di nessun di essere
1: anche
2: esperto.
1: Perché i trascorsi,
2: oppure come avevo detto, o viene quello molto esperto,
1: ma molto
2: esperto, che libera il campo,
1: sì,
2: oppure rimanga lui al limite,
1: senza
2: da
1: mai,
2: solo,
1: certo, senza mai dimenticare Daniele, che secondo me gioca con tutta la bravura che può avere Andrea. Gli facciamo veramente gli auguri, perché ha fatto anche, a volte ha preso anche giocatori veramente con zero lire, anzi zero euro, sì. Però c'è sempre comunque il padre che ti può sempre comunque
3: c'è quest'aura del padre che può consigliare, che può favorire dei contatti. Io credo che poi lui, tra l'altro, stia maturando però in autonomia positivamente. La campagna di gennaio è sua, ed era una situazione molto critica, si è mosso bene, ha puntellato le situazioni veramente più allarmanti,
1: critiche, certo.
3: e ha creato un organico che finalmente ha permesso di arrivare al traguardo minimo, che è proprio veramente minimo, della salvezza. Quindi ha operato bene, secondo me l'ha fatto.
1: Quindi tu dici un punto fermo comunque, no?
3: Io quello, sì, lo vedrei come un punto fermo.
1: Francesca, anche per te, veloce su Mancini?
4: Assolutamente sì, anche secondo me.
1: Ma come dovrebbe... sei d'accordo su quel sondaggio, comunque su quelle domande che abbiamo posto via social? Ti stupisci quel 40% che comunque dice sì, ma con un DS esperto, dopo quello che hai passato, dico,
4: allora,
1: chiedo per un amico.
4: Mi stupisce assolutamente, e penso che comunque ci sia troppa confusione, quindi secondo me deve operare da solo.
1: Ok,
4: Frank,
1: dimmi tutto.
4: Ma ce l'abbiamo l'omaggio per Francesca?
1: Che sarebbe?
4: Il video.
1: Sì, ce l'abbiamo, ma devo aspettare che finiva. E guarda, è una roba
4: incredibile. No, dobbiamo farlo vedere.
0: Chiacchiero troppo.
1: Andiamo a vedere. Sei pronta?
0: No, ma perché io ho paura che col passare del tempo, con l'età,
1: vai,
0: tu possa magari dimenticare
1: ma
0: qualcosa.
1: Ma
0: certo, chi?
1: Dai, allora lancialo tu, vai.
0: Servizio.
1: Dai, è una roba incredibile. Vai.

0: Ma senti Laura, non mi invitare più, non mi invitare, tanto ti abbiamo beccato.
1: No, tu diglielo.
0: Non mi invitare più persone, Laura, che vanno in posti belli e esotici. Paolo, puoi stare un attimo zitto o no? Oh, io non lo faccio più il conduttore. Allora, dicevo, non mi invitare più persone che vanno in posti esotici e bellissimi, perché io sono sempre qua sotto i riflettori con l'influenza. Ci fermiamo un attimo e poi con Francesca commentiamo. Ti abbiamo beccato, l'abbiamo beccata di brutto stavolta. Dai, fermiamoci un attimo.
2: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni. Per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi. Distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della Comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.
0: Ancora insieme con Gradinata Sud e con i nostri ospiti, e prima della pubblicità abbiamo visto insomma la nostra Francesca, beata lei, tanto doveri che ti ho invidiato. In una
3: ero
0: maniera...
3: in Oman.
0: E non ti vergogni?
3: Sì, beh, un pochino.
0: Senti, ovviamente sempre con i colori della Samp.
3: Certo.
0: E mi dicevi che anche lì però?
3: Li hanno riconosciuti.
0: Alla faccia?
3: Sì, sì, nell'albergo mi hanno detto Sampdoria, quindi...
0: Hai capito.
3: Sì.
0: Tu pensa
4: strano
0: cosa...
4: perché da Recco, dov'è che era? Da
0: sì,
4: Recco?
0: Infatti non so dove era. Pensa cosa hanno fatto Vialli, Mancini, Bosco, tutta sta gente
3: veramente,
0: qui, è vero o no?
3: Veramente.
0: Senti, ti fai sempre questi viaggetti qua.

0: No, cioè, a volte capita,
1: E
0: sì.
1: porti comunque sempre la Sampdoria dietro.
0: Ovvio,
1: Ma tu
0: ovvio.
1: quando sei all'estero riesci sempre poi a capire cosa sta facendo la Samp e ti colleghi,
0: Io
1: fai.
0: sono super, mi tengo sempre informatissima sulla Samp, guai.
1: Senti, invece oltre naturalmente mamma e papà c'è un altro problema in famiglia.
0: Sì.
1: Vabbè, pazienza. Il marito, eh?
0: Sì.
1: Non sei riuscita a...
0: Niente, figlio romanista, tutti
1: Hai
0: romanisti.
1: capito, hai capito. Vabbè, pazienza, ce ne faremo una ragione.
0: Purtroppo sì.
1: Allora, un altro impact, la mente malata di Laura Rossetti, questa volta generato disease. Eccolo
0: Beh,
1: qua.
0: no, qui dai, qui.
1: No, ma scherzavo, ma perché sei
0: Molto.
1: stata
0: No, ma
1: cattiva
0: perché gli
1: tutta la
0: ultimi
1: sera?
0: due.
1: Ripartiamo da qui. Lui sarà davvero l'eroe, il grande condottiero di questa Samp. Noi ce l'auguriamo non solo perché porta un cognome pesante, Laura, ma perché quei tifosi dietro, che sono tutti generati, per l'amor di Dio, con l'intelligenza artificiale, quindi non paghiamo nessuno a livello di diritti, però vorrebbero probabilmente questo, Laura.
0: Guarda, mi scappa già da ridere perché allora è una garanzia per i tifosi e una garanzia sulla vita per Fredberg, perché se rimane Mancini, oggettivamente
1: Beh, ma
0: lui
1: lui sta
0: diciamo che si mette
1: spingendo.
0: un attimino nell'angolino e dice vabbè, prima di prendermi gli insulti. Mancini ha dimostrato di saperci fare, ripeto, tutto da valutare con un budget e un appoggio perché l'ha detto, poi vedremo le parole di Mancini, secondo me nelle dichiarazioni che ha rilasciato c'è tanta carne al fuoco, se noi analizziamo tutto quello che ha
1: Sì, si riesce a
0: detto,
1: estrapolare anche certo.
0: ci dà delle spiegazioni, ci dà dei punti, degli spunti e dei punti su cui riflettere. Sicuramente non ha detto parole tanto per dire, perché ad esempio
1: Anche perché lui parla veramente poco, e quando
0: parla
1: parla.
0: poco e secondo me su questo deve migliorare, perché un direttore sportivo deve avere più personalità,
1: Beh, ma ha
0: cioè,
1: preso un po' dal padre,
0: lo
1: Mancini, anche
0: so,
1: per tirargli fuori le parole a
0: però
1: Roberto.
0: soprattutto l'anno scorso in una società così carente,
1: Avrebbe
0: secondo me una
1: dovuto.
0: sua parola avrebbe forse aiutato tanto. Dice delle cose, le vediamo dopo, dai.
1: Paolo, sarebbe banale dire ripartiamo da qui, però è da qui che veramente bisogna pensare se vuoi costruire qualcosa di diverso per questa Samp.
2: È vero Franco, hai detto tu, questa è una sicurezza, il nome già Mancini a noi serve per, diciamo, coagulare tutti i nostri tifosi. Ecco, il problema è questo. Riuscirà da solo se rimane, e spero anch'io che rimanga, se deve essere lui, a portare la propria volontà e i propri desideri di acquisti o altre
1: Ma mi metti
2: operazioni?
1: questa pulce nell'orecchio?
2: Te la metto proprio questa pulce, anche perché secondo me, come era la domanda di prima, affiancare qualcuno non crescerà mai.
1: Bravo.
2: Lui deve crescere e per
1: E ha
2: crescere.
1: le potenzialità per
2: No,
1: farlo, eh?
2: secondo me ce l'ha sicuro. Puoi anche sbagliare. Adesso non puoi tanto più
1: Ecco,
2: sbagliare,
1: bravo,
2: eh? Il
1: arriva
2: problema
1: bene.
2: nostro è questo.
1: Allora, Daniele, senti, ripartire da qui vuol dire anche poi mettere però in circolo tutte le cose che veramente non sono andate nella scorsa stagione, nella scorsa ancora e nella scorsa ancora. Però come non permettere poi veramente poi troppa carne sul fuoco ed essere troppo anche combattivi, però tu sei convinto che abbiano preso coscienza di tutti gli errori?
3: Ma non ne ho la certezza assoluta proprio dalla mossa Lombardo, perché comunque Lombardo.
1: Ammetti che quella magari,
3: Sì, ma
1: non lo
3: vediamo
1: so.
3: come la gestiscono. Forse dicevamo anche prima, vedere come viene gestita la questione Lombardo, l'offerta che faranno a lui, il ruolo che intenderanno dargli, potrebbe farci capire quanto abbiano preso coscienza. E sono un po' di anni che continuano a fare gli stessi errori, sperare in un'improvvisa maturazione. Sembra quasi ultra ottimistico. Speriamo che qualcosa. Il fatto che rimanga Mancini, però, potrebbe già essere un ottimo punto di partenza in questo processo.
1: Francesca, tu vai spesso tantissimo sempre allo stadio.
0: Sì.
1: Com'è la temperatura del tifoso vero, quello che va in gradinata, nei distinti? Soprattutto non ti chiedo solo la generazione Z, perché quelli sono veramente molto molto giovani, quindi stanno prendendo adesso davvero coscienza anche un po' di tutto. Ma quelli della tua età, indicativamente, mi interessava questa parte, com'è? Come la sta vivendo?
4: La sta vivendo male, chiaramente.
1: E questo va bene, però c'è speranza, c'è qualche cosa?

0: cosa, non
1: Ma
0: so, ma...
1: secondo me sì, solo che...
0: Non hanno mollato gli ormeggi, dico, ma sì, tanto
1: No,
0: vai con...
1: no, no, la cosa bella dei tifosi sandoriani è che noi non molliamo,
0: No, questo
1: cioè noi
0: senz'altro.
1: proprio...
0: Però sai, magari quelli già di una certa età dicono, ma io sai, ormai me lo sono visto, lo scudetto, una cosa e l'altra. Invece c'è sempre quella tenacia,
1: Sì,
0: no? Questo è importante.
1: proprio, secondo me proprio perché abbiamo visto lo scudetto che sappiamo dove la Sampdoria può arrivare e quindi ci crediamo fino alla
0: Fino
1: fine.
0: alla fine.
2: Però posso fare un
0: Vai, tanto
2: appunto?
0: ditemi voi quando abbiamo ottimizzato il collegamento.
2: Non mi
0: Grazie.
2: piace parlare bene di una categoria così.
0: Anche per stasera in versione vacante, sei
2: Sono
0: cattivissima.
2: sempre vacanze, esatto, però
0: Dimmi.
2: bisogna fare un applauso ai genitori di sta ragazza, perché non credo sia facile, soprattutto in quei tempi lì, assecondare una decisione così avversa per loro, cioè portarla allo stadio, portarla in trasferta. Poi mi ha confessato oggi che, ieri anzi, mi diceva: cerco anche delle foto magari di quando ero bimba allo stadio. E poi è andata a chiedere
0: Non
2: alla mamma e
0: esistevano più.
2: dice: anche le foto però no,
1: Non le avrei mai fatte le foto con quei colori.
0: Allora, noi siamo pronti a prendere il nostro aereo blu cerchiato, eccolo che vola, vola, vola, vola, per atterrare dove? Non facciamo un grande volo, andiamo in Veneto e andiamo esattamente, caro Paolo, dove di
2: Quindi
0: solito...
2: bravo anche in geografia.
0: Sì, ma bravissimo, infatti mi faccio aumentare in maniera esponenziale. Andiamo a Padova con il
2: Grande
0: nostro
2: rapporto.
0: Davide Piasentini ed è un piacere rincontrarti. Buonasera Davide.
3: Ciao,
0: Beato
3: ciao, ciao,
0: te,
3: grazie
0: beato
3: mille per
0: te.
3: l'invito.
0: Grazie a te. Allora, tanto complimenti perché sei a bordo della tua Ferrari testa rossa.
3: Sì, esatto. Interni scamosciati, perfetti.
0: Allora, Davide, ritorniamo, ahimè, a parlare di cose non tragiche perché sennò userei troppo un eufemismo, insomma. Questa Samp parte con una decisione che sembrerebbe di nuovo abbastanza clamorosa, lasciare a caso, comunque non continuare l'idilio con Attilio Lombardo, barra dopo tutto quello che ha fatto. Lo so, è un po' come sparare sulla Croce Rossa, ma io questa domanda te la faccio comunque. Si riparte da qui, secondo te, con che tipo di registro?
3: Ma il registro viene completato solo e unicamente da quelli che saranno i passi successivi, perché ovviamente umanamente dispiace moltissimo, però se il passaggio deve essere quello che c'è stato l'anno scorso con Evani e Lombardo a Donati, si dovesse replicare, chiaramente sarebbe qualcosa di drammatico. Se dovesse arrivare un allenatore che magari incontra realmente la fiducia di tutti, perché Lombardo, l'ho già detto in altre sedi, non è stato scelto in maniera diretta perché erano stati sondati degli altri allenatori e lui era già lì, per cui non era comunque una prima scelta. Credo che al di là dell'amore per Attilio e la gratitudine infinita che io ho e io avrei riconfermato, è fondamentale che l'allenatore sia scelto con fiducia, perché altrimenti si parte con una strada in salita. Questo vale non per la Sampdoria, vale per tutte le squadre, tutti i club, per cui speriamo che la scelta che verrà fatta sarà una scelta all'altezza di quelle che possono essere le ambizioni.
0: Allora Davide, noi ti facciamo vedere una grafica, così la possiamo poi commentare un po' tutti insieme. Prego la regia, ringrazio. Eccola qua. Allora, queste sono le parole, Davide, me l'avrei anche visto, di Andrea Mancini, che dice: la scorsa stagione è stata strana e siamo partiti in ritardo. C'era parecchia confusione perché presidente e proprietario erano due persone diverse. Adesso, attenzione, adesso, per fortuna la situazione è cambiata. Due punti, Andrea Mancini, va bene. Davide Piasentini, che peraltro non l'ho detto, giornalista, addetto ai lavori, ti chiedo di nuovo, e poi lo chiedo anche ai miei ospiti in studio, ma davvero questa situazione è cambiata, come dice Andrea Mancini?
3: Ma allora, dato mi vedete correttamente, perché non riesco a capire. Allora, la situazione è cambiata, me lo auguro, cioè nel senso io non ho, mi fido di Mancini e penso che l'eventuale sua non partecipazione a questo nuovo corso sarebbe stata devastante, proprio in termini programmatici, perché Mancini secondo me è quello che ha fatto meglio in questi 3 anni di Serie B, abbastanza disastrosi. Considerando che in uno non c'è stato, mi auguro che sia così. Mi auguro soprattutto che Andrea abbia la possibilità di lavorare in maniera libera, e questo veramente è il grande nocciolo della questione. E che

0: passi tutto attraverso di lui in maniera con fiducia. Il problema non è tanto tutto questo discorso dei proprietari, ma secondo me è sono le persone che ruotano attorno al proprietario. Manfredi aveva fatto il suo tempo, quindi la sua uscita secondo me è una nota molto positiva. Non mi aspettavo sicuramente che saltassero un miliardo di teste. Se rimane quella di Mancini, come spero e come credo, sono sicuramente un pochettino più fiducioso e credo che ci sia da fidarci delle sue parole, perché è un uomo di grande competenza.
1: Allora Davide, senti, io mi devo solo fermare un attimo per un po' di pubblicità, ma rimani insieme a noi, perché poi nell'altro blocco assolutamente vogliamo continuare questo discorso. Quindi certo. Laura, tieniti anche la domanda, anche voi, un secondo davvero di pubblicità e rientriamo, grazie, non andate via.
2: Lavori? Sei in pensione? O sei giovane e il lavoro lo stai cercando? Iscriviti alla CGIL. CGIL difende e conquista diritti individuali e collettivi. Difendi insieme a noi il lavoro e i suoi diritti, il lavoro giustamente retribuito e non precario. Il lavoro è dignità ed emancipazione. Iscriviti alla CGIL e aggiungi la tua forza. Tu, noi, CGIL.
3: Genova non è facile, te lo dicono tutti. È stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca.
4: Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
5: Allora, andiamo a casa. E dai, basta.
4: Sì, dai, papà, andiamo, su.
6: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di Primo Canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.
7: Vuoi scoprire dove abita la bellezza? Allora seguila. Piumi, più di 300 negozi in tutta Italia dedicati a te, alla tua casa e ai tuoi amici del cuore.
8: Da Piumi sono arrivati gli imperdibili. Questa settimana Pril tutto in uno, gel lavastoviglie, 3 flaconi da 35 lavaggi a solo 8,95 euro.
7: Piumi, la bellezza ha trovato casa.
1: Eccoci, ben ritrovati, tanto a beneficio di chi si fosse sintonizzato solo in questo istante, siamo collegati con il giornalista Davide Piasentini da Padova, che come sempre ringraziamo. Però attenzione Davide, perché qui c'è il nostro amico Paolo Repetto, che probabilmente vorrebbe semplicemente forse annotare un qualcosa sul discorso di Mancini, o sbaglio Paolo?
9: No, certo, Davide, ti volevo fare questa domanda. Ora, che lui sia di grande competenza non lo so, sicuramente è preparato, diventerà un buon direttore sportivo, se non un ottimo direttore sportivo, ma qualche errorino l'ha fatta anche lui, diciamoci la verità, quindi credo che possa migliorare e quindi aspettiamolo nel tempo, ma che adesso incomincia a funzionare da solo.
0: Ma gli errori si fanno, chi non fa non sbaglia mai. Penso che se dobbiamo fare un paragone con il calcio della Serie A, io penso che ad esempio a Verona ci sia un direttore sportivo come Sean Sogliano, che quest'anno sicuramente il Verona non ha reso in alcun modo, ci sono state anche delle scelte di un certo tipo. Ovvio che serve il supporto della società, però tendenzialmente i giocatori che sono passati attraverso Mancini sono per ottima percentuale dei giocatori che hanno dei contenuti. Le scelte sono sempre rischiose, però è chiaro ed è evidente che da quando Mancini nella seconda parte di stagione ha preso in mano un po' di decisionalità, la rotta si è invertita, perché dopo la partita con l'Entella dell'andata credo che nessuno di voi avrebbe scommesso su una permanenza in Serie B. Io ho scritto a Laura un messaggio quella sera ed ero fermamente convinto che saremmo

0: retrocessi, per cui credo che vada dato merito a questo, e ovviamente gli errori sono stati commessi, altrimenti staremo adesso saremo ancora in gioco probabilmente per qualcosa di importante.
1: Anche Raffaele Fiorella dovrebbe essere arrivato ai titoli di coda, ma magari ne parliamo anche con te, questo proprio al netto tutto il discorso della dirigenza. Laura, volevi
2: sì,
1: mica
2: prima
1: chiedere...
2: di salutare Davide, tu Davide hai espresso un pensiero ragionato, no? Dicendo è una speranza, spero siano cambiate le cose, da questo, questo e questo me lo auguro, però a sensazione le prime uscite ad esempio, modo magari sbagliato, ma poi lo valuteremo più avanti anche questo, sono d'accordo con te, bisogna aspettare, capire chi va via, chi arriva, pienamente d'accordo, ma a sensazione anche il fatto che uno che non ha mai parlato comunque attraverso, ripeto e ribadisco, mezzi discutibili, comunque ha firmato qualcosa, no? Nel senso che le interviste sono uscite a suo nome, quindi che l'abbia fatto a voce, per messaggio, eccetera, comunque ha detto la sua per ben 3 volte nel giro di 2 settimane. Sì. È venuto a Marassi. Anche Mancini ha detto una cosa importante, dice prima 2 teste, confusione, nessuno conosceva nessuno, perché non conoscevano te, ma i giocatori, i più, non conoscevano neanche Manfredi, non aveva mai visto, mai parlato, quindi questo cambiamento a tua sensazione proprio a cuore, secondo te sei più ottimista o più pessimista?
0: Finché parla gente che non capisce di calcio, io sono sempre pessimista. Se questo è, e mi riferisco ovviamente prima a Manfredi, poi a Tei, e anche se non pensavo, anche Fredberg, io linguaggio calcistico ne ho sentito poco, l'ho sentito solo da Mancini, da Lombardo, Invernizzi ha una figura diversa, per cui per il momento non posso essere ottimista, perché veniamo da 3 anni secondo me veramente devastanti, per cui io però sono anche del parere che le fasi di transizione devono essere analizzate con pacatezza, quindi queste dichiarazioni a me hanno, non mi hanno fatto né caldo né freddo, io aspetto i fatti, e i fatti sono che per il momento l'allenatore che ci ha salvato è stato allontanato, non so se rientrerà, non credo, conoscendo Lombardo che lo farà, e quindi aspetto i fatti, se arrivano altri pseudo donati, ragazzi siamo alla frutta, per cui sono pessimista, ma io sono una persona ottimista e di natura, per cui questa è la natura sandoriana, che in questo momento è un po' pessimista, e quella mia che è ottimista, si stanno scontrando, quindi aspetto di vedere che cosa accadrà.
2: Pensa all'ottimista che sono 3 mesi che mi diceva retrocediamo, erano 3 mesi che mi diceva retrocediamo.
0: Ma perché quella è la parte sandoriana che meno male è solo nel weekend, perché sennò sarebbe un disastro la mia vita. Speriamo, io mi auguro che un nome come può essere quello di Aquilani, che è un ottimo tecnico, certo, possa essere uno dei nomi spendibili.
1: Va bene. Sì. Davide, senti, grazie. Adesso puoi rimettere in moto la tua Ferrari e volare per le strade. Ah, noi aspettiamo veramente quanto prima, anche via fermo posta, una gallina di Padova, di quelle buone da mangiare, perché lì la fate
0: sì,
1: davvero
0: sì,
1: bene.
0: Ve le porto là le galline padovane. Poi bisogna prenderle, bisogna andare giù pesanti, però.
1: Va bene.
0: Non che siamo a bere acqua dopo,
1: no, assolutamente no. Si va di snap, si va di snap. Davide, buona serata, grazie come
2: grazie.
1: Sempre, buon lavoro.
0: Grazie anche a voi, grazie anche a voi.
1: Grazie, grazie. Allora, ritorniamo a parlare con Daniele, insomma, Daniele, insomma, ha detto delle cose però molto molto interessanti, oltre ad essere un giornalista, quindi non ha detto ai lavori, però ha detto, poi esce la mia sandorianità del pessimismo, però ha detto, aspettiamo naturalmente, come stiamo dicendo un po' da tutti, quello che veramente saranno i prossimi passi della Samp. Ti chiedo veramente di essere veloce, perché poi partiamo con i prossimi impact.
3: Ma credo che le primissime mosse che ci aspettano diranno veramente molto di dove girerà quella prua di cui si parlava prima. Vediamo chi vanno a scegliere al posto di Lombardo, vediamo un pochettino,
1: perché se mi sbagli anche la seconda mossa, allora
3: basta, perché se arriva un altro Donati allora
2: hai finito
3: siamo...
2: le chance.
1: Allora
2: siamo,
1: dicevo, quella mente malata di Laura Rossetti ha partito
2: questa però è
1: questa,
2: bella,
1: questa,
2: eh?
1: Sì, questa sì,
2: questa
1: allora andiamo a vedere, questo impact ha generato questo. Dimmi la verità, ma non dormi tu alla notte? No,
2: no?
1: Ok, vabbè, adesso lo andiamo a vedere, arriva, eccolo qua. One is better than two. Vabbè, pensate che non viene nemmeno pagata da questa nota azienda.

0: di gelati
1: che
0: per l'amor di Dio, Paolo, senti, qui
1: l'ha detto prima, no?
2: Scusa, se la nota ditta di gelati fosse lo sponsor della Samp, intanto ci sarebbe,
1: ci addolciremo un po' le domeniche
2: anche del capitale, nonostante tutto.
0: Abbiamo anche una grafica, perché da lì poi ripartiamo tutti insieme, se me la fai vedere, Alessio Calcinai, grazie, in regia. Allora, con Fredberg abbiamo dovuto imparare a conoscerci, ma a gennaio abbiamo lavorato bene insieme per sistemare la squadra. Allora, Laura, poi sento un attimo anche la nostra Francesca.
1: L'abbiamo detto a gennaio, Manfredi, che io torno sempre lì, secondo me mi denuncerà
0: giorni di galera, è giusto che tu
1: però,
0: la faccia, dai.
1: Però quando qualcuno aveva voluto dare i meriti, probabilmente su commissione, a Manfredi per l'arrivo di Pierini, invece il merito è stato di Fredberg, che ha dato una scossa all'ambiente dicendo Pierini dobbiamo prenderlo, e Pierini è arrivato. Quindi che lui si sia plasmato con Mancini,
0: abbia fatto tutt'uno?
1: Sì, esatto, secondo me questo è vero, perché l'abbiamo detto, quindi allora, è solo la conferma.
0: Francesca, ti faccio vedere una cosa, perché tu, essendo una grande tifosa, non potrai non esserci. Andiamo a vedere insomma la foto, quella della festa degli Ultras. Qui parliamo di una delle date sicuramente più importanti, ma non per fare i ruffiani, ma per dire davvero le cose come stanno. Allora, Francesca, 6 giugno 2026, tu lo sai che non puoi mancare.
1: Assolutamente. Ma
0: marito, moglie, figli, quello che vuoi tu, non mancare lì.
1: No, assolutamente.
0: Che giornata è? Tu l'hai vissuta le altre volte? Sei riuscita ad andarci durante le feste?
1: No, in realtà no.
0: Ah, quest'anno però ci andrai?
1: Però andrò, sì, assolutamente.
0: È un momento di fortissima aggregazione, soprattutto lì vedi anche veramente poi le famiglie, i bimbi piccoli che diventeranno poi adulti, quella è una grande festa.
1: Ecco, ora, visto che qualcuno prima o poi mi aspetta giù, mi faccio picchiare anche da suo marito.
0: Perché?
1: Porta tuo figlio.
0: Ah sì.
1: Questa è l'occasione per... Così.
0: Dai. Guarda che è di là suo marito.
1: Appunto, ho detto. Poi, cioè, se non mi aspettano giù, mi aspettano dalla porta direttamente.
3: Mio figlio è romanista, però è andato a scuola quando abbiamo vinto il derby in Coppa Italia con la maglia della Samp.
0: Ah, okay. Allora grande. Ragazzi, ho tre minuti? Tre. Cioè, allora, dobbiamo volare. Daniele, dobbiamo essere velocissimi. Senti, in conclusione, non abbiamo parlato, non abbiamo avuto il tempo, lo faremo sicuramente con Laura la prossima settimana. Se ci fossero, dimmi solo tre nomi di calciatori che veramente vorresti la loro riconferma.
4: La riconferma, Viti.
0: Yes.
4: Proverei Brunori con un assetto diverso davanti.
0: Ok.
4: Perché comunque ha bisogno di giocare con qualcuno che...
0: Ok.
4: E poi
0: Belgic.
4: Vabbè, certo, lui assolutamente, lui non lo citavo perché lo davo quasi per scontato, assolutamente, ma non lo è,
0: non c'è niente. Chissà per Martinelli, ma ho tanto paura che
4: Martinelli
0: la Fiorentina se lo porti via. Paolo, anche per te, fammene altre tre se vuoi,
2: No. Viti sicuramente, perché secondo me Viti sarà un grosso perno della squadra.
0: Investimento, certo.
2: Un investimento.
0: Poi per il resto Brunori, Belgica. Sei d'accordo?
2: Su Brunori
0: o Pierini, non lo so, dimmi tu.
2: Pierini sicuramente.
0: Anche se nelle ultime si è fatto male tante volte,
2: Brunori lo lascerei un pochettino distante.
1: Però vi dico che non è così impossibile invece che rimanga il portiere, perché pare che stiano trovando un accordo, esatto. Comunque Belgic, non ti interessa che te lo dica io, ma te lo dico io. Belgic, Pierini e Viti.
0: Ok, va bene. Francesca?
3: Io Martinelli, Belgic ovviamente e Pierini direi.
0: Pierini, senti, va bene ragazzi, siamo arrivati alla fine, io davvero vi ringrazio anche tutte le persone come al solito.
1: Lo sapevo.
0: Cosa volevi fare?
1: Lo sapevo.
0: Dimmi.
1: Quando ti dico che comincia a perdere i colpi, devi dire che prima della sigla di non...
0: Dillo.
1: Ecco, dillo. Prima della sigla non spegnete subito, perché l'omaggio sembra, poverino, che sia passato a miglior vita.
0: Brava.
1: No, però è un omaggio, un bel aneddoto che è negli archivi di Primo Canale, che abbiamo voluto rendere omaggio anche noi a modo nostro ad Attilio Lombardo.
0: Io me la sono tenuta in fondo, perché se no lei poi dice che parla sempre io alla fine. Vabbè, no, a parte gli scherzi, hai fatto bene, perché io veramente me l'ero dimenticato e chiedo veramente scusa. Ma Attilio Lombardo, ti meriti questo e tanto tanto altro, per tutto quello che hai fatto e per quello che saprai ancora fare nel cuore di tutti noi sandoriani. Grazie a tutti i nostri ospiti, grazie alla regia, ci vediamo venerdì prossimo con una nuova puntata di Gradinata Sud, i colori più belli del mondo.
5: Attilio Lombardo, 35 anni, con

compiuti il giorno dell'Epifania, torna alla Sampdoria dopo 6 stagioni e qualche mese. Era il 1995, epopeie dopo aver trascorso 6 splendidi anni alla corte di Mantovani con 28 gol, uno scudetto, una Coppa Italia, una Coppa Coppa e una Supercoppa Italiana, veniva acquistato dalla Juventus. Dopo le due stagioni bianconere con alterne vicende e un altro titolo italiano vinto, l'esperienza oltremanica con il Crystal Palace, prima nella Premier League e poi nella Serie B inglese. Dal gennaio del 99 il passaggio alla Lazio, con la quale ha conquistato una Coppa Coppa, una Supercoppa Europea, una Coppa Italia e uno scudetto. E ora è il ritorno. Dei suoi vecchi compagni non c'è più nessuno, ritrova però un ambiente che non l'ha mai dimenticato. Attilio Lombardo ha stipulato un contratto che lo legherà alla Sampdoria per 2 anni e mezzo, a 2 miliardi netti, con un successivo incarico da team manager. In cambio la Lazio non soldi, ma la contropartita tecnica di Emanuele Mazzuzzi, che piace ai vertici della squadra capitolina. E per Attilio, già domenica con il Pescara a Marazzi, potrebbe essere il gran ritorno per continuare quella catena blu cerchiata fermatasi a 201 presenze.

0: Buongiorno, dottore.
1: Ospite di Primo Canale, Claudio Senzioni, grazie di essere con noi.
0: Grazie a voi.
1: Procuratore del principe Antonio Domenico Pallavicino, ma con una carriera straordinaria che oggi vogliamo scoprire in questa nostra chiacchierata.
0: Grazie.
1: Quindi grazie di aver accettato il nostro invito. Claudio Senzioni oggi appunto è il procuratore del principe Pallavicino,
0: sì.
1: Un incarico di massima fiducia di una delle personalità più note e importanti della città. Com'è cominciato questo rapporto?
0: Questo rapporto è cominciato nel 1990 quando l'ambasciata mi chiese di affiancare il principe nell'evento che si svolgeva delle Colombiadi, e quindi di lì poi abbiamo intrapreso la nostra amicizia, e l'amicizia poi è diventata, si è trasformata in un lavoro definitivo.
1: Quindi sostanzialmente il Trade Union è il Principato di Monaco.
0: Il
1: Principato di Monaco non entra nella vita di Claudio Senzioni con il principe Pallavicino, ma è il contrario.
0: Esatto.
1: Come mai questa vicinanza con Monaco?
0: Perché io ero amico dell'ambasciatore all'epoca del Principato di Monaco, che risiedeva giù a Roma ovviamente, e lo stesso René Novella, che era ambasciatore, poi è diventato anche segretario di Stato. Però questo rapporto con l'ambasciatore era nato a Roma quando io mi occupavo in Parlamento come capo di gabinetto della Commissione Politiche Comunitarie. Commissione speciale politiche, sì, comunitarie, che poi si è trasformata.
1: Lì è nato il rapporto, perché
0: il rapporto,
1: nella carriera di Claudio Senzioni, lo vediamo rapidamente come da curriculum vitae, tra l'84 e l'87 è stato segretario particolare del ministro,
0: sì,
1: dell'allora ministro dell'economia Pierluigi Romita.
0: Componente della segreteria,
1: esatto,
0: particolare.
1: 87-88 incarico analogo con il
0: Enrico
1: ministro
0: Ferri,
1: dei trasporti Enrico Ferri.
0: Il che ministro dei lavori pubblici.
1: Esatto, che
0: sì,
1: era vicino a noi, diciamo,
0: sì,
1: anche territorialmente,
0: esatto,
1: perché
0: esatto,
1: è dell'altissima Toscana.
0: Esatto.
1: Più di recente è stato assistente del sottosegretario alla cultura Vittorio Sgarbi, che
0: sì,
1: è un suo amico personale.
0: Sì, amico personale.
1: E nel mezzo c'è stato questa serie di incarichi, presidenza del Consiglio e Camera dei Deputati, quindi tutta una,
0: sì,
1: serie di incarichi, diciamo, di fiduciario politico.
0: Sì, molto particolari e molto riservati.
1: Non c'è dubbio, come sempre sono questi incarichi. Torneremo tra poco sulla, diciamo, rapporto col principe Pallavicino e anche cose che interessano sicuramente il nostro pubblico a livello di gossip, cioè per esempio com'è vivere in una corte, poi adesso ne parliamo, però c'è anche una storia molto importante di Claudio Senzioni che torna peraltro anche in questo momento della sua vita, che è quello con il volo,
0: sì,
1: perché un suo zio,
0: sì,
1: che
0: sì,
1: si chiamava Giorgio Bragaglia,
0: sì,
1: insieme con una donna aviatrice, che all'epoca insomma era una cosa abbastanza rara, Carina Massone Negrone, hanno fondato l'Aeroclub Italiano insieme ad altri grandi nomi,
0: di Genova, del
1: i fratelli
0: dopoguerra.
1: Padro,
0: esatto,
1: sì, Genova del dopoguerra,
0: esatto.
1: La prima fondazione è preguerra, quindi l'asso,
0: sì,
1: del volo Giorgio Parodi,
0: esatto,
1: insomma sappiamo,
0: esatto,
1: questa storia. Ecco, lei alla fine degli anni 80, primi anni 90, diciamo, entra in gioco nell'Aeroclub di Genova per andare a risolvere una situazione molto controversa.
0: Molto controversa. L'Aeroclub viaggiava in condizioni penose, aveva una situazione finanziaria terribile.
1: Anche per una malversazione.
0: Assolutamente.
1: Si sa,
0: assolutamente. Adesso non

0: Non volevo entrare nei particolari per persone che non ci sono più. Comunque mi hanno chiamato per prendere in mano la presidenza in quanto stavano per chiudere. Mi ricordo che l'allora commissario Mauro Zunino di Albenga, che è stato anche lui presidente della Regione di Albenga, mi disse: guarda, stai attento che ti prendi una gatta da pelare. E io ho detto: beh, le sfide a me mi piacciono. E ho preso in mano l'Aeroclub, esaltando i giovani, e io ebbi anche la lungimiranza di avere un vicepresidente giovane, Fabio Repetto,
1: che poi
0: poverino è mancato, e mi aveva affiancato molto bene, e ho tirato fuori con un po' di grinta, parecchia grinta.
1: Però la grinta non basta, perché io ho un po' di informazioni, anzi tutto quello che so, diciamo, di questa operazione l'ho trovato in un libro che, insomma, lei ha contribuito a scrivere. L'ho scritto un giornalista, ma lei ha lavorato evidentemente alla raccolta degli appunti, dei pensieri di quell'epoca storica. Lì c'è anche di più che non ho coinvolto i giovani, ho lavorato, è stata una roba un po' folle oggettivamente. Lei a un certo punto è stato incaricato di prendere in mano questo Aeroclub in un momento difficilissimo in cui probabilmente bisognava guardarsi anche dall'interno oltre che dall'esterno, e nonostante questa situazione di enorme difficoltà, lei si è messo in gioco con le sue sostanze personali, è andato in banca, ha chiesto un prestito e ha saldato degli stipendi, cioè è una roba oggettivamente che non da tutti, cioè quasi da nessuno.
0: Io comunque mi sentivo coinvolto proprio anche per la faccenda che mio zio era stato un socio fondatore insieme ad altri naturalmente, e quindi mi sentivo molto coinvolto. Tra le altre cose, io ho preso il brevetto da pilota che avevo 21 anni, ancora con i militari all'epoca, perché all'epoca c'erano i militari che non solo dovevi passare la visita alla prima brigata aerea a Milano, militare, e gli esami te li facevano i militari, quindi il brevetto, mi ricordo che il mio primo brevetto era firmato dal generale G.B. Garretto,
1: che era, insomma, il generale comandante dell'aeronautica militare.
0: Quindi mi sono sentito coinvolto anche.
1: E questa cosa lei, insomma, l'ha portata a casa alla fine con una determinazione straordinaria. Peraltro non c'è soltanto la parte economica, amministrativa, di guerre più o meno grandi che ha dovuto combattere nel corso di questo periodo.
0: Beh, io ho dovuto combattere la guerra per riacquistare la fiducia dai fornitori,
1: certo,
0: perché gli aeroplani non li servivano più di benzina, in quanto avevano dei crediti notevoli precedenti, e quindi bisognava pagare in contanti, e gli aeroplani in quel momento per la scuola, con gli allievi che pagavano, erano una fonte di reddito,
1: quindi bisognava
0: farli girare. In più mi sono trovato male, ma ho messo a posto la situazione con l'INPS.
1: Esatto, e sull'INPS lì c'è una bella storia, perché lei in pratica ha bluffato con l'INPS. Ha detto: guardate ragazzi, secondo me è colpa vostra se siamo così incancreniti nei debiti con voi. È colpa vostra che non avete vigilato. E se non accettate questa condizione, io la rendo pubblica comprando una pagina di giornale.
0: Io lì avevo copiato dal grande De Tomaso.
1: Quello delle macchine,
0: il quale Di Tommaso aveva avuto la prontezza di fare una cosa del genere con i sindacati, tipo: compro due pagine del Corriere della Sera e io racconto la verità. Allora io li ho copiato e dissi: beh, io mi compro una pagina del secolo XIX e dirò che la vostra noncuranza, perché non vi siete mai degnati di vedere, avete fatto arrivare questo debito a una cifra iperbolica, la vostra noncuranza chiude una cosa storica di Genova.
1: Certo.
0: E allora lì siamo arrivati a...
1: Siete riusciti, insomma, ad avere
0: un colloquio.
1: E poi, insomma, l'Aeroclub si è salvato ed è tornato, diciamo, a fare la sua attività. Però c'è un sacco di storie, ma adesso il tempo ci vorrebbe troppo tempo per raccontarle tutte. Ma a me è piaciuto molto anche il passaggio che lei ha introdotto, anche delle abitudini conviviali,
0: assolutamente,
1: no? La colazione, uno spuntino di mezzogiorno,
0: la cena d'onore per i brevettati,
1: sono tutte cose che hanno
0: con la consegna dell'aquiletta
1: per generare comunanza di valori e sentimenti condivisi. Però io ho trovato nella sua vita anche un altro nobile, perché adesso torniamo al principe Pallavicino, però c'è anche Amedeo di Savoia. Ma lei come li conosce?

0: Cioè questi
1: Amedeo
0: reali.
1: Di Savoia io l'ho conosciuto perché anche lui era un pilota, amante del volo, e la sua frase classica era: se avete voglia di mangiare un minestrone venite da me al Borro, alla tenuta del Borro dove abito, perché aveva una pista in erba, aveva una pista d'atterraggio, e quindi ci siamo trovati diverse volte ad andare da lui, insomma, a fare dei voli insieme.
0: E quindi siete diventati
1: colleghi
0: di volo.
1: Sì,
0: anche amici, che a un certo punto,
1: sì.
0: quando Amedeo Di Savoia è in visita a Genova, sì, lei lo invita a venire all'Aeroclub, e questo ovviamente è una pubblicità straordinaria, perché immagino che i giornali dell'epoca abbiano dato ampio risalto alla visita di un reale come lui. Bene, entriamo al principe Pallavicino. Dunque, lei oggi è il suo procuratore e lavora qui. Questa è un'immagine che abbiamo alle nostre spalle e che, diciamo, dimostra la bellezza del Palazzo Pallavicino, uno dei palazzi, Palazzo Interiano Pallavicino, il suo nome corretto. Com'è lavorare all'interno di quella che a tutti gli effetti è una corte, anche se, diciamo, il nobile in teoria è uno solo, però attorno a tante persone che lavorano con e per lui?
1: Beh, è entusiasmante sotto un certo punto di vista, perché non è una cosa usuale. Imbarazzante perché uno quando entra in ufficio e passa da questi saloni qui si trova, adesso io ho fatto un po' l'abitudine, ma si trova anche un po' in imbarazzo. È difficile perché bisogna seguire certe regole.
0: Ecco, ma infatti questo, perché nel libro che ho letto, io conosco ovviamente Claudio Senzioni, ma non bene così da, diciamo, determinare tutti i rivoli della sua vita, emerge un decisionista comandante, diciamo, più che un manager nel senso moderno del termine. E quindi immagino che invece qui si sia dovuto abituare anche ad un clima in cui la mezza parola è determinante.
1: Sì, tra le altre cose un mio rammarico è questo. Loro, insomma, tanti al di fuori dell'ambiente pensano che sia io che decido, che faccio. Io non muovo una virgola senza averla prima concordata con il principe, assolutamente. Certo, poi sono io il portaparola,
0: certo.
1: E sembra che sia io, però. E lì bisogna comunque, in quel caso lì, stare attenti molto alla forma, sia per gli invitati, sia per come ci si muove, sia il principe ci tiene molto.
0: Vabbè, del resto, insomma, è evidentemente connotato molto al suo ruolo e alla sua vita. Ora, le due passioni, o meglio, la passione per il volo e la vita professionale con il principe Pallavicino si intrecciano, perché a breve ci sarà un annuncio importante che è legato a una compagnia aerea di cui abbiamo già sentito parlare, si chiama Aeridea, ed è proprio un'idea, quella cioè di rendere il volo su piccoli aeroplani non soltanto un charter o un volo privato, ma un volo di linea. Come vi è venuta questa idea?
1: No, veramente l'idea non è venuta a me, ma io mi ci sono buttato a capofitto dopo che avevo sentito una conferenza stampa in regione di presentazione di questa società, di questa compagnia nuova. Ho chiesto se c'era posto per acquisire delle azioni, e con il principe Pallavicino, dopo aver conferito col principe Pallavicino, aver avuto il suo beneplacido, abbiamo acquistato delle azioni in questa compagnia, e direi che la cosa mi entusiasma molto, ma vedo che entusiasma anche il principe Pallavicino. Questa compagnia sarà un investimento e vediamo di mettercela tutta.
0: Beh, da quello che ho visto sull'Aeroclub, siamo in una botta di ferro. Diciamo.
1: Beh, insomma.
0: Passato qualche anno, però la tempra del comandante ci sarà ancora.
1: Sì, certo.
0: E allora vedremo naturalmente nel corso delle prossime settimane, penso che avremo notizie precise anche
1: sull'inizio composizione sulla composizione del consiglio di amministrazione e la composizione del societario.
0: Esatto, e poi appunto abbiamo già dato notizia che presto inizieranno i voli, c'è tutto un programma, ci sarà un volo inaugurale e sicuramente ne parleremo e approfondiremo anche questa ultima fatica di Claudio Senzioni e anche naturalmente in questo caso insieme al principe.
1: Ma c'è qualcuno che mi ha detto: ma chi te lo fa fare la tua età di entrare?
0: E la risposta qual è?
1: Qui? La risposta è che non si finisce mai. Nella vita non si finisce mai. La passione per il lavoro, per il volo innanzitutto.
0: Perché Senzioni dice da qualche parte in quel libro che abbiamo citato tanto oggi, non si può

0: può capire cosa significhi volare se non lo si fa per una volta almeno, no?
1: Sì, sì.
0: Essere ai comandi di un aeroplano in mezzo all'aria è qualcosa di particolare.
1: In quel momento c'è solo Dio e noi.
0: Beh, si farà fare un giro, non so se lo può pilotare gli aeroplani,
1: no.
0: Però
1: io,
0: lo strapuntino si può andare.
1: Io ho il brevetto scaduto oramai da anni, però ci sono... Abbiamo dei comandanti validissimi.
0: Vabbè, non c'è dubbio. Beh, no, sicuramente un passaggio in cabina Senzioni lo farà.
1: Senza dubbio.
0: Grazie mille, Claudio Senzioni,
1: grazie
0: per essere stato con noi.
1: Grazie.

0: Edizione 2026 del Global Safety Day di Vado Gateway e Refer Terminal. Si tratta di una iniziativa annuale di gruppo per sensibilizzare le proprie risorse su temi come sicurezza e salute sul lavoro. Il tema di quest'anno è We Are Safer Together, che evidenzia quanto la sicurezza dipenda anche dalla fiducia e dalla collaborazione reciproca fra colleghi.
1: Il gruppo e noi in particolare a Vado crediamo molto nella collaborazione trasversale, quindi a tutti i livelli dell'organizzazione. Questo è uno dei motivi per cui, per esempio, quest'anno abbiamo lanciato una serie di iniziative per ingaggiare maggiormente chi opera sul campo, che sono le persone che effettivamente vedono i rischi quotidianamente, e ad esempio abbiamo lanciato l'iniziativa che noi chiamiamo Sportello HSE. Una volta a settimana, ogni due settimane, io o qualcuno del mio team è presente in campo per ritagliarci mezz'ora di tempo fuori dell'operatività, per prendere un caffè con chi opera in campo, parlare di sicurezza, ricevere le loro segnalazioni e, cosa molto importante, la settimana successiva diamo un feedback su quelle segnalazioni lì. Quindi con questo progetto siamo in grado di ricevere da chi opera sul campo i problemi e dare un feedback su come poi li risolviamo. Abbiamo investito molto tempo con esperti e con i nostri consulenti interni su far capire i possibili danni e le conseguenze di un uso e di un abuso di alcol e droga. Vogliamo che le nostre persone abbiano una cultura della sicurezza, una consapevolezza che va al di là del singolo, del mero lavoro. Quindi vogliamo che le nostre persone siano sicure anche quando escono dalle nostre aree.
2: La cultura in Italia è una cultura fortemente alcolica e noi invece vorremmo far capire che consumare alcolici è un comportamento a rischio, quindi anche un bicchiere al giorno la persona si trova già nell'area del rischio e di questo deve essere consapevole. In più l'alcol a tutti gli effetti è una droga, quindi le persone dovrebbero rendersi conto che pur bevendo poco consumano una droga e quindi dovrebbero avvicinarsi a questa sostanza con molta cautela, con molta circospezione.
3: I club degli alcolisti in trattamento si riuniscono una volta alla settimana, funzionano per un'ora e mezza. All'interno del club c'è sempre una persona formata e aggiornata che noi chiamiamo servitore insegnante. Servitore perché è al servizio delle famiglie, insegnante perché è anche insegnante quando esce dal club e va sul territorio a cercare di sensibilizzare la popolazione in generale, affinché noi non abbiamo bisogno di 1000 club, ma possiamo ridurre il numero dei club, perché finalmente le persone hanno capito i rischi che si possono correre consumando, bevendo alcol e che non solo.

Buonasera, buonasera, bentrovati a Cosa succede in città. Stasera parliamo del progetto Camminovia in Valbisagno. Ieri c'è stata questa giornata di confronto in Consiglio Comunale, o meglio nella Commissione Consiliare Competente. Si è capito qualcosa? Beh, oddio, noi di Primo Canale abbiamo capito poco e adesso cercheremo anche di spiegarvi perché. Avremmo voluto vedere, abbiamo potuto soltanto sentire, ma di questo parleremo. Intanto ringrazio per essere con noi.

0: Sonia Paglialunga, consigliere del municipio Bassa Valbisagno.
1: Buonasera.
0: Siamo quindi nella parte bassa del tracciato, esatto. Di qualunque tracciato possibile e immaginabile. Buonasera Carla Vagge, comitato Insieme per la Valbisagno. Sì, grazie mille per essere con noi. Buonasera Maurizio Remassi, già presidente della Media Valbisagno, adesso capogruppo di Vince Genova, quindi all'opposizione in quel quartiere. Buonasera Vincenzo Censuales, che invece fa parte del comitato informale opposizione allo Sky Metro per una Valbisagno sostenibile. Questo è il nome completo di questo comitato. Allora, vi stavamo raccontando della giornata di ieri. Se avete visto il nostro sito o la nostra TV ieri pomeriggio, avete visto che purtroppo noi in questa giornata abbiamo potuto farvi ascoltare soltanto la voce o le voci di questo dibattito in Consiglio Comunale. Peraltro di per sé noioso, perché sono sempre un po' noiose queste discussioni, un po' lunghe. Le immagini ci avrebbero molto aiutato a darvi un servizio più completo, a rendere godibile più o meno almeno la diretta che volevamo proporre, e invece ci è stato impedito. Matteo Angeli si trovava proprio in Consiglio Comunale, direi Matteo già subodorando quello che sarebbe successo. A me la volta prima e ad altri colleghi, forse a te stesso la volta precedente, a un certo punto dai vertici del comune arriva l'ordine: far spegnere la telecamera a Primo Canale. Ci racconti com'è andata?
2: Ciao Matteo, buonasera anche naturalmente agli ospiti che ci sta guardando da casa. Beh, è stato sicuramente un pomeriggio particolare quello che abbiamo vissuto, un copia e incolla diciamo di altri pomeriggi vissuti o mattinate a seconda dell'orario vissuti dentro le commissioni comunali. Quelle che noi riteniamo e abbiamo ritenuto in passato importanti per la cittadinanza, abbiamo deciso naturalmente di renderle il più possibile pubblico. Era successo per esempio ultimamente con la commissione che riguardava il futuro dello stadio Ferrari, se no, quindi era una commissione importante, non so se decisiva, perché poi anche lì bisognerà capire quello che sarà il futuro. Mi sembra ancora piuttosto avvolto nella nebbia quello del futuro dello stadio Ferrari, ma non è questo l'argomento di questa sera. Commissione comunale per quanto riguarda lo studio, e allora noi di Primo Canale abbiamo deciso ancora una volta di farla, di renderla il più possibile pubblica, in modo che chi non potesse essere presente ovviamente dentro la Sala Rossa potesse in qualche modo avere una situazione il più completa possibile. Cosa succede? Che per un regolamento del tutto interpretabile, interpretato naturalmente dal Consiglio Comunale, ci viene impedito durante le commissioni di trasmettere la parte video. Si può trasmettere, secondo gli uffici del Comune, solo la parte audio. Beh, due cose. Intanto va da sé, insomma, per chi ovviamente è un telespettatore, insomma, vedere un qualcosa e non sentire qualcosa e non poter vedere quello che accade, beh, sicuramente già bizzarro di per sé, soprattutto poi durante una commissione così importante dove c'era il professor Coppola del Politecnico di Milano, che ha illustrato diverse schede, diverse slide, diverse ipotesi di studio. Quindi quando lui diceva per esempio nell'audio qui potete vedere nella slide numero 4 piuttosto che nella slide numero 5, quindi era ovviamente un parlato che andava ovviamente di concerto con delle immagini, no? E allora chi guardava da casa ovviamente non capiva assolutamente nulla. C'è di più, che lo streaming offerto dal comune, diciamo così, messo a disposizione dal comune solo quello audio, in diversi momenti del pomeriggio andava balbettando e quindi insomma non si capiva nulla. Per esempio non si è capito nulla o quasi delle parole di Silvia Salis, per esempio, ma come di altri esponenti che hanno parlato nel corso del pomeriggio. E allora a quel punto, considerata la situazione, ovviamente di concerto con l'editore, da direttore, ovviamente ho preso il telefono e ho chiamato il 112, perché in quel momento secondo noi c'erano tutti gli estremi per una violazione del diritto di cronaca, quindi una violazione importante sancita dalla Costituzione, e poi c'era proprio un impedimento di poter fare il nostro lavoro. Quindi,
0: denuncia, al di là, sostanzialmente hanno raccolto la tua denuncia.
2: Assolutamente sì, sono arrivati in via Garibaldi, anche tra lo stupore di qualche passante, naturalmente, oltre che di tanti turisti, ma anche di qualche passante che chiedeva il perché. E ovviamente

0: vedendomi col microfono del primo canale, con i carabinieri ovviamente davanti in via Garibaldi, ovviamente molti si chiedevano perché. È arrivata anche, devo dire, la solidarietà di molti partiti, molti esponenti, ma anche di molti cittadini, no? Che sia oggi nelle varie mail, nei messaggi WhatsApp, ma anche in qualche telefonata al mattino durante le nostre trasmissioni della giornata, in molti, devo dire, hanno dato: non abbiamo bisogno di solidarietà, non è quello, ovviamente non andiamo in cerca di nessuna solidarietà. Noi cerchiamo sempre ovviamente di fare il nostro lavoro, e penso che sia addirittura sciocco, permettetemi Matteo questo termine, davvero non concedere una diretta così importante, perché trincerandosi dietro un regolamento che, come diciamo noi, è interpretato male, e quindi c'è un buco in questo regolamento, noi siamo andati dentro, dobbiamo arrivare fino in fondo, non è una questione di principio, oppure sì, diciamo così, è una questione di principio, ma penso che i telespettatori, i genovesi tutti, chiedano a gran voce di poter vedere quello che accade dentro la Sala Rossa, e se ci viene impedito noi andremo fino in fondo.
1: Non c'ho dubbio. Grazie Matteo Angeli. Ti faccio vedere a tutti un pezzo brutto di TV. Posso farvi vedere un pezzo brutto di TV? Non è colpa di Matteo Angeli, però a un certo punto, quando ti obbligano a fare una cosa in maniera anche un po' esagerata, tu ti ritrovi lì che non sai come fare, anche la regia non sa come fare, no? Allora, a un certo momento ieri è successo questo, vi faccio vedere. Stava parlando un tizio, il professor Coppola, stava facendo il suo spiegone. Guardate cosa è successo.
2: Dalla paniere delle alternative che noi abbiamo considerato, la metropolitana leggera. E quindi le soluzioni oggetto della nostra analisi sono state il BRT, la funivia e il tram. Primo elemento, che non è banale, noi l'abbiamo sintetizzato in 10 minuti, 4 slide, però...
3: Come avete visto, ci hanno invitato di lasciare l'aula consiliare, la diretta secondo loro è vietata, secondo noi invece è corretta. Tra poco chiameremo le forze dell'ordine per capire se davvero questa è una situazione che si può tollerare. I nostri telespettatori sono in diretta, sono i primi a essere penalizzati da questa situazione. Vi lasciamo naturalmente all'audio solo della diretta, poi ci sentiremo tra poco.
1: Oh, questo è quello che è successo. Fondamentalmente si è interrotta la telecamera, quindi il nostro Angelo ha dovuto prendere il microfono e tentare di giustificarsi al pubblico che era a casa, che appunto poi dopo ha continuato questa giornata. Allora, come vi ho detto anche prima dell'inizio della diretta, questa è una cosa nostra e l'abbiamo gestita noi, nel senso che è un problema tra noi e il comune di Genova, evidentemente non stiamo simpatici per qualche motivo che mi è ignoto, però così è. Se volete dire una battuta e vi interessa esprimere un'opinione, Ure Massi, cominciamo da lei, ma poi passiamo al tema, quello diciamo della cabinovia vera e propria.
4: Come ha fatto il mio gruppo politico Vince Genova, esprimo la massima solidarietà e quello che è successo. Io ritengo che il diritto di informazione ai cittadini debba essere garantito, perché siamo un paese democratico, e appunto non trasmettere questa è non far vedere questo dibattito importantissimo per la città, è un atteggiamento non utile al dibattito che si deve instaurare in questa città, soprattutto su un argomento che riguarda una parte fondamentale della nostra città.
1: Le persone che vivono sul territorio. Paglialunga?
5: Ma sì, sicuramente mi accodo anch'io alla solidarietà, anche perché non tutti i cittadini possono permettersi di venire magari in Sala Rossa, e quindi seguire da casa il servizio sarebbe stato utile. Ma devo dire che noi consiglieri siamo purtroppo abituati a questo sistema, perché ricordo che un mese e mezzo fa c'è stata la conferenza stampa di annuncio di questo studio, e noi consiglieri siamo andati a Tursi per seguire la conferenza stampa, ma non ci è stato permesso di accedere. Quindi solo i presidenti.
1: Sullo stadio avevano detto che eravate scarsi, o sbaglio?
5: Sì.
1: No? L'assessore, non mi ricordo quale, ha detto
5: sì.
1: Che non eravate abbastanza bravi come...
5: Sì, ecco, quindi voglio dire, questa la racconta sulla tanto decantata concertazione.
1: Ci mancherebbe. Comunque, Censuales, al di là delle nostre polemiche, però comunque interessa l'argomento alla gente, cioè mica tutti potevano venire in Sala Rossa,
6: ma
1: era un buon servizio, no? Quello
6: gli
1: di
6: aderenti
1: guardare.
6: Al nostro comitato hanno cercato, anche perché era stato annunciato che ci sarebbe stata questa diretta, quindi siamo tutti corsi a passare i link per riuscire a collegarsi.
1: Sono addormentati, vero? Sì, poi.
6: Poi no,
1: erano
6: un po', diciamo che no, perché le cose che venivano dette erano abbastanza
1: importanti.
6: Disturbanti.
1: Ah, ok. Beh, quindi, disturbanti adesso.

0: ci entriamo. Vargi, tra l'altro anche voi avete avuto un problemino di registrazione.
1: Sì, a parte che appunto esprimiamo la solidarietà, perché giustamente diciamo che le immagini erano una cosa piuttosto importante, interessanti per chi non poteva essere presenti. E noi, per esempio, la presidente del comitato voleva registrare il nostro intervento per poi farlo alla sera stessa, abbiamo avuto una riunione, portarlo nella nostra riunione, gli è stato chiesto

0: strada, no, da percorrere. Nessuno vuole fare la guerra a nessuno, almeno da parte nostra, naturalmente, però vogliamo lavorare. E allora, insomma, c'è stato, siccome è una situazione che si ripete nel tempo, non è quella di ieri, così un fulmine a ciel sereno, noi cerchiamo da tempo di chiedere che questo regolamento, probabilmente desueto, probabilmente fuori dai tempi, probabilmente scritto male, probabilmente interpretabile, quindi non scritto bene, possa cambiare. E noi ci auguriamo che questo regolamento prima o poi cambi in modo da evitare situazioni spiacevoli come queste. Insomma, noi è l'appello che faccio ancora una volta anche al Consiglio Comunale, agli uffici. Insomma, se questo regolamento ha un buco e non c'è un divieto espresso di poter trasmettere il video e non solo l'audio, insomma, che ci facciano lavorare, non noi come primo canale, qualunque televisione, qualunque emittente, qualunque media abbia la voglia, e poi bisogna avere anche la voglia, noi ce l'abbiamo sempre, neanche tanta, di andare proprio a fare il nostro lavoro, insomma, chiunque debba essere messo nelle condizioni di poter lavorare. Questo a prescindere da tutte le polemiche che poi spero prima o poi di chiudere, però insomma noi questo che chiedo ancora una volta, lo faccio adesso in questo piccolo appello al Consiglio Comunale, al Comune in generale, insomma, cercate di venirci incontro, o comunque di venire incontro a chi ci sta guardando da casa, ai genovesi, non al primo canale, che voglio dire, poi alla fine sopravvive e vive lo stesso. Però, insomma, penso che la città di Genova meriti questo, meriti che tutti possano sapere quello che accade bene dentro la Sala
1: Non
0: Rossa.
1: c'ho dubbio, anche perché tanto ci torniamo, anche la
2: Posso
1: prossima.
2: fare una piccola
1: Prego,
2: chiosa?
1: prego.
2: Questo incidente, chiamiamolo così, si inserisce però in una situazione un po' più complessiva. C'è una estrema difficoltà regolamentare a far partecipare la popolazione alle cose
1: Comune.
2: del comune. Questo vale per Tursi, ma vale anche per i municipi. Cioè, ci sono dei regolamenti alle volte anche nati da situazioni di conflitto, diciamo così, tra chi veniva di persona e chi in qualche maniera ha il dovere e il diritto di parlare come rappresentanti eletti. Ricordo che con la precedente amministrazione c'era il divieto anche di esprimersi a sensazione, cioè non si poteva né applaudire né fare bu, non so come dire.
1: Certo.
2: E quindi alla fine che ci vai a fare?
1: Sì.
2: Il Consiglio Comunale, la Sala Rossa di Tursi dovrebbe essere la cerniera, no? Tra le istituzioni e i cittadini.
1: Certo.
2: E quindi c'è un po' un senso di inutilità andare lì perché poi non puoi neanche muoverti e allora forse bisognerebbe cercare di far ritornare un po' più viva quella sala
1: Ora, poi nel
2: a
1: rispetto
2: tutti.
1: della regolarità dei lavori, posso
2: Certo,
1: capire, però insomma, in
2: il
1: linea
2: minimo.
1: generale sono d'accordo. Grazie Matteo Angeli, grazie a tutti. Allora, stasera parliamo di Cabinovia della Val Bisagno. Devo fare una premessa, lo dico ai comitati che mi sembrano abbastanza allineati per il no a questa infrastruttura, lo dico agli esponenti politici, ce ne saranno alcuni per il no, altri per il sì. Alle 21:30 ci collegheremo con il consigliere regionale Stefano Giordano. E sono curioso di avere la posizione del Movimento 5 Stelle su quest'opera, perché sicuramente i 5 Stelle sono sempre abbastanza rigidi sulle infrastrutture. Vedremo cosa dirà. Io personalmente ho deciso di dedicare la puntata a questo tema perché, vabbè, non si poteva fare altrimenti, è il tema della settimana a Genova. Però non credo minimamente al fatto che quello che diremo stasera, che si è detto ieri, poi diventerà un progetto reale. Mentre aveva senso accapigliarsi anche duramente sullo Sky Metro, perché c'era un finanziamento in atto e quindi quella era un'opera che si sarebbe fatta, diciamo, nei tempi poi biblici dell'Italia, ma si sarebbe fatta. Questa, secondo me, no, mi posso sbagliare, ma questa è la mia opinione. Questo lo dico come premessa, perché poi c'è sempre quello che critica dicendo: ma parlate di una cosa che non succederà mai. Perché appunto quello che si è capito è che siamo allo studio, poi bisognerà discuterne con la gente. Come diceva prima Matteo Angeli, Silvia Salis si è sentita male nell'audio che è stato messo a disposizione. Per fortuna ha parlato che ancora eravamo nella sala. La nostra telecamera c'era. E ora vi faccio sentire un pezzettino di Silvia Salis che fa una battuta sul coinvolgimento dei comitati e delle persone, dei cittadini. Così me lo commentate, comitati. Sentiamo la Salis.
3: Le questioni che per me sono fondamentali, ed è fondamentale parlarne con voi oggi e trasferirle alla città, è la volontà di condivisione, perché questo è uno studio che apre un ragionamento sul territorio, un ragionamento che non c'è mai stato. Non c'è mai stato, parliamoci chiaro, in queste dimensioni, in queste modalità. Non è uno studio che tifa per qualcosa, ma è uno studio che vuole aprire una discussione sul territorio. Ringrazio il professor Coppola perché ha già avuto modo di incontrare il 12 maggio gli esperti nominati.

0: dati e tutti gli esperti che hanno voluto con lui interloquire. Li e ci sarà un terzo incontro. Ovviamente la discussione dopo questa giornata del 3 giugno si sposterà nelle sedi municipali e poi si aprirà alla partecipazione collettiva.
1: Carla Vaggia, è così? Cioè è cambiato un po', è cambiata l'aria? C'è più confronto ora?
2: Devo dire la verità, su questo ha ragione. Poi bisognerà vedere i fatti, perché parlare è facile e poi bisognerà vedere come sarà. Perché per esempio parlo del progetto Quattro Assi, c'è stato calato dall'alto. Non c'è stato mai un percorso partecipato, non è mai stato, diciamo così, interloquito con i cittadini. E quindi ci siamo un pochino trovati una soluzione di trasporto pubblico in Valbisagno che per noi, per quanto riguarda noi, non è adeguata alla Valbisagno, in quanto purtroppo la valle ha ancora strade vecchie, ha strade antiche, con delle grosse problematiche e quindi sì che noi parliamo di un BRT veloce, ma ammesso e non concesso che noi facessimo tutte aree, diciamo, per i bus chiuse al trasporto privato, eccetera, qualora in certi punti ci fosse un incidente, ci fosse un'ambulanza, ci fosse... tutto fermo, perché sono strade strette, antiche, che andrebbero, è quello il nostro progetto di base, riviste e ammodernate.
1: E allargate, esatto. Specialmente in alcuni punti.
2: Esatto, bravo.
1: Pure Massi, io questa critica di Carla Vaggia l'ho già sentita nei confronti del centrodestra che fu, e se avete perso le elezioni magari c'è anche questo.
2: Scusi,
1: no?
2: Posso? Sì. Il percorso partecipato, io non sono qua a parlare di destra e sinistra,
1: sì,
2: ma
1: sì,
2: era,
1: sì.
2: Doveva essere stato fatto molto tempo prima, 2017-2018.
1: Però siccome c'era il centrodestra all'epoca...
2: Il municipio no.
1: Il municipio è vero, il municipio... Sì, è vero,
2: ecco,
1: nel
2: esatto,
1: municipio è vero, bisogna
2: esatto,
1: recuperare anche, diciamo, giusto? Il giusto localismo. Ure Massi, però non sfugga lo stesso alla
3: no,
1: questione.
3: No, non sfuggo, devo dire che in effetti, poi chiaramente i risultati elettorali si sono visti, abbiamo fatto degli errori, non abbiamo fatto un'apertura che forse era necessaria, anzi era necessaria. Per quanto riguarda, se mi permettete, quello che è stato detto prima dalla signora sindaca, io non è vero che non c'è mai stato un percorso partecipato, perché io, per essere onesti, al tempo, quando era stato, sono una specie di memoria storica, sono anziano, e quando c'era stata la proposta del People Mover, questa era stata discussa, c'era l'assessore Merella, sì, col sì, tempo, avevamo fatto una discussione. Quindi capisco che la sindaca è più giovane del sottoscritto, però a quel tempo avevamo affrontato anche questo problema.
1: Tra l'altro People Mover, io sì, ve lo rilancio lì, ve lo metto lì, ha sempre i pali, perché per forza deve andare in sopraelevata, i piloni ci sono per forza, però per esempio c'è a Perugia, c'è a Pisa nel trasferimento aeroporto stazione centrale, e ha il vantaggio di essere molto silenzioso e di essere automatico, perché di fatto è un cavo che si arrotola, è una specie di funivia ma molto più grande, molto più solida rispetto. Carla?
2: Io ero presente all'epoca del People
1: sì,
2: Mover proposto da Enrico Musso, e ha ragione quel che dice lei, era molto veloce e torniamo al discorso di prima, purtroppo le strade sono strette ed era impattante, perché su sponda destra sarebbero stati forse a pochi metri dalle case. Cioè noi facevamo la battuta tipica che mentre passava il People Mover il cittadino che era
1: lì poteva lanciarsela. Allora Sonia Paglialunga, le faccio sentire un Vox Populi che abbiamo raccolto in Bassa Valbisagno. Vox Populi, va bene per quei quattro che non lo sanno, è quando vai per strada e chiedi un po' di pareri a caso alle persone che passano. È chiaro che è molto diverso vivere, non so, a ridosso di Brignole oppure vivere molto lontani nell'Alta Valbisagno o comunque nella media. Evidentemente, perché ci sono diverse distanze da coprire, quindi uno dice ci vado a piedi a Brignole oppure no, devo prendere un mezzo e ci metto tanto tempo. Sentiamo che cosa hanno detto i cittadini, poi glielo faccio commentare.
4: Posso chiedere un'opinione sulla cabinovia?
5: Ah, guardi, per conto mio niente da fare.
4: Cosa non le convince?
5: Niente, non mi convince il vento più che altro.
4: I piloni alti anche 40 metri.
5: Vi saluto. Mamma mia, troppo, una cosa esagerata.
6: Non mi piace, basta.
7: Non sono aggiornato, però.

0: Non sarebbe una cattiva idea, almeno per il traffico, dico.
1: Un sistema di trasporto qui in Valbisagno serve nuovo?
0: Secondo me sì.
2: Non mi piace perché a 50 metri di altezza, dicono i pali sono 50 metri, poi magari sarà anche più bassa. Col vento che c'è stato in questi giorni e che ci sarà, non so come può andare a finire. Io avrei preferito lo Sky Metro, forse impattante, però mi dà l'impressione. Perché poi, ecco, un'altra domanda. Se c'è un anziano a bordo che deve scendere, cosa fa? Lo prendono giù? Perché dicono che rallenta solo. Dicono che rallenta solo, quindi non so come fa uno a scendere veloce.
1: Insomma, avrebbe quindi scelto un'altra
2: ipo. Oh sì, oh, diciamo, non vogliamo fare lo Sky Metro, ma almeno una tranvia. Solo che la tranvia ti porta via una corsia. E con la confusione che c'è in Valbisagno, normalmente una corsia di meno non...
0: Bisogna vedere prima di parlare, secondo me, poi vediamo un po' com'è. Io sono curioso, da ignorante ti dico, vediamo com'è la situazione, poi se è una cosa che frutta, bene, se no bisogna provare le cose, ragazzi, se non si prova non si può mai giudicare le persone.
3: Qual è la cabina? Questa?
1: Quel progetto che... Sì.
3: No, non va bene.
1: Mi piace?
3: No.
1: Perché?
3: Sarà l'aria, chi ci va lassù?
1: Non la prenderebbe?
3: No, perché è meglio che quella di Controllina. La metro è meglio, è bene. Con quella lì chi ci va nessuno. Come...
1: Non la convince, insomma.
3: No, io ero favorevole con quelle che hanno fatto prima.
4: Domanda, la cabinovia non saprei cosa dire, però mi sembra un po' azzardata come idea. Potrebbe funzionare, però l'idea di avere un mezzo autobus che gira in su mi sembra un po' azzardato, sinceramente.
1: Forse scegliere un'altra soluzione.
4: Un po' più basso, magari.
5: Cioè, non piace, almeno. Ho fatto conto 4 a 1 e mezzo, diciamo.
6: Legittime, anche perché la prima cosa che sentiamo è l'impatto. Era una delle critiche sullo Sky Metro, cioè che era un'opera impattante che andava a impattare, diciamo, sull'aspetto, sullo skyline, sulle abitazioni, e questo va via è anche oltre, perché abbiamo visto che dovrebbero essere 50 piloni, alcuni 40 metri d'altezza, quindi effettivamente non è una cosa proprio che passa inosservata. E poi tantissimi hanno sollevato la questione del vento, la paura di andare in altezza, tantissimi cittadini mi chiamano e mi dicono: ma veramente si fa questa cosa? E nel nostro municipio lo Sky Metro era visto più come una servitù, perché era comunque più vicino a Brignole, quindi l'utilità era sentita più sicuramente dalla zona di Molassana rispetto a Borgo Incrociati, però questa opera sarebbe ancora più impegnativa, ecco. E in più non abbiamo i vantaggi di quello che sarebbe stato un eventuale Sky Metro, perché va comunque più lento, ha un minor carico di persone e quant'altro.
5: E poi sentiremo anche tra poco, vi farò sentire alcuni estratti di un'intervista che ho realizzato oggi al presidente dell'aeroporto, ma in questo caso professore di economia, esperto di trasporto, Enrico Musso, che ha fatto alcune considerazioni anche sul vento, perché il tema non è tanto il vento fortissimo oltre 70 km orari che porterebbe al fermo dell'infrastruttura, perché quello in effetti dovrebbe essere abbastanza limitato, una, due, tre volte l'anno se siamo sfortunati. Il problema è il vento a 30-40 km orari molto più ordinario, che obbligherebbe, dice Musso, ad un rallentamento della velocità di esercizio, il che ovviamente genererebbe ulteriore problema al sistema. E allora ci fermiamo un attimo, tra poco ci colleghiamo invece da remoto con Stefano Giordano, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle. A tra poco.

0: Eccoci di nuovo in diretta. Buonasera Stefano Giordano, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle. Grazie di essere con noi.
1: Buonasera a tutti e grazie dell'invito.
0: Allora, Giordano, sai che sono curioso, non mi ricordo più esattamente la sua posizione sulla cabinovia e sono curioso perché oggettivamente il Movimento 5 Stelle non è mai tenero con le infrastrutture anche un po' impattanti sul piano anche dell'ambientale o comunque insomma dell'impatto visivo. Lei che idea si è fatto di questo studio del Politecnico di Milano? Sa da fare oppure resterà un esercizio di stile?
1: Dunque, intanto non posso rinnegare il nostro DNA sul trasporto pubblico.

0: soprattutto sulla Val Bisagno, perché sono stato il primo firmatario di un atto approvato all'unanimità nel 2018 in cui si richiedeva la tranvia della Val Bisagno, approvato anche dal sindaco Bucci, che ha sottoscritto l'atto, l'aveva inserito nel 2017 nel suo programma elettorale, ma ahimè questo tipo di infrastruttura, che secondo noi era la soluzione per l'intera città, è stata bocciata con quattro assi che in realtà poi dal MIT sono stati bocciati per tre volte e poi, come tutti i rimandati nel nostro paese, alla fine poi viene promosso. Detto questo, abbiamo dei seri dubbi anche sul BRT dell'asse della Val Bisagno per come è stato progettato, perché non garantisce l'asse protetto al 100%, in una città che aveva necessità invece di avere un trasporto pubblico locale con
1: La
0: delle
1: fermo loro,
0: partenze precise
1: BRT
0: e
1: vuol
0: arrivi
1: dire
0: precise.
1: Bus Rapid Transit, è un acronimo inglese, cioè sono praticamente quegli autobus che viaggiano in sede completamente protetta e quindi le macchine non ci possono andare in mezzo, i semafori di solito sono prioritari, quindi diciamo che quando passa l'autobus è come un
0: Grazie.
1: treno, va dritto come se ci fossero i passaggi a livelli e questo è il vantaggio di non fare code, di fare prima, insomma, no?
0: Grazie della precisazione. Poi, a forza di fare riunioni, parliamo di agronomi e non spieghiamo bene quello che contengono. Detto questo, è molto trasparente la nostra posizione. Abbiamo espresso dei dubbi su questa idea che, diciamo, è stata studiata dal Politecnico di Milano con l'ingegner Coppola, che ha descritto, diciamo, in un paio di incontri che abbiamo fatto come maggioranza questa idea. Stiamo attendendo lo studio, diciamo, di questa idea un po' più corposo, che contiene, insomma, 200 pagine a quanto sembra, e avremo necessità di studiare e di essere parte attiva in questo percorso. Poi, come vigile del fuoco, io lo dico molto chiaramente, ho espresso anche i miei dubbi dal punto di vista anche di percezione del vento. Insomma, ricordavo che la nostra città, insieme ad altre città sul territorio nazionale, ha come allerta l'allerta vento. E quindi su questo, insomma, storicamente dal 97 svolgo quel lavoro e so perfettamente che cosa significa il vento nella nostra città. Però siamo aperti a questa proposta, nell'analizzarla con i numeri trasportistici e con la sua utilità dal punto di vista, insomma, di un asse aggiuntivo sulla Val Bisagno, ma siamo molto, diciamo, rigidi sulla modalità in cui con la quale deve essere proposta. Diciamo che questa è un'idea, come dice giustamente la sindaca Salis, è un'idea che avvia una serie di confronti sul territorio, ma questi confronti devono essere aperti. Cosa significa? Che i cittadini possono intervenire e dare il loro contributo sia sulle sofferenze che, insomma, in una vallata così un po' abbandonata, diciamo, negli ultimi anni, ha necessità anche di una riqualificazione urbana. Perché ricordo che il trasporto pubblico locale deve essere anche pensato nella nostra città, non solo sull'andata e ritorno delle grandi masse che lavorano, ma anche su un qualche cosa di attrattivo che nei quartieri deve essere inserito. Riqualificazione urbana può essere un polo studentesco, uno studentato, un qualche cosa che dà l'opportunità di far rivivere una vallata che ha troppe servitù, ma
1: Chiaro.
0: pochi servizi.
1: Giordano, mi consenta di chiudere però facendole questa domanda. L'11 marzo del 2048 io compio 70 anni. Secondo lei, se decidessi di passare alla mia pensione in Val Bisagno, prenderò una qualche forma di trasporto che oggi non esiste o staremo ancora facendo un ragionamento partecipato, bellissimo, molto democratico, ma che però non porterà a niente? La domanda è provocatoria, sì, lo è.
0: Ma io penso e spero che nel 2048 il trasporto privato non esista più, perché se non dovesse più esistere, se dovesse esistere ancora il trasporto privato, probabilmente non avremmo alcuna argomentazione da portare in una trasmissione come questa. Quindi io spero che veramente le metropoli, le città come la sesta città d'Italia, sia una visione
1: Dipende
0: futuristica
1: tantissimo
0: senza
1: da voi,
0: trasporto
1: però, questo,
0: privato all'interno
1: perché
0: della
1: vuol
0: città.
1: dire
0: Detto
1: grande
0: questo,
1: forza al trasporto pubblico.
0: E certo, detto questo, vorrei anche aggiungere una cosa. Abbiamo votato martedì scorso in regione con grande senso di responsabilità l'IDL 108, che immetteva 40 milioni di euro in MT, in una situazione che la vecchia amministrazione ha lasciato con macerie

0: macerie e solamente macerie, ricca di debiti, poca, diciamo, prospettiva futura, mentre invece, ahimè, in comune il piano di risanamento di AMT ha avuto il voto di astensione del centrodestra. Ecco, io su questo porrei, insomma, un approfondimento, una riflessione collettiva.
1: No, è giusto ricordarlo. Grazie Stefano Giordano, grazie mille,
0: grazie
1: al consigliere regionale del Movimento 5 Stelle. Vi dicevo, oggi ho incontrato il professor Enrico Musso. È curioso il fatto che io l'abbia incontrato davanti al sottomarino. Ho pensato che poteva essere quello un sistema di trasporto pubblico locale, magari facciamo dei sottomarini e andiamo da una parte all'altra della città. Scherzi a parte, sentiamo l'Enrico Musso numero uno, questo per la regia, che fa un quadro di ciò che si è sentito ieri dal suo punto di vista nella commissione consiliare. Sentite.
2: L'ipotesi di una cabina via per la Val Bisagno che è stata presentata era un'ipotesi che girava già da un po' di anni, a suo tempo l'avevamo anche considerata e poi l'avevamo scartata, anche se in alcune città del mondo ci sono degli esempi di questo genere. Per il caso della Val Bisagno non sembra presentare alcune criticità. Ecco. La principale forse è un tema di capacità complessiva. Ecco, quando mi ero occupato del piano della mobilità di Genova mi si era detto che lì la domanda a cui far fronte era dell'ordine di 3.500 passeggeri per ora per direzione. Con questo sistema siamo a un terzo, quindi assolutamente non è adeguato alla domanda che risulta esserci. Un altro tema importante è la velocità, cioè rispetto ad altri progetti di tipo metropolitano, Sky Metro, che vanno a 35 km all'ora di velocità commerciale, questo va, nel caso di Parigi, il punto di riferimento che è stato anche esplicitamente presentato, a una velocità commerciale di 15 km all'ora, quindi siamo alla metà, e significa che il percorso Brignole-Molassana si fa in poco meno di mezz'ora. E qui viene una terza criticità che è legata al vento, non tanto il vento sopra i 70 km all'ora che sarà magari due giornate all'anno in cui l'impianto si deve fermare, ma il vento quasi normale dei 35-40 km all'ora richiede un ulteriore rallentamento nell'ordine dei 12-13 km all'ora. Questo significa che per andare da Brignole a Molassana ci vuole più di mezz'ora. A quel punto non è competitivo con l'autobus alla fine e quindi diciamo che vanifica un po' l'effetto. D'altra parte la portata della singola cabina sarebbe di 10 posti, ora un autobus a 18 metri di quelli che usiamo a Genova ne tiene 150, quindi equivale a 15 cabine. Anche se la cabina arriva ogni 30 secondi c'è da chiedersi quando arriverà una cabina con un posto libero, quindi le attese diventano lunghe e così via.
1: Insomma, mi pare, Censuales, che almeno dall'occhio dell'esperto di trasporti come Enrico Musso, già mobility manager del Comune di Genova, questa opzione, diciamo, presenti diverse crepe proprio tecniche.
3: Ma sì, molte sono state dette, fa specie che il professor Coppola in risposta alle osservazioni dei comitati abbia detto che la cabinovia di Parigi va un po' più lenta perché c'è il vento. E quindi perché un amico di un'associazione ha fatto vedere che se noi mettiamo quei parametri alla fine la cabinovia non è concorrenziale rispetto all'autobus. Stessa cosa per i costi, gli si è un po' arrampicato sugli specchi il professor Coppola. Bisogna dire che in qualche maniera, ritornando alla cosa iniziale della sindaca Salis, io segnalo positivamente un cambiamento di approccio, perché noi ricordiamo tutti l'infelice frase in coda alla presentazione in consiglio comunale a Tursi, la conferenza stampa di quel sabato mattina. Non ripeto la frase perché penso che i genovesi se la ricordano tutti, ma non mi venite a cercare
1: qualora non funzionasse,
3: esatto,
1: perché insomma questo
3: tenete il traffico. Allora devo dire che lo studio è perentorio, il professor Coppola lo ha ricordato ieri in consiglio comunale, lo studio dice che la cabinovia è la soluzione. Il fatto che non sia così si evince anche dalle cose che diceva il professor Musso, ma voglio dire è abbastanza lapalissiano, perché noi abbiamo trovato nella sua tabella del professor Coppola un esempio di tram con più o meno fermate, quindi c'era la tranvia veloce con 13 fermate o la tranvia, diciamo, tra virgolette lenta da 20 fermate, quella da 20 fermate, quindi quella più penalizzante, diciamo così,

0: aveva un aggravio di tempo di 3 minuti rispetto alla funivia, quella che va veloce perché non c'è il vento.
1: Quindi,
0: allora, come vediamo, c'è qualcosa che non
1: ecco,
0: funziona.
1: Ecco, però, posso coinvolgervi in un pensiero che io ho da tempo, no? Perché sono molto, come dire, convinto che quando so una cosa ci tengo che gli altri la riconoscano, no? E allo stesso modo sono molto, diciamo, rispettoso nei confronti di quelli che sanno cose. Allora, se tutti gli studi possibili e immaginabili che abbiamo visto in questi anni dicono che la tramvia non si può fare perché impatta troppo sui parcheggi e anche... Però, finiamo la descrizione e poi ognuno mi dica la sua.
0: Non è proprio così, ecco.
1: Però, la tramvia nessuno la considera praticabile, né quelli di prima né quelli d'oggi. Ovviamente scavare sottoterra Salva San Dir è un'ipotesi che nemmeno si prende in considerazione perché vorrebbe dire miliardi e decenni per poterla immaginare. Entrambi gli studi, quelli di prima e quelli di oggi, a mio giudizio, arrivano alla stessa conclusione. Serve una struttura sopraelevata, cioè ci vogliono dei piloni, che siano 50-100, che siano grandi, piccoli, alti o medi, comunque quella è la soluzione. Perché?
0: Perché partono da un assunto sbagliato e scorretto, che è quello che il sedime stradale sia intoccabile. Cioè non si ragiona in termini di gestione della mobilità complessiva. Quello che abbiamo fatto noi nel nostro studio in alternativa allo skymetro, abbiamo dimostrato che il tram ci sta senza perdere parcheggi, anzi paradossalmente abbiamo trovato anche spazi per parcheggi in più. Bisogna ragionare in modo più complesso, bisogna ragionare con le direttrici di traffico, bisogna ragionare con le matrici origine e destinazione, bisogna fare un minimo di sforzo.
1: Non avete paura dei tempi di costruzione che praticamente tolgono una corsia senza darvi il tram?
0: No, perché gli esempi molto vicini a noi come quelli di Firenze ci dimostrano che in 3 anni, andando molto lentamente, quindi voglio dire cercando di non bloccare la valle, è possibile realizzare le cose. È un problema di cantieristica però, qua stiamo ragionando in termini di è possibile, ci sta? La domanda che va posto lei correttamente è ci sta il tram in Val Misagno? Allora, questa è la domanda che ci siamo fatti fin dal 2009, 2008 forse, la famosa manifestazione contro la busvia, detto ma se io che non sono nessuno, vorrei tanto il tram a Genova, a cominciare dalla Val Misagno, andiamo un po' a vedere, ci siamo fatti le camminate estive su e giù per la Val Misagno, abbiamo contato il numero di posti auto, il numero di passi carabili, i numeri di supermercati con accesso, abbia fatto quello che dovrebbe fare chiunque faccia pianificazione, e quindi siamo andati a vedere, ma ci sta? Siamo partiti da alcuni criteri, li abbiamo applicati nel territorio e abbiamo visto che ci stava. Allora, se uno invece ha paura di andare a toccare l'esistente, se non guarda al futuro, se non guarda alle novità migliori che ci sono in giro per il mondo e guarda sempre solamente il suo ombelico,
1: rimane chiuso in se stesso. Allora, vi faccio sentire un altro pezzettino della mia chiacchierata di oggi con il professor Enrico Musso, quando parla di futuro, perché la soluzione Musso la individua. Oltre a considerare, non mi ricordo se in questo passaggio o in un altro, ma ve lo dico io, ha detto che non si farà mai la cabinovia. Dal suo punto di vista ci sono troppi limiti, resterà un esercizio di stile, quindi diciamo concorda con la mia opinione su questo tema. Però poi traccia quella che potrebbe essere la sua idea. Sentiamola.
2: Ci sono tanti impatti, da un punto di vista di impatto di emissioni locali. Ha un senso ragionare sulle ipotesi e quindi che sia stata anche ipotizzata questa cabinovia, secondo me può non essere sbagliato. Il problema è che secondo me le criticità sono tali per cui questo progetto non verrà mai realizzato. Torno a dire che secondo me a questo punto su qualche cosa, se vogliamo, di meno impattante ma di più realizzabile, e da questo punto di vista una busvia, cosiddetto BRT, cioè una busvia protetta ma realmente riservata e con i semafori realmente in priorità ai mezzi pubblici, diventa il sistema tutto sommato migliore, quantomeno rispetto alle alternative che vengono proposte adesso.
1: Che mi sembra essere abbastanza la vostra linea, no?
3: Allora, io ho ascoltato molto. Prima si dice che dobbiamo abbandonare la macchina per servizi del servizio pubblico e poi si ci preoccupa solo dei parcheggi. E non che un tessuto commerciale in Val Misagno rimanga vivo. Perché il tessuto commerciale tiene viva la valle e non permette che la valle diventi purtroppo vissuta solamente

0: purtroppo
1: sì,
0: da...
1: Sì, o come dormitorio, diciamo più in generale.
0: Esatto. Quindi il discorso che si fa, si guarda sempre il palmo dal proprio naso. Bisogna aprirsi, bisogna guardare avanti. Vede, lei prima ha detto una cosa, quando lei avrà 70 anni, la Val Bisagno non si farà mai niente, perché la Val Bisagno è quello che porta alla discussione. E va una giunta, facciamo questo, no, l'altra è in opposizione, va l'altra, facciamo questo, e l'altra va in opposizione. E la Val Bisagno è sempre in una valle di lacrime. Io dico solo una cosa, la Val Bisagno ha bisogno di rispetto per i residenti, per i parcheggi, per le attività commerciali che ci vivono e che tengono il quartiere vivo. Quindi assolutamente la Val Bisagno, come in tutte le altre città, perché noi guardiamo un BRT in Columbia a 8 corsie, 10 corsie. La Val Bisagno, la città di Genova, la sua bellezza è la particolarità. E bisogna giudicare questa particolarità e cercare di far eseguire dei progetti che esaltino questa particolarità e che non la rovinino. Quindi per noi la cabinovia, come l'avevamo già eliminata in altri punti della città, perché è impattante, perché noi parliamo di Parigi. Parigi va una cabinovia dalla periferia a oltre. Questa andrebbe dal centro a coprire la periferia. Cioè cerchiamo di parlare, cioè in certo senso, io ascolto molto, perché a me piace ascoltare e imparare l'ingegneristica. Mi piace anche ascoltare anche chi la vive, la Val Bisagno.
1: Non c'è dubbio, anzi, fondamentale questo. Paglialunga, però c'è una critica in quello che dice Varge che io condivido. E tra l'altro lo dico a lei, che ha un tono sempre così moderato, lei è appena uscita dal suo partito e ha abbracciato tutti, grazie, siete stati gentili, poteva dare legnate come fanno tutti, scandalosi, squallore, si usano sempre questi termini in politica, invece lei è stata misurata e corretta. E però io sento tutti i giorni la politica parlare solo così, cioè non ne posso più, si può dire non ne posso più di sentire i politici che si insultano con delle parole terribili che nella vita reale ti darebbero uno schiaffo se gli parli, cioè nella piazza se mi dici una roba del genere prendi un mal rovescio. Invece in politica sembra che ormai sia questo il modo di comunicare e allora poi la gente non si fida più, dico voi tanto questi si azzuffano per finta, poi vanno a bere il caffè insieme, probabilmente finisce tutto lì. Perché la politica non riesce a ragionare in modo un po' diverso?
2: Questo è uno dei modi, dei motivi per il quale i cittadini poi non si appassionano più alla politica, indipendentemente dal colore e dall'appartenenza, non ci crede. Invece è giusto cercare di coinvolgere la cittadinanza nei temi che comunque servono per i cittadini. Parlavamo appunto di incremento del trasporto pubblico, non può passare tramite la cabinovia o via, perché su stessa missione del Politecnico questo incrementerebbe solo poco più dell'1% del trasporto pubblico, l'1,4%, quindi vorrebbe dire che comunque le persone continuerebbero a prendere il proprio mezzo privato, quindi assolutamente non si può andare in quella direzione. Concordo con l'idea, bisogna tornare a parlare una politica di vicinanza ai cittadini senza avere dei toni troppo alti da squadre calcistiche.
1: Sì, appunto, ma anche perché poi voglio dire, no?
0: Se mi permetto un appunto,
1: sì.
0: Quanto diceva la signora e quanto diceva lei è giustissimo, il cittadino non crede più alla politica. Ieri sera siamo stati in municipio e noi come comitato abbiamo portato avanti proposte per non far chiudere le scuole, per la sicurezza, per la pulizia. Perché vengono a cercare nei comitati e non vanno in municipio a cercare e a chiedere giustamente quel che è giusto per i cittadini?
1: Certo.
0: Perché non credono più alla politica, perché come le dicevo prima non c'è colore, si è succeduto diciamo a Genova qualsiasi colore, ma siamo sempre lì a dire sarà il prossimo, sarà chi succederà,
1: è colpa dell'altro,
0: è colpa dell'altro. Ieri sera dicevano di chi è colpa e io ho risposto di tutti.
1: Certo.
0: Di tutti.
3: C'è un modo per arrivare quando andrà in pensione a vedere qualcosa in Val Bisagno, è quello di uscire da queste logiche di contrapposizione e di avere fiducia nei cittadini, nel senso mi riallaccio alla prima cosa che ha detto la Salis. La pianificazione si fa con i tecnici, con gli esperti, ma si fa anche con i cittadini.
0: Partendo.
3: Allora, noi abbiamo partecipato al percorso di partecipazione del 2011, che era arrivato a un punto. Allora, ci abbiamo messo 4 mesi, non 4 anni o 40 anni. In 4 mesi siamo arrivati a un punto.

0: esperti dell'università, cittadini, funzionari del comune, perché c'erano anche funzionari del comune, quindi tutte le organizzazioni sindacali, quelle di categoria, commercianti, c'erano tutti lì dentro, tutti hanno detto la loro, con un metodo corretto tutti hanno potuto dire la loro, si è arrivati a un punto e poi la politica lo ha mollato. Allora bisogna ritornare da lì, le cose che ha detto la Salis all'inizio della commissione bisogna prendere sul serio, noi le prendiamo sul serio perché noi crediamo nella politica, sì, alta.
1: Deve essere loro a prenderla sul serio,
0: sì,
1: voi siete
0: sul serio le sue
1: soggetti passivi.
0: Allora,
1: di
0: significa che noi chiediamo che si apra subito un percorso di partecipazione, che non è quello che ci ha prospettato il professor Coppola. Il professor Coppola ha detto venite da me che vi convinco.
1: Mm-hmm.
0: Allora la partecipazione, se lo ricorderà, non funziona così. C'è un terzo che fa, come si dice in termini tecnici, il facilitatore, cioè quello che guida, che fa rispettare le regole, che trova le risorse se c'è un dubbio. E poi ci sono le parti che si confrontano, che non ne sono due, sono N, ok?
1: Ognuno poi però posso farle una domanda?
0: Questa cosa qua è durata 4
1: perché
0: mesi, non 40 anni.
1: Bellissimo, sono molto rispettoso nei confronti del vostro lavoro di comitati e se abitassi in una certa zona magari ne farei anche parte se lo ritenessi opportuno. Però c'è un momento in cui la discussione finisce?
0: Certo.
1: Cioè, che poi, voglio dire, lei vuole il tram,
0: sì.
1: Lavagge vuole il BRT, dico così a caso,
0: sì.
1: Se si fa il BRT lei a un certo punto si arrende o si incatena la strada,
2: o al contrario.
0: Il percorso di partecipazione è fatto per gestire al meglio i conflitti, cioè è un modo per risolvere i conflitti più grossi, quelli più importanti, in modo tale che la comunità nel suo complesso arrivi a un punto di maturazione.
1: Giusto, ma su questo sono
0: se non è questo non è partecipazione. La partecipazione deve avere sempre un obiettivo chiaro, preciso, misurabile da raggiungere.
1: E sicuramente
0: è aria fritta e i cittadini scappano.
1: E sicuramente
0: non ci credono,
1: non ci credono. Venite a me che vi convinco pargoli gentili,
0: esatto.
1: Perché non funziona,
0: esatto.
1: Non può funzionare
0: anche
1: così.
0: Perché cos'è? Non vogliamo convincere il professor Coppola? Se lo convinco però mi nominano professore associato a Politecnico.
1: Le piace l'idea?
0: Allora,
1: professor Censuale, se
0: associato,
1: la vedo. Anche questo cognome altisonante, vagamente spagnolo, secondo
0: ma
1: me funziona.
0: Ma non è quello l'obiettivo. L'obiettivo è mettercela tutta ognuno col suo. Questo è il punto.
1: Ci fermiamo un attimo, poi vado da Uremassi, anche perché mi raccontava Uremassi che di funivia non è mica la prima volta che si parla.
3: Sì.
1: Adesso ci entriamo nell'ultima parte della nostra puntata, che in realtà poi non finisce con noi, perché avremo anche una intervista molto profonda, purtroppo, all'interno di questo nostro programma e ne parliamo tra poco.

0: Allora, Ure Massi, nel 2015 già si parlava di
1: Sì,
0: funivia in quella zona di Genova.
1: il 17 febbraio, mi sembra, del 2015, nella sala di Confindustria a Genova, quindi a Brignole, era stato presentato da un gruppo di 11 tecnici, tra cui molti ingegneri e architetti, una proposta di trasporto in funivia, non cabinovia, funivia, quindi con proprio mezzi capiente o mezzo capiente, quindi come sono le funivie che sono in montagna, che poteva trasportare anche fino a 3.000 passeggeri all'ora. Questo studio era stato fatto al tempo che c'era la Giunta Doria, ed era stato giudicato impattante. Quindi l'idea della funivia di un trasporto aereo in Val Bisagno esisteva già. E questa soluzione della cabinovia, dal punto di vista tecnico, adesso parlo come ingegnere, non è sostenibile, perché sono stati fatti alcune osservazioni importanti già dal professor Musso e anche da altri, ma anche il discorso di sostegni dai 20 ai 40 metri, 40 metri ce n'è solo uno, quindi sono 50 piloni altamente impattanti lungo da Brignole andare a Molassana. Quindi direi che l'impatto esiste, poi dove passano le cabine, se passano su una strada oppure se passano sopra un edificio, bisogna fare degli impalcati a protezione del.

0: le strade dell'edificio dove passano.
1: Quindi l'impatto sarebbe forte. Ecco, sentiamo sulla questione dell'impatto il professor Musso, a cui ho posto proprio questa domanda.
2: Ci sono tanti impatti, da un punto di vista di impatto di emissioni locali siamo a zero emissioni in tutti e due i casi, diciamo così. Da un punto di vista di impatto visivo non c'è dubbio che il progetto dello Sky Metro aveva un impatto visivo maggiore, ma anche questo non scherza, quindi visto che quel progetto era stato molto divisivo tra chi aveva ipoteticamente lo Sky Metro davanti alle finestre e chi invece non lo vedeva ma l'avrebbe potuto utilizzare, ci sarebbe da chiedersi se quelli che invece dello Sky Metro avranno la cabinovia davanti alle finestre e magari sopra le proprie abitazioni, sopra intesa nel senso in verticale sopra, ma che lo vedono verso l'alto le proprie abitazioni, c'è da chiedersi se saranno così tanto più contenti rispetto alle ipotesi alternative. Io mi ero permesso nel piano mobilità del 2018 di fare un'ipotesi, se vogliamo, più prosaica, meno suggestiva di queste due, che era quella di una busvia seria, protetta, senza interruzioni ogni pochi metri, perché questo o quel gruppo di commercianti o di residenti desiderava che lì non ci fosse la corsia riservata, e con la priorità ai semafori per i mezzi pubblici, cosa che poi invece pare che a Genova misteriosamente sia difficile o pericolosa da applicare, mentre invece esiste in tutte le città del mondo. È un po' quello che ha sfociato nel progetto dei quattro assi, però doveva avere questa caratteristica, invece forse non ce l'avrà, quindi da questo punto di vista nemmeno questo è soddisfatto.
1: Critica di Musso anche sui quattro assi, proprio per il fatto che non si riesce ad avere questi mezzi in seduta veramente protetta. Devo dire una cosa sulle funivie. Io una volta sono stato inviato a fare un servizio sulla funivia che supera il Tamigi a Londra e che è stata realizzata da un costruttore italiano, diciamo, dell'Alto Adige. E io sono andato ovviamente per conto di questo costruttore, quindi ovviamente potete immaginare, uno si immagina di andare a vedere una struttura che dovrebbe funzionare benissimo. Sono arrivato a Londra, apriti cielo, quelli della Transport for London mi hanno detto: guarda, questo è un clamoroso buco nell'acqua, perché questa funivia non la prende nessuno, perché il concetto di salire in quota per superare il Tamigi è proprio fuori dalla portata media dell'utente normale, che dice: vabbè, vado in autobus, faccio un giro un po' più lungo, ma sto seduto sull'autobus.
0: C'è solo quello, in questo caso, della cabinovia. Quando arriva alla stazione, queste cabine non si fermano, rallentano, anche a 0,2 km all'ora, però non si fermano. Quindi io ritengo che questo sia un trasporto che non sia per tutti, perché una persona anziana cosa deve fare? Sì, la cabina si può staccare dal percorso originario, avere un motore e prendere un binario parallelo, quindi fermarsi. Ma se su varie cabine ci sono tutte persone anziane, o una persona portatore di handicap, oppure una mamma con un passeggino, questi vanno a fermare le cabine. Quindi altro che più di 28 minuti di tempo da Brignola a Molassana, ne abbiamo molti di più. Poi le cabine devono partire ogni 30 secondi, quindi c'è un accumulo di cabine, e quindi ecco lì che il trasporto ha delle difficoltà.
3: In più c'è il vento, abbiamo sentito, che rallenta ulteriormente.
0: Ecco, quindi allora il problema: una persona anziana, e in Val Bisagno ce ne sono tantissime, ma uno che va a sciare può anche scendere, è preparato a sciare, e quindi può scendere in corsa, perché
4: uno sportivo.
0: Ma esatto, una persona anziana un po' di timore a scendere ce l'ha se la cabina non si ferma.
1: E poi, comunque, per chiudere, signori, un conto è superare un dislivello, come certo, l'ipotesi della funivia degli Arzelli, la funivia che era stata ipotizzata per i forti, e va bene, devi fare una salita molto ripida, e quello può essere, insieme alle funicolari che abbiamo a Genova, e poi gli ascensori verticali, cioè, tante cose diverse, però è una soluzione tecnica legata a un problema specifico, ingegneristico, che devo salire verso l'alto più rapidamente possibile. Se devo andare dritto in piano, non credo che la funivia sia la cosa più.
5: Quella di Medellin, ad esempio, deve superare dei livelli importanti. Quelle lineari che ci sono, quella di Parigi come quella di Berlino, attraversano un territorio che non può essere attraversato in un'altra maniera.
1: Per esempio su Parigi c'è un fascio ferroviario.
5: A Parigi si collega, come è stato detto prima, l'estrema periferia a una periferia. In questo spazio c'è la Trenitalia ad alta velocità, le ferrovie regionali, un'autostrada molto grande, quindi era difficile andarci sotto, no? Era una cosa incredibile, oppure dovevi fare un viadotto molto lungo, cioè era difficilissimo.

0: Certo.
1: A Berlino attraverso un parco vincolato.
0: Certo, beh, è
1: e quindi anche
0: turistica.
1: Lì, no, esatto. ma più che altro lì sotto non potevi farci una cosa,
0: comunque
1: perché dovevi distruggere parte del parco.
0: Cioè, ho massimo rispetto per la Val Bisagno, ma non ce lo vedo uno di Milano che
1: no,
0: viene sulla funivia a farsi in giro a vedere
1: non stagliere. C'è l'ostacolo da superare per questo. Ma infatti, voglio dire, io ritorno a una cosa che è stata detta prima, che forse è scivolata veloce, ma sta roba qua non serve. Cioè 1,4%
2: certo.
1: Significa 2000 macchine,
2: buttare via dei soldi
1: durante il giorno, che significa 200 macchine nell'ora di punta, di cui un tot vanno verso nord, quindi stiamo parlando, questi sono numeri del professor Coppola, 120 macchine che moltiplicato per il coefficiente 1,2 sono 136 persone.
3: Sì.
1: Abbiamo sentito proprio il professor Musso dire che un autobus forza 150, un po' meno, perché 150 già non ci sali
4: 120,
1: sopra.
4: 120.
1: Ma 130 è un autobus da 18 metri pieno, ma è un autobus e noi spendiamo 140 milioni di euro
2: di più
1: per far andare.
2: Guarda,
1: saranno anche di più, ma io uso i numeri del professor Coppola,
3: certo.
1: Ok? Io li prendo per buoni. 140 milioni di euro per spostare 135 persone, cioè più di 1 milione a persona.
0: Oh, vi ci porto io con la macchina, signore.
1: Esatto.
0: Vi ci porto io con la macchina.
1: Allora, noi giuro. Speriamo di non dover più parlare troppo di questa roba.
0: Faccio velocissimo,
1: è una cosa assurda.
0: Per un milione di euro.
1: Le persone non ci salgono. Tra l'altro, dico anche un'altra cosa. Lo studio che è stato commissionato, non si capisce bene chi lo paga. Perché se dentro i 100.000 euro mi sta bene, se sono soldi aggiuntivi già inizia a avere qualcosa un po', se lo paga MIT magari, perché lo fanno in collaborazione.
0: Figuriamoci.
1: Cosa viene fuori? Cosa potrà venire fuori? Che un tot di persone, perché quelle l'1,4% significa in un modello di simulazione che sono mattoncini, sono vagoncini, cioè non sono persone, sono oggetti. La persona gli chiede, ma tu ci sali da sopra? No, non ci salgo. Allora, quelle 1,4 già inizia a essere 1,2, forse 1, forse 0,8. Allora, l'utilità si abbassa ulteriormente.
0: No, certo.
1: Non possiamo che aspettarci da uno studio simile che diminuisca ancora l'utilità dell'opera. Bisogna ritornare a mettersi di testa a cuocere, approfittando che oggi non ci sono soldi, per cui rispondo anche la domanda iniziale, non c'è nessuna possibilità oggi che venga costruito nulla perché non ci sono i soldi, abbiamo perso l'occasione con lo schemetro, forse potremo recuperare se non si fa il tunnel sotto il porto, avremo centinaia di milioni di euro che magari si possono investire meglio, ma quello è un altro discorso, ma oggi non ci sono i soldi, però possiamo con calma qualche mese,
2: ecco,
1: progettare qualcosa in cui tutti i conflitti, BRT, posteggio, commerciante, scuola, si risolvano in un confronto.
2: Ecco.
1: Chiamo democrazia.
4: Semplicissimo.
2: Dottor Cantile, è fondamentale una cosa.
4: Semplicissimo.
2: Prima di tutto, perché l'idea di una tranvia veloce, che io chiamo metro, di superficie, perché non può fare tutte le fermate come adesso fa l'autobus, però fatta dopo che si finisce lo scolmatore e si cambia il piano di bacino,
4: si riesce anche adesso, mi dispiace dirtelo, ma si riesce anche adesso,
2: però fare una cosa che sia parallela a Via Emilia, passi a fianco di Via Emilia, di Via Piacenza e
4: certo.
2: Via Bobbio,
4: è questa
2: con
4: la sede propria.
2: Elevazione nel passaggio tra di alcuni ponti, cioè l'uscita
4: si riesce.
2: E il ponte Campanella lì da Via Montaldo, a questo punto è una soluzione che si può studiare.
4: Anche meno costosa. Anche meno costosa.
2: Con la partecipazione delle persone, con la partecipazione di tutta questa, di questi noi, sia dal punto di vista di eletti in municipio, ma anche di comitati, cominciare a studiare una soluzione di questo tipo che è fattibile ed è una soluzione che non va.
4: Scusa,
1: anche per il BRT.
4: No, ma momento, scusami. E quello che sta dicendo lui, visto che abbiamo comprato dei bus elettrici, che qui ci bisognerebbe aprire una grande bus elettrici nella zona più sondabile del nord Italia, pericolosissimi. Chiudiamo subito questo. Comunque, se arriveranno, sono costosi. Quindi un asse in sede propria al limite su gomma.
0: Potrebbe
4: usando
0: essere.
4: Questi.
0: Allora, visto che ce li
1: abbiamo. Per fare questo.
3: A proposito,
1: allora,
3: l'asse di forza
1: oggi quello della Val Bisagno fa abbastanza schifo, cioè non è il BRT è stato correttamente detto che

0: è 100% riservato perché consente frequenze di 2 minuti. Ok? Costa un sacco di soldi farlo e realizzare e usarlo, perché ci vogliono ovviamente un autista, uno stipendio ogni 2 minuti, ok? Quindi attenzione.
1: Parliamo dei
0: ma
1: costi,
0: per fare quella roba lì bisogna fare tante cose in Val Bisagno. E per fare queste cose andremo a scontentare tante persone.
1: Non è vero, basta.
0: E allora bisogna metterle insieme
1: il cervello.
0: Bisogna metterle insieme.
1: Basta usare il cervello.
0: Si discute insieme e si trovano soluzioni migliori.
2: Grazie mille. Avete visto? Si fa così. Se volete faccio anche da moderatore, facciamo un consiglio. Tra l'altro qua c'è audio e video, si può vedere tutto.
1: Ah, sì?
2: Ci mettiamo qua, veramente? Ci mettiamo i comitati, abbiamo i professori, ci mettiamo i politici di tutte le parti possibili e immaginabili. Stiamo qua 3 giorni e dopo troviamo una soluzione.
3: Volevo ricordare,
2: devo chiudere?
4: Sicuramente il municipio ci dovranno arrivare, quindi noi invitiamo la cittadinanza a partecipare alle commissioni che ci saranno in municipio, proprio anche per sentire quali saranno le opinioni anche dei consiglieri.
2: Un flash,
3: bisogna anche considerare, nessuno ne ha ancora parlato, e esiste la città metropolitana, la Val Bisagno è il punto di arrivo della Val Trebbia, della Val Fontanabuona,
1: certo.
3: Quindi occorre anche considerare tutte le persone che ogni giorno partono da Toriglia, partono da Gattorna, certo. Partono da Bargagli e vengono a lavorare.
2: Parcheggio di interscambio, la mia risposta è questa, parcheggio di interscambio. Io vado a Milano, Famagosta e poi, certo. Poi lascio lì la macchina, certo. Anche quando l'azienda mi paga il parcheggio in San Babila, certo. Non ci vado, ok? L'azienda mi pagherebbe teoricamente il parcheggio in San Babila, non ci vado,
4: no.
2: Mi fermo a Famagosta, faccio prima, evito il traffico.
3: In questo dibattito non si è citato ieri neanche il fatto che la gente arriva da fuori Genova, dalla Val Trebbia.
2: Non c'è dubbio, dobbiamo fermarci, signori, il problema del dibattito che a un certo punto finisce.
1: Certamente, bisogna sperare che ci sia la volontà.
2: Giusto.
1: Che stasera
2: speriamo che ci
1: detto.
2: Sia. Grazie a tutti voi, grazie per essere stati con me stasera, per esservi confrontati in maniera civile e produttiva. Il dibattito mi è piaciuto. Tra poco Matteo Angeli ha intervistato il marito della professoressa Montefalcone, quella donna deceduta alle Maldive in un incidente mentre stava realizzando una sua, diciamo, attività di escursione subacquea. Lei era un'esperta, è morta lei, è morta la figlia, altre 3 persone, 4 su 5 avevano legami con Genova. Sentiremo il marito, una testimonianza forte. Vi invito a restare con noi.

0: Carlo, da dove iniziamo, insomma, a parlare di questa situazione? Insomma, lei, la prima cosa che lei tiene a sottolineare è urlare un po' al mondo chi era sua moglie.
1: Mia moglie, a parte come moglie, era una persona fantastica, ci mancherebbe, anche come madre, ma come professionista sicuramente era una professionista eccellente, almeno per quello che ha seminato e per quello che si dice in giro di lei. Quello che ci tengo a dire è che purtroppo non stiamo vivendo, io e mio figlio, una situazione molto bella, anche perché sentiamo notizie di erano turisti, erano inesperti, c'era l'allerta meteo, e hanno ritrovato i corpi, hanno ritrovato soltanto quello di Gianluca, ho già detto alle emittenti che hanno ritrovato quello di mia moglie e non era vero, io sono in contatto con l'ambasciata a Colombo in Sri Lanka, dove oggi è arrivato anche l'ambasciatore dall'Italia, ieri mi ha chiamato vice ambasciatore e mi hanno detto che c'è stata questa tragedia, che sono deceduti 5 subacquei, che erano state attivate le ricerche e si stava cercando di fare il possibile, poi hanno trovato il corpo di Gianluca, che era la guida esperta, come mia moglie del resto, che non era la guida ma era anche lei un'istruttrice subacquea con un sacco di brevetti, con migliaia di immersioni, ha iniziato a 16 anni ad immergersi, ne ha 51, ha fatto un sacco di immersioni e quindi tutto, che si può parlare di tutto tranne che dell'impreparazione dei subacquei, perché erano tutti 5 esperti ed erano soprattutto non turisti ma persone che sono lì per la ricerca. Insomma, per la ricerca lì, perché comunque si occupano di fare campionamenti, di fare monitoraggi. E stamattina sentivo il professor Bavestrello, con un eminente professore dell'Università di Genova, che diceva che secondo lui Monica Montefalcone è quella che ha più dati.

0: letteratura in tutto il mondo, secondo lui, delle Maldive. Io ho detto che è troppo buono, però poi in effetti Monica ha un sacco di pubblicazioni sulle Maldive, ha un sacco di persone che hanno fatto la tesi sulle Maldive, e quindi ci tendo a sottolineare che non era turismo, ma era una crociera scientifica, una crociera volta alla ricerca, volta a dare un contributo. Mia moglie era una di quelle persone che quando tornava dalle Maldive i coralli erano morti, era in lutto, perché vedere tutti quei coralli morti per lei era un dramma. Poi quando pian piano riniziavano a riformarsi e a rivedere che c'era di nuovo un po' di vita, era come se avesse vinto all'otto.
1: Le Maldive anche per voi in famiglia, no? è un posto particolare.
0: Sì, per me è un posto molto particolare, forse c'era il destino. Noi ci siamo sposati nel 2004 e siamo andati in viaggio di nozze io, mia moglie e mia figlia Giorgia, che aveva un anno e mezzo, e nel periodo che c'è stato lo tsunami, e purtroppo io non mi immergevo, avevo qualche immersione, ma avendo la bambina o andava lei o andavo io, ma quel giorno fortunatamente ha deciso di andare lei, e quando erano in immersione purtroppo è arrivata l'onda lunga da Sumatra, dove era partito l'epicentro dello tsunami, e li ha colti sott'acqua lei e altri due fortunatamente professionisti, e penso che sarebbero morti quasi tutti in un'immersione del genere, che era imprevista perché le condizioni erano ottimali, al mattino era bellissimo e tutto, poi quando arriva l'onda non lo sapevano neanche, non era neanche stato dato l'allarme, perché non si pensava neanche arrivasse poi fino addirittura in Kenya quelle onde lì, no? E sono stati trascinati a 51 metri e poi sono riemersi rapidamente, proprio perché c'era da scegliere fra o morire o rischiare di morire, e ha scelto di rischiare di morire venendo su. Poi hanno avuto un po' problemi respiratori, un po' di sangue nei polmoni, ma poi ne sono usciti bene tutti.
1: Ecco, in questi giorni si leggiamo, no, anche ricostruzioni più o meno veritiere, lei dice anche a volte anche un po' fantastiche, nel senso che molta gente che è fantasticata un po' oltre. Lei non ha l'esperienza di sua moglie, naturalmente, per quanto riguarda il mondo sottomarino, però un'idea così di massima, ma di cosa possa essere successo?
0: Allora, io sulle cose dette, cioè mi riferisco al fatto che si è detto che erano turisti, che erano inesperti, che erano con un bello yacht.
1: Quindi... E poi fosse anche successo così,
0: sì,
1: perdoni.
0: Per l'amor del cielo, sì, sono affari loro, però cioè, erano tutte persone studiosi, gente che è andata lì per la ricerca, gente che non è andata certo a fare turismo, gente che si impegna, fa immersioni, prende dati, campioni, si mette su Excel, fanno riunioni, presentazioni, cioè si lavora sodo, parecchio sodo. No, poi sul discorso di cosa possa essere successo, io non sono un esperto, magari qualcuno ha avuto un malore, ha cercato di aiutarlo, magari l'aiuto è stato prolungato e quindi magari finita l'aria, o magari è stata male più di una persona, o magari sono stati male tutti, magari potevano essere le bombole, non lo so, cioè io dico quello che ho sentito dire un po' di esperti, no? Magari, attenzione, magari potrebbe essere stato un problema di ricarica di bombole, oppure potrebbe essere stato che uno si è sentito male e non sono riusciti magari a uscire nessuno dei cinque, non lo so. Le condizioni meteo non erano, come dicevano, allerta e tutto, erano condizioni ottimali, perché conoscendo mia moglie, che è una persona quadrata, e Gianluca, che è quello che hanno ritrovato, che era considerato, cioè, proprio un generale, non si sarebbero mai immersi in condizioni non ottimali. Poi queste qua sono persone che fanno briefing, cioè puntuali, si fa l'analisi dell'immersione e si controlla tutta l'attrezzatura, cioè sono veramente quasi al limite della paranoia, quindi non è certo l'inesperienza. Posso dire forse che è stato il destino, forse era la loro ora. Mi dispiace, perché io ne ho persi due familiari, quindi una brutta disgrazia. Ora poi c'è Gianluca, hanno ritrovato Gianluca, domani continuano le ricerche, oggi l'ambasciata mi ha comunicato che ha fatto le ricerche e non hanno trovato niente, continueranno domani a monitorare dei siti lì adiacenti. E c'è il corpo di Gianluca, non so se faranno un'autopsia per vedere che cosa è stato, se poi li dovessero trovare, spero che qualcuno avesse magari, non so, una videocamera, per una sorta di scatola nera, no? Per dire.

0: per capire che cosa fosse realmente accaduto.
1: Io... Senti, queste ultime ore abbiamo anche saputo, anche per chi non la conoscesse e non l'avesse conosciuta, sua moglie, anche dal punto di vista proprio anche, come diceva lei, professionale, la professionista che era, no? Quindi anche l'università tutta, gli allievi o comunque chi, i colleghi, stanno tutti spendendo parole stupende, no?
0: Una foto poco fa che davanti al suo ufficio ci sono un sacco di vasi di fiori, gli ha mandato la foto poco fa una studentessa.

0: non mi fa altro che commuovere, perché poi Monica era una persona, non dico anomala, ma particolare, cioè non si tirava indietro per il lavoro, lavorava a ciclo continuo, cioè alle 7 del mattino era in macchina, tornava alle 7 di sera a casa, e più le sue aule erano gremite di studenti, più gente si iscriveva ai suoi corsi, e più lei era contenta, non diceva ne ho troppi, che scatole piene. Cioè vogliono fare la tesi con me, sono contenta, ne ho tanti, però è difficile seguirli tutti, però lei aveva una passione indescrivibile.
1: Ma e la figlia aveva la stessa passione?
0: Mia figlia sì, era il clone della mamma, ha fatto il triennale di ingegneria biomedica, si stava laureando tra un mese, sarebbe laureata nella triennale, però era il clone della mamma, amava l'acqua, andava sott'acqua con la mamma, ha fatto un sacco di immersioni anche lei, quest'anno l'ha seguita perché comunque poi gli fa da segretaria sui dati, sugli Excel, uno scrive, l'altro, uno detta, l'altro scrive, e infatti dice, oh, mamma, non sta mai fermo, mi fa anche fare riposino, perché siamo sempre qua a mettere dati, a fare PDF, a rispondere a mail. Era la sua seconda casa al mare, in più le Maldive, cioè oltre che il mare le Maldive, perché ci va da 20 anni.
1: E in questo momento di dolore, no? Lei dice il calore comunque che sto ricevendo, ne sta ricevendo tanto.
0: Tanto, sì. Non ho dormito, no? E ho una forza che non so dove sto trovando, perché forse non ho ancora razionalizzato bene. C'ho mio figlio, quindi devo essere un padre esemplare per lui, quindi non posso farmi vedere giù. Stanotte lui qualcosa ha dormito, io sono stato sul poggiolo a meditare, non è facile, non ho ancora razionalizzato, e spero che ritrovino le salme, me lo auguro con tutto il cuore, penso che il momento più brutto sarà quando dovrò vedere Giorgio e Monica per l'ultima volta e non poterli parlare.
1: In questo momento così delicato, diceva anche, la forza può arrivare anche da suo figlio, no? È lei che dà forza a lui, o più lui che dà forza a lei in questo momento?
0: È più lui che dà forza a me, perché lo vedo un ventenne che ha bisogno di me, quindi mi dà lo stimolo per rimanere forte, ma in realtà poi, insomma, dentro, se fuori sembro di marmo, dentro sono di, insomma, di zucchero filato.
1: È ovvio che in questo momento lei aveva voluto anche essere qui davanti a questa telecamera, anche proprio per ricordare chi era sua moglie, chi era sua figlia, ma soprattutto per lei, l'abbiamo detto all'inizio di questa chiacchierata, vuole urlare al mondo, come ho detto all'inizio, insomma, che questa era una donna che dava tutto per il suo lavoro, per la natura, per il mare, quindi insomma non era una turista, che poi, diciamo la verità, anche se fosse accaduta una tragedia quando uno era in vacanza da turista, insomma non sarebbe stato successo nulla, non sarebbe cambiato nulla, no? Sempre tragedia si tratta, però lei dice il mare era qualcosa che era dentro questa donna.
0: Sì, cioè io innanzitutto, cioè, un po' mi vergognavo, perché ho sempre pensato che quelli che sono in televisione il giorno dopo una tragedia magari cercano la notorietà, no? E io non ho Instagram, non ho Facebook, non ho i social più di tanto, cioè qualche cavolata magari la guardo ogni tanto, ma non li amo, però non me la sono sentita dire di no a chi è venuto, un po' perché rispetto il lavoro di tutti, anche se qualcuno lo fa male, perché ci hanno un po' bombardato con la ritrovata, non la ritrovata, sono ritrovati tutti, e ci hanno un po' rimbalzato, e quindi io e mio figlio eravamo un po' disorientati. Lo faccio solo per il rispetto di mia moglie e di mia figlia, perché so che cosa faceva mia moglie, so che a volte discutevamo perché cazzo quanto lavori, cioè sei sempre a lavorare, ti chiamano mille cose, la chiamavano a Geo, l'ha chiamata in TV un sacco di volte, l'hanno premiata al Tridente d'Oro quest'anno, che lo danno ogni anno, mi sembra. Per la sportività subacquea, mi sembra, per la ricerca, per altre cose, e lei l'hanno premiata, e hanno premiato persone, se uno va a vedere il Tridente d'Oro, sono stati premiati Pellizzari, mi sembra, non so, Maiorca, o Maiò, non mi ricordo, voglio dire cavolate, però se uno va a vedere i premiati del Tridente d'Oro sono autorevoli, professori universitari rinomati, quindi il fatto che mia moglie l'avessero premiata era un fattore di orgoglio.

0: orgoglio, ma non è un premio così, è un premio che si è guadagnato sudando. Se uno va su internet e cerca Monica Montefalcone, non finiscono le pagine di internet per tutte le pubblicazioni che ha. Cioè, il suo mondo era quello, la ricerca, l'insegnamento e pubblicare.
1: Lei è stato molto anche duro e crudo, però anche molto realista, quando lei ha detto, si vede che era destino, no? Il mare.
0: È il mare così, il mare è così. Tu sai che cosa fai, se sei il pompiere puoi morire bruciato, però piuttosto di non poter salvare qualcheduno rischi la pelle. Probabilmente se fosse stato che qualcuno si sente male, mia moglie sicuramente sarebbe tirata indietro. Quindi sono orgoglioso di lei, anche se l'ho persa. E conosco Monica, una persona che sicuramente non avrebbe mai abbandonato nessuno se fosse sentito male qualcuno. Ma come gli altri, sicuramente come Gianluca, come Muriel, come Federico, perché era un team molto unito, affiatato e molto esperto. Ed è per quello che a volte senti dire, ho fatto la cazzata, il meteo non era favorevole. La gente a volte, non so, per riempire i social, per riempire gli articoli, deve dire qualcosa, forse qualche cosa di più denigrante è quella che forse tutto sommato attira di più, no? Perché poi c'è un certo cinismo in alcune persone che va al di fuori di ogni limite. Se sono davanti alle telecamere sono solo perché glielo devo a mia moglie e a mia figlia, come lo devo a Gianluca, a Muriel e a Federico, che è una persona di una grandissima competenza, di una grande passione per il mare, di una grande passione per la ricerca, per dare un contributo. Ripeto, mia moglie tornava, vedeva coralli morti, stava male 10 giorni. Quando tornava qualche anno dopo che diceva ce ne sono, e sembrava che era la sua seconda vita fondamentalmente. E io ero felice perché la vedevo poco, perché insomma lavora tanto, però vederla, avere una che ti dice sono andata, che invece una che bello, oggi ho fatto questo, oggi si è laureato quello, ha preso un bel voto, è stato bravissimo. Era sempre, poi non c'è una foto, se voi cercate una foto di mia moglie non troverete mai mia moglie non sorridente, era sempre sorridente. E così mia figlia, erano due cloni.
1: Grazie.
0: Grazie a voi.

0: Ospite della nostra newsroom, il direttore generale di Liguria Digitale, ma non solo in realtà, perché è soltanto una delle tante cose che ha fatto e fa nella vita, Enrico Castanini, che ringrazio di essere con noi.
1: Grazie a lei e grazie anche a tutti i telespettatori.
0: Allora, Castanini, la Liguria è diventata nel corso degli ultimi anni, non so se più nella narrazione o nella realtà, me lo dirà lei, una regione molto attenta al digitale, che si candida a ruoli importanti anche a livello nazionale da questo punto di vista. Le chiedo se è vero e se è vero, quanti meriti si accorda per questi risultati?
1: Beh, adesso io, come dico, mia moglie vorrebbe che andassi in pensione già da 5 anni. Uh-huh. E io ogni tanto lascio qualche incarico, vedo tutto per fare una... Poi me ne arrivano degli altri, di solito non mi tiro indietro, mi piace lavorare oggettivamente, se le cose sono belle quelle che escono. Diciamo che ho un po' una visione un pochino diversa, mentre prima io non ho figli, non ho niente, non ho un problema. Magari fino a una certa età si fa pensando al futuro, il mio futuro tendenzialmente non è problematico. Quindi mi piace questa volta concentrarmi sulle cose per Genova e per la Liguria, proprio tanto. E devo dire, Liguria Digitale, in quei tempi, quando arriva io da Tassiele, era una società tecnicamente fallita 24 anni fa. Non falliva solo perché i creditori erano i suoi due soci, Telecom Italia, da cui io venivo. Io non sono stato nominato da un punto di vista politico, ma ero il grande capo di tutta l'informatica in Telecom Italia in quel tempo, direttore generale in Telecom Italia. Chiudemmo molto delle nostre attività informatiche, avevo fra cui c'era anche il 50% insieme alla regione di DataSeal. Io volevo tornare a Genova da anni, prima sono stato senior executive vice president di General Electric e amministratore delegato di Marconi, ero in giro per il mondo, credo che avessi le carte d'oro, d'argento, diamante di almeno 5-6 compagnie, avevo tanta voglia di tornare a Genova, sono tornato a Genova come amministratore delegato di Marconi e mi sono dedicato, siamo andati molto bene, poi ho fatto questa avventura romana di direttore generale di Telecom Italia, per esempio Sogei, che è la grande società dello Stato.

0: mercato, dipendeva da me, quindi è molto importante, però poi Telecom Italia dismise l'informatica e io cercai di tornare a Genova. Veramente c'era un'idea addirittura di Tronchetti Provera di vendere a me la quota in premio un po' dei risultati che avevo avuto del 50% di Data Seal, poi la cosa non andò per varie ragioni, diventò al 100% la regione e io mi trovai come Telecom Italia in Data Seal, quindi molte volte
1: è stata una realtà gigantesca,
0: sono uno dei pochi casi che non è stato messo in ma sono stato risucchiato.
1: Però poi il rapporto con la politica è stato credo abbastanza virtuoso al di là di ogni considerazione, perché per esempio il rapporto con Marco Bucci, che è arrivato in Liguria Digitale poco prima poi di correre da sindaco di Genova, mi sembra che sia un rapporto tutti dicono che è difficile andare d'accordo con Bucci, magari anche lei avrà avuto le sue gatte da pelare, però mi sembra che si sia creata comunque una identità di vedute su
0: tanti. Ma magari molti dicono che anch'io è difficile andare d'accordo con me, non lo so se sia vero o non vero, forse siamo un po' annullati. No, io direi, io lavoro tanto, forse anche troppo secondo molti, mia moglie per prima.
1: E a questo punto dovremmo intervistare la moglie di Castagna, sì, prima o poi, perché insomma, è molto citata.
0: Quando racconto la vita di mia moglie, in qualche caso mi è capitato, tutti la vogliono conoscere perché dicono una martire, quindi probabilmente è vero, ma io lavoro veramente 15-16 ore al giorno, io più o meno mi sveglio alle 5 mattina per motivi di insonnia, non è che poi altre cose, da lì parto e finisco minimo alle 9 di sera, compresi i sabati e volentieri anche le domeniche, però mi piace, se no non lo farei. Certo. Poi ovviamente ci sono le cose che piacciono tanto, i progetti che ti entusiasmano e io mi entusiasmo facilmente e mi entusiasmano le persone entusiaste di fare le cose. Proprio quando
1: ecco, rendere la Liguria e Genova un hub internazionale dal punto di vista dei dati, la Gigafactory, voi avete fatto anche una raccolta firme, 5.000 persone hanno firmato, tra le tante persone,
0: 5.000 fra aziende, società,
1: persone insomma che hanno lavorato, diciamo, e creduto in questo progetto. E questa la sfida. Tranquillo, sì, però insomma, visto che è ancora qui a combattere, evidentemente ha piacere di lasciare delle altre cose in eredità.
0: Sì, ecco, questo forse è lo scopo principale, lasciare delle cose molto, molto positive che mi motivano. In particolare io, come dire, ho rinunciato veramente a tante a livello iniziale pur di tornare alla mia Genova e quindi io voglio fare delle cose a Genova, voglio portare delle cose importanti a Genova, ci siamo riusciti, abbiamo portato da fare, ma anche solamente il lavoro che abbiamo dato, quando sono arrivato io dicevo, da sera una società da 200 persone praticamente fallita, non ha mai, è sempre stata inutile dal primo anno che siamo arrivati fino adesso, adesso diamo lavoro fra una cosa e l'altra a più di 1300 persone, e siamo citati in tutti i casi, quindi non sono io che mi cito come un'eccellenza, abbiamo avuto questo premio che ci ha reso molto orgoglioso, fra i tanti che abbiamo avuto in questo periodo, eccellenza d'Italia per la sanità digitale, in mezzo, come dire, l'unica realtà ligure che ha avuto questo premio, una delle tre pubbliche su 100 fra personaggi e realtà che ha avuto, che lo testimonia, abbiamo da parecchi anni i premi dati dal Sole 24 Ore, dalla LUIS e quindi e dalla Confindustria per i migliori bilanci nel mondo del sistema pubblico e anche abbiamo avuto anche il miglior bilancio come caratteristiche, solidità, importanza anche per tutto il nord-ovest, comprese le private. Quindi insomma è importante. Anche perché, scusa, dico questo come mi sembra importante, non è adesso per essere funzionati di soldi, noi non abbiamo scopi di lucro o altro. Però è una delle condizioni necessarie, non sufficiente, per poter fare delle belle cose. Certo. Se no non sei sempre stretto
1: dai prigioni,
0: non riesci.
1: Non ci si riesce.
0: Quindi è molto importante questo.
1: Posso chiedere se il Covid è stato la svolta per Liguria Digitale? Questo noi lo dobbiamo ricordare, perché durante il Covid c'è stato il sistema della prenotazione dei vaccini, che era considerata una cosa folle, perché tutta la popolazione ligure doveva accedere a quei portali, lo doveva fare in momenti molto specifici, quando è aperta la campagna vaccinale evidentemente c'era grande voglia, poi le polemiche sono venute dopo, però in quel momento tutti volevano correre verso la vaccinazione. E il vostro sistema non solo è stato semplice da utilizzare, ma ha retto alla pressione gigantesca per la quale si era evidentemente preparato. Da lì in poi, secondo me, un po' tutti hanno detto, vabbè, ma facciamola fare a Liguria Digitale questa cosa, la fanno tanto bene che insomma è giusto che siano loro a occuparsene.
0: Ecco, sì, sicuramente sì, è stata una svolta, perché noi onestamente avevamo già delle gran belle cose, però non era facile uscire un po' dal... non ce le chiedevano, non ci seguivano. Noi abbiamo risposto, adesso chiaramente prenoto vaccino ha avuto un successo.

0: successo eccezionale, sia come numeri, stiamo parlando, perché poi è continuato anche su cose, grazie a Dio, meno critiche, l'influenza e tutto, ha avuto quasi 2 milioni di prenotazioni, è funzionato benissimo, non ha mai avuto un secondo, di fronte a crack clamorosi, sia economici, sia tecnici operativi, di servizio importanti. Però in verità, poi in Covid, noi eravamo un pochettino dappertutto, noi coprivamo praticamente decine e decine di argomenti, dal fatto che, per esempio, tutto il sistema di videoconferenze, di comunicazione, le sedute dell'assemblea regionale, del consiglio comunale, tutte queste cose funzionavano e noi abbiamo retto, non so, da 10 videoconferenze al mese a centinaia al giorno. Ed era un settore. Poi, ecco, un'iniziativa che per esempio mi piace molto, che ha avuto un grande successo, è quella per esempio di rifornire tutti gratuitamente a nostre spese, con qualche sponsor che avevamo trovato, tutte le RSA della Liguria con un sistema di videoconferenza che permetteva di collegarsi con i propri cari, le persone non le vedevano. Proprio il primo canale, mi ricordo che c'era una cosa molto commovente di un figlio isolato da molti mesi con la mamma, che si vedeva la prima volta mi ricordo che l'avevate trasmesso con una delle nostre videoconferenze. Io piango sempre ogni volta che la vedo, perché si vede proprio questa mamma che la prima cosa che dice: oh, come sei bello figlio mio, come sei bello. Adesso poi a ogni mamma ovviamente il figlio è bello, l'altro le risponde: cioè, come bello vederti, perché chiaramente lei lo dice proprio la mamma, dice: ti sei trovata, ma non un'altra cosa, vedi. Ecco, ne abbiamo fatte tante, adesso non le nomino nemmeno, in tutti i settori noi siamo intervenuti di fare in poche settimane, per esempio, tutto il sistema per distribuire i sussidi. Sono proprio decine. Certo. L'altra cosa poi in verità è stata per me una grande fatica, perché avevo già 65 anni quasi, quindi non mi è capitato, perché io ho avuto anche una prima fase che improvvisamente, questa era più personale, anche se poi ho avuto tanto supporto, quella non c'erano mascherine. Io mi ricordo che il presidente, una domenica mi chiamò, era proprio la prima domenica di lockdown, e mi disse: so che tu conosci tutto il mondo, perché nelle tue attività precedenti avevi persone in Cina, avevi persone in America, avevi persone in tutto, abbiamo bisogno, non c'è neanche una mascherina e altri anche necessari strumenti medici, non abbiamo neanche un ordine, non abbiamo niente, bisogna fare qualcosa. E mi ricordo che nei primi già 3 o 4 giorni, come dire, ottenemmo tutte queste mascherine, più di 10 milioni di mascherine di varie categorie vennero in tempi rapidi. Poi non era il problema solo trovarle, non solo comprarle, in mezzo a decine che cercavano di fregarti, ottenemmo buoni prezzi e tutto, ma poi c'era il problema di farle arrivare. Mi ricordo cose epiche del tipo: io nottate a passare con la aeroporto di Addis Abeba, con l'aeroporto di Mosca, perché ce le fanno. Insomma, è stata epocale.
1: È un po' questa la cosa di Enrico Castanini che colpisce, no? Perché uno dice: che c'entra il direttore generale di Liguria che sta con le mascherine, no? C'entra perché è un uomo fatto così. Allora le chiedo, prima di passare negli ultimissimi minuti a un altro, diciamo, dettaglio della sua vita più recente, ma insomma, io ricordo sempre quell'episodio: non riuscivo a infilare a mezzanotte il mio codice fiscale dentro il prenoto vaccino, e tu, proviamo a mandare un messaggio a Castanini. E Castanini dopo un minuto mi ha chiamato, c'era un casino esagerato sotto di lui perché stavano lavorando lì ed erano lì presenti lì, no? E allora uno potrebbe dire: il segreto del successo è la resilienza, la capacità di lavorare 1000 ore al giorno. Però non è così in un'azienda da 1200 dipendenti, non basta che il boss sia uno che ci tiene tanto, deve creare una struttura che ci tenga tanto quanto lui. È questo il segreto?
0: Sì, motivare le persone. Io devo dire che ancora adesso vedo i giovani, che, ecco, trarre anche l'esempio. Sono tanti giovani in quanto a me che lavorano, si impegnano. Io mi ricordo quando venivano le notti con i sacchi a pelo i giovani per fare le notti da noi, che sono state tante. Io nella fase mascherina mi ricordo che ho stato anche 50 ore consecutive in piedi, e almeno una trentina di notte le ho passate in bianco, perché io parlavo un certo fuso orario con la Cina, con un certo fuso orario in America e più con gli aeroporti mentre passavano, perché tutti le volevano fermare, perché tutti, certo. No, ce le teniamo perché abbiamo delle leggi speciali. Allora io a convincere gli etiopi parlando in inglese, oppure altre cose. L'altra fase, anche di prenoto vaccino, abbiamo detto: partiamo la notte, come dire, per cercare di fare, non so, partenze intelligenti,
1: esatto,
0: un po' più slittate e tutto.
1: Gente dorme.
0: No, perché in quel momento il mondo si divideva in due parti, e chi non l'avrebbe mai voluto fare e chi l'avrebbe voluto fare a tutti i costi, in ogni modo. E quindi già alle 11 si partiva, ma già alle 2, alle 3 c'era la gente che si metteva in coda, cercava di entrare tutto, e quindi noi abbiamo passato altre decine di notti, passate lì, e una mi ricordo
1: per gestirla.
0: E mi arrivavano tantissimi WhatsApp o altri chiedendomi c'è questo problema e io rispondevo in real time.
1: Allora, devo ammettere che l'ambizione di fare una chiacchierata generale sulla vita di Castanini in 12 minuti sia oggettivamente eccessiva anche per noi, diciamo così, abbiamo già praticato

0: Finito il tempo, però una domanda gliela volevo fare sulla, diciamo, possibilità che si è, diciamo, aperta recentemente di una sua discesa, diciamo, proprio in politica vera, o meglio, politica amministrativa e istituzionale, quella cioè di diventare un tecnico però al servizio della politica puramente, cioè un assessorato alla sanità di cui si era molto parlato.
1: Non è proprio
0: quanto
1: il mio...
0: c'è stato vicino? Tanto, troppo vicino.
1: Beh, troppo vicino perché... No, c'era già il foglio pronto, però oggettivamente non è il mio mestiere, non lo sento, fra l'altro per varie ragioni, la politica non è proprio... Nel senso. Tornando al discorso, io però per la politica ci sono molto vicino, perché è chiaro che Liguria sia molto vicino. Io ogni tanto dico una battuta, c'era un vecchio detto che diceva povero Messico del fino 800, così lontano da Dio e così vicino agli Stati Uniti d'America. Che è un problema. Io dico, da un certo punto di vista, così povera la Liguria tale, perché non c'è motivo di essere più vicino a Dio del Messico, però è molto molto vicino alla politica. Però io sono sempre andato d'accordo, perché credo di aver avuto 4 presidenti della regione qua, e devo dire che più o meno tutti hanno detto ufficialmente, anche tutto, è il nostro miglior manager o qualcosa del genere. Quindi io cerco di dare un risultato, un'efficienza operativa, ma a me onestamente, ho cercato anche prima di vedere, non mi ci ha messo la politica, mi ha irritato come Telecom Italia, con la mia volontà di lasciare tutti gli altri incarichi pur di rimanere a Genova. Praticamente delle decine di società che avevo, io ho scelto di rimanere quella genovese.
0: Esatto.
1: Quando io ero senior executive vice president di General Electric, che è uno dei, credo che di italiano solo io sono stato, che avevo decine di migliaia di persone in tutto il mondo con decine di stabilimenti, io però comunque l'ufficio a Genova l'ho voluto di costi. Quando ero in Telecom Italia ho fatto la scelta di andare in Telecom Italia perché c'era Data Silva che era a Genova. È un cordone ombelicale tremendo con Genova e con la Liguria, e che quindi quello sì, servirla molto, ma guardi, proprio anche per il fatto, faccio un esempio, cerimonie, organizzazioni, ricevere, quelle cose tutte, io per me, dal mio punto di vista, è un dovere a livello politico, eccetera. Però per me sarebbe un'interruzione rispetto al fare, quindi io preferisco assolutamente no nel modo di tutto, sono stato molto felice. Quando
0: va bene, allora poi magari facciamo anche un'altra intervista, perché insomma Enrico Castellini mi aveva confidato che aveva comunque tutta una serie di progetti suoi, di idee sue sulla sanità, allora sì. Magari passiamo la palla in una seconda intervista a Tiziana molto Oberti bene. E la approfondiamo quella scheda di cose da fare, vediamo anche se qualcuna di queste è stata fatta, perché sono sicuro che insomma qualche foglio da Castanini continua ad arrivare, e come anche ai decisori politici della Liguria.
1: Se ancora 30 secondi, sì. Io vorrei ringraziare tantissimi 5200 aziende di tutti i tipi che sono state dietro. Noi abbiamo questa grande opportunità che in un modo o nell'altro noi qualcosa a Genova la porteremo. Quando dico in un modo o nell'altro qualche cosa, io spero che sia il massimo, certo. Tanto velocemente, però qualcosa porteremo. Però mi è stato detto anche di recente, sia a Roma sia a Bruxelles, nessuna regione si è presentata così compatta, con così slancio, come la Liguria su questa, allora, un ecosistema, come si suol dire adesso, enorme, importante, in cui ho coinvolto anche la cultura. Qualcuno dice cosa possiamo intendere? No, per me è tutto un sistema, tutto che dice noi vogliamo bene a Genova. E io a tutti quelli con cui ho parlato ho detto, se non ci siamo.
0: Certo.
1: Se ci saremo, abbiamo fatto tutti insieme una grande cosa per Genova. Se non ci riusciamo, abbiamo fatto il nostro dovere e abbiamo dimostrato a tutto il mondo che Genova si può comportare, la Liguria si può comportare e fare delle,
0: certo,
1: belle cose.
0: Se mai sarà, speriamo di no, ma sarà per la prossima. Grazie mille, grazie all'ingegnere Enrico Castanini.
2: Questa trasmissione è offerta da Fondazione Carige. Benvenuti in questa nuova puntata di Non ho l'età, questa volta però un po' particolare, una puntata un po' particolare, perché non avremo ospite, ma saranno Mario e Franco i miei ospiti, i protagonisti di questa puntata. E allora, io sono una giovane ragazza che si sta approcciando a questo mondo, al mondo del giornalismo e della comunicazione, quindi sono molto curiosa di ascoltare i vostri racconti, le vostre storie, e entrando poi nel focus della puntata, i vostri racconti sui cosiddetti anni di piombo che avete vissuto in prima linea da giornalisti, dove il mestiere del giornalista era davvero un mestiere particolare in quei tempi. Oh. E allora... sono molto contenta e molto curiosa di ascoltare i vostri racconti, perché non ho l'età.

0: Mario, Franco, direi di iniziare questa puntata dove voi sarete i veri protagonisti. Mi racconterete tutto quello che c'è da sapere sul lavoro, sul mestiere del giornalismo. E allora iniziamo. Come avete iniziato? I vostri genitori erano felici?
1: Beh, i miei genitori erano contenti, ma volevano che provassi altre cose, quindi mi hanno preteso che io mi laureassi in legge prima di incominciare a fare il giornalista. Quindi c'era questo step. Poi però ho incominciato subito e mi hanno affidato la redazione di due pagine marginali di un giornale che non esiste più, il Corriere del Pomeriggio, dove mi occupavo degli spettacoli e della terza pagina. Pensate, è una cosa molto intellettuale, ma pensavano che essendo un giovane laureato ne avevo la capacità. Però sono poi rapidamente passato alla cronaca.
2: E a quella terza pagina ha chiesto a me di collaborare. Io in quegli anni, siamo alla fine degli anni 60, dopo la maturità facevo teatro cabaret.
0: Con so la che compagnia, è stata una tua grande passione il teatro.
2: Totale, la compagnia del Caracalla, era il nostro modello, erano i Gufi, e la cosa aveva preoccupato, da un lato divertito, perché venivano i miei spettacoli, dall'altro preoccupato abbastanza i miei genitori. Anch'io, in qualche maniera, sono stato invitato a portare la cosiddetta cosa scritta, che era una laurea in giurisprudenza, e quindi anch'io sono andato a fare giurisprudenza, però assolutamente pensando che non avrei fatto mai il mestiere di mio papà, che era medico.
0: E allora, quindi avete capito di voler intraprendere questa strada, e pensando agli esordi, ai vostri esordi, qual è stato il primo articolo, il vostro primo articolo che vi ricordate?
2: Io ti posso dire che il primo articolo l'abbiamo scritto qua in quarta o quinta elementare, eravamo compagni di banco alla Celesia di Castelletto, e abbiamo fatto il classico banalissimo tema, il tuo compagno di banco, e certo. Ognuno dei due ha fatto l'intervista immaginaria all'altro.
1: In realtà io avevo già scritto a lungo un romanzo in quarta elementare che era intitolato Lo sceriffo traditore, ma mi ero reso conto che un romanzo era troppo lungo e che quindi era molto meglio scrivere breve. E allora ho pensato, giornalista è la mia strada, scrivo degli articoli che sono delle cose più contenute. Non sapevo che poi l'avrei fatto sul serio.
2: Come abbiamo cominciato? Guarda, molto semplicemente, subito dopo la laurea ho fatto per un anno l'assistente universitario a diritto industriale, dove mi divertivo anche. Poi a un certo punto un amico, un carissimo amico che si chiamava Peo Campodonico, proprio di quell'ambiente teatrale, oltre ad essere anche assessore, mi ha fatto un classico bigliettino di presentazione per andare al lavoro, che era il vecchio Quotidiano Socialista in salita di Negro. Sono andato lì, dove Umberto Merani, uno straordinario direttore, mi ha fatto andare a lavorare.
0: Beh, allora, abbiamo ricordato il vostro primo articolo, già da piccolini. Voi eravate proprio in classe insieme,
2: compagni
0: giusto?
2: Di banco.
0: Insieme. Compagni di
1: quarta
0: banco.
1: Elementare, specifichiamo.
2: Dalla quarta elementare al liceo.
0: Una vita insieme. Insomma,
1: direi di sì, perché insieme così abbiamo giocato, scritto, sì, studiato, lavorato,
2: fatto gite scolastiche,
1: qualsiasi cosa, maturando questa decisione sempre più forte di fare giornalisti. E ci siamo riusciti in un'età giovane, con grande fortuna rispetto alle difficoltà che ci avete voi adesso.
2: Sì, noi siamo,
1: noi siamo la generazione più fortunata.
2: I giornali erano fortissimi.
0: Mestiere. Anche il ruolo del giornalista era magari
1: era
0: visto diversamente,
1: portato più in alto. È molto riconosciuto, però dovevi avere la qualità. La qualità di partenza, e se non ce l'avevi i tuoi capi te la facevano venire, sì, perché ti stracciavano i pezzi,
2: cioè la cosa, la qualità di partenza era porta le notizie, perché non è che
1: scrivile bene
2: e poi scrivile bene, ma intanto portale, quindi bisognava andarla a cercare.
0: A proposito di notizie, qual è il primo vostro scoop che avete fatto, che avete dato?
1: Io credo che il mio primo grande scoop sia stato quello che ha individuato la storia del mostro di Bargagli. A Bargagli c'erano una serie di assassini terribili che erano una coda di regolamenti di conti durante la Resistenza, tanti omicidi messi insieme, noi indagavamo, non capivamo, interrogavamo gli inquirenti. Un giorno un magistrato in un corridoio, alla mia domanda, ma non sarà mica un mostro quello di Bargagli? Mi ha risposto, sì, è un mostro. Io feci il titolo sul mio giornale, che allora era il giornale di Montanelli, dove io facevo la cronaca giudiziaria di Genova, titolammo È un mostro che uccide a Bargagli, e da lì è incominciato

0: una lunghissima storia, quindi con orgoglio dico che quello è stato il mio primo scoop.
1: E a
2: io
1: proposito...
2: scoop non me ne ricordo molti, però ti posso dire che me ne ricordo un piccolo buco dato a tanti.
1: Parliamo anche di buchi.
2: Perché il buco è importante.
1: Sono spieghiamo che cosa sono,
2: cioè,
1: i buchi.
2: Il buco è avere la notizia
0: che gli altri,
2: avere,
0: non hanno.
2: Che gli altri non hanno, uscire con la tua notizia che poi logicamente saranno costretti a copiare il giorno,
1: certo,
2: dopo. Con Umberto Bossi. Umberto Bossi, leader della Lega Nord, accetta di fare una intervista a Primo Canale. Questa la voglio raccontare. Arriva di notte con mille difficoltà, eravamo in questi studi e si siede parlando così del più e del meno. A un certo punto mi dice: sono qui a Genova perché ho proposto di aprire l'Istituto Italiano di Tecnologia. E da lì abbiamo dato la notizia e poi è successo.
0: I primi
2: già,
0: in Italia.
2: Abbiamo già fatto un po' di esperienza giornalistica.
0: Eri già vice
2: 27
0: direttore.
2: 27 anni al secolo.
1: Ma entriamo nel vivo della puntata. Cosa dite?
2: Sì,
1: entriamo, certo, nel vivo della
2: anni.
1: Puntata. Esatto, in quegli anni. Raccontiamo un po' come avete vissuto da giornalisti gli anni di piombo. Quindi stiamo parlando degli anni 70, 80.
2: Gli anni di piombo sono anni che vanno dalla fine a Genova, vanno dalla fine degli anni 60 in avanti,
0: fino a metà degli anni 80.
2: Quasi a metà degli anni 80. Quindi sono tanti.
0: Io li ho vissuti molto intensamente all'inizio perché ero un cronista giudiziario che si doveva occupare di terrorismo. Quindi ho incominciato a indagare sulla colonna genovese delle Brigate Rosse, che era definita, come poi è successo in un libro famoso, Gli Imprendibili di Andrea Casazza, perché non se ne sapeva niente. Questi compivano azioni sempre più gravi. Io ricordo la prima, il sequestro di un capo personale dell'Ansaldo che si chiamava Casabona, rapito la mattina, processato, messo praticamente denudato davanti a una grande bandiera delle Brigate Rosse e poi rilasciato. Non si sapeva chi erano, da dove venivano, si sapevano solo che erano Brigate Rosse perché poi scrivevano dei volantini incomprensibili, massicci.
2: Questa direi che è la parte forse
1: questa
2: più
1: parte
2: interessante.
1: Più
2: io facevo il cronista politico.
0: E dovevo
2: la prima cosa era Verdi, cioè. Chiamava, arrivava la telefonata, io mi ricordo al lavoro, arriva la telefonata. O era al lavoro il giorno, forse no, arriva la telefonata al giornale, arriva la telefonata e le Brigate Rosse dicono: abbiamo lasciato un comunicato nella cabina telefonica di via Sant'Alberto a Sestri. Si partiva cronista e fotografo, grandi fotografi,
0: certo,
2: grandi fotografi,
0: grandi
2: Paolo
0: nomi.
2: Welters, Dino Nazzaro, sì. Francesco Leoso, erano i grandi della fotografia. E si va, questo succedeva sempre: si va alla cabina telefonica, aprivi la cabina, prendevi l'elenco telefonico, c'era dentro il messaggio. Prima cosa, fotografia avanti e indietro, riposto il messaggio in cabina, si tornava in redazione, si chiamava la polizia. E tu eri il primo a leggere il messaggio.
1: Quindi eravate proprio in prima linea.
0: In primissima linea, tant'è vero che rischiavamo
1: esatto.
0: Molto. Abbiamo avuto momenti di paura vera, perché per fare il mestiere...
2: Quando eravamo al giornale.
0: Perché le Brigate Rosse ci minacciavano.
1: Ecco, entriamo proprio in questo, nel vivo del racconto, quindi un vostro racconto personale, di un'esperienza personale che vi ha particolarmente segnato
0: colpito.
1: Colpito.
0: Io mi ricordo quando ero di guardia una sera da solo in redazione e il problema era poi tornare a casa, siccome eravamo minacciati nessuno ci accompagnava, allora ci accompagnavamo noi due. Se ero di turno io mi veniva a prendere Mario, se era di turno Mario lo veniva a prendere io. Una sera io ho avuto una telefonata che mi ha detto: attento che fra poco ti scoppia una bomba.
1: Immagino.
0: E allora cosa ho fatto? Sono uscito di corsa e sono andato in questura, che era a pochi passi dalla redazione, e una pattuglia della questura è arrivata in redazione. In realtà non era solo una minaccia, però
1: certo.
0: Era una minaccia vera, insomma.
2: Io ricordo invece quella mattina, era il 1978, io ero da poco arrivato al secolo XIX, quella mattina che arrivò la telefonata che annunciava l'uccisione di un sindacalista. Non si sapeva ancora niente, ci siamo precipitati nella zona di Via Fracchia e era stato il delitto di Guido Rossa, che ha segnato poi una svolta totale. Guido Rossa, sindacalista, comunista,
1: certo,
2: che aveva denunciato uno che in fabbrica diffondeva i volantini delle BR, quindi ha sconvolto tutto.
0: E pensate che quel Guido Rossa io l'ho visto

0: deporre davanti al tribunale, certo, e indicare il suo, questo Francesco Berardi, che era il postino delle Brigate Rosse, che lui denunciava con grande coraggio da solo quest'uomo, me lo ricordo, con l'eschimo, un uomo atletico che faceva il brigatista, che era nella banca degli imputati, lo indicava facendo questo gesto, come dire, è quello che poi è successo. Io mi ricordo che lo scrissi, ero ancora al giornale allora, e fui l'unico a scriverlo, e pensavo che ci sarebbe stata una reazione da parte degli inquirenti che avevano visto quella scena. Non ci fu reazione, e un mese e mezzo dopo Rossa, come raccontava Mario prima, fu ucciso all'alba sulle alture di Oreggina.
1: Cioè, quando ti arrivava la telefonata molto presto al mattino, voleva dire che era successa qualche cosa,
0: una tragedia.
1: Cioè, non c'era il telefonino, funzionava così, quindi partivi, andavi a vedere cosa era successo sul posto e ti trovavi di fronte a queste situazioni, e succedeva, vedi, per un certo periodo di anni, diciamo tra il 76 e il 78 soprattutto, non ti dico che fosse quotidiana, ma
0: quasi
1: due o tre volte al mese.
0: Tutte le mattine c'era uno sparato alle gambe, un professore universitario, un sindacalista,
1: infatti
0: un capo
1: fu
0: del
1: inventata
0: personale,
1: la parola gambizzazione,
0: oppure c'era qualcuno che veniva sequestrato, processato, come, certo, il famoso professor Filippo Peschiera,
1: pazzesca,
0: l'unico che riuscì a dialogare polemicamente con i brigatisti prima di essere gambizzato.
1: Fece sostanzialmente una sorta di esame al brigatista, dicendo chi vi fa venire, perché, qual è il motivo politico. A un certo punto questi qua hanno detto ci sta prendendo in giro.
0: E le gambizzazioni erano delle cose serie che potevano andare bene per
1: certo,
0: il ferito, ma anche male. Ricordiamo il professor Castellano, uno dei primi a essere sparato, che ancora adesso con grande coraggio porta i segni. Di quelle ferite, o altri che invece sono usciti bene dalla ferita, ma hanno sofferto per altri
1: anche
0: motivi.
1: Psicologicamente. Era pesante. Ci raccontava Lorenzo Cuocolo di suo papà Fausto, grande professore universitario, che girava con una borsa con dentro una sorta di scudo d'acciaio per proteggersi dai colpi di pistola.
0: E i lacci emostatici.
1: Per legare la gamba, e gli hanno sparato proprio uscendo.
0: Mentre stava
1: uscendo
0: facendo lezione.
1: Dalla lezione.
0: E si è.
2: Mario Franco, sì, io direi di andare avanti in un'altra puntata. Abbiamo
1: Siamo
2: ancora
1: troppo
2: tanto
1: lunghe, sai, quando,
2: da raccontare.
1: Quando fai le domande agli anziani sono pericolosissimi, perché anche noi non abbiamo l'età.
0: Non si fermano più, perché anche noi non abbiamo l'età,
1: esatto,
0: Mario.
2: Se non l'avete voi, direi che io non ho l'età. Questa trasmissione è stata offerta da Fondazione Carige.

0: Ho perso le speranze, gli dico la verità. Ho perso perché sono deluso di tutto, dalla vita, delle istituzioni. Non mi sto lasciando andare perché non. E mi sta contagiando mio figlio, cioè tutto addosso a me.
1: Si parla tanto delle mamme coraggio, ma a volte si trascura che ci sono anche uomini, papà, che in silenzio reggono il peso, il macigno, una montagna di dolore e angosce di una famiglia che il destino ha sgretolato troppo presto. Questa è la storia di Enzo, uomo, marito e papà, che ha chiesto di raccontarsi a Michè perché a un certo punto anche i supereroi non sanno più dove trovare la forza per continuare a volare e superare gli abissi che sembrano sul punto di inghiottirti. 57 anni, giunto dalla Sicilia quando era ancora un bambino, lui nella vita ha sempre lottato e a un certo punto pensava di avercela fatta, una moglie che amava, un figlio, un lavoro da portinaio che per lui era tutto. Poi il buio, il tracollo, la malattia di lei e anche del figlio che lo travolgono e gli fanno perdere lavoro e casa. Lui ingenuo pensava che a quel punto qualcuno, lo Stato, i servizi sociali, chissà un amico, lo avrebbero aiutato. Io sono sempre stato un cittadino corretto e esemplare, non possono abbandonarmi così. E invece lui, Enzo, si è ritrovato terribilmente solo. La conferma in una frase alla fine dell'intervista. Ora sto già meglio, avevo bisogno di essere ascoltato, ammette a microfono spento, quasi in lacrime.
2: Enzo, tu hai una storia molto particolare.

0: particolare è piena di difficoltà, perché ti trovi dopo una vita normale di lavoro,
1: certo,
0: con la famiglia, ti ritrovi con un figlio da solo, un figlio con un deficit mentale pesante, no?
1: Lui è invalido al 100%.
0: Raccontaci cosa ha tuo figlio, quanti anni ha?
1: Allora, mio figlio ha 29 anni, è stato diagnosticato un lieve ritardo mentale, cioè lui è seguito al centro salute mentale di San Pierdarena, la Fiumara, ha avuto tanti ricoveri e gli ho fatto fare anche un ricovero a spese mia a Milano, alla Villa Turro a San Raffaele, gli hanno fatto la risonanza magnetica e gli è risultato che c'ha qualcosa al cervello da tenerlo sotto controllo. Però io, dato che lui, la mamma è morta di una malattia a cuore di Huntington, io conosco bene i sintomi e lui sta facendo come faceva sua mamma, questa malattia qua, che si chiama cuore di Huntington.
0: Malattia grave.
1: È una malattia incurabile ed è grave, porta fino alla morte, che ancora tuttora non c'è cura.
0: Tu l'hai detto ai medici?
1: I medici. E allora i medici loro dicono, per il momento loro non vedono questi sintomi. Loro, io li conosco bene perché ci ho vissuto con sua madre, le manie, quello che fa, lui non ragiona, lui è come un bambino, cioè lui non...
0: Cioè, è violento?
1: È aggressivo, sì. Qualche volta non ci siamo presi a botte perché lui dopo fa quello che vuole lui e poi tante cose, cioè...
0: Il problema è che tu convivi anche con la tua mamma,
1: esatto,
0: che è anziana e che lui hai paura possa fare da male a lei.
1: Esatto, perché lui già ha avuto, gli ha tirato un pugno l'altra volta, che sono venuto anche alla polizia, l'hanno portato all'ospedale, perché lui
0: ha dei problemi.
1: Ha dei problemi, non ragiona.
0: Ha delle crisi.
1: Ha delle crisi, ha paura di tutto, lui sente le voci, dice quello ce l'hanno tutti con me.
0: Ma lui ha una vita sociale, incontra qualcuno, vede, è capace, può uscire?
1: Lui no, esce solo con me, solo con me. Io sono impegnato tutto il pomeriggio, solo la mattina che lui, e io dico vado a fare la spesa.
0: Che dorme, cosa fa?
1: Sì, o dorme o sta lì. Lui anche il telefono non lo vuole, non guarda televisione. Lui c'ha tutti questi...
0: È isolato completamente?
1: Sì, è isolato, sì, esatto.
0: Non ha degli amici?
1: Niente, niente. Magari se le vede fuori, tu lo vedi fuori, ti è educato, ti saluta. Anche all'ospedale mi hanno detto che lui è educato, gentile. Cioè, lui vive in un altro mondo. Cioè, però se io non lo accontento, lui grida, diventa
0: aggressivo.
1: Io faccio...
0: E tu ti senti solo, hai bisogno di che cosa?
1: Io ho bisogno, uno, sono fuori di casa e ho paura per mia madre. Tra l'altro mia mamma ha la casa piccola e anche umido, come ho chiamato, mia mamma ha dato anche dall'arte con le foto, tutto.
0: Dove, in che zona siete voi?
1: Noi siamo a Rivarolo, via Pierino Negrotto Cambiaso, in via Bezzani. E io ho paura, mia mamma c'ha il diabete, va a insulina. E io ho paura. Ora mia mamma è partita 20 giorni per lasciarci da soli, perché anche lei diventiamo nervosi tutti in casa, io grido, io dico la verità, io inizio a giocare, io mi sto ammalando. E gliene racconto uno, io sono una persona ipertesa, ho lasciato la cura, io soffro di... ho la pressione sempre alta, ipertensione, la minima sempre alta, non mi sto più curando.
0: Perché?
1: Perché non mi ricordo più, mi sto lasciando andare, ecco, mi sto lasciando andare.
0: Però questo mettici un po' di impegno,
1: lo so.
0: Prendersi la pastiglia la mattina, la sera, no?
1: Però io vi dico la verità, non ho più voglia di vivere, cioè è un inferno, è diventato vivere così, perché mi vengono i traumi, le paure, è un contagio.
0: Sì, ma tu reggi tutto, se crolli tu crolla tutto.
1: Lo so, me l'hanno detto, però qua l'istituzione, io mi sono rivolto a tutti, ma zero, zero, lo sanno. Perché anni che io faccio questa battaglia, ho perso anche il lavoro con mio...
0: Cioè, tu che lavoro facevi?
1: Io facevo il portinaio in via Cantore e lui era pieno di... lui era seguito a CSM, puntura.
0: Quanti anni fa questo?
1: Allora io sono entrato a fare il portinaio nel 2017, era tutto ok nel 2017, poi lui ha conosciuto...
0: Sua moglie?
1: Mia moglie è mancata nel 2000, è morta 17 anni fa. Mio figlio aveva 12 anni e
0: lì è iniziato le difficoltà.
1: Difficoltà di tutto, poi

0: aveva anche a scuola ricevuto quella pallonata. Che
1: ecco, pure... quale pallonata?
0: E giocavano, lui guardava in palestra, giocavano a pallone i suoi compagni, lui era seduto, ha ricevuto una pallonata nell'occhio, sembrava una cosa da niente. Alla mattina lo porto in farmacia, mi ha detto, cioè aveva l'occhio rosso, mi ha detto guarda, lo porti subito a pronto soccorso perché è una cosa che è grave, quale io la vedo grave. E gli hanno riscontrato che aveva perso la retina e lui vede a puntine in un occhio, è rimasto permanente. Poi noi abbiamo chiesto i danni alla scuola, 8 anni di calvario, tribunale, adesso contatto di testimoni, un ragazzo ha dichiarato, anche la professoressa, quello che è successo. Vabbè, fin dei conti, poi è stato risarcito e si era anche scritto sul giornale, sul
1: sito. Vabbè, non importa.
0: Comunque, dopo tanto hanno fatto ricorso, oltre danno la beffa. Hanno fatto ricorso, hanno vinto, perché loro sostengono che non c'entra l'assicurazione, perché essendo che c'era la professoressa, non dovevano risarcirlo. Io i soldi non ce l'ho più, perché l'ho spesi per mio figlio.
1: Ah, gli hanno chiesto di restituirli?
0: Di restituirli, gli hanno sequestrato, mi hanno... Mio figlio ha i conti sequestrati alla posta, alla banca, perché riscuotendo
1: la pensione.
0: Ora la pensione, sì, la pensione gli hanno dato ora.
1: Ecco, torniamo sul filone principale, no? Tu hai difficoltà quotidiane, sì. Com'è la tua giornata? Raccontaci.
0: La mia giornata, io la mattina riesco a avere un po' di libertà perché dico che vado a fare la spesa. La verità, aiuto mia mamma che ha 80 anni, andiamo a fare la spesa.
1: Lui ti aspetta.
0: Lui sta lì, al pomeriggio devo stare con lui, devo fare quel, cioè andiamo a fare il giro, c'è stato un periodo che prendevamo il treno, mi ha portato anche ad Asti. Ad Asti ho detto Davide, io no, sono qua 50 euro di viaggio andata e ritorno, poi mangi
1: perché
0: qualcosa.
1: Vuole andare a Asti.
0: Lui dice che si sente tranquillo, si rilassa sul treno. Ora ad esempio tutti i giorni prendiamo treno, ora questi giorni non l'abbiamo preso perché gli ho detto che l'abbonamento sta scadendo, perché io ho l'abbonamento a MT come lui e non ho i soldi per rinnovarla, facendo voltri, nervi che non pago, ho l'abbonamento, oggi è l'ultimo giorno. L'abbonamento, fine. Io spero che da domani lui si rende conto, se non mi tocca.
1: Cioè sul treno lui si calma, diventa
0: lui dice
1: gestibile.
0: Che gli piace il treno.
1: Uno dei problemi che tu dici è la casa.
0: È la casa.
1: Avreste bisogno di una casa.
0: Perché io non riesco a gestirlo, perché in casa di mia mamma, oltre ad essere piccolo, poi mia mamma...
1: Raccontaci com'è la casa dove vivete voi.
0: Allora, la casa c'è una camera da letto, una cucina, e l'ingresso e il bagno. E tra l'altro è umido, ho fatto le foto, sono andato anche all'arte 3-4 volte, sì, veniamo, ma non
1: ma è
0: so
1: piccola
0: mai.
1: Soprattutto, dove
0: è
1: dormite?
0: E in una camera da letto, e che siamo in tre, più il cane, c'ho anche il cane.
1: Dormite la nonna, tu e il
0: figlio,
1: tutti nella stessa cameretta?
0: Nella camera, capisci?
1: Così è dura?
0: È dura, sì, ma la mia paura è che è per mia mamma, che se gli viene un infarto, lui grida, fino anche ieri sera, lui alle volte grida.
1: Poi aveste bisogno di una... Hai chiesto la casa?
0: Sì, ho chiesto. Allora, la casa, io gli ho detto, loro mi hanno detto che dovevo avere lo sfratto. Io lo sfratto l'ho avuto, io facevo il portinaio in via Cantore. Io lo sfratto l'ho avuto, però loro dico che non dovevano consegnare le chiavi, perché io mi davano 80 punti. E dovevo aspettare la pubblica assicurazione, l'ufficiale giudiziario, però io ho detto, ma se il tribunale mi ha detto di... Io non posso andare contro la legge, io sono stato...
1: Ma adesso comunque c'è un modo per avere una casa popolare, visto che tu il reddito, che reddito hai in questo momento?
0: Io prendo in ASPI 600 rotti euro.
1: La disoccupazione?
0: Disoccupazione.
1: Quando hai lavorato l'ultima volta?
0: Io ho finito di lavorare nel 2024 ad aprile, mi è scaduto...
1: Come portinaio?
0: Sì, mi hanno licenziato.
1: E l'altro lavoro non lo trovi?
0: Niente, perché poi anche mio figlio così, io...
1: Non riesce a lavorare?
0: No, come faccio? Devo stare a seguire lui, loro lo sanno.
1: Che lavoro potresti fare tu?
0: Io facevo anche il magazziniere. Io ho fatto magazziniere a Lansaldo, 13 anni in cooperativa. L'ultimo lavoro era questo, ho fatto anche...
1: Tu hai studiato?
0: Io fino alla terza media. Ho avuto negozio sia l'edicola, in centro, e sia merceria Molassana. Che io abitavo a Molassana, avevo una vita tranquilla.
1: Ma economicamente riuscite ad avere... riuscire a arrivare a fine mese?
0: Siamo presi perché lui ha delle esigenze, nel senso voglio questo, voglio quello.
1: Cosa vuole?
0: Cosa oltre a mangiare, coprimi questo, il maglione, coprimi quello. Prima c'erano

0: i soldi. Ha fatto dei casini per l'iPhone, ho dovuto andargliela a comprare, se no.
1: E lo usa adesso?
0: No, l'ho dovuto, lui vuole che i telefoni devono stare in magazzino. Io ho la cantina, pago 100 euro al mese perché dove le mettevo mobili quella.
1: Sì.
0: E l'ho dovuto mettere in cantina. L'iPhone che ha fatto casino. E poi gliele dico uno, appena un paio di giorni fa mi ha spaccato il telefono. Sai perché? Perché mia mamma quando era a Palermo doveva fargli le preghiere, lui dice nonna fammi la preghiera, perché lui fa le preghiere anche alla sera.
1: È molto credente.
0: Per stare, sì, lui fa le
1: aiuta
0: preghiere.
1: Questo.
0: Sì. E
1: tu sei credente?
0: Io no, lo ero, ma ho perso le speranze, gli dico la verità. Ho perso perché sono deluso di tutto, dalla vita, delle istituzioni. Te l'ho detto, no, mi sto lasciando andare perché non. E mi sta contagiando mio figlio, cioè tutto addosso a me, perché io devo stare dietro anche a mia madre.
1: E tu non hai un amico, un'amicizia, una donna che ti possa dare una mano?
0: No, no, no, non posso avere, perché con lui in questo casino, io sono anni che sono da solo, mi sono anche abituato a stare da solo, cioè voglio dire, ho avuto una relazione con una persona al di fuori 2 anni, però ho dovuto mollare, perché mio figlio, essendo, non ho più vita io sono, cioè capisci, cioè.
1: E non poi si immagina una storia così dall'esterno, la gente che ti vede, ti conosce, non sa le tue difficoltà.
0: Sì, sì, conoscono. Sono indignati anche loro, perché dico com'è possibile che vi lasciano così. Anche
1: senti
0: quando
1: solidarietà.
0: Guarda, ti dico una cosa, mi è rimasto impresso, io ho speso più di 1500, quasi 1800 euro, sono andato in albergo, da quando gli ha dato il pugno, ho detto io ho paura.
1: Ah, per non stare in casa?
0: Per non stare in casa, in piazza Massena, devo dire grazie all'albergatore, quello che mi ha fatto un po' di sconto, sapendo questa situazione.
1: Vedi,
0: e mi è rimasto, ha detto una bella frase che noi non lo diciamo. Perché io al telefono ho detto guarda lascio la stanza, io ti ringrazio di quello che hai fatto, quello che non hanno fatto loro. Sa cosa mi ha risposto? Siamo italiani. Una bella frase.
1: Cioè, insomma, se era uno straniero non cambiava niente.
0: No, no, ma voglio dire, lui ha detto, modo di dire, aiutiamoci, no, perché lui c'ha
1: sì,
0: tanti.
1: Sì, sì, dico, però.
0: No, è un'umanità, voglio dire.
1: L'umanità deve essere umanità per tutti.
0: Per tutti,
1: no?
0: Sì,
1: per
0: sì.
1: Italiani.
0: Ma io conosco, io ho più amici stranieri, eh.
1: Sì, sì, ma io non dico però.
0: Sì.
1: Se c'era una difficoltà la famiglia tunisina non è che cambiava qualcosa.
0: No, no, no, no, assolutamente.
1: Sì.
0: L'umanità deve esistere in qualsiasi colore. Io ho amici tanti stranieri. Vado più d'accordo più con loro che con gli italiani stessi, perché noi non siamo uniti.
1: Noi speriamo che raccontando questa tua storia possa servirti a dare più aiuto da parte delle istituzioni, magari, e anche magari speriamo che la domanda per la casa c'è adesso.
0: No, esce a settembre, però gli dico la verità, non ci credo. Non, no, anche facendo la domanda, non me la danno.
1: C'è un'emergenza abitativa la tua?
0: Sì, però loro non me la danno. Io ho la mia paura che succede qualcosa. Io ho timore. Sì, molto, molto.
1: Hai
0: io sono traumatizzato con mio figlio. Io ora sono qua, ma la mia testa è a casa da mia mamma.
1: Hai cioè, paura che possa fare una sciocchezza?
0: Sai, vai a sapere, quando roba di testa, non è una gamba, un braccio, cioè voglio dire, roba di testa non. Ti dirò, alle volte succede a gente che sta bene, dice ma possibile, era sempre stato.
1: Può anche. Ho paura che possa fare del male a tua mamma, davvero.
0: Capisci, cioè io ora c'è anche di mezzo la polizia giudiziaria, perché la stessa sociale ha mandato gli atti a loro e anche il dottore primario di San Piero d'Arena, 101, ma no, non va bene 101. Lui ha bisogno di una CAUP, perché lui.
1: La CAUP cos'è? Una residenza per.
0: La CAUP è una casa abitativa che c'è il dottore, c'è l'educatore.
1: Sì, tu non puoi gestirlo più da solo.
0: Perché lui con gli estranei riesce a seguirli, da noi no. Cioè lui ha, come ha detto agli poliziotti, ringrazio anche la polizia, che mi sono stati vicini. Devo dire che grazie a loro, perché anche a Milano. Vabbè, comunque ho avuto tanti interventi e io devo dire grazie a loro.
1: Milano che c'entra, scusa?
0: E Milano mi era successo quando l'ho portata a Palermo, ho perso un sacco di soldi.

0: 9, lui non voleva più tornare a Genova. Quando io lavoravo.
1: L'hai portato a Milano o a Palermo?
0: No, è successo che io l'ho portata, siamo stati 10 giorni a Palermo per farlo sbagare, non voleva più tornare a Genova. Niente, non c'era verso. La polizia, ho bisogno di volta alla polizia, lui si è fatto ricoverare a Palermo per non partire. Ho perso 300 passeri di biglietti, non voleva più venire perché dice che Genova non vola. E perché lui ogni tanto ci vengono le fobie, gli passa una e gliene viene un'altra. Da lì
1: penso noi
0: mi ha fatto andare a Milano. Da Milano
1: raccontiamo questa storia, la raccontiamo, la rendiamo pubblica perché speriamo qualcuno possa darti una mano.
0: Io
1: di più non possiamo fare, cercheremo di sensibilizzare anche noi, io, sia i servizi della sanità che quelli sociali.
0: Io spero che qualcuno si muova, me lo auguro, perché non è facile, cioè io
1: paura,
0: non lo auguro a
1: paura.
0: Nessuno, ho paura, io sono traumatizzato. Grazie di tutto.
1: Grazie a te, grazie.
0: Ok.

Amici di Stelle nello Sport, ben ritrovati. 20° appuntamento con il nostro magazine di una stagione, la 27esima di Stelle nello Sport, che è iniziata ancora una volta a gennaio con una cavalcata di eventi, di attività, un percorso quotidiano al fianco dello sport ligure, delle sue federazioni, associazioni, al fianco di CONI, CIP e Sport e Salute. Un viaggio che in questa puntata ripercorriamo proprio nella settimana in cui siamo arrivati al Gran Galà delle Stelle. L'Oscar che vedete al mio fianco sarà consegnato agli sportivi liguri e alle società dell'anno in una straordinaria kermesse che potrete vivere su primo canale in esclusiva sabato alle 21 e poi con diversi passaggi in replica per tutta la settimana, da godere lo spettacolo, lo show sul palco del 27esimo Gala delle Stelle, una notte degli Oscar che incorona ancora una volta i grandi campioni di oggi, i talenti, campioni di domani, tutti in campo per sostenere la Gigi Ghirotti. Ma in questa puntata ripercorreremo anche il percorso del premio fotografico Nikkaly Iren con una clip che ci farà vedere le 20 finaliste, le foto emozionanti, colorate, gioiose che hanno conquistato il titolo. Partiremo da una delle nostre storiche stelle, Paola Fraschini, che a gennaio è stata tedofora nel passaggio da Genova della Fiaccola verso le Olimpiadi di Milano Cortina. Il viaggio nelle scuole con Marco Callai e i numerosi talent, andremo a risentirne alcuni, da Bocciardo a Mumolo, da Cecilia Moretti a Filippo Armaleo, fino a Federico Bergamasco, proprio lui campione del mondo di vela, premiato in queste ore al Gala delle Stelle. E poi la grande energia che accende lo sport, il grande evento del 22 aprile nell'Auditorium Iren con tre campioni straordinari, Gabriele Lanza, Andrea Modica, Luigi Massone. Vi porteremo anche a scoprire la storia di una stella che lascia ma non troppo, ovvero quel Giobatta Persi che ha vissuto una vita in bicicletta. Insomma, una puntata speciale, un condensato di emozioni, un percorso in cui rivivere anche le immagini del bello dello sport con 11.285 elaborati raccolti in 130 scuole della Liguria, con il coordinamento della nostra Cristina Cambi e un lavoro straordinario, un'esplosione di messaggi positivi legati al bello dello sport. Insomma, allacciamo le cinture, buon viaggio!

stata un'emozione grandissima, anche perché io non lo sapevo, me l'hanno detto adesso, praticamente prima di partire, quindi sì, è stata una sorpresa anche per me.

0: una grande campionessa.
1: Sì, esatto, e ringrazio Silvia Salis per avermi scelta in, insomma, in questo passaggio così importante, e l'accensione anche del braciere, quindi grazie a tutti, grazie Genova.

0: andata benissimo, è stato bello vedere più di 100 ragazzi che vanno dalla prima alla terza media, così tanto curiosi, con così tante domande, ma soprattutto così tanto anche consapevoli e quanto conosca anche le tematiche della disabilità. Una cosa bellissima che fa capire quanto di più lo sport sia sempre veramente uno sport accessibile a tutti, ma soprattutto di cui tutti conoscono. Anche sulla mia routine di allenamento, quali sono state le medaglie più belle, i momenti in cui ho pensato di non farcela, quando per esempio ho smesso, ho pensato di smettere. Tutte queste domande in realtà sono secondo me centrali, perché racchiudono in sé il valore dello sport, quindi il fatto di sapere che comunque uno ha dei limiti, che ci sono delle difficoltà che però possono essere superate.
1: È sempre bello parlare con ragazzi così giovani, anche così sportivi come erano qui alle Immacolatine, e portare il mio percorso sportivo e anche umano di praticante appunto di sport fin da quando ero bambino, e le domande sono state tantissime e sono stati veramente stupendi e molto anche stimolanti.
2: È stato molto emozionante soprattutto vedere la partecipazione dei ragazzi, sono state fatte tantissime domande e mi spiace anche non essere riuscito a rispondere a tutte per motivi di tempo. E un'esperienza, è sempre bello diciamo pubblicizzare il nostro sport con i giovani, perché loro sono il futuro e sono quelli che probabilmente tra di loro ci sono anche quelli che un giorno saranno i campioni di domani.
3: Piacevolmente sorpresa, nel senso che i ragazzi erano molto coinvolti e mi ha fatto molto piacere parlare e raccontare della nostra realtà davanti a persone così giovani. Ed era anche la mia scuola, incredibilmente, ho passato qua elementari e medie e è stato estremamente bello ritornare qua, vedere alcuni professori, è stato molto emozionante.
4: È stato un bellissimo incontro con l'Istituto Cigli Cipelli, e è stato bellissimo in quanto tutti questi tre classi di questi ragazzi erano super entusiasti sia allo sport, alla vela, a conoscere, a fare domande, e questo comunque ti riempie di gioia perché ti fanno complimenti, sono curiosi, vogliono capire anche loro come poter raggiungere certi obiettivi, è qualcosa di bellissimo.

0: Lo sport è importante per tutti, dai bambini fino alle persone anziane, ed è molto importante anche per le persone con disabilità. E lo sport, eventi come questo creano cultura paralimpica, e la cultura paralimpica crea l'autonomia, l'autonomia che serve a tutte le persone con disabilità di poter fare le cose da soli e di non dover sempre dipendere dall'assistenzialismo, e crea anche un benessere per tutta la società.
1: Il bello dello sport è che, diciamo, è accessibile praticamente a tutti. Poi in base agli sport ovviamente ci sono magari delle difficoltà, come per gli sport che pratico io in montagna, lì si va incontro a, diciamo, componenti un po' più particolari. Però il bello dello sport appunto è che è accessibile a tutti ed è uno strumento appunto alla disponibilità di tutti per impegnarsi e cercare di darsi dei traguardi.
2: Sportivo è mosso da un'energia, energia che può essere di vari tipi, quindi dall'entusiasmo, dal bello di fare sport, e oltre alla vera energia che è proprio il motore che porta tutti questi atleti a fare sport. Quindi emaniamo anche energia, quindi direi che un messaggio più coerente, ecco, non si poteva fare.
3: Ricordi più belli, ripeto, tanto devo mettere, perché anche ufficialmente la cosa più forte che viene messa in evidenza è il record mondiale dell'ora over 75. Mentre l'altro, che è per me morale, è la 100 km in pista, che non essendo una distanza prevista dall'UCI non è stata ufficializzata come record, però è registrata come prestazione. Quella è stata veramente, perché anche la preparazione ha costituito un periodo della mia vita che mi era impegnato anche soprattutto la testa, perché è stata una prova veramente, e poi è arrivato a fare quello che avevo programmato 2 ore 46 minuti e 40 secondi, ho fatto 2 ore 46 minuti e 54 secondi, quindi ho sgarato di 14 secondi su una prestazione di quasi 3 ore. Lì è stata una cosa da sogno proprio. Io provavo, pur stanco, arrivare in cima a quei colli che hanno fatto la gloria di grandi campioni, eccetera. E così mi sembrava delle volte un sogno. Guardi, quando ho fatto l'ultimo, il Gardena, che ho finito a 79 anni, no, perché ho fatto tutti i colli, 35 colli ho fatto, da 76 a 79 anni,

E quelle che avete visto sono le immagini di Festa dello Sport, perché chiudiamo proprio rinnovando l'appuntamento. Da venerdì 22 maggio a domenica 24 maggio, tre giornate di festa, tutta l'area del Porto Antico che si trasforma nel più affascinante e bellissimo villaggio sportivo d'Italia, con oltre 130 attività e discipline, tantissimi eventi, tantissimi momenti legati anche al nostro progetto di Stelle nello Sport. Non vi resta che indossare calzoncini, scarpette. Vi aspettiamo venerdì 22, sabato 23, domenica 24 maggio al Porto Antico di Genova.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia, ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Con la loro app non riesco a fare molto. Ma almeno in filiale parlo con qualcuno.
2: Andare in filiale può essere una scelta. Con Fineco decidi tu. Fai tutto via app o ti affidi al tuo consulente per investire. Fineco. Change is good.
3: Ogni nome ha una rotta. Ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri il MEI, Museo Nazionale delle Migrazioni Italiane a Genova. Al MEI, la storia degli italiani nel mondo prende vita. Tre piani di emozioni, dall'Unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo. Ti aspettiamo a Genova, in Piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua storia. MEI. Le mie radici sono qui.

Proseguono alle Maldive le ricerche dei 4 sub dispersi. Uno dei sommozzatori è deceduto in mare. A Primo Canale intanto parla il marito della prof, che chiede rispetto. Preoccupazione a Molini di Triora dopo che ieri pomeriggio il campanile è stato colpito da un fulmine. Per precauzione sono state evacuate una decina di persone. È tornata la 18ª edizione di Yacht and Garden, tra i più moderni poli internazionali per la grande nautica da diporto, per gli appassionati di verde e mare. Alla fine Genoa-Milan si disputerà domani alle 12 al Ferrari, se quasi sold out, ed è attesa per lo spettacolo dell'ultima partita in casa.

0: Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Apriamo anche questa sera con la tragedia delle Maldive che si è consumata giovedì scorso, a perdere la vita 5 esperti e anche ricercatori con un grande background alle spalle, tra loro la prof dell'Università di Genova. E allora andiamo a capire a che punto sono le ricerche che stanno facendo davvero fatica ad andare avanti. Sono arrivate notizie drammatiche ancora di più, perché è morto un sommozzatore che stava cercando i 4 corpi. Uno era già stato ritrovato, ha perso la vita. Allora capiamo a che punto si è nel servizio di apertura di Aurora Bottino.
1: Sono ripartite le ricerche per recuperare i corpi dei 4 subacquei italiani dispersi nell'incidente di giovedì scorso alle Maldive. Uno dei sommozzatori coinvolti nell'operazione, il sergente maggiore Mohamed Madoudi della Guardia Costiera Maldiviana, è deceduto. Ad annunciarlo è stata la Guardia Costiera sui social. Il suo coraggio, il suo sacrificio, il suo servizio alla nazione saranno sempre ricordati. Le nostre più sentite condoglianze alla famiglia e ai colleghi. L'uomo si era immerso in mattinata quando a diversi metri di profondità sentito male. Soccorso, è stato riportato in superficie e trasferito in ospedale in condizioni critiche. Intanto sono in corso le indagini per quanto riguarda la profondità dell'immersione. Secondo gli standard generalmente seguiti alle Maldive, le immersioni sono in genere limitate a circa 30 metri, a meno che non vengano effettuate nell'ambito di programmi di immersione tecnica specializzata, che prevede però certificazioni avanzate, pianificazione della decompressione e sistemi di respirazione specifici. Gli inquirenti dovranno quindi esaminare le procedure di pianificazione di tutte le immersioni, le certificazioni e le misure di preparazione. I dati dei computer e le riprese delle telecamere subacquee verranno poi ulteriormente analizzate nell'ambito degli sforzi volti a ricostruire tutta la sequenza degli eventi. I messaggi di cordoglio sui social non si fermano. Un enorme mazzo di fiori appoggiato alla porta dello studio di Monica Montefalcone, la docente dell'Università di Genova, morta con sua figlia Giorgia Sommacal, e gli altri due ricercatori genovesi, un altro sub, in una delle grotte. Sui social tutte le vittime vengono ricordate da amici, conoscenti, colleghi. Un rosario in onore di Monica Montefalcone e sua figlia Giorgia per Muriel Oddenino, Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri è in programma nella chiesa parrocchiale intitolata a San Francesco d'Assisi, a Pegli, la delegazione genovese, dove risiedeva la famiglia di Monica.
0: Adesso andiamo a sentire le parole del marito Carlo Sommacal, il marito della professoressa, padre della ventenne, intervistato nella sua casa sulle alture di Pegli a Genova. Non nasconde il dolore, ma chiede di non speculare su quanto accaduto e di non dire, insomma, bugie rispetto alla preparazione e professionalità della moglie. Andiamo a sentire uno stralcio dell'intervista realizzata dal direttore Matteo Angeli.
2: Quello che ci tengo a dire è che purtroppo non stiamo vivendo, io e mio figlio, una situazione molto bella, anche perché sentiamo notizie di erano turisti, erano inesperti, c'era l'allerta meteo, e hanno ritrovato i corpi, hanno ritrovato soltanto quello di Gianluca, ho già detto alle emittenti che hanno ritrovato quello di mia moglie e non era vero. Io sono in contatto con l'ambasciata a Colombo in Sri Lanka, dove oggi è arrivato anche l'ambasciatore dall'Italia, ieri mi ha chiamato vice ambasciatore e mi hanno detto che c'è stata questa tragedia, che sono deceduti 5 subacquei, che erano state attivate le ricerche e si stava cercando di fare il possibile. Poi hanno trovato il corpo di Gianluca, che era la guida esperta, come mia moglie del resto, che non era la guida ma era

0: Anche lei è un'istruttrice subacquea con un sacco di brevetti, con migliaia di immersioni. Ha iniziato a 16 anni ad immergersi, ne ha 51, ha fatto un sacco di immersioni, e quindi tutto, che si può parlare di tutto tranne che dell'impreparazione dei subacquei, perché erano tutti 5 esperti ed erano soprattutto non turisti ma persone che sono lì per la ricerca. Sono per la ricerca lì perché comunque si occupano di fare campionamenti, di fare monitoraggi. E stamattina sentivo il professor Bavestrello, con l'eminente professore dell'Università di Genova, che diceva che secondo lui Monica Montefalcone è quella che ha più dati e letteratura in tutto il mondo, secondo lui, delle Maldive. Io ho detto che è troppo buono, però poi in effetti Monica ha un sacco di pubblicazioni sulle Maldive, ha un sacco di persone che hanno fatto la tesi sulle Maldive, e quindi ci tendo a sottolineare che non era turismo, ma era una crociera scientifica, una crociera volta alla ricerca, volta a dare un contributo. Mia moglie era una di quelle persone che quando tornava dalle Maldive i coralli erano morti, era in lutto, perché vedere tutti quei coralli morti per lei era un dramma. Poi quando pian piano riniziavano a riformarsi e a rivedere che c'era di nuovo un po' di vita, era come se avesse vinto al lotto.
1: Cambiamo argomento, collaboriamo insieme, questo è quello che il Comune ha scritto formalmente con una lettera all'autorità portuale in merito al destino dei depositi chimici sullo stimolo del Comitato di Multedo per l'ambiente. Sentiamo Gian Piero Cellerino, storico lottatore in questo senso, nell'intervista di Elisabetta Biancalani.
2: Il vice sindaco mi ha contattato dicendo che la lettera è stata inviata e mi ha mandato anche una copia regolarmente protocollata.
3: Ecco, quindi la mia conclusione è: questa lettera, Cellerino, per voi che cosa rappresenta questa lettera?
2: Rappresenta il primo passo verso la formalizzazione di questo iter. Un primo passo necessario perché ripresenta le proposte fatte ben 5 anni fa dall'allora sindaco Marco Bucci. Praticamente la lettera esprime gli stessi concetti, in più aggiunge ancora degli accadimenti avvenuti nel frattempo che confortano ulteriormente questa richiesta.
3: Quindi voi sperate che sia il momento buono perché inizi un nuovo iter di trasferimento dei depositi per toglierveli sotto alle vostre case, insomma?
2: Sì, diciamo che abbiamo una moderata speranza concretizzata da questa azione formale.
1: È stata un fine giornata ieri a Molini di Triora alquanto preoccupante. La paura ha fatto da padrona perché è stato colpito da un fulmine il campanile. Allora è partito un sopralluogo del nucleo dei droni dei Vigili del Fuoco dalla Liguria per il dissesto statico del campanile della Chiesa di Corte, che è una frazione piccola del comune di Molina di Triora in provincia di Imperia, colpito ieri dal fulmine. In serata sono state fatte evacuare 9 persone, 2 delle quali residenti e 7 turisti stranieri ospiti di una struttura recettiva vicino al campanile. Durante l'intervento è stata poi decisa una zona rossa intorno al campanile stesso, in cui sono state considerate circa 20 abitazioni. A Molini sono intervenute diverse squadre di descaccamento di Sanremo, il funzionario di servizio e nuclei dei sistemi aeromobili a pilotaggio remoto della Liguria. Il sopralluogo è stato effettuato con l'ausilio dei droni per monitorare la stabilità delle parti rimaste ed eventuali criticità. Quindi sul posto anche la sindaca Sasso e poi i carabinieri e i delegati della Curia di Ventimiglia e i tecnici comunali. Vedremo come andrà nelle prossime ore. Certo è che il danno c'è stato ed è stato un danno ingente, soprattutto molta anche la paura. Prosegue il progetto di Live on the Road Comuni al Voto di Primo Canale. Si vota il 24 e il 25 maggio, quindi la prossima settimana scatterà come sempre alla mezzanotte tra il venerdì e il sabato il silenzio elettorale. Allora andiamo a sentire a che punto siamo con le tappe.
4: Superato il giro di boa per Live on the Road, Comuni al Voto, il progetto di Primo Canale in avvicinamento al prossimo appuntamento elettorale in Liguria il 24-25 maggio. Si vota in 18 comuni da Ponente a Levante, nell'entroterra di Savona, oltre che nel Genovesato. Il nostro nuovo format racconta le peculiarità dei borghi liguri, facendo conoscere la loro storia e l'avvicinamento al voto. 7 al momento le tappe a bordo del nostro van, da Zuccarello allo Spezzino, passando per tutto il territorio della città metropolitana.

0: metropolitana di Genova. Sono 10 comuni nel genovesato, 1 nel savonese, 2 appunto nello spezzino e 5 nell'imperiese. La prossima settimana sarà l'ultima disponibile per chiudere la campagna elettorale in Liguria con le nostre 3 tappe finali. Lunedì 18 maggio saremo a Santo Stefano d'Aveto, martedì 19 a Rocchetta, Nervina e Bordighera. Concluderemo il nostro tour mercoledì 20 ad Aquila d'Arroscia, Pietrabruna e Santo Stefano al Mare. Un lungo viaggio alla scoperta dei comuni liguri, tutti e 18 sotto i 15.000 abitanti, per cui non sarà necessario il ballottaggio. L'esito finale, nel pomeriggio del 25 maggio, decreterà i nuovi sindaci. Primo Canale accompagnerà la chiusura della campagna elettorale con un programma dedicato venerdì 22 maggio, a seguire poi lo spoglio in diretta del 25. Prosegue quindi, anche se ancora per poco, il nostro Live on the Road Comuni al Voto a una settimana dalle elezioni.
1: È morto dopo una lunga malattia il pubblico ministero Giovanni Arena, in servizio alla Procura di Genova, 62 anni, origini romani, lavorava da più di 20 anni negli uffici genovesi, era nel pool della direzione distrettuale antimafia, si era occupato di inchieste sulla presenza dell'andrangheta in Liguria, grazie al suo lavoro aveva ottenuto pesanti condanne, con l'inchiesta la svolta, proprio per questo era finito sotto scorta. Arena aveva coordinato insieme al collega Lari l'inchiesta sul calcio scommesse, che aveva portato a scoprire una combine tra il Genoa e il Venezia a causa della trasmissione degli atti giudiziari. E poi ancora il femminicidio di Clara Ceccarello, uccisa nel febbraio 21 nel suo negozio in pieno centro dall'ex compagno che aveva poi portato all'arresto. I funerali di Arena si svolgeranno lunedì alle 11.30 nella chiesa di Boccadasse, domani invece il rosario alle 18 sempre a Boccadasse. E il magistrato non era sposato, lascia un'anziana madre di 96 anni, tanti amici, tantissimi, come potete immaginare, i messaggi di cordoglio della Procura e non solo. La nautica mondiale rallenta, ma l'Italia continua a crescere. Tra i fattori decisivi anche il ruolo strategico del Salone Nautico di Genova come piattaforma internazionale per il settore. Se ne è parlato alla Borsa di Milano, la presentazione dello studio Deloitte con Confindustria e Nautica. A seguito per noi Matteo Cantile.
2: Genova non è semplicemente un mercatino delle barche. Genova è la vetrina di un sistema, della più grande industria nautica al mondo, che si mostra al mondo.
3: C'è anche il ruolo del Salone Nautico di Genova tra le ragioni strategiche che spingono il mercato nazionale della nautica da diporto. In un mondo complesso, con i numeri globali in decrescita, la nautica italiana continua a far registrare il segno più. Lo certificano i dati dello studio effettuato da Deloitte per Confindustria Nautica, presentati alla Borsa di Milano.
2: Con un mercato globale nautico di meno 2,1%, noi siamo a più 1,3%, che sembra tanto poco, ma confrontato almeno 2,1 è tantissimo. Dipende un po' da tutto il settore, abbiamo anche un comparto accessoristico e componentistica che è fortissimo, che permette agli stessi super yacht di poter essere quello che sono, ma chiaramente il comparto dei super yacht è il nostro fiore all'occhiello e ci permette di poter tenere ed essere resilienti sui numeri e sulle quantità.
4: Dall'analisi dei dati che abbiamo esaminato oggi si comprende come sia sempre più forte il legame tra l'industria e i servizi, marina, quindi come sia importante rafforzare anche tutta la componente che va al di là della produzione industriale. E quindi la legge valorizzazione risorsa mare supporta la nostra filiera della nautica in questa direzione. È il quarto anno di collaborazione con Borsa Italiana proprio per avvicinare sempre di più le nostre aziende al mercato dei capitali, mercato dei capitali che noi consideriamo centrale per il sostegno di progetti di sviluppo sia nazionali che internazionali, anche delle aziende del settore nautico e non soltanto delle grandi aziende ma anche delle PMI, assolutamente centrale, e per rafforzare anche la loro patrimonializzazione. È un percorso che abbiamo avviato 4 anni fa e che devo dire che ad ogni incontro, ad ogni momento di incontro, dopo 15 giorni abbiamo avuto una nuova quotazione in borsa di aziende nautiche, quindi questo percorso è assolutamente utile per far familiarizzare le aziende di settore con tutte queste opportunità di sviluppo.
1: E adesso parliamo sempre di nautica, ma con la 18ª edizione di Yacht and Garden, perché fino a domani, domenica 18, torna a Marina Genova, uno dei più moderni poli internazionali per la nautica da diporto, la mossa mercato di fiori e piante del Giardino Mediterraneo, giunta quest'anno alla sua 18ª edizione. Yacht and Garden è riconosciuta a livello nazionale e internazionale con un grande riferimento, vediamo.
5: 18ª edizione di Yacht and Garden, come al solito una grande festa.

0: per famiglie appassionate di verde e di mare. E le due culture che noi divulghiamo ormai da 18 anni, perché tutti si avvicinino a questi due splendidi momenti del nostro pianeta, quello verde e quello azzurro. L'amore per il verde e per il mare va compreso e veicolato anche attraverso l'arte. E la musica, la danza, il coro e le voci bianche del Carlo Felice, la vicinanza del Conservatorio Paganini di Genova, tutto contribuisce a fare di questo momento un momento di grande divulgazione. Era doveroso, come Genova città, grande città di mare e grande regina dei mari da sempre, condividere con Napoli questo momento importantissimo che ci sarà l'anno prossimo. E quindi abbiamo fatto questa preview con le glorie della vela italiana che ha partecipato all'America's Cup negli ultimi 30 anni e con chi invece guiderà i team il prossimo anno a Napoli.
1: E parliamo di mare, in questo caso con una sorpresa non troppo gradita alla battigia della Baia del Silenzio, perché sono state ritrovate migliaia di pastiglie contro il mal di mare portate a riva dalla mareggiata di ieri. Le scatole e i blister di un prodotto omeopatico hanno ricoperto il bagnasciuga in mezzo ai bagnanti e subito è scattato l'allarme per evitare che i bambini potessero prenderle. Sul posto i militari del comune e l'immediata rimozione delle medicine scadute. Un fatto grave, ha sottolineato il comandante Donato Florio della Circomare di Santa Margherita Ligure, visto che è vietato gettare qualsiasi rifiuto in mare, in particolare medicinali che vengono segnati sui documenti di bordo per le infermiere delle navi passeggere. Il 27esimo Gala delle Stelle nello sport ha celebrato al Porto Antico di Genova l'eccellenza del panorama sportivo ligure, confermandosi come l'appuntamento più atteso per la valorizzazione degli atleti e delle società del territorio. La serata andrà poi in onda su Primo Canale proprio questo sabato sera. Filippo Serio.
2: Una parata di stelle ai magazzini del Cotone per la 27esima edizione del Gala di Stelle nello Sport, l'evento simbolo dello sport ligure a sostegno della Fondazione Gigi Ghirotti. Sul palco del Porto Antico si sono ritrovati campioni, giovani talenti, società sportive e ospiti d'eccezione per celebrare un anno straordinario fatto di passione, sacrifici e successi. Quasi 150.000 voti del pubblico hanno incoronato gli sportivi liguri dell'anno, trasformando la serata in una vera e propria notte degli Oscar dello sport regionale. Applausi e onori per allenatori, atleti olimpici e paralimpici, società sportive e giovani promesse che rappresentano le eccellenze della Liguria. Emozionante anche il ritorno delle sorelle Alice e Asia D'Amato, simboli della ginnastica italiana, insieme a grandi nomi come l'ex capitano della nazionale italiana di rugby Luca Bigi e il campione di nuoto paralimpico Francesco Bocciardo. Acclamati dal pubblico i due allenatori di Genoa e Sampdoria, Daniele De Rossi e Attilio Lombardo, che hanno parlato anche del proprio futuro alla guida delle due squadre. Non è mancato lo spettacolo, con esibizioni di danza, momenti musicali e tanti ospiti che hanno reso ancora più speciale una serata capace di unire sport, intrattenimento e solidarietà. La serata verrà trasmessa sabato 17 maggio alle ore 21 su Primo Canale.
3: Il fatto di questo connubio tra la nostra fondazione e Stelle nello Sport è proprio un esempio di dove la solidarietà si unisce appunto allo sport.
1: E tra lo sport rientra assolutamente il calcio, che vede da una parte il Genoa impegnato nelle ultime partite di campionato. È solo una formalità, Genoa ormai salvo da diverse settimane, però domani c'è una partita importante di prestigio, come si suol dire. Dall'altra la Samp, che ha terminato il suo campionato, ma una situazione di stallo complicata, per cui non c'è più neanche l'allenatore e si sta decidendo come ripartire. Poi ci sono Spezia e Dentella, con lo Spezia che si lecca ancora le ferite per la retrocessione in Serie C, dovrà riprogrammare il futuro, e lo Lentella che invece festeggia ancora la sua permanenza in Serie B. E allora partiamo con il Genoa, perché alla fine si è deciso, come si suol dire, avemus data, e si gioca domani alle 12. Genoa assolutamente fare punti per provare a tenersi il quarto posto, che vuol dire Champions, in contemporanea con tutte le altre squadre, ovvero anche il derby romano, che si giocano il quarto posto in classifica. Un Genoa che

0: sarà quasi contornato da un sold out di tifosi da una parte, lo spettacolo probabilmente come sembrerebbe sulle gradinate dall'altra. Allora ci facciamo raccontare tutto da Carlo Danani. Ciao Carlo, buonasera.
1: Buonasera, vigilia di Genoa-Milan ad alto tasso adrenalinico, il Grifone all'inseguimento di un gol che manca da tre partite, ma forte di due clean sheet consecutivi, vuole congedarsi dal suo pubblico col ricordo di una super partita. Il Diavolo invece arriva al Ferraris in piena bufera da crisi di risultati, lamentando l'assenza di ben tre squalificati, Estupiñán, Leao e Selemakers, e con l'assoluta necessità di fare risultato in chiave qualificazione Champions. Per Allegri la buona notizia è il recupero in extremis di Modric. Ad eccezione di Norton Caffi, De Rossi dovrebbe contare sull'intera rosa. All'orizzonte una domenica speciale per Colombo e Malinowski. L'attaccante cresciuto in rossonero per la prima volta affronta il suo passato da giocatore del Genoa in tutto e per tutto. Il centrocampista riceverà l'ultimo applauso del pubblico di Marassi prima di trasferirsi in Turchia per l'ultima grande sfida di una splendida carriera.
0: Grazie a Carlo Danani. Passiamo alla Samp perché dicevo è finito il campionato. Samp che si è salvata con un paio di giornate in anticipo, deve pensare alla prossima stagione, mancano ancora tante settimane, anzi mesi, per tornare in campo, però si riparte da zero. Attilio Lombardo non è praticamente più l'allenatore della Samp, quindi sì, ci sono novità per quanto riguarda l'amministratore delegato e poi novità per la panchina. Vediamo se ce ne sono. Allora ci facciamo raccontare tutto, ci colleghiamo con Marco Bisacchi. Ciao Marco, buonasera.
2: Sì, eccoci, buonasera, ben ritrovati in casa Sampdoria. Sempre grande incertezza sul futuro tecnico sportivo, sulle scelte, le strategie della società in vista della prossima stagione. Abbiamo capito che ormai non sarà più il primo allenatore della Samp Attilio Lombardo, che pure aveva portato la squadra alla salvezza nel campionato che si è chiuso soltanto un paio di settimane fa. Non c'è stato alcun comunicato da parte della società, non c'è stata alcuna dichiarazione da parte di Fredberg piuttosto che di Walker piuttosto che di Tei, ma è stato lo stesso Lombardo ieri sera con le sue parole nel corso di Stelle nello Sport al Porto Antico a confermare che non sarà più lui ad occuparsi di quel ruolo. Poi vedremo se ci sarà una conferma o meno, se una scelta da parte di Lombardo sarà quella di continuare, quindi rispettando il contratto, magari con un ruolo diverso. Punto interrogativo che riguarda anche la figura del direttore sportivo, anche se attenzione, nelle ultime ore sta un po' crescendo il partito della possibile conferma di Andrea Mancini come direttore sportivo. Anche Andrea Mancini ha un contratto ancora in essere, così come Lombardo, anche se quello di Mancini scade tra un anno. E in questo momento addirittura sarebbe Fredberg, il CEO dell'Area Football, il dirigente danese, in qualche modo a premere per la conferma di Andrea Mancini, che può rappresentare, diciamolo francamente, anche per lo stesso Fredberg un paravento rispetto al mercato, rispetto anche a una piazza blucerchiata che insomma è piuttosto critica a dir poco nei confronti delle scelte di questo club. Ulteriore novità quella che riguarda l'arrivo di Claudio Morelli, 55enne svizzero, un dirigente che ha alle spalle un'esperienza nel mondo finanziario ma anche in parte nel calcio, come video analista del Basilea, anche come allenatore delle serie minori nei campionati della Svizzera, che diventerà sostanzialmente il nuovo AD al posto di Fiorella, che è in uscita. Quindi una novità che riguarda il club societario. Potrebbe tra l'altro Morelli essere a Bogliasco già nei primi giorni della prossima settimana.
0: Allora grazie anche a Marco Bisacchi, noi ci fermiamo qua, l'appuntamento con il Primo Giornale si rinnova domani stessi orari, buon proseguimento di serata, buon sabato sera.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno.
1: Per questo dobbiamo ascoltarla.

0: A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Ben ritrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trabimeteo. Finalmente una temporanea tregua dalle perturbazioni. Domenica 17 maggio sulla Liguria sarà una bella giornata, ampiamente soleggiata, con temperatura diurna attorno ai 20-21 gradi in ciascuna località. Andiamo più in dettaglio ad osservare cosa ci attenderà su ciascuna zona partendo da Imperia. Il tempo sarà stabile ed assolato, in miglioramento dunque grazie ad un aumento della pressione atmosferica. Le temperature diurne stazionarie saranno prossime ai 19-21 gradi. Diamo uno sguardo a cosa ci attenderà su Savona, una situazione meteo buona e tranquilla, in miglioramento anche qui, tempo stabile, cieli sereni limpidi e temperature diurne anche qui prossime ai 19-20 gradi. Ed anche su Genova il sole sarà prevalente, cieli sereni o poco nuvolosi, temperature massime prossime ai 20-21 gradi, ventilazione per lo più debole a regime di brezza. Analoga condizione anche sul Tigullio, il tempo sarà stabile ed assolato con temperature diurne leggermente inferiori ai 20 gradi, una ventilazione per lo più debole. Uno sguardo a cosa ci attenderà sullo Spezzino, anche qui il tempo sarà in miglioramento, sarà per lo più soleggiato, con temperature massime attorno ai 19-20 gradi. La nuova settimana avrà inizio con il passaggio di una nuova perturbazione sul territorio che sarà lambito, favorirà annuvolamenti compatti con precipitazioni sparse più concentrate nelle zone interne dove saranno anche rovesci a sfondo temporalesco. Riusciranno a sconfinare alle vicine zone costiere ma non mancheranno anche locali pausa asciutte ed assolate. Le temperature diurne al più perderanno qualche grado, rinforzerà la ventilazione. Per ulteriori dettagli io vi rimando all'app di Trebimeteo.
2: TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
3: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
4: C'è chi aspetta, chi si preoccupa, chi non sa dove andare. Al CAF CISL Liguria siamo qui per questo, aiutarti con i 730. Prenota online su cafcislliguria.it oppure vieni direttamente in una delle nostre sedi.

0: Carlo, da dove iniziamo, insomma, a parlare di questa situazione? Insomma, lei, la prima cosa che lei tiene a sottolineare è urlare un po' al mondo chi era sua moglie.
1: Mia moglie, a parte come moglie, è una persona fantastica, ci mancherebbe, e anche come madre, ma come professionista, sicuramente è una professionista eccellente, almeno per quello che ha seminato e per quello che si dice in giro di lei. Quello che ci tengo a dire è che purtroppo non stiamo vivendo, io e mio figlio, una situazione molto bella, anche perché sentiamo notizie di erano turisti, erano inesperti, c'era l'allerta meteo, e hanno ritrovato i corpi, hanno ritrovato soltanto quello di Gianluca, ho già detto alle emittenti che hanno ritrovato quello di mia moglie e non era vero. Io sono in contatto con l'ambasciata a Colombo in Sri Lanka, dove oggi è arrivato anche l'ambasciatore dall'Italia, ieri mi ha chiamato vice ambasciatore e mi hanno detto che c'è stata questa tragedia, che sono deceduti 5 subacquei, che erano state attivate le ricerche

0: e si stava cercando di fare il possibile. Poi hanno trovato il corpo di Gianluca, che era la guida esperta, come mia moglie del resto, che non era la guida ma era anche lei un'istruttrice subacquea con un sacco di brevetti, con migliaia di immersioni. Ha iniziato a 16 anni ad immergersi, ne ha 51, ha fatto un sacco di immersioni, e quindi tutto, che si può parlare di tutto tranne che dell'impreparazione dei subacquei, perché erano tutti 5 esperti ed erano soprattutto non turisti ma persone che sono lì per la ricerca. Sono per la ricerca lì perché comunque si occupano di fare campionamenti, di fare monitoraggi. E stamattina sentivo il professor Bavestrello, con l'eminente professore dell'Università di Genova, che diceva che secondo lui Monica Montefalcone è quella che ha più dati e letteratura in tutto il mondo, secondo lui, delle Maldive. Io ho detto che è troppo buono, però poi in effetti Monica ha un sacco di pubblicazioni sulle Maldive, ha un sacco di persone che hanno fatto la tesi sulle Maldive, e quindi ci tendo a sottolineare che non era turismo ma era una crociera scientifica, una crociera volta alla ricerca, volta a dare un contributo. Mia moglie era una di quelle persone che quando tornava dalle Maldive i coralli erano morti, era in lutto, perché vedere tutti quei coralli morti per lei era un dramma. Poi quando pian piano riniziavano a riformarsi e a rivedere che c'era di nuovo un po' di vita, era come se avesse vinto all'otto.
1: Le Maldive anche per voi in famiglia, no? È un posto particolare.
0: Sì, per me è un posto molto particolare, forse c'era il destino. Noi ci siamo sposati nel 2004 e siamo andati in viaggio di nozze io, mia moglie e mia figlia Giorgia, che aveva 1 anno e mezzo, e nel periodo che c'è stato lo tsunami, e purtroppo io non mi immergevo, avevo qualche immersione ma avendo la bambina o andava lei o andavo io, ma quel giorno fortunatamente ha deciso di andare lei, e quando erano in immersione purtroppo è arrivata l'onda lunga da Sumatra, dove era partito l'epicentro dello tsunami, e li ha colti sott'acqua lei e altri 2 fortunatamente professionisti, e penso che sarebbero morti quasi tutti in un'immersione del genere, che era imprevista perché le condizioni erano ottimali, al mattino era bellissimo e tutto, poi quando arriva l'onda non lo sapevano neanche, non era neanche stato dato l'allarme, perché non si pensava neanche arrivasse poi fino addirittura in Kenya quelle onde lì, no? E sono stati trascinati a 51 metri e poi sono riemersi rapidamente, proprio perché c'era da scegliere fra o morire o rischiare di morire, e ha scelto di rischiare di morire venendo su. Poi hanno avuto un po' problemi respiratori, un po' di sangue nei polmoni, ma poi ne sono usciti bene tutti.
1: Ecco, in questi giorni se leggiamo, no, anche ricostruzioni più o meno veritiere, lei dice anche a volte anche un po' fantastiche, nel senso che molta gente che è fantasticata un po' oltre. Lei non ha l'esperienza di sua moglie, naturalmente, per quanto riguarda il mondo sottomarino, però un'idea così di massima, ma io, di cosa possa essere successo?
0: Allora, io sulle cose dette, cioè mi riferisco al fatto che si è detto che erano turisti, che erano inesperti, che erano con un bello yacht.
1: Quindi... E poi fosse anche successo così,
0: sì. Per l'amor del cielo, sì, sono affari loro, però cioè, erano tutte persone studiosi, gente che è andata lì per la ricerca, gente che non è andata certo a far turismo, gente che si impegna, fa immersioni, prende dati, campioni, si mette su Excel, fanno riunioni, presentazioni, cioè si lavora sodo, parecchio sodo. No, poi sul discorso di cosa possa essere successo, io non sono un esperto, magari qualche uno ha avuto un malore, ha cercato di aiutarlo, magari l'aiuto è stato prolungato e quindi magari finita l'aria, o magari è stata male più di una persona, o magari sono stati male tutti, magari potevano essere le bombole, non lo so, cioè io dico quello che ho sentito dire un po' di esperti, no? Magari, attenzione, magari potrebbe essere stato un problema di ricarica di bombole, oppure potrebbe essere stato che uno si è sentito male e non sono riusciti magari a uscire nessuno dei 5, non lo so. Le condizioni meteo non erano, come dicevano, allerta e tutto, erano condizioni ottimali, perché conoscendo mia moglie, che è una persona quadrata, e Gianluca, che è quello che hanno ritrovato, che era considerato, cioè, proprio un generale, non si sarebbero mai immersi in condizioni non ottimali. Poi

0: Qua sono persone che fanno briefing, cioè puntuali, si fa l'analisi di immersione e si controlla tutta l'attrezzatura, cioè sono veramente quasi al limite della paranoia, quindi non è certo l'inesperienza. Posso dire forse che è stato il destino, forse era la loro ora. Mi dispiace perché io ne ho persi due familiari, quindi una brutta disgrazia. Ora poi c'è Gianluca, hanno ritrovato Gianluca, domani continuano le ricerche. Oggi l'ambasciata mi ha comunicato che ha fatto le ricerche e non hanno trovato niente, continueranno domani a monitorare dei siti lì adiacenti. E c'è il corpo di Gianluca, non so se faranno un'autopsia per vedere che cosa è stato, se poi li dovessero trovare. Spero che qualcuno avesse magari, non so, una videocamera, per una sorta di scatola nera, no, per dire, per capire che cosa fosse realmente accaduto.
1: Senti, queste ultime ore abbiamo anche saputo, anche per chi non la conoscesse e non l'avesse conosciuta, sua moglie, anche dal punto di vista proprio, anche come diceva lei, professionale, la professionista che era, no? Quindi anche l'università tutta, gli allievi o comunque chi, i colleghi stanno tutti spendendo parole stupende, no?
0: Foto poco fa, che davanti al suo ufficio ci sono un sacco di vasi di fiori, mi ha mandato la foto poco fa una studentessa e non mi fa altro che commuovere, perché poi Monica era una persona, non dico anomala, ma particolare, cioè non si tirava indietro per il lavoro, lavorava a ciclo continuo, cioè alle 7 del mattino era in macchina e tornava alle 7 di sera a casa, e più le sue aule erano gremite di studenti, più gente si iscriveva ai suoi corsi, e più lei era contenta, non diceva ne ho troppi, che scatole piene. Cioè vogliono fare la tesi con me, sono contenta, ne ho tanti, però è difficile seguirli tutti, però lei aveva una passione indescrivibile.
1: Ma e la figlia aveva la stessa passione?
0: Mia figlia sì, era il clone della mamma, ha fatto il triennale di ingegneria biomedica, si stava laureando tra un mese, sarebbe laureata nella triennale, però era il clone della mamma, amava l'acqua, andava sott'acqua con la mamma, ha fatto un sacco di immersioni anche lei, quest'anno l'ha seguita perché comunque poi gli fa da segretaria sui dati, sugli Excel, uno scrive, l'altro, uno detta, l'altro scrive, e infatti dice, oh, no, la mamma non sta mai ferma, fa anche fare riposino perché siamo sempre qua a mettere dati, a fare PDF, a rispondere a mail. Era la sua seconda casa al mare, in più le Maldive, cioè oltre che il mare le Maldive, perché ci va da 20 anni.
1: E in questo momento di dolore, no? Lei dice il calore comunque che sto ricevendo, ne sta ricevendo tanto.
0: Tanto, sì. Non ho dormito, no? E ho una forza che non so dove sto trovando, perché forse non ho ancora razionalizzato bene. C'ho mio figlio, quindi devo essere un padre esemplare per lui, quindi non posso farmi vedere giù. Stanotte lui in qualcosa ha dormito, io sono stato sul poggiolo a meditare, non è facile, non ho ancora razionalizzato e spero che ritrovino le salme, me lo auguro con tutto il cuore, penso che il momento più brutto sarà quando dovrò vedere Giorgio e Monica per l'ultima volta e non poterli parlare.
1: In questo momento così delicato, diceva anche, la forza può arrivare anche da suo figlio, no? È lei che dà forza a lui o più lui che dà forza a lei in questo momento?
0: È più lui che dà forza a me, perché lo vedo un ventenne che ha bisogno di me, quindi mi dà lo stimolo per rimanere forte, ma in realtà poi, insomma, dentro, se fuori sembro di marmo, dentro sono di, insomma, di zucchero filato.
1: È ovvio che in questo momento lei aveva voluto anche essere qui davanti a questa telecamera, anche proprio per ricordare chi era sua moglie, chi è sua figlia, ma soprattutto per lei, l'abbiamo detto all'inizio di questa chiacchierata, vuole urlare al mondo, come ho detto all'inizio, insomma, che questa era una donna che dava tutto per il suo lavoro, per la natura, per il mare, quindi insomma non era una turista, che poi, diciamo la verità, anche se fosse accaduta una tragedia quando uno era in vacanza e da turista, insomma non sarebbe stato successo nulla, non sarebbe cambiato nulla, no? Sempre tragedia si tratta, però lei dice il mare era qualcosa che era dentro, sì, questa donna.
0: Sì, cioè io innanzitutto, cioè, un po' mi vergognavo, perché ho sempre pensato che quelli che sono in televisione il giorno dopo una tragedia magari cercano la notorietà, no? E io non ho Instagram, non ho Facebook, non ho i social,

0: più di tanto, cioè qualche cavolata magari la guardo ogni tanto, ma non li amo. Però non me la sono sentita dire di no a chi è venuto, un po' perché rispetto il lavoro di tutti, anche se qualcuno lo fa male perché ci hanno un po' bombardato con la ritrovata, non la ritrovata, sono ritrovati tutti, e ci hanno un po' rimbalzato, e quindi io e mio figlio eravamo un po' disorientati. Lo faccio solo per il rispetto di mia moglie e di mia figlia, perché so che cosa faceva mia moglie, so che a volte discutevamo perché cazzo, quanto lavori, cioè sei sempre a lavorare, ti chiamano mille cose, la chiamavano a Geo, l'ha chiamata in TV un sacco di volte, l'hanno premiata al Tridente d'Oro quest'anno, che lo danno ogni anno, mi sembra che sia annuale, a tre persone per la sportività subacquea, mi sembra, per la ricerca, per altre cose, e lei l'hanno premiata, e hanno premiato persone. Se uno vede il Tridente d'Oro, sono stati premiati Pellizzari, mi sembra, non so, Maiorca o Maiol, non mi ricordo, voglio dire cavolate, però se uno va a vedere i premiati del Tridente d'Oro sono autorevoli, professori universitari rinomati, quindi il fatto che mia moglie l'avessero premiata era un fattore di orgoglio, ma non è un premio così, è un premio che si è guadagnato sudando. Se uno va su internet e cerca Monica Montefalcone, non finiscono le pagine di internet per tutte le pubblicazioni che ha. Cioè, il suo mondo era quello, la ricerca, l'insegnamento e pubblicare.
1: Lei è stato molto anche duro e crudo, però anche molto realista, quando lei ha detto, si vede che era destino, no? Il mare.
0: È il mare così, il mare è così. Tu sai che cosa fai, se sei il pompiere puoi morire bruciato, però piuttosto di non poter salvare qualcheduno rischi la pelle. Probabilmente se fosse stato che qualcuno si sente male, mia moglie sicuramente sarebbe tirata indietro. Quindi sono orgoglioso di lei, anche se l'ho persa. Conosco Monica, una persona che sicuramente non avrebbe mai abbandonato nessuno se fosse sentito male qualcuno, ma come gli altri, sicuramente come Gianluca, come Muriel, come Federico, perché era un team molto unito, affiatato e molto esperto, ed è per quello che a volte senti dire ho fatto la cazzata, il meteo non era favorevole. La gente a volte, non so, per riempire i social, per riempire gli articoli, deve dire qualcosa, forse qualche cosa di più denigrante è quella che forse tutto sommato attira di più, no? Perché poi c'è un certo cinismo in alcune persone che va al di fuori di ogni limite. Se sono davanti alle telecamere sono solo perché glielo devo a mia moglie e mia figlia, come lo devo a Gianluca, a Muriel e a Federico, che è una persona di una grandissima competenza, di una grande passione per il mare, di una grande passione per la ricerca, per dare un contributo. Ripeto, mia moglie tornava e vedeva coralli morti, stava male 10 giorni. Quando tornava qualche anno dopo che diceva ce ne sono, e sembrava che era la sua seconda vita fondamentalmente, e io ero felice perché la vedevo poco, perché insomma lavora tanto, però vederla, avere una che ti dice sono andata, che diceva una che bello oggi ho fatto questo, oggi si è laureato quello, ha preso un bel voto, è stato bravissimo, era sempre, poi non c'è una foto, se voi cercate una foto di mia moglie non troverete mai mia moglie non sorridente, era sempre sorridente, e così mia figlia, erano due cloni.
2: Anche quest'estate non si dorme dal caldo.
3: Ma vieni a dormire, che abbiamo comprato il materasso nuovo da Ugoflex, a temperatura controllata.
2: A temperatura controllata.
4: La freschezza della linea Smarter in promozione da Ugoflex, di Rossi Liliana. Unica sede a Ponte Decimo. Novità, Ugoflex confeziona il materasso personalizzato per te, dalla fabbrica al consumatore.
5: La notizia passa di bocca in bocca.
6: Come, come?
5: La bocca sarà sulla bocca di tutti.
6: Perché?
5: A maggio parte l'Oral Cancer Day.
6: Oh, finalmente!
5: Il mese della prevenzione del tumore del cavo orale.
6: Oh!
5: Fumo, eccesso di alcol, cattive abitudini alimentari e igieniche possono provocarlo. Ma è uno dei più curabili se preso in tempo. Niente acqua in bocca.
6: Va bene.
5: Fai un controllo dal tuo dentista per prevenire il tumore del cavo orale. Fondazione Andi. Dai una mano alla salute della tua bocca.

detto. Preoccupazione ai Molini di Triora dopo che ieri pomeriggio il campanile è stato colpito da un fulmine. Per precauzione sono state evacuate una decina di persone. È tornata la 18ª edizione di Yacht and Garden, tra i più moderni poli internazionali per la grande nautica da diporto, per gli appassionati di verde e mare. Alla fine Genoa-Milan si disputerà domani alle 12 al Ferrari, se quasi sold out, ed è attesa per lo spettacolo dell'ultima partita in casa.

0: Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Apriamo anche questa sera con la tragedia delle Maldive che si è consumata giovedì scorso, a perdere la vita cinque esperti e anche ricercatori con un grande background alle spalle, tra loro la prof dell'Università di Genova. E allora andiamo a capire a che punto sono le ricerche che stanno facendo davvero fatica ad andare avanti. Sono arrivate notizie drammatiche ancora di più, perché è morto un sommozzatore che stava cercando i quattro corpi. Uno era già stato ritrovato, ha perso la vita. Allora capiamo a che punto sia nel servizio di apertura di Aurora Bottino.
1: Sono ripartite le ricerche per recuperare i corpi dei quattro subacquei italiani dispersi nell'incidente di giovedì scorso alle Maldive. Uno dei sommozzatori coinvolti nell'operazione, il sergente maggiore Mohamed Madoudi della Guardia Costiera Maldiviana, è deceduto. Ad annunciarlo è stata la Guardia Costiera sui social. Il suo coraggio, il suo sacrificio, il suo servizio alla nazione saranno sempre ricordati. Le nostre più sentite condoglianze alla famiglia e ai colleghi. L'uomo si era immerso in mattinata quando a diversi metri di profondità sentito male. Soccorso, è stato riportato in superficie e trasferito in ospedale in condizioni critiche. Intanto sono in corso le indagini per quanto riguarda la profondità dell'immersione. Secondo gli standard generalmente seguiti alle Maldive, le immersioni sono in genere limitate a circa 30 metri, a meno che non vengano effettuate nell'ambito di programmi di immersione tecnica specializzata, che prevede però certificazioni avanzate, pianificazione della decompressione e sistemi di respirazione specifici. Gli inquirenti dovranno quindi esaminare le procedure di pianificazione di tutte le immersioni, le certificazioni e le misure di preparazione. I dati dei computer e le riprese delle telecamere subacquee verranno poi ulteriormente analizzate nell'ambito degli sforzi volti a ricostruire tutta la sequenza degli eventi. I messaggi di cordoglio sui social non si fermano. Un enorme mazzo di fiori appoggiato alla porta dello studio di Monica Montefalcone, la docente dell'Università di Genova, morta con sua figlia Giorgia Sommacal, e gli altri due ricercatori genovesi, un altro sub, in una delle grotte. Sui social tutte le vittime vengono ricordate da amici, conoscenti, colleghi. Un rosario in onore di Monica Montefalcone e sua figlia Giorgia per Muriel Oddenino, Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri è in programma nella chiesa parrocchiale intitolata a San Francesco d'Assisi, a Pegli, la delegazione genovese, dove risiedeva la famiglia di Monica.
0: Adesso andiamo a sentire le parole del marito Carlo Sommacal, il marito della professoressa, padre della ventenne, intervistato nella sua casa sulle alture di Pegli a Genova. Non nasconde il dolore, ma chiede di non speculare su quanto accaduto e di non dire, insomma, bugie rispetto alla preparazione e professionalità della moglie. Andiamo a sentire uno stralcio dell'intervista realizzata dal direttore Matteo Angeli.
2: Quello che ci tengo a dire è che purtroppo non stiamo vivendo io e mio figlio una situazione molto bella, anche perché sentiamo notizie di erano turisti, erano inesperti, c'era l'allerta meteo, hanno ritrovato i corpi, hanno ritrovato soltanto quello di Gianluca, ho già detto alle emittenti che hanno ritrovato quello di mia moglie e non era vero. Io sono in contatto con l'ambasciata a Colombo in Sri Lanka, dove oggi è arrivato anche l'ambasciatore dall'Italia, ieri mi ha chiamato vice ambasciatore e mi hanno detto che c'è stata questa tragedia, che sono deceduti cinque subacquei, che erano state attivate le ricerche e si stava cercando di fare il possibile. Poi hanno trovato il corpo di Gianluca, che era la guida esperta, come mia moglie del resto, che non era la guida ma era anche lei un'istruttrice subacquea con un sacco di brevetti, con migliaia di immersioni. Ha iniziato a 16 anni ad immergersi, ne ha 51, ha fatto un sacco di immersioni e quindi tutto, che si può parlare di tutto tranne che dell'impreparazione dei subacquei, perché erano tutti cinque esperti ed erano soprattutto non turisti ma persone che sono lì per la ricerca. Sono per la ricerca lì perché comunque si occupano di fare campionamenti, di fare monitoraggi. E stamattina sentivo il professor Bavestrello, con un eminente professore dell'Università di Genova, che diceva che secondo lui Monica Montefalcone è quella che ha più dati e letteratura in tutto il mondo, secondo lui, delle Maldive. Io ho detto è troppo buono, però poi in effetti Monica ha un sacco di

0: pubblicazioni sulle Maldive, un sacco di persone che hanno fatto la tesi sulle Maldive, e quindi ci tendo a sottolineare che non era turismo, ma era una crociera scientifica, una crociera volta alla ricerca, volta a dare un contributo. Mia moglie era una di quelle persone che quando tornava dalle Maldive i coralli erano morti, era in lutto, perché vedere tutti quei coralli morti per lei era un dramma. Poi quando pian piano riniziavano a riformarsi e a rivedere che c'era di nuovo un po' di vita, era come se avesse vinto all'otto.
1: Cambiamo argomento, collaboriamo insieme, è questo è quello che il Comune ha scritto formalmente con una lettera all'autorità portuale in merito al destino dei depositi chimici sullo stimolo del Comitato di Multedo per l'ambiente. Sentiamo Gian Piero Cellerino, storico lottatore in questo senso, nell'intervista di Elisabetta Biancalani.
2: Il vice sindaco mi ha contattato dicendo che la lettera è stata inviata e mi ha mandato anche una copia regolarmente protocollata.
3: Ecco, quindi la mia conclusione è: questa lettera, Cellerino, per voi che cosa rappresenta questa lettera?
2: Rappresenta il primo passo verso la formalizzazione di questo iter. Un primo passo necessario perché ripresenta le proposte fatte ben 5 anni fa dall'allora sindaco Marco Bucci. Praticamente la lettera esprime gli stessi concetti, in più aggiunge ancora degli accadimenti avvenuti nel frattempo che confortano ulteriormente questa richiesta.
3: Quindi voi sperate che sia il momento buono perché inizi un nuovo iter di trasferimento dei depositi per toglierveli sotto alle vostre case, insomma?
2: Sì, diciamo che abbiamo una moderata speranza concretizzata da questa azione formale.
1: È stata un fine giornata ieri a Molini di Triora alquanto preoccupante. La paura ha fatto da padrona perché è stato colpito da un fulmine il campanile. Allora è partito un sopralluogo del nucleo dei droni dei vigili del fuoco dalla Liguria per il dissesto statico del campanile della chiesa di Corte, che è una frazione piccola del comune di Molina di Triora in provincia di Imperia, colpito ieri dal fulmine. In serata sono state fatte evacuare 9 persone, 2 delle quali residenti e 7 turisti stranieri, ospiti di una struttura recettiva vicino al campanile. Durante l'intervento è stata poi decisa una zona rossa intorno al campanile stesso, in cui sono state considerate circa 20 abitazioni. A Molini sono intervenute diverse squadre di descaccamento di Sanremo, il funzionario di servizio e nuclei dei sistemi aeromobili a pilotaggio remoto della Liguria. Il sopralluogo è stato effettuato con l'ausilio dei droni per monitorare la stabilità delle parti rimaste ed eventuali criticità. Quindi sul posto anche la sindaca Sasso e poi i carabinieri e i delegati della Curia di Ventimiglia e i tecnici comunali. Vedremo come andrà nelle prossime ore. Certo è che il danno c'è stato ed è stato un danno ingente, soprattutto molta anche la paura. Prosegue il progetto di Live on the Road Comuni al Voto di Primo Canale. Si vota il 24 e il 25 maggio, quindi la prossima settimana scatterà come sempre alla mezzanotte tra il venerdì e il sabato il silenzio elettorale. Allora andiamo a sentire a che punto siamo con le tappe.
4: Superato il giro di boa per Live on the Road, Comuni al Voto, il progetto di Primo Canale in avvicinamento al prossimo appuntamento elettorale in Liguria il 24-25 maggio. Si vota in 18 comuni da Ponente a Levante, nell'entroterra di Savona, oltre che nel genovesato. Il nostro nuovo format racconta le peculiarità dei borghi liguri, facendo conoscere la loro storia e l'avvicinamento al voto. 7 al momento le tappe a bordo del nostro van, da Zuccarello allo Spezzino, passando per tutto il territorio della città metropolitana di Genova. Sono 10 comuni nel genovesato, 1 nel Savonese, 2 appunto nello Spezzino e 5 nell'Imperiese. La prossima settimana sarà l'ultima disponibile per chiudere la campagna elettorale in Liguria con le nostre 3 tappe finali. Lunedì 18 maggio saremo a Santo Stefano d'Aveto, martedì 19 a Rocchetta, Nervina e Bordighera. Concluderemo il nostro tour mercoledì 20 ad Aquila d'Arroscia, Pietrabruna e Santo Stefano al Mare. Un lungo viaggio alla scoperta dei comuni liguri, tutti e 18 sotto i 15.000 abitanti, per cui non sarà necessario il ballottaggio. L'esito finale nel pomeriggio del 25 maggio decreterà i nuovi sindaci. Primo Canale accompagnerà la chiusura della campagna elettorale con un programma dedicato venerdì 22 maggio a seguire, poi lo spoglio in diretta del 25. Prosegue quindi, anche se ancora per poco, il nostro Live on the Road Comuni al Voto a una settimana dalle elezioni.

0: È morto dopo una lunga malattia il pubblico ministero Giovanni Arena, in servizio alla Procura di Genova, 62 anni, origini romani, lavorava da più di 20 anni negli uffici genovesi, era nel pool della direzione distrettuale antimafia, si era occupato di inchieste sulla presenza dell'andrangheta in Liguria, grazie al suo lavoro aveva ottenuto pesanti condanne. Con l'inchiesta La Svolta, proprio per questo, era finito sotto scorta. Arena aveva coordinato insieme al collega Lari l'inchiesta sul calcio scommesse, che aveva portato a scoprire una tra il Genoa e il Venezia a causa della trasmissione degli atti giudiziari. E poi ancora il femminicidio di Clara Ceccarelli, uccisa nel febbraio 21 nel suo negozio in pieno centro dall'ex compagno che aveva poi portato all'arresto. I funerali di Arena si svolgeranno lunedì alle 11.30 nella chiesa di Boccadasse, domani invece il rosario alle 18 sempre a Boccadasse. E il magistrato non era sposato, lascia un'anziana madre di 96 anni, tanti amici, tantissimi. Come potete immaginare, i messaggi di cordoglio della Procura e non solo. La nautica mondiale rallenta, ma l'Italia continua a crescere. Tra i fattori decisivi anche il ruolo strategico del Salone Nautico di Genova come piattaforma internazionale per il settore. Se ne è parlato alla Borsa di Milano, la presentazione dello studio Deloitte con Confindustria e Nautica. Seguito per noi Matteo Cantile.
1: Genova non è semplicemente un mercatino delle barche. Genova è la vetrina di un sistema, della più grande industria nautica al mondo, che si mostra al mondo.
2: C'è anche il ruolo del Salone Nautico di Genova tra le ragioni strategiche che spingono il mercato nazionale della nautica da diporto. In un mondo complesso, con i numeri globali in decrescita, la nautica italiana continua a far registrare il segno più. Lo certificano i dati dello studio effettuato da Deloitte per Confindustria Nautica, presentati alla Borsa di Milano.
1: Con un mercato globale nautico di meno 2,1%, noi siamo a più 1,3%, che sembra tanto poco, ma confrontato almeno 2,1 è tantissimo. Dipende un po' da tutto il settore, abbiamo anche un comparto accessoristico e componentistica che è fortissimo, che permette agli stessi superyacht di poter essere quello che sono, ma chiaramente il comparto dei superyacht è il nostro fiore all'occhiello e ci permette di poter tenere ed essere resilienti sui numeri e sulle quantità.
3: Dall'analisi dei dati che abbiamo esaminato oggi si comprende come sia sempre più forte il legame tra l'industria e i servizi, marina, quindi come sia importante rafforzare anche tutta la componente che va al di là della produzione industriale. E quindi la legge valorizzazione risorsa mare supporta la nostra filiera della nautica in questa direzione. È il quarto anno di collaborazione con Borsa Italiana proprio per avvicinare sempre di più le nostre aziende al mercato dei capitali, mercato dei capitali che noi consideriamo centrale per il sostegno di progetti di sviluppo sia nazionali che internazionali, anche delle aziende del settore nautico e non soltanto delle grandi aziende ma anche delle PMI, assolutamente centrale, e per rafforzare anche la loro patrimonializzazione. È un percorso che abbiamo avviato 4 anni fa e che devo dire che ad ogni incontro, ad ogni momento di incontro, dopo 15 giorni abbiamo avuto una nuova quotazione in borsa di aziende nautiche, quindi questo percorso è assolutamente utile per far familiarizzare le aziende di settore con tutte queste opportunità di sviluppo.
0: E adesso parliamo sempre di nautica, ma con la 18ª edizione di Yacht and Garden, perché fino a domani, domenica 18, torna a Marina Genova, uno dei più moderni poli internazionali per la nautica da diporto, la mossa mercato di fiori e piante del Giardino Mediterraneo, giunta quest'anno alla sua 18ª edizione. Yacht and Garden è riconosciuta a livello nazionale e internazionale con un grande riferimento, vediamo.
4: 18ª edizione di Yacht and Garden, come al solito una grande festa per famiglie appassionate di verde e di mare, e le due culture che noi divulghiamo ormai da 18 anni, perché tutti si avvicinino a questi due splendidi momenti del nostro pianeta, quello verde e quello azzurro. L'amore per il verde e per il mare va compreso e veicolato anche attraverso l'arte. E la musica, la danza, il coro e le voci bianche del Carlo Felice, la vicinanza del Conservatorio Paganini di Genova, tutto contribuisce a fare di questo momento un momento di grande divulgazione. Era doveroso, come Genova città, grande città di mare e grande regina dei mari da sempre, condividere

0: con Napoli questo momento importantissimo che ci sarà l'anno prossimo. E quindi abbiamo fatto questa preview con le glorie della vela italiana che ha partecipato all'America's Cup negli ultimi 30 anni e con chi invece guiderà i team il prossimo anno a Napoli.
1: E parliamo di mare, in questo caso con una sorpresa non troppo gradita alla battigia della Baia del Silenzio, perché sono state ritrovate migliaia di pastiglie contro il mal di mare portate a riva dalla mareggiata di ieri. Le scatole e i blister di un prodotto omeopatico hanno ricoperto il bagnasciuga in mezzo ai bagnanti e subito è scattato l'allarme per evitare che i bambini potessero prenderle. Sul posto i militari del comune e l'immediata rimozione delle medicine scadute. Un fatto grave, ha sottolineato il comandante Donato Florio della Circomare di Santa Margherita Ligure, visto che è vietato gettare qualsiasi rifiuto in mare, in particolare medicinali che vengono segnati sui documenti di bordo per le infermiere delle navi passeggere. Il 27esimo Gala delle Stelle nello sport ha celebrato al Porto Antico di Genova l'eccellenza del panorama sportivo ligure, confermandosi come l'appuntamento più atteso per la valorizzazione degli atleti e delle società del territorio. La serata andrà poi in onda su Primo Canale proprio questo sabato sera. Filippo Serio.
2: Una parata di stelle ai magazzini del Cotone per la 27esima edizione del Gala di Stelle nello Sport, l'evento simbolo dello sport ligure a sostegno della Fondazione Gigi Girotti. Sul palco del Porto Antico si sono ritrovati campioni, giovani talenti, società sportive e ospiti d'eccezione per celebrare un anno straordinario fatto di passione, sacrifici e successi. Quasi 150.000 voti del pubblico hanno incoronato gli sportivi liguri dell'anno, trasformando la serata in una vera e propria notte degli Oscar dello sport regionale. Applausi e onori per allenatori, atleti olimpici e paralimpici, società sportive e giovani promesse che rappresentano le eccellenze della Liguria. Emozionante anche il ritorno delle sorelle Alice e Asia D'Amato, simboli della ginnastica italiana, insieme a grandi nomi come l'ex capitano della nazionale italiana di rugby Luca Bigi e il campione di nuoto paralimpico Francesco Bocciardo. Acclamati dal pubblico i due allenatori di Genoa e Sampdoria, Daniele De Rossi e Attilio Lombardo, che hanno parlato anche del proprio futuro alla guida delle due squadre. Non è mancato lo spettacolo, con esibizioni di danza, momenti musicali e tanti ospiti che hanno reso ancora più speciale una serata capace di unire sport, intrattenimento e solidarietà. La serata verrà trasmessa sabato 17 maggio alle ore 21 su Primo Canale.
3: Il fatto di questo connubio tra la nostra fondazione e Stelle nello Sport è proprio un esempio di dove la solidarietà si unisce appunto allo sport.
1: E tra lo sport rientra assolutamente il calcio, che vede da una parte il Genoa impegnato nelle ultime partite di campionato. È solo una formalità, Genoa ormai salvo da diverse settimane, però domani c'è una partita importante di prestigio, come si suol dire. Dall'altra la Samp, che ha terminato il suo campionato, ma una situazione di stallo complicata, per cui non c'è più neanche l'allenatore e si sta decidendo come ripartire. Poi ci sono Spezia ed Entella, con lo Spezia che si lecca ancora le ferite per la retrocessione in Serie C, dovrà riprogrammare il futuro, e l'Entella che invece festeggia ancora la sua permanenza in Serie B. E allora partiamo con il Genoa, perché alla fine si è deciso, come si suol dire, avemus data, e si gioca domani alle 12 Genoa-Milan, con il Milan che deve assolutamente fare punti per provare a tenersi il quarto posto, che vuol dire Champions, in contemporanea con tutte le altre squadre, ovvero anche il derby romano, che si giocano il quarto posto in classifica. Un Genoa che sarà quasi contornato da un sold out di tifosi da una parte, lo spettacolo probabilmente come sembrerebbe sulle gradinate dall'altra. Allora ci facciamo raccontare tutto da Carlo Danani. Ciao Carlo, buonasera.
4: Buonasera, vigilia di Genoa-Milan ad alto tasso adrenalinico, il Grifone all'inseguimento di un gol che manca da tre partite, ma forte di due clean sheet consecutivi, vuole congedarsi dal suo pubblico col ricordo di una super partita. Il Diavolo invece arriva al Ferraris in piena bufera da crisi di risultati, lamentando l'assenza di ben tre squalificati, Estupiñán, Leao e Selemakers, e con l'assoluta necessità di fare risultato in

0: chiave qualificazione Champions. Per Allegri la buona notizia è il recupero in extremis di Modric. Ad eccezione di Norton Caffi, De Rossi dovrebbe contare sull'intera rosa. All'orizzonte una domenica speciale per Colombo e Malinowski. L'attaccante cresciuto in rossonero per la prima volta affronta il suo passato da giocatore del Genoa in tutto e per tutto. Il centrocampista riceverà l'ultimo applauso del pubblico di Marassi prima di trasferirsi in Turchia per l'ultima grande sfida di una splendida carriera.
1: Grazie a Carlo Danani. Passiamo alla Samp perché, dicevo, è finito il campionato. Samp che si è salvata con un paio di giornate in anticipo, deve pensare alla prossima stagione, mancano ancora tante settimane, anzi mesi, per tornare in campo, però si riparte da zero. Attilio Lombardo non è praticamente più l'allenatore della Samp, quindi sì, ci sono novità per quanto riguarda l'amministratore delegato e poi novità per la panchina. Vediamo se ce ne sono, allora ci facciamo raccontare tutto, ci colleghiamo con Marco Bisacchi. Ciao Marco, buonasera.
2: Sì, eccoci, buonasera, ben ritrovati in casa Sampdoria. Sempre grande incertezza sul futuro tecnico sportivo, sulle scelte, le strategie della società in vista della prossima stagione. Abbiamo capito che ormai non sarà più il primo allenatore della Samp Attilio Lombardo, che pure aveva portato la squadra alla salvezza nel campionato che si è chiuso soltanto un paio di settimane fa. Non c'è stato alcun comunicato da parte della società, non c'è stata alcuna dichiarazione da parte di Fredberg, piuttosto che di Walker, piuttosto che di Tei, ma è stato lo stesso Lombardo ieri sera con le sue parole a margine, anzi nel corso di Stelle nello Sport al Porto Antico, a confermare che non sarà più lui ad occuparsi di quel ruolo. Poi vedremo se ci sarà una conferma o meno, se una scelta da parte di Lombardo sarà quella di continuare, quindi rispettando il contratto, magari con un ruolo diverso. Punto interrogativo che riguarda anche la figura del direttore sportivo, anche se attenzione, nelle ultime ore sta un po' crescendo il partito della possibile conferma di Andrea Mancini come direttore sportivo. Anche Andrea Mancini ha un contratto ancora in essere, così come Lombardo, anche se quello di Mancini scade tra un anno. E in questo momento addirittura sarebbe Fredberg, il CEO dell'area football, il dirigente danese, in qualche modo a premere per la conferma di Andrea Mancini, che può rappresentare, diciamolo francamente, anche per lo stesso Fredberg, un paravento rispetto al mercato, rispetto anche a una piazza blucerchiata che insomma è piuttosto critica a dir poco nei confronti delle scelte di questo club. Ulteriore novità, quella che riguarda l'arrivo di Claudio Morelli, 55enne svizzero, un dirigente che ha alle spalle un'esperienza nel mondo finanziario, ma anche in parte nel calcio, come video analista del Basilea, anche come allenatore delle serie minori nei campionati della Svizzera, che diventerà sostanzialmente il nuovo AD al posto di Fiorella, che è in uscita. Quindi una novità che riguarda il club societario. Potrebbe tra l'altro Morelli essere a Bogliasco già nei primi giorni della prossima settimana.
1: Allora, grazie anche a Marco Bisacchi. Noi ci fermiamo qua. L'appuntamento con il Primo Giornale si rinnova domani, stessi orari. Buon proseguimento di serata, buon sabato sera.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Passa a Palsiluce Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
2: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
1: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
3: Ogni nome ha una rotta. Ogni famiglia ha un punto di partenza. Museo Nazionale delle Migrazioni Italiane a Genova. Al MEI, la storia degli italiani nel mondo prende vita.

vita. Tre piani di emozioni, dall'Unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo. Ti aspettiamo a Genova, in Piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua storia. MEI. Le mie radici sono qui.

0: Ben ritrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trebimeteo. Finalmente una temporanea tregua dalle perturbazioni. Domenica 17 maggio sulla Liguria sarà una bella giornata ampiamente soleggiata con temperature diurne attorno ai 20-21 gradi in ciascuna località. Andiamo più in dettaglio ad osservare cosa ci attenderà su ciascuna zona partendo da Imperia. Il tempo sarà stabile ed assolato, in miglioramento dunque grazie ad un aumento della pressione atmosferica. Le temperature diurne stazionarie saranno prossime ai 19-21 gradi. Diamo uno sguardo a cosa ci attenderà su Savona, una situazione meteo buona e tranquilla, in miglioramento anche qui, tempo stabile, cieli sereni limpidi e temperature diurne anche qui prossime ai 19-20 gradi. Ed anche su Genova il sole sarà prevalente, cieli sereni o poco nuvolosi, temperature massime prossime ai 20-21 gradi, ventilazione per lo più debole a regime di brezza. Analoga condizione anche sul Tigullio, il tempo sarà stabile ed assolato con temperature diurne leggermente inferiori ai 20 gradi, una ventilazione per lo più debole. Uno sguardo a cosa ci attenderà sullo Spezzino, anche qui il tempo sarà in miglioramento, sarà per lo più soleggiato, con temperature massime attorno ai 19-20 gradi. La nuova settimana avrà inizio con il passaggio di una nuova perturbazione sul territorio che sarà lambito, favorirà annuvolamenti compatti con precipitazioni sparse più concentrate nelle zone interne dove saranno anche rovesci a sfondo temporalesco. Riusciranno a sconfinare alle vicine zone costiere ma non mancheranno anche locali pause asciutte ed assolate. Le temperature diurne al più perderanno qualche grado, rinforzerà la ventilazione. Per ulteriori dettagli io vi rimando all'app di Trebimeteo.
1: Genova non è facile, te lo dicono tutti. È stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca.
2: Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
3: Allora, andiamo a casa. E dai, basta.
2: Sì, dai, papà, andiamo, su.
4: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di Primo Canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.

Proseguono alle Maldive le ricerche dei 4 sub dispersi. Uno dei sommozzatori è deceduto in mare. A Primo Canale intanto parla il marito della prof, che chiede rispetto. Preoccupazione ai Molini di Triora dopo che ieri pomeriggio il campanile è stato colpito da un fulmine. Per precauzione sono state evacuate una decina di persone. È tornata la 18ª edizione di Yacht and Garden, tra i più moderni poli internazionali per la grande nautica da diporto, per gli appassionati di verde e mare. Alla fine Genoa-Milan si disputerà domani alle 12 al Ferrari, se quasi sold out, ed è attesa per lo spettacolo dell'ultima partita in casa.

Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Apriamo anche questa sera con la tragedia delle Maldive che si è consumata giovedì scorso, a perdere la vita cinque esperti e anche ricercatori con un grande background alle spalle, tra loro la prof dell'Università di Genova. E allora andiamo a capire a che punto sono le ricerche che stanno facendo davvero fatica ad andare avanti. E sono

0: Sono arrivate notizie drammatiche ancora di più perché è morto un sommozzatore che stava cercando i quattro corpi. Uno era già stato ritrovato, ha perso la vita, allora capiamo a che punto si è.
1: Sono ripartite le ricerche per recuperare i corpi dei quattro subacquei italiani dispersi nell'incidente di giovedì scorso alle Maldive. Uno dei sommozzatori coinvolti nell'operazione, il sergente maggiore Mohamed Madoudi della Guardia Costiera Maldiviana, è deceduto. Ad annunciarlo è stata la Guardia Costiera sui social. Il suo coraggio, il suo sacrificio e il suo servizio alla nazione saranno sempre ricordati. Le nostre più sentite condoglianze alla famiglia e ai colleghi. L'uomo si era immerso in mattinata quando a diversi metri di profondità si è sentito male. Soccorso, è stato riportato in superficie e trasferito in ospedale in condizioni critiche. Intanto sono in corso le indagini per quanto riguarda la profondità dell'immersione. Secondo gli standard generalmente seguiti alle Maldive, le immersioni sono in genere limitate a circa 30 metri, a meno che non vengano effettuate nell'ambito di programmi di immersione tecnica specializzata, che prevede però certificazioni avanzate, pianificazione della decompressione e sistemi di respirazione specifici. Gli inquirenti dovranno quindi esaminare le procedure di pianificazione di tutte le immersioni, le certificazioni e le misure di preparazione. I dati dei computer e le riprese delle telecamere subacquee verranno poi ulteriormente analizzate nell'ambito degli sforzi volti a ricostruire tutta la sequenza degli eventi. I messaggi di cordoglio sui social non si fermano. Un enorme mazzo di fiori appoggiato alla porta dello studio di Monica Montefalcone, la docente dell'Università di Genova, morta con sua figlia Giorgia Sommacal, e gli altri due ricercatori genovesi, un altro sub, in una delle grotte. Sui social tutte le vittime vengono ricordate da amici, conoscenti, colleghi. Un rosario in onore di Monica Montefalcone e sua figlia Giorgia per Muriel Odenino, Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri è in programma nella chiesa parrocchiale intitolata a San Francesco d'Assisi, a Pegli, la delegazione genovese, dove risiedeva la famiglia di Monica.
0: Adesso andiamo a sentire le parole del marito Carlo Sommacal, il marito della professoressa, padre della ventenne, intervistato nella sua casa sulle alture di Pegli a Genova. Non nasconde il dolore, ma chiede di non speculare su quanto accaduto e di non dire, insomma, bugie rispetto alla preparazione e professionalità della moglie. Andiamo a sentire uno stralcio dell'intervista realizzata dal direttore Matteo Angeli.
2: Quello che ci tengo a dire è che purtroppo non stiamo vivendo io e mio figlio una situazione molto bella, anche perché sentiamo notizie di erano turisti, erano inesperti, c'era l'allerta meteo, e hanno ritrovato i corpi, hanno ritrovato soltanto quello di Gianluca, ho già detto alle emittenti che hanno ritrovato quello di mia moglie e non era vero. Io sono in contatto con l'ambasciata a Colombo in Sri Lanka, dove oggi è arrivato anche l'ambasciatore dall'Italia, ieri mi ha chiamato vice ambasciatore e mi hanno detto che c'è stata questa tragedia, che sono deceduti 5 subacquei, che erano state attivate le ricerche e si stava cercando di fare il possibile. Poi hanno trovato il corpo di Gianluca, che era la guida esperta, come mia moglie del resto, che non era la guida ma era anche lei un'istruttrice subacquea con un sacco di brevetti, con migliaia di immersioni. Ha iniziato a 16 anni ad immergersi, ne ha 51, ha fatto un sacco di immersioni e quindi tutto, che si può parlare di tutto tranne che dell'impreparazione dei subacquei, perché erano tutti 5 esperti ed erano soprattutto non turisti ma persone che sono lì per la ricerca. Insomma, per la ricerca lì, perché comunque si occupano di fare campionamenti, di fare monitoraggi. E stamattina sentivo il professor Bavestrello, con un eminente professore dell'Università di Genova, che diceva che secondo lui Monica Montefalcone è quella che ha più dati e letteratura in tutto il mondo, secondo lui, delle Maldive. Io ho detto che è troppo buono, però poi in effetti Monica ha un sacco di pubblicazioni sulle Maldive, ha un sacco di persone che hanno fatto la tesi sulle Maldive, e quindi ci tendo a sottolineare che non era turismo, ma era una crociera scientifica, una crociera volta alla ricerca, volta a dare un contributo. Mia moglie era una di quelle persone che quando tornava dalle Maldive i coralli erano morti, era in lutto, perché vedere tutti quei coralli morti per lei era un dramma. Poi quando pian piano riniziavano a riformarsi e a rivedere che c'era di nuovo un po' di vita, era come se avesse vinto all'otto.
0: Cambiamo argomento, collaboriamo

0: Insieme questo è quello che il Comune ha scritto formalmente con una lettera all'autorità portuale in merito al destino dei depositi chimici sullo stimolo del Comitato di Multedo per l'ambiente. Sentiamo Gian Piero Cellerino, storico lottatore in questo senso, nell'intervista di Elisabetta Biancalani.
1: Il vice sindaco mi ha contattato dicendo che la lettera è stata inviata e mi ha mandato anche una copia regolarmente protocollata.
2: Ecco, quindi la mia per voi, che cosa rappresenta questa lettera?
1: Rappresenta il primo passo verso la formalizzazione di questo iter. Un primo passo necessario perché ripresenta le proposte fatte ben 5 anni fa dall'allora sindaco Marco Bucci. Praticamente la lettera esprime gli stessi concetti, in più aggiunge ancora degli accadimenti avvenuti nel frattempo che confortano ulteriormente questa richiesta.
2: Quindi voi sperate che sia il momento buono perché inizi un nuovo iter di trasferimento dei depositi per toglierveli sotto alle vostre case, insomma?
1: Sì, diciamo che abbiamo una moderata speranza concretizzata da questa azione formale.
0: È stata un fine giornata ieri a Molini di Triora alquanto preoccupante. La paura ha fatto da padrona perché è stato colpito da un fulmine il campanile. Allora è partito un fuoco dalla Liguria per il dissesto statico del campanile della chiesa di Corte, che è una frazione piccola del comune di Molina di Triora in provincia di Imperia, colpito ieri dal fulmine. In serata sono state fatte evacuare 9 persone, 2 delle quali residenti e 7 turisti stranieri ospiti di una struttura recettiva vicino al campanile. Durante l'intervento è stata poi decisa una zona rossa intorno al campanile stesso, in cui sono state considerate circa 20 abitazioni. A Molini sono intervenute diverse squadre di descaccamento di Sanremo, il funzionario di servizio e nuclei dei sistemi aeromobili a pilotaggio remoto della Liguria. Il sopralluogo è stato effettuato con l'ausilio dei droni per monitorare la stabilità delle parti rimaste ed eventuali criticità. Quindi sul posto anche la sindaca Sasso e poi i carabinieri e i delegati della Curia di Ventimiglia e i tecnici comunali. Vedremo come andrà nelle prossime ore. Certo è che il danno c'è stato ed è stato un danno ingente, soprattutto molta anche la paura. Prosegue il progetto di Live on the Road Comuni al Voto di Primo Canale. Si vota il 24 e il 25 maggio, quindi la prossima settimana scatterà come sempre alla mezzanotte tra il venerdì e il sabato il silenzio elettorale. Allora andiamo a sentire a che punto siamo con le tappe.
3: Superato il giro di boa per Live on the Road, Comuni al Voto, il progetto di Primo Canale in avvicinamento al prossimo appuntamento elettorale in Liguria il 24-25 maggio. Si vota in 18 comuni da Ponente a Levante, nell'entroterra di Savona, oltre che nel genovesato. Il nostro nuovo format racconta le peculiarità dei borghi liguri, facendo conoscere la loro storia e l'avvicinamento al voto. 7 al momento le tappe a bordo del nostro van, da Zuccarello allo Spezzino, passando per tutto il territorio della città metropolitana di Genova. Sono 10 comuni nel genovesato, 1 nel Savonese, 2 appunto nello Spezzino e 5 nell'Imperiese. La prossima settimana sarà l'ultima disponibile per chiudere la campagna elettorale in Liguria con le nostre 3 tappe finali. Lunedì 18 maggio saremo a Santo Stefano d'Aveto, martedì 19 a Rocchetta, Nervina e Bordighera. Concluderemo il nostro tour mercoledì 20 ad Aquila d'Arroscia, Pietrabruna e Santo Stefano al Mare. Un lungo viaggio alla scoperta dei comuni liguri, tutti e 18 sotto i 15.000 abitanti, per cui non sarà necessario il ballottaggio. L'esito finale nel pomeriggio del 25 maggio decreterà i nuovi sindaci. Primo Canale accompagnerà la chiusura della campagna elettorale con un programma dedicato venerdì 22 maggio a seguire, poi lo spoglio in diretta del 25. Prosegue quindi, anche se ancora per poco, il nostro Live on the Road Comuni al Voto a una settimana dalle elezioni.
0: È morto dopo una lunga malattia il pubblico ministero Giovanni Arena, in servizio alla Procura di Genova, 62 anni, origini romani, lavorava da più di 20 anni negli uffici genovesi, era nel pool della direzione distrettuale antimafia, si era occupato di inchieste sulla presenza dell'andrangheta in Liguria, grazie al suo lavoro aveva ottenuto pesanti condanne. Con l'inchiesta La Svolta proprio per questo era finito sotto scorta. Arena aveva coordinato insieme al collega Lari l'inchiesta sul calcio scommesse, che aveva portato a scoprire una combine tra il Genoa e il Venezia a causa della trasmissione degli atti giudiziari. E poi ancora il femminicidio di Clara Ceccarello, uccisa nel febbraio 21 nel suo negozio in pieno centro.

0: dall'ex compagno che aveva poi portato all'arresto. I funerali di Arena si svolgeranno lunedì alle 11.30 nella chiesa di Boccadasse, domani invece il rosario alle 18, sempre a Boccadasse. Il magistrato non era sposato, lascia un'anziana madre di 96 anni, tanti amici, tantissimi, come potete immaginare, i messaggi di cordoglio della procura e non solo. La nautica mondiale rallenta, ma l'Italia continua a crescere. Tra i fattori decisivi anche il ruolo strategico del Salone Nautico di Genova come piattaforma internazionale per il settore. Se ne è parlato alla Borsa di Milano, la presentazione dello studio Deloitte con Confindustria e Nautica. Seguito per noi Matteo Cantile.
1: Genova non è semplicemente un mercatino delle barche. Genova è la vetrina di un sistema, della più grande industria nautica al mondo, che si mostra al mondo.
2: C'è anche il ruolo del Salone Nautico di Genova tra le ragioni strategiche che spingono il mercato nazionale della nautica da diporto. In un mondo complesso, con i numeri globali in decrescita, la nautica italiana continua a far registrare il segno più. Lo certificano i dati dello studio effettuato da Deloitte per Confindustria Nautica, presentati alla Borsa di Milano.
1: Con un mercato globale nautico di meno 2,1%, noi siamo a più 1,3%, che sembra tanto poco, ma confrontato almeno 2,1 è tantissimo. Dipende un po' da tutto il settore, abbiamo anche un comparto accessoristico e componentistica che è fortissimo, che permette agli stessi superyacht di poter essere quello che sono, ma chiaramente il comparto dei superyacht è il nostro fiore all'occhiello e ci permette di poter tenere ed essere resilienti sui numeri e sulle quantità.
3: Dall'analisi dei dati che abbiamo esaminato oggi si comprende come sia sempre più forte il legame tra l'industria e i servizi, marina, quindi come sia importante rafforzare anche tutta la componente che va al di là della produzione industriale. E quindi la legge valorizzazione risorsa mare supporta la nostra filiera della nautica in questa direzione. È il quarto anno di collaborazione con Borsa Italiana proprio per avvicinare sempre di più le nostre aziende al mercato dei capitali, mercato dei capitali che noi consideriamo centrale per il sostegno di progetti di sviluppo sia nazionali che internazionali, anche delle aziende del settore nautico, non soltanto delle grandi aziende ma anche delle PMI, assolutamente centrale, e per rafforzare anche la loro patrimonializzazione. È un percorso che abbiamo avviato 4 anni fa e che devo dire che ad ogni incontro, ad ogni momento di incontro, dopo 15 giorni abbiamo avuto una nuova quotazione in borsa di aziende nautiche, quindi questo percorso è assolutamente utile per far familiarizzare le aziende di settore con tutte queste opportunità di sviluppo.
0: E adesso parliamo sempre di nautica, ma con la 18ª edizione di Yacht and Garden, perché fino a domani, domenica 18, torna a Marina Genova, uno dei più moderni poli internazionali per la nautica da diporto. La mostra mercato di fiori e piante del Giardino Mediterraneo, giunta quest'anno alla sua 18ª edizione, Yacht and Garden è riconosciuta a livello nazionale e internazionale con un grande riferimento, vediamo.
4: 18ª edizione di Yacht and Garden, come al solito una grande festa per famiglie appassionate di verde e di mare, e le due culture che noi divulghiamo ormai da 18 anni, perché tutti si avvicinino a questi due splendidi momenti del nostro pianeta, quello verde e quello azzurro. L'amore per il verde e per il mare va compreso e veicolato anche attraverso l'arte. E la musica, la danza, il coro e le voci bianche del Carlo Felice, la vicinanza del Conservatorio Paganini di Genova, tutto contribuisce a fare di questo momento un momento di grande divulgazione. Era doveroso, come Genova città, grande città di mare e grande regina dei mari da sempre, condividere con Napoli questo momento importantissimo che ci sarà l'anno prossimo. E quindi abbiamo fatto questa preview con le glorie della vela italiana che ha partecipato all'America's Cup negli ultimi 30 anni e con chi invece guiderà i team il prossimo anno a Napoli.
0: E parliamo di mare, in questo caso con una sorpresa non troppo gradita alla battigia della Baia del Silenzio, perché sono state ritrovate migliaia di pastiglie contro il mal di mare portate a riva dalla mareggiata di ieri. Le scatole e i blister di un prodotto omeopatico hanno ricoperto il bagnasciuga in mezzo ai bagnanti e subito è scattato l'allarme per evitare

0: che i bambini potessero prenderle sul posto militare del comune e l'immediata rimozione delle medicine scadute. Un fatto grave, ha sottolineato il comandante Donato Florio della Circomare di Santa Margherita Ligure, visto che è vietato gettare qualsiasi rifiuto in mare, in particolare medicinali che vengono segnati sui documenti di bordo per le infermiere delle navi passeggere. Il 27esimo Gala delle Stelle nello sport ha celebrato al Porto Antico di Genova l'eccellenza del panorama sportivo ligure, confermandosi come l'appuntamento più atteso per la valorizzazione degli atleti e delle società del territorio. La serata andrà poi in onda su Primo Canale proprio questo sabato sera. Filippo Serio.
1: Una parata di stelle ai magazzini del Cotone per la 27esima edizione del Gala di Stelle nello Sport, l'evento simbolo dello sport ligure a sostegno della Fondazione Gigi Girotti. Sul palco del Porto Antico si sono ritrovati campioni, giovani talenti, società sportive e ospiti d'eccezione per celebrare un anno straordinario fatto di passione, sacrifici e successi. Quasi 150.000 voti del pubblico hanno incoronato gli sportivi liguri dell'anno, trasformando la serata in una vera e propria notte degli Oscar dello sport regionale. Applausi e onori per allenatori, atleti olimpici e paralimpici, società sportive e giovani promesse che rappresentano le eccellenze della Liguria. Emozionante anche il ritorno delle sorelle Alice e Asia D'Amato, simboli della ginnastica italiana, insieme a grandi nomi come l'ex capitano della nazionale italiana di rugby Luca Bigi e il campione di nuoto paralimpico Francesco Bocciardo. Acclamati dal pubblico i due allenatori di Genoa e Sampdoria, Daniele De Rossi e Attilio Lombardo, che hanno parlato anche del proprio futuro alla guida delle due squadre. Non è mancato lo spettacolo, con esibizioni di danza, momenti musicali e tanti ospiti che hanno reso ancora più speciale una serata capace di unire sport, intrattenimento e solidarietà. La serata verrà trasmessa sabato 17 maggio alle ore 21 su Primo Canale.
2: Il fatto di questo connubio tra la nostra fondazione e Stelle nello Sport è proprio un esempio di dove la solidarietà si unisce appunto allo sport.
0: E tra lo sport rientra assolutamente il calcio, che vede da una parte il Genoa impegnato nelle ultime partite di campionato. È solo una formalità, Genoa ormai salvo da diverse settimane, però domani c'è una partita importante di prestigio, come si suol dire. Dall'altra la Samp, che ha terminato il suo campionato, ma una situazione di stallo complicata, per cui non c'è più neanche l'allenatore e si sta decidendo come ripartire. Poi ci sono Spezia ed Entella, con lo Spezia che si lecca ancora le ferite per la retrocessione in Serie C, dovrà riprogrammare il futuro, e l'Entella che invece festeggia ancora la sua permanenza in Serie B. E allora partiamo con il Genoa, perché alla fine si è deciso, come si suol dire, avemus data, e si gioca domani alle 12 Genoa-Milan, con il Milan che deve assolutamente fare punti per provare a tenersi il quarto posto, che vuol dire Champions, in contemporanea con tutte le altre squadre, ovvero anche il derby romano, che si giocano il quarto posto in classifica. Un Genoa che sarà quasi contornato da un sold out di tifosi da una parte, lo spettacolo probabilmente come sembrerebbe sulle gradinate dall'altra. Allora ci facciamo raccontare tutto da Carlo Danani. Ciao Carlo, buonasera.
3: Buonasera, vigilia di Genoa-Milan ad alto tasso adrenalinico. Il Grifone, all'inseguimento di un gol che manca da tre partite, ma forte di due clean sheet consecutivi, vuole congedarsi dal suo pubblico col ricordo di una super partita. Il Diavolo invece arriva al Ferraris in piena bufera da crisi di risultati, lamentando l'assenza di ben tre squalificati, Estupiñán, Leao e Selemakers, e con l'assoluta necessità di fare risultato in chiave qualificazione Champions. Per Allegri la buona notizia è il recupero in extremis di Modric. Ad eccezione di Norton Caffi, De Rossi dovrebbe contare sull'intera rosa. All'orizzonte una domenica speciale per Colombo e Malinowski. L'attaccante cresciuto in rossonero per la prima volta affronta il suo passato da giocatore del Genoa in tutto e per tutto. Il centrocampista riceverà l'ultimo applauso del pubblico di Marassi prima di trasferirsi in Turchia per l'ultima grande sfida di una splendida carriera.

0: Grazie a Carlo Danani. Passiamo alla Samp perché, dicevo, è finito il campionato. Samp che si è salvata con un paio di giornate in anticipo, deve pensare alla prossima stagione. Mancano ancora tante settimane, anzi mesi, per tornare in campo, però si riparte da zero. Attilio Lombardo non è praticamente più l'allenatore della Samp, quindi sì, ci sono novità per quanto riguarda l'amministratore delegato e poi novità per la panchina. Vediamo se ce ne sono. Allora, ci facciamo raccontare tutto, ci colleghiamo con Marco Bisacchi. Ciao Marco, buonasera.
1: Sì, eccoci, buonasera, ben ritrovati in casa Sampdoria. Sempre grande incertezza sul futuro tecnico sportivo, sulle scelte, le strategie della società in vista della prossima stagione. Abbiamo capito che ormai non sarà più il primo allenatore della Samp Attilio Lombardo, che pure aveva portato la squadra alla salvezza nel campionato che si è chiuso soltanto un paio di settimane fa. Non c'è stato alcun comunicato da parte della società, non c'è stata alcuna dichiarazione da parte di Fredberg, piuttosto che di Walker, piuttosto che di Tei, ma è stato lo stesso Lombardo ieri sera con le sue parole a margine, anzi nel corso di Stelle nello Sport al Porto Antico, a confermare che non sarà più lui ad occuparsi di quel ruolo. Poi vedremo se ci sarà una conferma o meno, se una scelta da parte di Lombardo sarà quella di continuare, quindi rispettando il contratto, magari con un ruolo diverso. Punto interrogativo che riguarda anche la figura del direttore sportivo, anche se attenzione, nelle ultime ore sta un po' crescendo il partito della possibile conferma di Andrea Mancini come direttore sportivo. Anche Andrea Mancini ha un contratto ancora in essere, così come Lombardo, anche se quello di Mancini scade tra un anno. E in questo momento addirittura sarebbe Fredberg, il CEO dell'area football, il dirigente danese, in qualche modo a premere per la conferma di Andrea Mancini, che può rappresentare, diciamolo francamente, anche per lo stesso Fredberg, un paravento rispetto al mercato, rispetto anche a una piazza blucerchiata che insomma è piuttosto critica a dir poco nei confronti delle scelte di questo club. Ulteriore novità, quella che riguarda l'arrivo di Claudio Morelli, 55enne svizzero, un dirigente che ha alle spalle un'esperienza nel mondo finanziario, ma anche in parte nel calcio, come video analista del Basilea, anche come allenatore delle serie minori nei campionati della Svizzera, che diventerà sostanzialmente il nuovo AD al posto di Fiorella, che è in uscita. Quindi una novità che riguarda il club societario. Potrebbe tra l'altro Morelli essere a Bogliasco già nei primi giorni della prossima settimana.
0: Allora, grazie anche a Marco Bisacchi. Noi ci fermiamo qua. L'appuntamento con il Primo Giornale si rinnova domani, stessi orari. Buon proseguimento di serata, buon sabato sera.

0: TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
1: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
2: Lavori? Sei in pensione? O sei giovane e il lavoro lo stai cercando? Iscriviti alla CGIL. CGIL difende e conquista diritti individuali e collettivi. Difendi insieme a noi il lavoro e i suoi diritti, il lavoro giustamente retribuito e non precario. Il lavoro è dignità ed emancipazione. Iscriviti alla CGIL e aggiungi la tua forza. Tu, noi, CGIL.
3: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni. Per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi. Distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della Comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio.

0: Le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.
1: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di primo canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.
2: Vuoi scoprire dove abita la bellezza? Allora seguila. Più Me, più di 300 negozi in tutta Italia dedicati a te, alla tua casa e ai tuoi amici del cuore.
3: Da Più Me sono arrivati gli imperdibili. Questa settimana Mio Presto, detersivo lavatrice liquido, assortito 35 lavaggi, 3 pezzi a solo 8,97 euro.
2: Più Me, la bellezza ha trovato casa.
4: Ben ritrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trebi Meteo. Finalmente una temporanea tregua dalle perturbazioni. Domenica 17 maggio sulla Liguria sarà una bella giornata, ampiamente soleggiata, con temperature diurne attorno ai 20-21 gradi in ciascuna località. Andiamo più in dettaglio ad osservare cosa ci attenderà su ciascuna zona, partendo da Imperia. Il tempo sarà stabile ed assolato, in miglioramento dunque grazie ad un aumento della pressione atmosferica. Le temperature diurne stazionarie saranno prossime ai 19-21 gradi. Diamo uno sguardo a cosa ci attenderà su Savona, una situazione meteo buona e tranquilla, in miglioramento anche qui, tempo stabile, cieli sereni limpidi e temperature diurne anche qui prossime ai 19-20 gradi. Ed anche su Genova il sole sarà prevalente, cieli sereni o poco nuvolosi, temperature massime prossime ai 20-21 gradi, ventilazione per lo più debole a regime di brezza. Analoga condizione anche sul Tigullio, il tempo sarà stabile ed assolato con temperature diurne leggermente inferiori ai 20 gradi, una ventilazione per lo più debole. Uno sguardo a cosa ci attenderà sullo Spezzino, anche qui il tempo sarà in miglioramento, sarà per lo più soleggiato, con temperature massime attorno ai 19-20 gradi. La nuova settimana avrà inizio con il passaggio di una nuova perturbazione sul territorio che sarà lambito, favorirà annuvolamenti compatti con precipitazioni sparse più concentrate nelle zone interne dove saranno anche rovesci a sfondo temporalesco. Riusciranno a sconfinare alle vicine zone costiere ma non mancheranno anche locali pause asciutte ed assolate. Le temperature diurne al più perderanno qualche grado, rinforzerà la ventilazione. Per ulteriori dettagli io vi rimando all'app di Trebi Meteo.
5: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno.
6: Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo.
7: Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
5: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno.
6: Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo.
7: Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
8: Con la loro app non riesco a fare molto. Ma almeno in filiale parlo con qualcuno.
9: Andare in filiale può essere una scelta. Con Fineco decidi tu, fai tutto via app o ti affidi al tuo consulente per investire. Fineco, changes good.

0: Buongiorno dottore.
1: Ospite di Primo Canale, Claudio Senzioni, grazie di essere con noi.
0: Grazie a voi.
1: Procuratore del principe Antonio Domenico Pallavicino, ma con una carriera straordinaria che oggi vogliamo scoprire in questa nostra chiacchierata.
0: Grazie.
1: Quindi grazie di aver accettato il nostro invito.

0: rapporto?
1: Questo rapporto è cominciato nel 1990 quando l'ambasciata mi chiese di affiancare il principe nell'evento che si svolgeva delle Colombiadi, e quindi di lì poi abbiamo intrapreso la nostra amicizia, e l'amicizia poi è diventata, si è trasformata in un lavoro definitivo.
2: Quindi sostanzialmente il trait d'union è il Principato di Monaco.
1: Il
2: Principato di Monaco non entra nella vita di Claudio Senzioni con il principe Pallavicino, ma è il contrario.
1: Esatto, esatto.
2: Come mai questa vicinanza con Monaco?
1: Perché io ero amico dell'ambasciatore all'epoca del Principato di Monaco, che risiedeva giù a Roma ovviamente, e lo stesso René Novella, che era ambasciatore, poi è diventato anche segretario di Stato. Però questo rapporto con l'ambasciatore era nato a Roma quando io mi occupavo in Parlamento come capo di gabinetto della Commissione Politiche Comunitarie. Commissione speciale politiche comunitarie, che poi si è trasformata.
2: Lì è nato il rapporto, perché nella carriera di Claudio Senzioni, lo vediamo rapidamente come da curriculum vitae, tra l'84 e l'87 è stato segretario particolare del ministro, dell'allora ministro dell'economia Pierluigi Romita.
1: Componente della segreteria particolare.
2: 87-88 incarico analogo con il ministro dei trasporti Enrico Ferri.
1: Che ministro dei lavori pubblici.
2: Esatto, che era vicino a noi, diciamo, anche territorialmente, perché è dell'altissima Toscana.
1: Esatto.
2: Più di recente è stato assistente del sottosegretario alla cultura Vittorio Sgarbi, che è un suo amico personale.
1: Sì, amico personale.
2: E nel mezzo c'è stato questa serie di incarichi, presidenza del Consiglio e Camera dei Deputati, quindi tutta una serie di incarichi, diciamo, di fiduciario politico.
1: Sì, molto particolari e molto riservati.
2: Non c'è dubbio, come sempre sono questi incarichi. Torneremo tra poco sulla, diciamo, rapporto col principe Pallavicino e anche cose che interessano sicuramente il nostro pubblico a livello di gossip, cioè per esempio com'è vivere in una corte, poi adesso ne parliamo, però c'è anche una storia molto importante di Claudio Senzioni che torna peraltro anche in questo momento della sua vita, che è quello con il volo, perché un suo zio che si chiamava Giorgio Bragaglia, insieme con una donna aviatrice, che all'epoca insomma era una cosa abbastanza rara, Carina Massone Negrone, hanno fondato l'Aeroclub Italiano insieme ad altri grandi nomi
1: di Genova,
2: dei fratelli Padro, il Genova del dopoguerra. Prima la prima fondazione è pre-guerra, quindi l'asso del volo Giorgio Parodi, questa storia. Ecco, lei alla fine degli anni 80, primi anni 90, diciamo, entra in gioco nell'Aeroclub di Genova per andare a risolvere una situazione molto controversa.
1: Molto controversa. L'Aeroclub viaggiava in condizioni penose, aveva una situazione finanziaria terribile.
2: Anche per una malversazione.
1: Assolutamente.
2: Assolutamente.
1: Adesso non volevo entrare nei particolari per persone che non ci sono più. Comunque mi hanno chiamato per prendere in mano la presidenza in quanto stavano per chiudere. Mi ricordo che l'allora commissario Mauro Zunino di Albenga, che è stato anche lui presidente dell'Aeroclub di Albenga, mi disse: guarda, stai attento che ti prendi una gatta da pelare. E io ho detto: beh, le sfide a me mi piacciono, e ho preso in mano l'Aeroclub esaltando i giovani, e io ebbi anche la lungimiranza di avere un vicepresidente giovane, Fabio Repetto,
2: che poi
1: poverino
2: è mancato,
1: e mi aveva affiancato molto bene, e ho tirato fuori con un po' di grinta, parecchia grinta, l'Aeroclub.
2: Però la grinta non basta, perché io, va bene, un po' di informazioni, anzi tutto quello che so, diciamo, di questa operazione l'ho trovato in un libro che insomma lei ha contribuito a scrivere, l'ho scritto un giornalista, ma lei ha lavorato evidentemente alla raccolta degli appunti e dei pensieri di quell'epoca storica. Lì c'è anche di più che non ho coinvolto i giovani, ho lavorato, è stata una roba un po' folle oggettivamente. Lei a un certo punto è stato incaricato di prendere in mano questo Aeroclub in un momento difficilissimo in cui probabilmente bisognava guardarsi anche dall'interno oltre che dall'esterno, e nonostante questa situazione di enorme difficoltà lei si è messo in gioco con le sue sostanze personali, è andato in banca, ha chiesto un prestito e ha saldato degli stipendi, cioè è una roba oggettivamente che non da tutti, cioè quasi da nessuno.
1: Io comunque mi sentivo coinvolto proprio

0: anche per la faccenda che mio zio era stato un socio fondatore insieme ad altri naturalmente, e quindi mi sentivo molto coinvolto. Tra le altre cose, io ho preso il brevetto da pilota che avevo 21 anni, ancora con i militari all'epoca, perché all'epoca c'erano i militari che non solo dovevi passare la visita alla prima brigata aerea a Milano, militare, e gli esami te li facevano i militari, quindi il brevetto, mi ricordo che il mio primo brevetto era firmato dal generale G.B. Garretto
1: Che era insomma il generale che comandante
0: dell'aeronautica,
1: dell'aeronautica
0: esatto.
1: militare.
0: Quindi mi sono sentito
1: Peraltro,
0: coinvolto anche
1: e questa
0: moralmente.
1: cosa lei insomma l'ha portata a casa alla fine con una determinazione straordinaria. Peraltro, non c'è soltanto la parte economica, amministrativa, di guerre più o meno grandi che ha dovuto combattere nel corso di questo
0: Beh, io ho
1: periodo.
0: dovuto combattere la guerra per riacquistare la fiducia dai fornitori,
1: Certo.
0: perché gli aeroplani non li servivano più di benzina in quanto avevano dei crediti notevoli precedenti e quindi bisognava pagare in contanti. E gli aeroplani in quel momento per la scuola, con gli allievi che pagavano, erano una fonte di reddito,
1: Certo,
0: quindi
1: certo.
0: bisognava farli girare. In più mi sono trovato male, ma ho messo a posto la situazione con
1: Esatto,
0: l'INPS.
1: e sull'Inps lì c'è una bella storia perché lei in pratica ha bluffato con l'Inps. Ha
0: Ho
1: detto: guardate
0: bluffato,
1: ragazzi, che secondo
0: veramente,
1: me
0: veramente io ho
1: è colpa
0: avuto.
1: vostra se
0: Sì,
1: siamo stati così, diciamo, se siamo così incancreniti nei debiti con voi, è colpa vostra che non avete vigilato. E se non accettate
0: indubbiamente.
1: questa condizione, io la rendo pubblica comprando una pagina di giornale.
0: Io lì avevo copiato dal grande De Tomaso.
1: Quello delle macchine.
0: Quello delle macchine, il quale De Tomaso aveva avuto la prontezza di fare una cosa del genere con i sindacati, tipo compro due pagine del Corriere della Sera e io racconto la verità. E
1: Ah, già.
0: quindi lì avevo. Allora io li ho copiato e dissi: beh, io mi compro una pagina del secolo XIX e dirò che la vostra noncuranza, perché non vi siete mai degnati di vedere, avete fatto arrivare questo debito a una cifra iperbolica. La vostra noncuranza chiude
1: Esatto.
0: una cosa storica di Genova
1: Certo.
0: e quindi e allora lì siamo arrivati
1: Siete riusciti, insomma, ad ottenere questo
0: ad avere
1: risultato.
0: un colloquio
1: E poi,
0: e un
1: insomma,
0: dialogo.
1: l'Aeroclub si è salvato ed è tornato,
0: Sì.
1: diciamo, a fare la sua attività, però ci sono un sacco di storie, ma adesso il tempo ci vorrebbe troppo tempo per raccontarle tutte, ma a me è piaciuto molto anche il passaggio che lei ha introdotto anche delle abitudini conviviali,
0: Assolutamente,
1: no? La
0: assolutamente.
1: colazione, uno
0: Sì,
1: spuntino di
0: assolutamente.
1: mezzogiorno.
0: La cena d'onore per i
1: Per i
0: brevettati,
1: brevettati, sono tutte cose che hanno.
0: con la consegna dell'Aquiletta.
1: Per generare, diciamo, comunanza di valori e sentimenti condivisi. Però io ho trovato nella sua vita anche un altro nobile, perché adesso torniamo al principe Pallavicino, però c'è anche Amedeo di
0: Di
1: Savoia.
0: Savoia.
1: Ma lei come li conosce questi
0: Amedeo di
1: reali?
0: Savoia io l'ho conosciuto perché anche lui era un pilota, amante del volo. E la sua frase classica era: se avete voglia di mangiare un minestrone, venite da me al Borro, alla tenuta del Borro dove abito, perché aveva una pista
1: Di atterraggio.
0: in erba, aveva una pista d'atterraggio e quindi ci siamo trovati diverse volte ad andare da lui, insomma, a fare dei voli insieme,
1: E quindi siete diventati
0: colleghi,
1: colleghi di
0: diciamo, di
1: volo.
0: volo,
1: Sì, e anche amici, al
0: anche
1: punto che a un
0: amici.
1: certo punto,
0: Sì.
1: quando Amedeo di Savoia è in visita a Genova,
0: Sì,
1: lei lo
0: esatto,
1: invita
0: sì,
1: a venire
0: esatto.
1: all'Aeroclub e questa ovviamente è una pubblicità straordinaria, perché immagino
0: Esatto,
1: che i giornali
0: esatto,
1: dell'epoca abbiano dato ampio
0: esatto,
1: risalto
0: esatto, esatto.
1: alla visita di un reale
0: Sì.
1: come lui. Bene, entriamo al principe Pallavicino. Dunque, lei oggi è il suo procuratore e lavora qui. Questa è un'immagine che abbiamo alle nostre spalle e che, diciamo, dimostra la bellezza del Palazzo Pallavicino, uno dei palazzi, Palazzo Interiano Pallavicino, il suo nome corretto. Com'è lavorare all'interno di quella che a tutti gli effetti è una corte, anche se, diciamo, il nobile in teoria è uno solo, però attorno a tante persone che lavorano con e per lui.
0: Beh, è entusiasmante sotto un certo punto di vista perché non è una cosa usuale. Imbarazzante perché beh, uno quando entra in ufficio e passa da questi saloni qui si trova, adesso io ho fatto un po' l'abitudine, ma si trova anche un po' in imbarazzo. È difficile perché bisogna seguire certe regole.
1: Ecco, ma infatti questo, perché nel libro che ho letto, io conosco ovviamente Claudio Sensioni, ma non bene così da

0: diciamo, determinare tutti i rivoli della sua vita, emerge un decisionista comandante, diciamo, più che un manager nel senso moderno del termine. E quindi immagino che invece qui si sia dovuto abituare anche ad un clima in cui la mezza parola è determinante.
1: Sì, tra le altre cose un mio rammarico è questo. Loro, insomma, tanti al di fuori dell'ambiente pensano che sia io che decido e che faccio. Io non muovo una virgola senza averla prima concordata con il principe, assolutamente. Certo, poi sono io il portaparola,
0: certo,
1: e sembra che sia io, però. E lì bisogna comunque, in quel caso lì, stare attenti molto alla forma, sia per gli invitati, sia per come ci si muove, sia il principe ci tiene molto.
0: Vabbè, del resto, insomma, è evidentemente connotato al suo ruolo e alla sua vita. Ora le due passioni, o meglio, la passione per il volo e la vita professionale con il principe Pallavicino si intrecciano, perché a breve ci sarà un annuncio importante che
1: sì,
0: è legato a una compagnia aerea di cui abbiamo già sentito parlare, si chiama Aeridea, ed è proprio un'idea quella, cioè di rendere il volo su piccoli aeroplani non soltanto un charter o un volo privato, ma un volo di linea.
1: Sì.
0: Come vi è venuta questa idea?
1: No, veramente l'idea non è venuta a me, ma io mi ci sono buttato a capofitto dopo che avevo sentito una conferenza stampa in regione di presentazione di questa società, di questa compagnia nuova. Ho chiesto se c'era posto per acquisire delle azioni e con il principe Pallavicino, dopo aver conferito col principe Pallavicino, aver avuto il suo beneplacido, abbiamo acquistato delle azioni in questa compagnia, e direi che la cosa mi entusiasma molto, ma vedo che entusiasma anche il principe Pallavicino. Questa compagnia sarà un investimento e vediamo di mettercela tutta.
0: Beh, da quello che ho visto sull'Aeroclub siamo in una botta di ferro. Diciamo.
1: Beh, insomma.
0: Passato qualche anno, dice, però
1: qualche
0: la tempra
1: anno
0: del comandante ci sarà ancora.
1: Sì,
0: insomma.
1: Sì, certo.
0: E allora vedremo naturalmente nel corso delle prossime settimane,
1: sì,
0: penso che avremo notizie precise anche
1: sull'inizio composizione sulla composizione del consiglio di amministrazione e la composizione del societario.
0: Esatto, e poi appunto abbiamo già dato notizia che presto inizieranno
1: faremo
0: i voli, c'è tutto un programma, ci sarà un volo inaugurale,
1: sì, esatto,
0: e sicuramente ne parleremo e approfondiremo anche questa ultima fatica di Claudio Senzioni e anche naturalmente in questo caso insieme al principe.
1: Ma c'è qualcuno che mi ha detto, ma chi te lo fa fare la tua età di entrare?
0: E la risposta
1: in
0: qual è?
1: Qui? La risposta è che non si finisce mai, nella
0: la
1: vita non si
0: passione.
1: Finisce mai, la passione per il lavoro, per il volo innanzitutto.
0: Perché Senzioni dice da qualche parte in quel libro che abbiamo citato tanto oggi, non si può capire cosa significhi
1: non
0: volare se non lo si fa per
1: se
0: una
1: non
0: volta
1: lo si
0: almeno,
1: fa.
0: No?
1: Sì, sì.
0: Essere ai comandi di un aeroplano in mezzo all'aria è qualcosa di particolare.
1: In quel momento c'è solo Dio e noi.
0: Beh, si farà fare un giro, non so se lo può pilotare gli aeroplani,
1: no.
0: Però
1: io,
0: lo strapuntino si può andare.
1: Sì,
0: si
1: sì,
0: può
1: sì.
0: Andare.
1: Io ho il brevetto scaduto oramai da anni, però ci sono. Abbiamo dei comandanti validissimi.
0: Vabbè, non c'è dubbio. Beh, no, sicuramente un passaggio in cabina
1: Senzioni
0: lo farà.
1: Senza dubbio.
0: Grazie mille, Claudio Senzioni,
1: grazie
0: per essere
1: a voi.
0: Stato con noi.
1: Grazie.
2: Flex di Rossi Liliana, dalla fabbrica al consumatore, confeziona materassi topper e guanciali personalizzati per le vostre esigenze. La qualità artigianale al giusto prezzo. Offerta materasso in memory sfoderabile matrimoniale, alto 22 cm a 540 euro, con topper sfoderabile alto 7 cm in omaggio. Unica sede, Ponte Decimo, Genova.

Ospite della nostra newsroom, il direttore generale di Liguria Digitale, ma non solo in realtà, perché è soltanto una delle tante cose che ha fatto e fa nella vita, Enrico.

0: Castanini, che ringrazio di essere con noi.
1: Grazie a lei e grazie anche a tutti i telespettatori.
0: Allora, Castanini, la Liguria è diventata nel corso degli ultimi anni, non so se più nella narrazione o nella realtà, me lo dirà lei, una regione molto attenta al digitale, che si candida a ruoli importanti anche a livello nazionale da questo punto di vista. Le chiedo se è vero e se è vero quanti meriti si accorda per questi risultati.
1: Beh, adesso io... Come dico, mia moglie vorrebbe che andassi in pensione già da 5 anni. Uh-huh. E io ogni tanto lascio qualche incarico, vedo tutto per fare una... Poi me ne arrivano degli altri, di solito non mi tiro indietro, mi piace lavorare oggettivamente, se le cose sono belle quelle che escono. Diciamo che ho un po' una visione un pochino diversa, mentre prima io non ho figli, non ho niente, non ho un problema. Magari fino a una certa età si fa pensando al futuro, il mio futuro tendenzialmente non è problematico. Quindi mi piace questa volta concentrarmi sulle cose per Genova e per la Liguria, proprio tanto. E devo dire, Liguria Digitale, in quei tempi, quando arriva io da Tassiele, era una società tecnicamente fallita 24 anni fa. Non falliva solo perché i creditori erano i suoi due soci, Telecom Italia, da cui io venivo, io non sono stato nominato da un punto di vista politico, ma ero il grande capo di tutta l'informatica in Telecom Italia in quel tempo, direttore generale in Telecom Italia, chiudemmo molto delle nostre attività informatiche, avevo circa 20.000 persone, 20 società, fra cui c'era anche il 50% insieme alla regione di Datasphere. Io volevo tornare a Genova da anni, prima sono stato senior executive vice president di General Electric e amministratore delegato di Marconi, ero in giro per il mondo, credo che avessi le carte d'oro, d'argento, diamante di almeno 5-6 compagnie, avevo tanta voglia di tornare a Genova, sono tornato a Genova come amministratore delegato di Marconi e mi sono dedicato, siamo andati molto bene, poi ho fatto questa avventura romana di direttore generale di Telecom Italia. Per esempio Sogei, che è la grande società dello Stato, dipendeva da me, quindi è molto importante, però poi Telecom Italia dismise l'informatica e io cercai di tornare a Genova. E veramente c'era un'idea addirittura di Tronchetti Provera di vendere a me la quota in premio un po' dei risultati che avevo avuto del 50% di Datasiel, poi la cosa non andò per varie ragioni. 100% della regione e io mi trovai come Telecom Italia in Datasphere, quindi
0: certo.
1: Molte volte
0: è stata una realtà gigantesca.
1: Sono uno dei pochi casi che non è stato messo in dato, ma sono stato risucchiato.
0: Però poi il rapporto con la politica è stato, credo, abbastanza virtuoso, al di là di ogni considerazione, perché per esempio il rapporto con Marco Bucci, che è arrivato in Liguria Digitale poco prima poi di correre da sindaco di Genova, mi sembra che sia un rapporto... Tutti dicono che è difficile andare d'accordo con Bucci, magari anche lei avrà avuto le sue gatte da pelare, però mi sembra che si sia creata comunque una identità di vedute su
1: tanti. Ma magari molti dicono che anch'io è difficile andare d'accordo con me, non lo so se sia vero o non vero, forse siamo un po' annullati. No, io direi, io lavoro tanto, forse anche troppo secondo molti, mia moglie per la prima.
0: E a questo punto dovremmo intervistare la moglie di Castagna, perché insomma, è molto citata.
1: Quando racconto la vita di mia moglie, in qualche caso mi è capitato, tutti la vogliono conoscere perché dicono una martire, quindi probabilmente è vero, ma io lavoro... veramente 15-16 ore al giorno, io più o meno mi sveglio alle 5 mattina per motivi di insonnia, non è che poi altre cose, da lì parto e finisco minimo alle 9 di sera, compresi i sabati e possiamo volentieri anche le domeniche, però mi piace, se no non lo farei.
0: Certo.
1: Poi ovviamente ci sono le cose che piacciono tanto, i progetti che ti entusiasmano e io mi entusiasmo facilmente e mi entusiasmano le persone entusiaste di fare le cose. Proprio quando...
0: Ecco, rendere la Liguria e Genova un hub internazionale dal punto di vista dei dati, la Gigafactory, voi avete fatto anche una raccolta firme, 5.000 persone hanno firmato, tra le tante persone,
1: 5.000 fra aziende, società,
0: persone insomma che hanno lavorato diciamo e creduto in questo progetto. È questa la sfida del futuro, visto che lei dice ma il mio futuro è tranquillo, sì, però insomma, visto che è ancora qui a combattere, evidentemente ha piacere di lasciare delle altre cose in eredità.
1: Sì, ecco, questo forse è lo scopo principale, lasciare delle cose molto, molto positive che mi motivano. In particolare io, come dire, ho rinunciato veramente a tante a livello iniziale pur di tornare alla mia Genova e quindi io voglio fare delle cose a Genova, voglio portare delle cose importanti a Genova, ci siamo riusciti, abbiamo portato da fare, ma anche solamente il lavoro che abbiamo dato. Quando sono arrivato io dicevo, da una società da 200 persone praticamente fallita, non ha mai, è sempre stata inutile dal primo anno che siamo arrivati fino adesso. Adesso diamo lavoro, fra una cosa e l'altra, a più di 1.300.

0: 100 persone, siamo citati in tutti i casi, quindi non sono io che mi cito come un'eccellenza, abbiamo avuto questo premio che ci ha reso molto orgoglioso, fra i tanti che abbiamo avuto in questo periodo, eccellenza d'Italia per la sanità digitale, in mezzo, come dire, l'unica realtà ligure che ha avuto questo premio, una delle tre pubbliche su 100 fra personaggi e realtà che ha avuto, che lo testimonia, abbiamo da parecchi anni i premi dati dal Sole 24 Ore, dalla LUIS, e quindi dall'università e dalla Confindustria per i migliori bilanci nel mondo del sistema pubblico, e anche abbiamo avuto anche il miglior bilancio come caratteristiche, solidità, importanza anche per tutto il nord-ovest, comprese le private. Quindi, insomma, è importante. Posso chiedere... anche perché, scusa, dico questo come mi sembra importante, non è adesso per essere funzionati di soldi, noi non abbiamo scopi di lucro o altro. Però è una delle condizioni necessarie, non sufficiente, per poter fare delle belle cose. Certo. Se no, sei sempre stretto dalle cose di giorni, non riesci. Quindi è molto importante questo.
1: Posso chiedere se il Covid è stato la svolta per Liguria Digitale? Questo noi lo dobbiamo ricordare, perché durante il Covid c'è stato il sistema della prenotazione dei vaccini, che era considerata una cosa folle, perché tutta la popolazione ligure doveva accedere a quei portali, lo doveva fare in momenti molto specifici. Quando è aperta la campagna vaccinale, evidentemente c'era grande voglia, poi le polemiche sono venute dopo, però in quel momento tutti volevano correre verso la vaccinazione. E il vostro sistema non solo è stato semplice da utilizzare, ma ha retto alla pressione gigantesca per la quale si era evidentemente preparato. Da lì in poi, secondo me, un po' tutti hanno detto: vabbè, ma facciamola fare a Liguria Digitale questa cosa, la fanno tanto bene che, insomma, è giusto che siano loro a occuparsene.
0: Ecco, sì, sicuramente sì, è stata una svolta, perché noi onestamente avevamo già delle gran belle cose, però non era facile uscire un po' dal... non ce le chiedevano, non ci seguivano. Noi abbiamo risposto, adesso chiaramente prenoto vaccino ha avuto un successo eccezionale, sia come numeri, stiamo parlando, perché poi è continuato anche su cose, grazie a Dio, meno critiche, l'influenza e tutto, ha avuto quasi 2 milioni di prenotazioni, è funzionato benissimo, non ha mai avuto un secondo di fronte a crack clamorosi, sia economici sia tecnici operativi di servizio importanti. Però in verità poi in Covid noi eravamo un pochettino dappertutto, noi coprivamo praticamente decine e decine di argomenti, dal fatto che per esempio tutto il sistema di videoconferenze, di comunicazione, le sedute dell'assemblea regionale, del consiglio comunale, tutte queste cose funzionavano e noi abbiamo retto, non so, da 10 videoconferenze al mese a centinaia al giorno. Ed era un settore. Poi ecco, un'iniziativa che per esempio mi piace molto, che ha avuto un grande successo, è quella per esempio di rifornire tutti gratuitamente, a nostre spese, con qualche sponsor che avevamo trovato, tutte le RSA della Liguria con un sistema di videoconferenza che permetteva di collegarsi con i propri cari, le persone non le vedevano. Proprio il primo canale, mi ricordo che fece una cosa molto commovente di un figlio isolato da molti mesi con la mamma, che si vedeva la prima volta mi ricordo che l'avevate trasmesso con una delle nostre videoconferenze. Io piango sempre ogni volta che la vedo, perché si vede proprio questa mamma che la prima cosa che dice: oh, come sei bello figlio mio, come sei bello. Adesso poi a ogni mamma ovviamente il figlio è bello, l'altro le risponde: cioè, come bello vederti, perché chiaramente lei lo dice proprio alla mamma, dice: ti sei la mamma, non un'altra cosa, vedi. Ecco, ne abbiamo fatte tante, adesso non le nomino nemmeno, in tutti i settori noi siamo intervenuti di fare in poche settimane per esempio tutto il sistema per distribuire i sussidi. Sono proprio decine. Certo. L'altra cosa poi in verità è stata per me una grande fatica, perché avevo già 65 anni quasi, quindi non mi è capitato, perché io ho avuto anche una prima fase che improvvisamente, questa era più personale, anche se poi ho avuto tanto supporto, quella non c'erano mascherine. Io mi ricordo che il presidente, una domenica mica mo, era proprio la prima domenica di lockdown, e mi disse: so che tu conosci tutto il mondo, perché nelle tue attività precedenti avevi persone in Cina, avevi persone in America, avevi persone in tutto, abbiamo bisogno, non c'è neanche una mascherina e altri anche necessari strumenti medici, non abbiamo neanche un ordine, non abbiamo niente, bisogna fare qualcosa. Io mi ricordo che nei primi già 3 o 4 giorni, come dire, ottenemmo tutte queste mascherine, più di 10 milioni di mascherine di varie categorie vennero in tempi rapidi. Poi non era il problema solo trovarle, solo comprarle, in mezzo a decine che cercavamo di fregarti, ottenemmo buoni prezzi e tutto, ma poi c'era il problema di farle arrivare. Mi ricordo cose epiche del tipo: io nottate a passare con la porto di Addis Abeba, con l'aeroporto di Mosca, perché ce le fanno. Insomma, è stata epocale.
1: È un po' questa la cosa di Enrico Castanini.

0: che colpisce, no? Perché uno dice che c'entra il direttore generale di Liguria che si sta con le mascherine, no? E, no? C'entra perché è un uomo fatto così. Allora le chiedo, prima di passare negli ultimissimi minuti a un altro, diciamo, dettaglio della sua vita più recente, ma insomma io ricordo sempre quell'episodio, non riuscivo a infilare a mezzanotte il mio codice fiscale dentro il prenoto vaccino, e ho detto vabbè, proviamo a mandare un messaggio a Castagnini, e Castagnini dopo un minuto mi ha chiamato, c'era un casino esagerato sotto di lui perché stavano lavorando lì ed erano lì presenti lì, no? E allora uno potrebbe dire il segreto del successo è la resilienza, la capacità di lavorare 1000 ore al giorno, però non è così in un'azienda da 1200 dipendenti, non basta che il boss sia uno che ci tiene tanto, deve creare una struttura che ci tenga tanto quanto lui, è questo il segreto?
1: Sì, motivare le persone. Io devo dire che ancora adesso vedo i giovani, che, ecco, trarre anche l'esempio. Sono tanti giovani in quanto a me che lavorano, si impegnano. Io mi ricordo quando venivano le notti con i sacchi a pelo, i giovani, per fare le notti da noi, che sono state tante. Io nella fase mascherina, mi ricordo, ho stato anche 50 ore consecutive in piedi e almeno una trentina di notti le ho passate in bianco, perché io parlavo un certo fuso orario con la Cina, con un certo fuso orario in America e più con gli aeroporti, mentre passavano, perché tutti le volevano fermare, perché tutti, certo. No, ce le teniamo perché abbiamo delle leggi speciali, allora io a convincere gli etiopi parlando in inglese, oppure altre cose. L'altra fase, anche di prenoto vaccino, abbiamo detto partiamo la notte, come dire, per cercare di fare partenze intelligenti,
0: esatto,
1: un po' più slittate e tutto.
0: Magari la gente dorme.
1: No, perché in quel momento il mondo si divideva in due parti, e chi non l'avrebbe mai voluto fare e chi l'avrebbe voluto fare a tutti i costi, in ogni modo, e quindi già alle 11 si partiva, ma già alle 2, alle 3 c'era la gente che si metteva, certo, in coda, cercava di entrare tutto, e quindi noi abbiamo passato altre decine di notti, l'ho passate lì, e una mi ricordo,
0: esatto, per gestirla.
1: E mi arrivavano tantissimi WhatsApp o altri chiedendomi c'è questo problema, e io rispondevo in real time.
0: Allora, devo ammettere che l'ambizione di fare una chiacchierata generale sulla vita di Castagnini in 12 minuti sia oggettivamente eccessiva, anche per noi, diciamo così, abbiamo già praticamente finito il tempo, però una domanda gliela volevo fare sulla, diciamo, possibilità che si è, diciamo, aperta recentemente di una sua discesa, diciamo, proprio in politica vera, o meglio, politica amministrativa e istituzionale, quella cioè di diventare un tecnico però al servizio della politica puramente, cioè un assessorato alla sanità di cui si era molto parlato.
1: Non è proprio
0: quanto
1: il mio...
0: c'è stato vicino? Tanto, troppo vicino.
1: No, c'era già il foglio pronto, però oggettivamente non è il mio mestiere, non lo sento, fra l'altro per varie ragioni, la politica non è proprio, nel senso. Tornando al discorso, io però per la politica ci sono molto vicino, perché è chiaro che Liguria sia molto vicino. Io ogni tanto dico una battuta, c'era un vecchio detto che diceva povero Messico del fino 800, così lontano da Dio e così vicino agli Stati Uniti d'America. Che io dico, da un certo punto di vista, così povera Liguria tale, perché non c'è motivo di essere più vicino a Dio del Messico, però è molto molto vicino alla politica. Però io sono sempre andato d'accordo, perché credo di aver avuto 4 presidenti della regione qua, e devo dire che più o meno tutti hanno detto ufficialmente, anche tutto, è il nostro miglior manager o qualcosa del genere. Quindi io cerco di dare un risultato, un'efficienza operativa, ma a me onestamente, ho cercato anche prima di venire, non mi ci ha messo la politica, mi ha ridrittato come Telecom Italia, con la mia volontà di lasciare tutti gli altri incarichi pur di rimanere a Genova. Praticamente delle decine di società che avevo, io ho scelto di rimanere quella genovese.
0: Esatto.
1: Quando io ero senior executive vice president di General Electric, che è uno dei, credo che di italiano solo io sono stato, che avevo decine di migliaia di persone in tutto il mondo con decine di stabilimenti, io però comunque l'ufficio a Genova lo volevo a tutti i costi. Quando ero in Telecom Italia, ho fatto la scelta di andare in Telecom Italia perché c'era Data Silver che era a Genova. È un cordone ombelicale tremendo con Genova e con la Liguria, e che quindi quello sì, servirla molto, ma guardi, proprio anche per il fatto, faccio un esempio, cerimonie, organizzazioni, ricevere, quelle cose tutte, io per me, dal mio punto di vista, è un dovere a livello politico, eccetera. Però per me sarebbe un'interruzione rispetto al fare, quindi io preferisco assolutamente no nel modo tutto, sono stato molto felice quando
0: va bene, allora poi magari facciamo anche un altro intervista perché insomma Enrico Castellini mi aveva confidato che aveva comunque tutta una serie di progetti suoi, di idee sue sulla sanità. Allora sì, magari passiamo la palla in una seconda intervista a Tiziana molto Oberti bene, e la approfondiamo quella scheda di cose da fare. Vediamo anche se qualcuna di queste è stata fatta, perché sono sicuro che insomma qualche foglio da Castellini continua ad arrivare, e come anche ai decisori politici della Liguria.
1: Se ancora 30 secondi, sì, io vorrei ringraziare tanto.

0: tantissimi 5.200 aziende di tutti i tipi che hanno, sono state dietro. Noi abbiamo questa grande opportunità che in un modo o nell'altro noi qualcosa a Genova la porteremo. Quando dico in modo o nell'altro qualche cosa, io spero che sia al massimo, certo, tanto velocemente, però qualcosa porteremo. Però mi è stato detto anche di recente, sia a Roma sia a Bruxelles, nessuna regione si è presentata così compatta, con così slancio, come la Liguria, su questo, allora, un ecosistema, come si suol dire adesso, enorme, importante, in cui è coinvolto anche la cultura. Qualcuno dice cosa possiamo tenere. No, per me è tutto un sistema, tutto che dice noi vogliamo bene a Genova. E io a tutti quelli con cui ho parlato ho detto, se non ci siamo. Certo. Se ci saremo, abbiamo fatto tutti insieme una grande cosa per Genova. Se non ci riusciamo, abbiamo fatto il nostro dovere e abbiamo dimostrato a tutto il mondo che Genova si può comportare, la Liguria si può comportare e fare delle,
1: certo,
0: belle cose.
1: Se mai sarà, speriamo di no, ma sarà per la prossima. Grazie mille, grazie all'ingegnere Enrico Castagnini.
2: C'è chi aspetta, chi si preoccupa, chi non sa dove andare. Al CAF CISL Liguria siamo qui per questo, aiutarti con i 730. Prenota online su cafcisleliguria.it oppure vieni direttamente in una delle nostre sedi.
3: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di primo canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.

0: Carlo, da dove iniziamo, insomma, a parlare di questa situazione? Insomma, lei, la prima cosa che lei tiene a sottolineare è urlare un po' al mondo chi era sua moglie.
1: Mia moglie, a parte come moglie, era una persona fantastica, ci mancherebbe, e anche come madre, ma come professionista sicuramente era una professionista eccellente, almeno per quello che ha seminato e per quello che si dice in giro di lei. Quello che ci tengo a dire è che purtroppo non stiamo vivendo, io e mio figlio, una situazione molto bella, anche perché sentiamo notizie di erano turisti, erano inesperti, c'era l'allerta meteo, e hanno ritrovato i corpi, hanno ritrovato soltanto quello di Gianluca, ho già detto alle emittenti che hanno ritrovato quello di mia moglie e non era vero. Io sono in contatto con l'ambasciata a Colombo in Sri Lanka, dove oggi è arrivato anche l'ambasciatore dall'Italia, ieri mi ha chiamato vice ambasciatore e mi hanno detto che c'è stata questa tragedia, che sono deceduti 5 subacquei, che erano state attivate le ricerche e si stava cercando di fare il possibile. Poi hanno trovato il corpo di Gianluca, che era la guida esperta, come mia moglie del resto, che non era la guida ma era anche lei un'istruttrice subacquea con un sacco di brevetti, con migliaia di immersioni. Ha iniziato a 16 anni ad immergersi, ne ha 51, ha fatto un sacco di immersioni, e quindi tutto, che si può parlare di tutto tranne che dell'impreparazione dei subacquei, perché erano tutti 5 esperti ed erano soprattutto non turisti ma persone che sono lì per la ricerca. Sono per la ricerca lì perché comunque si occupano di fare campionamenti, di fare monitoraggi. E stamattina sentivo il professor Bavestrello, con un eminente professore dell'Università di Genova, che diceva che secondo lui Monica Montefalcone è quella che ha più dati e letteratura in tutto il mondo, secondo lui, delle Maldive. Io ho detto che è troppo buono, però poi in effetti Monica ha un sacco di pubblicazioni sulle Maldive, ha un sacco di persone che hanno fatto la tesi sulle Maldive, e quindi ci tendo a sottolineare che non era turismo ma era una crociera scientifica, una crociera volta alla ricerca, volta a dare un contributo. Mia moglie era una di quelle persone che quando tornava dalle Maldive i coralli erano morti, era in lutto, perché vedere tutti quei coralli morti per lei era un dramma. Poi quando pian piano riniziavano a riformarsi,

0: e a rivedere che c'era di nuovo un po' di vita, era come se avesse vinto all'otto.
1: Le Maldive anche per voi in famiglia, no? è un posto particolare.
0: Sì, per me è un posto molto particolare, forse c'era il destino. Noi ci siamo sposati nel 2004 e siamo andati in viaggio di nozze io, mia moglie e mia figlia Giorgia, che aveva un anno e mezzo, e nel periodo che c'è stato lo tsunami, e purtroppo io non mi immergevo, avevo qualche immersione, ma avendo la bambina o andava lei o andavo io, ma quel giorno fortunatamente ha deciso di andare lei, e quando erano in immersione purtroppo è arrivata l'onda lunga da Sumatra, dove era partito l'epicentro dello tsunami, e li ha colti sott'acqua, lei e altri due fortunatamente professionisti, e penso che sarebbero morti quasi tutti in un'immersione del genere, che era imprevista, perché le condizioni erano ottimali, al mattino era bellissimo e tutto, poi quando arriva l'onda non lo sapevano neanche, non era neanche stato dato l'allarme, perché non si pensava neanche arrivasse poi fino addirittura in Kenya quelle onde lì, no? E sono stati trascinati a 51 metri e poi sono riemersi rapidamente, proprio perché c'era da scegliere fra o morire o rischiare di morire, e ha scelto di rischiare di morire venendo su. Poi hanno avuto un po' problemi respiratori, un po' di sangue nei polmoni, ma poi ne sono usciti bene tutti.
1: Ecco, in questi giorni si leggiamo, no, anche ricostruzioni più o meno veritiere, lei dice anche a volte anche un po' fantastiche, nel senso che molta gente che è fantasticata un po' oltre. Lei non ha l'esperienza di sua moglie, naturalmente, no, per quanto riguarda il mondo sottomarino, però un'idea così di massima, ma io, di cosa allora, possa essere successo?
0: Allora, io sulle cose dette, cioè mi riferisco al fatto che si è detto che erano turisti, che erano inesperti, che erano con un bello yacht.
1: Quindi... E poi fosse anche successo così, mi
0: sì, per l'amor del cielo, sì, sono affari loro, però cioè, erano tutte persone studiosi, gente che è andata lì per la ricerca, gente che non è andata certo a far turismo, gente che si impegna, fa immersioni, prende dati, campioni, si mette su Excel, fanno riunioni, presentazioni, cioè si lavora sodo, parecchio sodo. No, poi sul discorso di cosa possa essere successo, io non sono un esperto, magari qualche uno ha avuto un malore, ha cercato di aiutarlo, magari l'aiuto è stato prolungato e quindi magari finita l'aria, o magari è stata male più di una persona, o magari sono stati male tutti, magari potevano essere le bombole, non lo so, cioè io dico quello che ho sentito dire un po' di esperti, no? Magari, attenzione, magari potrebbe essere stato un problema di ricarica di bombole, oppure potrebbe essere stato che uno si è sentito male e non sono riusciti magari a uscire nessuno dei cinque, non lo so. Le condizioni meteo non erano, come dicevano, allerta e tutto, erano condizioni ottimali, perché conoscendo mia moglie, che è una persona quadrata, e Gianluca, che è quello che hanno ritrovato, che era considerato, cioè, proprio un generale, non si sarebbero mai immersi in condizioni non ottimali. Poi queste qua sono persone che fanno briefing, cioè puntuali, si fa l'analisi dell'immersione e si controlla tutta l'attrezzatura, cioè sono veramente quasi al limite della paranoia, quindi non è certo l'inesperienza. Posso dire forse che è stato il destino, forse era la loro ora. Mi dispiace, perché io ne ho persi due familiari, quindi una brutta disgrazia. Ora poi c'è Gianluca, hanno ritrovato Gianluca, domani continuano le ricerche, oggi l'ambasciata mi ha comunicato che ha fatto le ricerche e non hanno trovato niente, continueranno domani a monitorare dei siti lì adiacenti, e c'è il corpo di Gianluca, non so se faranno un'autopsia per vedere che cosa è stato, se poi li dovessero trovare, spero che qualcuno avesse magari, non so, una videocamera, per una sorta di scatola nera, no? per capire che cosa fosse realmente accaduto.
1: Senti, queste ultime ore abbiamo anche saputo, anche per chi non la conoscesse e non l'avesse conosciuta, sua moglie, anche dal punto di vista proprio, anche come diceva lei, professionale, la professionista che era, no? Quindi anche l'università tutta, gli allievi o comunque chi, i colleghi, stanno tutti spendendo parole, sì, stupende, no?
0: Una foto poco fa, che davanti al suo ufficio ci sono un sacco di vasi di fiori, gli ha mandato la foto poco fa una studentessa. E non mi fa altro che commuovere, perché poi Monica era una persona, non dico anomala, ma particolare, cioè non si tirava indietro per il lavoro, lavorava a

0: traffico continuo, cioè alle 7 del mattino era in macchina, tornava alle 7 di sera a casa, e più le sue aule erano gremite di studenti, più gente si iscriveva ai suoi corsi, e più lei era contenta, non diceva ne ho troppi, che scatole piene. Cioè vogliono fare la tesi con me, sono contenta, ne ho tanti, però è difficile seguirli tutti, però lei aveva una passione indescrivibile.
1: Ma veramente. E la figlia aveva la stessa passione?
0: Mia figlia sì, era il clone della mamma, ha fatto il triennale di ingegneria biomedica, si stava laureando tra un mese, sarebbe laureata nella triennale, però era il clone della mamma, amava l'acqua, andava sott'acqua con la mamma, ha fatto un sacco di immersioni anche lei, quest'anno l'ha seguita perché comunque poi gli fa da segretaria sui dati, sugli Excel, uno scrive, l'altro uno detta, l'altro scrive, e infatti dice oh, la mamma non sta mai ferma, mi fa anche fare il riposino perché siamo sempre qua a mettere dati, a fare PDF, a rispondere a mail. Era la sua seconda casa al mare, in più le Maldive, cioè oltre che il mare le Maldive, perché ci va da 20 anni.
1: E in questo momento di dolore, no? Lei dice il calore comunque che sto ricevendo, ne sta ricevendo tanto.
0: Tanto, sì. Non ho dormito, no? E ho una forza che non so dove sto trovando, perché forse non ho ancora razionalizzato bene. C'ho mio figlio, quindi devo essere un padre esemplare per lui, quindi non posso farmi vedere giù. Stanotte lui qualcosa ha dormito, io sono stato sul poggiolo a meditare, non è facile, non ho ancora razionalizzato e spero che ritrovino le salme, me lo auguro con tuo cuore, penso che il momento più brutto sarà quando dovrò vedere Giorgio e Monica per l'ultima volta e non poterli parlare.
1: In questo momento così delicato, diceva anche la forza può arrivare anche da suo figlio, no? È lei che dà forza a lui o più lui che dà forza a lei in questo momento?
0: È più lui che dà forza a me, perché lo vedo un ventenne che ha bisogno di me, quindi mi dà lo stimolo per rimanere forte, ma in realtà poi, insomma, dentro, se fuori sembro di marmo, dentro sono di, insomma, di zucchero filato.
1: È ovvio che in questo momento lei aveva voluto anche essere qui davanti a questa telecamera, anche proprio per ricordare chi era sua moglie, chi era sua figlia, ma soprattutto per lei, l'abbiamo detto all'inizio di questa chiacchierata, vuole urlare al mondo, come ho detto all'inizio, insomma, che questa era una donna che dava tutto per il suo lavoro, per la natura, per il mare, quindi insomma non era una turista, che poi, diciamo la verità, anche se fosse accaduta una tragedia quando uno era in vacanza da turista, insomma non sarebbe stato successo nulla, no. Non sarebbe cambiato nulla, no? Sempre tragedia si tratta, però lei dice il mare era qualcosa che era dentro questa donna.
0: Sì, cioè io innanzitutto, cioè, un po' mi vergognavo perché ho sempre pensato che quelli che sono in televisione il giorno dopo una tragedia magari cercano la notorietà, no? E io non ho Instagram, non ho Facebook, non ho i social più di tanto, cioè qualche cavolata magari la guardo ogni tanto, ma non li amo, però non me la sono sentita dire di no a chi è venuto, un po' perché rispetto il lavoro di tutti, anche se qualcuno lo fa male, perché ci hanno un po' bombardato con la ritrovata, non la ritrovata, sono ritrovati tutti, e ci hanno un po' rimbalzato, e quindi io e mio figlio eravamo un po' disorientati. Lo faccio solo per il rispetto di mia moglie e di mia figlia, perché so che cosa faceva mia moglie, so che a volte discutevamo perché cazzo quanto lavori, cioè sei sempre a lavorare, ti chiamano mille cose, la chiamavano a Geo, la chiamata in TV un sacco di volte, l'hanno premiata al Tridente d'Oro quest'anno, che lo danno ogni anno, mi sembra che sia annuale, a tre persone per la sportività subacquea, mi sembra, per la ricerca, per altre cose, e lei l'hanno premiata, e hanno premiato persone. Se uno va a vedere il Tridente d'Oro, sono stati premiati Pellizzari, mi sembra, non so, Maiorca o Maiol, non mi ricordo, voglio dire cavolate, però se uno va a vedere i premiati del Tridente d'Oro sono autorevoli, professori universitari rinomati, quindi il fatto che mia moglie l'avessero premiata era un fattore di orgoglio, ma non è un premio così, è un premio che si è guadagnato sudando. Se uno va su internet e cerca Monica Montefalcone non finiscono le pagine di internet per tutte le pubblicazioni che ha.

0: suo mondo era quello, la ricerca, l'insegnamento e pubblicare.
1: Lei è stato molto anche duro e crudo, però anche molto realista quando lei ha detto si vede che era destino, no? Il mare.
0: È il mare così, il mare è così. Tu sai che cosa fai, se sei il pompiere puoi morire bruciato, però piuttosto di non poter salvare qualcheduno rischi la pelle. Probabilmente se fosse stato che qualcuno si sente male, mia moglie sicuramente sarebbe tirata indietro. Quindi sono orgoglioso di lei, anche se l'ho persa. E conosco Monica, una persona che sicuramente non avrebbe mai abbandonato nessuno se fosse sentito male qualcuno. Ma come gli altri, sicuramente come Gianluca, come Muriel, come Federico, perché era un team molto unito, affiatato e molto esperto. Ed è per quello che a volte senti dire, ho fatto la cazzata, il meteo non era favorevole. La gente a volte, non so, per riempire i social, per riempire gli articoli, deve dire qualcosa, forse qualche cosa di più denigrante è quella che forse tutto sommato attira di più, no? Perché poi c'è una certa, un certo cinismo in alcune persone che va al di fuori di ogni limite. Io voglio, se sono davanti alle telecamere sono solo perché glielo devo a mia moglie e a mia figlia, come lo devo a Gianluca, a Muriel e a Federico, che è una persona di una grandissima competenza, di una grande passione per il mare, di una grande passione per la ricerca, per dare un contributo. Ripeto, mia moglie tornava, vedeva coralli morti, stava male 10 giorni. Quando tornava qualche anno dopo che diceva ce ne sono, e sembrava che era la sua seconda vita fondamentalmente, e io ero felice perché la vedevo poco, perché insomma lavora tanto, però vederla, avere una che ti dice sono andata, che diceva una che bello oggi ho fatto questo, oggi si è laureato quello, ha preso un bel voto, è stato bravissimo, era sempre, poi non c'è una foto, se voi cercate una foto di mia moglie non troverete mai mia moglie non sorridente, era sempre sorridente, e così mia figlia, erano due cloni.

Ogni nome ha una rotta. Ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri il MEI, Museo Nazionale delle Migrazioni Italiane a Genova. Al MEI, la storia degli italiani nel mondo prende vita. Tre piani di emozioni, dall'Unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo. Ti aspettiamo a Genova, in Piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua storia. MEI. Le mie radici sono qui.

0: Ho perso le speranze, gli dico la verità. Ho perso, perché sono deluso di tutto, dalla vita, delle istituzioni. Non mi sto lasciando andare, perché non... E mi sta contagiando mio figlio, cioè tutto addosso a me.
1: Si parla tanto delle mamme coraggio, ma a volte si trascura che ci sono anche uomini, papà, che in silenzio reggono il peso, il macigno, una montagna di dolore e angosce di una famiglia che il destino ha sgretolato troppo presto. Questa è la storia di Enzo, uomo, marito e papà, che ha chiesto di raccontarsi a Michè perché a un certo punto anche i supereroi non sanno più dove trovare la forza per continuare a volare e superare gli abissi che sembrano sul punto di inghiottirti. 57 anni, giunto dalla Sicilia quando era ancora un bambino, lui nella vita ha sempre lottato e a un certo punto pensava di avercela fatta, una moglie che amava, un figlio, un lavoro da portinaio che per lui era tutto. Poi il buio, il tracollo, la malattia di lei e anche del figlio che lo travolgono e gli fanno perdere lavoro e casa. Lui ingenuo pensava che a quel punto qualcuno, lo Stato, i servizi sociali, chissà un amico, lo avrebbero aiutato. Io sono sempre stato un cittadino corretto, esemplare, non possono abbandonarmi così. E invece lui, Enzo, si è ritrovato terribilmente solo. La conferma in una frase alla fine dell'intervista. Ora sto già meglio, avevo bisogno di essere ascoltato, ammette a microfono spento, quasi in lacrime.
2: Molto particolare.

0: Una difficoltà perché hai, ti trovi dopo una vita normale di lavoro,
1: certo,
0: con la famiglia, ti ritrovi con un figlio da solo, un figlio con un deficit mentale pesante, no?
1: Lui è invalido al 100%.
0: Raccontaci cosa ha tuo figlio, quanti anni ha?
1: Allora, mio figlio ha 29 anni e è stato diagnosticato un lieve ritardo mentale, cioè lui è seguito al centro salute mentale di San Pierdarena, la Fiumara, ha avuto tanti ricoveri e io ho fatto fare anche un ricovero a spese mia a Milano, alla Villa Turro a San Raffaele, gli hanno fatto la risonanza magnetica e gli è risultato che c'ha qualcosa al cervello da tenerlo sotto controllo, però io, dato che lui, la mamma è morta di una malattia a cuore di Huntington, io conosco bene i sintomi e lui sta facendo come faceva sua mamma, questa malattia qua, che si chiama cuore di Huntington.
0: Malattia grave.
1: È una malattia incurabile ed è grave, porta fino alla morte, che ancora tuttora non c'è cura.
0: Tu l'hai detto ai medici?
1: I medici. E allora i medici loro dicono per il momento loro non vedono questi sintomi. Loro, io li conosco bene perché ci ho vissuto con sua madre, le manie, quello che fa, lui non ragiona, lui è come un bambino, cioè lui non...
0: Cioè, è violento?
1: È aggressivo, sì, qualche volta non ci siamo presi a botte perché lui dopo fa quello che vuole lui e poi tante cose, cioè...
0: Il problema è che tu convivi anche con la tua mamma,
1: esatto,
0: che è anziana e che lui hai paura possa fare da male a lei.
1: Esatto, perché lui già ha avuto, gli ha tirato un pugno l'altra volta, che sono venuto anche alla polizia, l'hanno portato all'ospedale, perché lui...
0: Ha dei problemi.
1: Ha dei problemi, non ragiona.
0: Ha delle crisi.
1: Ha delle crisi, ha paura di tutto, lui sente le voci, dice quello ce l'hanno tutti con me.
0: Ma lui ha una vita sociale, incontra qualcuno, vede, è capace, può uscire?
1: Lui no, esce solo con me, solo con me. Io sono impegnato tutto il pomeriggio, solo la mattina che lui, e io dico vado a fare la spesa.
0: Che dorme, cosa fa?
1: Sì, o dorme o sta lì. Lui anche il telefono non lo vuole, non guarda televisione, lui c'ha tutti questi...
0: È isolato completamente?
1: Sì, è isolato, sì, è isolato.
0: Non ha degli amici?
1: Niente, niente, magari se le vede fuori, tu lo vedi fuori, ti è educato, ti saluta, anche all'ospedale mi hanno detto che lui è educato, gentile, cioè lui vive in un altro mondo, cioè, però se io non lo accontento, lui grida, diventa
0: aggressivo.
1: Io faccio
0: e tu ti senti solo, hai bisogno di che cosa?
1: Io ho bisogno, uno, sono fuori di casa e ho paura per mia madre, tra l'altro mia mamma ha la casa piccola e anche umido, come ho chiamato, mia mamma ha dato anche dall'arte con le foto, tutto.
0: Dove, in che zona siete voi?
1: Noi siamo a Rivarolo, in via Pierino Negrotto Cambiaso, in via Bezzani. E io ho paura, mia mamma c'ha il diabete, va a insulina, e io ho paura. Ora mia mamma è partita 20 giorni per lasciarci da soli, perché anche lei diventiamo nervosi tutti in casa, io grido, io dico la verità, io inizio a giocare, io mi sto ammalando. E gliene racconto uno, io sono una persona ipertesa, ho lasciato la cura, io soffro di... ho la pressione sempre alta, ipertensione, la minima sempre alta, non mi sto più curando.
0: Perché?
1: Perché non mi ricordo più, mi sto lasciando andare, ecco, mi sto lasciando andare.
0: Però questo mettici un po' di impegno,
1: lo so.
0: Prendersi la pastiglia la mattina, la sera, no?
1: Però io, vi dico la verità, non ho più voglia di vivere, cioè è un inferno è diventato vivere così, perché mi vengono i traumi, le paure, è un contagio.
0: Sì, ma tu reggi tutto, se crolli tu crolla tutto.
1: Lo so, me l'hanno detto, però qua l'istituzione, io mi sono rivolto a tutti, ma zero, zero, lo sanno, perché anni che io faccio questa battaglia, ho perso anche il lavoro con mio...
0: Cioè, tu che lavoro facevi?
1: Io facevo il portinaio in via Cantore. E lui era pieno di... lui era seguito a CSM, puntura.
0: Quanti anni fa questo?
1: Allora, io sono entrato a fare il portinaio nel 2017, era tutto ok nel 2017. Poi lui ha conosciuto...
0: Sua moglie?
1: Mia moglie è mancata nel 2000, è morta 17 anni fa. Mio figlio aveva 12 anni
0: e lì è iniziato le difficoltà.
1: Difficoltà di tutto, poi aveva...

0: anche a scuola ha ricevuto quella pallonata. Che
1: ecco, quale pallonata?
0: E giocavano, lui guardava in palestra, giocavano a pallone i suoi compagni, lui era seduto, ha ricevuto una pallonata nell'occhio, sembrava una cosa da niente. Alla mattina l'ho portato in farmacia, mi ha detto, aveva l'occhio rosso, mi ha detto guarda, lo porti subito al pronto soccorso perché è una cosa che è grave, qua io la vedo grave. E gli hanno riscontrato che aveva perso la retina e lui vede a puntine in un occhio, è rimasto permanente. Poi noi abbiamo chiesto i danni alla scuola, 8 anni di calvario, tribunale, ed è scontato di testimoni, un ragazzo ha dichiarato, anche la professoressa, quello che è successo. Vabbè, fin dei conti, poi è stato risarcito e si era anche scritto sul giornale, sul
1: sito. Vabbè, non importa.
0: Comunque, dopo tanto hanno fatto ricorso, oltre danno la beffa, hanno fatto ricorso, hanno vinto, perché loro sostengono che non c'entra l'assicurazione, perché essendo che c'era la professoressa, non dovevano risarcirlo. Io i soldi non ce l'ho più, perché l'ho spesi per mio figlio.
1: Hai chiesto di restituirli?
0: Di restituirli, gli hanno sequestrato, mi hanno... Mio figlio ha i conti sequestrati alla posta, alla banca, perché riscuotendo
1: la pensione.
0: Ora la pensione, sì, la pensione gliel'ha dato ora.
1: Ecco, torniamo sul filone principale, no? Tu hai difficoltà quotidiane, sì. Com'è la tua giornata? Raccontaci.
0: La mia giornata, io la mattina riesco ad avere un po' di libertà perché dico che vado a fare la spesa. La verità, aiuto mia mamma che ha 80 anni, andiamo a fare la spesa.
1: Lui ti aspetta.
0: Lui sta lì, al pomeriggio devo stare con lui, devo fare, cioè andiamo a fare il giro, c'è stato un periodo che prendevamo il treno, mi ha portato anche ad Asti. Ad Asti ho detto Davide, io no, sono qua 50 euro di viaggio andata e ritorno, poi mangi
1: perché
0: qualcosa.
1: Vuole andare a Asti.
0: Lui dice che si sente tranquillo, si rilassa sul treno. Ora ad esempio tutti i giorni prendiamo treno, ora questi giorni non l'abbiamo preso perché gli ho detto che l'abbonamento sta scadendo, perché io ho l'abbonamento a MT come lui e non ho i soldi per rinnovarla, prendendo, facendo voltri, nervi che non pago. Ho l'abbonamento, oggi è l'ultimo giorno. Che l'abbonamento, fine. Io spero che da domani lui si rende conto, se non mi tocca.
1: Cioè sul treno lui si calma, diventa.
0: Lui dice gestibile. Che gli piace il treno.
1: Uno dei problemi che tu dici è la casa.
0: È la casa.
1: Avreste bisogno di una casa.
0: Perché io non riesco a gestirlo, perché in casa di mia mamma, oltre ad essere piccolo, poi mia mamma.
1: Raccontaci com'è la casa dove vivete voi.
0: Allora, la casa c'è una camera da letto, una cucina, e l'ingresso e il bagno. E tra l'altro è umido, ho fatto le foto, sono andata anche all'arte 3-4 volte, sì, veniamo, ma non
1: ma
0: so
1: mai. Ma è piccola
0: mai.
1: Soprattutto, dove
0: è
1: dormite?
0: È in una camera da letto, e che siamo in tre, più il cane, cioè anche il cane.
1: Dormite la nonna, tu e il
0: sì,
1: figlio,
0: sì.
1: Tu nella stessa cameretta?
0: Nella camera,
1: capisci? Così è dura?
0: È dura, sì, ma la mia paura è che è per mia mamma, che se gli viene un infarto, lui grida, fino anche ieri sera, lui alle volte grida.
1: Poi ci aveste bisogno di una. Hai chiesto la casa?
0: Sì, ho
1: popolare.
0: Chiesto. Allora, la casa, io gli ho detto, loro mi hanno detto che dovevo avere lo sfratto. Io lo sfratto l'ho avuto, io facevo il portinaio in via Cantore. Io lo sfratto l'ho avuto, però loro dico che non dovevano consegnare le chiavi, perché io mi davano 80 punti. E dovevo aspettare la pubblica sicurezza, l'ufficiale giudiziario, però io ho detto, ma se il tribunale mi ha detto di. Io non posso andare contro la legge, io sono
1: ma adesso comunque c'è un modo per avere una casa popolare, visto che tu, il reddito, che reddito hai in questo momento?
0: Io sono, prendo in ASPI 600 rotti euro.
1: La disoccupazione?
0: Disoccupazione.
1: Quando hai lavorato l'ultima volta?
0: Io ho finito di lavorare nel 2024 ad aprile, mi è scaduto.
1: Come portinaio?
0: Sì, mi hanno licenziato. Ho
1: e fatto
0: causa.
1: Non lo trovi?
0: Niente, perché poi anche mio figlio così, io.
1: Non riesce a lavorare?
0: Non, come faccio? Devo stare a seguire lui, loro lo sanno.
1: Che lavoro potresti fare tu?
0: Io facevo anche il magazziniere, io ho fatto magazziniere a Lansaldo, 13 anni di cooperativa. L'ultimo lavoro era questo, ho fatto anche.
1: Tu hai studiato?
0: Io fino alla terza media ho avuto negozio sia all'edicola, in centro, e sia e merceria Molassana. Che io abitavo a Molassana, avevo una vita tranquilla.
1: Ma economicamente riuscite ad avere. Riuscire ad arrivare a fine mese?
0: Siamo presi perché lui ha delle esigenze, nel senso voglio questo, voglio quello.
1: Cosa vuole?
0: Oltre a mangiare, coprimi questo, il maglione, coprimi quello. Prima c'erano i soldi,

0: ha fatto dei casini per l'iPhone, ho dovuto andargliela a comprare, se no.
1: E lo usa adesso?
0: No, l'ho dovuto, lui vuole che i telefoni devono stare in magazzino. Io ho la cantina, pago 100 euro al mese perché dove le mettevo mobili quella.
1: Sì.
0: E l'ho dovuto mettere in casa.

0: Era a Palermo, doveva fargli le preghiere, dice nonna fammi la preghiera, perché lui fa le preghiere anche alla sera.
1: Molto credente.
0: Per star, sì, lui fa le preghiere.
1: Aiuta questo.
0: Sì. E
1: lui sei credente?
0: Io no, lo ero, ma ho perso le speranze, gli dico la verità. Ho perso, perché sono deluso di tutto, dalla vita, delle istituzioni. Te l'ho detto, no, mi sto lasciando andare, perché non... E mi sta contagiando mio figlio, cioè tutto addosso a me, perché io devo stare dietro anche a mia madre.
1: Tu non hai un amico, amicizia, una donna che ti possa dare una mano?
0: No, no, no, non posso avere, perché con lui in questo casino, io sono anni che sono da solo, mi sono anche abituato a stare da solo, cioè voglio dire, ho avuto una relazione con una persona al di fuori 2 anni, però ho dovuto mollare, perché mio figlio, essendo... Non ho più vita io sono, cioè capisci, cioè...
1: E non poi... si immagina una storia così dall'esterno, la gente che ti vede, ti conosce, non sa le tue difficoltà.
0: Sì, sì, conoscono, sono indignati anche loro, perché dico com'è possibile che vi lasciano così.
1: Anche senti quando solidarietà.
0: Guarda, ti dico una cosa, mi è rimasto impresso, io ho speso più di 1500, quasi 1800 euro, sono andato in albergo, da quando gli ha dato il pugno, ho detto io ho paura.
1: Ah, per non stare in casa?
0: Per non stare in casa, in piazza Massena, devo dire grazie all'albergatore, quello che mi ha fatto un po' di sconto, sapendo questa situazione.
1: Vedi,
0: e mi è rimasto, ha detto una bella frase che noi non lo diciamo. Perché io al telefono ho detto guarda lascio la stanza, io ti ringrazio di quello che hai fatto, quello che non hanno fatto loro. Sa cosa mi ha risposto? Siamo italiani. Una bella frase.
1: Cioè, insomma, se era uno straniero non cambiava niente.
0: No, no, ma voglio dire, lui ha detto, modo di dire, aiutiamoci, no, perché lui c'ha
1: sì,
0: tanti.
1: Sì, sì, dico, però.
0: No, era è un'umanità, voglio dire.
1: L'umanità deve essere umanità per tutti.
0: Per tutti,
1: no?
0: Sì,
1: per
0: sì.
1: Italiani.
0: Ma io conosco, io ho più amici stranieri,
1: Sì, sì, ma io non dico però.
0: Sì.
1: Se c'era una difficoltà la famiglia tunisina non è che cambiava qualcosa.
0: No, no, no, no, assolutamente.
1: Sì.
0: L'umanità deve esistere in qualsiasi colore. Io ho amici tanti stranieri. Vado più d'accordo più con loro che con gli italiani stessi, perché noi non siamo uniti.
1: Noi speriamo che raccontando questa tua storia possa servirti a dare più aiuto da parte delle istituzioni, magari, e anche magari speriamo che la domanda per la casa c'è adesso.
0: No, esce a settembre, però gli dico la verità, non ci credo. No, anche facendo la domanda, non me la danno.
1: C'è un'emergenza abitativa la tua, eh?
0: Sì, però loro non me la danno. Io ho la mia paura che succede qualcosa. Io ho timore. Sì, molto, molto.
1: Hai
0: io sono traumatizzato con mio figlio. Io ora sono qua, ma la mia testa è a casa da mia mamma.
1: Hai paura che possa fare una sciocchezza?
0: Sai, vai a sapere quando... roba di testa. Non è una gamba, un braccio, cioè voglio dire, roba di testa non... Ti dirò, alle volte succede a gente che sta bene, dice ma possibile, era sempre stato.
1: Può anche... Hai paura che possa fare del male a tua mamma, davvero?
0: Capisci, cioè io ora c'è anche di mezzo la polizia giudiziaria, togliati a loro e anche il dottore primario di San Piero d'Arena, 100 di uno, ma no, non va bene 100 di uno. Lui ha bisogno di una CAUP, perché lui...
1: Una CAUP cos'è? Una residenza? Per...
0: Una CAUP è una casa abitativa, che c'è il dottore, c'è l'educatore...
1: Sì, tu non puoi gestirlo più da solo.
0: Perché lui con gli estranei riesce a seguirli, da noi no. Cioè lui ha, come ha detto agli poliziotti, ringrazio anche la polizia, che mi sono stati vicini. Devo dire che grazie a loro, perché anche a Milano... Vabbè, comunque ho avuto tanti interventi, io devo dire grazie a loro.
1: Milano che c'entra, scusa?
0: E Milano mi era successo quando l'ho portato a Palermo, ho perso un sacco di soldi, lui non voleva più tornare a Genova. Quando io lavoravo.
1: L'hai portato a Milano o a Palermo?
0: No, è successo che io l'ho portata, siamo stati 10 giorni a Palermo per farlo sbagare, non voleva più tornare a Genova. Niente, non c'era verso, ho bisogno di rivolta alla polizia, lui si è fatto ricoverare a Palermo per non partire. Ho perso 300 passeri di biglietti, non voleva più venire, perché dice che Genova non vuole. E perché lui ogni tanto ci vengono le fobie,

0: gli passa una e gliene viene un'altra. Da lì
1: penso noi
0: mi ha fatto andare a Milano. Da Milano
1: raccontiamo questa storia, la raccontiamo, la rendiamo pubblica, perché speriamo qualcuno possa darti una mano.
0: Io
1: di più non possiamo fare, cercheremo di sensibilizzare anche noi, io, sia i servizi della sanità che quelli sociali.
0: Io spero che qualcuno si muova, me lo auguro, perché non è facile, cioè io
1: paura,
0: non lo auguro a nessuno,
1: paura.
0: Ho paura, io sono traumatizzato. Grazie di tutto.
1: Grazie a te, grazie.
0: Ok.

0: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
1: Genova non è facile, te lo dicono tutti. È stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca.
2: Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
3: Allora, andiamo a casa. E dai, basta.
2: Sì, dai, papà, andiamo, su.

0: Edizione 2026 del Global Safety Day di Vado Gateway e Refer Terminal. Si tratta di una iniziativa annuale di gruppo per sensibilizzare le proprie risorse su temi come sicurezza e salute sul lavoro. Il tema di quest'anno è We Are Safer Together, che evidenzia quanto la sicurezza dipenda anche dalla fiducia e dalla collaborazione reciproca fra colleghi.
1: Il gruppo e noi in particolare a Vado crediamo molto nella collaborazione trasversale, quindi a tutti i livelli dell'organizzazione. Questo è uno dei motivi per cui per esempio quest'anno abbiamo lanciato una serie di iniziative per ingaggiare maggiormente chi opera sul campo, che sono le persone che effettivamente vedono i rischi quotidianamente, e ad esempio abbiamo lanciato l'iniziativa che noi chiamiamo Sportello HSE. Una volta a settimana, ogni due settimane, io o qualcuno del mio team è presente in campo per ritagliarci mezz'ora di tempo fuori dall'operatività per prendere un caffè con chi opera in campo, parlare di sicurezza, ricevere le loro segnalazioni e, cosa molto importante, la settimana successiva diamo un feedback su quelle segnalazioni lì. Quindi con questo progetto siamo in grado di ricevere da chi opera sul campo i problemi e dare un feedback su come poi li risolviamo. Abbiamo investito molto tempo con esperti e con nostri consulenti interni su far capire i possibili danni e le conseguenze di un uso e di un abuso di alcol e droga. Vogliamo che le nostre persone abbiano una cultura della sicurezza, una consapevolezza che va al di là del singolo, del mero lavoro, quindi vogliamo che le nostre persone siano sicure anche quando escono dalle nostre aree.
2: La cultura in Italia è una cultura fortemente alcolica e noi invece vorremmo far capire che consumare alcolici è un comportamento a rischio, quindi anche un bicchiere al giorno la persona si trova già nell'area del rischio e di questo deve essere consapevole. In più l'alcol a tutti gli effetti è una droga, quindi le persone dovrebbero rendersi conto che pur bevendo poco consumano una droga e quindi dovrebbero avvicinarsi a questa sostanza con molta cautela, con molta circospezione.
3: I club degli alcolisti in trattamento si riuniscono una volta alla settimana, funzionano per un'ora e mezza. All'interno del club c'è sempre una persona formata e aggiornata che noi chiamiamo servitore insegnante, servitore perché è al servizio delle famiglie, insegnante perché è anche insegnante quando esce dal club e va sul territorio a cercare di sensibilizzare la popolazione in generale, affinché noi non abbiamo bisogno di 1000 club, ma possiamo ridurre il numero dei club, perché finalmente le persone hanno capito i rischi che si possono correre consumando, bevendo alcol e che non solo.

Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia, ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.

ha scritto una pagina della nostra storia. Ogni vittoria è stata una promessa di speranza per il futuro. Lo sport è il modo più diretto che un popolo ha di raccontarsi. 1909. Il Giro d'Italia fa i suoi primi passi, unendo il paese e diventando simbolo della nostra identità. 1979. Mennea è record mondiale nei 200 metri piani. 1982. L'Italia di Enzo Berzo conquista i mondiali in Spagna, battendo la Germania Ovest. 2004. Stefano Baldini vince la maratona olimpica di Atene, scrivendo una pagina indimenticabile nella storia dell'atletica italiana. 2012, Alex Zanardi conquista l'oro alle Paralimpiadi di Londra nel handbike, simbolo di resilienza e spirito di sacrificio. 2024, Alice D'Amato conquista l'oro alla trave alle Olimpiadi di Parigi, rendendo orgogliosi gli italiani, perché ogni stella che brilla oggi è una pagina che verrà ricordata.

Buonasera, buonasera e benvenuti al 27esimo Gala delle Stelle nello Sport, che abbiamo voluto aprire con pagine di storia, quelle del secolo XIX, 140 anni, auguri, e della fondazione del secolo XIX che è al nostro fianco e ha voluto realizzare una clip sicuramente emozionante, avremo modo di parlarne, ma proprio recentemente è stato inaugurato l'archivio, perché anche e soprattutto lo sport è quel racconto popolare attraverso il quale il quotidiano della Liguria ha raccontato la nostra regione, ha raccontato le imprese dello sport, come ha raccontato quest'anno la cavalcata di questa 27esima edizione del nostro progetto, con delle pagine speciali legate a tante stelle sportive, con tanti voti raccolti, pensate quasi 150.000, e se siete qui è perché evidentemente tanti, tantissimi hanno voluto votarvi ed eleggervi sportivi e società dell'anno. Sarà un piacere festeggiarvi in una serata che ormai, lo sapete, da 27 anni è anche e soprattutto un momento di abbraccio, di solidarietà e di supporto per un vero top player e una grandissima squadra. La squadra è quella della Fondazione Gigi Girotti, il top player è il professor Franco Henriquet. Buonasera prof, ben ritrovato, ormai sei di casa. Saremo accompagnati questa sera da quattro speciali madrine. Vorrei che mi raggiungessero sul palco Martina, Asia, Lorenza e Sofia. Elegantissime, con i loro sorrisi, questa sera saremo pronti a celebrare le nostre stelle con un Oscar assolutamente particolare. È l'Oscar tricolore in onore degli 80 anni della Repubblica, in un anno speciale che è stato l'anno soprattutto delle Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano Cortina. Ogni anno un colore, l'anno scorso era quello di Liguria 2025, Regione Europea dello Sport, due anni fa quello di Genova 2024, Capitale Europea dello Sport, e quest'anno ci sembrava assolutamente il tricolore la cosa migliore. Caro prof, a te come sempre lascio il microfono. Grazie. Perché gli amici che sono qui presenti, le tante realtà che sostengono il progetto Stelle nello Sport, hanno ben chiaro che tutti insieme giochiamo, come amo ripetere, per la Gigi Girotti. Ogni anno il supporto è sempre

0: sempre importante. Quest'anno forse possiamo dirlo un po' di più, perché abbiamo deciso di comprarci casa.
1: Sì, la notizia che dobbiamo dare stasera è questa. Abbiamo comprato l'edificio che è in via Montallegro, dove ha sede l'ospice Gigi Garotti di Albaro. È stata un'operazione importante, perché c'era un rischio che con la fine, con il 2030, scadeva la destinazione d'uso tipo sanitario, e quindi era necessario che noi potessimo essere i padroni dell'edificio per poter continuare la nostra attività. Quindi adesso abbiamo questo onere di prendere appunto nuove iniziative sempre a favore di chi è più fragile nella nostra società.
0: E allora la notizia è che ovviamente l'aiuto vostro questa sera, nel foyer troverete i volontari della Gigi Garotti con tanti dolcissimi cadeau firmati Panarello, che è sempre al nostro fianco. Gli amici che ci seguono da casa su Primo Canale troveranno spesso il codice fiscale della Gigi Garotti per il 5 per 1000, visto che è il momento giusto dell'anno. Non costa nulla, come dico sempre, mettete il 5 per 1000 dedicato alla Fondazione Gigi Garotti, perché dal 1984 le cure palliative a Genova hanno nel prof e in tutta la squadra, questa sera sono felice di avere qui tantissimi rappresentanti della Fondazione, davvero un'energia speciale. Grazie prof.
1: Grazie a te Michele di averci accompagnato in tutti questi anni, 27 anni, grazie.
0: Grazie al professor Franco Enriché. Ragazzi, siamo pronti? Molto bene, tra poco vi vedremo spesso con l'Oscar di Stelle nello Sport. E allora io vorrei chiamare subito qui con me il presidente di Regione Liguria, Marco Bucci. Presidente, ormai di casa, direi che è il sesto, settimo, ottavo galà che viviamo insieme, tanti campioni celebrati, tanti giovani che nel frattempo hanno anche fatto un bel percorso, all'insegna sempre di quello che è il valorizzare la nostra Liguria, che nello sport, devo dire, è bella tosta.
2: Tanti giovani, io sono l'unico che invecchia qua, caspita, non va bene questo. Però carissimi, intanto buonasera a tutti, è un piacere essere qui con tutti voi. Perché questa è una manifestazione che noi riteniamo assolutamente importante. E poi insomma, stiamo preparando le Olimpiadi, cioè non lo diciamo ecco, forte, esatto. Lo diciamo forte o no? Lo diciamo forte o no?
0: No, la notizia l'abbiamo letta, sarebbe bello se questo bel triangolo lavorando. Del nord-ovest...
2: Abbiamo già cominciato a lavorarci, c'è un team che sta lavorando, sapete che tra Genova, Milano e Torino, e io direi anche Liguria, Piemonte, Lombardia, siamo riusciti a costruire un team efficace, che è un team che vuole portare avanti la candidatura per il 2036. Io non ci sarò più, nel senso che, tra delle corna, non ci sarò più a fare l'amministratore, ok? Ci sarà certamente qualcun altro.
0: In barcavela però.
2: Io sarò in barcavela a vedere le manifestazioni, questo è poco come sicuro. Ma chi? Noi mettiamo i semi per qualcun altro che potrà arrivare a tagliare il nastro nell'inaugurazione, ma se non si fa così il nastro non lo taglia nessuno.
0: Grazie Presidente per averla ricordata. Noi iniziamo a celebrare gli sportivi, iniziamo proprio dai più giovani, quelli che hanno conquistato il podio nel trofeo Redelphi. E allora vorrei che mi raggiungesse la Marketing e Communication Manager di Redelphi, Carolina Beretta. Buonasera Carolina, ben ritrovata.
3: Buonasera Michele, grazie.
0: Quest'anno Redelphi ha griffato il trofeo dedicato agli under 14, sono i cosiddetti green, tantissima, bellissima gioventù, tra l'altro vedrete tre premiati di livello altissimo, e poi ovviamente insieme su tutte le sfide, tra poco, ma poi ne parleremo ovviamente anche con gli amici di Porto Antico, sta per arrivare la festa dello sport, grazie di essere con noi.
3: Grazie a voi, siamo felicissimi di far parte della squadra Stelle nello Sport, far parte di riflesso anche della squadra Gigi Garotti, e noi ci teniamo molto appunto a valorizzare lo sport, che ha un linguaggio appunto universale ed effettivamente valorizza effettivamente l'inclusione, la collaborazione, stili di vita sani, cose che per Redelphi, valori che per Redelphi sono importantissimi. Siamo un'azienda attenta al territorio, alla quello che è Genova e la Liguria stessa, quindi molto felici di essere qui con voi.
0: E so anche che alla festa dello sport farete un bel team building, sarete in tanti a venire a sfidarvi, vi aspettiamo.

aspettiamo, pronti per partire, perché ci sono tre giovanissimi di cui vi invito ad appuntarvi i nomi. Li ritroveremo in futuro e chissà dove. Partiamo dal terzo gradino del podio nel trofeo Redelphi. È un vivaio della Bad Lake Hockey. Ha vinto numerosi trofei giovanili, premiato come miglior giocatore under 12 e under 14. Lorenzo Montefinese.

0: Eccolo qui che ci raggiunge Dinoccolato. Buonasera, buonasera. Vieni, vieni qui al centro. Noi ti facciamo subito consegnare l'Oscar dal presidente Marco Bucci e il diploma da parte di Redelfi, terzo classificato sul podio della categoria Under 14, foto di rito. E la domanda è, tra i tanti trionfi, ancorché sei giovanissimo, ce n'è uno in particolare nel cuore?
1: Lo scudetto italiano è stato bello.
0: È stato bello. E adesso invece il prossimo?
1: Un altro scudetto.
0: Va bene, collezionista di tricolori. Bravissimo Lorenzo e complimenti alla Bad Lake Hockey. Secondo posto dall'Hockey Prato, andiamo all'Hockey Pista, perché ha trascinato l'Under 11 dell'Hockey Sarzana, che come sapete è un enclave di grandissimi talenti in hockey in linea. Capocannoniere della squadra vincitrice della Coppa FISR, Elia Rossi.

0: Eccolo qua! Eccolo qua! Elia riceve l'Oscar da Carolina, il diploma dal presidente Marco Bucci. Rimanete qui ragazzi, foto di rito ovviamente. Vieni Lorenzo nella foto. Qua siamo veramente piccoli ma tosti, perché insomma, cosa vuol dire giocare a hockey a Sarzana?
1: Significa un po' tutto, perché ti diverti, se hai passione giochi, eccetera. Non so spiegare.
0: Anche perché a Sarzana dovete sapere che o giochi a hockey o se no Maurizio Corona praticamente ti fa uscire dalla città. Senti, la prossima sfida, il prossimo sogno?
1: Sarebbe vincere lo scudetto.
0: Pure tu, mettiti in coda che c'è Lorenzo che l'ha già detto. Primo posto del podio, dall'hockey passiamo alle pedane. Lei è una giovane campionessa, appartiene a una vera e propria dinastia della scherma. Nel 2023 e nel 2026 ha vinto il torneo nazionale Under 15, ha conquistato lo scorso anno il trofeo CONI. Rebecca Falcini.

0: Eccola qua, al centro Rebecca, d'azzurra vestita. Complimenti. Allora, il nonno è un grande nome della scherma, dirigente di livello nazionale e internazionale, con la sua squadra, con il Comitato Ligure, di cui è presidente, ha portato gli europei l'anno scorso a Genova. Il papà è un grandissimo campione che abbiamo premiato sul palco del Galà delle Stelle. Quindi la domanda è un classico: non potevi che fare scherma?
1: No.
0: Non ti hanno obbligato?
1: No, anzi, ho scelto anche di fare scherma perché è uno sport molto emozionante e divertente soprattutto, e soprattutto è molto, cioè ti aiuta a ragionare sempre di più e a diventare più grandi subito.
0: E poi non dimentichiamolo, è lo sport che ci ha regalato in assoluto più medaglie nella storia delle Olimpiadi, quindi c'è una campionessa pazzesca proprio che ti piace da matti. Vabbè, noi l'anno scorso abbiamo avuto qua Valentina Vezzali,
1: sì.
0: Per fare un nome, però vabbè. No.
1: No, in generale cerco di trovare ispirazione un po' da tutti per riuscire a diventare una di loro.
0: Mi sembra un'ottima idea. Foto del podio del trofeo Redelphi.
2: TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni

0: sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
1: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
2: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni. Per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi. Distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della Comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.
3: Vi faccio vedere cos'è per noi, o meglio, per gli 11.285 studenti che hanno partecipato al nostro concorso scolastico, il bello dello sport.

0: una cavalcata straordinaria, li premieremo i 79 studenti i cui elaborati sono stati selezionati dalla giuria alla festa dello sport, ed è stata un'altra bellissima magia. Ora però, insomma, dai giovani talenti andiamo su due campioni straordinari, due uomini di calcio che hanno lasciato un'impronta importante laddove sono passati, e in questo momento ce li godiamo a Genova. Per celebrarli io vorrei intanto avere qui con me Cristina Lodi, assessore al welfare del Comune di Genova, e Mauro Ferrando, presidente di Porto Antico S.p.A. Buonasera entrambi.
1: Buonasera, buonasera a tutti e a tutte.
0: Allora, tra poco col presidente insomma ne parliamo, arriva la festa dello sport, 22esima edizione, nel prossimo weekend, eri con noi lo Sportability l'anno scorso, oggi celebriamo Genova e la Liguria sportiva, sempre però con quei valori che alla fine per noi fanno la differenza.
1: Ma sì, intanto porto i saluti della nostra sindaca Salis, che mi confermavi 27 anni fa è stata una delle prime a essere premiata, mi dicevi.
0: Qualche volta è venuta, insomma.
1: E qualche volta, insomma. Quindi lei stessa mi ha detto non solo di portarvi i saluti, ma di dirvi che ne ha un ricordo, e come partner siamo orgogliosi e onorati di essere qui questa sera. E, nella scorsa delle prime immagini si è detto che gli atleti segnano le pagine della storia. Come amministratore di questa città mi permetto di dire che gli atleti segnano per Genova le pagine della storia della città, e lo dico perché una delle prime volte che sono andata a premiare ho detto una frase che non dirò mai più, cioè avevo dei giovani atleti davanti, ho detto vabbè ragazzi, però l'importante è partecipare anche se non si vince. Mi ha detto no, guarda, allora l'importante è vincere, poi se non si vince è lo stesso, cioè la prendiamo con... Ho detto ok, allora già lì ho imparato che nel mondo dello sport la competitività può essere sana. E quindi noi siamo molto contenti che quelle 150.000 persone, che vuol dire famiglie, vuol dire gruppi di persone, a me sono arrivate molti messaggi, no? Questo entusiasmo che non è solo di oggi, di questo momento, ma è della preparazione, del voler far sì che quel nostro amico, quel nostro atleta, quella nostra persona che abbiamo allenato arrivi lì per provare quell'emozione che è giusto che provi. Allora come città vi ringraziamo, siamo onorati e orgogliosi.

0: Di essere partner, crediamo che lo sport, oltre che essere competizione, per noi è anche ciò su cui stiamo investendo, da 0 a, non diciamo più 99 anni perché in Liguria bisogna arrivare 120, oltre, esatto, certo, più o meno, che stiamo creando momenti di spazio anche per i neonati, perché da lì ci occupiamo della salute delle persone e questa è una grande occasione per farlo. Grazie, grazie davvero.
1: Grazie Cristina. Tra l'altro, col progetto Sport Senior sarete alla festa dello sport, perché ci verrete a trovare con la sindaca e i partecipanti. Caro Presidente, la festa dello sport è la festa della città, la festa della regione. Siamo pronti? Calzoncini, scarpette?
2: Siamo pronti. È la festa della città, la festa dello sport, la festa del... io dico che pensare alla festa dello sport distante dal Porto Antico è una cosa che mi riesce difficile.
1: È impossibile. Diciamo sempre che è il villaggio più grande e affascinante d'Italia.
2: Insomma, 140.000 metri quadri di esposizione, di zona dove si fa sport. Insomma, non è difficile, è molto difficile trovarne qualcosa di analogo, simile, proprio davvero simile, impossibile, una vetrina sul mare, vivere come si può vivere in una località di vacanza, ecco, eppure si è in mezzo alla città, quindi direi che è un binomio indissolubile e noi siamo molto, molto fieri di ospitare tutti gli anni, da tanti anni, questa festa ed essere qui a questo galà, anche qui sempre in Porto Antico, fammelo dire.
1: Assolutamente, grazie Mauro, grazie a Vincenzo Monaco, Luisella Tealdi e tutti gli amici di Porto Antico che ci ospitano in questa casa dello sport magnifica. Noi siamo pronti a celebrare non solo un eroe dello scudetto blu cerchiato, ma uno di quegli innamorati di Genova e dei colori blu cerchiati che, quando c'è stato bisogno, è tornato e ha salvato la Sampdoria. Attilio Lombardo.

0: Buonasera Attilio.
1: Ci vediamo nello stesso parrucchiere, io.
0: questa era fuori copione, però non era male. Al centro, Attilio, al centro. Facciamo il fuorigioco, mister. Fai fare il fuorigioco alla squadra, perché sennò finiamo. Oh, andiamo su. Allora, intanto cosa vuol dire per un cuore blucerchiato come te, insomma, essere chiamato in un momento complicato e dover salvare la squadra, farlo con una giornata d'anticipo, insomma. Qualche brivido
2: sì,
0: c'è stato.
2: Avrei voluto farlo anche prima, però purtroppo non, le condizioni non erano quelle ideali, però credo che io ho sempre detto che la possibilità che mi è stata data è come se fosse stata data a tutti i tifosi della Sampdoria. Quindi in panchina non c'era Attilio Lombardo, ma c'era proprio tutto il popolo sampdoriano, quindi per me questo è già una grande cosa.
0: A proposito di popolo sampdoriano e di Attilio Lombardo, guardiamo insieme questa clip.

0: Ecco, in quel momento lì, in quel preciso momento lì, cosa pensi?
1: Non ho pensato nulla, penso che sia stata l'immagine più bella che ho vissuto, forse non l'ho vissuta nemmeno da calciatore, quindi questa è una cosa che mi porterò dentro per tutta la vita, perché non pensavo di avere uno stadio tutto per me, anche se poi i meriti erano anche è stato anche dei giocatori, logicamente.
0: Senti, e adesso?
1: E adesso il mio futuro lo sapete quale sarà, quindi vediamo, ho qualche giorno per pensare a quello che sarà il mio futuro e loro hanno già deciso quello che sarà il mio futuro, però siamo sempre in due a decidere, quindi il mio destino lo deciderò solo io.
0: L'unica rimani, dicono. Penso che lo direbbero in tanti. L'unica certezza è che la Sampdoria nel tuo cuore ha un posto...
1: L'unica certezza è che la squadra, la Sampdoria... mi ha fatto piacere riportare ancora tante

0: gente allo stadio, ma non l'ho riportata io per quello che sono stato in questi 2 mesi e mezzo, ma è perché comunque la squadra ha fatto il suo dovere, forse doveva farlo prima, però l'ha fatto comunque concludendo bene il campionato.
1: E allora non è un caso che nel trofeo Eco Eridania il più votato dei blu cerchiati, questa volta non sia stato un bomber, un leader, ma un allenatore, colui che ha salvato la Sampdoria, Attilio Lombardo. E allora vorrei che Cristina Lodi consegnasse l'Oscar di Stelle nello Sport ad Attilio Lombardo. Mauro Ferrando consegna l'attestato 2026, la foto di rito per un grande campione. Un giocatore oggi allenatore amato dalla Genova blucerchiata come davvero pochi. Non possiamo che farti, caro Attilio, un grandissimo in bocca al lupo ovunque sarai.
0: Grazie, grazie a voi.
1: Grazie a Attilio Lombardo, grazie a Cristina Lodi e a Mauro Ferrando. E allora tra poco da una panchina all'altra avremo un altro straordinario uomo di calcio, ma vi faccio vedere ancora un minuto di immagini di quello che per noi è davvero l'emozione, lo sport nella scuola tra i giovani.

0: Lavori? Sei in pensione? O sei giovane e il lavoro lo stai cercando? Iscriviti alla CGIL. CGIL difende e conquista diritti individuali e collettivi. Difendi insieme a noi il lavoro e i suoi diritti, il lavoro giustamente retribuito e non precario. Il lavoro è dignità ed emancipazione. Iscriviti alla CGIL e aggiungi la tua forza. Tu, noi, CGIL.
1: Anche quest'estate non si dorme dal caldo.
2: Ma vieni a dormire, che abbiamo comprato il materasso nuovo da Ugoflex, a temperatura controllata.
1: A temperatura controllata?
3: La freschezza della linea Smarter in promozione da Ugoflex, di Rossi Liliana. Unica sede a Ponte Decimo. Novità, Ugoflex confeziona il materasso personalizzato per te, dalla fabbrica al consumatore.

0: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di primo canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.
1: Ora ci spostiamo di panchina. È il trofeo Eco Eridani, a consegnarlo vorrei fosse Caterina Giustini. Buonasera e ben ritrovata. Ora faccio la sorpresa a un amico che è un pochino genuano. Lo posso dire perché non fa nulla per nasconderlo. E vorrei che fosse qui, è un grande amico anche e soprattutto di Stelle nello Sport, Andrea Rivellini. Buonasera entrambi. Allora Caterina, intanto diciamo una cosa: siete al nostro fianco da una vita.
2: Ciao Michele.
1: Abbiamo un progetto di cui siamo

0: innamorati, che è la fondazione Coridagna Insuperabili, allo Sportability, alla Festa dello Sport in tante occasioni insieme. Poi possiamo dire, non so, che il 2026 è anche un anno bello, tosto.
1: Assolutamente, eh? Intanto buonasera a tutti. Io porto prima di tutti i saluti di mio padre, che è il nostro presidente Andrea Giustini, e del direttore generale della nostra fondazione Coridagna Insuperabili, con cui supportiamo il progetto Stelle nello Sport e portiamo avanti i vostri valori, che sentiamo anche nostri. E quest'anno è un anno importante. Intanto io mi chiedo cosa faccio sempre in mezzo a tutti questi campioni. Però quest'anno anche noi stiamo correndo la nostra corsa, perché è un anno importante e probabilmente dall'anno prossimo porteremo un'eccellenza genovese che siamo noi anche fuori Italia, e siamo molto felici di questo.
0: Dopo l'annuncio di Bucci olimpico, ci prendiamo anche questo bel orizzonte internazionale. In bocca al lupo, ovviamente. E invece ad Andrea, ovviamente, poi alla Festa dello Sport insieme celebreremo il bello dello sport. Siamo stati insieme in tante occasioni, avremo lo Sportability Day. Insomma, fondazione quest'anno ha tenuto a battesimo il 27° anno di Stelle nello Sport, proprio nella magnifica sede in via Chiossone. Grazie di essere al nostro fianco nel segno dell'inclusione.
2: Sì, è un onore, è un piacere e anche, lasciatemelo dire, un dovere per quanto riguarda la nostra fondazione, la Fondazione dei Genovesi, essere accanto a Stelle nello Sport, perché stare accanto a Stelle nello Sport significa anche stare accanto a coloro i quali promuovono l'inclusione, lo sport per superare le barriere, lo sport per tutti, lo sport per i diversamente abili, per coloro i quali magari hanno difficoltà economiche. E quindi per noi tutto ciò rappresenta uno strumento attraverso il quale perseguire i nostri scopi sociali. Come fondazioni di origine bancaria abbiamo necessariamente il focus proprio puntato su queste tematiche. Quindi grazie ancora Michele, grazie a Stelle nello Sport, grazie a tutti coloro i quali sono vicini allo sport, lo sport per tutti.
0: Grazie Andrea, e noi adesso andiamo a celebrare colui che ha assolutamente sbancato il trofeo Ecoeridania, è in assoluto il rosso blu cerchiato dell'anno. Anche qui non è un bomber, non è un leader del centrocampo, ma è un uomo che in panchina ha saputo conquistare alla grande la salvezza per il suo Genoa, ma soprattutto a conquistare il cuore dei tifosi rosso blu. Daniele De Rossi!

0: al centro, facciamo il fuorigioco anche col mister. Sei un grande fan del fuorigioco o...
1: Ma, dipende.
0: Il giusto.
1: Quando ci vanno gli altri, sì.
0: Allora, avevo avuto modo anche già in conferenza stampa una volta a Pegli di chiedertelo. Quanto ti sorprende questo feeling che si è creato con la Genova Rossoblu, con i tifosi? Tu sei uno passionale, uno verace, e il genovano è uno che quando vede quella voglia, quella foga, insomma, qua ne hai uno, direi. Ho portato sul palco l'esemplificazione del tifoso rossoblu. Ecco, come nasce?
1: Ma mi sorprende, perché poi per me è una delle prime volte che cambio codice d'abbigliamento postale. Ho sempre vissuto nello stesso posto, ho sempre giocato per gli stessi colori, quindi quando vai fuori ti misuri con posti nuovi, con gente nuova, con tifoserie nuove, con dinamiche nuove, con caratteri nuovi. Quindi essere entrato in sintonia così tanto con il tifoso genovano per me è un piacere, un onore, fa parte del mio lavoro. Io devo entrare in sintonia con chi ci sostiene allo stadio e sono stato fortunato a trovare una piazza fantastica.
0: E allora noi, anche nel caso di Daniele, andiamo a capire che cosa vuol dire, quali sono le emozioni che sa regalare. La clip.

E questo è il Daniele De Rossi in formato rosso-blu. Quando sei arrivato ti eri fatto un'idea di quanto fosse difficile, ti aspettavi un percorso così, insomma vi siete tolti

0: e anche delle belle soddisfazioni.
1: Sì, lo speravamo, un percorso così positivo. Non pensavo fosse difficilissimo, perché poi ho incontrato subito il carattere dei miei giocatori, che è stato incredibile, che hanno saputo unirsi e farmi entrare, tra virgolette, dentro di loro, dentro la loro testa. È stato tutto molto più semplice. Ci sono stati momenti in cui comunque eravamo molto vicini alla zona retrocessione ancora, quindi è stato un percorso lungo. Adesso sembra facile perché siamo salvi da tanto tempo, ma è stato complicato, difficile, e devo ringraziare i miei giocatori perché sono stati incredibili, e la società perché mi ha dato fiducia e soprattutto mi ha sostenuto anche in quelle domeniche in cui abbiamo perso, in cui ho fatto qualche errore, in cui le cose non hanno girato per il verso giusto.
0: Hai anche detto, insomma, mi piacerebbe portare il Genoa più in alto. In questo calcio c'è spazio di fronte ai grandi capitali, alle grandi società? Insomma, l'Atalanta in effetti la strada l'ha fatta capire che si può fare. C'è ancora quello spazio lì?
1: Poco, perché c'è poca pazienza, a volte poca pazienza mista a poca programmazione. E puoi pensare di rimanere anche 10 anni in un posto, poi ti scontri con la realtà dei fatti, a volte non sei abbastanza bravo da fare i risultati che poi ti danno tempo, a volte non hanno abbastanza pazienza e lungimiranza i dirigenti, ma non esistono più gli allenatori che stanno come, non so, Ferguson 20 anni nello stesso posto, perché c'è molta fretta di cambiare a volte.
0: Tra l'altro ti faccio due nomi: nel 2001 un certo Franco Scoglio fu premiato sul palco di Stelle nello Sport, un po' di anni dopo in ben due occasioni Giampiero Gasperini, segno che gli allenatori al Genoa, quando sanno interpretare in un certo modo, lasciano il segno. Direi che insomma è un bel albo d'oro.
1: È di buon auspicio, io sono appena arrivato, loro sono due mostri sacri per i genoani e per il calcio italiano in generale, però lo prendo come un buon presagio. Penso che ce n'è ancora molta di strada da fare, abbiamo fatto bene la prima parte e la storia è ancora molto lunga da scrivere.
0: E allora congratulazioni a Daniele De Rossi. Io prendo il microfono perché le mani devono essere libere per ricevere da Caterina e da Andrea l'Oscar delle Stelle nello Sport 2026. Daniele De Rossi è il rosso blu cerchiato dell'anno nel trofeo Eco Eridania.
2: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
3: Con la loro app non riesco a fare molto, ma almeno in filiale parlo con qualcuno.
4: Andare in filiale può essere una scelta. Con Fineco decidi tu, fai tutto via app o ti affidi al tuo consulente per investire. Fineco, change is good.
5: Ogni nome ha una rotta. Ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri il MEI, Museo Nazionale delle Migrazioni Italiane a Genova. Al MEI, la storia degli italiani nel mondo prende vita. 3 piani di emozioni, dall'Unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo. Ti aspettiamo a Genova, in Piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua storia. MEI. Le mie radici sono qui.

Poi, ovviamente, sul palco del Gala delle Stelle di solito abbiamo anche tante realtà che si esibiscono. Allora io vado a dare un'occhiata, perché dovrebbero esserci, ah sì, le vedo, delle giovani ginnaste. Pensate, rappresentano una società che ha solo 131 anni e che speriamo possa avere finalmente, dovrebbe essere,

0: Andrea Doria, con due talenti che ritroveremo tra poco sul nostro palco. Grazie ragazze, grazie ragazzo. Ci ritroviamo tra poco. Ovviamente avremo anche tante esibizioni spettacolari in questa serata, ma abbiamo anche campioni che ci raggiungono da platee internazionali, ori olimpici, ma anche dirigenti oggi del mondo sportivo, e direi che racchiude tutto in un'unica figura la grande ospite di questa serata. Primo storico oro olimpico del canottaggio femminile a Tokyo, oggi membro di giunta del CONI nazionale inviata dal presidente Luciano Bonfiglio, Valentina Rodini. Buonasera Valentina, benvenuta e grazie di essere qui con noi su una bella triangolazione Roma, Genova, Piediluco, non lo so, insomma sono giornate intense, ma grazie ovviamente per la tua presenza qui. Partiamo subito da, qui ci sono tanti giovani ma anche tanti campioni, che cosa vuol dire vincere una medaglia olimpica e poi essere anche la prima nella storia per l'Italia?
1: Allora, intanto vi ringrazio di essere qua, non tanto di avermi invitato, ma di essere qua voi, perché vuol dire che allo sport si dà attenzione, attenzione come leva per il futuro, quindi porto i saluti di Luciano Buonfiglio e di tutta la giunta CONI. Cosa vuol dire vincere una medaglia? Credo che in realtà anche una medaglia regionale vale la stessa cosa, perché tutti abbiamo iniziato, cioè almeno io ho iniziato da giovane, ho iniziato a 9 anni e ho iniziato perdendo. La mia prima gara l'ho proprio, sono arrivata ultima ed è stato quello che mi ha insegnato a dire ok, ce la voglio fare. Quindi la mia prima medaglia, che è stato un terzo posto regionale, è stato come un oro per me ed è la stessa sensazione che poi ho vissuto alle Olimpiadi, non posso dire che era diversa, era esattamente la stessa cosa.
0: E noi la rivediamo insieme allora, andiamo a vedere Valentina Rodini a Tokyo.
2: Ottima la partenza delle azzurre che riescono lì in acqua numero 4 ad imprimere il ritmo. Le azzurre vanno benissimo, sono in una posizione di controllo. Questa potrebbe essere veramente la gara dei sogni. Siamo con 4 equipaggi in un secondo, ma noi abbiamo i secondi 1000 metri. Parte Federica, va su di colpi ancora. Guardate che bella l'azione delle nostre azzurre. Non ci siamo oramai in chiusura.
3: Vai ragazze, vai
2: le
3: ragazze,
2: azzurre cambiano.
3: Non si scherza più, vai.
2: Andiamo a fare il gran colpaccio. Il
3: vai
2: colpaccio della vita. E c'è medaglia d'oro. E medaglia d'oro. C'è il photo finish sul traguardo. Poi campionessa olimpiche.
3: È tornata la medaglia d'oro in Italia.
0: Però penso che rivederlo faccia sempre un po' effetto, no? 14 centesimi di secondo.
1: Tutte le volte spero che vinciamo ancora, perché ah, sì, ne dubito.
0: Non sei ancora sicura. Come sta lo sport italiano? Tu tra l'altro rappresenti 4 milioni e mezzo di atleti nella giunta CONI, insomma, alle

0: Olimpiadi e Paralimpiadi Milano Cortina, ancora una volta abbiamo raggiunto risultati straordinari, così come a Parigi. Possiamo dire, insomma, i problemi non mancheranno evidentemente, però siamo forti.
1: Che dire, aver raggiunto il record di medaglie olimpiche sia nell'edizione estiva di Parigi sia in quella invernale ci dice tanto sullo stato dei nostri atleti olimpici. Ovvio che per arrivare là si parte dalla base, si parte dalla società, dall'ogni giorno, perché per arrivare là abbiamo bisogno di un allenatore che ogni giorno viene in palestra con noi, di una famiglia che ogni giorno ci porta in palestra, di una società che ci riconosce i nostri meriti. E sembra poco, ma fa tantissimo.
0: Messaggio bellissimo. Cara Valentina, questa sera tu premierai proprio tre giovani talenti. Siamo nella categoria junior, è lo storico trofeo Cambiase Risso e ovviamente è con noi, come per tradizione, Mauro Iguera. Buonasera Mauro, ben ritrovato. Possiamo dire, insomma, che dal 2012 e forse anche prima, quando celebrammo Francesco Bocciardo, che è sempre qua con noi, lui è ancora giovane, noi un po' meno, sei al nostro fianco, e devo dire che quest'anno è anche un compleanno speciale per Cambiase Risso, 80 anni.
2: Sì, ma direi che sono più importanti i 27 di Stelle nello Sport questa sera, perché devo dire che quello che Michele e il suo team fanno per lo sport a Genova, per i ragazzi, per le persone diversamente abili, per la Gigi Ghirotti, è un qualcosa che merita questa sala piena e credo il plauso di tutti noi. Il motivo per cui molti di noi sono sempre al suo fianco è perché non potrebbe essere diversamente. Credo che ci saremo per altri 80 anni al fianco vostro, sicuramente.
0: Grazie Mauro per questa iniezione di fiducia. 80 sono tantini, come diceva Forrest Gump, però insomma proviamoci insieme, andiamo a celebrare tre talenti, dalla pallavolo alla ginnastica al canottaggio, evidentemente. E allora iniziamo con il terzo gradino del podio, colonna di una società che è un fiore all'occhiello per la pallavolo giovanile genovese in Italia, la Colombo Volley Genova, già convocato in nazionale, in quella società dove sono esplosi i tre mitici fratelli Porro. È lui, il terzo del trofeo Cambiase Risso, Samuele Aymar.

0: Eccolo qua, ben ritrovato Samuele. E allora io direi procediamo subito con la premiazione da parte di Valentina e di Mauro, l'Oscar di Stelle nello Sport, terzo posto nel trofeo Cambiaseriso, tantissimi voti dal mondo della pallavolo per Samuele, a foto di rito del nostro Simone Arveda. Cosa significa, caro Samuele, fare pallavolo in una società che è davvero un fiore all'occhiello? Prima di te Paolo, Paolino Porro, poi Luca, poi Simone.
1: Ma sicuramente vuol dire divertirsi tanto, metterci molto impegno, fare tanti sacrifici, però sicuramente ne vale la pena per i valori e per gli obiettivi che poi si raggiungono.
0: Ma il segreto qual è? Beh, avete tecnici fortissimi.
1: Sì, però appunto secondo me la cosa più importante è l'impegno e la chimica con società, con lo staff e i compagni di squadra.
0: Sogno?
1: Sogno si vedrà, diciamo che ho diversi obiettivi, però il mio quello principale è la crescita personale e vedere dove riesco ad arrivare.
0: Molto saggio, un giovane vecchio, bravo Samuele! L'avete visto poco fa esibirsi, campione italiano junior nella ginnastica, ha vestito la maglia della nazionale un mese fa ai Luxembourg Open con l'accesso alle finali di specialità nel corpo libero al cavallo con maniglie. Lui è Antonio Ghiglino.

Eccolo qua Antonio, che si è esibito per noi questa sera sul palco. Anche per lui l'Oscar consegnato da Mauro e il secondo posto, l'attestato consegnato da Valentina Rodini. Andiamo con la premiazione e la foto di rito, dopodiché anche a lui la domanda d'obbligo. Società storica. Su questo palco erano venute due ragazzine di 11 anni che si chiamavano

0: con Alice e Asia D'Amato. Però insomma anche il settore maschile non scherza, giusto?
1: Possiamo dirlo? Sì, certo, siamo stati promossi in Serie B per l'anno prossimo e siamo pronti a spaccare.
0: Mi sembra giusto così. Come nasce l'amore per la ginnastica, che nell'immaginario è uno sport molto femminile?
1: È nato dal fatto che nel 2020 avevano chiuso gli sport da contatto, io facevo judo e mia madre mi ha portato a questo centro estivo in cui facevano ginnastica artistica e mi sono subito

0: possibile rosa, facendo bene questa gara a fine mese, speriamo bene.
1: In bocca al lupo allora e completiamo il podio con colui che nel 2025 si è laureato campione d'Europa, ha chiuso quinto in mondiali under 19, specialità del lotto, che è la specialità regina, cara Valentina, è nello storico team della Canottieri San Pier d'Arenesi, Roberto Terranova.

0: Eccolo qua, ben ritrovato. E allora, subito anche per Roberto, direi la consegna dell'Oscar. Cioè, hai visto chi ti sta per consegnare l'Oscar?
1: È un grande onore ed è bellissimo essere a fianco a una campionessa del genere.
0: Questa è una carambata, è tutto merito di Marco Callai, mettiamolo a verbale. Senti, già a livello europeo mondiale dei risultati importanti, insomma, nel mirino cosa c'è?
1: Adesso il prossimo obiettivo è il campionato italiano Under 19, che è proprio questo weekend, e quindi domani partiremo per andare giù a Piediluco in Umbria e speriamo di fare il meglio possibile.
0: Allora ti mandiamo a letto presto, insomma.
1: Sì.
0: Canottieri San Pierenesi, società storica, bellissimo ambiente, insomma sei cresciuto lì.
1: Sì, da sempre, sono sempre stato alla Canottieri San Pierenesi, fin da quando avevo 9 anni, e lì ci sono tutti i miei amici e possiamo dire che è la mia famiglia.
0: E allora, eccolo l'Oscar per il primo classificato nel trofeo Cambiaso e Risso 2026. Complimenti a Roberto Terranova, Samuele e Antonio. La foto del podio, guardate, tanta tanta qualità, come direbbe il mio amico Pierluigi Pardo.
2: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni, per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi, distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio. Le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.
0: Cara Valentina, fai un passo avanti. Io vorrei, per chiudere, chiamare qui sul palco il vicepresidente con delega allo sport di Regione Liguria, Simona Ferro. Dai, che fai? Ti attacchi al campanello, dimmi. Buonasera, Simona. Le urla sotto casa sono le. Allora, questo è un fuori programma. Simona, dal Salone del Libro di Torino, non oso immaginare come sia arrivata qui, visto che l'autostrada è stata chiusa per un brutto incidente. Non glielo voglio neanche chiedere, quindi, però, è qua. Grazie di cuore. Questo è un Oscar speciale, Simona, che vorrei fossi tu a nome di Regione Liguria a consegnarlo a questa straordinaria campionessa, prima donna nella storia a portare un oro olimpico al canottaggio italiano. Valentina Rodini. È giovanissima, quindi definirlo un Oscar alla carriera è qualcosa di atipico, però ha deciso di mettere le sue energie al servizio del mondo sportivo da dirigente, membro di giunta del CONI, e quindi complimenti di cuore. Grazie Valentina, grazie a Mauri Guerra, grazie ai... Tu rimani qua con me, Simona. Congediamo i nostri tre campioni, Samuele Aymar, Antonio Ghiglini e Roberto Terranova. Far premiare un campione, cara Simona, da una campionessa olimpica, ci proviamo, non sempre riesce, quest'anno è riuscito, credo che Roberto rimarrà la foto assolutamente nella storia. Facciamo il fuorigioco insieme, non te lo chiedo come sei arrivata, grazie di essere comunque qui con noi. Simona, è un anno speciale, ma arriviamo dal 2025 di Regione Europea dello Sport, tra poco insieme celebriamo Sportability con un premio speciale all'insegna di questo progetto che con la spinta di Regione Liguria stiamo portando sempre di più in giro per la nostra regione, ed è un'annata sulla quale ti vorrei chiedere cosa ha lasciato, che legacy ha lasciato Liguria 2025, perché si parla sempre degli eventi e mai poi di quello che rimane. Io credo di poter dire che qualcosa è rimasto di importante.
3: Buonasera, innanzitutto chiedo scusa del ritardo, ma purtroppo ha preso

0: Può con camion, quindi 2 ore e mezza bloccata sulla 26 e quindi sono arrivata adesso. Però siete bellissimi perché davvero la sala è piena, sono molto contenta che anche quest'anno celebriamo in grande questo galà delle stelle. Beh, allora, il 2025 per me credo che sia stato un bilancio che ho fatto anch'io, proprio al 31 dicembre, dico cosa succederà il giorno dopo. Il giorno dopo si è ricominciato. A me il 2025 ha insegnato tanto, ha insegnato moltissimo. Ha insegnato che le grandi manifestazioni sportive hanno modo, insomma, di dare lustro al nostro territorio, danno modo di poter promuovere il nostro territorio, di incrementare anche il nostro turismo. Abbiamo avuto modo di poter parlare di valori dello sport ai ragazzi. Io ho sentito Valentina prima, ha detto una cosa bellissima, perché dice: io sono arrivata adesso come campionessa olimpica, ma sono partita con una sconfitta. Ecco, a me questo piace tantissimo, perché in un momento dove è così dilagante il disagio giovanile, vedere veramente ragazzi così impegnati con un obiettivo importante, quello appunto di arrivare, e quindi proprio come lo sport insegna che i grandi risultati arrivano con la perseveranza, con il sacrificio, così anche sono gli stessi ingredienti della vita per arrivare ai grandi obiettivi. Quindi il poter essere assessore allo sport, insomma, ormai da qualche anno, e aver potuto glorificare lo sport in un anno così importante, ecco, credo che mi abbia insegnato veramente tanto, e da qui si riparte. Spero davvero che anche questo 26 mi riservi tante sorprese.
1: E allora noi per consegnare il trofeo Sportability chiamiamo il nostro vero grande ambassador del progetto, Francesco Bocciardo.

0: Caro Francesco, ormai facevamo il conto con Mauro, sono 15 anni che calchi questo palco, da giovane campione prima, nel 2012 alle Olimpiadi di Londra, poi da pluricampione 4 ore paralimpici e ormai diverse stagioni da ambassador, e vedo che ti piace tantissimo portare questa testimonianza nelle scuole e cercare di conquistare ogni anno qualche ragazzo in più che ha una disabilità e che si avvicina allo sport e, come dici te, cambia decisamente poi vita, no? Microfono, eccolo lì.
1: Grazie, grazie mille Michele. Sì, guarda, vi dico, di sicuro fare le gare è bellissimo, le emozioni sono incredibili, però quando vado nelle scuole, quando vedo i ragazzi, disabili non, che proprio sono felici, che mi ammirano, ma soprattutto desiderano avere anche loro un sogno, desiderano anche loro mettersi in gioco, questa è veramente la grande vittoria. Io vi ringrazio tantissimo perché mi permettete ogni anno di girare tantissime scuole. Ogni anno riusciamo a portare qualche ragazzo con disabilità a fare sport, ma la cosa più bella, e me l'ha detto un ragazzino una settimana fa in una scuola in cui sono andata a parlare, è il fatto che comunque anche loro si rendono conto di come non esistono le barriere. Arrivi, ci sono tutta una serie di preconcetti, te ne vai e questi preconcetti sono spariti.
0: Grazie Francesco. Noi vediamo alcune delle immagini dell'ultimo Sportability Day, vi diamo già appuntamento per sabato 10 ottobre alla Sciorba, ma con Regione Liguria stiamo sempre più propagando lo Sportability Day. Il 4 luglio saremo a Sanremo ed è una novità assoluta per un'altra giornata dello sport e della magia dello sport per tutte le abilità, e proprio lo Sportability era venuto a trovarci e questa sera lo celebriamo insieme a suo fratello. Sono due atleti straordinari, una coppia che ha vinto in Europa e a livello mondiale. Parliamo di Jiu-Jitsu, di una categoria speciale. Loro si allenano sui tatami della SD Tegliese. Sono Pietro e Giovanni Napoli.

Eccoli qua, straordinari, li avete visti nelle immagini? E allora io vorrei subito che Simone e Francesco iniziassero con la consegna degli Oscar a questi due campioni, che tra l'altro sono reduci da un altro successo, domani partono perché ci sono i tricolori. Iniziamo da Pietro e allora, vai Francesco, diploma e Oscar da parte di Simona. Complimenti a Pietro Napoli, campione del mondo Jiu-Jitsu Inclusive. Ed ecco anche Giovanni con Oscar e diploma. Per loro che, insomma, sono davvero

0: un esempio straordinario. Giovanni, quando siete sui tatami insieme, che chimica si crea, insomma? È davvero qualcosa di incredibile?
1: Assolutamente sì. E Pietro è molto concentrato quando saliamo sul tatami, soprattutto quando facciamo le gare. E ovviamente poi quando vediamo il risultato dell'arbitro, l'emozione, diciamo, è difficile contenerla. E niente.
0: La cosa importante, quanto vi allenate insieme? Perché...
1: Allora, ci alleniamo una volta a settimana, perché io ho un po' di impegni lavorativi, però diciamo quando ci alleniamo siamo concentrati e soprattutto è molto facile, diciamo, riuscire ad allenarmi con Pietro, perché abbiamo ovviamente una chimica, diciamo,
0: grande feeling,
1: ventennale, esatto.
0: Sembrate quasi fratelli.
1: Vero.
0: Senti, domani partite per Roma?
1: Esatto. In verità parte Pietro con un altro compagno, perché abbiamo deciso di fargli fare questa esperienza anche con un altro compagno di allenamento, ecco.
0: E poi però a ottobre sono i mondiali.
1: Esatto. E ovviamente, diciamo, io in questa fase mi sto cercando di mettere un pochino da parte, perché secondo me, secondo noi comunque l'inclusività non deve essere soltanto all'interno del nucleo familiare, deve essere, diciamo, ovunque.
0: E allora noi vi facciamo un grandissimo in bocca al lupo, la foto di Rito, Francesco, Giovanni, Pietro e Simona, il trofeo Fondazione Carige per Sportability va a questi due straordinari campioni. Io, a proposito, con Francesco vorrei anche ricordare un altro grande amico dello sport, ambasciatore di quelli che sono i valori. Abbiamo una foto per ricordarlo. È uno straordinario Alex Zanardi, insieme a due stelle che abbiamo avuto qui spesso, Vittorio Podestà, premiato tantissimi anni fa. Vittorio, che è stato proprio colui ad avvicinare all'handbike Alex Zanardi. Francesca Porcellato, una delle più vincenti e poliedriche campionesse paralimpiche, che è stata con noi in ben due edizioni. L'abbiamo ricordato anche nella nostra sigla in copertina. Davvero Alex Zanardi ha lasciato un segno importante, ed è quello lo sport che ci fa sognare. Complimenti Pietro, complimenti Giovanni, grazie a Simona Ferro e a Francesco Bocciardo.
2: Passa a Passi Luce e Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
3: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
2: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
4: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte, senza saperlo, ne usiamo più di quanto immaginiamo.
2: Con l'energimetro di Passi Luce e Gas controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
3: Io scelgo Palsì, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
2: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture. I can with Palsì. Come to decide that the things that I tried were in my life just to get high on. When I sit alone, come get a little known, but I need more.

i Fresh and Clean Junior, grandi protagonisti al World of Dance Summit in California, una crew diretta dal maestro Simone Stella, sesto posto nella categoria Under 18, arrivato alla finale con

ballerini professionisti, un pezzo di Liguria che ha davvero fatto qualcosa di straordinario a livello internazionale, tanta energia che non possiamo che celebrare con Paolo Robutti.

0: Beh, insomma, come energia non sono male, voglio dire.
1: Infatti, mi sono un attimo preoccupato, devo essere sincero all'inizio.
0: L'energia che accende lo sport, d'altronde l'abbiamo definito così, il progetto che Stelle nello Sport e Iren Luce Gas e Servizi portano insieme ormai da diversi anni. Possiamo vedere anche alcune immagini di quello che è stato il bellissimo momento che abbiamo vissuto il 22 aprile scorso in Auditorium Iren, con tante associazioni, con tre campioni come Gabriele Lanza, come Andrea Modica e Luigi Massone, insomma, tanta energia.
1: Assolutamente, voi sapete che Iren è sempre vicino ai territori e nello specifico poter partecipare a queste iniziative e sostenere Stelle dello Sport e tutte le associazioni che collaborano con Stelle dello Sport è uno degli obiettivi principali che abbiamo.
0: Insieme abbiamo celebrato i vincitori del premio fotografico Nicali Iren, 20 foto straordinarie, le vedrete anche nella nostra sigla di chiusura, ma è bello che quest'anno saremo anche importanti per 12 associazioni a cui daremo linfa per tanta attività, tanta iniziativa. Ho visto la maglia dell'Andrea Doria, che è una delle associazioni che quest'anno è con noi, è con Iren, Stelle nello Sport, in Energia che accende lo sport. Io direi che a questo punto, Paolo, dobbiamo celebrare con un Oscar questi straordinari ragazzi, i Fresh and Clean. Anche il diploma per loro e foto di rito per questa crew imperiese che avrà ancora tantissima strada da fare e con tanta energia rappresenterà la nostra Liguria nel mondo. Complimenti ragazzi, complimenti al vostro direttore, grazie a Paolo Robutti, a Iren Luce Gas e Servizi. Arriviamo alla categoria delle big e in campo femminile ormai è tradizione da tantissimi anni che celebriamo il trofeo Montallegro e lo facciamo insieme a Francesco Berti Riboli. Buonasera Francesco, ben ritrovato. Con te vorrei chiamare la colonna di Porto Antico, colei che insieme a tutto il team di Porto Antico e a Stelle nello Sport ogni anno costruisce una festa dello sport sempre più bella. Luisella Tealdi. Pensavo arrivasse con i calzoncini pronta per la festa. No, è ancora in borghese. Buonasera Luisella, grazie di essere qui con noi. Allora Francesco, ogni anno, insomma l'abbiamo già ricordato, siete soprattutto fondamentali nel sostenerci ma anche con i vostri professionisti nell'aiutarci a portare più gusto per la vita e i sani stili di vita tra i giovani nelle scuole, però so che non ti fermi mai e leggevo di un bel progetto che sta nascendo.
2: Sì, questo intanto per noi sono 21 anni.
0: Che ah, 21?
2: Che insieme ai nostri 74 diventano 95, quindi fra un po' faremo i 100 insieme.
0: Mi piace.
2: Un anno importante per noi intanto perché fra qualche settimana, il 27 maggio, presenteremo con grande orgoglio il primo nostro bilancio di sostenibilità e per questo certamente il progetto Stelle nello Sport e quello che Stelle nello Sport stimola fa parte di questo percorso. Dal punto di vista sportivo ricordavi appunto l'attenzione agli stili di vita, ma anche lo abbiamo raccontato dai vostri social quest'anno, l'atleta ahimè può talvolta avere anche dei momenti di stop e quindi è importante questi momenti di stop prevenirli. Nei prossimi mesi ci dedicheremo a un progetto che è legato a un dispositivo italiano che si chiama Shoulder Pacemaker, che è dedicato adesso alla spalla del pallanuotista e quindi studieremo 50 atleti di A1 e qualche leggenda, quindi di quelle che abbiamo accompagnato da dirigenti e da sponsor, ad esempio nelle grandi cavalcate della Prorecco di qualche anno fa.
0: E allora attenderemo con grande curiosità i risultati di questo progetto molto interessante. Invece chiediamo a Luisella se siamo pronti per la festa. Tutto a posto?
3: Guardiamoci un po' negli occhi io e te. Sì, di guarda, ancora qualche giorno, sistemiamo le ultime cose e pronti davvero a scendere in campo per questa grande festa.

0: Noi abbiamo 135 attività che saranno presentate alla Festa dello Sport. Abbiamo veramente un evento che ci piace tantissimo, organizziamo con passione e lo facciamo per un anno, lo facciamo insieme e poi alla fine i risultati ci sono. Ma voglio ringraziare poi soprattutto gli sponsor che hanno creduto, che credono in questo evento e tutti i volontari, le associazioni, le federazioni che per 3 giorni saranno a disposizione. Abbiamo 4 palchi che saranno sempre attivi dal mattino alla sera.
1: Venerdì 22, sabato 23, domenica 24 maggio sarà la 22esima edizione della Festa dello Sport. Ora però, pronti per celebrare 3 campionesse davvero straordinarie. Partiamo dall'atletica paralimpica, nuoto pinnato e poi orientamento subacqueo, jiu-jitsu, insomma tante categorie sul podio del trofeo Montallegro. Iniziamo con un atleta della Cambiase Risso For Special che ha collezionato titoli a livello mondiale, tanti record per lei, Agnese Spotorno.

0: Eccola qua, ben ritrovata. Complimenti ad Agnese. Subito la consegna dell'Oscar da parte di Francesco e l'attestato del terzo posto nel trofeo Montallegro consegnato da Lisuella. Vittoria record mondiali da Brisbane a Ourense. Qual è il segreto, cara Agnese, per eccellere così?
1: Ce ne sono tanti, troppi.
0: Proviamo a sintetizzarlo.
1: Uno, avere gruppo tra gli atleti e avere fiducia in se stessi.
0: Con Antonio Sollazzo e tutto il gruppo della Cambiasi di Sofor Special siete ogni anno con noi allo Sport Ability Day. Devo dire che
1: sempre
0: le sfide non mancano. La prossima sfida?
1: Abbiamo i campionati italiani e poi magari qualche appuntamento internazionale, ma bisogna ancora vedere.
0: In bocca al lupo di cuore allora, complimenti ad Agnese Spotorno. Secondo posto sul podio del trofeo Gonzatti, mentre noi andiamo con la foto ufficiale per Agnese, il nostro Simone Arveda, sempre in pole position. È una stella della Dario Gonzatti, che è un'altra società storica del nostro territorio. Si è laureata campionessa nella specialità Star Course agli europei di orientamento subacqueo, Beatrice Serra.

0: Eccola qua, ben ritrovata Beatrice, in divisa Dario Gonzatti col mitico polpo. E allora consegniamo subito l'Oscar a Beatrice, secondo posto nel trofeo Cambiase Risso. La domanda è d'obbligo, abbiamo visto le immagini, ma l'orientamento subacqueo.
1: Praticamente
0: cos'è?
1: È la capacità di sapersi orientare sott'acqua praticamente.
0: Senza respirare?
1: No, abbiamo una bombola con una bussola e un contametri, ovviamente.
0: Ah, è facile, dice Francesco. Adesso poi lo portiamo in piscina la prossima settimana. Senti, ti sei tolta tante belle soddisfazioni, devo dire.
1: Sì, l'anno scorso la soddisfazione di vincere un titolo europeo è stata la più grande soddisfazione della mia carriera agonistica.
0: Ma cosa mangiate alla Gonzatti, visto che insomma c'è un bel gruppo di atleti vincenti? C'è un bel clima, c'è un bel gruppo?
1: Siamo una bella famiglia, sì, una bella squadra.
0: Dopo il titolo europeo adesso c'è qualcosa di bello nel mirino?
1: Ovviamente cercare di replicare i risultati e anche...
0: Non fermarsi mai,
1: esatto.
0: Va bene. Allora, noi ti facciamo un grandissimo in bocca al lupo e complimenti, perché dietro a questa disciplina, come in tutte le occasioni, c'è tanto, tantissimo allenamento. Primo posto con un argento ai War Games 2025, un titolo europeo nel Jiu-Jitsu, specialità Fighting System. Lei è tesserata per l'Alino Team Jiu-Jitsu, Chiara Fiorelli.

0: Eccola qua Chiara, al centro anche per lei subito l'Oscar di questa stagione. Chiara, che ha avuto l'onore e la bravura di giocarsi gare importanti a casa. Questo è merito ovviamente di Matteo Repetto e tutta la Lino Team Judo e Jiu-Jitsu, che ha organizzato il Genoa Open Grand Prix di Jiu-Jitsu al Palasport. Ormai è un evento nel calendario fisso. Gareggiare in casa davanti a famiglia, amici, tifosi, quanto è bello.
1: Mette bello, però mette anche un po' di ansia.
0: Ah, sì, eh? Un po' di pressione.
1: Perché vengono tutti a vedere.

0: Ok,
1: più bello vincere, cioè più facile vincere lontano.
0: Facile no, però un po' più, meno stressante.
1: Scuola di vita, il jiu-jitsu, insomma, sì. Da quanti anni è che lo fai?
0: È stato, sono 20 anni, è stato il primo e unico sport.
1: Proprio?
0: Sì, fin dall'inizio. È uno sport di famiglia e sì, ho iniziato e non l'ho mai terminato.
1: Quali sono adesso in agenda gli appuntamenti?
0: E partiamo domani che abbiamo il campionato nazionale e poi a ottobre ci sarà il mondiale.
1: E allora un grandissimo in bocca al lupo. Il podio tutte insieme. Agnese Spotorno, Beatrice Serra, Chiara Fiorelli. Il podio del trofeo Montallegro.
2: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
3: Genova non è facile, te lo dicono tutti. È stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca.
4: Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci ti insegna tutto, anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
5: Allora, andiamo a casa. E dai, basta.
4: Sì, dai, papà, andiamo, su.
6: C'è chi aspetta, chi si preoccupa, chi non sa dove andare. Al CAF CISL Liguria siamo qui per questo, aiutarti con i 730. Prenota online su cafcisleliguria.it oppure vieni direttamente in una delle nostre sedi.
7: Vuoi scoprire dove abita la bellezza? Allora seguila. Piume, più di 300 negozi in tutta Italia dedicati a te, alla tua casa e ai tuoi amici del cuore.
8: Da Piumé sono arrivati gli imperdibili. Questa settimana Pril, tutto in uno, gel lavastoviglie, 3 flaconi da 35 lavaggi a solo 8,95 euro.
7: Piumé, la bellezza ha trovato casa.
1: Rimaniamo a parlare di big e lo facciamo con il trofeo Beeper, chiamando insieme a noi Enrico Borinelli, che è il responsabile territoriale Retail Liguria per il Levante. Buonasera e ben ritrovato. Insieme a lui il numero uno del CONI Liguria, Antonio Micillo. L'ho beccato Antonio, stava facendo il social media manager come al solito. Ciao presidente Antonio Micillo, che insomma ha questa straordinaria passione per i social, ha creato la pagina social del CONI Liguria che viaggia, anzi come avrebbe detto Antonio Ghiglino, spacca. Allora, intanto grazie ovviamente agli amici di Beeper per essere al nostro fianco, sempre insomma insieme, vicini al territorio.
9: Assolutamente, buonasera a tutti. Beh, che dire, lo sport è una straordinaria scuola di vita, di futuro, insegna il rispetto delle regole, già qui mi potrei fermare, insegna a lavorare assieme, insegna ad avere tanta determinazione, insegna a guardare lontano. Quindi sono tutti valori su cui noi crediamo e quindi per noi investire nello sport vuol dire investire valori che aiutano il territorio a crescere in modo sano, coeso e dinamico. Questo secondo noi è il modo di essere banca territoriale, di essere presenti.
1: Grazie allora di essere al nostro fianco anche quest'anno in tutte le attività di Stelle nello Sport. Subito dopo la festa arriveremo con l'annuario, poi ci saranno gli eventi di Sportability, a ottobre saremo alla Sciorba, poi ci sarà il Charity Event di fine anno. Caro Antonio, la tua agenda con Stelle nello Sport è sempre piena. Tu hai il merito di esserci stato fin dall'inizio, 2000, abbiamo visto anche qualche foto nel countdown, insomma da 27 anni è bello poter celebrare le eccellenze sportive della nostra Liguria.
10: Sì, tanti hanno parlato di chimica, quindi c'è una buona chimica tra il CONI e Stelle nello Sport, tra Michele Corti, che ho visto ragazzo in effetti, prima con tuo padre, adesso con te. In effetti io sono un testimonio ormai di Stelle nello Sport. Non so se in altre città, in altre regioni hanno una cosa, hanno questo format, come si usa dire, e devo dire che è un format vincente. Quindi vai avanti così, spero di essere ancora tanti anni.
1: Grazie Antonio. E allora insieme con gli amici di Beeper e del CONI andiamo a celebrare i big di questa stagione. Il terzo posto è per un grande campione paralimpico che è stato con noi proprio in occasione dell'evento in Iren, l'energia che accende.

E allora Andrea non lo vedete perché sarà con noi il prossimo sabato alla festa dello sport, impegnato fuori dalla nostra Liguria. Ci tenevamo a farvi vedere le sue imprese. Sarà con noi sabato 23 alla festa dello sport. Sul secondo gradino del podio, dallo sci alla pallanuoto, lui è l'attaccante mancino della Rarinantes Savona, uno straordinario palmarès internazionale, un ligure che è andato a vincere la Champions all'estero, Luca Damonte.

0: Eccolo qui, ben ritrovato Luca. Procediamo subito con la consegna dell'Oscar da parte del presidente Micillo e dell'attestato B per secondo posto nel trofeo dei Big in campo maschile. Foto assolta, caro Luca, cosa vuol dire andare a vincere una Champions all'estero, in casa dei maestri, tra l'altro ungheresi?
1: Sì, vabbè, è un'emozione incredibile, tra l'altro al culmine dei miei 3 anni, quindi proprio al last minute l'ho vinta, contro la Prorecco, quindi squadra ligure, però è stata una bellissima esperienza che consiglio a tutti comunque di viaggiare, andare all'estero, nuova cultura, nuova lingua, è bello, poi Ungheria, sport nazionale, a pallanuoto, quindi proprio me la porto sempre nel cuore.
0: Poi però sei tornato a casa e quanto è difficile, ma anche quanto è emozionante, insomma, gareggiare contro la Rinante Savona in una sfida storica contro l'altra eccellenza ligure, la Prorecco.
1: Esatto, sono tornato a casa, io sono comunque cresciuto nella Rinante Savona, quindi per me è un ritorno a casa, sono di Arenzano, vivo lì, però sono sempre nuovi obiettivi, ora tra poco iniziamo i playoff, quindi cercheremo di dar battaglia sempre alla favorita Prorecco.
0: Senti, la nostra nazionale, il Settebello, insomma, in questi ultimi anni ha avuto qualche momento di difficoltà, però è sempre una nazionale di livello, possiamo sognare di tornare in alto?
1: Sempre, sempre, noi battagliamo sempre, abbiamo perso ultimamente 2 finali ai rigori mondiali, ma siamo sempre lì a zona medaglie, quindi il livello è alto, ma spingiamo sempre.
0: E allora, congratulazioni a Luca, rimani qui con noi perché andiamo a comporre il podio con il primo classificato, rimaniamo in acqua, però qui non c'è una palla, bensì una tavola che vola. Lui è un velista d'eccellenza del Waterfront Sailing Club Genova, campione del mondo nella classe WASP, Federico Bergamasco.

0: Eccolo qui, Federico. E allora, vengo subito al tuo fianco prima di che arrivi l'Oscar. A quanto vai?
1: Belli veloci, a 30 nodi, quasi 60 km all'ora.
0: 60 km all'ora in quelle condizioni lì, ma neanche se mi pagano. Ti pagano? Ti pagano?
1: Speriamo qualcosa.
0: Per ora no, ma se continui così probabilmente presto. Battute a parte, giovanissimo ti sei tolto già insomma soddisfazioni pazzesche. Come nasce l'amore per il WASP?
1: Sì, è nato 3-4 anni fa quando ho incominciato per la prima volta a provare questa barca, queste barche nuove, innovative che volano sull'acqua a velocità elevate, e questa sensazione di adrenalina è stata fin dall'inizio unica e mi sono innamorato subito di questa velocità.
0: Giovanissimo, già campione del mondo, ora però saliamo, hai cambiato imbarcazione, hai cambiato tipologia?
1: Ora abbiamo cambiato imbarcazione, è nata l'evoluzione, sperando che diventi olimpica e il sogno olimpico ci sarà sempre.
0: È perché il sogno è proprio quello lì, no? Come diceva Valentina, bello vincere, bello mondiale, poi però quando arriva l'estate in cui ci sono quei 5 cerchi... L'obiettivo è quello lì.
1: Assolutamente sì.
0: E allora noi ti facciamo un grandissimo in bocca al lupo. Eccolo, l'Oscar per Federico Bergamasco, sportivo ligure dell'anno. La foto insieme al presidente Micillo, a Luca Damonte e a Enrico Borinelli. È il podio con Andrea Modica che ci raggiungerà del trofeo Biper. Congratulazioni e grazie. Grazie Antonio Micillo, grazie ad Enrico Borinelli e complimenti a Luca Damonte e Federico Bergamasco.

vedo che il nostro palco ancora una volta è preso di mira. Sono gli amici della Groovies Dance School, la scuola diretta da Silvia Cerdelli, ormai da diversi anni al nostro fianco. Questo è il gruppo Crazy Laces, alcuni di loro sono già stati protagonisti anche sul palco di Ballando con le Stelle. Al galà!

Groovies Dance School. Io vorrei ringraziare, lo stiamo facendo nel corso della serata, tutti coloro che hanno deciso di scendere in campo al fianco di Stelle nello Sport per quello che è il nostro percorso quotidiano, e quindi tutte le istituzioni, anche l'Università di Genova, la Camera di Commercio, Sport e Salute. Tra i partner quest'anno abbiamo avuto il piacere e l'onore di avere Axitea, che è un gruppo di livello internazionale, ha scelto di scendere in campo con noi, tra l'altro anche riservando alle società sportive delle proposte molto belle sulla sicurezza. E poi gli storici amici come Clindent, il gruppo Messina, Grandi Navi Veloci, Cost Edutainment, il Lido Genova, dove tra l'altro a giugno e a luglio faremo una serie di eventi. A luglio la settimana di sport per tutti con Carlo Pitaluga e tutta la sua squadra, sarà un'altra settimana di sport e di inclusione davvero bellissima. Gli amici di ETT che saranno alla festa dello sport con il progetto CS Mac 1, ed è un'altra cosa bellissima perché lo sport è anche una scuola di sostenibilità davvero preziosa. E poi Angelo Chiccoveroli e gli amici di Genova Rent e RA che saranno soprattutto preziosi per le società sportive, perché grazie ai loro bonus daremo alle tre società dell'anno un grandissimo contributo. Ora però è il momento di un'altra straordinaria presenza al nostro galà, firma l'impresa dell'anno, la celebriamo con gli amici di Italmatch Chemicals e quindi Maurizio Turci.

0: Vedo un sacchettino. Tra l'altro a giugno torna il terzo Open Trofeo Italmatch di tennis al Tennis Club Lavadore a Celle. E quindi cosa abbiamo qua, Maurizio? Buonasera.
1: Ciao, buonasera a tutti. C'è un regalo per te, o meglio, ecco, per Stelle nello Sport.
0: Vabbè, io tiro fuori, perché Maurizio ovviamente cuore rosso blu, possiamo dirlo,
1: sì, lo puoi dire,
0: lo possiamo dire, però è anche vicepresidente della Pistoiese. E questa
1: è la maglia storica. La Pistoiese quest'anno ha vinto la Coppa Italia dilettanti, però ha un valore, perché oltre questa vittoria,
0: questa la mettiamo all'asta, però
1: sì, questa la mettiamo all'asta, ma soprattutto ha un valore perché, come sai, da quest'anno abbiamo una squadra for special con la joint venture degli Insuperabili, e quindi questo progetto non solo sportivo ma anche di modello credo arricchisca tutti noi.
0: Grazie per il prezioso regalo, Maurizio, sarà ovviamente messa all'asta,
1: sì.
0: Chiuderemo a fine mese l'ultima asta per la Fondazione Gigi Grotti, stanno arrivando le maglie della Nazionale di Calcio, ultimi cimeli preziosissimi, e questa andrà ovviamente a fare il paio. Tra l'altro citavi ovviamente la bellissima partnership con gli Insuperabili,
1: certo.
0: Noi premiamo l'impresa, caro Maurizio, in questa stagione di una società genovese che ha conquistato la Serie A, quindi spero che sia anche di buon auspicio prima o poi per la tua Pistoiese, ma lo facciamo con un ospite d'onore, un azzurro che ha firmato pagine bellissime del rugby italiano, colonna delle zebre, 48 caps con la maglia azzurra, una carriera fantastica, Luca Bigi. Buonasera Luca, ben ritrovato. Allora, cediamo il microfono a Luca perché

0: E tra poco ovviamente capirete perché un rugbista di questo peso,
1: Discreto.
0: discreto, di questa stazza, e questa sera è assolutamente il premio più bello per chi verrà premiato. Prima però vorrei fare due parole con te. C'è anche l'amico Andrea Cimbrico che da tanti anni ha seguito anche la crescita di Stella Nello Sport, ormai da diversi anni capo della comunicazione della Federazione Italiana Rugby. Anno magico, possiamo dirle, per i colori azzurri, abbiamo vinto partite bellissime. Tu questa evoluzione della nazionale, possiamo dire che insomma l'hai vissuta da vicino, da capitano, hai visto la nascita.
1: Assolutamente, intanto grazie mille per l'invito, per me è un onore essere qui stasera, sono ospite, vengo da Reggio Emilia e partecipare a una serata così importante per appunto, la comunità ligure per me è un onore. E la nazionale italiana ha assolutamente risultati importantissimi in continuità negli ultimi anni, è una nazionale che sta crescendo con talenti italiani importanti, ovviamente il panorama rugbistico internazionale ci mette davanti nazionali molto competitive, molto forti durante tutta l'attività. Ci affacciamo durante appunto la finestra estiva ad un tour molto impegnativo, ma quello che ci ha regalato la nazionale negli ultimi anni è qualcosa di speciale. Sono ovviamente molto orgoglioso di aver contribuito alla crescita e ai risultati odierni.
0: E allora noi vediamo alcune immagini di Luca in azzurro con la nazionale italiana rugby.

0: Caro Luca, intanto quanto può crescere ancora la nostra nazionale secondo te? Quest'anno si è tolta delle belle soddisfazioni, insomma non siamo più il cucchiaio di legno come si suol dire.
1: No, assolutamente, si parla di valori e penso che avendo la giusta ambizione ma con la disciplina e la perseveranza non ci si possa porre limiti per quello che appunto è un obiettivo. Ovviamente vogliamo essere concreti, quindi potrebbe essere il passaggio del turno alla Coppa del Mondo, adesso qualificarci per le fasi finali della nuova competizione che parte quest'estate o raggiungere un risultato storico al prossimo Sei Nazioni, quindi tutti obiettivi tangibili nel prossimo futuro.
0: Allora io farei attenzione se fossi nei fotografi, perché stiamo per avere sul palco l'invasione di una squadra che ha conquistato la promozione in Serie A, riportando Genova sul palcoscenico più importante del rugby. È il CUS Genova Rugby.

0: Ed eccoli che ci raggiungono! Stagione guidati dal presidente Domenico Vitetta. E allora io vorrei che Luca consegnasse l'Oscar. A chi lo consegniamo, ragazzi? Al capitano, capitano, eccolo qua. Complimenti davvero a questo gruppo straordinario. Vorrei che fosse Maurizio Turci a consegnare al presidente Domenico Vitetta. Presidente, questo lo ritiri te, l'attestato per l'impresa dell'anno CUS Genova, promosso in Serie A. Complimenti ragazzi, ma io vorrei un Oscar speciale. Caro Maurizio Turci, vorrei che fossi tu a consegnare un Oscar alla carriera straordinaria di questo straordinario campione che abbiamo l'onore di avere qui con noi questa sera, un Oscar di Stelle nello Sport per Luca Bigi.
1: Tecno D, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
2: Lavori? Sei in pensione? O sei giovane e il lavoro lo stai cercando? Iscriviti alla CGIL. CGIL difende e conquista diritti individuali e

0: Collettivi. Difendi insieme a noi il lavoro e i suoi diritti, il lavoro giustamente retribuito e non precario. Il lavoro è dignità ed emancipazione. Iscriviti alla CGIL e aggiungi la tua forza. Tu, noi, CGIL.
1: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di Primo Canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.
2: È il momento di celebrare le junior in campo femminile, il trofeo PSA Italy, e lo facciamo come sempre con un grande amico di Stelle nello Sport, Fabio Bucchioni. E con lui, buonasera Fabio, il presidente del CIP Liguria, il Comitato Italiano Paralimpico, Dario Della Gatta. Buonasera Dario. Io mi tengo stretta la mia maglietta della Pistoiese che mi ha regalato Maurizio. Oh, allora, anche quest'anno celebriamo delle sportive, tra l'altro qui addirittura sono quattro, pensate, talmente brave che sono entrate su un podio allargato. È stato un altro bellissimo anno all'insegna, insomma, dello sport e del nostro territorio, Fabio.
3: Senz'altro, tanto grazie, buonasera a tutti. E è il quarto anno che vengo qui e ogni anno si riesce a fare di più. Questo è una cosa incredibile perché le emozioni hanno veramente un trend crescendo. Questo connubio che mi piace vedere anche sullo schermo tra PSA e Stelle nello Sport va avanti da molti più anni rispetto a quando vengo io e vogliamo continuare così perché crediamo profondamente nei valori dello sport.
2: Caro Fabio, grazie a voi e tra poco insieme a Dario andiamo a premiare, devo dire, quattro atlete straordinarie. Da presidente del Comitato Italiano Paralimpico credo che sarei molto felice di aver visto questa sera tanti bei rappresentanti dello sport paralimpico sul palco.
4: Assolutamente sì, credo che sia il prodotto anche negli anni di quella che per noi è la parola magica, rete. Fare rete e grazie alla Regione Liguria, devo dire quest'anno, qui rappresentata dalla vicepresidente che ci ha dato una grossa mano come ente pubblico per divulgare e per stavolta coinvolgere veramente in modo concreto tutte le società sportive, tutte e 42 le federazioni nostre paralimpiche, e quindi di questo siamo particolarmente orgogliosi e riconoscenti alla Regione Liguria.
2: Abbiamo quattro campionesse fantastiche da celebrare, partiamo dal terzo gradino del podio, un talento ancora della ginnastica Andrea Doria al suo primo anno nel campionato senior, finalista di specialità in Coppa Campioni, settimo posto al volteggio, Giulia Valenza.

E allora eccola l'Oscar per Giulia da parte di Dario, l'attestato consegnato da Fabio Bucchioni, la foto per Giulia che si è esibita insieme al gruppo dell'Andrea Doria sul palco di Stelle nello Sport. Insieme a Giulia sul terzo gradino del podio, un atleta che ha conquistato a Bangkok uno storico bronzo ai mondiali under 19 categoria 65 kg. Parliamo di pugilato, parliamo dello Sport Savona Team di Bari. Lei è Amelia Zamana.

Eccola qua! E allora, la box sul palco del Galà delle Stelle, foto di rito anche per Amelia Zamana, per il pugilato, terza classificata nel trofeo PSA Italy. Secondo posto per una nuotatrice, Rarinante Simperia, ha vinto l'oro nei 100 e nei 4% staffetta mista nella Coppa Comen. La sua disciplina preferita è la rana, lei è Anna Balbis.

0: andiamo, eccola qua.
1: E allora l'Oscar da parte di Dario, l'attestato. Facciamo un passo avanti tutti, perché adesso poi scoprirete perché, cari miei. Foto di rito anche per Anna, talento della Rarinantes Imperia. Abbiamo ancora il primo posto da celebrare. Allora io vi chiedo di spostarci, perché il nostro Luca Bozzo con il suo magnifico team si è dimenticato di realizzare la clip della vincitrice, e allora le abbiamo chiesto di esibirsi qua in diretta. Lei è Elena Motosso.

0: Sai che mi piace questa cosa, l'anno prossimo non realizziamo la clip per nessuno, li facciamo esibire tutti. Complimenti, ti faccio respirare un pochino, bravissima, sentite l'entusiasmo del gruppo dell'Auxilium, un'altra eccellenza straordinaria, con il presidente Serra, le sue ragazze, allenatrici straordinarie, quello che diceva Valentina, le allenatrici tanta differenza fanno con la loro qualità, la loro passione, la loro capacità. Se ti dico Giulia Segatori...
1: È un grande punto di riferimento e mi sono allenata con lei da piccola ed è sempre stata una persona molto dolce e gentile.
0: Giulia è un altro talento cresciuto in Auxilium, oggi una delle nostre farfalle, non possiamo che augurarti di seguire quel percorso lì. E allora noi vi facciamo un grandissimo applauso, l'Oscar da parte di Fabio per Elena Motosso, l'attestato da parte di Dario Della Gatta. Completiamo il podio, questo super podio, prego ragazze, con Giulia Valenza, Amelia Zamana, Anna Balbis che raggiungono Elena Motosso, un super podio per il trofeo PSA Italy. Complimenti di cuore. Arriviamo alle società sportive dell'anno, perché come sempre c'è un trofeo prezioso, è il trofeo Novelli 1934 e allora vorrei chiamare qui con me Stefano Scapin. Ciao Stefano, buonasera, grazie di rappresentare Novelli Mercedes, l'eccellenza qui sul palco. Le società sportive, insomma, ormai da diversi anni le celebrate, è una passerella importante ma anche un bel contributo. Ricordavo prima, grazie ai bonus firmati RA e Genova Rent, tre società sportive, le sentirai dall'entusiasmo che insomma sono qualcosa di speciale. Grazie a Novelli e a Mercedes per essere insieme anche quest'anno.
2: Beh, grazie a voi, saluto tutti, le persone presenti, gli atleti, i ragazzi, i giovani, le autorità. È per noi un piacere, è per noi un onore. Stasera abbiamo sentito parlare spesso di valori, di cose che aiutano i giovani a diventare ottimi cittadini, come ha detto il Presidente della Regione. E noi siamo sempre molto sensibili a questo tipo di atteggiamento. Novelli esiste da 92 anni, Stella nello sport da 27. Sono numeri importanti, sono numeri che parlano di tradizione e di stare bene insieme.
0: Grazie Stefano. Io vorrei al tuo fianco la coordinatrice di educazione fisica e sport dell'ufficio scolastico regionale, Laura Patrignani. Un'altra partner fondamentale. Ciao Laura. Buonasera e ben ritrovata.

0: Con lei facciamo cose fantastiche, abbiamo detto 11.285 elaborati, tutte le scuole della Liguria coinvolte, saranno alla festa dello sport, all'Olimpiade delle scuole, più di 2.400 ragazzi, è davvero una magia.
1: Eh sì, è una magia, noi collaboriamo veramente tantissimo. Tanti di questi video che avete visto ci vedono protagonisti, perché l'Ufficio Scolastico Regionale è sempre al fianco di Stelle dello Sport, perché noi crediamo tantissimo nel lavoro di squadra, quindi sono molto contenta di premiare le società sportive.
0: Allora, noi saliamo sul podio del Trofeo Novelli con una società che è punto di riferimento per le giovani leve nei corsi di ritmica, ma anche per i ginnasti maturi. A Sant'Eusebio ospita uno dei centri, dei 10 centri tecnici di attività territoriale a livello italiano, terza sul gradino del podio nel Trofeo Novelli, la ginnastica Vivisem.

0: Eccole qua, arriva anche l'Oscar che verrà consegnato da Stefano e l'attestato. Ma qui c'è il futuro della ginnastica. Chi sono queste bellissime ragazze?
1: Allora, queste sono alcune delle nostre ginnaste, dalle più piccoline, come Irene, qui in braccio a me, alle più grandi, alle aspiranti allenatrici, ai nostri allenatori.
0: E allora, Stefano, andiamo a consegnare il riconoscimento, foto diritto per la Vivisem Ginnastica. Dalla ginnastica passiamo al pattinaggio, è un punto di riferimento per il roller freestyle in Liguria. Grazie ancora alla Vivisem. Il presidente Sly Savoldi è uno dei pionieri della disciplina in Italia, numerosi podi ai campionati nazionali. Loro sono i Zena Roller.

0: Eccoli qua, altra bella invasione di giovani, che spettacolo. Chi hai portato questa sera?
1: Allora, abbiamo il nostro corso Kid, una piccola rappresentanza, abbiamo una rappresentanza del corso adulti e il nostro team agonistico, lo Stranger Team, che sta riscuotendo grossi successi a livelli nazionali.
0: Complimenti ragazzi, allora facciamo consegnare da Laura e Stefano Oscar attestato e busta, nel caso delle società, la busta è particolarmente preziosa perché ci sono i bonus per una stagione che ci auguriamo possa essere davvero ricca di soddisfazioni. Anche in questo caso immortaliamo. E allora ci vediamo venerdì, sabato e domenica prossimi alla Festa dello Sport. Noi chiudiamo Stefano con colei con cui dovevamo aprire camion permettendo, vorremmo riavere qua con noi Simona Ferro, vicepresidente di Regione Liguria con delega allo sport, perché andiamo a incoronare Simona insieme la società sportiva dell'anno. E qua ragazzi, pensate, facendo due conti ci batte tutti, perché abbiamo parlato degli 80 anni di Cambiase Riso, i 27 di Stelle, i 92 di... qua ne hanno 175. Quindi direi che proprio non c'è partita. È un monumento dello sport genovese, è una società antica, 175 anni di storia, opera al poligono di Quezzi, 500 soci circa, tiratori agonisti, professionisti della sicurezza, davvero un bellissimo team, orgogliosi di dare a loro l'Oscar per questa stagione, il TSN Genova!

0: Raccontaci cosa vuol dire, insomma, rappresentare una società che ha 175 anni di storia.
1: Mettendo è un grande impegno, perché ci portiamo dietro una tradizione che nei genovesi è stata sempre, da sempre molto alta. Cercare di rifondare in Genova il poligono è stato uno sforzo veramente molto alto della parte dirigente e degli allenatori. Oggi ho sentito qui tante belle cose che uniscono tutti noi in tutti gli sport: il linguaggio, la capacità di includere, la capacità di relazionarsi fra di noi, la capacità di mettersi in gioco. Credo che

0: in tutte le società. Lo sentivo dire prima, esistono i grandi atleti se ci sono dei grandi allenatori, se ci sono dei grandi dirigenti. Senza di questo non si fa nulla. Oggi qui stiamo celebrando tutto questo. 175 anni di storia.
1: Complimenti davvero, vi siete anche scatenati con tanti amici, tanti tifosi.

tutti in mezzo, ragazzi. Avete l'occasione di mettere la vicepresidente nel mezzo, come si suol dire. L'Oscar da parte di Simona Ferro, l'attestato e la busta preziosa, quella sì che la prende Renato, da parte di Stefano Scapin, con i bonus Genova Rent ed RA per la stagione sportiva. Possiamo dire di essere arrivati in fondo anche a questa 27esima maratona di Stelle nello Sport. Permettetemi di ringraziare chi vedete, chi è alle mie spalle, dietro le quinte. Raramente magari vedete, ma è una squadra di persone che hanno la stessa vostra passione, quella che mettete in palestra ogni giorno. Da Marco Callai, che è il grande Deus Ex Machina, coordinatore che sta dietro a tutte le attività di Stelle nello Sport, a Cristina Cambi, a Simone Farnioli, Federico Burlando, questa sera con noi Martina Munafò. Un grande applauso lo facciamo, perché sono coloro che ogni giorno condividono con me questa grande passione. Vorrei ritrovare qui le nostre quattro splendide madrine, Martina, Asia, Lorenza e Sofia. Grazie ragazze per averci accompagnato con i vostri sorrisi in questa bellissima serata, ma grazie soprattutto a tutti gli amici che sostengono Stelle nello Sport, lo fanno ogni giorno. L'appuntamento è per la festa dello sport. Vi aspettiamo il 22, 23, 24 maggio qui al Porto Antico per vivere tre giornate di emozioni straordinarie. Voi ovviamente che ci avete seguito potrete questa sera dare una mano importante alla Fondazione Gigi Ghirotti. I volontari vi aspettano nel foyer con dei gustosissimi cadeau panarello, ma chi ci sta seguendo da casa lo vede in sovraimpressione il codice fiscale della Gigi Ghirotti per il 5 per 1000, un altro strumento fondamentale per sostenere la nostra fondazione. Grazie per essere stati in nostra compagnia, viva Stelle nello Sport, viva lo sport, alla prossima, ciao!

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia, ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita. Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia, ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Ogni nome ha una rotta. Ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri il MEI, Museo Nazionale delle Migrazioni Italiane a Genova. Al MEI, la storia degli italiani nel mondo prende vita. Tre piani di emozioni, dall'Unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo. Ti aspettiamo a Genova, in Piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua storia. MEI. Le mie radici sono qui.

proseguono alle Maldive le ricerche dei 4 sub dispersi. Uno dei sommozzatori è deceduto in mare. A Primo Canale intanto parla il marito della prof, che chiede rispetto. Preoccupazione ai Molini di Triora dopo che ieri pomeriggio il campanile è stato colpito da un fulmine. Per precauzione sono state evacuate una decina di persone. È tornata la 18ª edizione di Yacht and Garden, tra i più moderni poli internazionali per la grande nautica da diporto, per gli appassionati di verde e mare. Alla fine Genoa-Milan si disputerà domani alle 12 al Ferrari, se quasi sold out ed è attesa per lo spettacolo dell'ultima partita in casa.

0: Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Apriamo anche questa sera con la tragedia delle Maldive che si è consumata giovedì scorso, a perdere la vita 5 esperti e anche ricercatori con un grande background alle spalle, tra loro la prof dell'Università di Genova. E allora andiamo a capire a che punto sono le ricerche che stanno facendo davvero fatica ad andare avanti. Sono arrivate notizie drammatiche ancora di più, perché è morto un sommozzatore che stava cercando i 4 corpi. Uno era già stato ritrovato, ha perso la vita. Allora capiamo a che punto si è nel servizio di apertura di Aurora Bottino.
1: Sono ripartite le ricerche per recuperare i corpi dei 4 subacquei italiani dispersi nell'incidente di giovedì scorso alle Maldive. Uno dei sommozzatori coinvolti nell'operazione, il sergente maggiore Mohamed Madoudi della Guardia Costiera Maldiviana, è deceduto. Ad annunciarlo è stata la Guardia Costiera sui social. Il suo coraggio, il suo sacrificio e il suo servizio alla nazione saranno sempre ricordati. Le nostre più sentite condoglianze alla famiglia e ai colleghi. L'uomo si era immerso in mattinata quando a diversi metri di profondità si è sentito male. Soccorso, è stato riportato in superficie e trasferito in ospedale in condizioni critiche. Intanto sono in corso le indagini per quanto riguarda la profondità dell'immersione. Secondo gli standard generalmente seguiti alle Maldive, le immersioni sono in genere limitate a circa 30 metri, a meno che non vengano effettuate nell'ambito di programmi di immersione tecnica specializzata, che prevede però certificazioni avanzate, pianificazione della decompressione e sistemi di respirazione specifici. Gli inquirenti dovranno quindi esaminare le procedure di pianificazione di tutte le immersioni, le certificazioni e le misure di preparazione. I dati dei computer e le riprese delle telecamere subacquee verranno poi ulteriormente analizzate nell'ambito degli sforzi volti a ricostruire tutta la sequenza degli eventi. I messaggi di cordoglio sui social non si fermano. Un enorme mazzo di fiori appoggiato alla porta dello studio di Monica Montefalcone, la docente dell'Università di Genova, morta con sua figlia Giorgia Sommacal, e gli altri 2 ricercatori genovesi, un altro sub, in una delle grotte. Sui social tutte le vittime vengono ricordate da amici, conoscenti, colleghi. Un rosario in onore di Monica Montefalcone e sua figlia Giorgia per Muriel Odenino, Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri è in programma nella chiesa parrocchiale intitolata a San Francesco d'Assisi, a Pegli, la delegazione genovese, dove risiedeva la famiglia di Monica.
0: Adesso andiamo a sentire le parole del marito Carlo Sommacal, il marito della professoressa, padre della ventenne, intervistato nella sua casa sulle alture di Pegli a Genova. Non nasconde il dolore, ma chiede di non speculare su quanto accaduto e di non dire, insomma, bugie rispetto alla preparazione e professionalità della moglie. Andiamo a sentire uno stralcio dell'intervista realizzata dal direttore Matteo Angeli.
2: Quello che ci tengo a dire è che purtroppo non stiamo vivendo, io e mio figlio, una situazione molto bella, anche perché sentiamo notizie di erano turisti, erano inesperti, c'era l'allerta meteo, e hanno ritrovato i corpi, hanno ritrovato soltanto quello di Gianluca, ho già detto alle emittenti che hanno ritrovato quello di mia moglie e non era vero. Io sono in contatto con l'ambasciata a Colombo in Sri Lanka, dove oggi è arrivato anche l'ambasciatore dall'Italia, ieri mi ha chiamato vice ambasciatore e mi hanno detto che c'è stata questa tragedia, che sono deceduti 5 subacquei, che erano state attivate le ricerche e si stava cercando di fare il possibile. Poi hanno trovato il corpo di Gianluca, che era la guida esperta, come mia moglie del resto, che

0: guida, ma era anche lei è un'istruttrice subacquea con un sacco di brevetti, con migliaia di immersioni. Ha iniziato a 16 anni ad immergersi, ne ha 51, ha fatto un sacco di immersioni e quindi tutto, che si può parlare di tutto tranne che dell'impreparazione dei subacquei, perché erano tutti 5 esperti ed erano soprattutto non turisti ma persone che sono lì per la ricerca. Sono per la ricerca lì perché comunque si occupano di fare campionamenti, di fare monitoraggi. E stamattina sentivo il professor Bavestrello con un eminente professore dell'Università di Genova che diceva che secondo lui Monica Montefalcone è quella che ha più dati e letteratura in tutto il mondo, secondo lui, delle Maldive. Io ho detto che è troppo buono, però poi in effetti Monica ha un sacco di pubblicazioni sulle Maldive, ha un sacco di persone che hanno fatto la tesi sulle Maldive, e quindi ci tendo a sottolineare che non era turismo, ma era una crociera scientifica, una crociera volta alla ricerca, volta a dare un contributo. Mia moglie era una di quelle persone che quando tornava dalle Maldive i coralli erano morti, era in lutto, perché vedere tutti quei coralli morti per lei era un dramma. Poi quando pian piano riniziavano a riformarsi e a rivedere che c'era di nuovo un po' di vita, era come se avesse vinto all'otto.
1: Cambiamo argomento, collaboriamo insieme, questo è quello che il Comune ha scritto formalmente con una lettera all'autorità portuale in merito al destino dei depositi chimici sullo stimolo del Comitato di Multedo per l'ambiente. Sentiamo Gian Piero Cellerino, storico lottatore in questo senso, nell'intervista di Elisabetta Biancalani.
2: Il vice sindaco mi ha contattato dicendo che la lettera è stata inviata e mi ha mandato anche una copia regolarmente protocollata.
3: Ecco, quindi la mia conclusione è: questa lettera, Cellerino, per voi che cosa rappresenta questa lettera?
2: Rappresenta il primo passo verso la formalizzazione di questo iter, un primo passo necessario perché ripresenta le proposte fatte ben 5 anni fa dall'allora sindaco Marco Bucci. Praticamente la lettera esprime gli stessi concetti, in più aggiunge ancora degli accadimenti avvenuti nel frattempo che confortano ulteriormente questa richiesta.
3: Quindi voi sperate che sia il momento buono perché inizi un nuovo iter di trasferimento dei depositi per toglierveli sotto alle vostre case, insomma?
2: Sì, diciamo che abbiamo una moderata speranza concretizzata da questa azione formale.
1: È stata un fine giornata ieri a Molini di Triora alquanto preoccupante. La paura ha fatto da padrona perché è stato colpito da un fulmine il campanile. Allora è partito un sopralluogo del nucleo dei droni dei vigili del fuoco dalla Liguria per il dissesto statico del campanile della chiesa di Corte, che è una frazione piccola del comune di Molina di Triora in provincia di Imperia, colpito ieri dal fulmine. In serata sono state fatte evacuare 9 persone, 2 delle quali residenti e 7 turisti stranieri, ospiti di una struttura recettiva vicino al campanile. Durante l'intervento è stata poi decisa una zona rossa intorno al campanile stesso, in cui sono state considerate circa 20 abitazioni. A Molini sono intervenute diverse squadre di descaccamento di Sanremo, il funzionario di servizio e nuclei dei sistemi aeromobili a pilotaggio remoto della Liguria. Il sopralluogo è stato effettuato con l'ausilio dei droni per monitorare la stabilità delle parti rimaste ed eventuali criticità. Quindi sul posto anche la sindaca Sasso e poi i carabinieri e i delegati della Curia di Ventimiglia e i tecnici comunali. Vedremo come andrà nelle prossime ore. Certo è che il danno c'è stato ed è stato un danno ingente, soprattutto molta anche la paura. Prosegue il progetto di Live on the Road Comuni al Voto di Primo Canale. Si vota il 24 e il 25 maggio, quindi la prossima settimana. Scatterà come sempre alla mezzanotte tra il venerdì e il sabato il silenzio elettorale. Allora andiamo a sentire a che punto siamo con le tappe.
4: Superato il giro di boa per Live on the Road, Comuni al Voto, il progetto di Primo Canale in avvicinamento al prossimo appuntamento elettorale in Liguria il 24-25 maggio. Si vota in 18 comuni da Ponente a Levante, nell'entroterra di Savona, oltre che nel Genovesato. Il nostro nuovo format racconta le peculiarità dei borghi liguri, facendo conoscere la loro storia e l'avvicinamento al voto. 7 al momento le tappe a bordo del nostro van, da Zuccarello allo Spezzino, passando per tutto

0: il territorio della città metropolitana di Genova. Sono 10 comuni nel genovesato, 1 nel savonese, 2 appunto nello spezzino e 5 nell'imperiese. La prossima settimana sarà l'ultima disponibile per chiudere la campagna elettorale in Liguria con le nostre 3 tappe finali. Lunedì 18 maggio saremo a Santo Stefano d'Aveto, martedì 19 a Rocchetta, Nervina e Bordighera. Concluderemo il nostro tour mercoledì 20 ad Aquila d'Arroscia, Pietrabruna e Santo Stefano al Mare. Un lungo viaggio alla scoperta dei comuni liguri, tutti e 18 sotto i 15.000 abitanti, per cui non sarà necessario il ballottaggio. L'esito finale, nel pomeriggio del 25 maggio, decreterà i nuovi sindaci. Primo Canale accompagnerà la chiusura della campagna elettorale con un programma dedicato venerdì 22 maggio, a seguire poi lo spoglio in diretta del 25. Prosegue quindi, anche se ancora per poco, il nostro live on the road Comuni al Voto a una settimana dalle elezioni.
1: È morto dopo una lunga malattia il pubblico ministero Giovanni Arena, in servizio alla Procura di Genova, 62 anni, origine romani, lavorava da più di 20 anni negli uffici genovesi, era nel pool della direzione distrettuale antimafia, si era occupato di inchieste sulla presenza dell'andrangheta in Liguria. Grazie al suo lavoro aveva ottenuto pesanti condanne, con l'inchiesta La Svolta proprio per questo era finito sotto scorta. Arena aveva coordinato insieme al collega Lari l'inchiesta sul calcio scommesse, che aveva portato a scoprire una combine tra il Genoa e il Venezia a causa della trasmissione degli atti giudiziari. E poi ancora il femminicidio di Clara Ceccarella, uccisa nel febbraio 21 nel suo negozio in pieno centro dall'ex compagno, che aveva poi portato all'arresto. I funerali di Arena si svolgeranno lunedì alle 11.30 nella chiesa di Bocca d'Asse, domani invece il rosario alle 18 sempre a Bocca d'Asse. E il magistrato non era sposato, lascia un'anziana madre di 96 anni, tanti amici, tantissimi, come potete immaginare, i messaggi di cordoglio della Procura e non solo. La nautica mondiale rallenta, ma l'Italia continua a crescere. Tra i fattori decisivi anche il ruolo strategico del Salone Nautico di Genova come piattaforma internazionale per il settore. Se ne è parlato alla Borsa di Milano, la presentazione dello studio Deloitte con Confindustria e Nautica. Seguito per noi Matteo Cantile.
2: Genova non è semplicemente un mercatino delle barche. Genova è la vetrina di un sistema, della più grande industria nautica al mondo, che si mostra al mondo.
3: C'è anche il ruolo del Salone Nautico di Genova tra le ragioni strategiche che spingono il mercato nazionale della nautica da diporto. In un mondo complesso, con i numeri globali in decrescita, la nautica italiana continua a far registrare il segno più. Lo certificano i dati dello studio effettuato da Deloitte per Confindustria Nautica, presentati alla Borsa di Milano.
2: Con un mercato globale nautico di meno 2,1%, noi siamo a più 1,3%, che sembra tanto poco, ma confrontato almeno 2,1 è tantissimo. Dipende un po' da tutto il settore, abbiamo anche un comparto accessoristico e componentistica che è fortissimo, che permette agli stessi superyacht di poter essere quello che sono, ma chiaramente il comparto dei superyacht è il nostro fiore all'occhiello e ci permette di poter tenere ed essere resilienti sui numeri e sulle quantità.
4: Dall'analisi dei dati che abbiamo esaminato oggi si comprende come sia sempre più forte il legame tra l'industria e i servizi, marina, quindi come sia importante rafforzare anche tutta la componente che va al di là della produzione industriale. E quindi la legge valorizzazione risorsa mare supporta la nostra filiera della nautica in questa direzione. È il quarto anno di collaborazione con Borsa Italiana proprio per avvicinare sempre di più le nostre aziende al mercato dei capitali, mercato dei capitali che noi consideriamo centrale per il sostegno di progetti di sviluppo sia nazionali che internazionali, anche delle aziende del settore nautico, non soltanto delle grandi aziende ma anche delle PMI, assolutamente centrale, e per rafforzare anche la loro patrimonializzazione. È un percorso che abbiamo avviato 4 anni fa e che devo dire che ad ogni incontro, ad ogni momento di incontro, dopo 15 giorni abbiamo avuto una nuova quotazione in borsa di aziende nautiche. Quindi questo percorso è assolutamente utile per far familiarizzare le aziende di settore con tutte queste opportunità di sviluppo.
1: E adesso parliamo sempre di nautica, ma con la 18ª edizione di Yacht and Garden, perché fino a domani, domenica 18, torna Marina Genova, uno dei più moderni poli internazionali per la nautica da diporto. La mossa mercato di fiori e piante del Giardino Mediterraneo, giunta quest'anno alla sua 18ª edizione, Yacht and Garden è riconosciuta a livello nazionale e internazionale con un grande riferimento, vediamo.
5: 18ª edizione di Yacht and Garden, come ho

0: solito una grande festa per famiglie appassionate di verde e di mare. E le due culture che noi divulghiamo ormai da 18 anni, perché tutti si avvicinino a questi due splendidi momenti del nostro pianeta, quello verde e quello azzurro. L'amore per il verde e per il mare va compreso e veicolato anche attraverso l'arte. E la musica, la danza, il coro e le voci bianche del Carlo Felice, la vicinanza del Conservatorio Paganini di Genova, tutto contribuisce a fare di questo momento un momento di grande divulgazione. Era doveroso, come Genova città, grande città di mare e grande regina dei mari da sempre, condividere con Napoli questo momento importantissimo che ci sarà l'anno prossimo. E quindi abbiamo fatto questa preview con le glorie della vela italiana che ha partecipato all'America's Cup negli ultimi 30 anni e con chi invece guiderà i team il prossimo anno a Napoli.
1: E parliamo di mare, in questo caso con una sorpresa non troppo gradita alla battigia della Baia del Silenzio, perché sono state ritrovate migliaia di pastiglie contro il mal di mare portate a riva dalla mareggiata di ieri. Le scatole e i blister di un prodotto omeopatico hanno ricoperto il bagnasciuga in mezzo ai bagnanti e subito è scattato l'allarme per evitare che i bambini potessero prenderle. Sul posto i militari del comune e l'immediata rimozione delle medicine scadute. Un fatto grave, ha sottolineato il comandante Donato Florio della Circomare di Santa Margherita Ligure, visto che è vietato gettare qualsiasi rifiuto in mare, in particolare medicinali che vengono segnati sui documenti di bordo per le infermiere delle navi passeggere. Il 27esimo Gala delle Stelle nello sport ha celebrato al Porto Antico di Genova l'eccellenza del panorama sportivo ligure, confermandosi come l'appuntamento più atteso per la valorizzazione degli atleti e delle società del territorio. La serata andrà poi in onda su Primo Canale proprio questo sabato sera. Filippo Serio.
2: Una parata di stelle ai magazzini del Cotone per la 27esima edizione del Gala di Stelle nello Sport, l'evento simbolo dello sport ligure a sostegno della Fondazione Gigi Ghirotti. Sul palco del Porto Antico si sono ritrovati campioni, giovani talenti, società sportive e ospiti d'eccezione per celebrare un anno straordinario fatto di passione, sacrifici e successi. Quasi 150.000 voti del pubblico hanno incoronato gli sportivi liguri dell'anno, trasformando la serata in una vera e propria notte degli Oscar dello sport regionale. Applausi e onori per allenatori, atleti olimpici e paralimpici, società sportive e giovani promesse che rappresentano le eccellenze della Liguria. Emozionante anche il ritorno delle sorelle Alice e Asia D'Amato, simboli della ginnastica italiana, insieme a grandi nomi come l'ex capitano della nazionale italiana di rugby Luca Bigi e il campione di nuoto paralimpico Francesco Bocciardo. Acclamati dal pubblico i due allenatori di Genoa e Sampdoria, Daniele De Rossi e Attilio Lombardo, che hanno parlato anche del proprio futuro alla guida delle due squadre. Non è mancato lo spettacolo, con esibizioni di danza, momenti musicali e tanti ospiti che hanno reso ancora più speciale una serata capace di unire sport, intrattenimento e solidarietà. La serata verrà trasmessa sabato 17 maggio alle ore 21 su Primo Canale.
3: Il fatto di questo connubio tra la nostra fondazione Stelle nello Sport è proprio un esempio di dove la solidarietà si unisce appunto allo sport.
1: E tra lo sport rientra assolutamente il calcio, che vede da una parte il Genoa impegnato nelle ultime partite di campionato. È solo una formalità, Genoa ormai salvo da diverse settimane, però domani c'è una partita importante di prestigio, come si suol dire. Dall'altra la Samp, che ha terminato il suo campionato ma una situazione di stallo complicata, per cui non c'è più neanche l'allenatore e si sta decidendo come ripartire. Poi ci sono ancora le ferite per la retrocessione in Serie C, dovrà riprogrammare il futuro, e lo Lentella che invece festeggia ancora la sua permanenza in Serie B. E allora partiamo con il Genoa, perché alla fine si è deciso, come si suol dire, avemus data, e si gioca domani alle 12 Genoa-Milan, con il Milan che deve assolutamente fare punti per provare a tenersi il quarto posto, che vuol dire Champions, in contemporanea con tutte le altre squadre, ovvero anche il derby romano, che si giocano il quarto posto in classifica.

0: Un Genoa che sarà quasi contornato da un sold out di tifosi da una parte, lo spettacolo probabilmente come sembrerebbe sulle gradinate dall'altra. Allora ci facciamo raccontare tutto da Carlo Danani. Ciao Carlo, buonasera.
1: Buonasera, vigilia di Genoa-Milan ad alto tasso adrenalinico, il Grifone all'inseguimento di un gol che manca da tre partite, ma forte di due clean sheet consecutivi, vuole congedarsi dal suo pubblico col ricordo di una super partita. Il Diavolo invece arriva al Ferraris in piena bufera da crisi di risultati, lamentando l'assenza di ben tre squalificati, Estupiñán, Leao e Selemakers, e con l'assoluta necessità di fare risultato in chiave qualificazione Champions. Per Allegri la buona notizia è il recupero in extremis di Modric. Ad eccezione di Norton Caffi, De Rossi dovrebbe contare sull'intera rosa. All'orizzonte una domenica speciale per Colombo e Malinowski. L'attaccante cresciuto in rossonero per la prima volta affronta il suo passato da giocatore del Genoa in tutto e per tutto. Il centrocampista riceverà l'ultimo applauso del pubblico di Marassi prima di trasferirsi in Turchia per l'ultima grande sfida di una splendida carriera.
0: Grazie a Carlo Danani. Passiamo alla Samp perché dicevo è finito il campionato. Samp che si è salvata con un paio di giornate in anticipo deve pensare alla prossima stagione, mancano ancora tante settimane, anzi mesi, per tornare in campo, però si riparte da zero. Attilio Lombardo non è praticamente più l'allenatore della Samp, quindi sì, ci sono novità per quanto riguarda l'amministratore delegato e poi novità per la panchina. Vediamo se ce ne sono. Allora ci facciamo raccontare tutto, ci colleghiamo con Marco Bisacchi. Ciao Marco, buonasera.
2: Sì, eccoci, buonasera, ben ritrovati in casa Sampdoria. Sempre grande incertezza sul futuro tecnico sportivo, sulle scelte, le strategie della società in vista della prossima stagione. Abbiamo capito che ormai non sarà più il primo allenatore della Samp Attilio Lombardo, che pure aveva portato la squadra alla salvezza nel campionato che si è chiuso soltanto un paio di settimane fa. Non c'è stato alcun comunicato da parte della società, non c'è stata alcuna dichiarazione da parte di Fredberg piuttosto che di Walker, piuttosto che di Tei, ma è stato lo stesso Lombardo ieri sera con le sue parole nel corso di Stelle nello Sport al Porto Antico a confermare che non sarà più lui ad occuparsi di quel ruolo. Poi vedremo se ci sarà una conferma o meno, se una scelta da parte di Lombardo sarà quella di continuare, quindi rispettando il contratto, magari con un ruolo diverso. Punto interrogativo che riguarda anche la figura del direttore sportivo, anche se attenzione, nelle ultime ore sta un po' crescendo il partito della possibile conferma di Andrea Mancini come direttore sportivo. Anche Andrea Mancini ha un contratto ancora in essere, così come Lombardo, anche se quello di Mancini scade tra un anno. E in questo momento addirittura sarebbe Fredberg, il CEO dell'area football, il dirigente danese, in qualche modo a premere per la conferma di Andrea Mancini, che può rappresentare, diciamolo francamente, anche per lo stesso Fredberg un paravento rispetto al mercato, rispetto anche a una piazza blu cerchiata che insomma è piuttosto critica a dir poco nei confronti delle scelte di questo club. Ulteriore novità quella che riguarda l'arrivo di Claudio Morelli, 55enne svizzero, un dirigente che ha alle spalle un'esperienza nel mondo finanziario ma anche in parte nel calcio, come video analista del Basilea, anche come allenatore delle serie minori nei campionati della Svizzera, che diventerà sostanzialmente il nuovo AD al posto di Fiorella, che è in uscita. Quindi una novità che riguarda il club societario. Potrebbe tra l'altro Morelli essere a Bogliasco già nei primi giorni della prossima settimana.
0: Allora grazie anche a Marco Bisacchi, noi ci fermiamo qua, l'appuntamento con il primo giornale si rinnova domani stessi orari, buon proseguimento di serata, buon sabato sera.

Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni. Per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi. Distribuire

restituire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.

Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di primo canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.

0: Buonasera, buonasera, bentrovati a Cosa succede in città. Stasera parliamo del progetto Camminovia in Val Bisagno. Ieri c'è stata questa giornata di confronto in Consiglio Comunale, o meglio nella commissione consiliare competente. Si è capito qualcosa? Beh, oddio, noi di Primo Canale abbiamo capito poco e adesso cercheremo anche di spiegarvi perché. Avremmo voluto vedere, abbiamo potuto soltanto sentire, ma di questo parleremo. Intanto ringrazio per essere con noi Sonia Paglialunga, consigliere del municipio Bassa Val Bisagno.
1: Buonasera.
0: Siamo quindi nella parte bassa del tracciato, esatto. Di qualunque tracciato possibile e immaginabile. Buonasera a Carla Vagge, comitato Insieme per la Val Bisagno. Sì, grazie mille per essere con noi. Buonasera Maurizio Remassi, già presidente della Media Val Bisagno, adesso capogruppo di Vince Genova, quindi all'opposizione in quel quartiere. Buonasera a Vincenzo Censuales, che invece fa parte del comitato informale opposizione allo Sky Metro per una Val Bisagno sostenibile. Questo è il nome completo di questo comitato. Allora, vi stavamo raccontando della giornata di ieri. Se avete visto il nostro sito o la nostra TV ieri pomeriggio, avete visto che purtroppo noi in questa giornata abbiamo potuto farvi ascoltare soltanto la voce o le voci di questo dibattito in Consiglio Comunale. Peraltro di per sé noioso, perché sono sempre un po' noiose queste discussioni, un po' lunghe. Le immagini ci avrebbero molto aiutato a darvi un servizio più completo, a rendere godibile più o meno almeno la diretta che volevamo proporre, e invece ci è stato impedito. Matteo Angeli si trovava proprio in Consiglio Comunale, direi Matteo, già subodorando quello che sarebbe successo. Questo perché purtroppo era già capitato a me la volta prima e ad altri colleghi, forse a te stesso la volta precedente. A un certo punto, dai vertici del comune, arriva l'ordine: far spegnere la telecamera a Primo Canale. Ci racconti com'è andata?
2: Ciao Matteo, buonasera anche naturalmente agli ospiti che ci sta guardando da casa. Beh, è stato sicuramente un pomeriggio particolare quello che abbiamo vissuto, un copia e incolla, diciamo, di altri pomeriggi vissuti, o mattinate a seconda dell'orario, vissuti dentro le commissioni comunali. Quelle che noi riteniamo e abbiamo ritenuto in passato importanti per la cittadinanza, abbiamo deciso naturalmente di renderle il più possibile pubblico. Era successo per esempio ultimamente con la commissione che riguardava il futuro dello stadio Ferrari, se no, quindi era una commissione importante, non so se decisiva, perché poi anche lì bisognerà capire quello che sarà il futuro. Mi sembra ancora piuttosto avvolto nella nebbia quello del futuro dello stadio Ferrari, ma non è questo l'argomento di questa sera. Commissione comunale per quanto riguarda lo studio, l'ipotesi di una Camminovia in Val Bisagno, e allora noi di Primo Canale abbiamo deciso ancora una volta di farla, di renderla il più possibile pubblica, in modo che chi non potesse essere presente ovviamente dentro la Sala Rossa potesse in qualche modo avere una situazione il più completa possibile. Cosa succede? Che per un regolamento

0: del tutto interpretabile, interpretato naturalmente dal Consiglio Comunale, ci viene impedito durante le commissioni di trasmettere la parte video. Si può trasmettere, secondo gli uffici del Comune, solo la parte audio. Beh, due cose. Intanto va da sé, insomma, per chi ovviamente è un telespettatore, insomma, vedere un qualcosa e non sentire qualcosa e non poter vedere quello che accade, beh, sicuramente già bizzarro di per sé, soprattutto poi durante una commissione così importante dove c'era il professor Coppola del Politecnico di Milano che ha illustrato diverse schede, diverse slide, diverse ipotesi. E di studio, quindi quando lui diceva, per esempio, nell'audio, qui potete vedere nella slide numero 4 piuttosto che nella slide numero 5, quindi era ovviamente un parlato che andava ovviamente di concerto con delle immagini, no? E allora chi guardava da casa ovviamente non capiva assolutamente nulla. C'è di più che lo streaming offerto dal comune, diciamo così, messo a disposizione dal comune solo quello audio in diversi momenti. Del pomeriggio andava balbettando e quindi insomma non si capiva nulla, per esempio non si è capito nulla o quasi delle parole di Silvia Salis, per esempio, ma come di altri esponenti che hanno parlato nel corso del pomeriggio. E allora a quel punto, considerata la situazione, ovviamente di concerto con l'editore, da direttore, ovviamente ho preso il telefono e ho chiamato il 112 perché in quel momento, secondo noi, c'erano tutti gli estremi per una violazione del diritto di cronaca, quindi una violazione importante, sancita dalla Costituzione, e poi c'era proprio un impedimento di poter fare il nostro
1: Hai
0: lavoro.
1: sporto
0: Quindi,
1: denuncia,
0: al di
1: no?
0: là di
1: Sostanzialmente, hanno
0: qualsiasi.
1: raccolto la tua denuncia.
0: Assolutamente sì, sono arrivati in via Garibaldi, anche tra lo stupore. Di qualche passante, naturalmente, oltre che di tanti turisti, ma anche di qualche passante che chiedeva il perché, e ovviamente vedendomi col microfono in primo canale, con i carabinieri ovviamente davanti in via Garibaldi, ovviamente molti si chiedevano perché. È arrivata anche, devo dire, la solidarietà di molti partiti, molti esponenti, ma anche di molti cittadini, no? Che sia oggi nelle varie mail, nei messaggi WhatsApp, ma anche in qualche telefonata al mattino durante le nostre trasmissioni della giornata, in molti, devo dire. Hanno dato, non abbiamo bisogno di solidarietà, non è quello, ovviamente, non andiamo in cerca di nessuna solidarietà. Noi cerchiamo sempre, ovviamente, di fare il nostro lavoro e penso che sia addirittura sciocco, permettetemi, Matteo, questo termine, davvero non concedere una diretta così importante, perché trincerandosi dietro un regolamento che, come diciamo noi, è interpretato male e quindi c'è un buco in questo regolamento, noi siamo andati dentro, dobbiamo arrivare fino in fondo, non è una questione di principio, oppure sì, diciamo così, è una questione di principio, ma penso che i telespettatori, i genovesi tutti, chiedano a gran voce di poter vedere quello che accade dentro la Sala Rossa e se ci viene impedito noi andremo fino in
1: Non
0: fondo.
1: c'ho dubbio. Grazie Matteo Angeli. Ti faccio vedere a tutti un pezzo brutto di TV. Posso farvi vedere un pezzo brutto di TV? Non è colpa di Matteo Angeli, però a un certo punto, quando ti obbligano a fare una cosa, in maniera anche un po' esagerata, tu ti ritrovi lì che non sai come fare, anche la regia non sa come fare, no? Allora, a un certo momento, ieri è successo questo, vi faccio vedere. Stava parlando un tizio, il professor Coppola, che stava facendo il suo spiegone. Guardate cosa è successo.
2: Dal paniere delle alternative che noi abbiamo considerato la metropolitana leggera. E quindi le soluzioni oggetto della nostra analisi sono state il BRT, la funivia e il tram. Primo elemento che non è banale, noi l'abbiamo sintetizzato in 10 minuti, 4 slide,
3: Come
2: però
3: avete
2: qui.
3: visto, ci hanno invitato di lasciare l'aula consiliare, la diretta secondo loro è vietata, secondo noi invece è corretta. Tra poco chiameremo le forze dell'ordine per capire se davvero questa è una situazione che si può tollerare. I nostri telespettatori sono in diretta, sono i primi a essere penalizzati da questa situazione. Vi lasciamo naturalmente all'audio solo della diretta, poi ci sentiremo tra poco.
1: Oh, questo è quello che è successo. Fondamentalmente si è interrotta la telecamera, quindi il nostro Angelo ha dovuto prendere il microfono e tentare di giustificarsi al pubblico che era a casa, che appunto poi dopo ha continuato questa giornata. Allora, come vi ho detto anche prima dell'inizio della diretta, questa è una cosa nostra e l'abbiamo gestita noi, nel senso che è un problema tra noi e il comune di Genova, evidentemente non stiamo simpatici per qualche motivo che mi è ignoto, però così è. Se volete dire una battuta.

0: E vi interessa esprimere un'opinione, Ure Massi, cominciamo da lei, ma poi passiamo al tema, quello diciamo della cabinovia vera e propria.
1: Come ha fatto il mio gruppo politico Vince Genova, esprimo la massima solidarietà se per me, e quello che è successo. Io ritengo che il diritto di informazione ai cittadini debba essere garantito, perché siamo un paese democratico. E appunto non trasmettere questa e non far vedere questo dibattito importantissimo per la città è un atteggiamento non utile al dibattito che si deve instaurare in questa città, soprattutto su un argomento che riguarda una parte fondamentale della nostra
0: città. Le persone che vivono sul territorio. Paglialunga?
2: Ma sì, sicuramente mi accodo anch'io alla solidarietà, anche perché non tutti i cittadini possono permettersi di venire magari in Sala Rossa, e quindi seguire da casa il servizio sarebbe stato utile. Ma devo dire che noi consiglieri siamo purtroppo abituati a questo sistema, perché ricordo che un mese e mezzo fa c'è stata la conferenza stampa di annuncio di questo studio, e noi consiglieri siamo andati a Tursi per seguire la conferenza stampa, ma non ci è stato permesso di accedere.
0: Solo il presidente. Sullo stadio abbiamo detto che eravate scarsi, o sbaglio?
2: Sì. No?
0: L'assessore, non mi ricordo quale, ha detto sì. Che non eravate abbastanza bravi come...
2: Sì, ecco, quindi voglio dire, questa la racconta sulla tanto decantata concertazione.
0: Ci mancherebbe. Comunque, Censuales, al di là delle nostre polemiche, però comunque interessa l'argomento alla gente, cioè mica tutti potevano venire in Sala Rossa, era un buon servizio, no? Quello
3: di guardare. Gli aderenti al nostro comitato hanno cercato, anche perché era stato annunciato che ci sarebbe stata questa diretta, quindi siamo tutti corsi a passare i link per riuscire a collegarsi.
0: Sono addormentati, vero? Sì, poi.
3: Poi no,
0: erano
3: un po', diciamo che no, perché le cose che venivano dette erano abbastanza disturbanti.
0: Ah, ok. Beh, quindi... disturbanti, adesso ci entriamo. Vaggi, tra l'altro anche voi avete avuto un problemino di registrazione.
4: Sì, a parte che appunto
0: esprimiamo
4: la solidarietà, perché giustamente diciamo che le immagini erano una cosa piuttosto importante e interessanti per chi non poteva essere presenti, e noi per esempio la presidente del comitato voleva registrare il nostro intervento per poi farlo alla sera stessa, abbiamo avuto una riunione, portarlo nella nostra riunione, gli è stato chiesto cortesemente di non registrare.
0: Insomma, una specie di maxi processo. Matteo Angeli, per chiudere con te.
5: Assolutamente sì, quello che ci tengo a sottolineare è che già quando era accaduto nelle precedenti occasioni, insomma, ci eravamo mossi naturalmente con il presidente del consiglio comunale Villa, con anche l'ordine dei giornalisti, per avere proprio una strada, no, da percorrere. Nessuno vuole fare la guerra a nessuno, almeno da parte nostra naturalmente, però vogliamo lavorare. E allora insomma c'è stato, siccome è una situazione che si ripete nel tempo, non è quella di ieri, così un fulmine a ciel sereno. Noi cerchiamo da tempo di chiedere che questo regolamento, probabilmente desueto, probabilmente fuori dai tempi, probabilmente scritto male, probabilmente interpretabile, quindi non scritto bene, possa cambiare. E noi ci auguriamo che questo regolamento prima o poi cambi, in modo da evitare situazioni spiacevoli come queste. Insomma, noi, è l'appello che faccio ancora una volta anche al Consiglio Comunale, agli uffici. Insomma, se questo regolamento ha un buco, e non c'è un divieto espresso di poter trasmettere questi video e non solo l'audio, insomma, che ci facciano lavorare, non noi come primo canale, qualunque televisione, qualunque emittente, qualunque media abbia la voglia, e poi bisogna avere anche la voglia, noi ce l'abbiamo sempre, neanche tanta, di andare a fare il nostro lavoro, insomma, chiunque debba essere messo nelle condizioni di poter lavorare. Questo a prescindere da tutte le polemiche che poi spero prima o poi di chiudere, però insomma noi, questo che chiedo ancora una volta, lo faccio adesso in questo piccolo appello al Consiglio Comunale, al Comune in generale, insomma, cercate di venirci incontro, comunque di venire incontro a chi ci sta guardando da casa, ai genovesi, non al primo canale, che voglio dire, poi alla fine sopravvive e vive lo stesso, però insomma penso che la città di Genova meriti questo, meriti che tutti possano sapere quello che accade bene dentro la Sala Rossa.
0: Non c'ho dubbio, anche perché tanto ci torniamo anche la prossima.
3: Una piccola...
0: Prego, prego.
3: Questo incidente, chiamiamolo così, si inserisce però in una situazione un po' più complessiva. C'è una estrema difficoltà regolamentare a far partecipare la popolazione alle cose del comune. Questo vale per Tursi, ma vale anche per i municipi. Cioè ci sono dei regolamenti alle volte anche nati da situazioni di conflitto, diciamo così, tra chi veniva

0: di persona e chi in qualche maniera ha il dovere e il diritto di parlare come rappresentanti eletti. Ricordo che con la precedente amministrazione c'era il divieto anche di esprimersi a sensazione, cioè non si poteva né applaudire né fare bu, non so come dire.
1: Certo.
0: E quindi alla fine che ci vai a fare? Il Consiglio Comunale, la Sala Rossa di Tursi dovrebbe essere la cerniera, no? Tra le istituzioni e i cittadini. Certo. E quindi c'è un po' un senso di inutilità andare lì, perché poi non puoi neanche muoverti, e allora forse bisognerebbe cercare di far ritornare un po' più viva quella sala.
1: Certo. Ora poi nel rispetto della regolarità dei lavori, posso capire, però insomma in linea generale sono d'accordo. Grazie Matteo Angeli, grazie a tutti. Allora stasera parliamo di Cabinovia della Val Bisagno. Devo fare una premessa, lo dico ai comitati che mi sembrano abbastanza allineati per il no a questa infrastruttura, lo dico agli esponenti politici, ce ne saranno alcuni per il no, altri per il sì. Alle 21.30 ci collegheremo con il consigliere regionale Stefano Giordano e sono curioso di avere la posizione del Movimento 5 Stelle su quest'opera, perché sicuramente i 5 Stelle sono sempre abbastanza rigidi sulle infrastrutture, vedremo cosa dirà. Io personalmente ho deciso di dedicare la puntata a questo tema perché, vabbè, non si poteva fare altrimenti, è il tema della settimana a Genova, però non credo minimamente al fatto che quello che diremo stasera, che si è detto ieri, poi diventerà un progetto reale. Mentre aveva senso accapigliarsi anche duramente sullo SkyMetro, perché c'era un finanziamento in atto e quindi quella era un'opera che si sarebbe fatta, diciamo, nei tempi poi biblici dell'Italia, ma si sarebbe fatta, questa secondo me no. Mi posso sbagliare, ma questa è la mia opinione. Questo lo dico come premessa, perché poi c'è sempre quello che critica dicendo ma parlate di una cosa che non succederà mai. Perché appunto quello che si è capito è che siamo allo studio, poi bisognerà discuterne con la gente. Come diceva prima Matteo Angeli, Silvia Salis si è sentita male nell'audio che è stato messo a disposizione. Per fortuna ha parlato che ancora eravamo nella sala. La nostra telecamera c'era. E allora vi faccio sentire un pezzettino di Silvia Salis che fa una battuta sul coinvolgimento dei comitati e delle persone e dei cittadini. Così me lo commentate, comitati. Sentiamo la Salis.
2: Le questioni che per me sono fondamentali, ed è fondamentale parlarne con voi oggi e trasferirle alla città, è la volontà di condivisione, perché questo è uno studio che apre un ragionamento sul territorio, un ragionamento che non c'è mai stato. Non c'è mai stato, parliamoci chiaro, in queste dimensioni, in queste modalità. Non è uno studio che tifa per qualcosa, ma è uno studio che vuole aprire una discussione sul territorio. Ringrazio il professor Coppola perché ha già avuto modo di incontrare il 12 maggio gli esperti nominati dai comitati e tutti gli esperti che hanno voluto con lui interloquire. Li rincontrerà il 27 maggio e ci sarà un terzo incontro. Ovviamente la discussione dopo questa giornata del 3 giugno si sposterà nelle sedi municipali e poi si aprirà alla partecipazione collettiva.
1: Carla Vaggia, è così? Cioè è cambiato un po', è cambiata l'aria, c'è più confronto ora?
3: Devo dire la verità, su questo ha ragione. Poi bisognerà vedere i fatti, perché parlare è facile e poi bisognerà vedere come sarà. Perché per esempio parlo del progetto Quattro Assi, c'è stato calato dall'alto. Non c'è stato mai un percorso partecipato, non è mai stato, diciamo così, interloquito con i cittadini. E quindi ci siamo un pochino trovati una soluzione di trasporto pubblico in Val Bisagno che per noi, per quanto riguarda noi, non è adeguata alla Val Bisagno, in quanto purtroppo la valle ha ancora strade vecchie, ha strade antiche, con delle grosse problematiche e quindi sì che noi parliamo di un BRT veloce, ma ammesso e non concesso che noi facessimo tutte aree, diciamo, per i bus chiuse al trasporto privato, eccetera, qualora in certi punti ci fosse un incidente, ci fosse un'ambulanza, ci fosse... è tutto fermo, perché sono strade strette, antiche, che andrebbero, è quello il nostro progetto di base, riviste e ammodernate.
1: E allargate, specialmente in alcuni punti.
3: Esatto, bravo.
1: Pure Massi, io questa critica di Carla Vaggia l'ho già sentita nei confronti del centrodestra che fu, e se avete perso le elezioni magari c'è anche questo.
3: Scusi,
1: no?
3: Posso? Sì. Il percorso partecipato, io non sono qua a parlare di destra e sinistra, doveva essere stato fatto molto tempo prima, 2017-2018.
1: Però siccome c'era il centrodestra all'epoca...
3: Il municipio no.
1: Il municipio è vero, il municipio... Sì, è vero, ecco, nel municipio è vero, bisogna recuperare.

0: E anche, diciamo, il giusto localismo. Ure Massi, però non sfugga lo stesso alla questione.
1: No, non sfuggo. Devo dire che in effetti, poi chiaramente i risultati elettorali si sono visti, abbiamo fatto degli errori. Non abbiamo fatto un'apertura che forse era necessaria, anzi era necessaria. Per quanto riguarda, se mi permettete, quello che è stato detto prima dalla signora sindaca, io... Non è vero che non c'è mai stato un percorso partecipato, perché io, per essere onesti, al tempo, quando era stato, sono una specie di memoria storica, sono anziano, e quando c'era stata la proposta del People Mover, questa era stata discussa, c'era l'assessore in discussione. Quindi capisco che la sindaca è più giovane del sottoscritto, però quel tempo avevamo affrontato anche questo problema.
0: Tra l'altro, People Mover, io sì, ve lo rilancio lì, ve lo metto lì, ha sempre i pali, perché per forza deve andare in sopraelevata, i piloni ci sono per forza, però per esempio c'è a Perugia, c'è a Pisa nel trasferimento aeroporto stazione centrale, e ha il vantaggio di essere molto silenzioso e di essere automatico, perché di fatto è un cavo che si arrotola, è una specie di funivia, ma molto più grande, molto più solida rispetto. Carla?
2: Io ero presente all'epoca del People Mover, proposto da Enrico Musso, e ha ragione quel che dice lei, era molto veloce, e torniamo al discorso di prima, purtroppo le strade sono strette ed era impattante, perché su sponda destra sarebbero stati forse a pochi metri dalle case. Cioè, noi facevamo la battuta tipica che mentre passava il People Mover, il cittadino che era lì,
0: poteva lanciarsela. Allora, Sonia Paglialunga, le faccio sentire un Vox Populi che abbiamo raccolto in Bassa Valbisagno. Vox Populi, va bene, per quei quattro che non lo sanno, è quando vai per strada e chiedi un po' di pareri a caso alle persone che passano. È chiaro che è molto diverso vivere, non so, a ridosso di Brignole, oppure vivere molto lontani nell'Alta Valbisagno o comunque nella media. Evidentemente, perché ci sono diverse distanze da coprire, quindi uno dice ci vado a piedi a Brignole, oppure no, devo prendere un mezzo e ci metto tanto tempo. Sentiamo che cosa hanno detto i cittadini, poi glielo faccio commentare.
3: Posso chiedere un'opinione sulla cabinovia?
4: Ah, guardi, per conto mio, niente da fare.
3: Cosa non le convince?
4: Niente, non mi convince il vento, più che altro.
3: I piloni alti anche 40 metri.
4: Vi saluto. Mamma mia, troppo, una cosa esagerata.
5: Non mi piace, basta.
6: Non sono aggiornato, però non sarebbe una cattiva idea. Almeno per il traffico, dico.
3: Un sistema di trasporto qui in Valbisagno serve nuovo.
6: Secondo me sì.
7: Non mi piace perché a 50 metri di altezza, dicono i pali sono 50 metri, poi magari sarà anche più bassa. Col vento che c'è stato in questi giorni e che ci sarà, non so come quando era finito. Io avrei preferito lo SkyMetro, forse impattante, però mi dà l'impressione. Perché poi, ecco, un'altra domanda. Se c'è un anziano a bordo che deve scendere, cosa fa? Lo prendono giù? Perché dicono che rallenta solo. Dicono che rallenta solo, quindi non so come fa uno a scendere veloce.
3: Insomma, avrebbe scelto un'altra
7: iPod. Diciamo, non vogliamo fare lo SkyMetro, ma almeno una tranvia. Solo che la tranvia ti porta via una corsia. E con la confusione che c'è in Valbisagno, normalmente una corsia di meno non...
8: Mi fa vedere prima di parlare, secondo me. Poi vediamo un po' com'è. Io sono curioso. Da ignorante ti dico, vediamo com'è la situazione, poi se è una cosa che frutta, bene, se no bisogna provare le cose, ragazzi, se non si prova non si può mai giudicare le persone.
6: Qual è la cabinovia? Questa?
3: Quel progetto che... Sì.
6: No, non va bene.
3: Mi piace?
6: No.
3: Perché?
6: Sarà l'aria, chi ci va lassù?
3: Non la prenderebbe?
6: No, perché è meglio che quella di Controlina, la metro è meglio, è bene. Con quella lì che ci va nessuno, come è.
3: Me la convince, insomma.
6: No, io ero favorevole con quelle che hanno fatto prima.
9: Domanda, la cabinovia non saprei cosa dire, però mi sembra un po' azzardata come idea. Potrebbe funzionare, però l'idea di avere un mezzo autobus che gira in su mi sembra un po' azzardato, sinceramente.
3: Forse scegliere un'altra soluzione.
9: Un po' più basso, magari.
0: Cioè, non piace.

0: Meno, ne ho fatto conto 4 a 1 e mezzo, diciamo.
1: Le perplessità che sentiamo sono effettivamente legittime, anche perché la prima cosa che sentiamo è l'impatto. Era una delle critiche sullo Sky Metro, cioè che era un'opera impattante che andava a impattare, diciamo, sull'aspetto, sullo skyline, sulle abitazioni, e questo va via è anche oltre, perché abbiamo visto che dovrebbero essere 50 piloni, alcuni 40 metri d'altezza, quindi effettivamente non è una cosa proprio che passa inosservata. E poi tantissimi hanno sollevato la questione del vento, la paura di andare in altezza. Tantissimi cittadini mi chiamano e mi dicono: ma veramente si fa questa cosa? E nel nostro municipio lo Sky Metro era visto più come una servitù, perché era comunque più vicino a Brignole, quindi l'utilità era sentita più sicuramente dalla zona di Molassana rispetto a Borgo Incrociati, però questa opera sarebbe ancora più impegnativa, ecco. E in più non abbiamo i vantaggi di quello che sarebbe stato un eventuale Sky Metro, perché va comunque più lento, ha un minor carico di persone e quant'altro.
0: E poi sentiremo anche tra poco, vi farò sentire alcuni estratti di un'intervista che ho realizzato oggi al presidente dell'aeroporto, ma in questo caso professore di economia, esperto di trasporti, Enrico Musso, che ha fatto alcune considerazioni anche sul vento, perché il tema non è tanto il vento fortissimo, oltre 70 km orari, che porterebbe al fermo dell'infrastruttura, perché quello in effetti dovrebbe essere abbastanza limitato, una, due, tre volte l'anno se siamo sfortunati. Il problema è il vento a 30-40 km orari, molto più ordinario, che obbligherebbe, dice Musso, ad un rallentamento della velocità di esercizio. Il che ovviamente genererebbe ulteriore problema al sistema. E allora ci fermiamo un attimo, tra poco ci colleghiamo invece da remoto con Stefano Giordano, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle. A tra poco.
2: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
3: La notizia passa di bocca in bocca.
4: Come, come?
3: La bocca sarà sulla bocca di tutti.
4: Perché?
3: A maggio parte l'Oral Cancer Day.
4: Oh, finalmente!
3: Il mese della prevenzione del tumore del cavo orale.
4: Oh!
3: Fumo, eccesso di alcol, cattive abitudini alimentari e igieniche possono provocarlo. Ma è uno dei più curabili se preso in tempo. Niente acqua in bocca.
4: Va bene.
3: Fai un controllo dal tuo dentista per prevenire il tumore del cavo orale. Fondazione Andi. Dai una mano alla salute della tua bocca.
0: Eccoci di nuovo in diretta. Buonasera Stefano Giordano, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle. Grazie di essere con noi.
5: Buonasera a tutti e grazie dell'invito.
0: Allora, Giordano, sa che sono curioso, non mi ricordo più esattamente la sua posizione sulla cabinovia, e sono curioso perché oggettivamente il Movimento 5 Stelle non è mai tenero con le infrastrutture anche un po' impattanti sul piano anche dell'ambientale o comunque insomma dell'impatto visivo. Lei che idea si è fatto di questo studio del Politecnico di Milano? Sa da fare oppure resterà un esercizio di stile?
5: Dunque, intanto non posso rinnegare il nostro DNA sul trasporto pubblico, soprattutto sulla Val Bisagno, perché sono stato il primo firmatario di un atto approvato all'unanimità nel 2018 in cui si richiedeva la tranvia della Val Bisagno, approvato anche dal sindaco Bucci che ha sottoscritto l'atto, l'aveva inserito nel 2017 nel suo programma elettorale, ma ahimè questo tipo di infrastruttura che secondo noi era la soluzione per l'intera città è stata bocciata con quattro assi che in realtà poi dal MIT sono stati bocciati per 3 volte. E poi, come tutti i rimandati nel nostro paese, alla fine poi viene promosso. Detto questo, abbiamo dei seri dubbi anche sul BRT dell'asse della Val Bisagno per come è stato progettato, perché non garantisce l'asse protetto al 100% in una città che aveva necessità invece di avere un trasporto pubblico locale con
0: La
5: delle
0: fermo al volo,
5: partenze precise
0: BRT vuol dire
5: e
0: Bus Rapid Transit, è un acronimo inglese, cioè sono praticamente quegli autobus che viaggiano in sede completamente protetta e quindi le macchine non ci possono andare in mezzo, i semafori di solito sono prioritari, quindi diciamo che quando passa l'autobus è come un
5: grazie.
0: treno, va dritto come se ci fossero i passaggi a livelli, e questo è il vantaggio di non fare code e di fare prima.

0: tema, insomma, no?
1: Grazie della precisazione. Poi, a forza di fare riunioni, parliamo di agronomi e non spieghiamo bene quello che contengono. Detto questo, è molto trasparente la nostra posizione. Abbiamo espresso dei dubbi su questa idea che, diciamo, è stata studiata dal Politecnico di Milano con l'ingegner Coppola, che ha descritto, diciamo, in un paio di incontri che abbiamo fatto come maggioranza.

0: questa idea. Stiamo attendendo lo studio, diciamo, di questa idea un po' più corposo, che contiene insomma 200 pagine a quanto sembra, che avremo necessità di studiare e di essere parte attiva in questo percorso. Poi, come Vigile del Fuoco, io lo dico molto chiaramente, ho espresso anche i miei dubbi dal punto di vista anche di percezione del vento. Insomma, ricordavo che la nostra città, insieme ad altre città sul territorio nazionale, ha come allerta l'allerta vento, e quindi su questo, insomma, storicamente dal 97 svolgo quel lavoro e so perfettamente che cosa significa il vento nella nostra città. Però siamo aperti a questa proposta, nell'analizzarla con i numeri trasportistici e con la sua utilità dal punto di vista, insomma, di un asse aggiuntivo sulla Val Bisagno, ma siamo molto, diciamo, rigidi sulla modalità in cui deve essere, con la quale deve essere proposta. Diciamo che questa è un'idea, come dice giustamente la sindaca Salis, è un'idea che avvia una serie di confronti sul territorio, ma questi confronti devono essere aperti. Cosa significa? Che i cittadini possono intervenire e dare il loro contributo sia sulle sofferenze che, insomma, in una vallata così un po' abbandonata, diciamo, negli ultimi anni, ha necessità anche di una riqualificazione urbana, perché ricordo che il trasporto pubblico locale deve essere anche pensato nella nostra città, non solo sull'andata e il ritorno delle grandi masse che lavorano, ma anche su un qualche cosa di attrattivo che nei quartieri deve essere inserito. Riqualificazione urbana può essere un polo studentesco, uno studentato, un qualche cosa che dà l'opportunità di far rivivere una vallata che ha troppe servitù.
1: Chiaro. Giordano, mi consenta di chiudere però facendole questa domanda. L'11 marzo del 2048 io compio 70 anni. Secondo lei, se decidessi di passare la mia pensione in Val Bisagno, prenderò una qualche forma di trasporto che oggi non esiste, o staremo ancora facendo un ragionamento partecipato, bellissimo, molto democratico, ma che però non porterà a niente? La domanda è provocatoria, sì, lo è.
0: Ma io penso e spero che nel 2048 il trasporto privato non esista più, perché se non dovesse più esistere, se dovesse esistere ancora il trasporto privato, probabilmente non avremo alcuna argomentazione da portare in una trasmissione come questa. Quindi io spero che veramente le metropoli, le città come la sesta città d'Italia, sia una visione futuristica senza trasporto privato all'interno della città.
1: Grande forza al trasporto pubblico.
0: E certo, detto questo, vorrei anche aggiungere una cosa. Abbiamo votato martedì scorso in regione con grande senso di responsabilità l'IDL 108 che immetteva 40 milioni di euro in MT in una situazione che la vecchia amministrazione ha lasciato con macerie e solamente macerie, ricca di debiti, poca, diciamo, prospettiva futura. Mentre invece, ahimè, in comune il piano di risanamento di AMT ha avuto il voto di astensione del centrodestra. Ecco, io su questo porrei, insomma, un approfondimento, una riflessione collettiva.
1: No, è giusto,
0: sul
1: è
0: senso
1: giusto,
0: di responsabilità.
1: È giusto ricordarlo. Grazie Stefano Giordano, grazie mille
0: grazie
1: al consigliere regionale del Movimento 5 Stelle. Vi dicevo, oggi ho incontrato il professor Enrico Musso. È curioso il fatto che io l'abbia incontrato davanti al sottomarino. Ho pensato che poteva essere quello un sistema di trasporto pubblico locale, magari facciamo dei sottomarini e andiamo da una parte all'altra della città. Scherzi a parte, sentiamo l'Enrico Musso numero uno, questo per la regia, che fa un quadro di ciò che si è sentito ieri dal suo punto di vista nella commissione consiliare. Sentite.
2: L'ipotesi di una cabina via per la Val Bisagno che è stata presentata era un'ipotesi che girava già da un po' di anni, a suo tempo l'avevamo anche considerata e poi l'avevamo scartata, anche se in alcune città del mondo ci sono degli esempi di questo genere. Per il caso della Val Bisagno non sembra presentare alcune criticità, ecco. La principale forse è un tema di capacità complessiva, ecco, quando mi ero occupato del piano della mobilità di Genova mi si era detto che lì la domanda a cui far fronte era dell'ordine di 3.500 passeggeri per ora per direzione. Con questo sistema siamo a un terzo, quindi assolutamente non è adeguato alla domanda che risulta esserci. Un altro tema importante è la velocità, cioè rispetto ad altri progetti di tipo metropolitano,

0: metano, Skymetro, cosa, che vanno a 35 km all'ora di velocità commerciale, il punto di riferimento che è stato anche esplicitamente presentato ha una velocità commerciale di 15 km all'ora, quindi siamo alla metà, e significa che il percorso Brignole-Molassana si fa in poco meno di mezz'ora. E qui viene una terza criticità che è legata al vento, non tanto il vento sopra i 70 km all'ora che sarà magari due giornate all'anno in cui l'impianto si deve fermare, ma il vento quasi normale dei 35-40 km all'ora richiede un ulteriore rallentamento dell'ordine dei 12-13 km all'ora. Questo significa che per andare da Brignole-Molassana ci vuole più di mezz'ora, a quel punto non è competitivo con l'autobus alla fine, e quindi diciamo che vanifica un po' l'effetto. D'altra parte la portata della singola cabina sarebbe di 10 posti, ora un autobus a 18 metri di quelli che usiamo a Genova ne tiene 150, quindi equivale a 15 cabine. Anche se la cabina arriva ogni 30 secondi, c'è da chiedersi quando arriverà una cabina con un posto libero, quindi le attese diventano lunghe e così via.
1: Insomma, mi pare, Censuales, che almeno dall'occhio dell'esperto di trasporti come Enrico Musso, già mobility manager del Comune di Genova, questa opzione, diciamo, presenti diverse crepe proprio tecniche.
2: Ma sì, molte sono state dette, fa specie che il professor Coppola in risposta alle osservazioni dei comitati abbia detto che la cabinovia di Parigi va un po' più lenta perché c'è il vento. E quindi perché un amico di un'associazione ha fatto vedere che se noi mettiamo quei parametri alla fine la cabinovia non è concorrenziale rispetto all'autobus. Stessa cosa per i costi, insomma, questa si è un po' arrampicato sugli specchi il professor Coppola. Bisogna dire che in qualche maniera, ritornando alla cosa iniziale della sindaca Salis, io segnalo positivamente un cambiamento di approccio, perché noi ricordiamo tutti l'infelice frase in coda alla presentazione in consiglio comunale a Tursi, la conferenza stampa di quel sabato mattina. Non ripeto la frase perché penso che i genovesi se la ricordano tutti, ma non mi venite a cercare
1: qualora non funzionasse,
2: esatto,
1: perché insomma questo
2: tenete il traffico. Allora, devo dire che lo studio è perentorio. Il professor Coppola lo ha ricordato ieri in consiglio comunale. Lo studio dice che la cabinovia è la soluzione. Mm-mm. Il fatto che non sia così si evince anche dalle cose che diceva il professor Musso, ma voglio dire, è abbastanza lapalissiano, perché noi abbiamo trovato nella sua tabella del professor Coppola un esempio di tram con più o meno fermate, quindi c'era la tranvia veloce con 13 fermate o la tranvia, diciamo, tra virgolette lenta da 20 fermate, quella da 20 fermate, quindi quella più penalizzante, diciamo così, aveva un aggravio di tempo di 3 minuti rispetto alla funivia, quella che va veloce perché non c'è il vento. Okay?
1: Quindi mediamente.
2: Allora, come vediamo, c'è qualcosa che non,
1: ecco,
2: funziona.
1: Ecco, però posso coinvolgervi in un pensiero che ho da tempo, no? Perché sono molto, come dire, convinto che quando so una cosa ci tengo che gli altri la riconoscano, no? E allo stesso modo sono molto, diciamo, rispettoso nei confronti di quelli che sanno cose. Allora, se tutti gli studi possibili e immaginabili che abbiamo visto in questi anni dicono che la tranvia non si può fare perché impatta troppo sui parcheggi e anche, però finiamo la descrizione e poi ognuno mi dica la sua.
2: Non è proprio così, ecco.
1: Però la tranvia nessuno la considera praticabile, né quelli di prima né quelli d'oggi. Ovviamente scavare sottoterra Sava San Dir è un'ipotesi che nemmeno si prende in considerazione, perché vorrebbe dire miliardi e decenni per poterla immaginare. Entrambi gli studi, quelli di prima e quelli di oggi, a mio giudizio arrivano alla stessa conclusione: serve una struttura sopraelevata, cioè ci vogliono dei piloni, che siano 50-100, che siano grandi, piccoli, alti o medi, comunque quella è la soluzione. Perché?
2: Perché partono da un assunto sbagliato e scorretto, che è quello che il sedime stradale sia intoccabile. Cioè non si ragiona in termini di gestione della mobilità complessiva. Quello che abbiamo fatto noi nel nostro studio in alternativa allo Skymetro, abbiamo dimostrato che il tram ci sta senza perdere parcheggi, anzi paradossalmente abbiamo trovato anche spazi per parcheggi in più. Bisogna ragionare in modo più complesso, bisogna ragionare con le direttrici di traffico, bisogna ragionare con le matrici origine e destinazione, bisogna fare un minimo di sforzo.
1: Non avete paura?

0: dei tempi di costruzione che praticamente tolgono una corsia senza darvi il tram.
1: No, perché gli esempi molto vicini a noi, come quelli di Firenze, ci dimostrano che in 3 anni, andando molto lentamente, quindi voglio dire cercando di non bloccare la valle, è possibile realizzare le cose. È un problema di cantieristica, però qua stiamo ragionando in termini di è possibile, ci sta? La domanda che va posto lei correttamente è: ci sta il tram in Val Bisagno? Allora, questa è la domanda che ci siamo fatti fin dal 2009, 2008 forse, la famosa manifestazione contro la busvia. Ho detto: ma se io che non sono nessuno vorrei tanto il tram a Genova, a cominciare dalla Val Bisagno, andiamo un po' a vedere. Ci siamo fatti le camminate estive su e giù per la Val Bisagno, abbiamo contato il numero di posti auto, i numeri di passi carabili, i numeri di supermercati con accesso, abbiamo fatto quello che dovrebbe fare chiunque faccia pianificazione, e quindi siamo andati a vedere, ma ci sta? Siamo partiti da alcuni criteri, li abbiamo applicati nei territori e abbiamo visto che ci stava. Allora, se uno invece ha paura di andare a toccare l'esistente, se non guarda al futuro, se non guarda alle novità migliori che ci sono in giro per il mondo, e guarda sempre solamente il suo ombelico,
0: rimane chiuso in se stesso. Allora, vi faccio sentire un altro pezzettino della mia chiacchierata di oggi con il professor Enrico Musso, quando parla di futuro, perché la soluzione Musso la individua. Oltre a considerare, non mi ricordo se in questo passaggio in un altro, ma ve lo dico io, ha detto che non si farà mai la cabinovia. Dal suo punto di vista ci sono troppi limiti, resterà un esercizio di stile, quindi diciamo concorda con la mia opinione su questo tema. Però poi traccia quella che potrebbe essere la sua idea. Sentiamola.
2: Ci sono tanti impatti, da un punto di vista di impatto di emissioni locali. Ha un senso ragionare sulle ipotesi, e quindi che sia stata anche ipotizzata questa cabinovia, secondo me può non essere sbagliato. Il problema è che secondo me le criticità sono tali per cui questo progetto non verrà mai realizzato. Torno a dire che secondo me per la Val Bisagno bisogna puntare a questo punto su qualche cosa, se vogliamo, di meno impattante ma di più realizzabile, e da questo punto di vista una busvia, cosiddetto BRT, cioè una busvia protetta ma realmente riservata e con i semafori realmente in priorità ai mezzi pubblici, diventa il sistema tutto sommato migliore, quantomeno rispetto alle alternative che vengono proposte adesso.
0: Che mi sembra essere abbastanza la vostra linea, no?
3: Allora, io ho ascoltato molto. Prima si dice che dobbiamo abbandonare la macchina per servirci del servizio pubblico, e poi si ci preoccupa solo dei parcheggi. E non che un tessuto commerciale in Val Bisagno rimanga vivo, perché il tessuto commerciale tiene viva la valle e non permette che la valle diventi purtroppo vissuta solamente, purtroppo,
0: sì,
3: da...
0: Sì, o come dormitorio, diciamo, più in generale.
3: Esatto. Quindi il discorso che si fa, si guarda sempre il palmo dal proprio naso. Bisogna aprirsi, bisogna guardare avanti. Vede, lei prima ha detto una cosa, quando lei avrà 70 anni, la Val Bisagno non si farà mai niente, perché la Val Bisagno è quello che porta alla discussione. E va una giunta, facciamo questo, no, l'altra è in opposizione, va l'altra, facciamo questo, e l'altra va in opposizione. E la Val Bisagno è sempre in una valle di lacrime. Io dico solo una cosa, la Val Bisagno ha bisogno di rispetto per i residenti, per i parcheggi, per le attività commerciali che ci vivono e che tengono il quartiere vivo. Quindi assolutamente la Val Bisagno, come in tutte le altre città, perché noi che guardiamo un BRT in Columbia a 8 corsie, 10 corsie. La Val Bisagno, la città di Genova, la sua bellezza è la particolarità. E bisogna giudicare questa particolarità e cercare di far eseguire dei progetti che esaltino questa particolarità e che non la rovinino. Quindi per noi la cabinovia, come l'avevamo già eliminata in altri punti della città, perché è impattante, perché noi parliamo di Parigi. Parigi va una cabinovia dalla periferia a oltre. Questa andrebbe dal centro a coprire la periferia. Cioè cerchiamo di parlare, cioè in certo senso, io ascolto molto, perché a me piace ascoltare e imparare l'ingegneristica. Mi piace anche ascoltare anche chi la vive la Val Bisagno.
0: Non c'è dubbio, anzi, fondamentale questo. Paglialunga.

0: Però c'è una critica in quello che dice Vagge che io condivido. E tra l'altro lo dico a lei, che ha un tono sempre così moderato. Lei è appena uscita dal suo partito e ha abbracciato tutti, grazie, siete stati gentili, poteva dare legnate come fanno tutti, scandalosi, squallore, si usano sempre questi termini in politica, invece lei è stata misurata e corretta. E però io sento tutti i giorni la politica parlare solo così. Cioè non ne posso più, si può dire, non ne posso più di sentire i politici che si insultano con delle parole terribili che nella vita reale ti darebbero uno schiaffo se gli parli. Cioè nella piazza, se mi dici una roba del genere, prendi un mal rovescio. Invece in politica sembra che ormai sia questo il modo di comunicare. E allora poi la gente non si fida più, dico, voi tanto questi si azzuffano per finta, poi vanno a bere il caffè insieme, probabilmente finisce tutto lì. Perché la politica non riesce a ragionare in modo un po' diverso?
1: Questo è uno dei modi, dei motivi per il quale i cittadini poi non si appassionano più alla politica, indipendentemente dal colore e dall'appartenenza, non ci crede. Invece è giusto cercare di coinvolgere la cittadinanza nei temi che comunque servono per i cittadini. Parlavamo appunto di incremento del trasporto pubblico, non può passare tramite la cabinovia o ovovia, perché su stessa missione del Politecnico questo incrementerebbe solo poco più dell'1% del trasporto pubblico, l'1,4, quindi vorrebbe dire che comunque le persone continuerebbero a prendere il proprio mezzo privato, quindi assolutamente non si può andare in quella direzione. Concordo con l'idea, bisogna tornare a parlare una politica di vicinanza ai cittadini senza avere dei toni troppo alti da squadre calcistiche.
0: Sì, appunto, ma anche perché poi voglio dire, no?
2: Se mi permetto un appunto,
0: sì.
2: Quanto diceva la signora e quanto diceva lei, è giustissimo, il cittadino non crede più alla politica. Ieri sera siamo stati in municipio e noi come comitato abbiamo portato avanti proposte per non far chiudere le scuole, per la sicurezza, per la pulizia. Perché vengono a cercarne i comitati e non vanno in municipio a cercare e a chiedere giustamente quel che è giusto per i cittadini?
0: Certo.
2: Perché non credono più alla politica, perché come le dicevo prima, non c'è colore. Si è succeduto diciamo a Genova, qualsiasi colore, ma siamo sempre lì a dire sarà il prossimo, sarà chi succederà.
0: È colpa dell'altro.
2: Ieri sera dicevano di chi è colpa e io ho risposto di tutti.
0: Certo.
2: Di tutti.
3: C'è un modo per arrivare quando andrà in pensione a vedere qualcosa e va al bisogno? È quello di uscire da queste logiche di contrapposizione e di avere fiducia nei cittadini. Nel senso, mi riallaccio alla prima cosa che ha detto la Salis. La pianificazione si fa con i tecnici, con gli esperti, ma si fa anche con i cittadini.
2: Partenza.
3: Allora, noi abbiamo partecipato al percorso di partecipazione del 2011, che era arrivato a un punto. Allora, ci abbiamo messo 4 mesi, non 4 anni o 40 anni. In 4 mesi siamo arrivati a un punto. Esperti dell'università, cittadini, funzionari del comune, perché c'erano anche funzionari del comune, quindi tutte le organizzazioni sindacali, quelle di categoria, commercianti, c'erano tutti lì dentro, tutti hanno detto la loro, con un metodo corretto tutti hanno potuto dire la loro, si è arrivati a un punto e poi la politica lo ha mollato. Allora bisogna ritornare da lì, le cose che ha detto la Salis all'inizio della commissione, bisogna prenderle sul serio, noi le prendiamo sul serio perché noi crediamo nella politica,
0: sì,
3: alta.
0: Deve essere loro a prenderla sul serio,
3: sì,
0: voi siete
3: sul serio le sue parole.
0: Soggetti passivi.
3: Allora,
0: di questa.
3: Significa che noi chiediamo che si apra subito un percorso di partecipazione, che non è quello che ci ha prospettato il professor Coppola. Il professor Coppola ha detto venite da me che vi convinco.
0: Mm-hmm.
3: Allora, la partecipazione, se lo ricorderà, non funziona così. C'è un terzo che fa, come si dice in termini tecnici, il facilitatore, cioè quello che guida, che fa rispettare le regole, che trova le risorse se c'è un dubbio, e poi ci sono le parti che si confrontano, che non sono due, sono N. Okay,
0: poi però posso farle una domanda?
3: Questa cosa qua è durata 4
0: perché
3: mesi, non 40 anni.
0: Bellissimo, sono molto rispettoso nei confronti del vostro lavoro di comitati e se abitassi in una certa zona magari ne farei anche parte se lo ritenessi opportuno. Però c'è un momento in cui la discussione finisce?
3: Certo.
0: Cioè, che poi... Voglio dire, lei vuole il tram,
3: sì.
0: Lavagge vuole il BRT, dico così, a caso. Sì, sì. Se si fa il BRT, lei a un certo punto si arrende, o si incatena alla strada, o al contrario.
3: Il percorso di partecipazione è fatto per gestire al meglio i conflitti, cioè è un modo per risolvere i conflitti più grossi, quelli più importanti,

0: modo tale che la comunità nel suo complesso arrivi a un punto di maturazione.
1: Giusto, ma su questo sono...
0: se non è questo, non è partecipazione. La partecipazione deve avere sempre un obiettivo chiaro, preciso, misurabile da raggiungere.
1: E sicuramente...
0: Se no, è aria fritta e i cittadini scappano.
1: E sicuramente non
0: ci credono, non ci credono.
1: Venite a me che vi convinco, o pargoli gentili,
0: esatto.
1: Perché non funziona,
0: esatto.
1: Non può funzionare
0: anche
1: così.
0: Perché cos'è? Non vogliamo convincere il professor Coppola? Se lo convinco, però mi nominano professore associato a Politecnico.
1: Le piace l'idea?
0: Allora,
1: professor Censuale, se la vedo, anche questo cognome altisonante, vagamente spagnolo, secondo
0: ma
1: me funziona.
0: Ma non è quello l'obiettivo, è mettercela tutta ognuno col suo. Questo è il punto.
1: Ci fermiamo un attimo, poi vado da Uremassi, anche perché mi raccontava Uremassi che di funivia non è mica la prima volta che si parla.
2: Sì.
1: Adesso ci entriamo nell'ultima parte della nostra puntata, che in realtà poi non finisce con noi, perché avremo anche una intervista molto profonda, purtroppo, all'interno di questo nostro programma, e ne parliamo tra poco.

0: Allora, Uremassi, nel 2015 già si parlava di funivia in quella zona di
1: Sì,
0: Genova.
1: il 17 febbraio, mi sembra, del 2015, nella sala di Confindustria, a Genova, quindi a Brignole, era stato presentato da un gruppo di 11 tecnici, tra cui molti ingegneri e architetti, un progetto, una proposta di trasporto in funivia, non cabinovia, funivia, quindi con proprio mezzi capiente o mezzo capiente, quindi come sono le funivie che sono in montagna, che poteva trasportare anche fino a 3.000 passeggeri all'ora. Questo studio era stato fatto al tempo che c'era la Giunta Doria ed era stato giudicato impattante. Quindi l'idea della funivia di un trasporto aereo in Val Bisagno esisteva già. E questa soluzione della cabinovia dal punto di vista tecnico, adesso parlo come ingegnere, non è sostenibile perché sono stati fatti alcune osservazioni importanti già dal professor Musso e anche da altri, ma anche il discorso di sostegni dai 20 ai 40 metri. 40 metri ce n'è solo una, però tutti gli altri sono dai 20 ai 30. Quindi sono 50 piloni altamente impattanti, lungo da Brignole andare a Molassana. Quindi direi che l'impatto esiste, poi dove passano le cabine, se passano su una strada oppure se passano sopra un edificio, bisogna fare degli impalcati a protezione delle strade e dell'edificio dove passano
0: Quindi
1: sopra.
0: l'impatto sarebbe forte. Ecco,
1: Quindi,
0: sentiamo sulla questione dell'impatto il professor Musso, a cui ho posto proprio questa domanda.
2: ci sono tanti impatti, da un punto di vista di impatto di emissioni locali siamo a zero emissioni in tutti e due i casi, diciamo così. Da un punto di vista di impatto visivo non c'è dubbio che il progetto dello SkyMetro aveva un impatto visivo maggiore, ma anche questo non scherza. Quindi, visto che quel progetto era stato molto divisivo tra chi aveva ipoteticamente lo SkyMetro davanti alle finestre e chi invece non lo vedeva ma l'avrebbe potuto utilizzare, ci sarebbe da chiedersi se quelli che invece dello SkyMetro avranno la cabinovia davanti alle finestre e magari sopra le proprie abitazioni, sopra intesa nel senso in verticale sopra, ma che lo vedono verso l'alto le proprie abitazioni, c'è da chiedersi se saranno così tanto più contenti rispetto alle ipotesi alternative. Io mi ero permesso nel piano mobilità del 2018 di fare un'ipotesi, se vogliamo, più prosaica, meno suggestiva di queste due, che era quella di una busvia seria, protetta, senza interruzioni ogni pochi metri, perché questo o quel gruppo di commercianti o di residenti desiderava che lì non ci fosse la corsia riservata, e con la priorità ai semafori per i mezzi pubblici, cosa che poi invece pare che a Genova misteriosamente sia difficile o pericolosa da applicare, mentre invece esiste in tutte le città del mondo. È un po' quello che ha sfociato nel progetto.

0: dei quattro assi, però doveva avere questa caratteristica, invece forse non ce l'avrà, quindi da questo punto di vista nemmeno questo è soddisfacente.
1: Quindi c'è una critica di Musso anche sui quattro assi, proprio per il fatto che non si riesce ad avere questi mezzi in seduta veramente protetta. Devo dire una cosa sulle funivie. Io una volta sono stato inviato a fare un servizio sulla funivia che supera il Tamigi a Londra e che è stata realizzata da un costruttore italiano, diciamo dell'Alto Adige. E io sono andato ovviamente per conto di questo costruttore, quindi ovviamente potete immaginare, uno si immagina di andare a vedere una struttura che dovrebbe funzionare benissimo. Sono arrivato a Londra, apriti cielo, quelli della Transport for London mi hanno detto: guarda, questo è un clamoroso buco nell'acqua, perché questa funivia non la prende nessuno, perché il concetto di salire in quota per superare il Tamigi è proprio fuori dalla portata media dell'utente normale, che dice: vabbè, vado in autobus, faccio un giro un po' più lungo, ma sto seduto sull'autobus.
2: Non c'è solo quello in questo caso della cabinovia. Quando arriva alla stazione, queste cabine non si fermano, rallentano anche a 0,2 km all'ora, però non si fermano. Quindi io ritengo che questo sia un trasporto che non sia per tutti, perché una persona anziana cosa deve fare? Sì, la cabina si può staccare dal percorso originario, avere un motore e prendere un binario parallelo, quindi fermarsi. Ma se su varie cabine ci sono tutte persone anziane, o una persona portatore di handicap, oppure una mamma con un passeggino, questi vanno a fermare le cabine. Quindi altro che più di 28 minuti di tempo da Brignola a Molassana, ne abbiamo molte di più. Poi le cabine devono partire ogni 30 secondi, quindi c'è un accumulo di cabine, e quindi ecco lì che il trasporto ha delle difficoltà.
3: In più c'è il vento, abbiamo sentito, che rallenta ulteriormente.
2: Ecco, quindi allora il problema: una persona anziana, e in Val Bisagno ce ne sono tantissime, ma uno che va a sciare può anche scendere, è preparato a sciare, e quindi può scendere in corsa, perché
4: uno sportivo,
2: ma esatto, una persona anziana un po' di timore a scendere ce l'ha se la cabina non si ferma.
1: E poi comunque, per chiudere, signori, un conto è superare un dislivello, come certo, l'ipotesi della funivia degli Arzelli, la funivia che era stata ipotizzata per i forti, e va bene, devi fare una salita molto ripida, e quello può essere, insieme alle funicolari che abbiamo a Genova e poi gli ascensori verticali, tante cose diverse, però è una soluzione tecnica legata a un problema specifico, ingegneristico, che devo salire verso l'alto più rapidamente possibile. Se devo andare dritto in piano, non credo che la funivia sia la cosa più.
5: Ci sono nel mondo, quella di Medellin, ad esempio, deve superare di livelli importanti. Certo. Quelle lineari che ci sono, quella di Parigi come quella di Berlino, attraversano un territorio che non può essere attraversato in un'altra maniera.
1: Per esempio, su Parigi c'è un fascio ferroviario.
5: A Parigi collega, come è stato detto prima, l'estrema periferia a una periferia. In questo spazio c'è la Trenola ad alta velocità, le ferrovie regionali, un'autostrada molto grande, quindi era difficile andarci sotto, no? Era una cosa incredibile, oppure dovevi fare un viadotto molto lungo, cioè era difficilissimo.
1: Certo.
5: A Berlino, attraverso un parco vincolato.
1: Certo,
5: e quindi anche
1: turistica.
5: Lì, no, ma più che altro, lì sotto non potevi farci una cosa,
1: comunque
5: perché dovevi distruggere parte del parco.
1: Cioè, ho massimo rispetto per la Val Bisagno, ma non ce lo vedo uno di Milano che viene sulla funivia a farsi il giro, a vedere
5: stagione. Non c'è l'ostacolo da superare per questo. Ma infatti, voglio dire, io ritorno a una cosa che è stata detta prima, che forse è scivolata veloce, ma sta roba qua non serve. Cioè 1,4% significa 2000 macchine,
2: buttare via dei soldi
5: durante il giorno, che significa 200 macchine nell'ora di punta, di cui un tot vanno verso nord. Quindi stiamo parlando, questi sono numeri del professor Coppola, 120 macchine che moltiplicato per il coefficiente 1,2 sono 136 persone. Abbiamo sentito proprio il professor Musso dire che un autobus porta 150, un po' meno, perché 150 già non ci sali
4: 120,
5: sopra,
4: 130.
5: Ma 130 è un autobus da 18.000 pieno, ma è un autobus, e noi spendiamo 140 milioni di euro
2: di più
5: per far andare. Saranno anche di più, ma io uso i numeri del professor Coppola.
3: Certo.
5: Ok, io li prendo per buoni. 140 milioni di euro per spostare 135 persone. Cioè più di 1 milione a persone.
1: Oh, vi ci porto io con la macchina, signori.
5: Esatto.
1: Vi ci porto io con la macchina.
5: Sì. Allora, noi giuro. Speriamo di non dover più parlare troppo di questa roba.
1: Faccio velocissimo,
5: è una cosa assurda.
1: Per 1 milione di

0: Le persone, le persone non ci salgono. Tra l'altro dico anche un'altra cosa, lo studio che è stato commissionato non si capisce bene chi lo paga, perché se dentro i 100.000 euro mi sta bene, se sono soldi aggiuntivi già inizia a avere qualcosa un po', se lo paga MIT magari, perché lo fanno in collaborazione.
1: Figuriamoci.
0: Cosa viene fuori? Cosa potrà venire fuori? Che un tot di persone, perché l'1,4% significa in un modello di simulazione che sono mattoncini, sono vagoncini, cioè non sono persone, sono oggetti. La persona gli chiede: ma tu ci sali da sopra? No, non ci salgo. Allora quelle 1,4 già inizia a essere 1,2, forse 1, forse 0,8. Allora l'utilità si abbassa ulteriormente. No, certo. Non possiamo che aspettarci da uno studio simile che diminuisca ancora l'utilità dell'opera. Bisogna ritornare a mettersi di testa a cuocere, approfittando che oggi non ci sono soldi, per cui rispondo anche la domanda iniziale, non c'è nessuna possibilità oggi che venga costruito nulla, perché non ci sono i soldi. Abbiamo perso l'occasione con lo schemetro, forse potremo recuperare, se non si fa il tunnel sotto il porto, avremo centinaia di milioni di euro che magari si possono investire meglio, ma quello è un altro discorso. Ma oggi non ci sono i soldi, però possiamo con calma qualche mese, ecco, progettare qualcosa in cui tutti i conflitti, BRT, posteggio, commerciante, scuola, si risolvano in un confronto. Ecco, si chiama democrazia.
2: Semplicissimo.
3: Dottor Cantile, è fondamentale una cosa.
2: Semplicissimo.
3: Prima di tutto, perché l'idea di una tranvia veloce, che io chiamo metro, di superficie, perché non può fare tutte le fermate come adesso fa l'autobus, però fatta dopo che si finisce lo scolmatore e si cambia il piano di bacino,
2: si riesce anche adesso, mi dispiace dirtelo, ma si riesce anche adesso.
3: Però fare una cosa che sia parallela a Via Emilia, passi a fianco di Via Emilia, di Via Piacenza e certo, via Bobbio,
2: è questa
3: con
2: la sede propria.
3: Elevazione nel passaggio tra di alcuni ponti, cioè l'uscita dall'autostrada di Genova,
2: si riesce.
3: E il ponte Campanella lì da Via Montaldo, a questo punto è una soluzione che si può studiare.
2: Anche meno costosa. Anche meno costosa.
3: Con la partecipazione delle persone, con la partecipazione di tutta questa, di questi noi, sia dal punto di vista di eletti in municipio, ma anche di comitati, cominciare a studiare una soluzione di questo tipo, che è fattibile ed è una soluzione che non va.
2: Scusa,
0: anche per il BRT.
2: No, ma momento, scusami. E quello che sta dicendo lui, visto che abbiamo comprato dei bus elettrici, che qui ci bisognerebbe aprire una grande bus elettrici nella zona più sondabile del nord Italia, pericolosissimi. Chiudiamo subito questo. Comunque, se arriveranno, sono costosi. Quindi un asse in sede propria al limite su gomma.
1: Potrebbe
2: usando
1: essere.
2: Questi.
1: Allora, visto che ce li abbiamo.
0: Questo,
4: a proposito allora, l'asse di forza
0: oggi quello della Val Bisagno fa abbastanza schifo, cioè non è il BRT. Il BRT è stato correttamente detto che è 100% riservato, perché consente frequenze di 2 minuti, ok?
2: Costa
0: un sacco di soldi farlo e usarlo, perché ci vogliono ovviamente un autista, uno stipendio ogni 2 minuti, ok? Quindi attenzione. Bisogna fare tante cose in Val Bisagno, e per fare queste cose andremo a scontentare tante persone.
2: Non è vero, basta
0: usare allora
2: il cervello.
0: E allora bisogna metterle insieme. Bisogna metterle insieme.
2: Basta usare il cervello.
0: Si discute insieme e si trovano soluzioni migliori.
1: Grazie mille. Avete visto? Si fa così. Se volete faccio anche da moderatore, facciamo un consiglio. Tra l'altro qua c'è audio e video, si può vedere tutto.
2: Sì?
1: Ci mettiamo qua, veramente? Ci mettiamo i comitati, abbiamo i professori, ci mettiamo i politici di tutte le parti possibili e immaginabili. Stiamo qua 3 giorni e dopo troviamo una soluzione.
3: Volevo ricordare.
1: Devo chiudere?
4: Sicuramente il municipio ci dovranno arrivare, quindi noi invitiamo la cittadinanza a partecipare alle commissioni che ci saranno in municipio, proprio anche per sentire quali saranno le opinioni anche dei consiglieri.
1: Un flash,
3: bisogna anche considerare, nessuno ne ha ancora parlato, e esiste la città metropolitana, la Val Bisagno è il punto di arrivo della Val Trebbia, della Val Fontanabuona,
2: certo.
3: Quindi occorre anche considerare tutte le persone che ogni giorno partono da Toriglia, partono da Gattorna, certo, partono da Bargagli e vengono a lavorare.
1: Parcheggio di interscambio, la mia risposta è questa.

0: Perché
1: io vado a Milano, Famagosta, e poi, certo, poi lascio lì la macchina, certo, anche quando l'azienda mi paga il parcheggio in San Babila. Non ci vado, ok? L'azienda mi pagherebbe teoricamente il parcheggio in San Babila. Non ci vado, mi fermo a Famagosta. Faccio prima, evito il traffico.
2: In questo dibattito non si è citato ieri neanche il fatto che la gente arriva da fuori Genova, dalla Valtellina.
1: Non c'è dubbio, dobbiamo fermarci.
3: L'unica soluzione,
1: signori,
3: è questa.
1: Il problema del dibattito, che a un certo punto finisce.
3: Certamente. Bisogna sperare che ci sia la volontà di fare tutto quello che stasera
1: speriamo che ci sia. Grazie a tutti voi per essere stati con me stasera, per esservi confrontati in maniera civile e produttiva. Il dibattito mi è piaciuto. Tra poco Matteo Angeli ha intervistato il marito della professoressa Montefalcone, quella donna deceduta alle Maldive in un incidente mentre stava realizzando una sua, diciamo, attività di escursione subacquea. Lei era un'esperta, è morta lei, è morta la figlia, altre tre persone, 4 su 5 avevano legami con Genova. Sentiremo il marito, una testimonianza forte. Vi invito a restare con noi.

0: Carlo, da dove iniziamo, insomma, a parlare di questa situazione? Insomma, lei, la prima cosa che lei tiene a sottolineare è urlare un po' al mondo chi era sua moglie.
1: Mia moglie, a parte come moglie, era una persona fantastica, ci mancherebbe, anche come madre, ma come professionista, sicuramente era una professionista eccellente, almeno per quello che ha seminato e per quello che si dice in giro di lei. Quello che ci tengo a dire è che purtroppo non stiamo vivendo, io e mio figlio, una situazione molto bella, anche perché sentiamo notizie di erano turisti, erano inesperti, c'era l'allerta meteo, e hanno ritrovato i corpi, hanno ritrovato soltanto quello di Gianluca, ho già detto alle emittenti che hanno ritrovato quello di mia moglie e non era vero. Io sono in contatto con l'ambasciata a Colombo in Sri Lanka, dove oggi è arrivato anche l'ambasciatore dall'Italia, ieri mi ha chiamato vice ambasciatore e mi hanno detto che c'è stata questa tragedia, che sono deceduti 5 subacquei, che erano state attivate le ricerche e si stava cercando di fare il possibile. Poi hanno trovato il corpo di Gianluca, che era la guida esperta, come mia moglie del resto, che non era la guida, ma era anche lei un'istruttrice subacquea con un sacco di brevetti, con migliaia di immersioni. Ha iniziato a 16 anni ad immergersi, ne ha 51, ha fatto un sacco di immersioni e quindi tutto, che si può parlare di tutto tranne che dell'impreparazione dei subacquei, perché erano tutti 5 esperti ed erano soprattutto non turisti ma persone che sono lì per la ricerca. Sono per la ricerca lì perché comunque si occupano di fare campionamenti, di fare monitoraggi. E stamattina sentivo il professor Bavestrello, con un eminente professore dell'Università di Genova, che diceva che secondo lui Monica Montefalcone è quella che ha più dati e letteratura in tutto il mondo, secondo lui, delle Maldive. Io ho detto che è troppo buono, però poi in effetti Monica ha un sacco di pubblicazioni sulle Maldive, ha un sacco di persone che hanno fatto la tesi sulle Maldive, e quindi ci tendo a sottolineare che non era turismo, ma era una crociera scientifica, una crociera volta alla ricerca, volta a dare un contributo. Mia moglie era una di quelle persone che quando tornava dalle Maldive i coralli erano morti, era in lutto, perché vedere tutti quei coralli morti per lei era un dramma. Poi quando pian piano riniziavano a riformarsi e a rivedere che c'era di nuovo un po' di vita, era come se avesse vinto all'otto.
0: Le Maldive, anche per voi in famiglia, no? È un posto particolare.
1: Sì, per me è un posto molto particolare, forse c'era il destino. Noi ci siamo sposati nel 2004 e siamo andati in viaggio di nozze io, mia moglie e mia figlia Giorgia, che aveva 1 anno e mezzo, e nel periodo che c'è stato lo tsunami, e purtroppo io non mi immergevo, avevo qualche immersione, ma avendo la bambina o andava lei o andavo io, ma quel giorno fortunatamente ha deciso di andare lei, e quando erano in immersione purtroppo è arrivata l'onda lunga da Sumatra, dove era partito l'epicentro

0: dello tsunami e li ha accolti sott'acqua, lei e altri due fortunatamente professionisti, e penso che sarebbero morti quasi tutti in un'immersione del genere, che era imprevista perché le condizioni erano ottimali, al mattino era bellissimo e tutto, poi quando arriva l'onda non lo sapevano neanche, non era neanche stato dato l'allarme, perché non si pensava neanche arrivasse poi fino addirittura in Kenya quelle onde lì, no? E sono stati trascinati a 51 metri. E poi sono riemersi rapidamente, proprio perché c'era da scegliere fra o morire o rischiare di morire, e ha scelto di rischiare di morire venendo su. Poi hanno avuto un po' problemi respiratori, un po' di sangue nei polmoni, ma poi ne sono usciti bene tutti.
1: Ecco, in questi giorni si leggiamo, no, anche ricostruzioni più o meno veritiere, lei dice anche a volte anche un po' fantastiche, nel senso che molta gente che è fantasticata un po' oltre. Lei non ha l'esperienza di sua moglie, naturalmente, no, per quanto riguarda il mondo sottomarino, però un'idea così di massima, ma io, di cosa allora, possa essere successo?
0: Allora, io sulle cose dette, cioè mi riferisco al fatto che si è detto che erano turisti, che erano inesperti, che erano con un bello yacht.
1: Quindi... E poi fosse anche successo così, mi
0: sì. Per l'amor del cielo, sì, sono affari loro, però cioè, erano tutte persone studiosi, gente che è andata lì per la ricerca, gente che non è andata certo a far turismo, gente che si impegna, fa immersioni, prende dati, campioni, si mette su Excel, fanno riunioni, presentazioni, cioè si lavora sodo, parecchio sodo. No, poi sul discorso di cosa possa essere successo, io non sono un esperto, magari qualche uno ha avuto un malore, ha cercato di aiutarlo, magari l'aiuto è stato prolungato e quindi magari finita l'aria, o magari è stata male più di una persona, o magari sono stati male tutti, magari potevano essere le bombole, non lo so, cioè io dico quello che ho sentito dire un po' di esperti, no? Magari, attenzione, magari potrebbe essere stato un problema di ricarica di bombole, oppure potrebbe essere stato che uno si è sentito male e non sono riusciti magari a uscire nessuno dei cinque, non lo so. Le condizioni meteo non erano, come dicevano, allerta e tutto, erano condizioni ottimali, perché conoscendo mia moglie, che è una persona quadrata, e Gianluca, che è quello che hanno ritrovato, che era considerato, cioè, proprio un generale, non si sarebbero mai immersi in condizioni non ottimali. Poi queste qua sono persone che fanno briefing, cioè puntuali, si fa l'analisi dell'immersione e si controlla tutta l'attrezzatura, cioè sono veramente quasi al limite della paranoia, quindi non è certo l'inesperienza. Posso dire forse che è stato il destino, forse era la loro ora. Mi dispiace, perché io ne ho persi due familiari, quindi una brutta disgrazia. Ora poi c'è Gianluca, hanno ritrovato Gianluca, domani continuano le ricerche, oggi l'ambasciata mi ha comunicato che ha fatto le ricerche e non hanno trovato niente, continueranno domani a monitorare dei siti lì adiacenti. E c'è il corpo di Gianluca, non so se faranno un'autopsia per vedere che cosa è stato, se poi li dovessero trovare, spero che qualcuno avesse magari, non so, una videocamera, per una sorta di scatola nera, no? Per dire, per capire che cosa fosse realmente accaduto.
1: Senti, queste ultime ore abbiamo anche saputo, anche per chi non la conoscesse e non l'avesse conosciuta, sua moglie, anche dal punto di vista proprio, anche come diceva lei, professionale, la professionista che era, no? Quindi anche l'università tutta, gli allievi, o comunque chi, i colleghi, stanno tutti spendendo parole, sì, stupende, no?
0: Una foto poco fa, che davanti al suo ufficio ci sono un sacco di vasi di fiori, gli ha mandato la foto poco fa una studentessa, e non mi fa altro che commuovere, perché poi Monica era una persona, non dico anomala, ma particolare, cioè non si tirava indietro per il lavoro, lavorava a ciclo continuo, cioè alle 7 del mattino era in macchina, tornava alle 7 di sera a casa, e più le sue aule erano gremite di studenti, più gente si iscriveva ai suoi corsi, più lei era contenta, non diceva ne ho troppi, che scatole piene. Cioè vogliono fare la tesi con me, sono contenta, ne ho tanti, però è difficile seguirli tutti, però lei aveva una passione indescrivibile.
1: Ma veramente. E la figlia aveva la stessa passione?
0: Mia figlia sì, era il clone della mamma, ha fatto il triennale di ingegneria biomedica, si stava laureando tra un mese, sarebbe laureata nella triennale, però era il clone della mamma, amava l'acqua, andava sott'acqua con la mamma, ha fatto un sacco di immersioni anche lei, quest'anno l'ha seguita, perché comunque poi gli fa da segretaria sui dati, sugli Excel, uno scrive, l'altro, uno detta, l'altro scrive, e infatti dice, oh, no, la mamma non sta mai ferma,

0: fa anche fare riposino, perché siamo sempre qua a mettere dati, a fare PDF, a rispondere a mail. Era la sua seconda casa al mare, in più le Maldive, cioè oltre che il mare le Maldive, perché ci va da 20 anni.
1: E in questo momento di dolore, no? Lei dice il calore comunque che sto ricevendo, ne sta ricevendo tanto.
0: Tanto, sì. Non ho dormito, no? E ho una forza che non so dove sto trovando, perché forse non ho ancora razionalizzato bene. C'ho mio figlio, quindi devo essere un padre esemplare per lui, quindi non posso farmi vedere giù. Stanotte lui in qualcosa ha dormito, io sono stato sul poggiolo a meditare, non è facile, non ho ancora razionalizzato e spero che ritrovino le salme, me lo auguro con tuo cuore, penso che il momento più brutto sarà quando dovrò vedere Giorgio e Monica per l'ultima volta e non poterli parlare.
1: In questo momento così delicato, diceva anche, la forza può arrivare anche da suo figlio, no? È lei che dà forza a lui o più lui che dà forza a lei in questo momento?
0: È più lui che dà forza a me, perché lo vedo un ventenne che ha bisogno di me, quindi mi dà lo stimolo per rimanere forte. Ma in realtà poi, insomma, dentro, se fuori sembro di marmo, dentro sono di, insomma, zucchero filato.
1: È ovvio che in questo momento lei aveva voluto anche essere qui davanti a questa telecamera, anche proprio per ricordare chi era sua moglie, chi era sua figlia, ma soprattutto per lei, l'abbiamo detto all'inizio di questa chiacchierata, vuole urlare al mondo, come ho detto all'inizio, insomma, che questa era una donna che dava tutto per il suo lavoro, per la natura, per il mare, quindi insomma non era una turista, che poi, diciamo la verità, anche se fosse accaduta una tragedia quando uno era in vacanza e da turista, insomma non sarebbe stato successo nulla, no. Non sarebbe cambiato nulla, no? Sempre tragedia si tratta, però lei dice il mare era qualcosa che era dentro,
0: sì,
1: questa donna.
0: Sì, cioè... Io innanzitutto, cioè, un po' mi vergognavo, perché ho sempre pensato che quelli che sono in televisione il giorno dopo una tragedia magari cercano la notorietà, no? E io non ho Instagram, non ho Facebook, non amo i social più di tanto, cioè qualche cavolata magari la guardo ogni tanto, ma non li amo, però non me la sono sentita dire di no a chi è venuto, un po' perché rispetto il lavoro di tutti, anche se qualcuno lo fa male, perché ci hanno un po' bombardato con la ritrovata, non la ritrovata, sono ritrovati tutti, e ci hanno un po' rimbalzato, e quindi io e mio figlio eravamo un po' disorientati. Lo faccio solo per il rispetto di mia moglie e di mia figlia, perché so che cosa faceva mia moglie, so che a volte discutevamo, perché cazzo, quanto lavori, cioè sei sempre a lavorare, ti chiamano mille cose, la chiamavano a Geo, la chiamata in TV un sacco di volte, l'hanno premiata al Tridente d'Oro quest'anno, che lo danno ogni anno, mi sembra che sia annuale, a tre persone per la sportività subacquea, mi sembra, per la ricerca, per altre cose, e lei l'hanno premiata, e hanno premiato persone. Se uno va a vedere il Tridente d'Oro, sono stati premiati Pellizzari, mi sembra, non so, Maiorca o Maiol, non mi ricordo, voglio dire delle cavolate, però se uno va a vedere i premiati del Tridente d'Oro sono autorevoli, professori universitari rinomati, quindi il fatto che mia moglie l'avessero premiata era un fattore di orgoglio, ma non è un premio così, è un premio che si è guadagnato sudando. Se uno va su internet e cerca Monica Montefalcone, non finiscono le pagine di internet per tutte le pubblicazioni che ha. Cioè, il suo mondo era quello, la ricerca, l'insegnamento e pubblicare.
1: Lei è stato molto anche duro e crudo, però anche molto realista, quando lei ha detto, si vede che era destino, no? Il mare.
0: È il mare così, il mare è così. Tu sai che cosa fai, se sei pompiere puoi morire bruciato, però piuttosto di non poter salvare qualcheduno rischi la pelle. Probabilmente se fosse stato che qualcuno si sente male, mia moglie sicuramente sarebbe tirata indietro. Quindi sono orgoglioso di lei, anche se l'ho persa. Conosco Monica, una persona che sicuramente non avrebbe mai abbandonato nessuno se fosse sentito male qualcuno, ma come gli altri, sicuramente come Gianluca, come Muriel, come Federico, perché era un team molto unito, affiatato e molto esperto, ed è per quello che a volte senti dire fatto la cazzata.

0: stata, il meteo non era favorevole, la gente a volte, non so, per riempire i social o per riempire gli articoli deve dire qualcosa, forse qualche cosa di più denigrante è quella che forse tutto sommato attira di più, no? Perché poi c'è una certa, un certo cinismo in alcune persone che va al di fuori di ogni limite. Io voglio, se sono davanti alle telecamere sono solo perché glielo devo a mia moglie e a mia figlia, come lo devo a Gianluca, a Muriel e a Federico, che è una persona di una grandissima competenza, di una grande passione per il mare, di una grande passione per la ricerca, per dare un contributo. Ripeto, mia moglie tornava, vedeva coralli morti, stava male 10 giorni. Quando tornava qualche anno dopo che diceva ce ne sono, e sembrava che... Era la sua seconda vita fondamentalmente, e io ero felice perché la vedevo poco, perché insomma lavora tanto, però vederla, avere una che ti dice che sono andata, che diceva una che bello, oggi ho fatto questo, oggi si è laureato quello, ho preso un bel voto, è stato bravissimo, era sempre, poi non c'è una foto, se voi cercate una foto di mia moglie non troverete mai mia moglie non sorridente, era sempre sorridente, e così mia figlia, erano due cloni.
1: Grazie.
0: Grazie a voi.

0: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
1: Genova non è facile, te lo dicono tutti. È stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca.
2: Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
3: Allora, andiamo a casa. E dai, basta.
2: Sì, dai, papà, andiamo, su.
4: Ogni atleta ha scritto una pagina della nostra storia. Ogni vittoria è stata una promessa di speranza per il futuro. Lo sport è il modo più diretto che un popolo ha di raccontarsi. 1909, il Giro d'Italia fa i suoi primi passi, unendo il paese e diventando simbolo della nostra identità. 1979, Mennea è record mondiale nei 200 metri piani. 1982, l'Italia di Enzo Verso conquista i mondiali in Spagna, battendo la Germania Ovest. 2004, Stefano Baldini vince la Maratona Olimpica di Atene, scrivendo una pagina indimenticabile nella storia dell'atletica italiana. 2012, Alex Zanardi conquista l'oro alle Paralimpiadi di Londra nel handbike, simbolo di resilienza e spirito di sacrificio. 2024, Alice D'Amato conquista l'oro alla trave alle Olimpiadi di Parigi, rendendo orgogliosi gli italiani, perché ogni stella che brilla oggi è una pagina che verrà ricordata

Buonasera, buonasera e benvenuti al 27esimo Gala delle Stelle nello Sport, che abbiamo voluto aprire con pagine di storia, quelle del secolo XIX, 140 anni, auguri, e della fondazione del secolo XIX che è al nostro fianco e ha voluto realizzare una clip sicuramente emozionante, avremo modo di parlarne, ma proprio recentemente è stato inaugurato l'archivio, perché anche e soprattutto lo sport è quel racconto popolare attraverso il quale il quotidiano della Liguria ha raccontato la nostra regione, ha raccontato le imprese dello sport, come ha raccontato quest'anno la cavalcata di questa 27esima edizione del nostro progetto, con delle pagine speciali legate a tante stelle sportive, con tanti voti raccolti, pensate quasi 150.000, e se siete qui è perché evidentemente tanti, tantissimi hanno voluto votarvi ed eleggervi sportivi e società dell'anno. Sarà un piacere festeggiarvi in una serata che ormai, lo sapete, da 27 anni è anche e soprattutto un momento di abbraccio, di solidarietà e di supporto per un vero top player e una grandissima squadra. La squadra è quella della Fondazione Gigi Girotti, il top player è il professor Franco Enrichet.

0: Buonasera prof, ben ritrovato, ormai sei di casa. Saremo accompagnati questa sera da quattro speciali madrine. Vorrei che mi raggiungessero sul palco Martina, Asia, Lorenza e Sofia. Elegantissime, con i loro sorrisi, questa sera saremo pronti a celebrare le nostre stelle con un Oscar assolutamente particolare. È l'Oscar tricolore in onore degli 80 anni della Repubblica, in un anno speciale che è stato l'anno soprattutto delle Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano Cortina. Ogni anno un colore, l'anno scorso era quello di Liguria 2025, Regione Europea dello Sport, 2 anni fa quello di Genova 2024, Capitale Europea dello Sport, e quest'anno ci sembrava assolutamente il tricolore la cosa migliore. Caro prof, a te come sempre lascio il microfono.
1: Grazie.
0: Perché gli amici che sono qui presenti, le tante realtà che sostengono il progetto Stelle nello Sport, hanno ben chiaro che tutti insieme giochiamo, come amo ripetere, per la Gigi Girotti. Ogni anno il supporto è sempre importante, quest'anno forse possiamo dirlo un po' di più perché abbiamo deciso di comprarci casa.
1: Sì, la notizia che dobbiamo dare stasera è questa. Abbiamo comprato l'edificio che è in via Montallegro, dove ha sede l'ospice Gigi Girotti di Albaro. È stata un'operazione importante perché c'era un rischio che con la fine, con il 2030, scadeva la destinazione d'uso tipo sanitario, e quindi era necessario che noi potessimo essere i padroni dell'edificio per poter continuare la nostra attività. Quindi adesso abbiamo questo onere di prendere appunto nuove iniziative sempre a favore di chi è più fragile nella nostra società.
0: E allora la notizia è che ovviamente l'aiuto vostro questa sera, nel foyer troverete i volontari della Gigi Girotti con tanti dolcissimi cadeau firmati Panarello, che è sempre al nostro fianco. Gli amici che ci seguono da casa su Primo Canale troveranno spesso il codice fiscale della Gigi Girotti per il 5 per 1000, visto che è il momento giusto dell'anno. Non costa nulla, come dico sempre, mettete il 5 per 1000 dedicato alla Fondazione Gigi Girotti, perché dal 1984 le cure palliative a Genova hanno nel prof e in tutta la squadra, questa sera sono felice di avere qui tantissimi rappresentanti della Fondazione, davvero un'energia speciale. Grazie prof.
1: Grazie a te Michele di averci accompagnato in tutti questi anni, 27 anni, grazie, grazie.
0: Grazie al professor Franco Enrique. Ragazzi, siamo pronti? Molto bene, tra poco vi vedremo spesso con l'Oscar di Stelle nello Sport. E allora io vorrei chiamare subito qui con me il presidente di Regione Liguria, Marco Bucci. Presidente, ormai di casa, direi che è il sesto, settimo, ottavo galà che viviamo insieme, tanti campioni celebrati, tanti giovani che nel frattempo hanno anche fatto un bel percorso, all'insegna sempre di quello che è il valorizzare la nostra Liguria, che nello sport, devo dire, è bella tosta.
2: Tanti giovani, io sono l'unico che invecchia qua, caspita, non va bene questo. Però carissimi, intanto buonasera a tutti, è un piacere essere qui con tutti voi, perché questa è una manifestazione che noi riteniamo assolutamente importante. E poi insomma stiamo preparando le Olimpiadi, cioè non lo diciamo, ecco, forte, esatto. Lo diciamo forte o no? Lo diciamo forte o no?
0: La notizia l'abbiamo letta, sarebbe bello se questo bel triangolo del nord-ovest...
2: Abbiamo già cominciato a lavorarci, c'è un team che sta lavorando, sapete che tra Genova, Milano e Torino, e io direi anche Liguria, Piemonte, Lombardia, siamo riusciti a costruire un team efficace, che è un team che vuole portare avanti la candidatura per il 2036. Io non ci sarò più, nel senso che sta delle corna, non ci sarò più a fare l'amministratore, ok? Ci sarà certamente qualcun altro.
0: In barca vela però.
2: Io sarò in barca vela a vedere le manifestazioni, questo è poco ma sicuro. Ma chi? Noi mettiamo i semi per qualcun altro che potrà arrivare a tagliare il nastro nell'inaugurazione, ma se non si fa così il nastro non lo taglia nessuno.
0: Grazie Presidente per averla ricordata. Noi iniziamo a celebrare gli sportivi, iniziamo proprio dai più giovani, quelli che hanno conquistato il podio nel trofeo Redelphi. E allora vorrei che mi raggiungesse la Marketing e Communication Manager di Redelphi, Carolina Beretta.

0: grazie.
1: Quest'anno Redelphi ha griffato il trofeo dedicato agli under 14, sono i cosiddetti green, tantissima bellissima gioventù, tra l'altro vedrete tre premiati di livello altissimo, e poi ovviamente insieme su tutte le sfide tra poco, ma poi ne parleremo ovviamente anche con gli amici di Porto Antico, sta per arrivare la festa dello sport.

0: valorizzare lo sport, che ha un linguaggio appunto universale ed effettivamente valorizza effettivamente l'inclusione, la collaborazione, stili di vita sani, cose che per Redelphi, valori che per Redelphi sono importantissimi. Siamo un'azienda attenta al territorio, la Liguria, e ci teniamo appunto a valorizzare quello che è Genova e la Liguria stessa, quindi molto felici di essere qui con voi.
1: E so anche che alla Festa dello Sport farete un bel team building, sarete in tanti a venire a sfidarvi. Vi aspettiamo pronti per partire, perché ci sono tre giovanissimi di cui vi invito ad appuntarvi i nomi. Li ritroveremo in futuro e chissà dove. Partiamo dal terzo gradino del podio nel trofeo Redelphi. È un vivaio della Bad Lake Hockey, ha vinto numerosi trofei giovanili, premiato come miglior giocatore under 12 e under 14, Lorenzo Montefinese.

0: Eccolo qui che ci raggiunge dinoccolato. Buonasera, buonasera. Vieni, vieni qui al centro. Noi ti facciamo subito consegnare l'Oscar dal presidente Marco Bucci e il diploma da parte di Redelfi, terzo classificato sul podio della categoria Under 14, foto di rito. E la domanda è: tra i tanti trionfi, ancorché sei giovanissimo, ce n'è uno in particolare nel cuore?
1: Lo scudetto italiano è stato bello.
0: È stato bello. E adesso invece il prossimo?
1: Un altro scudetto.
0: Va bene, collezionista di tricolori. Bravissimo Lorenzo e complimenti alla Bad Lake Hockey. Secondo posto dall'Hockey Prato, andiamo all'Hockey Pista, perché... grandissimi talenti in hockey in linea, capocannoniere della squadra vincitrice della Coppa FISR, Elia Rossi.

0: Eccolo qua! Eccolo qua! Elia riceve l'Oscar da Carolina, il diploma dal presidente Marco Bucci. Rimanete qui ragazzi, foto di rito ovviamente. Vieni Lorenzo nella foto. Qua siamo veramente piccoli ma tosti, perché insomma, cosa vuol dire giocare a hockey a Sarzana?
1: Significa un po' tutto, perché ti diverti, se hai passione giochi, eccetera. Non so spiegare.
0: Anche perché a Sarzana dovete sapere che o giochi a hockey o se no Maurizio Corona praticamente ti fa uscire dalla città. Senti, la prossima sfida, il prossimo sogno?
1: Sarebbe vincere lo scudetto.
0: Pure tu, mettiti in coda che c'è Lorenzo che l'ha già detto. Primo posto del podio, dall'hockey passiamo alle pedane. Lei è una giovane campionessa, appartiene a una vera e propria dinastia della scherma. Nel 2023 e nel 2026 ha vinto il torneo nazionale Under 15, ha conquistato lo scorso anno il trofeo CONI. Rebecca Falcini.

0: Eccola qua, al centro Rebecca, d'azzurra vestita. Complimenti. Allora, il nonno è un grande nome della scherma, dirigente di livello nazionale e internazionale, con la sua squadra, con il Comitato Ligure, di cui è presidente, ha portato gli europei l'anno scorso a Genova. Il papà è un grandissimo campione che abbiamo premiato sul palco del Galà delle Stelle. Quindi la domanda è un classico: non potevi che fare scherma?
1: No.
0: Non ti hanno obbligato?
1: No, anzi, ho scelto anche di fare scherma perché è uno sport molto emozionante e divertente soprattutto, e soprattutto è molto, cioè ti aiuta a ragionare sempre di più e a diventare più grandi subito.
0: E poi non dimentichiamolo, è lo sport che ci ha regalato in assoluto più medaglie nella storia delle Olimpiadi, quindi c'è una campionessa pazzesca proprio che ti piace da matti. Vabbè, noi l'anno scorso abbiamo avuto qua Valentina Vezzali,
1: sì.
0: Per fare un nome, però vabbè. No,
1: in generale cerco di trovare ispirazione un po' da tutti.

0: riuscire a diventare una di loro.
1: Mi sembra un'ottima idea. Foto del podio del trofeo Redelphi.
2: Anche questa estate non si dorme dal caldo.
3: Ma vieni a dormire, che abbiamo comprato il materasso nuovo da Ugoflex, a temperatura controllata.
2: A temperatura controllata?
4: La freschezza della linea Smartterm in promozione da Ugoflex, di Rossi Liliana. Unica sede a Ponte Decimo. Novità, Ugoflex confeziona il materasso personalizzato per te, dalla fabbrica al consumatore.
5: C'è chi aspetta, chi si preoccupa, chi non sa dove andare. Al CAF CISL Liguria siamo qui per questo, aiutarti con i 730. Prenota online su cafcisleliguria.it oppure vieni direttamente in una delle nostre sedi.
6: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni. Per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi. Distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della Comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio. Le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.

0: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di primo canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.
1: Vi faccio vedere cos'è per noi, o meglio, per gli 11.285 studenti che hanno partecipato al nostro concorso scolastico, il bello dello sport.

0: una cavalcata straordinaria, li premieremo, i 79 studenti i cui elaborati sono stati selezionati dalla giuria, alla festa dello sport, ed è stata un'altra bellissima magia. Ora però, insomma, dai giovani talenti andiamo su due campioni straordinari, due uomini di calcio che hanno lasciato un'impronta importante laddove sono passati, e in questo momento ce li godiamo a Genova. Per celebrarli io vorrei intanto avere qui con me Cristina Lodi, assessore al welfare del Comune di Genova, e Mauro Ferrando, presidente di Porto Antico S.p.A. Buonasera a entrambi.
1: Buonasera, buonasera a tutti e a tutte.
0: Allora, tra poco col presidente, insomma, ne parliamo. Arriva la festa dello sport, 22esima edizione, nel prossimo weekend. Eri con noi lo Sportability l'anno scorso. Oggi celebriamo Genova e la Liguria sportiva, sempre però con quei valori che alla fine per noi fanno la differenza.
1: Ma sì, intanto porto i saluti della nostra sindaca Salis, che mi confermavi 27 anni fa.

0: è stata una delle prime a essere premiata, mi dicevi.
1: Qualche volta è venuta, insomma.
0: E qualche volta, così. Insomma. Quindi lei stessa mi ha detto non solo di portarvi i saluti, ma di dirvi che ne ha un ricordo e come partner siamo orgogliosi e onorati di essere qui questa sera. E, nella scorsa delle prime immagini si è detto che gli atleti segnano le pagine della storia. Come amministratore di questa città mi permetto di dire che gli atleti segnano per Genova le pagine della storia della città. E lo dico perché una delle prime volte che sono andata a premiare ho detto una frase che non dirò mai più, cioè avevo dei giovani atleti davanti, ho detto vabbè ragazzi, però l'importante è partecipare anche se non si vince. Mi ha detto no, guarda, allora l'importante è vincere, poi se non si vince è lo stesso, cioè la prendiamo con... Ho detto ok, allora già lì ho imparato che nel mondo dello sport la competitività può essere sana e quindi noi siamo molto contenti che quelle 150.000 persone, che vuol dire famiglie, vuol dire gruppi di persone, a me sono arrivate molti messaggi, no? Questo entusiasmo che non è solo di oggi, di questo momento, ma è della preparazione, del voler far sì che quel nostro amico, quel nostro atleta, quella nostra persona che abbiamo allenato arrivi lì per provare quell'emozione che è giusto che provi. Allora come città vi ringraziamo, siamo onorati e orgogliosi di essere partner, crediamo che lo sport oltre che essere competizione per noi è anche ciò su cui stiamo investendo da 0 a, non diciamo più 99 anni perché il Liguria Psario 120, oltre, esatto, più o meno, che stiamo creando momenti di spazio anche per i neonati, perché da lì ci occupiamo della salute delle persone e questa è una grande occasione per farlo. Grazie, grazie davvero.
1: Grazie Cristina, tra l'altro col progetto Sport Senior sarete alla festa dello sport perché ci verrete a trovare con la sindaca e i partecipanti. Caro Presidente, la festa dello sport è la festa della città, la festa della regione, siamo pronti, calzoncini e scarpette, siamo pronti.
2: È la festa della città, la festa dello sport, è la festa del... io dico che pensare alla festa dello sport distante dal Porto Antico è una cosa che... mi riesce,
1: no, impossibile,
2: è impossibile, è impossibile.
1: Diciamo sempre che è il villaggio più grande e affascinante d'Italia.
2: Insomma, 140.000 metri quadri di esposizione, di zona dove si fa sport, insomma non è difficile, è molto difficile trovarne qualcosa di analogo, simile, proprio davvero simile, impossibile, una vetrina sul mare, vivere come si può vivere in una località di vacanza, ecco, eppure sei in mezzo alla città. Quindi direi che è un binomio indissolubile e noi siamo molto, molto fieri di ospitare tutti gli anni, da tanti anni, questa festa ed essere qui a questo galà, anche qui sempre in Porto Antico, fammelo dire.
1: Assolutamente, grazie a Mauro, grazie a Vincenzo Monaco, Luisella Tealdi e tutti gli amici di Porto Antico che ci ospitano in questa casa dello sport magnifica. Noi siamo pronti a celebrare non solo un eroe dello scudetto blucerchiato, ma uno di quegli innamorati di Genova e dei colori blucerchiati che quando c'è stato bisogno è tornato e ha salvato la Sampdoria. Attilio Lombardo.

0: Buonasera Attilio.
1: Sei tifoso Sampdoria? Ci vediamo nello stesso parrucchiere io.
0: Ma questa era fuori copione, però non era male. Al centro, Attilio, al centro. Facciamo il fuorigioco, mister. Fai fare il fuorigioco alla squadra, perché sennò finiamo. Oh, andiamo su. Allora, intanto cosa vuol dire per un cuore blucerchiato come te, insomma, essere chiamato in un momento complicato e dover salvare la squadra, farlo con una giornata d'anticipo, insomma, qualche brivido
2: sì,
0: c'è stato.
2: Avrei voluto farlo anche prima, però purtroppo non, le condizioni non erano quelle ideali, però credo che io ho sempre detto che la possibilità che mi è stata data è come se fosse stata data a tutti i tifosi della Sampdoria. Quindi in panchina non c'era Attilio Lombardo, ma c'era proprio tutto il popolo sampdoriano, quindi per me questo è già una grande cosa.
0: A proposito di popolo sampdoriano e di Attilio Lombardo, guardiamo insieme questa clip.

0: Ecco, in quel momento lì, in quel preciso momento lì, cosa pensi?
1: Non ho pensato nulla, penso che sia stata l'immagine più bella che ho vissuto, e forse non l'ho vissuta nemmeno da calciatore, quindi questa è una cosa che mi porterò dentro per tutta la vita, perché non pensavo di avere uno stadio tutto per me, anche se poi i meriti erano anche è stato anche dei giocatori, logicamente.
0: Senti, adesso?
1: E adesso il mio futuro lo sapete quale sarà, quindi vediamo, ho qualche giorno per pensare a quello che sarà il mio futuro e loro hanno già deciso quello che sarà il mio futuro, però siamo sempre in due a decidere, quindi il mio destino lo deciderò solo io.
0: L'unica cera rimani, dicono. Penso che lo direbbero in tanti. L'unica certezza è che la Sampdoria nel tuo cuore ha un posto...
1: L'unica certezza è che la squadra, la Sampdoria, mi ha fatto piacere riportare ancora tanta gente allo stadio, ma non l'ho riportata io per quello che sono stato in questi 2 mesi e mezzo, ma è perché comunque la squadra ha fatto il suo dovere, forse doveva farlo prima, però l'ha fatto comunque concludendo bene il campionato.
0: E allora non è un caso che nel trofeo Eco Eridania il più votato dei blu cerchiati questa volta non sia stato un bomber, un leader, ma un allenatore, colui che ha salvato la Sampdoria, Attilio Lombardo. E allora vorrei che Cristina Lodi consegnasse l'Oscar di Stelle nello Sport ad Attilio Lombardo. Mauro Ferrando consegna l'attestato 2026, la foto di rito per un grande campione. Un giocatore, oggi allenatore, amato dalla Genova blu cerchiata come davvero pochi. Non possiamo che farti, caro Attilio, un grandissimo in bocca al lupo ovunque sarai.
1: Grazie, grazie a voi.
0: Grazie a Attilio Lombardo, grazie a Cristina Lodi e a Mauro Ferrando. E allora tra poco da una panchina all'altra avremo un altro straordinario uomo di calcio, ma vi faccio vedere ancora un minuto di immagini di quello che per noi è davvero l'emozione, lo sport nella scuola tra i giovani.

0: ora ci spostiamo di panchina. È il trofeo Eco Eridani, a consegnarlo vorrei fosse Caterina Giustini. Buonasera, ben ritrovata. Ora faccio la sorpresa a un amico che è un pochino genuano. Lo posso dire perché non fa nulla per nasconderlo. E vorrei che fosse qui, è un grande amico anche e soprattutto di Stelle nello Sport, Andrea Rivellini. Buonasera entrambi. Allora Caterina, intanto diciamo una cosa, siete al nostro fianco da una vita.
1: Ciao Michele.
0: Abbiamo un progetto di cui siamo innamorati, che è la Fondazione Eco Eridani Insuperabili, allo Sportability, alla Festa dello Sport in tante occasioni insieme. Poi possiamo dire, non so, che il 2026 è anche un anno bello, tosto.
1: Assolutamente, Buonasera a tutti, io porto prima di tutti i saluti di mio padre, che è il nostro presidente Andrea Giustini, e del direttore generale della nostra fondazione Eco Eridani Insuperabili, con cui supportiamo il progetto Stelle nello Sport e portiamo avanti i vostri valori.

0: sentiamo anche nostri. E quest'anno è un anno importante. Intanto io mi chiedo cosa faccio sempre in mezzo a tutti questi campioni. Però quest'anno anche noi stiamo correndo la nostra corsa, perché è un anno importante e probabilmente dall'anno prossimo porteremo un'eccellenza genovese che siamo noi anche fuori Italia. E siamo molto felici di questo.
1: Ah però, dopo l'annuncio di Bucci olimpico, ci prendiamo anche questo bel orizzonte internazionale. In bocca al lupo ovviamente, e invece ad Andrea ovviamente... poi alla festa dello sport insieme celebreremo il bello dello sport, siamo stati insieme in tante occasioni, avremo lo Sport Ability Day, insomma, Fondazione quest'anno ha tenuto a battesimo il 27° anno di Stelle nello Sport proprio nella magnifica sede in via Chiossone. Grazie di essere al nostro fianco nel segno dell'inclusione.
2: Sì, è un onore, è un piacere e anche, lasciatemelo dire, un dovere per quanto riguarda la nostra fondazione, la Fondazione dei Genovesi, essere accanto a Stelle nello Sport, perché stare accanto a Stelle nello Sport significa anche stare accanto a coloro i quali promuovono l'inclusione, lo sport per superare le barriere, lo sport per tutti, lo sport per i diversamente abili, per coloro i quali magari hanno difficoltà economiche. E quindi per noi tutto ciò rappresenta uno strumento attraverso il quale perseguire i nostri scopi sociali. Come fondazione di origine bancaria abbiamo necessariamente il focus proprio puntato su queste tematiche, quindi grazie ancora Michele, grazie a Stelle Nono Sport, grazie a tutti coloro i quali sono vicini allo sport, lo sport per tutti.
1: Grazie Andrea, e noi adesso andiamo a celebrare colui che ha assolutamente sbancato il trofeo Eco Eridania, è in assoluto il rosso blu cerchiato dell'anno. Anche qui non è un bomber, non è un leader del centrocampo, ma è un uomo che in panchina ha saputo conquistare alla grande la salvezza per il suo Genoa, ma soprattutto a conquistare il cuore dei tifosi rosso blu. Daniele De Rossi.

0: al centro, facciamo il fuorigioco anche col mister. Sei un grande fan del fuorigioco o...
1: Bah, dipende.
0: Il giusto.
1: Quando ci vanno gli altri, sì.
0: Allora, avevo avuto modo anche già in conferenza stampa una volta a Pegli di chiedertelo. Quanto ti sorprende questo feeling che si è creato con la Genova Rossoblu, con i tifosi? Tu sei uno passionale, uno verace, e il genovano è uno che quando vede quella voglia, quella foga, insomma, qua ne hai uno, direi. Ho portato sul palco l'esemplificazione del tifoso rossoblu. Ecco, come nasce?
1: Ma mi sorprende, perché poi per me è una delle prime volte che cambio codice d'abbigliamento postale. Ho sempre vissuto nello stesso posto, ho sempre giocato per gli stessi colori, quindi quando vai fuori ti misuri con posti nuovi, con gente nuova, con tifoserie nuove, con dinamiche nuove, con caratteri nuovi. Quindi essere entrato in sintonia così tanto con il tifoso genovano per me è un piacere, un onore, fa parte del mio lavoro. Io devo entrare in sintonia con chi ci sostiene allo stadio e sono stato fortunato a trovare una piazza fantastica.
0: E allora noi, anche nel caso di Daniele, andiamo a capire che cosa vuol dire, quali sono le emozioni che sa regalare. La clip.

0: E questo è il Daniele De Rossi in formato rosso-blu. Quando sei arrivato ti eri fatto un'idea di quanto fosse difficile, ti aspettavi un percorso così, insomma vi siete tolti anche delle belle soddisfazioni.
1: Sì, lo speravamo, un percorso così positivo, non pensavo fosse difficilissimo perché poi ho incontrato subito il carattere dei miei giocatori che è stato incredibile, che hanno saputo unirsi e farmi entrare tra virgolette dentro di loro, dentro la loro testa, è stato tutto molto più semplice. Ci sono stati momenti in cui comunque eravamo molto vicini alla zona retrocessione ancora, quindi è stato un percorso lungo, adesso sembra facile perché

0: siamo salvi da tanto tempo, ma è stato complicato, difficile, e devo ringraziare i miei giocatori perché sono stati incredibili, e la società perché mi ha dato fiducia e soprattutto mi ha sostenuto anche in quelle domeniche in cui abbiamo perso, in cui ho fatto qualche errore, in cui le cose non hanno girato per il verso giusto.
1: Hai anche detto, insomma, mi piacerebbe portare il Genoa più in alto. In questo calcio c'è spazio di fronte ai grandi capitali, alle grandi società? Insomma, l'Atalanta in effetti la strada l'ha fatta capire che si può fare. C'è ancora quello spazio lì?
0: Poco, perché c'è poca pazienza, a volte poca pazienza mista a poca programmazione. E puoi pensare di rimanere anche 10 anni in un posto, poi ti scontri con la realtà dei fatti, a volte non sei abbastanza bravo da fare i risultati che poi ti danno tempo, a volte non hanno abbastanza pazienza e lungimiranza i dirigenti, ma non esistono più gli allenatori che stanno come, non so, Ferguson 20 anni nello stesso posto, perché c'è molta fretta di cambiare a volte.
1: Tra l'altro ti faccio due nomi: nel 2001 un certo Franco Scoglio fu premiato sul palco di Stelle nello Sport, un po' di anni dopo in ben due occasioni Giampiero Gasperini, segno che gli allenatori al Genoa, quando sanno interpretare in un certo modo, lasciano il segno. Direi che insomma è un bel albo d'oro.
0: È di buon auspicio, io sono appena arrivato, loro sono due mostri sacri per i genoani e per il calcio italiano in generale, però lo prendo come un buon presagio, penso che ce n'è ancora molta di strada da fare. Abbiamo fatto bene la prima parte, e la storia è ancora molto lunga da scrivere.
1: E allora, congratulazioni a Daniele De Rossi. Io prendo il microfono perché le mani devono essere libere per ricevere da Caterina e da Andrea l'Oscar delle Stelle nello Sport 2026. Daniele De Rossi è il rosso blu cerchiato dell'anno nel trofeo Eco Eridania. Noi ovviamente sul palco del Gala delle Stelle di solito abbiamo anche tante realtà che si esibiscono. Allora io vado a dare un'occhiata, perché dovrebbero esserci, ah sì, le vedo, delle giovani ginnaste. Pensate, rappresentano una società che ha solo 131 anni e che speriamo possa avere finalmente, dovrebbe esserci a settembre, l'inaugurazione della nuova casa, il polo di Carignano. Parliamo di una grande società, la ginnastica Andrea Doria.

Andrea Doria, con due talenti che ritroveremo tra poco sul nostro palco. Grazie ragazze, grazie ragazzo. Ci ritroviamo tra poco. Ovviamente avremo anche tante esibizioni spettacolari in questa serata, ma abbiamo anche campioni che ci raggiungono da platee internazionali, ori olimpici, ma anche dirigenti oggi del mondo sportivo, e direi che racchiude tutto in un'unica figura la grande ospite di questa serata. Primo storico oro olimpico del canottaggio femminile a Tokyo, oggi membro di giunta del CONI nazionale inviata dal presidente Luciano Bonfiglio, Valentina Rodini. Buonasera Valentina. Benvenuta e grazie di essere qui con noi. Su una bella triangolazione, Roma, Genova, Piediluco, non lo so, insomma, sono giornate intense, ma grazie ovviamente per la tua presenza.

0: qui. Partiamo subito da, qui ci sono tanti giovani, ma anche tanti campioni, che cosa vuol dire vincere una medaglia olimpica e poi essere anche la prima nella storia per l'Italia?
1: Allora, intanto vi ringrazio di essere qua, non tanto di avermi invitato, ma di essere qua voi, perché vuol dire che allo sport si dà attenzione, attenzione come leva per il futuro, quindi porto i saluti di Luciano Buonfiglio e di tutta la giunta CONI. Cosa vuol dire vincere una medaglia? Credo che in realtà anche una medaglia regionale vale la stessa cosa, perché tutti abbiamo iniziato, cioè almeno io ho iniziato da giovane, ho iniziato a 9 anni e ho iniziato perdendo. La mia prima gara l'ho proprio, sono arrivata ultima ed è stato quello che mi ha insegnato a dire ok, ce la voglio fare. Quindi la mia prima medaglia, che è stato un terzo posto regionale, è stato come un oro per me ed è la stessa sensazione che poi ho vissuto alle Olimpiadi. Non posso dire che era diversa, era esattamente la stessa cosa.
0: E noi la rivediamo insieme allora. Andiamo a vedere Valentina Rodini a Tokyo.
2: Ottima la partenza delle azzurre, che riescono lì in acqua numero 4 ad imprimere il ritmo. Le azzurre vanno benissimo, sono in una posizione di controllo.
3: Questa potrebbe essere veramente la gara dei sogni.
2: Siamo con 4 equipaggi in un secondo, ma noi abbiamo i secondi 1000 metri. Parte Federica, va su di colpi ancora. Guardate che bella l'azione delle nostre azzurre. Non ci siamo oramai in chiusura.
3: Vai ragazze, vai
2: le
3: ragazze,
2: azzurre cambiano.
3: Non si scherza più, vai.
2: Andiamo a fare il gran colpaccio. Il
3: vai
2: colpaccio della vita.
3: E c'è medaglia d'oro.
2: E medaglia d'oro. C'è il photo finish sul traguardo. Poi campionessa olimpiche.
3: È tornata la medaglia d'oro.
0: Eh beh, però penso che rivederlo faccia sempre un po' effetto, no? 14 centesimi di secondo.
1: Tutte le volte spero che vinciamo ancora, perché ah, sì, ne dubito.
0: Non sei ancora sicura. Come sta lo sport italiano? Tu tra l'altro rappresenti 4 milioni e mezzo di atleti nella giunta CONI, insomma alle Olimpiadi e Paralimpiadi Milano Cortina ancora una volta abbiamo raggiunto risultati straordinari, così come a Parigi, possiamo dire insomma i problemi non mancheranno.
1: Che dire, aver raggiunto il record di medaglie olimpiche sia nell'edizione estiva di Parigi sia in quella invernale ci dice tanto sullo stato dei nostri atleti olimpici. Ovvio che per arrivare là si parte dalla base, si parte dalla società, dall'ogni giorno, perché per arrivare là abbiamo bisogno di un allenatore che ogni giorno viene in palestra con noi, di una famiglia che ogni giorno ci porta in palestra, di una società che ci riconosce i nostri meriti. E sembra poco, ma fa tantissimo.
0: Messaggio bellissimo. Cara Valentina, questa sera tu premierai proprio 3 giovani talenti. Siamo nella categoria junior, è lo storico trofeo Cambiase Risso e ovviamente è con noi, come per tradizione, Mauro Iguera. Buonasera Mauro, ben ritrovato. Possiamo dire insomma che dal 2012 e forse anche prima, quando celebrammo Francesco Bocciardo, che è sempre qua con noi e lui è ancora giovane, fianco, e devo dire che quest'anno è anche un compleanno speciale per Cambiase Risso, 80 anni.
4: Sì, ma direi che sono più importanti i 27 di Stelle nello Sport questa sera, perché devo dire che quello che Michele e il suo team fanno per lo sport a Genova, per i ragazzi, per le persone diversamente abili, per la Gigi Ghirotti, è un qualcosa che merita questa sala piena e credo il plauso di tutti noi. Il motivo per cui molti di noi sono sempre al suo fianco è perché non potrebbe essere diversamente. Credo che ci saremo per altri 80 anni al fianco vostro, sicuramente.
0: Grazie Mauro per questa iniezione di fiducia. 80 sono tantini, come diceva Forrest Gump, però insomma proviamoci insieme, andiamo a celebrare 3 talenti, dalla pallavolo alla ginnastica al canottaggio evidentemente. E allora iniziamo con il terzo gradino del podio, colonna di una società che è un fiore all'occhiello per la pallavolo giovanile genovese in Italia, la Colombo Volley Genova, già convocato in nazionale, in quella società dove sono esplosi i 3 mitici fratelli Porro. È lui il terzo del trofeo Cambiase Risso, Samuele Aymar.

0: Eccolo qua, ben ritrovato Samuele. E allora io direi procediamo subito con la premiazione da parte di Valentina e di Mauro, l'Oscar di Stelle nello Sport, terzo posto nel trofeo Cambiaseriso, tantissimi voti dal mondo della pallavolo per Samuele, a foto di rito del nostro Simone Arveda. Cosa significa, caro Samuele, fare pallavolo in una società che è davvero un fiore all'occhiello? Prima di te Paolo, Paolino Porro, poi Luca, poi Simone.
1: Ma sicuramente vuol dire divertirsi tanto, metterci molto impegno, fare tanti sacrifici, però sicuramente ne vale la pena per i valori e per gli obiettivi che poi si raggiungono.
0: Ma il segreto qual è? Beh, avete tecnici fortissimi.
1: Sì, però appunto secondo me la cosa più importante è l'impegno e la chimica con società, con lo staff e i compagni di squadra.
0: Sogno?
1: Sogno si vedrà, diciamo che ho diversi obiettivi, però quello principale è la crescita personale e vedere dove riesco ad arrivare.
0: Molto saggio, un giovane vecchio, bravo Samuele! L'avete visto poco fa esibirsi, campione italiano junior nella ginnastica, ha vestito la maglia della nazionale un mese fa ai Luxembourg Open con l'accesso alle finali di specialità nel corpo libero al cavallo con maniglie. Lui è Antonio Ghiglino.

0: Eccolo qua Antonio, che si è esibito per noi questa sera sul palco. Anche per lui l'Oscar consegnato da Mauro e il secondo posto, l'attestato consegnato da Valentina Rodini. Andiamo con la premiazione e la foto di rito, dopodiché anche a lui la domanda d'obbligo. Società storica. Su questo palco erano venute due ragazzine di 11 anni che si chiamavano Alice e Asia D'Amato, però insomma anche il settore maschile non scherza, giusto?
1: Possiamo sì, dirlo? Sì, certo. Siamo stati promossi in Serie B per l'anno prossimo e siamo pronti a spaccare.
0: Mi sembra giusto così. Come nasce l'amore per la ginnastica, che nell'immaginario è uno sport molto femminile?
1: È nato dal fatto che nel 2020 avevano chiuso gli sport da contatto, io facevo judo, e mia madre mi ha portato a questo centro estivo in cui facevano ginnastica artistica e mi sono subito appassionato.
0: E abbiamo visto che sei davvero molto bravo. Sogno, prossimo obiettivo?
1: Prossimo obiettivo ci sarebbero gli europei e vediamo di qualificarci nella possibile rosa facendo bene questa gara a fine mese, speriamo bene.
0: In bocca al lupo allora e completiamo il podio con colui che nel 2025 si è laureato campione d'Europa, ha chiuso quinto in mondiali under 19, specialità dell'otto, che è la specialità regina, cara Valentina, è nello storico team della Canottieri San Pier d'Arenesi, Roberto Terranova.

0: Eccolo qua, ben ritrovato. E allora, subito anche per Roberto, direi la consegna dell'Oscar. Cioè, ma hai visto chi ti sta per consegnare l'Oscar?
1: È un grande onore ed è bellissimo essere a fianco a una campionessa del genere.
0: Questa è una carambata, è tutto merito di Marco Callai, mettiamolo a verbale. Senti, già a livello europeo mondiale dei risultati importanti, insomma, nel mirino cosa c'è?
1: Adesso il prossimo obiettivo è il campionato italiano Under 19, che è proprio questo weekend, e quindi domani partiremo per andare giù a Piediluco in Umbria e speriamo di fare il meglio possibile.
0: Allora ti mandiamo a letto presto, insomma.
1: Sì.
0: Canottieri San Bielenesi, società storica, bellissimo ambiente, insomma sei cresciuto lì.
1: Sì, da sempre, sono sempre stato alla Canottieri San Pierdarenesi, fin da quando avevo 9 anni, e lì ci sono tutti i miei amici e possiamo dire che è la mia famiglia.
0: E allora, eccolo l'Oscar per il primo classificato nel trofeo Cambiaso e Risso 2026. Complimenti a Roberto Terranova, Samuele e Antonio.

0: testimonio, la foto del podio, guardate, tanta tanta qualità, come direbbe il mio amico Pierluigi Pardo. Cara Valentina, fai un passo avanti. Io vorrei, per chiudere, chiamare qui sul palco il vicepresidente con delega allo sport di Regione Liguria, Simona Ferro. Dai, che fai? Ti attacchi al campanello, dimmi. Buonasera, Simona. Le urla sotto casa sono le. Allora, questo è un fuori programma. Simona, dal Salone del Libro di Torino, non oso immaginare come sia arrivata qui, visto che l'autostrada è stata chiusa per un brutto incidente. Non glielo voglio neanche chiedere, quindi, però è qua, grazie di cuore. Questo è un Oscar speciale, Simona, che vorrei fossi tu, a nome di Regione Liguria, a consegnarlo a questa straordinaria campionessa. Prima donna nella storia a portare un oro olimpico al canottaggio italiano. Valentina Rodini. È giovanissima, quindi definirlo un Oscar alla carriera è qualcosa di atipico, però ha deciso di mettere le sue energie al servizio del mondo sportivo da dirigente, membro di giunta del CONI, e quindi complimenti di cuore. Grazie Valentina, grazie a Mauri Guerra, grazie ai... Tu rimani qua con me, Simona. Congediamo i nostri tre campioni, Samuele Aymar, Antonio Ghiglini e Roberto Terranova. Far premiare un campione, cara Simona, da una campionessa olimpica, ci proviamo, non sempre riesce, quest'anno è riuscito, credo che Roberto rimarrà la foto assolutamente nella storia. Facciamo il fuorigioco insieme, non te lo chiedo come sei arrivata, grazie di essere comunque qui con noi. Simona, è un anno speciale, ma arriviamo dal 2025 di Regione Europea dello Sport, tra poco insieme celebriamo Sportability con un premio speciale all'insegna di questo progetto che con la spinta di Regione Liguria stiamo portando sempre di più in giro per la nostra regione, ed è un'annata sulla quale ti vorrei chiedere cosa ha lasciato, che legacy ha lasciato Liguria 2025, perché si parla sempre degli eventi e mai poi di quello che rimane. Io credo di poter dire che qualcosa è rimasto di importante.
1: Buonasera, innanzitutto chiedo scusa del ritardo, ma purtroppo ha preso fuoco un camion, quindi 2 ore e mezza bloccata sulla 26 e quindi sono arrivata adesso. Però siete bellissimi, perché davvero la sala è piena, sono molto contenta che anche quest'anno celebriamo in grande questo galà delle stelle. Allora, il 2025 per me credo che sia stato un bilancio che ho fatto anch'io, proprio al 31 dicembre, dico cosa succederà il giorno dopo. Il giorno dopo si è ricominciato. A me il 2025 ha insegnato tanto, ha insegnato moltissimo. Ha insegnato che le grandi manifestazioni sportive hanno modo, insomma, di dare lustro al nostro territorio, danno modo di poter promuovere il nostro territorio, di incrementare anche il nostro turismo. Abbiamo avuto modo di poter parlare di valori dello sport ai ragazzi. Io ho sentito Valentina prima, ha detto una cosa bellissima, perché dice: io sono arrivata adesso come campionessa olimpica, ma sono partita con una sconfitta. Ecco, a me questo piace tantissimo, perché in un momento dove è così dilagante il disagio giovanile, vedere veramente ragazzi così impegnati con un obiettivo importante, quello appunto di arrivare, e quindi proprio come lo sport insegna che i grandi risultati arrivano con la perseveranza, con il sacrificio, così anche sono gli stessi ingredienti della vita per arrivare ai grandi obiettivi. Quindi il poter essere assessore allo sport, insomma, ormai da qualche anno, e aver potuto glorificare lo sport in un anno così importante, ecco, credo che mi abbia insegnato veramente tanto, e da qui si riparte. Spero davvero che anche questo 26 mi riservi tante sorprese.
0: E allora noi, per consegnare il trofeo Sportability, chiamiamo il nostro vero grande ambassador del progetto, Francesco Bocciardo.

0: Francesco? Ormai facevamo il conto con Mauro, sono 15 anni che calchi questo palco, da giovane campione prima, nel 2012 alle Olimpiadi di Londra, poi da pluricampione 4 ore paralimpici e ormai diverse stagioni da ambassador. E vedo che ti piace tantissimo portare questa testimonianza nelle scuole e cercare di conquistare ogni anno qualche ragazzo in più che ha una disabilità e che si avvicina allo sport e, come dici te, cambia decisamente poi vita, no? Microfono, eccolo lì.
1: Grazie, grazie mille Michele. Sì, guarda, vi dico, di sicuro fare le gare è bellissimo, le emozioni sono incredibili, però quando vado nelle scuole, quando vedo i ragazzi, disabili non, che proprio sono felici, che mi ammirano, ma soprattutto desiderano avere anche

0: loro un sogno, desiderano anche loro mettersi in gioco, questa è veramente la grande vittoria. Io vi ringrazio tantissimo perché mi permettete ogni anno di girare tantissime scuole. Ogni anno riusciamo a portare qualche ragazzo con disabilità a fare sport, ma la cosa più bella, e me l'ha detto un ragazzino una settimana fa in una scuola in cui sono andata a parlare, è il fatto che comunque anche loro si rendono conto di come non esistono le barriere. Arrivi, ci sono tutta una serie di preconcetti, te ne vai e questi preconcetti sono spariti.
1: Grazie Francesco. Noi vediamo alcune delle immagini dell'ultimo Sportability Day, vi diamo già appuntamento per sabato 10 ottobre alla Sciorba, ma con Regione Liguria stiamo sempre più propagando lo Sportability Day. Il 4 luglio saremo a Sanremo ed è una novità assoluta per un'altra giornata dello sport e della magia dello sport per tutte le abilità, e proprio lo Sportability era venuto a trovarci e questa sera lo celebriamo insieme a suo fratello. Sono due atleti straordinari, una coppia che ha vinto in Europa e a livello mondiale. Parliamo di Jiu-Jitsu, di una categoria speciale. Loro si allenano sui tatami della SD Tegliese. Sono Pietro e Giovanni Napoli.

0: dici tu mi piaci.
1: Eccoli qua, straordinari, li avete visti nelle immagini? E allora io vorrei subito che Simone e Francesco iniziassero con la consegna degli Oscar a questi due campioni, che tra l'altro sono reduci da un altro successo, domani partono perché ci sono i tricolori. Iniziamo da Pietro e allora vai Francesco, diploma e Oscar da parte di Simona. Complimenti a Pietro Napoli, campione del mondo Jiu-Jitsu Inclusive. Ed ecco anche Giovanni con Oscar e diploma. Per loro che, insomma, sono davvero un esempio straordinario. Giovanni, quando siete sui tatami insieme, che chimica si crea, insomma? È davvero qualcosa di incredibile?
2: Assolutamente sì. E Pietro è molto concentrato quando saliamo sul tatami, soprattutto quando facciamo le gare. E ovviamente poi quando vediamo il risultato dell'arbitro, l'emozione, diciamo, è difficile contenerla. E niente.
1: La cosa importante, quanto vi allenate insieme? Perché...
2: Allora, ci alleniamo una volta a settimana, perché io ho un po' di impegni lavorativi, però diciamo quando ci alleniamo siamo concentrati e soprattutto è molto facile, diciamo, riuscire ad allenarmi con Pietro, perché abbiamo ovviamente una chimica, diciamo,
1: grande feeling,
2: ventennale, esatto.
1: Sembrate quasi fratelli.
2: Vero.
1: Senti, domani partite per Roma?
2: Esatto, in verità parte Pietro con un altro compagno, perché abbiamo deciso di fargli fare questa esperienza anche con un altro compagno di allenamento, ecco.
1: E poi però a ottobre sono i mondiali.
2: Esatto, e ovviamente, diciamo, io in questa fase mi sto cercando di mettere un pochino da parte, perché secondo me, secondo noi comunque l'inclusività non deve essere soltanto all'interno del nucleo familiare, deve essere, diciamo, ovunque.
1: E allora noi vi facciamo un grandissimo in bocca al lupo, la foto di rito, Francesco, Giovanni, Pietro e Simona, il trofeo Fondazione Carige per Sportability va a questi due straordinari campioni. Io, a proposito, con Francesco vorrei anche ricordare un altro grande amico dello sport, ambasciatore di quelli che sono i valori. Abbiamo una foto per ricordarlo. È uno straordinario Alex Zanardi, insieme a due stelle che abbiamo avuto qui spesso, Vittorio primi anni fa, Vittorio che è stato proprio colui ad avvicinare all'handbike Alex Zanardi, Francesca Porcellato, una delle più vincenti e poliedriche campionesse paralimpiche, che è stata con noi in ben due edizioni, l'abbiamo ricordato anche nella nostra sigla in copertina. Davvero Alex Zanardi ha lasciato un segno importante, ed è quello lo sport che ci fa sognare. Complimenti Pietro, complimenti Giovanni, grazie a Simona Ferro e a Francesco Bocciardo. Come to decide that the things that I tried were in my life just to get high on. When I sit alone, come get a little.

i Fresh and Clean Junior, grandi protagonisti al World of Dance Summit in California, una crew diretta dal maestro Simone Stella, sesto posto nella categoria Under 18, arrivato alla finale con ballerini professionisti, un pezzo di Liguria che ha davvero fatto qualcosa di straordinario a livello internazionale, tanta energia che non possiamo che celebrare con Paolo Robusto.

0: Beh, insomma, come energia non sono male, voglio dire.
1: Infatti, mi sono un attimo preoccupato, devo essere sincero all'inizio.
0: L'energia che accende lo sport, d'altronde l'abbiamo definito così, il progetto che Stelle nello Sport e Iren Luce Gas e Servizi portano insieme ormai da diversi anni. Possiamo vedere anche alcune immagini di quello che è stato il bellissimo momento che abbiamo vissuto il 22 aprile scorso in Auditorium Iren, con tante associazioni, con tre campioni come Gabriele Lanza, come Andrea Modica e Luigi Massone. Insomma, tanta energia.
1: Assolutamente, voi sapete che Iren è sempre vicino ai territori e nello specifico poter partecipare a queste iniziative e sostenere Stelle dello Sport e tutte le associazioni che collaborano con Stelle dello Sport è uno degli obiettivi principali che abbiamo.
0: Insieme abbiamo celebrato i vincitori del premio fotografico Nicali Iren, 20 foto straordinarie, le vedrete anche nella nostra sigla di chiusura, ma è bello che quest'anno saremo anche importanti per 12 associazioni a cui daremo linfa per tanta attività, tanta iniziativa. Ho visto la maglia dell'Andrea Doria, che è una delle associazioni che quest'anno è con noi, è con Iren, Stelle nello Sport, in energia che accende lo sport. Io direi che a questo punto, Paolo, dobbiamo celebrare con un Oscar questi straordinari ragazzi, i Fresh and Clean. Anche il diploma per loro e foto di rito per questa crew imperiese che avrà ancora tantissima strada da fare e con tanta energia rappresenterà la nostra Liguria nel mondo. Complimenti ragazzi, complimenti al vostro direttore, grazie a Paolo Robutti, a Iren Luce Gas e Servizi. Arriviamo alla categoria delle big e in campo femminile ormai è tradizione da tantissimi anni che celebriamo il trofeo Montallegro e lo facciamo insieme a Francesco Berti Riboli. Buonasera Francesco, ben ritrovato. Con te vorrei chiamare la colonna di Porto Antico, colei che insieme a tutto il team di Porto Antico e a Stelle nello Sport ogni anno costruisce una festa dello sport sempre più bella, Luisella Tealdi. Pensavo arrivasse con i calzoncini pronta per la festa, no, è ancora in borghese. Buonasera Luisella, grazie di essere qui con noi. Allora Francesco, ogni anno, insomma l'abbiamo già ricordato, siete soprattutto fondamentali nel sostenerci ma anche con i vostri professionisti nell'aiutarci a portare più gusto per la vita e sani stili di vita tra i giovani nelle scuole, però so che non ti fermi mai e leggevo di un bel progetto che sta nascendo.
2: Sì, questo intanto per noi sono 21 anni.
0: Ah, 21?
2: Che insieme ai nostri 74 diventano 95, quindi fra un po' faremo i 100 insieme.
0: Mi piace.
2: E,

0: No, un anno importante per noi, intanto perché fra qualche settimana, il 27 maggio, presenteremo con grande orgoglio il primo nostro bilancio di sostenibilità e per questo certamente il progetto Stelle nello Sport e quello che Stelle nello Sport stimola. Dal punto di vista sportivo, ricordavi appunto l'attenzione agli stili di vita, ma anche lo abbiamo raccontato dalle nostre, dai nostri, dai tuoi, dai vostri, dai nostri social. Quest'anno l'atleta, ahimè, può talvolta avere anche dei momenti di stop e quindi è importante questi momenti di stop prevenirli. Nelle prossime settimane, anzi nei prossimi mesi, ci dedicheremo a un progetto che è legato a un dispositivo italiano che si chiama Shoulder Pacemaker, che è dedicato adesso alla spalla del pallanuotista e quindi studieremo 50 atleti di A1 e qualche leggenda, quindi di quelle che abbiamo accompagnato da dirigenti e da sponsor, ad esempio nelle grandi cavalcate della Prorecco di qualche anno fa.
1: E allora attenderemo con grande curiosità i risultati di questo progetto molto interessante. Invece chiediamo a Luisella se siamo pronti per la festa. Tutto a posto?
2: Guardiamoci un po' negli occhi io e te. Sì, ancora qualche giorno, sistemiamo le ultime cose e pronti davvero a scendere in campo per questa grande festa. Noi abbiamo 135 attività che saranno presentate alla Festa dello Sport. Abbiamo veramente un evento che ci piace tantissimo, organizziamo con passione e lo facciamo per un anno, lo facciamo insieme e poi alla fine i risultati ci sono. Ma voglio ringraziare poi soprattutto gli sponsor che hanno creduto, che credono in questo evento e tutti i volontari, le associazioni, le federazioni che per 3 giorni saranno a disposizione. Abbiamo 4 palchi che saranno sempre attivi dal mattino alla sera.
1: Venerdì 22, sabato 23, domenica 24 maggio sarà la 22ª edizione della Festa dello Sport. Ora però, pronti per celebrare 3 campionesse davvero straordinarie. Partiamo dall'atletica paralimpica, nuoto pinnato e poi orientamento subacqueo, jiu-jitsu, insomma, tante categorie sul podio del Trofeo Montallegro. Iniziamo con un atleta della Cambiase Risso For Special che ha collezionato titoli a livello mondiale, tanti record per lei, Agnese Spotorno.

0: Eccola qua, ben ritrovata. Complimenti ad Agnese. Subito la consegna dell'Oscar da parte di Francesco e l'attestato del terzo posto nel trofeo Montallegro consegnato dall'Isuella. Vittoria record mondiali da Brisbane a Ourense. Qual è il segreto, cara Agnese, per eccellere così?
1: Ce ne sono tanti, troppi.
0: Uno, proviamo a sintetizzarlo.
1: Avere gruppo tra gli atleti e avere fiducia in se stessi.
0: Con Antonio Sollazzo e tutto il gruppo della Cambiasi di Sofor Special siete ogni anno con noi allo Sport Ability Day. Devo dire che
1: sempre
0: le sfide
1: presente.
0: Non mancano. La prossima sfida?
1: Abbiamo i campionati italiani e poi magari qualche appuntamento internazionale, ma bisogna ancora vedere.
0: In bocca al lupo di cuore allora e complimenti ad Agnese Spotorno. Secondo posto sul podio del trofeo Gonzatti, mentre noi andiamo con la foto ufficiale per Agnese, il nostro Simone Arveda, sempre in pole position. È una stella della Dario Gonzatti, che è un'altra società storica del nostro territorio. Si è laureata campionessa nella specialità Star Course agli europei di orientamento subacqueo, Beatrice Serra.

0: Eccola qua, ben ritrovata Beatrice, in divisa Dario Gonzatti col mitico polpo. E allora consegniamo subito l'Oscar a Beatrice, secondo posto nel trofeo Cambiase Risso. La domanda è d'obbligo, abbiamo visto le immagini, ma l'orientamento subacqueo.
1: Praticamente orientare sott'acqua praticamente.
0: Senza
1: Quindi,
0: respirare.
1: no, abbiamo una bombola con una bussola e un contametri,
0: Ah, è facile,
1: ovviamente.
0: dice Francesco. Adesso poi lo portiamo in piscina la prossima settimana. Senti, ti sei tolta tante belle soddisfazioni, devo dire.
1: Sì, l'anno scorso la soddisfazione di vincere un titolo europeo è stata la più grande soddisfazione.

0: la mia carriera agonistica.
1: Ma cosa mangiate alla Gonzatti, visto che insomma c'è un bel gruppo di atleti vincenti? C'è un bel clima, c'è un bel gruppo? C'è...
0: Siamo una bella famiglia, sì, una bella squadra.
1: Dopo il titolo europeo adesso c'è qualcosa di bello nel mirino?
0: Ovviamente cercare di replicare i risultati e anche...
1: Non fermarsi mai, esatto. Va bene. Allora noi ti facciamo un grandissimo in bocca al lupo e complimenti, perché dietro a questa disciplina

0: Eccola qua Chiara, al centro anche per lei subito l'Oscar di questa stagione. Chiara che ha avuto l'onore e la bravura di giocarsi gare importanti a casa. Questo è merito ovviamente di Matteo Repetto e tutta la Lino Team Judo e Jiu Jitsu che ha organizzato il Genoa Open Grand Prix di Jiu Jitsu al Palasport. Ormai è un evento nel calendario fisso. Gareggiare in casa davanti a famiglia, amici, tifosi, quanto è bello.
1: Mette bello, però mette anche un po' di ansia.
0: Ah, sì, un po' di pressione.
1: Perché vengono tutti a vederti.
0: Ok, più bello vincere, cioè più facile vincere lontano.
1: Facile no, però un po' più, meno stressante.
0: Scuola di vita, il jiu-jitsu, insomma, sì. Da quanti anni è che lo fai?
1: Sono 20 anni, è stato il primo e unico sport.
0: Proprio
1: Sì, fin dall'inizio. È uno sport di famiglia e... Sì, ho iniziato e non l'ho mai terminato.
0: Quali sono adesso in agenda gli appuntamenti?
1: E partiamo domani che abbiamo il campionato nazionale e poi a ottobre ci sarà il mondiale.
0: E allora un grandissimo in bocca al lupo. Il podio tutte insieme, Agnese Spotorno, Beatrice Serra, Chiara Fiorelli, il podio del trofeo Montallegro. Rimaniamo a parlare di big, lo facciamo con il trofeo Beeper, chiamando insieme a noi Enrico Borinelli, che è il responsabile territoriale retail Liguria per il Levante. Buonasera e ben ritrovato. Insieme a lui il numero uno del CONI Liguria, Antonio Micillo. L'ho beccato Antonio, stava facendo il social media manager come al solito. Ciao Presidente Antonio Micillo, che insomma ha questa straordinaria passione per i social, ha creato la pagina social del CONI Liguria che viaggia, anzi come avrebbe detto Antonio Ghiglino, spacca. Allora, intanto grazie ovviamente agli amici di Beeper per essere al nostro fianco, sempre insomma insieme, vicini al territorio.
2: Assolutamente, buonasera a tutti. Beh, che dire, lo sport è una straordinaria scuola di vita, di futuro. Insegna il rispetto delle regole, già qui potrei fermare, insegna a lavorare assieme, insegna ad avere tanta determinazione, insegna a guardare lontano. Quindi sono tutti valori su cui noi crediamo e quindi per noi investire nello sport vuol dire investire valori che aiutano il territorio a crescere in modo sano, coeso e dinamico. Questo secondo noi è il modo di essere banca territoriale, di essere presenti.
0: Grazie allora di essere al nostro fianco anche quest'anno in tutte le attività di Stelle nello Sport. Subito dopo la festa arriveremo con l'annuario, poi ci saranno gli eventi di Sportability, a ottobre saremo alla Sciorba, poi ci sarà il Charity Event di fine anno. Caro Antonio, la tua agenda con Stelle nello Sport è sempre piena. Tu hai il merito di esserci stato fin dall'inizio, 2000, abbiamo visto anche qualche foto nel countdown, insomma da 27 anni è bello poter celebrare le eccellenze sportive della nostra Liguria.
3: Sì, tanti hanno parlato di chimica, quindi c'è una buona chimica tra il CONI e Stelle nello Sport, tra Michele Corti che ho visto ragazzo in effetti, prima con tuo padre, adesso con te. In effetti io sono un testimonio ormai di Stelle nello Sport. Non so se in altre città, in altre regioni hanno una cosa, hanno questo format, come si usa dire, e devo dire che è un format vincente. Quindi vai avanti così, spero di essere ancora tanti anni.
0: Grazie Antonio. E allora insieme con gli amici di Beeper e del CONI andiamo a celebrare i big di questa stagione. Il terzo posto è per un grande campione paralimpico che è stato con noi proprio in occasione dell'evento in IREN, l'energia che accende lo sport. Lui, basta che ci sia uno sci, che sia sulla neve o che sia sull'acqua, è campione sempre. Andrea Modica.

E allora Andrea non lo vedete perché sarà con noi il prossimo sabato alla Festa dello Sport, impegnato fuori dalla nostra Liguria. Ci tenevamo a farvi vedere le sue imprese. Sarà con noi sabato 23 alla Festa dello Sport. Sul secondo gradino del podio, dallo sci alla pallanuoto.

noto, lui è l'attaccante mancino della Rari Nantes Savona, uno straordinario palmarès internazionale, un ligure che è andato a vincere la Champions all'estero, Luca Damonte.

0: Eccolo qui, ben ritrovato Luca. Procediamo subito con la consegna dell'Oscar da parte del presidente Micillo e dell'attestato B per secondo posto nel trofeo dei Big in campo maschile. Foto assolta, caro Luca, cosa vuol dire andare a vincere una Champions all'estero, in casa dei maestri, tra l'altro ungheresi?
1: Sì, vabbè, un'emozione incredibile, tra l'altro al culmine dei miei 3 anni, quindi proprio al last minute l'ho vinta, contro la Pro Recco, quindi squadra ligure, però è stata una bellissima esperienza che consiglio a tutti comunque di viaggiare, andare all'estero, nuova cultura, nuova lingua, è bello, poi Ungheria, sport nazionale a pallanuoto, quindi proprio me lo porto sempre nel cuore.
0: Poi però sei tornato a casa e quanto è difficile ma anche quanto è emozionante insomma gareggiare contro l'Arenante Savona in una sfida storica contro l'altra eccellenza ligure, la Pro Recco.
1: Esatto, sono tornato a casa, io sono comunque cresciuto nell'Arenante Savona, quindi per me ritorno a casa, sono di Arenzano, vivo lì, e però sono sempre nuovi obiettivi, ora tra poco iniziamo i playoff, quindi cercheremo di dar battaglia sempre alla favorita Pro Recco.
0: Senti, la nostra nazionale, il Settebello, insomma, in questi ultimi anni ha avuto qualche momento di difficoltà, però è sempre una nazionale di livello, possiamo sognare di tornare in alto?
1: Sempre, sempre, noi battagliamo sempre, abbiamo perso ultimamente 2 finali ai rigori mondiali, ma siamo sempre lì a zona medaglie, quindi il livello è alto, ma spingiamo sempre.
0: E allora, congratulazioni a Luca, rimani qui con noi perché andiamo a comporre il podio con il primo classificato, rimaniamo in acqua, però qui non c'è una palla, bensì una tavola che vola. Lui è un velista d'eccellenza del Waterfront Sailing Club Genova, campione del mondo nella classe WASP, Federico Bergamasco.

0: Eccolo qui, Federico, e allora vengo subito al tuo fianco prima di che arrivi l'Oscar. A quanto vai?
1: Belli veloci, a 30 nodi, quasi 60 km all'ora.
0: 60 km all'ora in quelle condizioni lì, ma neanche se mi pagano. Ti pagano? Ti pagano?
1: Speriamo qualcosa.
0: Per ora no, ma se continui così probabilmente presto. Battute a parte, giovanissimo ti sei tolto già insomma soddisfazioni pazzesche. Come nasce l'amore per il WASP?
1: Sì, è nato 3-4 anni fa, quando ho incominciato per la prima volta a provare questa barca, queste barche nuove, innovative, che volano sull'acqua a velocità elevate, e questa sensazione di adrenalina è stata fin dall'inizio unica e mi sono innamorato subito di questa velocità.
0: Giovanissimo, già campione del mondo, ora però saliamo, hai cambiato imbarcazione, hai cambiato tipologia?
1: Ora abbiamo cambiato imbarcazione, è nata l'evoluzione, sperando che diventi olimpica e il sogno olimpico ci sarà sempre.
0: È perché il sogno è proprio quello lì, no? Come diceva Valentina, bello vincere, bello mondiale, poi però quando arriva l'estate in cui ci sono quei 5 cerchi, l'obiettivo è quello lì.
1: Assolutamente sì.
0: E allora noi ti facciamo un grandissimo in bocca al lupo. Eccolo, l'Oscar per Federico Bergamasco, sportivo ligure dell'anno. La foto insieme al presidente Micillo, a Luca Damonte e a Enrico Borinelli. È il podio con Andrea Modica che ci raggiungerà del trofeo Biper. Congratulazioni e grazie. Grazie Antonio Micillo, grazie ad Enrico Borinelli e complimenti a Luca Damonte e Federico Bergamasco. Ah, vedo che il nostro palco ancora una volta è preso di mira. Sono gli amici della Groovies Dance School, la scuola diretta da Silvia Cerdelli, ormai da diversi anni al nostro fianco. Questo è il gruppo Crazy Laces. Alcuni di loro sono già stati protagonisti anche sul palco di Ballando con le Stelle. Al galà!